0: anche il comune sentire è importante. Attenzione, se noi trasformiamo 1 milione di italiani in Mozambico, probabilmente ci sarà qualche problema anche in Mozambico, proprio perché questi innesti devono essere graduali, motivati e ben organizzati, altrimenti succede il patatrac. Io mi spingo anche oltre che un certo conflitto sociale è auspicato da certi poteri.
1: Ma sì, ma è voluto, lo stanno cercando. Pensa al piano Calergi, 1940 in poi, era già previsto che l'Europa venisse invasa da est, da sud, da nord, e tutto, perché? Per perdere l'identità. Era scritto e detto, perché se perdiamo la nostra identità siamo governabili e dominabili, altrimenti no.
0: Allora ne approfitterei, caro Paolo, di trasmettere una frazione dell'intervista rilasciata dalla tua amica Silvana De Mari, che recentemente ha pubblicato un libro che si chiama Islam senza veli. Trasmettiamo un attimo questa intervista, un paio di minuti, tanto per capire il mood. Aspetta che qua c'è ancora un po' di musica sotto che sta andando e me ne scuso. Ecco, mi ricordo sempre di spegnerla. E allora, se vogliamo alzare i cursori, vi lasciamo un attimo con Silvana De Mari.
2: Particolarmente emozionato questa volta, perché sono riuscito a portare in questo convivio, come ho chiamato questo spazio all'interno del mio canale, niente po' di meno che Silvana De Mari. Silvana De Mari, come la possiamo definire? Silvana De Mari è un'icona, posso dire così, è un'icona del pensiero libero e vero. È stata ed è una voce, io dico, sai, nei miei social, voce di uno che grida nel deserto, ma Silvana De Mari ha fatto molto di più che gridare nel deserto. Ha alzato una voce che ha scosso le coscienze e che continua a scuotere le coscienze. Adesso andiamo a scuoterne un altro po', scuoti anche me. E dico subito che Silvana è reduce dalla pubblicazione di questo testo, che si intitola Islam senza veli, eccolo qua, di cui parleremo a breve, quindi parliamo anche di questo. Però Silvana, intanto benvenuta.
3: Grazie con tutto il cuore, anche perché io non ho dovuto faticare molto per convincermi a venire qui, perché io aspettavo solo che mi invitasse, dato che Paolo mi piace moltissimo e mi piaceva moltissimo come blogger, come youtuber, e adesso invece posso dire che mi piace anche moltissimo come saggista, per il suo libro Il Morbo, che è un libro che mette a fuoco da dove è cominciato il disastro. Sono decine i libri che si chiamano il suicidio dell'Occidente, la fine dell'Occidente, la strana morte dell'Occidente. Ci sono questi temi che continuano a ricorrere, ma nessuno è riuscito a mettere fuoco il momento in cui tutto è cominciato. E non me ne ero resa conto neanch'io, è vero, è cominciato con Martin Lutero. È lì che si è investito l'archetipo. L'archetipo dell'eroe, siamo arrivati all'archetipo del ribelle, che non è colui che si ribella a un'ingiustizia, ma colui che si ribella a tutta la civiltà che lo ha preceduto, perché se ne ritiene superiore. Che quindi vuole cambiare, certo, la struttura della società, perché in realtà vuole cambiare la struttura dell'uomo, perché lui se ne tiene migliore. E quindi arriviamo alla grandissima tentazione del ribelle, che è la superbia. E dall'archetipo del ribelle, che è già una catastrofe per conto suo, noi siamo arrivati a un archetipo ancora peggiore, nel 68, l'archetipo dello sconfitto. L'importante è che tu sia stato sconfitto, non che tu avessi ragione. Anche perché se sapere se avevi ragione, bisogna conoscere la storia, bisogna pensare a così. Allora, il più povero è quello che ha ragione, il più sconfitto è quello che ha ragione. Ed è questo che ha causato il disastro in Europa. Noi adesso ci siamo trovati di fronte a questo episodio di 250.000, un quarto di milione. Non dico 250.000 ragazzine, perché c'è anche una discreta quota di ragazzini. Quindi diciamo 250.000 minori molto minori. Non è di quello che ha 17 anni e 11 mesi, quello che ne ha 12. Che sono stati ripetutamente abusati in Gran Bretagna, e non è il primo episodio, c'è già stato un altro episodio prima in Gran Bretagna, fa da gran pakistani. 250.000 vuol dire che almeno ci sono 250.000, in realtà molti di più, ma al minimo, di segnalazione a qualcuno, a un assistente sociale, a un professore, a una, un poliziotto, a un giudice, a un medico. Spesso le ragazzine stuprate finiscono in pronto soccorso per lesioni vaginali, dato che gli stupri sono stati spesso multipli, o magari in ginecologia, perché può essere capitata una gravidanza. Come mi hanno stuprato 15 pakistani tra i 40 e i 60 anni? Ah, davvero? Aspetta che dobbiamo vedere quanti problemi si ha e come va la glicemia. Quindi abbiamo almeno 250.000 persone in maglia caduta che hanno risposto ah, davvero, ma sei sicura? E non hanno fatto altro. Il terrore di essere accusati di islamofobia, l'islamofobia è lo psicoreato, l'altro evidentemente l'omofobia,
2: lo psicoreato, sì,
3: questa roba qui, con cui viene paralizzato il pensiero. Perché? Qual è il punto? Il punto è ovvio: perdo il lavoro, perdo i, devo pagare il mutuo. Ma c'è un altro punto: la superbia. La superbia di sentirsi buoni, tanto buoni, addirittura più buoni di Dio, perché Dio è una giustizia. Questi invece sono buoni, che perdonano tutto, perdonano qualsiasi cosa, purché tu sia povero, purché tu abbia le ciabatte invece di avere le scarpe buone, ti perdono il macete, ti perdono ragazzine stuprate da bande di 20, 30, 40 uomini la stessa sera, ti perdono qualsiasi cosa. Perché come sta venendo l'infiltrazione dell'Islam in Europa? C'è un libro caruccio, vale la pena di leggere, che si intitola Eurabia. Di una giornalista di origine egiziana, che si chiama Betayor. Betayor ha ricostruito tutti i passaggi. Lei, Diana Fallaci, era una fiammata, lei è una formichina. Qui è stato detto questo, qui è stato firmato questo trattato, qui è stato fatto questo, eccetera. Lei ci informa che nel 1974 sono i trattati che dichiarano tra gli scopi dell'Europa l'islamizzazione dell'Europa mediante l'immigrazione massiva di gente povera. E io le ciabatte, guardami, mica voglio buttare fuori. E la modificazione della mia cultura. Ci sono stati fiumi di quattrini arrivati dal Qatar, dall'Arabia Saudita, agli Emirati, arrivati alle burocrazie dell'ONU, alle burocrazie europee. Quindi abbiamo questi, da un lato dei ricchissimi e dall'altro quelli con le ciabatte. Ehi, guardami, sono povero. Non hai, la tua religione dice che devi essere compassionevole con i poveri, sì, non quando nel macete, non entriamo in particolare. E quindi noi abbiamo questa Europa che permette a 250.000 ragazzine di essere siliziate, umiliate. La loro vita è distrutta, perché le ragazzine hanno problemi drammatici in tutta la loro vita per il terrore dell'accusa di islamofobia. D'altra parte, in Gran Bretagna basta un tweet per finire in prigione. E io qui posso parlare perché sono in Italia, se il discorso lo facessi in Gran Bretagna sarebbe la fine. Perché parliamo di Islam? Perché la stragrande maggioranza degli atti di terrorismo, circa il 99%, e la stragrande maggioranza degli atti di aggressione, circa l'80%, fatte da persone straniere, sono fatte da persone islamiche. Adesso assolutamente non bisogna generalizzare.
2: Posso fare solo un piccolo appunto, piccolissimo, linguistico? Io ho adottato, e ho fatto anche video su questo, un termine che secondo me è più preciso per indicare queste persone. Sono maomettani, perché quando dici musulmani o islamici tu stai accettando una loro narrazione di sottomissione, che sono sottomessi a Dio. In realtà per noi, con tutto il rispetto, sono seguaci di un personaggio, si chiama Maometto, quindi sono maomettani. Però è così, un appunto che faccio linguistico.
3: Sono seguaci di un personaggio che si chiamava Maometto, e come dice una grandissima donna, una grandissima scrittrice, Yousry Ali, questa signora nata in Somalia che rischia la vita ogni giorno, adesso è convertita al cristianesimo, questo vuol dire che ci sono 1.200.000.000 di creature umane il cui cervello non può pensare in autonomia, ma deve pensare con quello di un uomo, Maometto, vissuto secoli fa. Maometto ha dato agli islamici il Corano. Il Corano non equivale al Vangelo e nemmeno alla Bibbia, sono cose estremamente diverse. Il Corano equivale a Gesù Cristo, come è stato stabilito dai maomettani della Spagna del XII secolo. Questa è stata una rivoluzione teologica importante. Il Corano è il Verbo, il Corano è increato, esisteva prima di tutti i secoli. L'affermazione che il Corano è increato ed è verbo di Allah ha due conseguenze spaventose. La prima è salta il concetto di causa effetto. Se la mia collana cade, non è per la forza di verità, ma per la volontà di Allah, che fino adesso l'ha fatta cadere verso il basso, ma domani potrebbe farla cadere di lato verso l'alto. Quindi non è il caso di studiare la forza di verità, come non è il caso di studiare il movimento degli astri, perché è una forma di scortesia. Domani Allah potrebbe cambiare tutto. Mentre San Tommaso ci dice che Dio è buono e quindi neanche lui può fare che 2 più 2 non faccia 4, qui invece siamo all'arbitrio. Il fatto che il Corano sia creato ha vietato qualsiasi elemento di filogenesi, cioè di analisi dei testi. Dove non esiste pensiero filologico, non esiste pensiero filosofico. Dove non esiste pensiero filosofico, non esiste pensiero scientifico. Non esiste pensiero economico, non esiste pensiero finanziario. Quindi noi abbiamo il blocco di 1.200.000 persone che non hanno un pensiero filosofico, quindi non hanno un pensiero scientifico. Il secondo dramma del fatto che il Corano sia creato è che salta il concetto di libero arbitrio, che i maometani assolutamente non hanno. Nel senso che il Corano descrive...
0: Ecco, sfumiamo perché l'intervista è molto lunga, dura quasi 40 minuti, la trovate sul canale Telegram di Silvana De Mari e chissà che un giorno ci venga a trovare, così continuiamo la chiacchierata, no?
1: Muoverla è un po' difficile, però intervistarla...
0: No, beh sì, intendevo...
1: Sì, ma intervistarla è possibilissimo, potremmo portarcela e fare questa intervista che sta facendo Paolo Gambi. Possiamo farla noi, sentire direttamente qui la sua voce direttamente in diretta, e quindi potremo anche farle le domande che tutti quanti noi vogliamo fare.
0: Perfetto, benissimo. E quindi ecco, abbiamo offerto qualche spunto, spero, di riflessione.
1: Sì, vedo che il telefono si muove. Pronto, chi sei? Forse abbiamo
0: Abbiamo preso un po' in ritardo. E per cui sempre nell'ottica di fornire degli spunti di riflessione, però diciamo una cosa, che qualsiasi entità che vada a proprio a scardinare i nostri sistemi di valori, credo che sul valore della libertà, sull'uguaglianza tra uomo e donna, sulla libertà di religione, qui vorrei riagganciarmi anche ai recenti 250 anni dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America, credo che siamo tutti d'accordo, e quindi qualsiasi fenomeno che vada a scardinare o tenti di scardinare o dichiaratamente odia il nostro sistema di valori, dobbiamo farci una domanda.
1: Assolutamente, sono d'accordo con te. Vediamo se possiamo prendere la telefonata di prima. Pronto, chi sei?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
1: Sì.
4: Io vi ascolto quasi sempre perché sono sempre in giro per lavoro in macchina, quindi ho modo di ascoltarvi. E vi devo fare i complimenti per una cosa, perché mi sembra di aver inteso, correggetemi voi se sbaglio, ma che siete una delle poche voci che ha il coraggio di, come si può dire, esprimersi in maniera più che altro equidistante sulla questione palestinese israeliana, perché si sente un'informazione sempre solo da una parte, e guai a dissentire anche di una virgola. Siete tra i pochissimi che quantomeno cerca di fare un'informazione non così esclusivamente solo da una parte, soprattutto così intolleranti verso le opinioni diverse, perché io ho sentito dire veramente che il 7 ottobre è stato fatto apposta dagli israeliani per avere il pretesto di fare quello che hanno fatto.
1: Oh, signore.
4: E allora io dico solo questo, vi faccio i complimenti per tutto il resto e vi ascolto con gioia. Grazie.
1: Va bene, buon lavoro e viva la vita.
0: Grazie.
1: Iscriviti al canale Viva la Vita su YouTube. No, su YouTube.
0: No, su Telegram.
1: Su Telegram, scusa. La mia tecnologia.
0: Sì, tu sai che Paolo, tempo fa abbiamo proprio anche deciso, per una sorta di quieto vivere, di non parlare più della questione palestinese.
1: Sì,
0: no?
1: Certo.
0: Perché la radio ha detto che ha una certa linea, e quindi noi proprio per quieto vivere abbiamo detto, benché abbiamo abbiamo sempre detto che c'è stato indubbiamente un genocidio, quindi oggi la situazione è grandemente migliorata perché i bombardamenti non sono più, ma la situazione umanitaria è grave, è ancora molto molto grave, quindi non ci nascondiamo mai dietro un dito. Poi da lì a farne un dogma inamovibile che non si può discutere, che non si può mettere in dubbio niente, ne corre. Quindi lasciami fare un piccolo commento a proposito del 7 ottobre, perché io voglio sempre dare il beneficio del dubbio, ma mettiamo anche il caso che sia stata pilotato, che il Mossad abbia ingaggiato della gente, tutto quello che vuoi, però una cosa è inequivocabile: le persone che hanno ammazzato 1200 ebrei quel giorno sono palestinesi. Su questo non si può discutere, palestinesi venduti al Mossad, quello che vuole, ma sono palestinesi. Registro solo questo dato e scappo via da questo argomento, perché altrimenti dopo non la finiamo più. Sì. Bene, per stemperare gli animi leggo il post di Patrizia, e oppure vai.
1: No, c'era la Daniela da Padova che dice semplicemente questo: buongiorno carissimi, consiglio la lettura del libro Lolita Teheran di Azar Nafisi, scrittrice iraniana fuggita in America, è molto illuminante, complimenti a voi per le vostre trasmissioni. Daniela da Padova. Ciao Daniela da Padova, se sei la Daniela che conosco io, un abbraccio grande.
0: Sì,
1: se non ti conosco ti abbraccio in questo momento.
0: E io aggiungo viva l'Iran, anche se un certo Iran, perché quando parliamo di Iran parliamo di 4.000 anni di tradizione zoroastriana e di 50 anni di regime islamico. Cioè, se noi pensiamo che l'Iran sia stato sempre islamico, commettiamo un errore storico micidiale, ok? Allora, siccome prima abbiamo parlato di libertà, eccetera, volevo fare un brevissimo accenno, Paolo, se sei d'accordo.
1: Sempre.
0: In merito al recente anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti d'America, il 4 luglio sono state tutte le celebrazioni.
1: Oggi ti svelo solo un segreto: è il mio anniversario di matrimonio.
0: Quanti anni? 250? No, scusa, quanti
1: anni? Meno di 200, sono 20.
0: Complimenti a te, alla tua carissima
1: viva
0: compagna. Ok, allora ne approfittavo perché, vabbè, sappiamo, Trump ha fatto un discorso non lunghissimo, anche lì è stato stranissimo perché c'è stato uno dei fenomeni meteorologici più violenti di quella location, ha dovuto spostare a mezzanotte e tutto, ha fatto un discorso però che era incentrato secondo me su due concetti, con tutti i distinguo, perché adesso gli americani sono imperialisti, hanno fatto mille guerre, so già i post che stanno per arrivare, però questa nazione ha avuto la capacità di rigenerarsi, di ripresentarsi, di crescere su due parole che sono libertà e felicità. E io questo lo trovo straordinario, cioè per me rimane libertà e felicità. E allora in quest'ottica vi voglio leggere i principi, perché c'è una Costituzione, poi questa Costituzione è stata emendata tramite degli emendamenti che hanno riconosciuto, che sono parte integrante della Costituzione e che sono meravigliosi. Non leggo tutto l'emendamento, ma leggo il suo contenuto del primo emendamento della Costituzione americana. E riguarda le libertà fondamentali: libertà di religione, libertà di parola, libertà di stampa, libertà di riunione pacifica e diritto di presentare petizioni al governo. E questo primo emendamento è intoccabile. Tenete solo presente cosa è stato detto su Trump: non esiste il vilipendio al Presidente della Repubblica, puoi dirne di ogni dove, puoi diffamarlo, vabbè, se proprio lo diffami avrai anche delle conseguenze, ma tu lo puoi dire. Sulla stampa, come libero cittadino, vi assicuro, su Trump gli arrivano delle scariche di commenti, di critiche incredibile. Però esiste il primo emendamento, E poi il secondo emendamento, che è quasi quasi più importante del primo, è il diritto di detenere e portare armi. Riconosce il diritto dei cittadini a possedere e portare armi. E qui anche, ma no, non è giusto, non è... ma il senso di questo emendamento dei padri fondatori americani non era tanto di, come dire, del cittadino di potersi difendere da malintenzionati, era di dare la massima e ampia libertà al cittadino di difendersi contro il governo. Perché oggi in America ci sono 150 milioni di armi da fuoco in casa, ogni tanto c'è qualche sparatoria, c'è qualche dramma che succede, lo sappiamo benissimo, molto meno degli accoltellamenti che avvengono in Europa. Però il governo sa, attenzione, io non posso bistrattare il mio cittadino perché mi fa un C puntini grande così, perché ma c'è gente che ha in casa dei mitragliatori, delle armi automatiche, cose eccetera, eccetera. Quindi il cittadino gode di un rispetto che noi abbiamo visto benissimo non esserci qua, soprattutto tra il 2020 e il 2022.
1: Assolutamente.
0: In America non è accaduto quello che è successo qua. In America, se fai dei delitti o ti comporti contro legge, passi guai, ma i guai seri. Ma se tu vieni leso nei tuoi principi fondamentali, si scatena veramente l'inferno. Quindi io dico auguri di cuore per i 250 anni degli Stati Uniti, che hanno fatto sicuramente innumerevoli errori nel corso della loro storia, ma rimane comunque un punto di riferimento per me, almeno per quello che riguarda la storia.
1: Perfetto.

0: persona all'interno dell'amministrazione. Sta succedendo che hanno espulso qualche milione di immigrato clandestino. Allora, se uno è clandestino è illegale, se è illegale è entrato in modo illegale negli Stati Uniti, molti di questi hanno anche commesso gravi crimini, però lì esiste ancora lo stato di diritto. Allora, o cambiano la legge per cui chiunque può entrare nel paese e allora non è più illegale, oppure la legge si rispetta e se tu vuoi entrare negli Stati Uniti come in Italia, fai una domanda, entri per le vie ufficiali. Io sono totalmente contrario e con una lotta senza quartiere contro l'immigrazione clandestina. Questo è, visto che mi hai chiesto un parere, questo è il mio parere.
1: Ragazzi, io vi dico soltanto una cosa: mio padre si è guadagnato la vita in miniera, i suoi fratelli sono partiti dall'Italia su una nave con tanto di documento sanitario e sono emigrati in Argentina, e quando sono arrivati hanno fatto la loro debita quarantena, hanno fatto tutte le cose che si serviva essere fatte, per anche una questione di rispetto del paese che ti stava accogliendo e che in qualche modo ti poteva dare l'occasione per crearti una vita dignitosa. Ora, qui non si tratta di assolutamente di sentirsi né islamofobici né non lo so spiegarti. Max, io e te ci conosciamo di persona, ci siamo visti negli occhi, tu sai come la vivo e come vivo e come penso e come vivo io. Quindi io non ce l'ho assolutamente con nessun tipo di discorso razziale, non voglio essere razzista, non lo sono. Ma non posso accettare, se io e te ci confrontassimo in maniera diversa, non in un modo civile, non potremmo andare d'accordo. Ora, tu hai fatto un giro in stazione a Padova o in certe condizioni, o tu vedi il disagio, la povertà di sta gente, tu vedi come sono, ma questo non è né accoglienza né capacità di poter far sì che la nostra vita abbia un senso e dar loro un senso e la nostra abbia un senso. La nostra città non può ricavare niente, la Boldrini che dice che loro ci stanno pagando le pensioni del futuro, ma è una bugiardissima, è qualcosa di drammaticamente, schifosamente, loro gravano in questo momento sulla nostra società, gravano su di noi, è la società italiana che deve prendersi questa responsabilità anche di andare avanti. Il nostro pronto soccorso non rifiuta mai un immigrato, è più facile che metta in coda noi italiani, eh? Certo. E allora guardiamoci in faccia, il problema fondamentale è regolamentare, come diceva un attimo fa Alessandro, è fondamentale. Se non arriveremo a questo, che la nostra gente che arriva qua non è preparata, non sa l'italiano, come puoi dargli in mano un lavoro se non conosce la nostra lingua? Come puoi dargli delle responsabilità se non sa nemmeno quali sono le responsabilità? Come fai pretendere che rispetti la nostra società se non sa nemmeno quali sono i canoni su cui è fondata la nostra società? Queste sono le cose a cui dobbiamo, senza mentirci, senza essere ipocrisia e senza assolutamente tenere gli occhi chiusi, queste sono le cose che dobbiamo vedere e aprire gli occhi a noi e a chi vuol fare queste cose o chi vuole imporci una società che è di per sé gravata da una malattia. È una cosa assurda. Tu andresti, Max, in giro per la stazione la sera alle 11, mezzanotte, a luna, oppure in certi posti? Ma è mai possibile? Cioè, allora, se noi non riusciamo a rispondere con molta onestà a queste domande, dobbiamo dire che dobbiamo cambiare il nostro punto di vista, dobbiamo cercare di fare qualcosa, perché quel tempo che è stato rubato in questo modo qua alla nostra gente e ai nostri figli, perché ti dico, io te l'ho già detto, non so quanti secoli ancora il Padre Eterno mi terrà su sta terra, ma dietro di me ci sono dei figli, ci sono dei nipoti, e spero che un giorno tu abbia dei figli e tu abbia dei nipoti da lasciare su sta terra, per cui viva la vita.
0: Sì, brevissimo commento, visto che ci avviamo verso la fine. Quando hai raccontato la storia di tuo padre, è la fotocopia della storia di mio padre, che a 20 anni è andato in Svizzera, si è fatto la sua quarantena, rigare dritto, lavorare, tutto. È andato a guadagnarsi il pane in questo modo qua.

0: per quello che riguarda il fenomeno migratorio degli, soprattutto degli ultimi anni, a parte che così tanti non lo sanno, Obama ha deportato molta più gente di Trump, è stato molto più efficace. Poi negli ultimi due anni prima di Trump c'è stata una cosa assurda, sono entrati 15 milioni di, loro li chiamano alieni, cioè nel senso che non sai chi siano, sono negli Stati Uniti 15 milioni di persone che i democratici, se non fosse entrato Trump in presidenza, avrebbero naturalizzato e avrebbero preso 15 milioni di voti, blindando l'interscambio, che è abbastanza fisiologico e anche positivo, che c'è negli americani, questa alternanza, avrebbero blindato i democratici, i repubblicani non sarebbero più entrati perché avrebbero dato il diritto di voto da 15 milioni di persone. E allora adesso si stanno opponendo in modo feroce contro questa nuova legge. Pensa a te che cattivone Trump, vuole fare una legge che per andare a votare devi presentare la carta d'identità.
1: Hai capito?
0: C'è una levata di scudi terrificante.
1: Insomma, mi sembra...
0: Perché non potrebbero più fare i brogli. I brogli ci sono stati per milioni e milioni di voti, però non sono riusciti a contenere la quantità di voti. E adesso vuole fare sta legge, se c'è stata una levata di scudi terrificante. Voglio leggere un altro messaggio. Dove era, mannaggia la miseria, che era arrivato... ecco, sempre Daniela, grazie Paolo, sono la Daniela che ti abbraccia sempre, grazie Alessandro per il chiarimento. Dal libro consigliato si evince che l'Iran non è sempre stato sottomesso ad un Islam fondamentalista, ma no, è la storia recente, gli ultimi 45 anni, no, correva l'anno mi pare 79, sì, sono 47 anni, ma è storia recente, l'anima iraniana è qualcosa di completamente diverso. Stiamo andando in pubblicità, a dopo.

Bene, stiamo riprendendo la terza momento del nostro incontro di questa mattinata e leggiamo subito una cosa importante che già avete sentito nella pubblicità, il famoso 5 per 1000, codice fiscale 01 59 80 90 288. Per chi ama la penna, per scrivere codice fiscale del 5 per 1000 per Radio Gamma 01 59 80 90 288. Ma voi sapete che potete sostenere la radio anche versando sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Ripeto, potete versare sul numero sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN, che è lunghino, andate a cercarvelo sul sito, ok? Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme per dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E poi una bellissima, vedo che anche Cinema Gamma, Cinema 5 presenta una piccola impresa meridionale martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. È un film che credo che sia assolutamente divertente e, essendo martedì il 14 luglio, serata di vacanza, chi ha voglia di stare in compagnia a vedersi qualcosa di divertente, benissimo, una piccola impresa meridionale martedì 14 luglio ore 21:30 in sede radio. Mentre Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto Lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravacatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in maglia ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casaran 8 a Campo Fontana Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga il menù, la poi grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sott'aceti e con ottimo de pazienza e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Orca bestia, 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri. Oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni 329 00 38 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, a mente vuota vi aspettiamo in quota, vabbè. Qui c'è anche la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Si stanno cercando volontari per creare un gruppo editoriale. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita o comunicati stampi, aiuto logistico, benissimo. Per chi volesse in qualche maniera mettersi d'accordo, o si scrive un messaggio o WhatsApp al numero 347 71 59 717. Ripeto, per il gruppo creazione editoriale edizioni Radio Gamma 5 il numero è 347 71 59 717. Allora, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Ripeto, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Benissimo, per info telefonare a Franco 334 320 1392. Ok,
Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 26, cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni, contattatemi al 338-9946-575. Ok.

0: intorno, hai citato l'allunaggio, hai citato le Torri Gemelle, qui ce n'è veramente per tutti i gusti. Dire che è inutile aver fatto finire la Seconda Guerra Mondiale secondo me stride un pochino, però provo una sintesi: chi non fa nulla non sbaglia mai. Gli Stati Uniti hanno sbagliato molto, ma hanno anche fatto molto, hanno risolto delle situazioni, hanno guardato sempre in primis, adesso con Trump ancora di più, ai propri interessi, che è una cosa lecita. Io dico sempre che quanto mi piacerebbe avere un Presidente del Consiglio in Italia che ha la possibilità di guardare in primis l'interesse dell'Italia e poi quelli dell'Europa, dell'America, dopo, sarebbe una cosa che forse ci farebbe molto molto bene e ci restituirebbe una certa dignità. Però questo fatto qua, che l'America abbia sbagliato tanto, denota che sono intervenuti in situazioni in cui nessuno voleva o poteva intervenire. Sempre, lo so benissimo, speculatori, investimenti, colpi di Stato, le sappiamo queste cose, sono nella storia. Però io ringrazio enormemente il presidente Trump che abbia tolto la possibilità ad una teocrazia, quindi ad uno Stato che non ragiona col libro della legge, con la Costituzione, ma ragiona con un testo militare religioso che è il Corano, di avere l'arma nucleare. Io di questo io dormo un filino più tranquillo da quando questa ipotesi si sta concretizzando sempre più, perché che se ne dica, se non fosse stato fatto nulla, probabilmente nel giro di un paio d'anni l'Iran avrebbe avuto la bomba nucleare, e questo a me personalmente non garba. Che poi essere riusciti a fare questo sia stata una nazione che abbia effettivamente l'unica utilizzato due armi atomiche sulla popolazione civile, questo non mi fa venire meno la soddisfazione che l'Iran sta per essere privato della possibilità di avere un'arma nucleare. A me fa stare più tranquillo, questa è la mia opinione. Quindi sintetizziamo così, Daniele: chi non fa niente non sbaglia mai, chi fa qualcosa sbaglia. Gli Stati Uniti non sono un paese di santi, sappiamo benissimo tutti i loro difetti, però per me rimangono comunque un faro e un punto di riferimento. Quando verrà a mancare questo, sarà una catastrofe per tutto il mondo, perché ci sarà una destabilizzazione importantissima, come ci sarebbe una destabilizzazione se dovesse implodere la Russia. L'altro giorno, e cambio argomento, ho sentito un intervento di De Luca, okay, che io non apprezzo per una cosa in assoluto: è stato il più acerrimo e fanatico sostenitore della vaccinazione obbligatoria. Già questo a me mi basta per non apprezzare e non stimare la persona per niente, però che sia una persona intelligente, preparata e con capacità di analisi anche controcorrente, questo è indubbio. E l'altro giorno in un convegno ha detto, perché c'era tutto pieno di anti-Russia, e lui ha detto: ma vi rendete conto per un secondo se la Russia dovesse implodere? E ha detto due cose: uno, c'è un arsenale atomico di 6.000 bombe che non sai più dove vanno a finire; due, tutte le minoranze islamiche, detto da uno del PD, attenzione, non da un cospirazionista di estrema destra, che sono dentro la patria russa e hanno un loro equilibrio, un loro status quo, ha detto ci sarebbe una proliferazione di terrorismo a livello mondiale che noi non riusciamo neanche a immaginarci. E dice: e voi volete che la Russia imploda? Ma siete tutti pazzi? E mi è piaciuto molto questo intervento.
1: E qui c'è una domanda da parte di Francesco. Ciao Paolo, ho una domanda per Alessandro. Visto che spesso va negli Stati USA, cosa pensa dell'Europa che dice che entro il 2030 attaccheranno la Russia? Grazie, un saluto a voi.
0: Ho già parzialmente risposto, guarda, alla tua...
1: È per questo che mi sono agganciato alla domanda che ha fatto
0: lui. Ti ringrazio Paolo, perché sembra che la tua domanda, Francesco mi pare, io l'abbia letta prima di fare l'intervento. E chi vuole fare la guerra alla Russia oggi, oltre l'Ucraina per evidenti motivi? L'Unione Europea, neanche l'Europa, perché in Europa ci sono tanti stati che la maggioranza dell'Unione Europea vorrebbe, si sta preparando esplicitamente, ufficialmente, alla guerra contro la Russia.
1: Pensa alla Germania.

0: La Francia, due paesi, tanto per
1: Ma
0: dire.
1: dove vogliono andare? La Russia è imbattibile per vari motivi. Primo, perché non è uno Stato, è un impero. E quindi all'interno di un impero i suoi cittadini sono disponibili in massa all'estremo sacrificio, sempre e comunque. Non ce n'è per nessuno. Devono morire altri 20 milioni di russi come è stato nella Seconda Guerra Mondiale? Non c'è problema. Ai nostri tosi, se li togli la carta igienica a due veli, diventano matti.
0: Sì, perché con un velo non sanno adoperarla.
1: Oppure gratta il culetto, capito? Prude il culetto. Cioè, adesso scusate il sarcasmo, ma sì, questa è la situazione. Per cui, Francesco, sì, purtroppo l'Europa ha questa ambizione, un'ambizione completamente sgangherata, secondo me dettata da una classe politica che sente vicina alla sua fine, e quando senti che va verso la fine, cosa fai? La butti in cacciara. Poi lo riarmo, che io sono d'accordo che l'Europa debba avere una certa capacità di difesa, ma non sicuramente verso la Russia, verso altri, mm-hmm, verso altre entità, perché la vera invasione, l'abbiamo appena detto, è da parte islamica. E armarsi non è che serva più di tanto, serve una legge forte, serve una identità nazionale, questo serve, ma sicuramente non serve armarsi come vogliono fare. La Germania perché si vuole armare? Perché l'automotive, che è stata l'economia trainante degli ultimi 30 anni, sta andando a scatascio. Avete sentito?
0: Grazie a von der Leyen.
1: Ma certo, il Green Deal, l'esplosione del Nord Stream, quindi niente gas economico dalla Russia, la chiusura di tutte le centrali nucleari, la chiusura di tutte le centrali a carbone. Oh ragazzi, io sono favorevole al rinnovabile, ma veramente pensate di alimentare una potenza industriale come la Germania con gli impianti eolici e fotovoltaici? Non può funzionare. E quindi, come dice Paolo, è stata una cosa in qualche modo voluta, e ci stanno riuscendo. La Volkswagen l'altro giorno ha annunciato 100.000 licenziamenti, il più grande licenziamento della storia europea. Cioè, vi rendete conto? Cioè, è una nazione che sta andando veramente allo sbando. E allora cosa fanno? Si inventano il riarmo. La Porsche si sta già convertendo, e così faranno BMW, Audi, Volkswagen e tutte le grandi case Mercedes tedesche, perché in qualche modo vogliono preservare i loro interessi economici. Baby 300, Alessandro, tutto questo che dici sugli USA lo dicevi anche quando c'era Biden? Allora sinceramente io ho fatto, c'è un discorso storico generale, no? Perché c'è stata una critica a 360 gradi proprio degli Stati Uniti come entità, ok? E per cui da quel punto di vista la mia opinione rimane quella. Poi quella fase storica con il mitico Joe Biden alla Casa Bianca è stato un disastro senza uguali. Io veramente, se avesse vinto Kamala Harris, non lo so dove sarebbero oggi gli Stati Uniti.
0: Su questo sono d'accordo anch'io. Vai.
1: Volevi leggere qualcosa? O?
0: No, volevo soltanto... visto che oggi abbiamo toccato e toccheremo anche andando avanti parecchi argomenti, ma abbiamo detto anche del concetto dei figli che sono stati strappati.
1: Allora, prima di cambiare argomento, scusami, Daniele fa una precisazione, mi sembra doveroso dire, che quando ho detto ma perché la Seconda Guerra Mondiale, specifica, nel senso che quando si parla di fine della Seconda Guerra Mondiale si cita in primis quasi solo l'America. Dell'armata sovietica, se ne avete mai sentito parlare, quasi mai. Allora, però devo dire una cosa, che prima che iniziasse il conflitto ucraino c'erano almeno le celebrazioni ufficiali, famoso in Normandia, eccetera, eccetera, dove partecipavano tutti i quattro alleati, aggiungo anche Inghilterra e Francia, oltre all'Unione Sovietica. Da quando è iniziata questa ondata russofoba eccetera, per cui si sta cancellando la storia, tanto che le ultime celebrazioni hanno fatto finta che l'Armata Rossa non ci fosse stata. Cioè, dire oggi che l'Armata Rossa è stata quella che ha messo in ginocchio Hitler sembra quasi una bestemmia. È verissimo quello che dici, cioè, è stata una vittoria di tutti, perché da Occidente sono arrivati gli americani e da Oriente, dopo la disfatta dei tedeschi ad allora Leningrado, oggi San Pietroburgo, c'è stata un'avanzata fino a Berlino, da parte che sono stati i primi ad entrare, da parte dell'Armata Rossa. Quindi onore ai russi che hanno combattuto questa battaglia micidiale. Per quello dico, c'è da fare altri 20 milioni di morti, perché l'Europa decide per la terza volta seriamente di tentare di prendere l'Unione Sovietica, oggi la Russia.
0: A che pro? Io mi dico, a che pro?
1: Beh, tu lo sai il piano dell'Unione Europea verso la Russia?
0: No.
1: Allora, il piano europeo della Russia sulla Russia è il seguente: è quello di, ovviamente, a loro hanno tentato per anni, attraverso la politica, cercare di rovesciare il regime esistente, mettere dei fantocci occidentali. Non c'è strada, proprio perché c'è una volontà granitica che non entri. E allora lo vorrebbero fare con la forza, e c'è già un piano, una cartina geografica, dividere la Russia in 53 stati. Quindi questi 53 stati, ovviamente tutti a condiscendenti con l'Occidente, perché l'Occidente ha un bisogno dannato di andarsi a prendere le risorse naturali della Russia. Mannaggia, questo la miseria,
0: questo cattivone
1: di Putin non ci dà la roba, oppure non la vogliamo perché è cattivo lui, ma avere una Russia occidentale non avverrà mai, significherebbe semplicemente entrare in Russia, prendere legname, uranio, petrolio, carbone, gas a scatascio, a prezzi ridicoli, e alimentare questa economia. Vabbè, se vogliono sognare, sognino.
0: No, ma poi è talmente svantaggioso tutto quello che è questo sogno, perché pensa ai milioni di morti e pensa alla reazione. Cioè, tu pensi che un popolo come il russo accetterebbero di essere invasi e rapiti e depredati senza schiacciare un pulsantino? Ma tu pensi che con 6.000 pulsantini che hanno lì pronti, che possono rendere l'Europa deserta, un deserto, ma che per 350 anni non cresce neanche i pidocchi, ok? Quindi è una follia, non lo so, spero che sia soltanto una fantasia di qualche regista di tipo come si dice, fantapolitico.
1: Speriamo che sia un bluff, ma non lo so.
0: Io spererei di sì. Perché già è talmente dura la realtà, no? E da mandare avanti, che però qualche spiraglio c'è anche qua. Pensa che noi abbiamo, se posso andare avanti un secondino, ti volevo dire che abbiamo accennato a questi nostri figli rapiti, 35.000, 40.000, diceva, sì, il nostro amico di Verona, ok? Ma il garante per l'infanzia, che si chiama Marina Terragni, in un'intervista rilasciata sempre qui alla Verità, dice: è ora di cambiare la legge sull'affido. I figli, dice, vanno ascoltati. Il garante per l'infanzia dice: una sedicenne non può decidere con chi vivere, è assurdo, le case famiglie siano l'estrema ratio. Ci sono, dice, leggo soltanto la prima parte, ci sono bambini del bosco, c'è la storia di Alisa e Sara, le sorelline scappate dalla casa protetta di Civitella Alfedena, che volevano stare con la mamma, ora finita in carcere, stando alla procura di Sulmona, che l'accusa perché avrebbe organizzato la fuga per sottrarle al padre. C'è Stella, la chiamano così, strappata da scuola dalle forze dell'ordine perché il tribunale di Roma ha deciso che non deve stare con la madre ma col padre, sulla scorta di rapporti degli assistenti sociali. Di cosa sente e vuole Stella nessuno ha tenuto conto. Questo, fra parentesi, è un caso che mi ha particolarmente colpita. Prima che la portassero via a forza, avevo parlato con Stella. Mi aveva mandato un video in cui lei stava in piscina serena e un po' le era passata la paura che quelle signore lì, gli assistenti sociali, la portassero via. Poi è successo quello che è successo e io non posso e non devo tacere. A dirlo è Marina Terragni, da quasi 2 anni a capo dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. ragiona ancora da giornalista, che è la sua professione, poggiata su una solidissima base di competenza e animata da un vero amore per i cittadini più deboli, che sono però il nostro futuro, ovvero i bambini. È bellissimo l'articolo, perché lei risponde con molta onestà, diciamo così, a qualunque domanda. E vi leggo alcune di queste domande che sono state rivolte. Lei è la, sottolineiamo, la garante per l'infanzia. Non trova che in queste vicende l'unica voce che non si sente è quella dei bambini? L'ho dichiarato ovunque, risponde lei. L'ascolto del minore non può essere aggirato in nessun modo. È prerogativa del giudice, che non può delegarlo al perito di turno. Il giudice deve ascoltare direttamente il bambino e a maggior ragione l'adolescente, e deve assumere le sue decisioni tenendo conto della volontà espressa. Lo impone la legge. L'Italia ha recepito la Convenzione di New York, che sancisse il principio dell'ascolto del minore e non può essere aggirata. Quindi torniamo qui anche in America, con la Convenzione di New York. Nel caso di Alicia, dice il giornalista, una delle due sorelline di Civitella Alfedena, sembra che la sua volontà non conti. A 16 anni non può dire dove e con chi vuole vivere, risponde la garante. Non giudico le cose che dicono o fanno i magistrati, ma rivendico il diritto, che nel mio caso è anche un dovere sancito dalla legge che istituisce il garante, dire la mia. A 14 anni si è penalmente imputabili, a 16 ci si può sposare, si può firmare un contratto di lavoro. Alcune forze politiche pensano di estendere ai 16 anni il voto. Dunque avrà ben diritto una ragazza di decidere con chi e come vuole vivere. Quando dico queste cose vengo attaccata. A prima firma, dice, della PD Alessandra Zampa, sono stata oggetto di un'interrogazione parlamentare perché sono andata a Palmoli a vedere i figli dei Trevelyan, ma è mio dovere, così è mio dovere, denunciare casi singoli. Per questo l'Associazione dei Magistrati Minorili mi ha accusato di ingerenza indebita. Ma se mi arriva un disegno di una bambina che fa intravedere possibili violenze, devo tacere? Sono una giornalista e tale resto. In più sono la garante per l'infanzia ed è mio preciso dovere sapere e denunciare. Oltre alla legge che istituisce l'autorità che ho l'onore di rappresentare, c'è l'articolo 21 della Costituzione. Non mi faranno tacere e non invochino la scusa che così il caso diventa mediatico. Nell'epoca dei click tutto diventa mediatico, ma bisogna avere la forza di cercare la verità e di tutelare l'unico interesse che conta, ovvero quello dei minori. Altra domanda del giornalista. Quando si criticano alcune decisioni, si obietta, si è agito nell'interesse del minore. È sempre così? Risposta: quando si assiste a decisioni prese nel nome del superiore interesse del minore, c'è una domanda da porsi. Quei bambini o quelle bambine stanno meglio o peggio di prima? Punto di domanda. L'interesse del minore è quello, non altro. Bisogna interrogarsi su tutto il sistema dell'accoglienza degli anni 70. Oggi la platea è radicalmente cambiata. Serve una nuova legge sull'affido. Prima i casi di allontanamento dei bambini a causa delle separazioni dei genitori erano rari. Oggi ci si separa per un non nulla e ci vanno sempre di mezzo i figli che vengono messi in struttura. Magari in altri paesi la percentuale di allontanamento dei genitori in lite è più alta, ma scatta l'affido familiare, che è sempre preferibile al ricorso alla struttura. Non ci curiamo più della cosiddetta famiglia allargata, degli zii, dei cugini, magari degli amici stretti che possono essere la cintura di sicurezza per questi bambini, che appena la situazione conflittuale tra i genitori si risolve devono poter tornare in famiglia e, se sono abbastanza grandi, devono poter decidere come e con chi vivere. Altra domanda. Dietro questi allontanamenti facili c'è il business dell'accoglienza? Non lo so, risponde la garante. Non voglio commentare. So però che lo Stato spende ogni anno circa 2 miliardi. Se si procedesse con l'affido familiare avremmo due benefici: un risparmio, pur prevedendo un giusto contributo per la famiglia affidataria, e una migliore condizione per il minore. Altra domanda, ragazzi, 2 miliardi c'è giro, altro che non business, altro che non mamma mia. Altra domanda, in quel conto rientra anche l'accoglienza ai minori non accompagnati, i migranti? Com'è la situazione? Domanda, risposta. Le statistiche dicono che in Italia ogni anno scompaiono circa 18.000 bambini, ma l'85% viene ritrovato. Chi si disperde sono i minori non accompagnati, che spesso sono degli adolescenti cresciuti che arrivano da esperienze sgangherate, da viaggi spaventosi. Se abbandonati, vanno ad ingrossare la manodopera criminale o fanno una brutta fine. Si dovrebbe per loro pensare a un'accoglienza familiare, una scolarizzazione adeguata con un'assistenza continua. Sarebbe una soluzione in cui vinciamo noi e loro. Domanda, altra domanda, torniamo all'attualità. Perché Alisa e Sara hanno vissuto tutta la vita in comunità avendo una famiglia? Queste bambine, risponde la garante, da anni stavano fuori dalla famiglia. È ingiusto. Si è fatta strada l'opinione che se li allontani da casa resetti la loro storia. Non c'è nessuna teoria scientifica che lo sostenga. L'unico effetto che si ha è allontanarli dai genitori che amano. È la stessa storia di Monteverde a Roma, di Stella. Nessuno parla con loro, nessuno li ascolta e si decide in base a rapporti e teorie. Altra domanda del giornalista. Sono stati chiamati in causa gli assistenti sociali che di fatti decidono del destino di questi bambini? Domanda, è giusto? Risposta. Gli assistenti sociali sono i primi a dichiarare una non adeguata formazione. Poi se li metti alla berlina è ovvio che abbiano una reazione di chiusura, ma lo sa per prima la loro presidente che c'è bisogno di ripensare la formazione per quelli che hanno a che fare con i minori. Se ne è discusso anche con la ministra per l'università Anna Maria Berrini. Serve anche un adeguamento delle strutture e anche un maggiore controllo sulle case di accoglienza, come va sancito che la comunità deve essere l'ultima ratio. È tutto il sistema che va ripensato. Bisogna che i bambini restino in famiglia, in quella famiglia allargata che va ripristinata e corroborata. E se proprio devono andare in struttura, devono starci per il tempo più breve possibile. Facendo un lavoro con i territori, bisogna garantire nelle strutture degli standard minimi del servizio e di sicurezza. Però fa la prossima domanda dell'intervistatore. Nel caso della famiglia nel bosco, dice, si è fatto l'esatto contrario. Quando finirà questa storia? Quella famiglia andava assistita, se ce n'era bisogno, incoraggiando la scolarizzazione, correggendo alcune strutture educative, se tali venivano riconosciute, ma non andava disgregata. Non ho parlato ultimamente con l'avvocato Simone Pillon, ma credo che abbia depositato un'istanza per far tornare i bambini a casa. Qui si rischia che aspettando le perizie si arriva a un anno. I bambini sono stati tolti a Nathan e Catherine a novembre. Non è possibile. Un giorno per un bambino non equivale a un giorno di un adulto, è un tempo infinito. Tutto questo in assenza di pregiudizi per loro quando stavano in famiglia. Si dovrà invece valutare se l'allontanamento da casa non abbia prodotto danni. Lo confesso, ho tanta paura che si arriverà all'anno prima di risolvere questa spinosa faccenda. Io mi fermo qua, e vorrei commentare soltanto una cosa. Ma perché è così difficile prendere delle decisioni, Alessandro? Se queste cose si sanno, se un giorno di un bimbo non è il giorno di un adulto, perché noi continuiamo, o perché le persone che stanno dall'altra parte, che sono gli assistenti sociali con tutti i limiti, come ti diceva lei, la garante, che non sanno di non essere preparati, ma il giudice, ci sarà un giudice che ha dei figli, il giudice che Dici, ma non riesco a capire, se poi ti interessi di minori, ma non capisco neanche la preparazione di chi esercita la giustizia, fra virgolette, che non sia sufficientemente preparato per non sapere i danni che si stanno causando questi minori.
1: Ma io credo che la risposta stia in un connubio veramente terribile, fatto di interessi economici e di ideologia. L'ideologia è comunque quella di togliere importanza, presenza alle famiglie. E questo, guarda la storia della famosa famiglia.

È facile parlare con belle parole, ma questa garante dell'infanzia cosa ha fatto di concreto? Grazie Marie. Cara Marie, ha fatto sentire la propria voce. La garante dell'infanzia non ha il valore di una ministra, non ha la possibilità di fare un DPCM, non ha la possibilità di essere parte integrante di una decisione politica. Ecco lei che osserva, che riporta e che si muove e cerca di far capire alla politica e alla magistratura dove sono gli errori.

0: Quindi il fatto stesso che lei ci sia e che cerchi e che la sua voce si sia sentita comunque, che abbia il coraggio di dire certe cose. L'ultimo pezzettino della sua risposta dice: assolutamente sì, bisognerebbe ringraziare le donne che mettono al mondo i figli. Come garante, dice, sto pensando a uno studio per capire perché si è affievolito il desiderio di maternità, come aiutare oggi queste mamme che si sentono molto sole, che non hanno più la rete familiare. Mia nonna, dice, mi strappò dalle braccia mio figlio che non smetteva di piangere e mi disse: vai a fare un giro. Quando partorissi, l'ostetica ti dice: brava, fai così, resisti, brava. Ecco, quel brava le mamme devono sentirselo ripetere di continuo. Sono grata, dice a Giorgia Meloni, che si porta sua figlia ogni volta che può nei viaggi di Stato, e mi fanno pena le polemiche su chi paga. È l'immagine di una donna che, pur tra mille incombenze, vuole trovare e trova il tempo per essere mamma, per occuparsi di sua figlia. È la rivendicazione della condizione di mamma. Penso che lo Stato, invece di occuparsi dei figli, dovrebbe occuparsi e preoccuparsi delle mamme che sanno benissimo come fare con i loro figli. E torniamo al discorso di prima. I figli sono dei genitori, non sono dello Stato. Lei sta parlando da mamma, sta parlando da sicuramente dal suo ruolo, dal suo compito. Non possiamo dare agli altri o pretendere da chi non può di cambiare le cose. Io non so in concreto quante denunce abbia fatto, non so come si muove, ma è stata del Treviglione, ha parlato con l'avvocato, cerca di muoversi, cerca di fare quello che il suo ruolo gli consente di fare. E da parte mia devo dirti la verità, Rita, Marie, ha tutto il mio rispetto, veramente. Non so cosa abbia fatto, non mi interessa, ma so che almeno il suo pensiero è un pensiero pulito, è un pensiero che condivido. Bene.
1: Allora, ancora due notizie flash, poi ci avviamo verso la conclusione con la lettura di lettera di Eleonora e poi ci salutiamo. Intanto vi annuncio che nella petizione non sarà stato solo merito nostro, però nell'ultima oretta sono arrivate 20 firme nella petizione per i cieli blu. Non mi sembra proprio malissimo, eh?
0: No.
1: Ecco, quindi questa è una notizia. Poi vi anticipo che a settembre avremo ospite l'onorevole Laura Ravetto, che ci darà una panoramica dall'interno sui movimenti politici in Italia, quindi avremo i nostri microfoni a settembre. E un'ultima notizia che è andata un po' sotto traccia qua in Italia, e voi vi ricorderete che circa un anno fa la Marine Le Pen è stata interdetta da correre per la carica di presidente in Francia, con motivi a mio giudizio abbastanza pretestuosi, perché prima di estromettere un candidato per un'elezione sì importante ci devono essere delle evidenze fortissime, tanto che un grado di giudizio superiore ha praticamente reintegrato in questa possibilità la Le Pen, quindi la vedremo correre per le presidenziali dell'anno prossimo, e quindi si è fatto giustizia, nel senso che una democrazia deve accogliere anche candidati scomodi, come sta avvenendo in grande stile in Germania, dove la AfD ormai è incontenibile. Quest'autunno avremo le elezioni nello Sachsen-Anhalt, dove i sondaggi la quotano oltre il 40%, e in Germania c'è letteralmente il panico. Stanno cercando di vietare per decreto il partito AfD. Sanno anche che se lo vietano viene fuori un putiferio, anche perché, ecco la libertà, ci sono gli Stati Uniti che attenzionano molto molto seriamente questa cosa, e la cosa non verrebbe digerita più di tanto. Mi viene anche in mente quello che ha detto prima ancora il nostro amico a proposito degli Stati Uniti, delle basi americane in Europa, in Italia, piene di soldati. Bene, ho una notizia: Trump vuole portare via tutti i soldati.

0: ciò che dà senso alla nostra esistenza. Viva la vita. E allora, prima di congedarci, rileggiamo l'altra parte della lettera di Eleonora. C'è chi semina, dice Eleonora, raccoglie. C'è chi è sicuro che la felicità si trovi nella materialità, nei soldi. Ma non è questo a rendersi felici sul serio, sono solo strumenti. Eleonora aveva 17 anni. Al giorno d'oggi è alta la percentuale di persone affette da depressione. Il numero dei suicidi è aumentato, dice. Questo forse accade perché costoro non riescono a dare un senso alla propria vita o non trovano soddisfazione. E aggiunge: la vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Spetta a noi il compito, in quanto esseri umani liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. E ripete: aiutati, che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo, dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché la sofferenza ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e come è preziosa. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Grazie Eleonora e grazie a te mamma Rita che siete adesso assieme. Noi ci risentiremo sicuramente fra 15 giorni. Per ora sì. Da parte mia un saluto.
1: E niente, ci scrive Loretta e concludiamo in bellezza. Scrive: grazie mille ragazzi Paolo e Alessandro per la bella trasmissione, quanta forza ci date. Ecco, queste sono piccole soddisfazioni, vero Paolo? Grazie Loretta, perché comunque stare dietro questi microfoni non è sempre facilissimo.
0: Un abbraccio grande, vi voglio bene, viva la vita, ci sentiamo fra 15 giorni.

0: Buongiorno a tutti, chi vi parla è Paolo.
1: Alessandro, buongiorno.
0: State ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz, la trasmissione Viva la Vita. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Che cosa ci rende davvero felici? Eleonora aveva 17 anni. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi. Possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. La felicità, ci dice Eleonora, è reale solo se condivisa. Eleonora, ricordatevi sempre, aveva allora 17 anni. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità, diceva Eleonora, sta nelle piccole cose, in un saluto, in un abbraccio, in un pensiero. E questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese, generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Mi fermo qui perché salutiamo anche la mamma Rita, che è in compagnia della sua Eleonora e del papà Lino. E salutiamo anche la Chiara Barion, che anche lei è in compagnia di mamma Rita, di Eleonora e di tantissimi altri, del nostro Franco, della Gigia e di tutti quelli che vogliamo ricordare, del mio papà, di tutti. Ma abbiamo ascoltato, ma che fantastica storia è la vita. Sì, qualcuno so che ci rimprovera o mi rimprovera o ci rimprovera, visto che noi siamo assieme con Alessandro, che il nostro motto sia viva la vita. Ce lo rimprovera perché la fatica quotidiana di tutti quanti noi è grande, molto grande. Non esiste, io credo, sulla terra una persona che non abbia e che non avverta la fatica della quotidianità. Oh sì, c'è qualche fortunato, per l'amor del cielo, oddio, chiamiamo fortuna semplicemente se guardiamo la grandezza del portafoglio, che non è poco, con la fatica che si fa in certe occasioni di trovare quei quattro soldini che servono per sopravvivere, per dare alla vita una qualità decente. E lì il discorso diventa difficoltoso, pesante, diventa faticoso, ma credo che tutti quanti noi dobbiamo fare qualcosa per rendere la nostra vita, la vita dei nostri cari, dei nostri figli, il più vivibile possibile. Usiamo queste parole. Non cerchiamo di spingersi oltre, non è il denaro quello che salva, che dà un senso alla vita, ma è al limite il ruolo di quello che ne facciamo, di cosa ci serve, ok? E non è nemmeno il prestigio, non è il potere, anche se purtroppo questa nostra esistenza è dominata dal potere e dal denaro. Ma poi stiamo scadendo in un momento, in una società che ha perso di vista il concetto fondamentale che è l'essere umano, quindi la dignità di ogni essere umano, la nostra dignità. Io per fortuna, come compagno di viaggio, qui a fianco a me ho Alessandro, ed è proprio un compagno di viaggio a metà, nel senso che lui viaggia e io lo aspetto. Allora, visto che partiamo da questa, solleviamo un pochettino questa idea della vita, no? Tu sei veramente spessissimo in giro per il mondo, incontri persone di qualunque età, di qualunque estrazione sociale, e incontri problemi su problemi. Ecco, cos'è che ti porti a casa dopo ogni incontro, dopo ogni viaggio?
1: Beh, mi porto a casa che gli esseri umani in tutto il mondo, per come sono stati codificati, quindi com'è l'Homo sapiens sapiens, è mosso dalle identiche pulsioni, dagli identici sentimenti, dagli identici limiti, e poi ovviamente ha intorno un costrutto dovuto al suo ambiente, alla sua famiglia, dove è cresciuto, cosa ha studiato, eccetera eccetera, però fondamentalmente le pulsioni sono uguali. E tu hai detto una parola che è veramente dirimente di questi tempi. Hai parlato di dignità.
0: Sì.
1: Dignità dell'essere umano. Non c'è niente di più bello di dare dignità ad un essere umano, e sappiamo, non occorre descriverla, noi sappiamo benissimo cos'è dignità e cosa non è dignità. E hai parlato anche del lavoro, di doversi forza cosa procurare i mezzi di sussistenza, eccetera eccetera, e quindi non posso esimermi da nominare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un'opportunità straordinaria fin tanto che non toglie la dignità alle persone, e le persone hanno una dignità anche quando hanno un ruolo nella società. Il ruolo nella società ce l'hai indubbiamente quando incarni un ruolo nel lavoro, oppure in un'attività di volontariato, comunque agisci all'interno della società. L'intelligenza artificiale deve essere sottoposta a questo principio, deve aiutare l'essere umano nel suo percorso di dignità e quindi anche di lavoro. Quando invece l'intelligenza artificiale, e sta già accadendo, semplicemente si sostituisce all'essere umano perché è più efficiente, meno costosa, eccetera, e l'essere umano viene privato del lavoro, perché attenzione, stare a casa e percepire un reddito
0: di cittadinanza,
1: chiamalo come preferisci,
0: sì, non come è stato usato,
1: per tanti non è la realizzazione massima. La realizzazione è alzarsi la mattina e arrivare la sera e dire: oggi ho fatto questo, ho costruito quello, ho intessuto questa relazione. Questa fa parte della dignità di un essere umano evoluto, intellettualmente strutturato, eccetera. E quindi se noi riusciamo, l'intelligenza artificiale, a incapsularla all'interno di questa logica, preserveremo la dignità e sarà uno strumento a servizio dell'uomo, non per deprimere l'uomo.
0: Allora io ti chiedo, visto che tu ne stai parlando con cognizione di causa, come vedi la possibilità che l'intelligenza artificiale superi o si organizzi, si ristrutturi al punto tale da essere lei poi a dominare il mondo? È possibile?
1: È assolutamente possibile questo, però io sono anche convinto che l'epilogo sarebbe catastrofico. Perché sarebbe catastrofico? Perché indubbiamente, dal punto di vista razionale, della capacità di calcolo, dalla capacità anche di risolvere i problemi, l'intelligenza artificiale ha già scavalcato 100 volte l'uomo. Però noi dobbiamo rimanere ancorati ad una certezza, che l'uomo ha delle facoltà spirituali, extrasensoriali, non fisiche come intendiamo noi la fisica, che l'intelligenza artificiale non ha e non avrà mai. E queste facoltà, questa è la mia convinzione, anche se non le percepiamo come facenti parte di certe scelte dell'umanità, sono quelle che hanno fatto sopravvivere l'uomo. Di questo sono convinto. E quindi l'intelligenza artificiale, se noi demandiamo tutto all'intelligenza artificiale, potrà finire solo in un modo: per l'essere umano, malissimo.
0: Sì, ma aspetta un attimo solo. Adamo, molto critico, dice lui: voi siete nell'errore perché quelli che hanno denaro che gira nelle loro tasche dicono che la vita è bella, mentre noi che nasciamo piangendo e viviamo soffrendo e moriamo piangendo pensiamo che quello che sta in alto e che ha fatto queste regole deve essere un criminale che odia l'umanità e gode a vedere la differenza. Adamo, è un po' come si dice, la tua espressione non è che mi lasci perplesso, è pregna di più punti di vista, ecco, in questo senso. Ma io non credo, purtroppo la deviazione che l'uomo ha subito, e io parlo di deviazione, coloro che pensano di essere loro, soltanto loro, degni di vivere su sta terra. Pensa a pagina 156 del libro, come si chiamava il capo lì di Davos, mi sfugge,
1: Klaus Schwab
0: nel testo scritto nel 99, dice che sono 4 miliardi delle persone, dei mangiatori inutili, no? Li sì. definisce così, mangiatori inutili si definisce nel testo. E quindi dice anche che entro il 2050 vuole eliminare queste creature, come? Semplicemente con le guerre locali, con le epidemie e probabilmente con le vaccinazioni.
1: Con le vaccinazioni.
0: Ecco, quindi c'è questa, ecco, quello che è assurdo è la necessità di ridurre l'essere umano, no? Invece che educare l'essere umano, invece che dargli la possibilità di vivere decentemente. Quanto meglio sarebbe un mondo che ha gli stessi valori, mentre qui da noi non ci stiamo accorgendo di un fatto: stiamo perdendo veramente identità. C'è qualcosa che mi spaventa non tanto il sottoscritto, perché non so quanti secoli ancora il Padre Eterno mi terrà sulla terra, ma ho i figli, i nipoti, chi verrà dopo di noi. Cioè io ho la sensazione che stiamo regredendo dal punto di vista della civiltà, della dignità, delle conquiste fatte nella libertà. Tu mi hai appena detto un attimo fa, dice, ho visto Panama ed è un paese meravigliosamente libero, perché hai vissuto dentro, all'interno proprio della vita, della città, dello Stato. Ecco, ma se noi pensiamo che alcuni paesi, ad esempio anche della Lombardia, ma anche del Friuli e tra poco anche del Veneto, siamo islamizzati al punto tale che l'80% della popolazione è purtroppo di religione islamica, che io non ce l'ho con la religione, sappiate che, ma io ce l'ho con lo strapotere, la stupidità e la cattiveria e tutto quello che noi non possiamo permettere che venga distrutta quello che è la nostra civiltà, che venga distrutto quello che noi abbiamo cresciuto, quello con cui siamo stati educati noi, stiamo educando i nostri figli. Io non sono per chiudere la porta di casa, ma quando tu entri in casa mia ci sono delle regole, ci sono dei comportamenti. A casa mia non si fa pipì in cucina, c'è il bagno. A casa mia, se uno vuole entrare, non entra col burka. A casa mia voglio vederlo in faccia, perché se io entrassi nella vostra casa e semplicemente perché mi ero portato la minigonna alle mie ragazze, voi le mettereste al rogo immediatamente, le fareste fuori. Allora c'è qualcosa che non mi piace, che non sta in piedi, ragazzi.
1: Beh, hai fatto una parabola, un excursus veramente ricco, dando spunto a decine di temi interessanti. Voglio però tornare un secondo su quello che ha scritto Adamo, che classifica praticamente l'umanità in poveri infelici e ricchi felici.
0: Esatto.
1: Non è così, caro Adamo. Io non lo so con quanti miliardari tu abbia parlato nella tua esistenza, ti auguro di averci parlato per capire. Io ho avuto la possibilità di parlare con gente estremamente ricca. Non è così. Non è chi ha soldi in tasca è felice, chi non li ha non è felice. I soldi in tante circostanze possono aiutare, ma ti assicuro che c'è tanta tanta disperazione anche in mezzo a chi ha i milioni, ai miliardi. Ma è un falso mito, te lo assicuro, perché ci ho parlato. Tu lo sai la disperazione e la devastazione che c'è in certe famiglie miliardarie. La tristezza, l'umiliazione.
0: E le guerre intestine.
1: Ma le guerre intestine, poi non parliamo quando c'è il momento dell'eredità. Non è un falso mito. Prendo totalmente le distanze da quello che hai detto e quello che hai giustamente, liberamente espresso. Ma sì. È un concetto che ti ricorre spesso. I soldi, per carità, tu hai, mi sembra, un desiderio oppure anche uno spirito di rivalsa verso chi ha tanti soldi. Io dico una cosa: Dio a me dà quello che è giusto che io abbia, né più né meno, e io ho fiducia in questo principio assoluta, perché poi avere tanti soldi può diventare veramente un inferno, attenzione.
0: Sì. Purtroppo in questo periodo di scisma tu sai che uno dei principi dello scisma a suo tempo, quando c'è stato Lutero, sì. Era proprio il fatto che Dio ti dà quello che ti serve, che meriti e via dicendo, no? Ed era stato dichiarato una apostata questo concetto. E quindi siamo in un momento di scisma, di cui però ho visto che la Chiesa nel suo tempo dice: ok, siete fuori in questo momento la Chiesa, ma siamo aperti al dialogo, perché cosa? Buongiorno, dice Monica Rosà di Bassano. Buongiorno anime meravigliose, la vita non è facile, semplice, ma proprio per questo è unica. Sta a noi viverla con semplicità, amore, luce e gratitudine. Grazie da Monica di Rosà. Grazie veramente anche a te, Monica, perché credo che uno dei nostri piccoli banali compiti che abbiamo su sta terra sia quello di far sì che i nostri pensieri siano semplicemente, come si dice, non, ecco, cancelliamo l'idea che ognuno di noi ha la verità in tasca. No, nessuno di noi ha la verità in tasca, questo è il mio principio di fondo, ma tutti quanti noi siamo chiamati a tendere in qualche maniera alla verità, ad esprimere noi stessi, e credo che se noi esprimiamo in scienza e coscienza, come si dice nel mondo falso della scienza, ma va bene, lasciamo perdere, falso soltanto per come viene utilizzata, no? Ok? Ma se noi percepiamo questo, se noi capiamo questo, bene, la nostra coerenza sarà quella che lascerà un segno su questa terra, perché noi possiamo solo seminare, poi in qualche caso, in qualche momento riusciamo anche a fare qualcosa che sia veramente decente, ma è così difficile poter realizzare a volte ciò che abbiamo nei nostri pensieri, ma questo non ci deve assolutamente precludere la possibilità di essere noi stessi sempre, perché essere noi stessi è l'unico atteggiamento di verità che vale la pena mantenere vivo.
1: Leggo un altro messaggio, qui siamo internazionali oggi, caro Paolo. Ciao e viva la vita da Brisbane, Australia. Ciao Eric, grazie di averci scritto.
0: Ciao Eric.
1: E mi chiedo una domanda per te: potresti per cortesia dirmi qual è il nome della musica che mettete come vostra sigla iniziale? Grazie,
0: certo.
1: Eric da Brisbane.
0: Certo.
1: Questo è un pezzo preferito di Paolo.
0: Sì, l'autore è Ianni, è un greco. E il titolo del brano è Santorini.
1: Santorini
0: mi sembra. Ianni, il lungo Ianni, molto molto molto, un autore che a me piace moltissimo.
1: Esattamente, ecco, sì, lo trovi anche,
0: sì, lo si trova dappertutto.
1: Sì, sì. Ianni con la Y, e il pezzo è Santorini.
0: Veramente molto, ecco, molto bello.
1: Ciao caro Eric, un caro saluto, saluto a Brisbane, wow che lontano, non sono mai stato in Australia, piacerebbe tanto un giorno, è che bisogna stare via un minimo un mese perché è talmente lontano.
0: Sì, cioè, però... pensa che io ho avuto un mio carissimo paziente amico, il quale soffriva di un grosso problema a livello intestinale, no? Quello che viene definito una malattia autoimmune, e lui era condizionato perché ogni tanto doveva correre in bagno, ma era un ingegnere, era diventato ingegnere, e la sua vita era diventata piuttosto nefasta e nefanda. Un giorno mi dice: ho un desiderio, dice, sarebbe quello di partire da qui e andare con la moto in Giappone. Ho detto: ma perché non lo fai? Dice: con la mia malattia. Ma quale malattia? Ho detto: come quella che ho. Ma chi? Ma quando? Dove? Perché? Vincila, cacciala via, parti. Beh, se voi ci... cosa ha fatto? Si è messo d'accordo con un altro ragazzo e sono partiti. A metà del tragitto, la cosa bellissima è che questo ragazzo ha documentato e documentava un po' tutto, e dal punto di vista medico-salutistico noi eravamo in contatto semplicemente via mail, no? Per cui ci sentivamo tutti i giorni e lui mi ragguagliava di come è andata, come non andata. Morale della favola: a metà strada l'altro ragazzo ha un incidente, lui deve rientrare, lui mi chiama: che faccio? Dove sei? Sono oltre la metà. Continua, gli ho detto, perché torni indietro? Si è attraversato la Mongolia da solo. È andato in moto, è arrivato in Giappone. Ma quando è arrivato in Giappone ha impiegato 3 mesi. A fine dei 3 mesi dice: sono dall'altra parte del mondo, cosa ne pensi tu? Ho detto: hai impegni da questa parte di qua? Hai un soldino che ti permette? Ma sì, in qualche maniera sì. Okay. Allora ho detto: che cacchio fai a tornare? Beh, che fine ha fatto? Se n'è andato in Australia.
1: Ma dai.
0: Se n'è andato in Australia, ha girato l'Australia, poi alla fine del giro, ed eravamo alla scadenza del nono mese di motocicletta per il mondo, 9 mesi, ok, mi fa: ma che faccio? Dice: mi costa troppo l'imbarcare la moto. Ho detto: vendila. Ormai, ho detto, l'hai strapassata, 9 mesi in giro per il mondo,
1: appunto. vendila.
0: Ma sai, dice, che hai ragione, ha venduto la moto, ha messo via i soldini, si è pagato il viaggio di rientro, e qui ha una famiglia, ha dei figli, vive in quel di Trieste, e ha fatto un bellissimo documentario che potremmo un giorno invitarlo a farselo.
1: Ah, bello.
0: Sì, molto bello, molto molto molto bello. Per cui, e cosa straordinaria della sua malattia, lungo la strada si sono perse le tracce.
1: Ma dai.
0: Lui è tornato libero da quello che la medicina dice è una malattia autoimmune, per cui non ci sarà possibilità di rimedio per nessun motivo al mondo.
1: E gli è passato.
0: È passato tutto. Lui non ha più avuto sintomi di nessun tipo, di nessuna natura. No. E di fronte a una domanda del genere alla medicina, ti dicono il più acuto, alla stata risposta: ma la diagnosi era errata.
1: Ah, ok.
0: Ma se l'avete fatta voi, porca miseriaccia.
1: Ma forse a volte anche avere queste priorità che sovrastano la malattia, che non ci pensi più, eccetera,
0: perché dovremmo chiederci perché ci ammaliamo. Ed è okay. Questo il senso nascosto che la medicina non vuol farti capire. Ed è questa cattiveria umana che non vuol farti capire come si può vivere liberi da malattia. E come si può vincere. La mia idea è che nessuna malattia è inguaribile. Nessuna. Ma c'è un sottotitolo grandissimo che è: ma non tutti possono guarire.
1: Certo.
0: E la terza riga sono una fila di punti di domanda. Se noi cominciamo a rispondere a quei punti di domanda, se la medicina volesse guarire veramente, ma lei che fa? Col sintomo ti dà il farmaco e il discorso si chiude lì. Ma questo non è né cura né ricerca della guarigione.
1: Posso aggiungere che forse a volte il malato non vuole guarire.
0: Questo è un altro aspetto importantissimo, che fa parte della seconda parte. Ma non tutti possono guarire, potremmo dire anche perché alcuni non vogliono guarire.
1: Assolutamente.
0: Ma se tu pensa a tantissimi incontri che fai, soprattutto nelle persone di una certa età, o magari che vivono magari anche sole, la prima cosa che ti dicono: ciao, come va? Se avessi un mal di schiena,
1: esatto.
0: Sono stato al medico anche ieri, perché però ho avuto anche l'occio, però ho avuto la reccia, però ho avuto il dedrio, insomma. E la loro vita si gira attorno a una serie di appuntamenti medici, di farmaci e via dicendo. Quindi
1: si sono creati la loro nicchia intorno alla malattia, il loro motivo di esistere.
0: Esattamente.
1: E quindi alzarsi la mattina e doverti dire: oggi sto da Dio, sarebbe complicato.
0: Assolutamente sì. Assolutamente.
1: È assurdo,
0: sì.
1: Ma capisco esattamente a cosa ti riferisci.
0: Assolutamente sì, vai.
1: Un pezzo di Christopher Cross. Vai.

0: Bene.
1: Leggiamo un po' di messaggi, Paolo.
0: Vai tranquillo.
1: Che ne sono arrivati diversi. Allora, Paola ci scrive. Sì, miei cari, la sofferenza è di ogni ceto, ma è la qualità della vita, delle cure e anche della morte che è molto differente. E non è così da poco, credetemi, che a far pulizia dopo la perdita del lavoro e tornare a casa così stanca che di vivere il tempo libero è assai faticoso. Queste differenze rendono la vita più agevole, questo è un dato di fatto. Saluti Paola, colf di lavoro ma sempre informata, lo specifico perché si equipara a colf come a una persona ignorante, e fedele a voi e a questa radio speciale che mi ha dato tanta forza. Grazie Paola per questo tuo accorato messaggio, che non fa altro che rafforzare i miei convincimenti, cioè i soldi non sono una discriminante per la felicità, l'infelicità, oppure la dignità, oppure il senso della vita. Assolutamente no, è chiaro che una ristrettezza economica pone poi dei seri limiti anche all'esistenza, perché tante cose non le puoi fare, devi concentrarti sulla risoluzione dei tuoi problemi quotidiani, non vi sono dubbi, e quindi un certo agio, per carità, è più che auspicabile, ma non è la garanzia totale della felicità. Roberta da Treviso, un buongiorno a tutti. Molto spesso, sempre, più soldi ci sono nelle famiglie, più problemi ci sono a livello emotivo, affettivo, e con una scala di valori molto bassa. Da tenere lontani i ricchi quasi sempre, e anche taccagni sono. Dignitosi, poveri, ma ricchi di amore, ciao. Anche qui non sono d'accordissimo, cara Roberta, nel senso che i soldi, averli o non averli, non sono delle discriminanti. Conosco persone molto facoltose che sono profondamente umane, che aiutano anche, che hanno delle famiglie meravigliose, e conosco delle famiglie meno abbienti che magari tutta questa armonia non ce l'hanno. Io prenderei veramente le distanze nella qualsiasi discriminazione in cui si dice soldi bene, soldi male. Alla fine è l'essere umano nella sua interiorità che determina il destino suo, della sua famiglia, della sua vita.
0: Sì, assolutamente sì, e tutto questo ci sta portando, se non stiamo attenti, Alessandro, verso una perdita di valori e di considerare la vita o qualcosa di completamente, come si può dire, inutile, per cui a un certo punto si può anche sopprimere tranquillissimamente senza aver problemi, ed è l'argomento dell'eutanasia, ed è l'argomento che ogni tanto mi prende veramente e mi pensa che io ho fatto, l'ultimo atto universitario mio è stata la formazione in medicina palliativa, no? La specializzazione in medicina palliativa in quel di Verona, ed eravamo allora esattamente 22 anni fa i primi 16 medici che si erano specializzati in questa condizione, ma in cui il concetto della palliazione era dare dignità alla vita, assolutamente, non accorciare la vita o togliere la vita, dare un senso alla sofferenza. La sofferenza cercavi di lenirla, di curarla. Noi sappiamo che purtroppo insita nel concetto di vita ci sta la morte, perché purtroppo ce ne dobbiamo andare, ma è la qualità della vita che è importante per noi medici mantenere. Noi non possiamo scacciare la morte, noi possiamo spostarla, il concetto della morte, perché è un atto chirurgico, perché è una terapia, però poi arriveremo lì, ma diamo dignità. Tant'è vero che la tesi della mia specialità si intitolava Vivere il morire, ma la parola vivere viene prima del concetto di morte. E quando io leggo qua sul giornale, ed eravamo il 25 di giugno qua, no? Che il record dei Paesi Bassi, l'eutanasia a un bambino di 12 anni, e vado a leggermi la legge che spiega come la legge, tu devi avere il consenso del minore e tu gli devi spiegare, ed è il minore che ti dice sì, ma dai 12 ai 14 anni i genitori potrebbero anche dire no, ma se lui dice sì, la legge ti consente di metterlo a morte. Cioè è qualcosa che veramente mi angoscia, perfino nella fascia dei bambini piccoli fino ai 12 anni sarebbe meglio il consenso del bimbo. Cioè, ma roba da matti, cioè, come fai a spiegare a un bimbo, come fai a dirgli tu avrai una vita, non hai una vita dignitosa davanti, ma fallo vivere perché lui possa sapere o no, sperare o no. È qualcosa che mi logora l'anima. Anzi, guarda, visto che abbiamo 2 minuti, se vuoi, leggo un pezzettino di questo articolo. Dice, di Giuliano Guzzo: eutanasia per un bambino di meno di 12 anni. Una notizia che nessuno vorrebbe mai leggere e che invece nelle scorse ore per la prima volta è arrivata dai Paesi Bassi. A renderlo noto in una comunicazione di 22 pagine indirizzata lunedì al Parlamento è stato il ministro per la salute Sophie Hermans. La relazione ministeriale, che concerneva gli aborti tardivi e i casi di morte infantile assistita, è stata presentata dal Hermans, classe 1981, già balzata agli onori della cronaca perché voleva vietare gli asili ai bambini non vaccinati, la quale nel suo documento ha fatto presente come il caso del bambino eliminato con la dolce morte risalga a fine 2025. Il minore, dice così, almeno ha detto il ministro, affetto da una malattia grave. Dallo scorso anno, quando si è registrato il caso, il comitato speciale istituito per valutare l'eutanasia sui minori ha parlato con il medico coinvolto ed ha ricevuto un'apposita relazione che a sua volta ha trasmesso alla Procura della Repubblica, la quale dovrà stabilire se il dottore che ha somministrato l'eutanasia abbia più o meno agito in conformità con la legge. Chiuso. La norma infatti non solo consente la dolce morte per i minori, ma fissa alcuni macabri requisiti. L'eutanasia dai 12 ai 15 anni in poi è consentita purché i giovanissimi siano in grado di valutare e comprendere cosa sia meglio per loro, con tanto di consenso genitoriale o del tutore. Dai 16 ai 17 anni invece questo le famiglie o il tutore devono essere consultati, benché il loro consenso non sia richiesto e non risulti perciò determinante. Però vengono consultati, ma se il minore dice no, ok? Nel caso emerso lunedì, invece, fa testo una legge del 24, riservata ai bambini dal primo al 12° anno di vita, affetti da malattia terminale o in condizioni di sofferenza insopportabili senza alcuna prospettiva di miglioramento. In questi casi la decisione deve essere assunta sempre consultando i genitori chiamati a confrontarsi col medico e, fra virgolette, se possibile anche con il bambino. Nel caso in questione, lo si diceva poc'anzi, dovrà essere ora la magistratura a stabilire la regolarità dell'accaduto. In attesa che ciò avvenga, va detto che non stupisce che una così sconvolgente morte abbia avuto luogo in terra olandese. Parliamo infatti del paese che nel 2002 fu il primo al mondo a regolamentare l'eutanasia. Non solo. Sempre in Olanda, su proposta del medico Eduard Verhagen, fu redatto il protocollo di Groningen, delle linee guida per una vera e propria eutanasia per bambini che possono avere una qualità di vita molto bassa senza prospettiva di miglioramento. Era il 2005 e Verhagen con il collega Peter Sauer pubblicò il suo protocollo sul prestigioso New England Journal, riferendo di 22 casi di eutanasia infantile segnalati alle autorità tra il 97 e il 2004. Oh Gesù, all'epoca quell'articolo e quel protocollo sollevarono molte polemiche, ma oggi, oltre 20 anni dopo, l'eutanasia infantile è in realtà per di più, per la prima volta, per quanto dobbiamo essere ancora effettuati lì, chiedo scusa. Ah, ho perso la pagina.
1: Allora, finché la trovi ti voglio fare una domanda, Paolo, perché personalmente faccio veramente fatica a giudicare una persona sofferente alla quale è venuta meno qualsiasi dignità se dovesse optare per l'eutanasia. Poi il tema sul minore si complica ancora ulteriormente. Ma allora io ti chiedo, tu sei contrario all'eutanasia tu cur in qualsiasi caso, sempre e comunque?
0: No, e poi no, non è questo il concetto. Il concetto è che è un po' come con l'aborto tardivo, no? A 9 mesi o peggio ancora l'aborto postnatale. Perché nessuno può assolutamente togliere la vita quando invece tu puoi dare dignità alla vita. Sono due parametri completamente diversi. Le cure palliative non sono nate per far sì che l'hospice diventi la strada politica e delle coscienze perché qualcuno possa essere possa subire un'eutanasia di Stato senza sconvolgere le coscienze. L'hospice è nato per dare assolutamente sollievo al malato, togliere il dolore. Io ho sempre detto, il grande peccato che rimprovero il Padre Eterno e non è la malattia, non è la morte, è il dolore. E quindi io sono per togliere il dolore. È possibile anche che in alcuni casi non si possa veramente più far nulla e che di fronte a una vita che è veramente un inferno, ok, ci possa essere anche che un adulto in piena scienza e coscienza si possa assolutamente acconsentire che lui decida di chiudere questa povera terra, su sta terra. Su questo è poco ma sicuro.
1: Ma cosa fare allora, come l'articolo che hai letto, questo dodicenne, non ho capito bene in che stato fosse, ma ammettiamo che fosse in uno stato di gravissima sofferenza, di mancanza di prospettiva, di cosa, come va gestito, chi deve decidere del suo futuro? Lui è ancora un minorenne, non è capace di intendere, di volere, ma il dolore lo capisce benissimo. Cosa fare? È veramente un dramma.
0: Allora ti riporto da un'altra, ti rispondo facendoti un altro esempio. Qualche chilometro più in là, in Belgio, una ragazza di 26 anni, depressa, viveva depressa, era stata violentata nella sua infanzia, aveva avuto delle difficoltà. A un certo punto, quando si è rivolta, e lei stessa l'ha detto, quando si è rivolta allo psicologo di turno, le ha detto: salta giù dalla finestra, che fai prima, no? Ok? Ma allora la nostra società cosa deve fare? Ha senso che dare dignità alla vita significa prendere per mano queste persone? E per forza è difficile, è difficoltoso, ma se non lo facciamo noi, se non lo fa la classe medica, ma perché la classe medica deve essere quella che dice: ok, non importa, guarda, ti faccio una puntolina e chiudiamo così? 26 anni.
1: So bene di questo caso, sì.
0: Ok, ma questo... E poi l'altra signora che dopo un intervento, sempre in Belgio, dopo l'intervento al cuore, gli ha detto, il medico dice: guardi, non è andata come volevamo noi, dice, per cui avrà qualche difficoltà andando avanti nella vita. E allora lei, presa dalla disperazione, dice: beh, è meglio farla finita. E chiede l'eutanasia. Il giorno dopo dice: ah no, ci ho ripensato. Il marito dice: ah no, se lei ha firmato, ha firmato.
1: Sì,
0: certo. E il terzo giorno la signora non era più sulla terra.
1: Letto, è allora, una cosa,
0: ecco, quindi,
1: da non credere.
0: Se noi continuiamo a intrecciare le cose, questo diritto alla distruzione della vita, guarda che è una cosa pazzesca, ma veramente una cosa che non posso più accettare. Non ci sto, non sta nelle mie corde,
1: anche perché
0: di medico e di uomo.
1: Attraverso questi provvedimenti legislativi, a questo cambio della morale, della percezione, dell'etica e tutto, stiamo mettendo il principio della vita alla fine della fiera nelle mani di multinazionali, di istituzioni. Non può succedere, questo non può succedere, anche con tutti i difetti, con tutte le manchevolezze, ma la vita deve rimanere una cosa di tutti. Ripeto, con tutti i distinguo, ma non pensiamo che un'istituzione o una società possa gestire la vita perché ne sa di più, perché va bene così. Non, questa è una cosa
0: tu
1: che
0: capisci,
1: non può
0: che quando...
1: istituzionalizzare la morte.
0: Esatto,
1: ecco. No.
0: Tu capisci che quando un medico decide lui, di fronte a un bimbo che nasce, se il suo futuro, perché ha un ditino più corto, perché ha un orecchio più storto, che il suo destino potrebbe essere e può a norma di legge decidere di ma no, non ci stiamo, io non ci sto, non ci posso stare, no e poi no, ok? Questa tendenza, e vedi sta storia qua dell'allontanamento dei figli, no? Sta tendenza che abbiamo da noi, maledettissima, fottutissima, okay? I figli che non sono più i nostri figli, ma sono i figli dello Stato, che non gliene frega niente, perché in questo stato non frega niente, tant'è vero che ha messo una classe preparatissima, scusatemi signore dolcissime, ma quando penso a quel nome e cognome che si chiama assistente sociale, e mi viene veramente da piangere in certe occasioni. Poi chiedo scusa, non voglio offendere nessuno, ci sono delle persone meravigliose che fanno veramente il loro mestiere in scienza e coscienza, che danno la vita per quello che, in cui credono, ma per il resto faccio una fatica matta a credere che ci sia, che sia un lavoro fatto con coscienza. Non ci posso credere. Se il mio lavoro è di assistente sociale, dovrò assistere questa famiglia, dovrò aiutare queste famiglie, dovrò capire all'interno di questa famiglia cosa c'è che non va. Allontanerò la mela marcia se dentro di uno dei due genitori non funziona, ma i figli e la famiglia deve stare unita. Ma questo discorso non viene sentito, perché è più facile, purtroppo, gestire denaro che non gestire l'umanità, che non gestire le fatiche, che non gestire i pensieri e i problemi. Ed è questo che mi dà veramente angoscia. Ma poi c'è tutto che sta andando a rotoli. Il linguaggio inclusivo per i bambini fluidi, ok? Insegnare certe cose alle elementari non ha senso, non ha senso. A masturbarsi un bambino che non sa nemmeno a cosa gli servono gli organi, se non a far pipì, se non a giocarci ogni tanto, ma non ha senso. Siamo all'interno della follia di questo mondo cosiddetto progressista.
1: Assolutamente.
0: Hai capito? Ma stiamo bestemmiando in una maniera pazzesca. Io non ho nessun problema per quanto riguarda la diversità nel concetto della sessualità, ma non mi dite che bisogna per forza scaraventare in prima pagina la diversità, perché solo così noi siamo una società libera, colta, intelligente e progressista. Progressista vuol dire che stiamo scivolando sempre più giù, sempre più in basso, in un buco nero che si chiama mancanza di dignità dell'essere umano.
1: Siamo di nuovo in diretta e ne approfittiamo per ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al canale Telegram Viva la Vita. Stiamo veleggiando verso i 1000 iscritti, che per un canale, lasciatemi dire, di nicchia, che tratta comunque temi impegnativi, lo trovo veramente un numero molto molto importante. Per noi è un canale dove postiamo ovviamente tutte le puntate, ogni tanto qualche notizia, ma sicuramente non vi assediamo con 100 messaggi e post eccetera. No, non è questo il senso del canale, è quello di avere una piccola comunità anche al di fuori del perimetro della radio con la quale dialogare con voi. Potete mandarci sempre dei messaggi in privato ai quali rispondiamo appena possibile, e quindi vi invitiamo assolutamente ad iscrivervi al canale Viva la Vita di Telegram, di modo che possiamo rimanere in contatto. E ne approfitto per leggere alcuni messaggi. Uno da Ottavio: ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gianni, no scusate, no, questa è una roba vecchia, scusate, vi prego.

0: luce, egregore di gioia e felicità, e alimenteremo la luce uscendo dal loro giogo. Facciamo il nostro gioco, non il loro. Grazie ancora, Virgilio. Cosa risponderti, Virgilio? Posso essere abbastanza d'accordo con te, però nella vita quotidiana noi dobbiamo essere assolutamente per la positività, i messaggi positivi. Hai parlato di egregore, sono d'accordo, e credo che Paolo sia un esempio vivente in questo. Però il nostro compito in questa piccola frazione temporale che ci permette la radio è anche quella un po' di risvegliare le coscienze. Non possiamo, cioè, la positività la facciamo nel resto della settimana, ma qui dobbiamo almeno ci siamo dati questo obiettivo di rendere edotte le persone di quello che succede intorno a noi, perché magari tanti non hanno il tempo o la passione per informarci. Noi abbiamo qua, lo so, una serie di argomenti anche negativi, però per dire, ragazzi, stiamo anche attenti a questo. Cosa ne pensi, Paolo?
1: Ah, guarda, mi trovo in sintonia con col tuo pensiero. È giusto ciò che ha detto, come si chiamava?
0: Virgilio.
1: Virgilio, è giusto ciò che tu hai detto, assolutamente, no? Il tuo pensiero è fondamentale quando io ti dico noi dobbiamo seminare. Il problema però è che per sapere cosa seminare, quando seminare, come seminare, ho bisogno di capire, di vedere e di sapere. Allora, purtroppo, come ha detto un attimo fa Alessandro, molta gente non si rende neanche conto. I nostri figli probabilmente pensano, che ne so, forse il telefono, forse l'amorosa, forse la macchina, forse qualcos'altro, non lo so cosa pensino tante volte, ok? Ma io gli dico, ragazzi, state attenti, perché quando voi incontrate le vostre baracche, vi gloriate di aver messo nel sacco in maranza o qualcosa del genere, è un problema che è ancora molto più grande di quanto voi avete fatto o ve la siete cavata. Perché questa astrosità sta veramente per essere assolutamente cancellata. Noi saremo cancellati se non stiamo attenti. Ma voi, Virgilio, tu accetteresti l'idea di vedere, che ne so, una tua figlia o una tua nipote costretta a portare il velo, costretta a pregare dietro un sipario perché gli uomini davanti, gli altri dietro, costretta non solo il velo ma magari portare addirittura il burka? Ma voi, insomma, c'è qualcosa che stride nella nostra vita e io non posso stare in silenzio. Questo non è parlare e propagare il male, è cercare di aprire gli occhi, far aprire gli occhi a coloro che non vedono, non hanno visto o non vogliono vedere. Ed è chi mi preoccupa, sono coloro che non vogliono vedere, che magari non vogliono vedere per degli sporchi interessi, che siano politici, che siano quello che si vuole. Ma com'è possibile che qualcuno a un certo punto in Italia giuri, ad esempio, non tanto sulla Repubblica, non tanto sulla nostra Costituzione, non tanto sulla nostra cristianità, ma sulla Sharia? Non ci siamo, non fa parte della nostra vita. Vuoi diventare musulmano? Ma per l'amor di Dio, diventa musulmano, vivi da musulmano, ma attenzione, possibilmente non a casa nostra. Per un motivo molto molto semplice, lo dicevo prima: se noi non possiamo pensare che le seconde generazioni siano integrate o si integrino, se noi non educhiamo la prima generazione, noi dobbiamo per forza pensare che, se io, pensate voi, emigriamo, ce ne andiamo in un altro paese, uno qualunque, la Cina, faccio per dire, io arrivo in Cina e mi voglio comportare come mi comporto nel mio paese? Io pretendo che gli altri mi capiscano perché io non ho voglia di imparare il cinese, perché io non rispetto le leggi dei cinesi, dico la Cina tanto per dire, mi raccomando. Ok, ma allora qua noi, se vogliamo che le nostre generazioni vivano in pace, se vogliamo che le seconde generazioni siano integrate, se vogliamo veramente che ciò che certa politica, certe creature ci continuano in maniera immonda e immorale, dire che quando noi dobbiamo lasciare i porti aperti perché abbiamo bisogno di mano d'opera, no! È sfruttamento dell'uomo, è sfruttamento accogliere qualcuno e lasciarli marcire sulla strada, vivere come le bestie. E poi noi dobbiamo combattere questo comportamento, questo atteggiamento, perché la gente impazzisce chi arriva, perché è disorientato, perché è tradito, perché è tutto quello che vuoi, ok? Ma impazzisce anche la nostra gente. Ma vedete cosa succede? Vedete

tutte quante aggressioni. Vedete che difficoltà, proprio stamattina parlando con una creatura di Rovigo, la loro figlia 18enne è stata seguita purtroppo da un ragazzo di colore, si è salvata solo perché è entrata dentro un portone, l'ha trovato aperto, ma non alle 11 di mattina, ragazzi, non a mezzanotte e mezza, alle 11 di mattina. Ora ditemi, io non ce l'ho con questa creatura nera che rincorreva sta ragazza, chissà per quale motivo, no? Povera bestia, perché non so dove vivesse, ma se non ha una dignità, se non offriamo loro dignità, e questo vuol dire però non essere così ipocriti, vigliacchi, assurdi, perbenisti, di offendere chi esprime un parere perché questo venga fatto in maniera civile, socialmente utile, valido, e non veramente in maniera barbara, perché in questo modo è forse la barbarità più grande che nel loro paese. Forse si comporterebbero diverso, forse potrebbero avere una dignità diversa. Per cui io sono veramente stanco delle bugie, delle menzogne che sento attorno a me, ma profondamente stanco. E questo dico, hai ragione Virgilio, e quello che dice Alessandro, nella nostra quotidianità cerchiamo di essere noi stessi, ma però non posso non dirle, soprattutto non far conoscere gli altri quali possono essere veramente i pericoli che ci stanno, che abbiamo già dentro casa nostra.

0: Formiamo questa Purple Rain di Prince. Leggo al volo un paio di messaggi, uno non firmato che dice semplicemente: ognuno ha la sua verità, importante non imporla al prossimo. D'accordo, non credo ci sia altro da aggiungere.
1: Beh, anche però non devono imporcela a noi,
0: sì.
1: Perché questo è il dramma, ragazzi. Non è che noi, io voglio imporre la mia verità, no, io non voglio che gli altri ci impongano la loro verità, soprattutto se queste verità sono assolutamente angoscianti. Per raggiungere il paradiso noi non dobbiamo peccare, non dobbiamo fornicare, non dobbiamo approfittarne delle spose degli altri, fin qua va bene, ma dall'altra parte, per raggiungere il paradiso uccidiamo gli infedeli e allora avrai diritto a 70 vergini, per la miseria, porrete.
0: Nel frattempo ho voluto ripubblicare il link che vi permette di andare a firmare la petizione a proposito dei cosiddetti cieli blu, che vieta qualsiasi iniziativa di aerosol, di modificazione meteorologica, eccetera eccetera. Il quorum è di 50.000 firme, siamo a 43.839, quindi dai, facciamo uno sforzo, andate gentilmente a firmare questa petizione, è una cosa molto semplice, se, o in comune oppure direttamente online con lo SPID. Ho messo il link sul canale Viva la Vita, vi prego di partecipare.
1: Perfetto.
0: Ecco, e poi ci scrive Paolo dalla provincia di Vicenza, dice: oltre 34.000 bambini sottratti dalla loro famiglia, è solo business. Non è solo business, ma è in gran parte in business. Quando si muovono interessi economici importanti, dopo è difficile ritornare sui propri passi quando richiesto, cioè quando lo strumento non è adeguato, è pervasivo, è contro l'interesse dei bambini, dopo togliere centinaia di milioni di fatturato a queste entità, le chiamo così, diventa veramente veramente complicato. C'è Paolo che vuole prendere una telefonata, vediamo, e quindi vediamo un po' chi c'è.
1: Pronto?
0: In linea.
1: Chi sei? Pronto?
0: Web hai messo?
1: Pronto, chi sei? Ci senti?
2: Buongiorno, dottor Rossaro.
1: Sì, dimmi. Come
2: sono,
1: vai?
2: Sono Roberto di Milano.
1: Ciao Roberto, dimmi.
2: Allora, partendo dal fatto che o noi italiani tutti viaggiamo tutti assieme sulla stessa linea, sullo stesso binario, o non combiniamo niente.
1: Sarà difficile.
2: A oggi non combiniamo niente. A oggi guardiamo bene quante volte abbiamo fatto raccolte firme per questo o quel referendum, per questa o quella protesta. Quale risultato abbiamo ottenuto? Zero.
1: Okay.
2: Perché comunque almeno il 70% degli italioti, mi passi il termine, dottor Rossaro, continua a credere alle balle che ci raccontano i signori della politica. Le porto un esempio banalissimo, la banalità della banalità. Oggi sul Gazzettino leggo che le spiagge, basta andare a vedere, le spiagge sono piene, gli alberghi sono full. Poi se vai a vedere in un sito che ha trovato un mio amico qua, un sito ufficiale, gli alberghi hanno camere da offrire in qualsiasi momento. Le spiagge, a sentire la gente che va al mare durante la settimana, sono praticamente vuote. Ma allora dov'è tutto sto bello, sto full che tanto ci declamano la politica? Dov'è? Ci dicono che abbiamo l'eccellenza di 1, 2, 3, 5, 10, 20 cose, ma con tutta l'eccellenza che abbiamo, com'è che abbiamo la disoccupazione all'estremo, che abbiamo gli stipendi alla fame, pensioni non ne parliamo? Com'è sta storia? Sì. Come funziona la storia, questo sistema? Cosa ci stanno realmente raccontando?
1: Ok,
0: bene.
1: Va buono.
0: Grazie Roberto, ti rispondo
2: Buongiorno.
0: In diretta.
2: Sì.
3: Ciao,
0: ciao, grazie,
3: ciao, grazie, ciao.
0: Okay. Allora, quindi firmare, fare, brigare è totalmente inutile. Ma intanto, così, piccola soddisfazione, Paolo, mentre parlavamo, 7 persone hanno firmato la petizione.
1: Che meraviglia!
0: È aumentato di 7 cose. E, io non so se questa petizione popolare avrà un risvolto di cambiare le leggi, eccetera, eccetera, però contribuisce a ufficializzare il tema,
1: certo,
0: perché il tema della geoingegneria era totalmente sommerso, negato da cospirazionisti. Nel frattempo 7 stati americani l'hanno vietato, da noi c'è una petizione che è descritta molto puntualmente sul sito del Ministero della Giustizia. Io credo che sia tanta roba, cioè rispetto a non se ne parla, nessun TG ne parla. Magari se la petizione passa sono costretti a fare un servizio alla televisione, come facevano anni fa, poi l'hanno bandito, e poi magari da là la gente inizia a chiedersi, magari c'è qualche parlamentare che si muove. Insomma, dire non serve niente, tutto non serve a niente, lo trovo un po' riduttivo. Questo è il mio personale punto di vista.
1: Sì.
0: Quindi io personalmente invito le persone a firmarla questa iniziativa. Rispetto, dai, 7 firme abbiamo raccolto, abbiamo portato una goccia nell'oceano, però secondo me va bene così, quindi ringraziamo chi si è attivato in questo senso. E che dire, tu prima hai accennato al discorso dell'immigrazione che della quale la gente ha veramente le scatole piene di sentire parlare, quindi non mi dilungo assolutamente in tesi iperboliche eccetera eccetera, che però ahimè riguarda tantissimo l'Islam, no? Perché l'immigrazione di svedesi non sarebbe tanto problematico, ma perché il comune sentire è importante. Attenzione, se noi trasferiamo 1 milione di italiani in Mozambico, probabilmente ci sarà qualche problema anche in Mozambico, proprio perché questi innesti devono essere graduali, motivati e ben organizzati, altrimenti succede il patatrac. Io mi spingo anche oltre che un certo conflitto sociale è auspicato da certi poteri.
1: Ma sì, ma è voluto, lo stanno cercando. Pensa al piano Calergi, 1940 in poi, era già previsto che l'Europa venisse invasa da est, da sud, da nord, e tutto perché? Per perdere l'identità. Era scritto e detto, perché se perdiamo la nostra identità siamo governabili e dominabili, altrimenti no.
0: Allora ne approfitterei, caro Paolo, di trasmettere una frazione dell'intervista rilasciata dalla tua amica Silvana De Mari, che recentemente ha pubblicato un libro che si chiama Islam senza veli. Trasmettiamo un attimo questa intervista, un paio di minuti, tanto per capire il mood. Aspetta che qua c'è ancora un po' di musica sotto che sta andando, e me ne scuso, ecco, mi ricordo sempre di spegnerla. E allora, se vogliamo alzare i cursori, vi lasciamo un attimo con Silvana De Mari.
4: Particolarmente emozionato questa volta, perché sono riuscito a portare in questo convivio, come ho chiamato questo spazio all'interno del mio canale, niente po' di meno che Silvana De Mari. Silvana De Mari, come la possiamo definire? Silvana De Mari è un'icona, posso dire così, è un'icona del pensiero libero e vero. È stata ed è una voce, io dico, sai, nei miei social, voce di uno che grida nel deserto, ma Silvana De Mari ha fatto molto di più che gridare nel deserto. Ha alzato una voce che ha scosso le coscienze e che continua a scuotere le coscienze. Adesso andiamo a scuoterne un altro po', scuoti anche me. E dico subito che Silvana è reduce dalla pubblicazione di questo testo, che si intitola Islam senza veli, eccolo qua, di cui parleremo a breve, quindi parliamo anche di questo. Però Silvana, intanto benvenuta.
5: Grazie con tutto il cuore, anche perché io non ho dovuto faticare molto per convincermi a venire qui, perché io aspettavo solo che mi invitasse, dato che Paolo mi piace moltissimo e mi piaceva moltissimo come blogger, come youtuber, e adesso invece posso dire che mi piace anche moltissimo come saggista, per il suo libro Il Morbo, che è un libro che mette a fuoco Da dove è cominciato il disastro? Sono decine i libri che si chiamano Il suicidio dell'Occidente, La fine dell'Occidente, La strana morte dell'Occidente. Ci sono questi temi che continuano a ricorrere, ma nessuno è riuscito a mettere fuoco il momento in cui tutto è cominciato. E non me ne ero resa conto neanch'io, è vero. È cominciato con Martin Lutero. È lì che si è investito l'archetipo. Dall'archetipo dell'eroe siamo arrivati all'archetipo del ribelle, che non è colui che si ribella a un'ingiustizia, ma colui che si ribella a tutta la civiltà che lo ha preceduto perché se ne ritiene superiore. E quindi vuole sì, cambiare certo. la struttura della società, perché in realtà vuole cambiare la struttura dell'uomo, perché lui se ne ritiene migliore. E quindi arriviamo alla grandissima tentazione del ribelle, che è la superbia. E dall'archetipo del ribelle, che è già una catastrofe per conto suo, noi siamo arrivati a un archetipo ancora peggiore, nel 68, l'archetipo dello sconfitto. L'importante è che tu sia stato sconfitto, non che tu avessi ragione, anche perché se sapere che avevi ragione, bisogna conoscere la storia, bisogna pensare così. Allora, il più povero è quello che ha ragione, il più sconfitto è quello che ha ragione. Ed è questo che ha causato il disastro in Europa. Noi adesso ci siamo trovati di fronte a questo episodio di 250.000, un quarto di milione. Non dico 250.000 ragazzine, perché c'è anche una discreta quota di ragazzini. Quindi diciamo 250.000 minori, minori molto minori. Non è di quello che ha 17 anni e 11 mesi, quello che ne ha 12. Che sono stati ripetutamente abusati in Gran Bretagna, e non è il primo episodio, c'è già stato un altro episodio prima in Gran Bretagna. Da Gran Pakistan, 250.000 vuol dire che almeno ci sono 250.000, in realtà molte di più, ma al minimo, di segnalazione a qualcuno, a un assistente sociale, a un professore, a un poliziotto, a un giudice, a un medico. E spesso le ragazzine stuprate finiscono in pronto soccorso per lesioni vaginali, dato che gli stupri sono stati spesso multipli, o magari in ginecologia, perché può essere capitata una gravidanza. E come mi hanno stuprato 15 pakistani tra i 40 e i 60 anni? Ah, davvero? Aspetta che dobbiamo vedere quanti problemi rossi hai e come va la glicemia. Quindi abbiamo almeno 250.000 persone in maglia caricole che hanno risposto a davvero, ma sei sicura, e non hanno fatto altro. Il terrore di essere accusati di islamofobia, l'islamofobia è lo psicoreato, l'altro diventa anche l'omofobia,
4: lo psicoreato, sì.
5: Questa roba qui, con cui viene paralizzato il pensiero. Perché? Qual è il punto? Il punto è ovvio: perdo il lavoro, devo pagare il mutuo, ma c'è un altro punto. La superbia di sentirsi buoni, tanto buoni, addirittura più buoni di Dio, perché Dio è una giustizia. Questi invece sono buoni, che perdonano tutto, perdonano qualsiasi cosa, purché tu sia povero, purché tu abbia le ciabatte invece di avere le scarpe buone, ti perdono il macete, ti perdono ragazzine stuprate da bande di 20, 30, 40 uomini la stessa sera, ti perdono qualsiasi cosa. Perché come sta venendo l'infiltrazione dell'Islam in Europa? C'è un libro caruccio, vale la pena di leggere, che si intitola Eurabia, di una giornalista di origine egiziana che si chiama Betayor. Betayor ha ricostruito tutti i passaggi. Lei, Diana Fallaci, era una fiammata, lei è una formichina. Qui è stato detto questo, qui è stato firmato questo trattato, qui è stato fatto questo, eccetera. Lei ci informa che nel 1974 sono i trattati che dichiarano tra gli scopi dell'Europa l'islamizzazione dell'Europa mediante l'equazione massiva di gente povera. E io le ciabatte, guardami, mica voglio buttare fuori. E la modificazione della mia cultura. Ci sono stati fiumi di quattrini arrivati dal Qatar, dall'Arabia Saudita, agli Emirati, arrivati alle burocrazie dell'ONU, alle burocrazie europee. Quindi abbiamo questi, da un lato dei ricchissimi e dall'altro quelli con le ciabatte. Ehi, guardami, sono povero. Non hai, la tua religione dice che devi essere compassionevole con i poveri, sì, non quando non è macete, non entriamo in particolare. E quindi noi abbiamo questa Europa che permette a 250.000 ragazzine di essere silenziate, umiliate. La loro vita è distrutta, le ragazzine hanno problemi drammatici in tutta la loro vita. per il terrore dell'accusa di islamofobia. D'altra parte in Gran Bretagna è passato un tweet per finire in prigione. E io qui posso parlare perché sono in Italia, se il discorso lo facessi in Gran Bretagna sarebbe la fine. Perché parliamo di Islam? Perché la stragrande maggioranza degli atti di terrorismo, circa il 99%, e la stragrande maggioranza degli atti di aggressione, circa l'80%, fatte da persone straniere, sono fatte da persone islamiche. Adesso assolutamente non bisogna generalizzare.
4: Posso fare solo un piccolo appunto, piccolissimo, linguistico? Io ho adottato, e ho fatto anche video su questo, un termine che secondo me è più preciso per indicare queste persone. Sono maomettani, perché quando dici musulmani o islamici tu stai accettando una loro narrazione di sottomissione, che sono sottomessi a Dio. In realtà per noi, con tutto rispetto, sono seguaci di un personaggio che si chiama Maometto, quindi sono maomettani. Però è così, un appunto che faccio linguistico.
5: Sono seguaci di un personaggio che si chiamava Maometto, e come dice una grandissima donna, una grandissima scrittrice, Yousry Lee, questa signora nata in Somalia, che rischia la vita ogni giorno, adesso è convertita al cristianesimo, questo vuol dire che ci sono 1.200 milioni di creature umane il cui cervello non può pensare in autonomia, ma deve pensare con quello di un uomo Maometto vissuto secoli fa. Maometto ha dato agli islamici il Corano. Il Corano non equivale al Vangelo, nemmeno la Bibbia, sono cose estremamente diverse. Il Corano equivale a Gesù Cristo, come è stato stabilito dai maomettani della Spagna del XII secolo. Questa è stata una rivoluzione teologica importante. Il Corano è il Verbo, il Corano è increato, esisteva prima di tutti i secoli. L'affermazione che il Corano è increato ed è il Verbo di Allah ha due conseguenze spaventose. La prima è salta il concetto di causa-effetto. Se la mia collana cade, non è per la forza di verità, ma per la volontà di Allah, che fino adesso l'ha fatta cadere verso il basso, ma domani potrebbe farla cadere di lato verso l'alto. Quindi non è il caso di studiare la forza di verità, come non è il caso di studiare il movimento degli astri, perché è una forma di scortesia. Domani Allah potrebbe cambiare tutto. Mentre San Tommaso ci dice che Dio è buono e quindi neanche lui può fare che 2 più 2 non faccia 4, qui invece siamo all'arbitrio. Il fatto che il Corano sia creato ha vietato qualsiasi elemento di filogenesi, cioè di analisi dei testi. Dove non esiste pensiero filologico, non esiste pensiero filosofico. Dove non esiste pensiero filosofico, non esiste pensiero scientifico. Non esiste pensiero economico, non esiste pensiero finanziario. Quindi noi abbiamo il blocco di 1.200.000 persone che non hanno il pensiero filosofico, quindi non hanno il pensiero scientifico. Il secondo dramma del fatto che il Corano sia creato è che salta il concetto di libero arbitrio, che i maomettani assolutamente non hanno. Nel senso che il Corano descrive...
0: Ecco, sfumiamo perché l'intervista è molto lunga, dura quasi 40 minuti, la trovate sul canale Telegram di Silvana De Mari, e chissà che un giorno ci venga a trovare, così continuiamo la chiacchierata, no?
1: Muoverla è un po' difficile, però intervistarla...
0: No, beh sì, intendevo...
1: Sì, ma intervistarla è possibilissimo, potremmo portarcela e fare questa intervista che sta facendo Paolo Gambi. Possiamo farle da noi, sentire direttamente qui la sua voce direttamente in diretta, e quindi potremo anche farle le domande che tutti quanti noi vogliamo fare.
0: Perfetto, benissimo. E quindi ecco, abbiamo offerto qualche spunto, spero, di riflessione.
1: Sì, vedo che il telefono si muove. Pronto, chi sei? Forse abbiamo
0: no,
1: perso.
0: Abbiamo preso okay. Un po' in ritardo. E per cui sempre nell'ottica di fornire degli spunti di riflessione, però diciamo una cosa, che qualsiasi entità che vada a proprio a scardinare i nostri sistemi di valori, credo che sul valore della libertà, sull'uguaglianza tra uomo e donna, sulla libertà di religione. Qui vorrei riagganciarmi anche ai recenti 250 anni dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America. Credo che siamo tutti d'accordo, e quindi qualsiasi fenomeno che vada a scardinare o tenti di scardinare o dichiaratamente odia il nostro sistema di valori, dobbiamo farci una domanda.
1: Assolutamente sono d'accordo con te. Vediamo se possiamo prendere la telefonata di prima. Pronto, chi sei?
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
1: Sì.
3: Io vi ascolto quasi sempre perché sono sempre in giro per lavoro in macchina, quindi ho modo di ascoltarvi. E vi devo fare i complimenti per una cosa, perché mi sembra di aver inteso, correggetemi voi se sbaglio, ma che siete una delle poche voci che ha il coraggio di, come si può dire, esprimersi in maniera più che altro equidistante sulla questione palestinese israeliana, perché si sente un'informazione sempre e solo da una parte, e guai a dissentire anche di una virgola. Siete tra i pochissimi che quantomeno cerca di fare un'informazione non così esclusivamente solo da una parte, soprattutto così intolleranti verso le opinioni diverse, perché io ho sentito dire veramente che il 7 ottobre è stato fatto apposta dagli israeliani per avere il pretesto di fare quello che hanno fatto.
1: Oh, signore.
3: E allora ecco, io dico solo questo, vi faccio i complimenti per tutto il resto e vi ascolto con gioia. Grazie.
1: Va bene, buon lavoro e viva la vita.
0: Grazie.
1: Iscriviti al canale Viva la Vita su YouTube. No, su YouTube.
0: No, su Telegram.
1: Su Telegram, scusa. La mia tecnologia.
0: Sì, tu sai che Paolo, tempo fa abbiamo proprio anche deciso, per una sorta di quieto vivere, di non parlare più della questione palestinese.
1: Sì,
0: no?
1: Certo.
0: Perché la radio ha detto che ha una certa linea, e quindi noi, proprio per quieto vivere, abbiamo detto, benché abbiamo sempre detto che c'è stato indubbiamente un genocidio, quindi oggi la situazione è grandemente migliorata perché i bombardamenti non sono più, ma la situazione umanitaria è grave, è ancora molto molto grave, quindi non ci nascondiamo mai dietro un dito. Poi da lì a farne un dogma inamovibile, che non si può discutere, che non si può mettere in dubbio niente, ne corre. Quindi lasciami fare un piccolo commento a proposito del 7 ottobre, perché io voglio sempre dare il beneficio del dubbio, ma mettiamo anche il caso che sia stata pilotato, che il Mossad abbia ingaggiato della gente, tutto quello che vuoi, però una cosa è inequivocabile: le persone che hanno ammazzato 1200 ebrei quel giorno sono palestinesi. Su questo non si può discutere, palestinesi venduti al Mossad, quello che vuole, ma sono palestinesi. Registro solo questo dato e scappo via da questo argomento, perché altrimenti dopo non la finiamo più.
1: Sì.
0: Bene, per stemperare gli animi leggo il post di Patrizia, oppure vai.
1: No, c'era la Daniela da Padova che dice semplicemente questo: buongiorno carissimi, consiglio la lettura del libro Lolita Teheran di Azar Nafisi, scrittrice iraniana fuggita in America. È molto illuminante, complimenti a voi per le vostre trasmissioni. Daniela da Padova. Ciao Daniela da Padova, stasera Daniela che conosco io, un abbraccio grande.
0: Sì,
1: se non ti conosco ti abbraccio in questo momento.
0: E io aggiungo viva l'Iran, anche se un certo Iran, perché quando parliamo di Iran parliamo di 4.000 anni di tradizione zoroastriana e di 50 anni di regime islamico. Cioè, se noi pensiamo che l'Iran sia stato sempre islamico, commettiamo un errore storico micidiale, ok? Allora, siccome prima abbiamo parlato di libertà, eccetera, volevo fare un brevissimo accenno, Paolo, se sei d'accordo.
1: Sempre.
0: in merito al recente anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti d'America. Il 4 luglio sono state tutte le celebrazioni.
1: Oggi ti svelo solo un segreto, è il mio anniversario di matrimonio.
0: Quanti anni? 250? No, scusa, quanti
1: anni? Meno di 200, sono 20.
0: Complimenti a te, alla tua carissima
1: viva
0: compagna. Ok, allora ne approfittavo perché, vabbè, sappiamo, Trump ha fatto un discorso non lunghissimo, anche lì è stato stranissimo perché c'è stato uno dei fenomeni meteorologici più violenti di quella location, ha dovuto spostare a mezzanotte tutto, ha fatto un discorso però che era incentrato secondo me su due concetti, con tutti i distinguo, perché adesso gli americani sono imperialisti, hanno fatto mille guerre, so già i post che stanno per arrivare, però questa nazione ha avuto la capacità di rigenerarsi, di ripresentarsi, di crescere su due parole che sono libertà e felicità. E io questo lo trovo straordinario, cioè per me rimane libertà e felicità. E allora in quest'ottica vi voglio leggere i principi, perché c'è una Costituzione, poi questa Costituzione è stata emendata tramite degli emendamenti che hanno riconosciuto, che sono parte integrante della Costituzione e che sono meravigliosi. Non leggo tutto l'emendamento, ma leggo il suo contenuto, del primo emendamento della Costituzione americana, e riguarda le libertà fondamentali: libertà di religione, libertà di parola, libertà di stampa, libertà di riunione pacifica e diritto di presentare petizioni al governo. E questo primo emendamento è intoccabile. Tenete solo presente cosa è stato detto su Trump: non esiste il vilipendio del Presidente della Repubblica, puoi dirne di ogni dove, puoi diffamarlo, vabbè, se proprio lo diffami avrai anche delle conseguenze, ma tu lo puoi dire. Sulla stampa, come libero cittadino, vi assicuro, su Trump gli arrivano delle scariche di commenti, di critiche incredibile. Però esiste il primo emendamento. E poi il secondo emendamento, che quasi quasi è più importante del primo, è il diritto di detenere e portare armi. Riconosce il diritto dei cittadini a possedere e portare armi. E qui anche, ma no, non è giusto, non è... Ma il senso di questo emendamento dei padri fondatori americani non era tanto di, come dire, del cittadino di potersi difendere da malintenzionati, era di dare la massima e ampia libertà al cittadino di difendersi contro il governo. Perché oggi in America ci sono 150 milioni di armi da fuoco in casa, ogni tanto c'è qualche sparatoria, c'è qualche dramma che succede, lo sappiamo benissimo, molto meno degli accoltellamenti che avvengono in Europa. Però il governo sa, attenzione, io non posso bistrattare il mio cittadino perché mi fa un sci puntini grande così, perché ma c'è gente che ha in casa dei mitragliatori, delle armi automatiche, cose eccetera eccetera. Quindi il cittadino gode di un rispetto che noi abbiamo visto benissimo non esserci qua, soprattutto tra il 2020 e il 2022.
1: Assolutamente.
0: In America non è accaduto quello che è successo qua. In America, se fai dei delitti o ti comporti contro legge, passi guai, ma i guai seri. Ma se tu vieni leso nei tuoi principi fondamentali, si scatena veramente l'inferno. Quindi io dico auguri di cuore per i 250 anni degli Stati Uniti, che hanno fatto sicuramente innumerevoli errori nel corso della loro storia, ma rimane comunque un punto di riferimento per me, almeno per quello che riguarda la storia.
1: Perfetto.

0: Eccoci di nuovo in diretta, messaggi a badilate, come si usa a dire. Volevo solo dire una cosa a, mi pare si chiami Rita.
1: Sì, Rita.
0: Rita, ho ricevuto il tuo messaggio. Lo leggo, se però gentilmente, se hai voglia, se hai piacere, di scrivermi anche cosa ne pensi di Hamas, così completiamo l'argomento. Ok, poi Max Ungaro. Buongiorno, rispondendo alle opinioni di altri, non per entrare in polemica assurda, ma lei ha presente cosa è successo e sta succedendo negli USA con la polizia di Trump, la fantomatica ICE? Grazie Max. Ho presente molto bene, perché seguo le vicende da vicino, parlo anche con persone all'interno dell'amministrazione. Sta succedendo che hanno espulso qualche milione di immigrato clandestino. Allora, se uno è clandestino è illegale, se è illegale è entrato in modo illegale negli Stati Uniti, molti di questi hanno anche commesso gravi crimini, però lì esiste ancora lo Stato di diritto. Allora, o cambiano la legge per cui chiunque può entrare nel paese e allora non è più illegale, oppure la legge si rispetta e se tu vuoi entrare negli Stati Uniti come in Italia fai una domanda, entri per le vie ufficiali. Io sono totalmente contrario e con una lotta senza quartiere contro l'immigrazione clandestina. Questo è, visto che mi hai chiesto un parere, questo è il mio parere.
1: Ragazzi, io vi dico soltanto una cosa: mio padre si è guadagnato la vita in miniera, i suoi fratelli sono partiti dall'Italia su una nave con tanto di documento sanitario e sono emigrati in Argentina, e quando sono arrivati hanno fatto la loro debita quarantena, hanno fatto tutte le cose che si serviva essere fatte, per anche una questione di rispetto del paese che ti stava accogliendo e che in qualche modo ti poteva dare l'occasione per crearti una vita dignitosa. Ora, qui non si tratta di assolutamente di sentirsi né islamofobici né non lo so spiegarti. Max, io e te ci conosciamo di persona, ci siamo visti negli occhi, tu sai come la vivo e come vivo e come penso e come vivo io. Quindi io non ce l'ho assolutamente con nessun tipo di discorso razziale, non voglio essere razzista, non lo sono, ma non posso accettare. Se io e te ci confrontassimo in maniera diversa, non in un modo civile, non potremmo andare d'accordo. Ora, tu hai fatto un giro in stazione a Padova o in certe condizioni, o tu vedi il disagio, la povertà di sta gente, tu vedi come sono, ma questo non è né accoglienza né capacità di poter far sì che la nostra vita abbia un senso e dar loro un senso e la nostra abbia un senso. La nostra città non può ricavare niente, la Boldrini che dice che loro ci stanno pagando le pensioni del futuro, ma è una bugiardissima, è qualcosa di drammaticamente, schifosamente, loro gravano in questo momento sulla nostra società, gravano su di noi, è la società italiana che deve prendersi questa responsabilità anche di andare avanti. Il nostro pronto soccorso non rifiuta mai un immigrato, è più facile che metta in coda noi italiani,
0: certo.
1: Allora diciamocelo, guardiamoci in faccia, il problema fondamentale è regolamentare, come diceva un attimo fa Alessandro, è fondamentale. Se non arriveremo a questo, che la nostra gente che arriva qua non è preparata, non sa l'italiano, come puoi dargli in mano un lavoro se non conosce la nostra lingua? Come puoi dargli delle responsabilità se non sa nemmeno quali sono le responsabilità? Come fai a pretendere che rispetti la nostra società se non sa nemmeno quali sono i canoni su cui è fondata la nostra società? Queste sono le cose a cui dobbiamo, senza mentirci, senza essere ipocrisia e senza assolutamente tenere gli occhi chiusi, queste sono le cose che dobbiamo vedere e aprire gli occhi a noi e a chi vuol fare queste cose o chi vuole imporci una società che è di per sé gravata da una malattia. È una cosa assurda. Tu andresti, Max, in giro per la stazione la sera alle 11, mezzanotte, all'una, oppure in certi posti? Ma è mai possibile? Cioè, allora, se noi non riusciamo a rispondere con molta onestà a queste domande, beh, dobbiamo dire che dobbiamo cambiare il nostro punto di vista, dobbiamo cercare di fare qualcosa, perché quel tempo che è stato rubato in questo modo qua alla nostra gente e ai nostri figli, perché ti dico, io te l'ho già detto, non so quanti secoli ancora il Padre Eterno mi terrà su sta terra, ma dietro di me ci sono dei figli, ci sono dei nipoti, e spero che un giorno tu abbia dei figli e tu abbia dei nipoti da lasciare su sta terra, per cui viva la vita.
0: Sì, brevissimo commento, visto che ci avviamo verso la fine. Quando hai raccontato la storia di tuo padre, è la fotocopia della storia di mio padre, che a 20 anni è andato in Svizzera, si è fatto la sua quarantena, rigare dritto, lavorare, tutto. È andato a guadagnarsi il pane in questo come modo mio. Qua. E per quello che riguarda il fenomeno migratorio, soprattutto degli ultimi anni, a parte che così tanti non lo sanno, Obama ha deportato molta più gente di Trump, è stato molto più efficace. Poi negli ultimi 2 anni prima di Trump c'è stata una cosa assurda, sono entrati 15 milioni di, loro li chiamano alieni, cioè nel senso che non sai chi siano, sono negli Stati Uniti 15 milioni di persone che i democratici, se non fosse entrato Trump in presidenza, avrebbero naturalizzato e avrebbero preso 15 milioni di voti, blindando l'interscambio, che è abbastanza fisiologico e anche positivo, che c'è negli americani, questa alternanza, avrebbero blindato i democratici, i repubblicani non sarebbero più entrati, perché avrebbero dato il diritto di voto da 15 milioni di persone. E allora adesso si stanno opponendo in modo feroce contro questa nuova legge. Pensa a te che cattivone Trump, vuole fare una legge che per andare a votare devi presentare la carta d'identità.
1: Hai capito?
0: C'è una levata di scudi terrificante.
1: Ma insomma, mi sembra.
0: Perché non potrebbero più fare i brogli. Certo. I brogli ci sono stati per milioni e milioni di voti, però non sono riusciti a contenere la quantità di voti. E adesso vuole fare sta legge, se c'è stata una levata di scudi terrificante. Voglio leggere un altro messaggio. Dove era, mannaggia la miseria, che era arrivato? Ecco, sempre Daniela. Grazie Paolo, sono la Daniela che ti abbraccia sempre. Grazie Alessandro per il chiarimento dal libro consigliato. Si evince che l'Iran non è sempre stato sottomesso ad un Islam fondamentalista, ma no, è la storia recente, gli ultimi 45 anni, no, correva l'anno mi pare 79, sì, sono 47 anni, ma è storia recente. L'anima iraniana è qualcosa di completamente diverso. Stiamo andando in pubblicità, a dopo.

Bene, stiamo riprendendo la terza momento del nostro incontro di questa mattinata e leggiamo subito una cosa importante che già avete sentito nella pubblicità, il famoso 5 per 1000, codice fiscale 01 59 80 90 288. Per chi ama la penna, per scrivere codice fiscale del 5 per 1000 per Radio Gamma 01 59 80 90 288. Ma voi sapete che potete sostenere la radio anche versando sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Ripeto, potete versare sul numero e sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN, che è lunghino, andate a cercarvelo sul sito, ok? Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme per dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E poi una bellissima, vedo che anche Cinema Gamma, Cinema 5, presenta una piccola impresa meridionale martedì 14 luglio alle ore 21.30 in sede radio. È un film che credo che sia assolutamente divertente e, essendo martedì il 14 luglio, serata di vacanza, chi ha voglia di stare in compagnia a vedersi qualcosa di divertente, benissimo, una piccola impresa meridionale martedì 14 luglio ore 21.30 in sede radio. Mentre Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravacatissimi in località Lobbia ai 1350 metri sabato 15 agosto tutti in maglia ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casaran 8 a Campo Fontana Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga il menù, la poi grigliata con polenta, salciccia, carne salata, fagioli sott'aceti e con ottimo de pazienza e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a schiopar. Orca bestia, 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri. Oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni 329 00 38988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bey, a mente vuota vi aspettiamo in quota, vabbè. Qui c'è anche la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, si stanno cercando volontari per creare un gruppo editoriale. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita o comunicati stampi, aiuto logistico, benissimo. Per chi volesse in qualche maniera mettersi d'accordo, o si scrive un messaggio o WhatsApp al numero 347 71 59 717. Ripeto, per il gruppo creazione editoriale edizioni Radio Gamma 5 il numero è 347 71 59 717. Allora, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Ripeto, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Benissimo, per info telefonare a Franco 334 320 1392.

0: Anatoli. Buongiorno grande Paolo e Alessandro, complimenti per la puntata di oggi. Sono Anatoli Moldavo con cuore russo. Sono 26 anni che vivo in Italia, a Padova. Primi 3 anni ero clandestino, che ho lavorato lo stesso. Poi mi piacerebbe continuare il discorso nella città degli asini, che vorrei visitare quando siete lì di persona. A dopo.
1: Quando vuoi, fratellone, fai un salto presso la città degli asini, ma il numero lo trovi su internet tranquillissimamente, il nostro numero, o te ne do uno se vuoi. Vabbè, dovrebbe rispondere la nostra grande segretaria della città degli asini. Ok, un attimo solo e ti dico esattamente. Accidenti, dighe. Benissimo. La città degli asini è un'esperienza importante. 049 799 5085. 049, ripeto, 79 95085. 85.
0: Ottimo. Allora, poi ha mandato dei post abbastanza lunghi Daniele, che non volevo neanche leggere perché li ritengo abbastanza, scusa se mi permetto, ridondanti. Poi ha messo una chiusura che ha detto: ma dai, lo leggiamo, è un po' lungo, comunque vado. Per me personalmente l'America è tutto al di fuori che l'esempio da seguire, visto che sono degli speculatori, guerrafondai, ma loro si sa sono degli esportatori di democrazia. Hanno in mano le maggiori multinazionali militari e farmaco, eccetera, ed è inutile che grazie solo a loro hanno fatto finire la seconda guerra mondiale. Ed è inutile che grazie solo a loro... inutile? Non lo so. Ah sì, con due bombe mondiali, che sarebbe probabilmente nucleari, a conflitto finito, come la mettiamo? E le basi NATO americane strapiene in Europa, in primis in Italia. Mi fermo qui, ma potrei elencare una serie di situazioni orripilanti che non finiscono più. Sono grandi esportatori, sì, ma di molta menzogna e propaganda. Vedi uomo sulla luna, gli attentati a terre gemelle, eccetera, eccetera. Che sia dalla parte democratica o repubblicana, poco cambia, sono le due facce della stessa moneta. Basta vedere da chi sono finanziati, Daniele. Al netto di questo, vi seguo spesso e apprezzo che ci sia uno scambio di opinioni contrastanti tra di noi. Questo è indice di serietà e maturità. E infatti questo è l'ultimo post che mi ha convinto a leggere tutto quanto hai scritto, anche se non mi trovi d'accordo. Lo spirito della trasmissione è esattamente questo: uno libero e civile scambio di punti di vista. Perché? Perché secondo me anche in questo contesto relativamente agli Stati Uniti, tra te e me, magari facendo una media arriviamo al punto giusto. Hai elencato tutta una serie di cose che sono giuste, sappiamo benissimo tutte le teorie vere, false, cospirazionistiche che siano intorno, hai citato l'allunaggio, hai citato le torri gemelle, qui ce n'è veramente per tutti i gusti. Dire che è inutile aver fatto finire la seconda guerra mondiale secondo me stride un pochino, però provo una sintesi. Chi non fa nulla non sbaglia mai. Gli Stati Uniti hanno sbagliato molto, ma hanno anche fatto molto. Hanno risolto delle situazioni, hanno guardato sempre, in primis adesso con Trump ancora di più, ai propri interessi, che è una cosa lecita. Io dico sempre che quanto mi piacerebbe avere un Presidente del Consiglio in Italia che ha la possibilità di guardare in primis l'interesse dell'Italia e poi quelli dell'Europa, dell'America, dopo, sarebbe una cosa che forse ci farebbe molto molto bene e ci restituirebbe una certa dignità. Però questo fatto qua, che l'America abbia sbagliato tanto, denota che sono intervenuti in situazioni in cui nessuno voleva o poteva intervenire. Sempre, lo so benissimo, speculatori, investimenti, colpi di Stato, le sappiamo queste cose, sono nella storia. Però io ringrazio enormemente il presidente Trump che abbia tolto la possibilità ad una teocrazia, quindi ad uno Stato che non ragiona col libro della legge, con la Costituzione, ma ragiona con un testo militare religioso che è il Corano, di avere l'arma nucleare. Io di questo io dormo un filino più tranquillo.

0: da quando questa ipotesi si sta concretizzando sempre più, perché che se ne dica, se non fosse stato fatto nulla, probabilmente nel giro di un paio d'anni l'Iran avrebbe avuto la bomba nucleare. E questo a me personalmente non garba. Che poi essere riusciti a fare questo sia stata una nazione che abbia effettivamente l'unica utilizzato due armi atomiche sulla popolazione civile, questo non mi fa venire meno la soddisfazione che l'Iran sta per essere privato della possibilità di avere un'arma nucleare. A me fa stare più tranquillo, questa è la mia opinione. Quindi sintetizziamo così, Daniele: chi non fa niente non sbaglia mai, chi fa qualcosa sbaglia. Gli Stati Uniti non sono un paese di santi, sappiamo benissimo tutti i loro difetti, però per me rimangono comunque un faro e un punto di riferimento. Quando verrà a mancare questo, sarà una catastrofe per tutto il mondo, perché ci sarà una destabilizzazione importantissima, come ci sarebbe una destabilizzazione se dovesse implodere la Russia. L'altro giorno, e cambio argomento, ho sentito un intervento di De Luca, okay, che io non apprezzo per una cosa in assoluto: è stato il più acerrimo e fanatico sostenitore della vaccinazione obbligatoria. Già questo a me mi basta per non apprezzare e non stimare la persona per niente, però che sia una persona intelligente, preparata e con capacità di analisi anche controcorrente, questo è indubbio. E l'altro giorno in un convegno ha detto, perché c'era tutto pieno di anti-Russia, e lui ha detto: ma vi rendete conto per un secondo se la Russia dovesse implodere? E ha detto due cose: uno, c'è un arsenale atomico di 6.000 bombe che non sai più dove vanno a finire; due, tutte le minoranze islamiche, detto da uno del PD, attenzione, non dal cospirazionista di estrema destra, che sono dentro la patria russa e hanno un loro equilibrio, un loro status quo, ha detto ci sarebbe una proliferazione di terrorismo a livello mondiale che noi non riusciamo neanche a immaginarci. E dice: e voi volete che la Russia imploda? Ma siete tutti pazzi! E mi è piaciuto molto questo
1: Guarda,
0: intervento.
1: e qui c'hai una domanda da parte di Francesco. Ciao Paolo, ho una domanda per Alessandro. Visto che spesso va negli Stati USA, cosa pensa dell'Europa che dice che entro il 2030 attaccheranno la Russia? Grazie, un saluto a
0: Ho già parzialmente risposto, guarda, alla tua.
1: voi. È per questo che mi sono agganciato alla domanda che ha
0: Ti
1: fatto lui.
0: ringrazio Paolo, perché sembra che la tua domanda, Francesco, mi pare,
1: A Francesco, sì.
0: io l'abbia letta prima di fare l'intervento.
1: No, no.
0: E chi vuole fare la guerra alla Russia oggi, oltre l'Ucraina per evidenti motivi? L'Unione Europea, neanche l'Europa, perché in Europa ci sono tanti stati che. La maggioranza dell'Unione Europea vorrebbe, si sta preparando esplicitamente, ufficialmente, alla guerra contro la Russia.
1: Pensa alla Germania e alla Francia, due paesi, tanto per
0: Ma
1: dire.
0: dove vogliono andare? La Russia è imbattibile per vari motivi. Primo, perché non è uno Stato, è un impero. E quindi all'interno di un impero i suoi cittadini sono disponibili in massa all'estremo sacrificio, sempre e comunque. Non ce n'è per nessuno. Devono morire altri 20 milioni di russi come è stato nella seconda guerra mondiale? Non c'è problema. Ai nostri tosi, se li togli la carta igienica a due veli, diventano matti.
1: Sì, perché con un velo non sanno adoperarla.
0: Oppure gratta il culetto, capito?
1: Appunto, non sanno adoperarla.
0: Prude il
1: Una roba
0: culetto.
1: da amare.
0: Cioè, adesso scusatelo il sarcasmo, ma
1: Sì.
0: questa è la situazione. Per cui, Francesco, sì, purtroppo l'Europa ha questa ambizione, un'ambizione completamente sgangherata, secondo me dettata da una classe politica che sente vicina la sua fine, e quando senti che va verso la fine, cosa fai? La butti in caciara. La butti in caciara. Poi lo riarmo, che io sono d'accordo che l'Europa debba avere una certa capacità di difesa, ma non sicuramente verso la Russia, verso altre entità, perché la vera invasione, l'abbiamo appena detto, è da parte islamica.
1: E purtroppo
0: Lì
1: sì.
0: è la e armarsi non è che serva più di tanto, serve una legge forte, serve una identità nazionale, questo serve, ma sicuramente non serve armarsi come vogliono fare. La Germania perché si vuole armare? Perché l'automotive, che è stata l'economia trainante degli ultimi 30 anni, sta andando a scatascio. Avete sentito?
1: Grazie a von der Leyen.
0: Ma certo, il Green Deal, l'esplosione del Nord Stream, quindi niente gas economico dalla Russia, la chiusura di tutte le centrali nucleari, la chiusura di tutte le centrali a carbone. Oh ragazzi, io sono favorevole al rinnovabile, ma veramente pensate di alimentare una potenza industriale come la Germania con gli impianti eolici e fotovoltaici? Non può funzionare. E quindi, come dice Paolo, è stata una cosa in qualche modo voluta e ci stanno riuscendo. La Volkswagen l'altro giorno ha annunciato 100.000 licenziamenti, il più grande licenziamento della storia europea. Cioè, vi rendete conto? Cioè, è una nazione che sta andando veramente allo sbando. E allora cosa fanno? Si inventano il riarmo. La Porsche si sta già convertendo, e così faranno BMW, Audi, Volkswagen e tutte le grandi case Mercedes tedesche, perché in qualche modo vogliono preservare i loro interessi economici. Baby 300, Alessandro, tutto questo che dici sugli USA lo dicevi anche quando c'era Biden? Allora sinceramente io ho fatto, c'è un discorso storico generale, no? Perché c'è stata una critica a 360 gradi proprio degli Stati Uniti come entità, ok? E per cui da quel punto di vista la mia opinione rimane quella. Poi quella fase storica con il mitico Joe Biden alla Casa Bianca è stato un disastro senza uguali. Io veramente, se avesse vinta Kamala Harris, non lo so dove sarebbero oggi gli Stati Uniti.
1: Su questo sono d'accordo anch'io. Vai.
0: Volevi leggere qualcosa? O?
1: No, volevo soltanto, visto che oggi abbiamo toccato e toccheremo anche andando avanti parecchi argomenti, ma abbiamo detto anche del concetto dei figli che sono stati strappati.
0: Prima di cambiare argomento, scusami, perché Daniele fa una precisazione, mi sembra doveroso dire che quando ho detto ma perché la seconda guerra mondiale, specifica, nel senso che quando si parla di fine della seconda guerra mondiale si cita in primis quasi solo l'America. Dell'armata sovietica se ne avete mai sentito parlare? Quasi mai. Allora, però devo dire una cosa, che prima che iniziasse il conflitto ucraino c'erano almeno le celebrazioni ufficiali, famoso in Normandia, eccetera, eccetera, dove partecipavano tutti i quattro alleati, aggiungo anche Inghilterra e Francia, oltre all'Unione Sovietica. Da quando è iniziata questa ondata russofoba eccetera, per cui si sta cancellando la storia, tanto che le ultime celebrazioni hanno fatto finta che l'Armata Rossa non ci fosse stata. Cioè, dire oggi che l'Armata Rossa è stata quella che ha messo in ginocchio Hitler sembra quasi una bestemmia. È verissimo quello che dici, cioè, è stata una vittoria di tutti, perché da Occidente sono arrivati gli americani e da Oriente, dopo la disfatta dei tedeschi ad allora Leningrado, oggi San Pietroburgo, c'è stata un'avanzata fino a Berlino da parte, che sono stati i primi ad entrare, da parte dell'Armata Rossa. Quindi onore ai russi che hanno combattuto questa battaglia micidiale. Per quello dico, c'è da fare altri 20 milioni di morti perché l'Europa decide per la terza volta seriamente di tentare di prendere l'Unione Sovietica, oggi la Russia.
1: A che pro? Io mi dico, a che pro?
0: Beh, tu lo sai il piano dell'Unione Europea verso la Russia?
1: No.
0: Allora, il piano europeo della Russia sulla Russia è il seguente. È quello di, ovviamente, a loro hanno tentato per anni, attraverso la politica, cercare di rovesciare il regime esistente, mettere dei fantocci occidentali. Non c'è strada, proprio perché c'è una volontà granitica che non entri. E allora lo vorrebbero fare con la forza, e c'è già un piano, una cartina geografica, dividere la Russia in 53 stati. Quindi questi 53 stati, ovviamente tutti a condiscendenti con l'Occidente, perché l'Occidente ha un bisogno dannato di andarsi a prendere le risorse naturali della Russia. Mannaggia la miseria, cattivone di Putin non ci dà la roba, oppure non la vogliamo perché è cattivo lui, ma avere una Russia occidentale, non la verrà mai, significherebbe semplicemente entrare in Russia a prendere legname, uranio, petrolio, carbone, gas a scatascio a prezzi ridicoli e alimentare questa economia. Vabbè, se vogliono sognare, sognino.
1: No, ma poi è talmente svantaggioso tutto quello che è questo sogno, perché pensa ai milioni di morti e pensa alla reazione. Cioè, tu pensi che un popolo come il russo accetterebbero di essere invasi e rapiti e depredati senza schiacciare un pulsantino? Ma tu pensi che con 6.000 pulsantini che hanno lì pronti, che possono rendere l'Europa deserta, un deserto, ma che per 350 anni non cresce neanche i pidocchi, ok? Quindi è una follia, non lo so. Spero che sia soltanto una fantasia di qualche regista di tipo come si dice, fantapolitico.
0: Speriamo che sia un bluff, ma non lo so.
1: Io spererei di sì. Perché già è talmente dura la realtà, no? E da mandare avanti, che però qualche spiraglio c'è anche qua. Pensa che noi abbiamo, se posso andare avanti un secondino, ti volevo dire che abbiamo accennato a questi nostri figli rapiti, 35.000, 40.000, diceva, sì, il nostro amico di Verona, ok? Ma il garante per l'infanzia, che si chiama Marina Terragni, in un'intervista rilasciata sempre qui alla Verità, dice: è ora di cambiare la legge sull'affido. I figli, dice, vanno ascoltati. Il garante per l'infanzia dice: una sedicenne non può decidere con chi vivere, è assurdo, le case famiglie siano l'estrema ratio. Ci sono, dice, leggo soltanto la prima parte, ci sono bambini del bosco, c'è la storia di Alisa e Sara, le sorelline scappate dalla casa protetta di Civitella Alfedena, che volevano stare con la mamma, ora finita in carcere, stando alla procura di Sulmona, che l'accusa perché avrebbe organizzato la fuga per sottrarle al padre. C'è Stella, la chiamano così, strappata da scuola dalle forze dell'ordine perché il tribunale di Roma ha deciso che non deve stare con la madre ma col padre, sulla scorta di rapporti degli assistenti sociali. Di cosa sente e vuole Stella nessuno ha tenuto conto. Questo, fra parentesi, è un caso che mi ha particolarmente colpita. Prima che la portassero via a forza, avevo parlato con Stella. Mi aveva mandato un video in cui lei stava in piscina serena e un po' le era passata la paura che quelle signore lì, gli assistenti sociali, la portassero via. Poi è successo quello che è successo e io non posso e non devo tacere. A dirlo è Marina Terragni, da quasi 2 anni a capo dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ragiona ancora da giornalista, che è la sua professione, poggiata su una solidissima base di competenza e animata da un vero amore per i cittadini più deboli, che sono però il nostro futuro, ovvero i bambini. È bellissimo l'articolo, perché lei risponde con molta onestà, diciamo così, a qualunque domanda. E vi leggo alcune di queste domande che sono state rivolte. Lei è, sottolineiamo, la garante per l'infanzia. Non trova che in queste vicende l'unica voce che non si sente è quella dei bambini? L'ho dichiarato ovunque, risponde lei. L'ascolto del minore non può essere aggirato in nessun modo. È prerogativa del giudice, che non può delegarlo al perito di turno. Il giudice deve ascoltare direttamente il bambino e a maggior ragione l'adolescente, e deve assumere le sue decisioni tenendo conto della volontà espressa. Lo impone la legge. L'Italia ha recepito la Convenzione di New York, che sancisce il principio dell'ascolto del minore e non può essere aggirata. Quindi torniamo qui anche in America, con la Convenzione di New York. Nel caso di Alicia, dice il giornalista, una delle due sorelline di Civitella Alfedena, sembra che la sua volontà non conti. A 16 anni non può dire dove e con chi vuole vivere, risponde la garante. Non giudico le cose che dicono o fanno i magistrati, ma rivendico il diritto che nel mio caso è anche un dovere sancito dalla legge che istituisce il garante, dire la mia. A 14 anni si è penalmente imputabili, a 16 ci si può sposare, si può firmare un contratto di lavoro. Alcune forze politiche pensano di estendere ai 16enni il voto. Dunque, avrà ben diritto una ragazza di decidere con chi e come vuole vivere. Quando dico queste cose vengo attaccata. A prima firma, dice, della PD Alessandra Zampa, sono stata oggetto di un'interrogazione parlamentare perché sono andata a Palmoli a vedere i figli dei Trevelyan, ma è mio dovere, così è mio dovere, denunciare casi singoli. Per questo l'Associazione dei Magistrati Minorili mi ha accusato di ingerenza indebita. Ma se mi arriva un disegno di una bambina che fa intravedere possibili violenze, devo tacere? Sono una giornalista e tale resto. In più sono la garante per l'infanzia ed è mio preciso dovere sapere denunciare. Oltre alla legge che istituisce l'autorità che ho l'onore di rappresentare, c'è l'articolo 21 della Costituzione. Non mi faranno tacere e non invochino la scusa che così il caso diventa mediatico. Nell'epoca dei click tutto diventa mediatico, ma bisogna avere la forza di cercare la verità e di tutelare l'unico interesse che conta, ovvero quello dei minori. Altra domanda del giornalista. Quando si criticano alcune decisioni, si obietta, si è agito nell'interesse del minore. È sempre così? Risposta: quando si assiste a decisioni prese nel nome del superiore interesse del minore, c'è una domanda da porsi. Quei bambini o quelle bambine stanno meglio o peggio di prima? Punto di domanda. L'interesse del minore è quello, non altro. Bisogna interrogarsi su tutto il sistema dell'accoglienza degli anni 70. Oggi la platea è radicalmente cambiata. Serve una nuova legge sull'affido. Prima i casi di allontanamento dei bambini a causa delle separazioni dei genitori erano rari. Oggi ci si separa per un non nulla e ci vanno sempre di mezzo i figli che vengono messi in struttura. Magari in altri paesi la percentuale di allontanamento dei genitori in lite è più alta, ma scatta l'affido familiare, che è sempre preferibile al ricorso alla struttura. Non ci curiamo più della cosiddetta famiglia allargata, degli zii, dei cugini, magari degli amici stretti che possono essere la cintura di sicurezza per questi bambini, che appena la situazione conflittuale tra i genitori si risolve devono poter tornare in famiglia e, se sono abbastanza grandi, devono poter decidere come e con chi vivere. Altra domanda. Dietro questi allontanamenti facili c'è il business dell'accoglienza? Non lo so, risponde la garante. Non voglio commentare. So però che lo Stato spende ogni anno circa 2 miliardi. Se si procedesse con l'affido familiare avremmo due benefici. Un risparmio, pur prevedendo un giusto contributo per la famiglia affidataria, e una migliore condizione per il minore. Altra domanda, ragazzi, 2 miliardi c'è giro, altro che non business, altro che non mamma mia. In quel conto rientra anche l'accoglienza ai minori non accompagnati, i migranti? Com'è la situazione? Domanda, risposta. Le statistiche dicono che in Italia ogni anno scompaiono circa 18.000 bambini, ma l'85% viene ritrovato. Chi si disperde sono i minori non accompagnati, che spesso sono degli adolescenti cresciuti che arrivano da esperienze sgangherate, da viaggi spaventosi. Se abbandonati, vanno ad ingrossare la manodopera criminale o fanno una brutta fine. Si dovrebbe per loro pensare a un'accoglienza familiare, una scolarizzazione adeguata con un'assistenza continua. Sarebbe una soluzione in cui vinciamo noi e loro. Altra domanda, torniamo all'attualità. Perché Alisa e Sara hanno vissuto tutta la vita in comunità avendo una famiglia? Queste bambine, risponde la garante, da anni stavano fuori dalla famiglia. È ingiusto. Si è fatta strada l'opinione che se li allontani da casa, resetti la loro storia. Non c'è nessuna teoria scientifica che lo sostenga. L'unico effetto che si ha è allontanarli dai genitori che amano. È la stessa storia di Monteverde a Roma, di Stella. Nessuno parla con loro, nessuno li ascolta e si decide in base a rapporti e teorie. Altra domanda del giornalista. Sono stati chiamati in causa gli assistenti sociali che di fatti decidono del destino di questi bambini? Domanda, è giusto? Risposta. Gli assistenti sociali sono i primi a dichiarare una non adeguata formazione. Poi se li metti alla berlina è ovvio che abbiano una reazione di chiusura, ma lo sa per prima la loro presidente che c'è bisogno di ripensare la formazione per quelli che hanno a che fare con i minori. Se ne è discusso anche con la ministra per l'università Anna Maria Berrini. Serve anche un adeguamento delle strutture e anche un maggiore controllo sulle case di accoglienza, come va sancito che la comunità deve essere l'ultima ratio. È tutto il sistema che va ripensato. Bisogna che i bambini restino in famiglia, in quella famiglia allargata che va ripristinata e corroborata, e se proprio devono andare in struttura devono starci per il tempo più breve possibile. Facendo un lavoro con i territori bisogna garantire nelle strutture degli standard minimi del servizio e di sicurezza. Però fa la prossima domanda dell'intervistatore. Nel caso della famiglia del Bosco, dice, si è fatto l'esatto contrario. Quando finirà questa storia? Quella famiglia andava assistita se ce n'era bisogno, incoraggiando la scolarizzazione, correggendo alcune strutture educative se tali venivano riconosciute, ma non andava disgregata. Non ho parlato ultimamente con l'avvocato Simone Pillon, ma credo che abbia depositato un'istanza per far tornare i bambini a casa. Qui si rischia che aspettando le perizie si arriva a un anno. I bambini sono stati tolti a Nathan e Catherine a novembre. Non è possibile. Un giorno per un bambino non equivale a un giorno di un adulto, è un tempo infinito. Tutto questo in assenza di pregiudizi per loro quando stavano in famiglia. Si dovrà invece valutare se l'allontanamento da casa non abbia prodotto danni. Lo confesso, ho tanta paura che si arriverà all'anno prima di risolvere questa spinosa faccenda. Io mi fermo qua, e vorrei commentare soltanto una cosa. Ma perché è così difficile prendere delle decisioni, Alessandro? Se queste cose si sanno, se un giorno di un bimbo non è il giorno di un adulto, perché noi continuiamo, o perché le persone che stanno dall'altra parte, che sono gli assistenti sociali con tutti i limiti, come ti diceva lei, la garante, che non sanno di non essere preparati, ma il giudice, ci sarà un giudice che ha dei figli, il giudice che... Ma non riesco a capire, se poi ti interessi dei minori, ma non capisco neanche la preparazione di chi esercita la giustizia, fra virgolette, che non sia sufficientemente preparato per non sapere i danni che si stanno causando questi minori.
0: Ma io credo che la risposta stia in un connubio veramente terribile, fatto di interessi economici e di ideologia. L'ideologia è comunque quella di togliere importanza, presenza alle famiglie. E questo, guarda la storia della famosa famiglia del Bosco. Quando è uscita a novembre, io sono rimasto piacevolmente stupito dell'attenzione che aveva avuto sui telegiornali. Prima pagina tutti i telegiornali, giornali, tutti. Dicevo wow! Forte, bella sta cosa qua. 3 mesi dopo cosa è successo? Che gli hanno portato via i figli. Quindi da un'immagine, prima l'immagine dei genitori vittime eccetera, poi il messaggio che è venuto dopo è stato: attenzione, che se voi non assumete come genitori un comportamento standard per lo Stato, vi portiamo via i figli. Perché tutti conoscevano la storia, tutti ci si erano anche appassionati, la sostenevano, e poi hanno visto in ultima istanza cosa è successo. L'effetto sull'ascoltatore medio è stato devastante.
1: Sono d'accordo con te.
0: E quindi io dico che è stata una campagna mediatica preordinata. Questo fenomeno qua è corroborato, ripeto, da un'ideologia fortissima, per cui anche chi è involto, io credo, che gli assistenti sociali sono velatamente convinti di fare le cose giuste, sono tutti imbottiti di tutta questa psicologia, di tutta questa cosa sociale, dei genitori che sbagliano, dei genitori che non sono accondiscendenti, no? Tutta sta melassa qua terribile, qua non sappiamo benissimo che l'unica eccezione nella quale tu puoi portare via un bambino da un genitore o dai genitori è malnutrizione, palese violenza verso il bambino o addirittura violenza sessuale o condizioni di vita veramente degradanti. Ma tutto il resto è un ambito soggettivo psicologico che io dico, allora iniziamo a portare via i bambini a quelle 10 milioni di famiglie italiane che lasciano i bambini in tenera età con il telefono o il computer in mano per 8 ore al giorno. Per me quelli sono genitori disgraziati. Portiamo via quei 10 milioni là, perché entra in un ambito psicologico molto molto soggettivo. E io dico, per me lasciare un bambino di 8 anni con 8 ore di computer è sbagliatissimo, ma non direi portagli via il bambino. Cioè quella deve essere l'estrema razza per situazioni irrecuperabili o urgenti. C'è un genitore che sta violentando il bambino, glielo porto via subito, palesemente, perché poi ci sono le accuse false e tutto. Quindi per me il connubio veramente soporifero e bruttissimo è l'ideologia con gli interessi economici. E questa signora qui che hai citato l'articolo farà una battaglia durissima, durissima. Purtroppo poi c'è un livello internazionale ancora più alto che in qualche modo non gradisce i bambini, perché i bambini sono il futuro, perché i bambini sono quello che anche alzano i livelli di attenzione della popolazione adulta, eccetera eccetera. Invece oggi i bambini vengono possibilmente abortiti, se non vengono abortiti vengono portati via, se non vengono portati via vengono portati sulla cattiva strada con ideologie devastanti, come a Vienna, che hanno appena fatto il festival LGBTQ per i bambini di 3 anni.
1: Ma 3 anni ce l'avevano i genitori, noi bambini, no? Poi ce l'avevano gli insegnanti, ce l'avevano coloro che hanno...
0: Mentalmente
1: quelli,
0: sì.
1: Ma non è possibile.
0: Io ho visto tutto, le locandine, tutto. Poi è uscita una polemica terribile a Vienna sui libri dell'infanzia. Cioè, pornografia allo stato puro?
1: Ma no, vedi, amati.
0: Pornografia allo stato puro, disegnata, manca solo la foto, ma il resto c'era tutto.
1: Ah, Sant'Antonio Benedetto.
0: Vabbè,
1: viva la vita.
0: Rispondo solo al volo a Selva, come un nome un po' strano, Selvarego, non so, che mi dice veramente la sconfitta nazista era Stalingrado, oggi Volgograd. Sì e no, io avevo parlato di assedio, l'assedio è indubbiamente di Leningrado, mentre Stalingrado c'è stata una ferocissima battaglia. L'assedio di Leningrado poi è finito anche più tardi rispetto a Stalingrado, nel 44, dopo 900 giorni di assedio, e quindi io direi che tutte e due le città sono diventate simbolo della sconfitta nazista per effetto dell'Armata Rossa.
1: Ok, abbiamo un secondino solo.

0: È facile parlare con belle parole, ma questa garante dell'infanzia cosa ha fatto di concreto? Grazie Marie. Cara Marie, ha fatto sentire la propria voce. La garante dell'infanzia non ha il valore di una ministra, non ha la possibilità di fare un DPCM, non ha la possibilità di essere parte integrante di una decisione politica. Ecco lei che osserva, che riporta e che si muove e cerca di far capire alla politica e alla magistratura dove sono gli errori. Quindi il fatto stesso che lei ci sia e che cerchi e che la sua voce si sia sentita comunque, che abbia il coraggio di dire certe cose. L'ultimo pezzettino della sua risposta dice: assolutamente sì, bisognerebbe ringraziare le donne che mettono al mondo i figli. Come garante dice: sto pensando a uno studio per capire perché si è affievolito il desiderio di maternità, come aiutare oggi queste mamme che si sentono molto sole, che non hanno più la rete familiare. Mia nonna dice: mi strappò dalle braccia mio figlio che non smetteva di piangere e mi disse: vai a fare un giro. Quando partorissi l'ostetica ti dice: brava, fai così, resisti, brava. Ecco, quel brava le mamme devono sentirselo ripetere di continuo. Sono grata, dice Giorgia Meloni, che si porta sua figlia ogni volta che può nei viaggi di Stato, e mi fanno pena le polemiche su chi paga. È l'immagine di una donna che, pur tra mille incombenze, vuole trovare e trova il tempo per essere mamma, per occuparsi di sua figlia. È la rivendicazione della condizione di mamma. Penso che lo Stato, invece di occuparsi dei figli, dovrebbe occuparsi e preoccuparsi delle mamme che sanno benissimo come fare con i loro figli. E torniamo al discorso di prima. I figli sono dei genitori, non sono dello Stato. Lei sta parlando da mamma, sta parlando da sicuramente dal suo ruolo, dal suo compito. Non possiamo dare agli altri o pretendere da chi non può di cambiare le cose. Io non so in concreto quante denunce abbia fatto, non so come si muove, ma è stata del Treviglione, ha parlato con l'avvocato, cerca di muoversi, cerca di fare quello che il suo ruolo gli consente di fare. E da parte mia devo dirti la verità, Rita, Marie, ha tutto il mio rispetto, veramente. Non so cosa abbia fatto, non mi interessa, ma so che almeno il suo pensiero è un pensiero pulito, è un pensiero che condivido. Bene.
1: Allora, ancora due notizie flash, poi ci avviamo verso la conclusione con la lettura di lettera di Eleonora e poi ci salutiamo. Intanto vi annuncio che nella petizione non sarà stato solo merito nostro, però nell'ultima oretta sono arrivate 20 firme nella petizione per i cieli blu. Non mi sembra proprio malissimo,
0: No.
1: Ecco, quindi questa è una notizia. Poi vi anticipo che a settembre avremo ospite l'onorevole Laura Ravetto, che ci darà una panoramica dall'interno sui movimenti politici in Italia, quindi avremo i nostri microfoni a settembre. E un'ultima notizia che è andata un po' sotto traccia qua in Italia: voi vi ricorderete che circa un anno fa la Marine Le Pen è stata interdetta da correre per la carica di presidente in Francia, con motivi a mio giudizio abbastanza pretestuosi, perché prima di estromettere un candidato per un'elezione sì importante ci devono essere delle evidenze fortissime, tanto che un grado di giudizio superiore ha praticamente reintegrato in questa possibilità la Le Pen, quindi la vedremo correre per le presidenziali dell'anno prossimo. E quindi si è fatto giustizia, nel senso che una democrazia deve accogliere anche candidati scomodi, come sta avvenendo in grande stile in Germania, dove la AfD ormai è incontenibile. Quest'autunno avremo le elezioni nello Sachsen-Anhalt, dove i sondaggi la quotano oltre il 40%, e in Germania c'è letteralmente il panico. Stanno cercando di vietare per decreto il partito AfD. Sanno anche che se lo vietano viene fuori un putiferio, anche perché, ecco, la libertà, ci sono gli Stati Uniti che attenzionano molto molto seriamente questa cosa, e la cosa non verrebbe digerita più di tanto. Mi viene anche in mente quello che ha detto prima ancora il nostro amico a proposito degli Stati Uniti, delle basi americane in Europa, in Italia, piene di soldati. Bene, ho una notizia: Trump vuole portare via tutti i soldati americani, quindi saremo tutti contenti finalmente. Liberi. Secondo me, dopo dire no, ma dove andate? Chi ci difende adesso? Aiuto, aiuto, aiuto. Quindi ai nostri amici ascoltatori, poi lascio la parola a Paolo, non guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto, dobbiamo gioire anche per le cose belle che accadono.
0: Allora, noi gioiamo anche perché abbiamo avuto la possibilità di essere ascoltati, e voi avete avuto la pazienza di ascoltarci, e noi di essere qui a questi microfoni e parlare di una cosa importante, che è ciò che dà senso alla nostra esistenza. Viva la vita! E allora, prima di congedarci, rileggiamo l'altra parte della lettera di Eleonora. C'è chi semina, dice Eleonora, raccoglie. C'è chi è sicuro che la felicità si trovi nella materialità, nei soldi, ma non è questo a rendersi felici sul serio, sono solo strumenti. Eleonora aveva 17 anni. Al giorno d'oggi è alta la percentuale di persone affette da depressione. Il numero dei suicidi è aumentato, dice. Questo forse accade perché costoro non riescono a dare un senso alla propria vita o non trovano soddisfazione. E aggiunge: la vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Spetta a noi il compito, in quanto esseri umani liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. E ripete: aiutati che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo, dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché la sofferenza ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e come è preziosa. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Grazie Eleonora, e grazie a te mamma Rita, che siete adesso assieme. Noi ci risentiremo sicuramente fra 15 giorni. Per ora, sì, da parte mia un saluto.
1: E niente, ci scrive Loretta e concludiamo in bellezza. Scrive: grazie mille ragazzi Paolo e Alessandro per la bella trasmissione, quanta forza ci date. Ecco, queste sono piccole soddisfazioni, vero Paolo? Grazie Loretta, perché comunque stare dietro questi microfoni non è sempre facilissimo.
0: Un abbraccio grande grande grande, vi voglio bene, viva la vita, ci sentiamo fra 15 giorni.

0: Buongiorno a tutti, chi vi parla è Paolo.
1: Alessandro, buongiorno.
0: State ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz, la trasmissione Viva la Vita. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Che cosa ci rende davvero felici? Eleonora aveva 17 anni. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi. Possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. La felicità, ci dice Eleonora, è reale solo se condivisa. Eleonora, ricordatevi sempre, aveva allora 17 anni. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità, diceva Eleonora, sta nelle piccole cose, in un saluto, in un abbraccio, in un pensiero. E questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese, generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Mi fermo qui perché salutiamo anche la mamma Rita, che è in compagnia della sua Eleonora e del papà Lino. E salutiamo anche la Chiara Barion, che anche lei è in compagnia di mamma Rita, di Eleonora e di tantissimi altri, del nostro Franco, della Gigia e di tutti quelli che vogliamo ricordare, del mio papà, di tutti. Ma abbiamo ascoltato, ma che fantastica storia è la vita. Sì, qualcuno so che ci rimprovera o ci rimprovera, visto che noi siamo assieme con Alessandro, che il nostro motto sia viva la vita. Ce lo rimprovera perché la fatica quotidiana di tutti quanti noi è grande, molto grande. Non esiste, io credo, sulla terra una persona che non abbia e che non avverta la fatica della quotidianità. Oh sì, c'è qualche fortunato, per l'amor del cielo, oddio, chiamiamo fortuna semplicemente se guardiamo la grandezza del portafoglio, che il che non è poco, ecco, la

0: che salva, che dà un senso alla vita, ma è al limite il ruolo di quello che ne facciamo, di cosa ci serve, ok? E non è nemmeno il prestigio, non è il potere, anche se purtroppo questa nostra esistenza è dominata dal potere e dal denaro. Ma poi stiamo scadendo in un momento, in una società che ha perso di vista il concetto fondamentale che è l'essere umano, quindi la dignità di ogni essere umano, la nostra dignità. Io per fortuna, come compagno di viaggio, qui a fianco a me ho Alessandro, ed è proprio un compagno di viaggio a metà, nel senso che lui viaggia e io lo aspetto. Allora, visto che partiamo da questa, solleviamo un pochettino questa idea della vita, no? Tu sei veramente spessissimo in giro per il mondo, incontri persone di qualunque età, di qualunque estrazione sociale, e incontri problemi su problemi. Ecco, cos'è che ti porti a casa dopo ogni incontro, dopo ogni viaggio?
1: Mi porto a casa che gli esseri umani in tutto il mondo, per come sono stati codificati, quindi come è l'Homo sapiens sapiens, è mosso dalle identiche pulsioni, dagli identici sentimenti, dagli identici limiti, e poi ovviamente ha intorno un costrutto dovuto al suo ambiente, alla sua famiglia, dove è cresciuto, a cosa ha studiato, eccetera eccetera, però fondamentalmente le pulsioni sono uguali. E tu hai detto una parola che è veramente dirimente di questi tempi. Hai parlato di dignità.
0: Sì.
1: Dignità dell'essere umano. Non c'è niente di più bello di dare dignità ad un essere umano, e sappiamo, non occorre descriverla, noi sappiamo benissimo cos'è dignità e cosa non è dignità. E hai parlato anche del lavoro, di doversi forza cosa procurare i mezzi di sussistenza, eccetera eccetera, e quindi non posso esimermi da nominare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un'opportunità straordinaria fin tanto che non toglie la dignità alle persone, e le persone hanno una dignità anche quando hanno un ruolo nella società. Il ruolo nella società ce l'hai indubbiamente quando incarni un ruolo nel lavoro, oppure in un'attività di volontariato, comunque agisci all'interno della società. L'intelligenza artificiale deve essere sottoposta a questo principio, deve aiutare l'essere umano nel suo percorso di dignità e quindi anche di lavoro. Quando invece l'intelligenza artificiale, e sta già accadendo, semplicemente si sostituisce all'essere umano perché è più efficiente, meno costosa, eccetera, e l'essere umano viene privato del lavoro, perché attenzione, stare a casa e percepire un reddito
0: di cittadinanza,
1: chiamalo come preferisci,
0: sì, no, come è stato usato,
1: per tanti non è la realizzazione massima. La realizzazione è alzarsi la mattina e arrivare la sera e dire: oggi ho fatto questo, ho costruito quello, ho intessuto questa relazione. Questa fa parte della dignità di un essere umano evoluto, intellettualmente strutturato, eccetera. E quindi se noi riusciamo, l'intelligenza artificiale, a incapsularla all'interno di questa logica, preserveremo la dignità e sarà uno strumento a servizio dell'uomo, non per deprimere l'uomo.
0: Allora io ti chiedo, visto che tu ne stai parlando con cognizione di causa, come vedi la possibilità che l'intelligenza artificiale superi o si organizzi, si ristrutturi al punto tale da essere lei poi a dominare il mondo? È possibile?
1: È assolutamente possibile questo, però io sono anche convinto che l'epilogo sarebbe catastrofico. Perché sarebbe catastrofico? Perché indubbiamente, dal punto di vista razionale, della capacità di calcolo, dalla capacità anche di risolvere i problemi, l'intelligenza artificiale ha già scavalcato 100 volte l'uomo. Però noi dobbiamo rimanere ancorati ad una certezza, che l'uomo ha delle facoltà spirituali, extrasensoriali, non fisiche come intendiamo noi la fisica, che

0: L'intelligenza artificiale non ha e non avrà mai, e queste facoltà, questa è la mia convinzione, anche se non le percepiamo come facenti parte di certe scelte dell'umanità, sono quelle che hanno fatto sopravvivere l'uomo. Di questo sono convinto, e quindi l'intelligenza artificiale, se noi demandiamo tutto all'intelligenza artificiale, potrà finire solo in un modo: per l'essere umano, malissimo.
1: Sì, ma aspetta un attimo solo. Adamo, molto critico, dice lui: voi siete nell'errore perché quelli che hanno denaro che gira nelle loro tasche dicono che la vita è bella, mentre noi che nasciamo piangendo e viviamo soffrendo e moriamo piangendo pensiamo che quello che sta in alto e che ha fatto queste regole deve essere un criminale che odia l'umanità e gode a vedere la differenza. Adamo, è un po' come si dice, la tua espressione non è che mi lasci perplesso, è pregna di più punti di vista, ecco, in questo senso. Ma io non credo. Purtroppo la deviazione che l'uomo ha subito, e io parlo di deviazione, coloro che pensano di essere loro, soltanto loro, degni di vivere su sta terra. Pensa a pagina 156 del libro, come si chiamava il capo lì di Davos, mi sfugge.
0: Klaus Schwab
1: nel testo scritto nel 99. Dice che sono 4 miliardi delle persone, dei mangiatori inutili, no? Li definisce così, mangiatori inutili si definisce nel testo. E quindi dice anche che entro il 2050 vuole eliminare queste creature. Come? Semplicemente con le guerre locali, con le epidemie e probabilmente con le vaccinazioni. Ecco, quindi c'è questa, ecco, quello che è assurdo è la necessità di ridurre l'essere umano, no? Invece che educare l'essere umano, invece che dargli la possibilità di vivere decentemente. Quanto meglio sarebbe un mondo che ha gli stessi valori, mentre qui da noi non ci stiamo accorgendo di un fatto: stiamo perdendo veramente identità. C'è qualcosa che mi spaventa non tanto il sottoscritto, perché non so quanti secoli ancora il Padre Eterno mi terrà sulla terra, ma ho i figli, i nipoti, chi verrà dopo di noi. Cioè, io ho la sensazione che stiamo regredendo dal punto di vista della civiltà, della dignità, delle conquiste fatte nella libertà. Tu mi hai appena detto un attimo fa, dice, ho visto Panama ed è un paese meravigliosamente libero, perché hai vissuto dentro, all'interno proprio della vita, della città, dello Stato. Ecco, ma se noi pensiamo che alcuni paesi, ad esempio anche della Lombardia, ma anche del Friuli e tra poco anche del Veneto, siamo islamizzati al punto tale che l'80% della popolazione è purtroppo di religione islamica, che io non ce l'ho con la religione, sappiate, che ma io ce l'ho con lo strapotere, la stupidità e la cattiveria e tutto quello che noi non possiamo permettere che venga distrutta quello che è la nostra civiltà, che venga distrutto quello che noi abbiamo cresciuto, quello con cui siamo stati educati, noi stiamo educando i nostri figli. Io non sono per chiudere la porta di casa, ma quando tu entri in casa mia ci sono delle regole, ci sono dei comportamenti. A casa mia non si fa pipì in cucina, c'è il bagno. A casa mia, se uno vuole entrare, non entra col burka. A casa mia voglio vederlo in faccia, perché se io entrassi nella vostra casa e semplicemente perché mi ero portato la minigonna alle mie ragazze, voi le mettereste al rogo immediatamente, le fareste fuori. Allora c'è qualcosa che non mi piace, che non sta in piedi, ragazzi.
0: Beh, hai fatto una parabola, un excursus veramente ricco, dando spunto a decine di temi interessanti. Voglio però tornare un secondo su quello che ha scritto Adamo, che classifica praticamente l'umanità in poveri infelici e ricchi felici.
1: Esatto.
0: Non è così, caro Adamo. Io non lo so con quanti miliardari tu abbia parlato nella tua esistenza, ti auguro di averci parlato per capire. Io ho avuto la possibilità di parlare con gente estremamente ricca, non è così. Non è chi ha soldi in tasca è felice, chi non li ha non è felice. I soldi in tante circostanze possono aiutare, ma ti assicuro che c'è tanta tanta disperazione anche in mezzo a chi ha i milioni, ai miliardi. Ma è un falso mito, te lo assicuro, perché ci ho parlato. Tu non sai la disperazione e la devastazione che c'è in certe famiglie miliardarie. La tristezza, l'umiliazione.
1: E le guerre intestine.
0: Ma le guerre intestine, poi non parliamo quando c'è il momento dell'eredità. Non è un falso mito. Prendo totalmente le distanze da quello che hai detto e quello che hai giustamente, liberamente espresso. Ma sì. È un concetto che ti ricorre spesso. I soldi, per carità, tu hai, mi sembra, un desiderio oppure anche uno spirito di rivalsa verso chi ha tanti soldi. Io dico una cosa: Dio a me dà quello che è giusto che io abbia, né più né meno, e io ho fiducia in questo principio assoluta, perché poi avere tanti soldi può diventare veramente un inferno, attenzione.
1: Sì. Purtroppo in questo periodo di scisma tu sai che uno dei principi dello scisma a suo tempo, quando c'è stato Lutero, sì. Era proprio il fatto che Dio ti dà quello che ti serve, che meriti e via dicendo, no? Ed era stato dichiarato un'apostata questo concetto. E quindi siamo in un momento di scisma, di cui però ho visto che la Chiesa nel suo tempo dice: ok, siete fuori in questo momento la Chiesa, ma siamo aperti al dialogo, perché cosa? Buongiorno, dice Monica Rosà di Bassano. Buongiorno anime meravigliose, la vita non è facile, semplice, ma proprio per questo è unica. Sta a noi viverla con semplicità, amore, luce e gratitudine. Grazie da Monica di Rosà. Grazie veramente anche a te, Monica, perché credo che uno dei nostri piccoli banali compiti che abbiamo su sta terra sia quello di far sì che i nostri pensieri siano semplicemente, come si dice, non, ecco, cancelliamo l'idea che ognuno di noi ha la verità in tasca. No, nessuno di noi ha la verità in tasca, questo è il mio principio di fondo, ma tutti quanti noi siamo chiamati a tendere in qualche maniera alla verità, ad esprimere noi stessi, e credo che se noi esprimiamo in scienza e coscienza, come si dice nel mondo falso della scienza, ma va bene, lasciamo perdere, falso soltanto per come viene utilizzata, no? Ok? Ma se noi percepiamo questo, se noi capiamo questo, bene, la nostra coerenza sarà quella che lascerà un segno su questa terra, perché noi possiamo solo seminare, poi in qualche caso, in qualche momento riusciamo anche a fare qualcosa che sia veramente decente, ma è così difficile poter realizzare a volte ciò che abbiamo nei nostri pensieri, ma questo non ci deve assolutamente precludere la possibilità di essere noi stessi sempre, perché essere noi stessi è l'unico atteggiamento di verità che vale la pena mantenere vivo.
0: Leggo un altro messaggio, qui siamo internazionali oggi, caro Paolo. Ciao e viva la vita da Brisbane, Australia. Ciao Eric, grazie di averci scritto.
1: Ciao, Eric.
0: E mi chiedo una domanda per te: potresti per cortesia dirmi qual è il nome della musica che mettete come vostra sigla iniziale? Grazie,
1: certo.
0: Eric da Brisbane.
1: Certo.
0: Questo è un pezzo preferito di Paolo.
1: Sì, l'autore è Ianni, è un greco. E il titolo del brano è Santorini.
0: Santorini
1: mi sembra. Ianni, il lungo Ianni, molto molto molto, un autore che a me piace moltissimo.
0: Esattamente, ecco, sì, lo trovi anche,
1: sì, lo si trova dappertutto.
0: Sì, Ianni con la Y, e il pezzo è Santorini.
1: Veramente molto, ecco, molto bello.
0: Ciao caro Eric, un caro saluto a Brisbane. Wow, che lontano, non sono mai stato in Australia, piacerebbe tanto un giorno, è che bisogna stare via un minimo un mese perché è talmente lontano.
1: Sì, cioè, però... pensa che io ho avuto un mio carissimo paziente amico, il quale soffriva di un grosso problema a livello intestinale, no? quello che viene definito una malattia autoimmune, e lui era condizionato perché ogni tanto doveva correre in bagno, ma era un ingegnere, era diventato ingegnere, e la sua vita era diventata piuttosto nefasta e nefanda. Un giorno mi dice: ho un desiderio, dice, sarebbe quello di partire da qui e andare con la moto in Giappone. Ho detto: perché non lo fai? Dice: con la mia malattia. Ma quale malattia? Ho detto: come quella che ho. Ma chi? Ma quando? Dove? Perché? Vincila, cacciala via, parti. Beh, se voi ci... cosa ha fatto? Si è messo d'accordo con un altro ragazzo e sono partiti. A metà del tragitto, la cosa bellissima è che questo ragazzo ha documentato e documentava un po' tutto, e dal punto di vista medico-salutistico noi eravamo in contatto semplicemente
0: email.
1: Via mail, no? Per cui ci sentivamo tutti i giorni e lui mi ragguagliava di come è andata, come non è andata. Morale della favola: a metà strada l'altro ragazzo ha un incidente, lui deve rientrare, lui mi chiama: che faccio? Dove sei? Sono oltre la metà. Continua, gli ho detto, perché torni indietro? Si è attraversato la Mongolia da solo.
0: Mamma mia.
1: È andato in moto, è arrivato in Giappone. Ma quando è arrivato in Giappone ha impiegato 3 mesi. A fine dei 3 mesi dice: sono dall'altra parte del mondo, cosa ne pensi tu? Ho detto: hai impegni da questa parte di qua? Hai un soldino che ti permette? Ma sì, in qualche maniera sì. Okay. Allora ho detto: che cacchio fai a tornare? Beh, che fine ha fatto? Se n'è andato in Australia.
0: Ma dai.
1: Se n'è andato in Australia, ha girato l'Australia, poi alla fine del giro, ed eravamo alla scadenza del 9° mese di motocicletta per il mondo, 9 mesi, ok? Mi fa: ma che faccio? Dice: mi costa troppo l'imbarcare la moto. Ho detto: vendila. Ormai, ho detto, l'hai strapassata, 9 mesi in giro per il mondo.
0: Appunto, vendila.
1: Ma sai, dice, che hai ragione. Ha venduto la moto, ha messo via i soldini, si è pagato il viaggio di rientro, e qui ha una famiglia, ha dei figli, vive in quel di Trieste, e ha fatto un bellissimo documentario che potremmo un giorno invitarlo a farselo.
0: Ah, bello.
1: Sì, molto bello, molto molto molto bello. Per cui, e cosa straordinaria della sua malattia, lungo la strada si sono perse le tracce.
0: Ma dai.
1: Lui è tornato libero da quello che la medicina dice è una malattia autoimmune, per cui non ci sarà possibilità di rimedio per nessun motivo al mondo.
0: E gli è passato.
1: È passato tutto. Lui non ha più avuto sintomi di nessun tipo, di nessuna natura. No. E di fronte a una domanda del genere alla medicina ti dicono: il più acuto, alla stata risposta: ma la diagnosi era errata.
0: Ah, ok.
1: Ma se l'avete fatta voi, porca miseriaccia.
0: Ma forse a volte anche avere queste priorità che sovrastano la malattia, che non ci pensi più, eccetera,
1: perché dovremmo chiederci perché ci ammaliamo. Ed è questo il senso nascosto che la medicina non vuol farti capire. Ed è questa la cattiveria umana che non vuol farti capire come si può vivere liberi da malattia. E come si può vincere. La mia idea è che nessuna malattia è inguaribile. Nessuna. Ma c'è un sottotitolo grandissimo che è: ma non tutti possono guarire.
0: Certo.
1: E la terza riga sono una fila di punti di domanda. Se noi cominciamo a rispondere a quei punti di domanda, se la medicina volesse guarire veramente, ma lei che fa? Col sintomo ti dà il farmaco e il discorso si chiude lì. Ma questo non è né cura né ricerca della guarigione.
0: Posso aggiungere che forse a volte il malato non vuole guarire.
1: Questo è un altro aspetto importantissimo, che fa parte della seconda parte, ma non tutti possono guarire. Potremmo dire anche perché alcuni non vogliono guarire.
0: Assolutamente.
1: Ma se tu pensa a tantissimi incontri che fai, soprattutto nelle persone di una certa età, o magari che vivono magari anche sole, la prima cosa che ti dicono: ciao, come va? Se avessi un mal di schiena,
0: esatto.
1: Sono stato al medico anche ieri, perché però govudo anche l'occio, però govù la reccia, però govù il dedrio, insomma. E la loro vita si gira attorno a una serie di appuntamenti medici, di farmaci, e via dicendo. Quindi,
0: si sono creati la loro nicchia intorno alla malattia, il loro motivo di esistere.
1: Esattamente.
0: E quindi alzarsi la mattina e doverti dire oggi sto da Dio sarebbe complicato.
1: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: È assurdo,
1: sì.
0: Ma capisco esattamente a cosa ti riferisci.
1: Assolutamente sì, vai.
0: Un pezzo di Christopher Cross. Vai.

0: Bene.
1: Leggiamo un po' di messaggi, Paolo.
0: Vai tranquillo.
1: Ce ne sono arrivati diversi. Allora Paola ci scrive. Sì, miei cari, la sofferenza è di ogni ceto, ma è la qualità della vita, delle cure e anche della morte che è molto differente. E non è così da poco, credetemi, che a far pulizia dopo la perdita del lavoro e tornare a casa così stanca che di vivere il tempo libero è assai faticoso. Queste differenze rendono la vita più agevole, questo è un dato di fatto. Saluti Paola, golf di lavoro ma sempre informata, lo specifico perché si equipara a golf come a una persona ignorante, e fedele a voi e a questa radio speciale che mi ha dato tanta forza. Grazie Paola per questo tuo accorato messaggio, che non fa altro che rafforzare i miei convincimenti, cioè i soldi non sono una discriminante per la felicità, l'infelicità, oppure la dignità, oppure il senso della vita. Assolutamente no. È chiaro che una ristrettezza economica pone poi dei seri limiti anche all'esistenza, perché tante cose non le puoi fare, devi concentrarti sulla risoluzione dei tuoi problemi quotidiani, non vi sono dubbi, e quindi un certo agio, per carità, è più che auspicabile, ma non è la garanzia totale della felicità. Roberta da Treviso, un buongiorno a tutti. Molto spesso, sempre, più soldi ci sono nelle famiglie, più problemi ci sono a livello emotivo, affettivo, e con una scala di valori molto bassa. Da tenere lontani i ricchi quasi sempre, e anche tacagni sono. Dignitosi, poveri, ma ricchi di amore, ciao. Anche qui non sono d'accordissimo, cara Roberta, nel senso che i soldi, averli o non averli, non sono delle discriminanti. Conosco persone molto facoltose che sono profondamente umane, che aiutano anche, che hanno delle famiglie meravigliose, e conosco delle famiglie meno abbienti che magari tutta questa armonia non ce l'hanno. Io prenderei veramente le distanze nella qualsiasi discriminazione in cui si dice soldi bene, soldi male. Alla fine è l'essere umano nella sua interiorità che determina il destino suo, della sua famiglia, della sua vita.
0: Sì, assolutamente sì, e tutto questo ci sta portando, se non stiamo attenti, Alessandro, verso una perdita di valori e di considerare la vita o qualcosa di completamente, come si può dire, inutile, per cui a un certo punto si può anche sopprimere tranquillissimamente senza aver problemi, ed è l'argomento dell'eutanasia, ed è l'argomento che ogni tanto mi prende veramente e mi pensa che io ho fatto l'ultimo atto universitario mio è stata la formazione in medicina palliativa, no? La specializzazione in medicina palliativa in quel di Verona, ed eravamo allora esattamente 22 anni fa i primi 16 medici che si erano specializzati in questa condizione, ma in cui il concetto della palliazione era dare dignità alla vita, assolutamente, non accorciare la vita o togliere la vita, dare un senso alla sofferenza. La sofferenza cercavi di lenirla, di curarla. Noi sappiamo che purtroppo insita nel concetto di vita ci sta la morte, perché purtroppo ce ne dobbiamo andare, ma è la qualità della vita che è importante per noi medici mantenere. Noi non possiamo scacciare la morte, noi possiamo spostarla, il concetto della morte, perché è un atto chirurgico, perché è una terapia, però poi arriveremo lì. Ma diamo dignità, tant'è vero che la tesi della mia specialità si intitolava Vivere il morire, ma la parola vivere viene prima del concetto di morte. E quando io leggo qua sul giornale, ed eravamo il 25 di giugno qua, no? Che il record dei Paesi Bassi, l'eutanasia a un bambino di 12 anni, e vado a leggermi la legge che spiega come la legge, tu devi avere il consenso del minore e tu gli devi spiegare, ed è il minore che ti dice sì, ma dai 12 ai 14 anni i genitori potrebbero anche dire no, ma se lui dice sì, la legge ti consente di metterlo a morte. Cioè è qualcosa che veramente mi angoscia, perfino nella fascia dei bambini piccoli fino ai 12 anni sarebbe meglio il consenso del bimbo. Cioè, ma roba da matti, cioè, come fai a spiegare a un bimbo, come fai a dirgli tu avrai una vita, non hai una vita dignitosa davanti, ma fallo vivere perché lui possa sapere o no, sperare o no. È qualcosa che mi logora l'anima. Anzi, guarda, visto che abbiamo 2 minuti, se vuoi leggo un pezzettino di questo articolo, dice, di Giuliano Guzzo: eutanasia per un bambino di meno di 12 anni, una notizia che nessuno vorrebbe mai leggere e che invece nelle scorse ore per la prima volta è arrivata dai Paesi Bassi. A renderlo noto in una comunicazione di 22 pagine indirizzata lunedì al Parlamento è stato il ministro per la salute Sophie Hermans. La relazione ministeriale, che concerneva gli aborti tardivi e i casi di morte infantile assistita, è stata presentata dal Hermans, classe 1981, già balzata agli onori della cronaca perché voleva vietare gli asili ai bambini non vaccinati, la quale nel suo documento ha fatto presente come il caso del bambino eliminato con la dolce morte risalga a fine 2025. Il minore, dice così, almeno ha detto il ministro, affetto da una malattia grave. Dallo scorso anno, quando si è registrato il caso, il comitato speciale istituito per valutare l'eutanasia sui minori ha parlato con il medico coinvolto ed ha ricevuto un'apposita relazione che a sua volta ha trasmesso alla Procura della Repubblica, la quale dovrà stabilire se il dottore che ha somministrato l'eutanasia abbia più o meno agito in conformità con la legge. Chiuso. La norma infatti non solo consente la dolce morte per i minori, ma fissa alcuni macabri requisiti. L'eutanasia dai 12 ai 15 anni in poi è consentita purché i giovanissimi siano in grado di valutare e comprendere cosa sia meglio per loro, con tanto di consenso genitoriale o del tutore. Dai 16 ai 17 anni invece questo le famiglie o il tutore devono essere consultati, benché il loro consenso non sia richiesto e non risulti perciò determinante. Però vengono consultati, ma se il minore dice no, ok? Nel caso emerso lunedì, invece, fa testo una legge del 24, riservata ai bambini dal primo al dodicesimo anno di vita, affetti da malattia terminale o in condizioni di sofferenza insopportabili senza alcuna prospettiva di miglioramento. In questi casi la decisione deve essere assunta sempre consultando i genitori chiamati a confrontarsi col medico e, fra virgolette, se possibile anche con il bambino. Nel caso in questione, lo si diceva poc'anzi, dovrà essere ora la magistratura a stabilire la regolarità dell'accaduto. In attesa che ciò avvenga, va detto che non stupisce che una così sconvolgente morte abbia avuto luogo in terra olandese. Parliamo infatti del paese che nel 2002 fu il primo al mondo a regolamentare l'eutanasia. Non solo. Sempre in Olanda, su proposta del medico Eduard Verhagen, fu redatto il protocollo di Groningen, delle linee guida per una vera e propria eutanasia per bambini che possono avere una qualità di vita molto bassa senza prospettiva di miglioramento. Era il 2005 e Verhagen con il collega Peter Sauer pubblicò il suo protocollo sul prestigioso New England Journal, riferendo di 22 casi di eutanasia infantile segnalati alle autorità tra il 97 e il 2004. Oh Gesù, all'epoca quell'articolo e quel protocollo sollevarono molte polemiche, ma oggi, oltre 20 anni dopo, l'eutanasia infantile è realtà per di più, per la prima volta, per quanto dobbiamo essere ancora effettuati lì, chiedo scusa. Ah, ho perso la pagina.
1: Allora, finché la trovi ti voglio fare una domanda, Paolo, perché personalmente faccio veramente fatica a giudicare una persona sofferente alla quale è venuta meno qualsiasi dignità se dovesse optare per l'eutanasia. Poi il tema sul minore si complica ancora ulteriormente. Ma allora io ti chiedo, tu sei contrario all'eutanasia tu cur in qualsiasi caso, sempre e comunque?
0: No, e poi no, non è questo il concetto. Il concetto è che è un po' come con l'aborto tardivo, no? A 9 mesi, o peggio ancora l'aborto post-natale. Perché nessuno può assolutamente togliere la vita quando invece tu puoi dare dignità alla vita. Sono due parametri completamente diversi. Le cure palliative non sono nate per far sì che l'hospice diventi la strada politica e delle coscienze perché qualcuno possa essere messo fuori, possa subire un'eutanasia di Stato senza sconvolgere le coscienze. L'hospice è nato per dare assolutamente sollievo al malato, togliere il dolore. Io ho sempre detto, il grande peccato che rimprovero il Padre Eterno è non è la malattia, non è la morte, è il dolore. E quindi io sono assolutamente per togliere il dolore. È possibile anche che in alcuni casi non si possa veramente più far nulla e che di fronte a una vita che è veramente un inferno, ok, ci possa essere anche che un adulto in piena scienza e coscienza si possa assolutamente acconsentire che lui decida di chiudere questa povera terra, su sta terra. Su questo è poco ma sicuro.
1: Ma cosa fare allora, come l'articolo che hai letto, questo dodicenne, non ho capito bene in che stato fosse, ma ammettiamo che fosse in uno stato di gravissima sofferenza, di mancanza di prospettiva, di cosa, come va gestito, chi deve decidere del suo futuro? Lui è ancora un minorenne, non è capace di intendere, di volere, ma il dolore lo capisce benissimo. Cosa fare? È veramente un dramma.
0: Allora ti riporto da un'altra, ti rispondo facendoti un altro esempio. Qualche chilometro più in là in Belgio, una ragazza di 26 anni depressa, viveva depressa, era stata violentata nella sua infanzia, aveva avuto delle difficoltà. A un certo punto, e quando si è rivolta, e lei stessa l'ha detto, quando si è rivolta allo psicologo di turno, ha detto: salta giù dalla finestra, che fai prima, no? Ok? Ma allora la nostra società cosa deve fare? Ha senso che dare dignità alla vita significa prendere per mano queste persone? E per forza è difficile, è difficoltoso, ma se non lo facciamo noi, se non lo fa la classe medica, ma perché la classe medica deve essere quella che dice: ok, non importa, guarda, ti faccio una puntolina e chiudiamo così? 26 anni.
1: So bene di questo caso, sì.
0: Ok, ma questo... E poi l'altra signora che dopo un intervento, sempre in Belgio, dopo l'intervento al cuore, gli ha detto, il medico dice: guardi, non è andata come volevamo noi, dice, per cui avrà qualche difficoltà andando avanti nella vita. E allora lei, presa dalla disperazione, dice: beh, è meglio farla finita. E chiede l'eutanasia. Il giorno dopo dice: ah no, no, ci ho ripensato. Il marito dice: ah no, se lei ha firmato, ha firmato.
1: Sì,
0: certo. E il terzo giorno la signora non era più sulla terra.
1: Letto, è allora, una cosa, ecco, quindi, da non credere.
0: Se noi continuiamo a intrecciare le cose, questo diritto alla distruzione della vita, guarda che è una cosa pazzesca, ma veramente una cosa che non posso più accettare. Non ci sto, non sta nelle mie corde,
1: anche perché
0: di medico e di uomo.
1: Attraverso questi provvedimenti legislativi, a questo cambio della morale, della percezione, dell'etica e tutto, stiamo mettendo il principio della vita alla fine della fiera nelle mani di multinazionali, di istituzioni. Non può succedere, questo non può succedere, anche con tutti i difetti, con tutte le manchevolezze, ma la vita deve rimanere una cosa di tutti. Ripeto, con tutti i distinguo, ma non pensiamo che un'istituzione o una società possa gestire la vita perché ne sa di più, perché va bene così. Non, questa è una cosa
0: tu
1: che
0: capisci,
1: non può
0: che quando...
1: istituzionalizzare la morte,
0: esatto,
1: ecco. No.
0: Tu capisci che quando un medico decide lui di fronte a un bimbo che nasce, se il suo futuro, perché ha un ditino più corto, perché ha un orecchio più storto, che il suo destino potrebbe essere, e può a norma di legge decidere di ma no, non ci stiamo, io non ci sto, non ci posso stare, no e poi no, ok? Questa tendenza, e vedi sta storia qua dell'allontanamento dei figli, no? Sta tendenza che abbiamo da noi, maledettissima, fottutissima, okay? I figli che non sono più i nostri figli, ma sono i figli dello Stato, che non gliene frega niente perché in questo stato non ne frega niente, tant'è vero che ha messo una classe preparatissima, scusatemi signore dolcissime, ma quando penso a quel nome e cognome che si chiama assistente sociale, e mi viene veramente da piangere in certe occasioni. Poi chiedo scusa, non voglio offendere nessuno, ci sono delle persone meravigliose che fanno veramente il loro mestiere in scienza e coscienza, che danno la vita per quello che, in cui credono, ma per il resto faccio una fatica matta a credere che ci sia, che sia un lavoro fatto con coscienza. Non ci posso credere. Se il mio lavoro è di assistente sociale, dovrò assistere questa famiglia, dovrò aiutare queste famiglie, dovrò capire all'interno di questa famiglia cosa c'è che non va. Allontanerò la mela marcia se dentro di uno dei due genitori non funziona, ma i figli e la famiglia deve stare unita. Ma questo discorso non viene sentito, perché è più facile, purtroppo, gestire denaro che non gestire l'umanità, che non gestire le fatiche, che non gestire i pensieri e i problemi. Ed è questo che mi dà veramente angoscia. Ma poi c'è tutto che sta andando a rotoli. Il linguaggio inclusivo per i bambini fluidi, ok? Insegnare certe cose alle elementari non ha senso. Non ha senso. A masturbarsi un bambino che non sa nemmeno a cosa gli servono gli organi, se non a far pipì, se non a giocarci ogni tanto, ma non ha senso. Siamo all'interno della follia di questo mondo cosiddetto progressista.
1: Assolutamente.
0: Hai capito? Ma stiamo bestemmiando in una maniera pazzesca. Io non ho nessun problema per quanto riguarda la diversità nel concetto della sessualità, ma non mi dite che bisogna per forza scaraventare in prima pagina la diversità, perché solo così noi siamo una società libera, colta, intelligente e progressista. Progressista vuol dire che stiamo scivolando sempre più giù, sempre più in basso, in un buco nero che si chiama mancanza di dignità dell'essere umano.

C'ha ragione il nostro carissimo Rossaro, c'ha ragione. Il pistolino deve servire per giocarci, io a 70 anni ci gioco ancora ogni tanto. Vabbè dai, a parte ste cazzate. Buongiorno, buon forno, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 MHz and Ciclis di Radio Gamma Stellare International 5, sita in via Antoniana, oh yeah, 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova.

E appunto questa emittente sita a Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, nazione Italia. Che nazione, oh. E quindi al libero stato di Gammana è con voi anche quest'oggi, 9 luglio, col bene che ti voglio, Lorian C del GVD.

Vi ricordo che per onorare con la vostra presenza messaggistica o whatsappistica lo potete fare al 334-7102-672. Vedi un po' ad esempio come la cara Nadia di Padova dice: un buongiorno a te Orian C, e con te lo auguro anche a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 di cuore, un forte abbraccio, sbrassolamento, sempre grazie. Nadia di Padova. Ma che sia Nadia di Padova o Padova di Nadia? Boh. Buongiorno Oriana Barbato, firmato Max 58. Vediamo che ci dice quella del filo questa mattina. Ciao Oriana, buona trasmissione, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori gammani e gammane. La mitica e filologa Arianna di Vigonza. Lei sì che se ne intende, signora. I fili e di aghi, cuci e fili.

certo che un mondo di M-E-R-D-A come codesto, proprio che tempi, tempi favolosi, magnifici, incredibili, con una umanità non allo sbando, ma sicuramente spiritualmente molto molto elevata. Un po' di colazione prima di uscire ed una poesia a tema estivo per tutti voi da Marika del Cantone Nord, insieme al Papi Corrado e alla Mami Anna Maria, che con questa poesia ci gratifica la mattinia. Ci vuole, una bella bella poesia così, di odor, per così dire, anguriaro, visto che si chiama Ode l'anguria. Tra poco andrò a leggere. Marika, grazie che continui adesso ad onorarmi e a rendermi compartecipe delle tue poesie.

so che più di qualcuno si sta chiedendo, o si è chiesto, o si chiederà, ma come mai dici per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia? Perché speriamo sempre che qualcosa di buono intervenga a rendere questa nazione un po' più veramente italiana e un po' meno italiotta, tanto per usare termini grati a qualcuno dei miei colleghi o colleghe.

0: intanto questa mattina abbiamo iniziato con una canzone dei Guardiani della Galassia, così giusto per gradire, condire un attimino la mattinata, la giornata, no? Dal primo film, perché anche lì c'è una trilogia, Guardiani della Galassia 1, 2 e 3, quindi dalla 1 segue quella Uga Uga Uga Cha, Uga Uga Uga Cha, Eseri Val Barbatoria.
1: Leva che manino!
0: Che manino! Gioite e godete, popolo di Gamma 5, perché oggi è GVD e quindi che su me, Lorian sì. C'è poco da godere, da gioire, anzi è una tristezza unica proprio. E vabbè dai, a ognuno il suo, no? Sempre il buon Gesù. Del resto vorrei dire, lo dico, non so, non credo che stia ascoltando, al nostro mitico Rossaro, Alessandro, ma a tutti, e un essere umano o una umanità senza Dio ti porta a queste conclusioni. Un'umanità che vive senza la concezione, senza avere nel suo quotidiano Dio, ovviamente va per una tangente che diventa anche, come dire, tangente, poi c'è la, con la C, c'è la consente, insomma, so che una volta in era forte in geometria, tangente, congente, congiunte, cangiante, vabbè, insomma. Buongiorno Rian, per rimanere instradati stai con This Road degli Aha, ce l'hai? Per me. Ci facci una bella risata sopra, mi spiace Danny, non ce l'ho, scusami, e mi scusa siora o siora che sia, perché non si capisce da Dani se è un diminutivo di una Daniela o di un Daniele, ma codella canzone non c'è sta nella mia musicazione.
2: Il cibo non manca mai.
0: Oh yes.
2: Usiamo le nostre mani.
0: Sì, dice l'Arianna, non perdo il filo, per forza. Quando mai si vide nel passato, nel presente o si vedrà nel futuro un'Arianna che perde il filo? Se proprio il filo ha senso perché esiste un'Arianna? Qualunque essa sia, di Vigonza a Vigonzà o di qualsiasi altra città, il senso è proprio quello là. Prima nacque l'Arianna e poi arrivò il filo.

Allora mi piacerebbe che qualcuno che ha partecipato alle costellazioni familiari di Venir di Skirsel 3 luglio, oppure se qualcuno di voi ha partecipato martedì all'esposizione cinematografica di Snowden, se qualcuno di voi ne sa qualcosa, mi piacerebbe, altrimenti poi mi informerò casomai presso la nostra Leonessa di Paluello come sono andate le due serate, perché mi farebbe proprio, mi intrigherebbe molto sapere come sono andate queste due serate, in particolare quella di Snowden, perché credetemi, avendo io visto il film, avendo pure il DVD, e so quanta realtà corrispondente a questa nostra oggi quotidiana vita ci sia dentro a quel film. Quindi tutte quelle persone che avranno partecipato, hanno partecipato alla stesura cinematografica di Mirtidi il 7 di luglio, e quindi ha visto finalmente il film, se mai non l'avesse visto prima, capisse cosa intendo, ma anche cosa in camper e cosa in roulotte.

Oh yes! Wanna Gown, meteo di oggi a quanti gradi in giornata? Aspetta, andiamo verso lo va. Ah, ecco, il meteo di oggi. A quanti gradi in giornata in questo forno crematorio? Boh, ancora non mi è arrivato nessun. Sì, l'ho visto prima soleggiato, mi pare, o parzialmente, vabbè, insomma. Dal libero stato di Gammana. In questa mañana c'è sta la vostra barbatana orianana. Perché anche quest'oggi vi omaggerò delle mie barbatane e delle mie orianane.

Vedete, per usare le parole di Edward Snowden nel film, quando dichiara che questa, diceva lui al tempo, questa è l'ultima occasione per l'umanità per capire cosa sta accadendo e quindi cercare di porre a modo proprio, individualmente e collettivamente, anche un rimedio, o comunque cercare di svangarla in qualche modo, o comunque di, come dire, anche di limitarla, oppure proprio di evitarla del tutto. Allo stesso modo mi ci aggiungo con altre parole, con altri sensi e concetti che ho appena espresso, ma che ve lo ripeto: un'umanità, come disse un ospite del nostro mitico Giovanni Vecchio ancora molti anni fa, se l'uomo non ritorna a Dio, te saluto caro mio. Poi capisco che si faccia fatica a dare un senso al dolore, però ricordo che se uno non crede che sia vissuto Gesù Cristo, va bene, e quindi le migliaia di frustate, i ciodi, corona di spine, cioè tutto quel dolore imposto fisicamente, uno non crede, va bene, però ci sono tante documentazioni di tanti mistici, tanti santi, tante persone che se hanno passato la via del dolore e come se la son ciucciata tutta. Anche perché il dolore è un fuoco che praticamente riscalda così fortemente la lama che entra nel nostro cuore, nella nostra anima, da riuscire a sciogliere qualsiasi ghiaccio e a spaccare le pietre che contornano il nostro cuore e la nostra anima. A volte cade proprio in quei cuori induriti e diciamo proprio congelati, che di più non si può, ma spesso capita ad altri, perché infatti la via, la verità e la vita, che è il Cristo, lui è venuto e se l'è ciucciata tutta per noi. Quindi chi percorre la sua via, e quindi la verità e la vita, non può che ciucciarsela tutta quella che è la propria vita, comunque vada, anche a favore e comunque ad aiuto e sostegno e supporto degli altri esseri umani. Così è stato per lui e così è per tutta l'umanità. Si capisce sto concetto? Diventa, non dico facile, non dico semplice, ma si arriva forse a

45. Sono arrivate passate 30 anni, giusto? Boh, Gaia capiò qualcosa nella prima guerra mondiale, l'essere umano? No. Quindi si arriva alla seconda. Gaia capiò qualcosa dalla seconda? No. Che aveva buttato anche a bombetta atomica? No. E adesso siamo arrivati che una grande nazione, con uno spuaccio di nazione a livello bellico, a livello militare, ha 3 anni abbondanti, se non di più, che va avanti col governetta di questa terra è mia, questa è tua, mi te butto a bombetta adeguata e mando il drone de A. Non bastasse quella, che arriva anche altri intigentoni che fa un'altra guerra ancora a massacro e via così dicendo. Secondo te ci ha capito qualcosa? Se fosse l'intelligente l'essere umano, avrebbe la storia riempita della sua vita, l'essere umano, di guerre, battaglie e distorsioni, estorsioni, violenze e porcherie varie? È solo e esclusivamente il ritorno a Dio che può dare veramente una svolta definitiva, ma è quello che non vuole Struccabotton. Te capì? Struccabotton vuole che l'uomo rimanga così, come dire, intelligente a modo suo, che rinneghi oppure occulti, oppure non approvi l'esistenza divina. Così fa il lazzo che vuole, facendo lazzo che vuole fa i danni che fa a se stesso, se stessa e anche a chi gli sta intorno. Questa è la realtà. Quindi più c'è una spinta verso l'individualità di un certo tipo, attenzione, l'individualità di un certo tipo, e peggio si andrà. Ma se si cerca di riportare l'uomo a Dio, allora forse lì qualche speranza ancora c'è. A meno che non si abbia rotto le balotte anche io e dica, ah sì, adesso, caro. Perciò ha voglia di fare costellazioni familiari con questi personaggi. Sì. Gavoria, più che costellazioni familiari, Gavoria, il battipanni costellari. Cioè, un bel battipanni gigante, no? Come mamme di una volta. Cioè, mi ricordo ogni tanto a Vittoria, no, non ho mai battuto col battipanni, per fortuna gli era più parole che fatti. Una savata ogni tanto mi tirava dritto, però insomma, oppure mi faceva vedere il battipanni, però non ho mai battuto. Insomma, vai ma tu in senso cattivo, Però farmi vedere, fammi tremoare, detto piccolo, t'attento che te batto e ciappette con questa. Quindi Gori è un gran battipanni, grande come sto pianeta, in modo da dare una bella battonata in te ciappette e anche in te il naso, come ti ho detto a certi personaggi filibustieri, figura porche, cialtroni e ciarlatani e delinquenti o delinquente. Sì, perché ultimamente, cioè, non c'è più distinguo, non sono più i maschietti quelli cattivi che fanno porcherie. Qua ormai se vedi in giro per il mondo che succede, anche le femminucce mo si mettono a fare le cattivucce. Il grande capo è troppo occupato, Max 58. Max, ti do una notizia, un'informazione, questo è uno scoop. Ringrazia Dio invece che l'è occupatissimo con l'umanità, perché se lui si disoccupasse dell'umanità, non te dico cosa che succederia. Non te dico i demoni che giraria in veste fisica e non su sto pianeta. Quindi ringrazia, tra virgolette, siete voi, a modo tuo, ringrazia Dio che invece il Zedrio occuparsi, lasciando comunque le sue creature di decidere, di scegliere da che parte stare. Ricordando poi, non lui a me, magari anche a tutti quelli che ne vogliono ascoltare il messaggio, ricordare a tutta l'umanità che quando sarà il momento della mosaica suddivisione, o sarai di lì o sarai di qui. Vedi un po' Tutto sta da dove uno vuol stare. Tutto sta da dove uno vuol stare. Vuol stare di qua, sta di qua. Vuol stare di A, sta di A.

Arrivo così presto a dare a tutto il People Tigre un grande abbraccio, un bacetto per il caro Oriansì firmato Lucia, che mi sbaciucchia e poi se ne ritorna a casa più sua che mia. Lucia, lo sbaciucchio, no, non è sbaciucchiamento, è un bacetto, dai, sì, hai ragione. Come quelli Perugina, no? Che buono, adesso fanno anche il gelato Perugina, no? Fanno anche il gelato umano, mamma mia. Fanno anche la Nutella sotto forma di gelato, porca miseria. E l'altra linea di mattina, il saluto Mickey 59 e la sua degna e stupenda consorte, di cui purtroppo mi sfugge il nome al momento. Penso sia proprio Mickey 59 che mi ha omaggiato anche a me, Oriansì Barbato, non solo chi compia gli anni l'inidì, cioè il nostro Fabione 883, a cui anche se a radio non è da uno stracasso, come continuava a dire, non importa, però l'inidì gli ha dato un bel panino con la mortazza, pasticcini, questo, quell'altro, purtroppo anche un'interruzione della elettricità, vabbè, capita. E quindi nemmeno tu sai come stai, è adorabile. Ringrazio personalmente la mitica coppia, perché nella mortazza paninesca ci ha compreso anche me, medesimo uguale identico me stesso. Sì, però Oriansì, ma la maggior parte dei popoli non penso vogliano le guerre, forse i poteri forti le costruiscono e le moltitudini le subiscono, Nadia. Nadia, è così. Io non ho mai detto che sono gli esseri umani che vogliono le guerre, però a volte accettare, ti faccio un esempio semplicissimo. Allora, da un po' di tempo si parla dell'intelligenza artificiale artigianale asininica, no? Di cosa si può fare, non si può fare, questo e quell'altro. Da un bel po' di mesi. E ha messo in atto sta roba, ok? Attenzione. Se uno ci pensa un attimo, prima cosa che fa nella sua vita è non fare entrare l'intelligenza artificiale. Ok, prima cosa che fa, se ne capisce bene, se ne vede l'andamento, se ha un minimo di sensibilità e di sensazione di quello che potrà avvenire o dove si andrà a parare. E invece ormai alla volta sta entrando nel collettivo quotidiano, prima cosa, ma adesso qualche intelligendone si sta accorgendo che è una ciofecona, hai capito, per tanti aspetti, allora cominciano a mandargli spot pubblicitari di fare attenzione, che con l'intelligenza artificiale si può stare attenti a questo, quell'altro, quest'altro, cioè prima te mette il ve in circolo e dopo te dice guarda che è un antidoto, però non è un antidoto che te puoi andare a torre T e utilizzare, è un antidoto che esiste, vai in cerca, vedi, tira fuori escape, pagate o se te riesci a pagarlo perché è molto caro e oltretutto se fa fatica a trovarlo, più o meno, no? Scusami la metafora. Quindi sì, sono d'accordo che sono cara Nadia Padova, che la gente è proprio questo. A volte dire sì a certe cose senza avere un barlume di consapevolezza di dove potrebbe andare a finire quella cosa, questo apre la porta e anche la veranda a tantissime situazioni, che non è solo la Miranda che apre la veranda, te capi? Bisogna avere il coraggio di dire no qualche volta. Di fronte a certe cose, se ci pensi un attimo, ti faccio ancora più semplice un esempio. Nel 2020, no? Quando per andare per negozi, per bar, de questo, de quello, e per andare a lavorare bisognava, dicevano te devi punturare, questa era, no? Non era obbligatorio di legge, ma se volevi, attenzione, continuare la tua quotidianità in un determinato modo, lo dovevi fare. A distanza di 5-6 anni, cos'è che viene fuori? Non ti ha mica obbligato nessuno, non ti ha mica puntato la pistola addosso a nessuno, non era mica obbligatorio.
L'hai fatto, ci sono delle conseguenze, l'hai scelto tu. Tu hai firmato il consenso, oltretutto, capito? I furbi, consenso informato, eccetera, eccetera. Quindi capisci, Nadia, che a volte bisogna avere il coraggio. Tanta gente ci ha rimesso, tantissima. Io ne vedo tutti i giorni, che sia nel quotidiano ma anche qui attraverso la radio, di persone che l'hanno veramente, come dire, cioè si inizia a sparare un colpo in testa per disperazione, solo grazie a Dio, ma hanno superato il momento perché hanno avuto comunque quel periodo bruttissimo, il coraggio di dire no. E quindi allora, la conseguenza se dicevi sì era quella che potevi finire in un certo qual modo qual ciulì, se invece dicevi no c'era una conseguenza che te sbattevano a darci pa no, te capito? Quindi che si dica sì o no nella vita ci sono sempre delle conseguenze, il punto è cosa tu vuoi. Il punto è cosa vuoi essere, il punto è dove vuoi arrivare, cosa vuoi che di te esattamente ci sia nel mondo e nel tuo quotidiano. Di fuggire via, di esplorare. Quanta gente ha perso il lavoro, quanta gente si è ritrovata anche e riiettata dalla famiglia per aver fatto, per aver scelto no invece che sì. E quante volte vi ho letto i commenti di tanta gente che adesso è lì che fa il bello, brutto, cattivo tempo e bla bla bla e fa i fichi in tante trasmissioni televisive nel condurle o come ospiti eccetera, quante che ne ha sparato addosso a chi diseva no, adesso sei là, ho capito, chi fa i fighi o le fighe. Tutti paiono felici. E quindi, tesoro mio, non cambiano mai niente. Penso ti ci abituerai. Prova a immaginare se il popolo o israeliano o americano o russo o ucraino avesse detto no, noi non ci stiamo e via, via, basta. Invece che ciapparsi schei chi che sia al potere e dopo farsi water d'oro, tanto per dire qualcuno qui schei che altri, invece di finanziare coi schei delle nazioni, col popolo che morde fame, andare a finanziare sta gente che è sotto, che è deciso, che è scelto di fare la guerra, te te rangi. Te vai fin dove che te puoi arrivare, mi non te sostengo, se io per costituzione sono contrario alle guerre, non te mando un ciui, non te mando un fusile, non te mando una pistola che sia una, perché sono contro le guerre, a meno che non mi attacca a me, a meno che non attacca la nostra nazione, e allora chiamo naturalmente il popolo alla difesa, sì, ma non che vaga a finanziare, capito? Dice, ma se avessero fatto così ai tempi di Hitler, ai tempi della prima guerra mondiale, eccetera. Sì, se il popolo avesse rinnegato determinati personaggi, non ci sarebbero neanche state né la prima, la seconda guerra mondiale, non ci sarebbero quelle di adesso, non ci sarebbero state quelle di prima. E invece purtroppo tanti, capito, ciappai dentro nell'orgoglio nazionale popolare, nell'egoismo, nell'egocentrismo, e dice sì, è vero, è così, nostra sovranità, nostra qua, nostra là, tutte ste cazzate, capito, inculcai dentro e che non serve a niente, perché quello che conta è amare e essere amati, punto. Tutto il resto non serve a nulla, perché tu puoi avere tutto quello che vuoi, ma se non sai amare e non sei amato o amata, ti si indurisce il cuore, ti diventi violento, ti diventi una carogna, ti diventi un serial killer, ti diventi una testa de azzo, oppure ti avrai talmente esode susta e de cordon che te te copi, che brutto vivere senza essere amati. O quando magari non si è amati. Ah. Anche a me non mi obbliga nessuno a ascoltare Radiogramma Stellari International 5, specialmente luni e roba de mattina, ma ho firmato un consenso informato spirituale col Divin Padre Celeste e i servizi segretissimi divini. Firmato Fustina. Te me sei piaciuto.
Adesso mi sei veramente piaciuto tanto tanto tanto, lo devo dire, lo devo proprio dire, caro Fustino, adesso te mi sei veramente tanto tanto tanto piaciuto. Non me lo sarei mai aspettato da te, sinceramente. Dice, perché è così, perché è bella sta cosa, no? Quello che stai a dire in questo momento, perché chi è che se l'aspetterebbe mai dal Fustino che venisse poi anche sil tanto messaggino, caro, via. Anch'io ho firmato anch'io il consenso informato proprio da Oriansi Barbato con il buon Divin Padre Celeste, i servizi segreti angelici, i servizi segretissimi divini, per stare qui con voi finché Dio vorrà, a Dio piacendo, finché appunto lui deciderà. Poi quando scadrà il mio tempo me ne andrò, me ne andrò quando sarà il momento, anche scadendo il mio tempo, te capisci? Perché chiaramente noi siamo qui a vivere, siamo qui in questa bellissima, stupenda vita terrena e umana semplicemente per fare una cosa, non per aggiungere conoscenza e virtù e consapevolezza, perché se andiamo a ben vedere, per chi che crede, l'anima è sempre comunque virtuosa. L'anima è sempre tendente al buono e all'amore. Però che se qualcos'altro, tipo la testina, che sia quella parte destra, parte sinistra o tutte e due insieme, in collaborazione anche magari con Strucca Botton, che invece a volte fa robe diverse. Quindi noi siamo qui semplicemente per riprendere umilmente la via di casa. Punto. Basta avere il coraggio di dire: io voglio ritornare a casa e questa mia vita voglio che sia un sentiero o una strada anche di quelle accidentata, o che sia un'autostrada, una strada provinciale o regionale, non mi interessa, ma che questa strada della mia vita sia colei la quale mi riporta a casa. Come posso fare io per intraprendere questa strada di ritorno a casa? Vivere nel modo più semplice, umile possibile e amarsi e amare le altre persone. Punto. Certo, si può scivolare, si può cadere, inciampare, si possono fare errori. Questo è nella norma. Ma se rimane come obiettivo finale, come concetto unico e solo, il desiderio di utilizzare questa vita per ritornare a casa, così è stato, così è e così sarà. Tralalalero, tralalala. E adesso ve becche sta canzone qua, perché dopo che ne cerco una da mettere dopo la poesia. Anzi no, la leggo adesso la poesia, perché questa qua mi pare anche adatta. Ode all'anguria è una poesia della nostra mitica Marica del Cantone Nord. D'estate arriva tonda e panciuta, con la giacca verde a righe cucita. La tagli e scoppia tutta impudente un tuffo rosso che sa di corrente. Semineri come puntini di inchiostro su carta di zucchero dolce inchiostro. Gocce ti colano sul mento e sui gomiti e ridi, sei bambino in mezzo ai rombi. È freschezza che spacca il caldo in due, è spiaggia, è pigrizia, è ancora una fetta e poi... L'anguria non fa discorsi, disseta, e quando finisce resta solo la sete di settembre, o di ottembre, o di novembre o di dicembre, ci aggiungo io. E qua invece sta bella canzone, perché la Becker è dove vengono venduti i prodotti. Quindi una strada Becker è una strada in cui probabilmente ci sono tanti negozi e magari anche ci sono quelli che vendono le angurie.

0: L'ultimo treno per Londra, disse a suo tempo Harry Potter. E invece io vi dico uga uga uga cha, uga uga uga cha, uga uga uga cha, la pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Viva la vita!
1: E anche la merendina, perché la merendina ha un suo senso nella vita. Buongiorno Locco, la signora Marchi lo diceva anni fa, ma non posso ripetere la foto che mi hai mandato, cosa c'è scritto? La Marchi la sa, è a lunga. Vorrei che adesso non si sa che fine abbia fatto, però la sa, è a lunga, per anni l'ha saputa lunga. Cosa ne pensi dell'arresto di Mario Adinolfi, se conosci il tipo? Lo conosco solo fisicamente perché l'ho visto in qualche trasmissione, non conosco la persona. Comunque io per principio, caro Dani, non do i soldi miei, pochi o tanti che siano, a nessuno, a parte Radio Gamma 5, perché so dove vanno a finire. Oppure direttamente, se vedo persone in difficoltà e che posso dargli una mano, aiutarli, quello lo faccio direttamente. Ma non do un chewing, come si diceva una volta, a nessun tipo di associazione. Per partito preso, cioè proprio una mia presa di posizione, per un motivo molto semplice, perché non so se tu vedi vari spot televisivi, pubblicitari, che chiedono 9 euro di qua per questo, 10 euro di là per quell'altro. Se tu guardi, ci sono un'infinità di associazioni che per la ricerca di questo o l'aiuto di quest'altro, eccetera, chiedono soldini. Hai mai visto uno spot pubblicitario che chiedano di finanziare qualche azienda che fabbrichi armi, per caso? No, non l'hai mai visto. Sai perché? Perché lì i miliardi puntualmente arrivano. Hai capito? Ed è lo Stato a finanziare la parte militare, la parte bellica. Ecco, se allora quei soldi venissero tolti, dice, ma stiamo senza difese. Beh, quando avete fatto quei 2-3 robette importanti, grosse e consistenti che serve per proteggere, dire sì, te vieni a attaccarmi, non ti rispondo con un esercito tipo una volta i cavalleggeri, capito, oppure quei fusietti, no, vieni a rompermi i maroni e ne amenassiamo, mi te mando un bel botton, ti capito? E quindi tutti quei miliardi dovrebbero andare a chi ha bisogno, dovrebbero andare a finanziare la ricerca, perché guarda che se tu ti informi bene, per quanto riguarda appunto la ricerca scientifica, sono molto, ma molto, ma molto più avanti di quanto ci fanno credere. Io non dico che si potrebbero curare tutte le malattie, ma praticamente sì. Solo che come fai tante multinazionali del farmaco, di questo e di quello, a vivere e a pilugar e a magnascei, se ne te fa credere una roba invece che un'altra. Ma poi vuoi che ci mettiamo un'altra considerazione, così butta là tanto per, come dire, no? Non dico benzina sul fuoco, ma a che servono le borse affari? Cioè gli affari che fanno le persone che vanno a investire i loro quattrini per averne ancora di più. In una umanità mia personale, su cui io ragiono e che mi piacerebbe vedere un giorno, non che c'è gente che sfrutta determinate situazioni per fare ancora più schei, soprattutto sulla pelle altrui. Lo può fare magari per vari motivi, per varie situazioni. Ma quando questo tende a sfruttare semplicemente chi ha meno, anche perché continuano a chiedere sempre soldi, soldi, soldi, e il bello è che c'è sempre meno lavoro e che c'è sempre meno soldi, non so. Capito? La copertina è un po' corta, è un po' corta la copertina. E Massimo da Campalto, no, la bananina ancora non ho fatto merendina con la bananina, l'ho fatto con un caffè d'orzo, ma tra poco è l'ora della bananina, eh sì, è ora della merendina. Va bene, allora io adesso andrei a leggervi un po' di iniziative che la radio mette in atto, appunto in uso, proprio perché non abbiamo sostentamento e finanziamento da parte di nessuno, e non facciamo spot televisivi, dire date questo, date quell'altro, tot al mese. No, noi chiediamo, nei limiti delle vostre possibilità, di aiutarci come? Venendo alle conferenze e a tutte le iniziative che questa radio mette in uso, in atto, quasi sempre, per non dire sempre, ingresso libero a offerta libera, quindi non c'è mai una richiesta specifica, o quasi mai, insomma. E in questo caso invece con il no, in questo caso invece proprio ancor più gratuitamente viene chiesta la vostro come dire sostegno attraverso quello che è il 5 per 1000, che finalmente dopo tanti anni di navigazione obsoleta e cieca siamo arrivati comunque al porto dei 5 per 1000. E il codice fiscale, se lo volete utilizzare per darci una mano in questo senso, che quindi non dovete obolizzare, non dovete violentare il vostro portafoglio, ma lo potete fare in piena scienza e coscienza, quando fate la denuncia dei redditi ci mettete una bella croce, una bella X, non uno, non due, ma X, quindi un bel pareggio. E poi ci aggiungete per Radio Gamma 5 il codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie Tusat, grazie di cuore. E ci sono anche altri modi per sostenere questa radio nonostante me, quindi la cooperativa Gamma 5, che vi chiede se volete e quanto e come potete sul conto corrente postale 25 38 64 59, pure il bonifico, il credito cooperativo di Campo d'Arsego, lì lo trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, o portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri di CDA, tutte le volte che c'è un'iniziativa, se volete, o venite a partecipare e basta. E se avete un euro che vi cresce in più, magari trovate per strada, per terra, se lo volete dare a sostegno della emidende Gamma 5, grazie, grazie di cuore, perché tanto tutte le risorse vanno per le spese e quel che avanza aiuta gli altri. Quindi grazie, grazie di cuore. Preparate carta e penna, perché fra un po' tra le iniziative c'è una cosa particolare, eccola, sì, se volete, per generosità e per amor di una persona che stava passando un momento molto molto molto difficile, se non drammatico, c'è la possibilità economicamente di aiutarla. Nel frattempo vi ricordo che martedì 14 luglio alle 21.30 in sede radio verrà così proiettato il film Una piccola impresa meridionale al Cine Gamma 5. Sapete che fino a settembre c'è ogni martedì c'è questo appuntamento qui, quello del Cine Gamma 5. Il film parla di Don Costantino, che è un ex prete che, per evitare che in paese sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un, tra virgolette, rifugio peccaminoso. Una delle iniziative in cui potete semplicemente partecipare, ma se ve cresce qualche centesimo aiutare anche questa emittente, è il sabato 15 agosto, perché si andrà tutti in malga in mezzo ai mucche, marmotte, e dopo al meriggio tutti stravaccatissimi in località Lobbia con 2B a 1350 metri, è 1350, ad ispirare un panorama da Fabia, che è praticamente a moglie da Fabio, no? Ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi si sale presso la Malga Lobbia, Chiosco Boracia, e dalle 11 circa il via La Passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga col menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli, sottaceti e un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20, ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco se non volete spendere neanche quei 20 euro, tanto siete sempre comunque ben accetti e accettati, ma non affettati. Per info e prenotazioni 239 00389 88. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei a mente vuota, ve spettemo in quota. Sì, l'alimentazione è una bella grigliata in salciccia a Puentasaia, perché a Fabio 883 che piace a Puentasaia. Dunque qui si lavora anche oltre a tutto quello che già si fa alla ricerca comunque di volontari per le edizioni Radio Gamma 5, che cerca appunto volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 e poter quindi pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5 oltre il libro. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto di vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Allora, per proporsi, inviare una mail a piccolini, tutto in piccolo, turinfabio@hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. A proposito di WhatsApp, chissà che andai in ferie, mi sa il profeta di Verona che ha sbattuto il camion da qualche parte. Così mi è venuta in mente questa cosa. AF Energia sospende la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo GVD di settembre. Grazie a tutti, amen. Cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 3,50-400 al mese. Per informazioni Franco 334 32 01 392. Le vibrazioni del sapere vi fanno sapere che ormai le piramidi bosniache nel primo viaggio e soluzione sono andate, rimane quella di agosto, dal 22 al 29 di agosto appunto, come viaggio energetico e esoterico, ma ce n'è anche un altro in Sardegna dal 5 al 12 di settembre, proprio un'occasione unica per vivere situazioni particolari. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi, oppure chiamate Valentine per prenotare e informarvi al 349 77 80 167. Allora preparate carta e penna, che tra poco vi dirò qualcosina. Nel frattempo vi ricordo che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme, vedi, senza dover usare armi, per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. 15 settembre. È una data che mi ricorda qualcosa. Per firmare online con Speed o CIE, cioè C come Como, I come Imola, E come Empoli, quindi con Speed o con CIE, www.difesacivilenonviolenta.org. Metina Canaia. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero appartamento entro il 31 di agosto di quest'anno. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garages, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi per favore, grazie. 338 99 46 575. Se sentite qualcosa, fatecelo sapere, che se non avete tirato giù il numero della telefona ve lo ripetiamo, d'accordo? Grazie, prego, scusi, tornerò. Ciaobei.org. E qua che è una montagna di robe con sta collaboration tra ciaobei.org e Radio Gamma 5. Comunque andate sul sito www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org e là troverete di tutto EDP. E poi c'è Michele Lavorato, che è lui è uno di quelli che ha detto, neanche ha detto no, cioè non gli ha detto sì, non gli ha detto no, però gli aveva dei problemi, per cui si è fatto fare il certificato medico nel famoso periodo della stupidaggine del 2020. E però non cos'è bastato, capito? Perché comunque yoga licenziato, sospeso, cavai skate, e anche yoga adesso mandai in tribunale, denunciare, insomma che ha bisogno? Che ha bisogno del conforto e se può anche di aiuto economico. Volete saperne di più e contattarlo? Lo potete fare attraverso Michele Levo, tutto attaccato in piccolo, Michele Levo 72. @gmail.com, oppure chiamarlo direttamente al 348 92 34 852. Ecco, questa è una di quelle persone, cioè ti ho capito, non gli ha detto sì e quindi non gli ha avuto certe conseguenze, non gli ha detto no che gli ha avuto altre conseguenze, e se sta nella norma della legge che aveva tanto il certificato medico del suo medico condotto che diceva guarda non te lo faccio fare perché di queste problematiche no, niente, non cos'è da bene neanche a quello, capito? Ah, a sti figu

Beh, sapete che vado di che purtroppo, come ha detto qualcuno anche, mi pare, nella registrazione della trasmissione di ieri, ormai siamo in un mondo... È un mondo praticamente invernale, non solo climatico, ma anche, come dire, spirituale, logistico, tannistico, quantistico. Buongiorno Radio Gamma 5, siete forti, Emanuele da Rovereto, città della pace, bravo e continua a mantenerla la pace in città e anche nel tuo cuore, Emanuele, mi raccomando, eh. Non farti beccare dall'inferno che ci gira intorno. È bellino quel film che trasmetterete Mir TD14, un paio di orette in allegria, un paio di orecchiette in allegria, ma anche con un po' di che riflettere, Lucia. Buongiorno Orion, sì, un mondo civile non ci dovrebbe essere armi, non dovrebbe esserci il riarmo. Fabristico, grande. Infatti questo è un mondo vecchio destinato alla morte. Eterico per certi aspetti, spiritual, filosofico per certi altri, ma anche fisico di tanti delinquenti, cialtroni, ciarlatani, figura porche, filibustieri che purtroppo contribuisse a voler mantenere sto stato de cosce proprio. Ecco, vedo io, se fa io solo per cazziarmi, cazzarola, ma sei sempre a far merendina, sei peggio di questo, buongiorno, e mi fa vedere la foto del maialino. Orianino, il maialino.

No, profeta da Verona, te devi specificarmi cosa sei che mi merito sempre, cioè di essere maialeno, di essere orianino, di essere fichino. E mite sparolasto Stein alive. Ah, di essere cazziato, ma c'hai ragione, sono riassì barbato, e quindi quando c'hai una rima con cazziato che c'ha pure il cognome che è barbato, te credo.

hai tolto il fischio dalla bocca, Massimo da Campalto, proprio perché mi manda un sole con il cappellino da compleanno e anche con la trombettina, che purtroppo devo recuperarla, me ne ha regalate tante, il mitico Lorenzo.

Yeah. Questa mattina non vi ho tenuti sul pezzo, perlomeno non vi ho allertati di un ospite che avrei potuto probabilmente avere, perché ho detto vabbè, ha detto che veniva, però sapendo che è anche stra impegnatissimo, quindi non mi sono permesso di allertarvi, ma siccome adesso ce l'ho qui davanti a me, adesso ci prendiamo un caffettino assieme, tra poco vi farò gioire e, come dire, condividere un ospite eccellente, bello, eccellente, che quest'oggi è venuto qui ad omaggiare me, voi e tutta sta emidende, vero, con la sua presenza.

0: Va bene, speriamo, caro profeta da Verona, che te trovi un buon caffè come abbiamo trovato me e l'ospite di questa mattina, e adesso siamo ben, come dire, rinfocillati veramente con questo buon caffè. Salvare de go l'ospite, quindi ti darò risposta, non so se l'ospite resta qua a Fie 9 o prima, e comunque, insomma, appena che ho finito con l'ospite ti darò risposta sulla mia idea dei mondiali, farti un riassunto, una ricapitolazione sui mondiali di quest'anno. Va bene, che dire se non di essere particolarmente felicione e orgoglione di presentarvi l'ospite di oggi, che è molto molto particolare, perché lui è dedito alla ristorazione, quindi all'alimentazione, e ha una sua particolarissima visione di quello che è appunto il mondo della ristorazione e dell'alimentazione. E siccome io ho letto qualcosa di quello che ha scritto e postato sui social, sì, non solo sui social ma anche sui trocial, e praticamente ha una visione molto particolare, appunto, e personale della ristorazione e dell'alimentazione. Quindi oggi, questa mattina, sono particolarmente, appunto, felicione e orgoglione di presentare questo mio ospite, ovvero sia chef Pastis de Formenton. Allora, questa mattina è qui con noi proprio per delucidare e informare, o comunque portare anche a tutti voi, la sua visione del cibo oggi come oggi, vuoi nel campo della ristorazione, perché tra l'altro lui fa parte della famiglia de Formenton, pensate, dal lontano 1800, adesso vi do qualche notizia prima di intervistarlo, dal 1856, sono super costellati di costellazioni Michelin, come Michelin? Dai, cosa c'è? Non sono le stelle Michelin. No, le stelle Michelin è per i chef normali, quei che cerca. E per la famiglia de Formenton, la famiglia Formenton, invece, che è chiaramente le Constellation Michelin, che è un'altra roba. Ecco. Quindi dal 1856, quindi diciamo attività sicuramente ultracentenaria della loro attività. E quindi questa mattina, the grand chef Pastis de Formenton ci racconterà e ci dirà questa sua particolare e poetica visione del cibo e della ristorazione. Buongiorno, come la chiamo? Monsieur Chef Pastis Docteur in Alimentation Formenton, come la devo chiamare? Oh oui, bonjour, monsieur Renaud. Je suis le stesse, faisant que me chame chef pastis, perché ogni pastis che fa moi, come chef, è un pastisson proprio da Formenton. Va bene, allora, caro chef Pastis, io direi per non così, non ci urlare nel manico e perdere tempo, di andare subito a esporre quella che è la sua visione della ristorazione e dell'alimentazione, perché io ho letto, cioè, qualcosa di particolare, di strano. Oh oui, oui, monsieur Rienot, effectivement, moi, j'ai sviluppé la concession, a presente, scusate l'italien, è un po' forbin, un po' stranet, eppure moi essendo origine napoletain, magari ogni tanto mi uscì anche la parola napoletain, però tan in France, per cui parlai più francese, mezzo italiano, un po' napoletano. Vabbè, comunque la cosa importante è che voi monsieur Rienot, vi presente quel detto che dice non geste più le stagioni di un tempo, je suis cambié tout. Sì, effettivamente è una frase che si usa spesso ultimamente, in questi ultimi anni, non ci sono più le stagioni di una volta, anzi non ci sono più le mezze stagioni, eccetera. Ma che c'entra, scusi, con l'alimentazione e la ristorazione? Oh oui, le spiedre, molto semplicemente, e in un momento. E se non esiste le mezze stagioni, fa fatica essere anche le stagioni normali. Allora ho pensato, solitamente autunno-inverno si parla di alimentazione più, je suis ricco di proteine, ricco di calorie, perché combattere il freddo, combattere il jazz, quindi avere un'alimentazione, quindi je suis una ristorazione pesante, no, pesante. E mo pensavo di fare esattamente l'opposto. Cioè, scusi chef, in che senso l'opposto? Cioè sì, anch'io ho sentito sta cosa che in autunno e inverno, dove c'è più bisogno di come dire, di cariche anche organiche, allora c'è un'alimentazione un po' più solida, più concreta, più tendente appunto alle proteine, ad aumento magari di qualche caloria in più, perché così anche il corpo si sostiene meglio. E adesso lei arriva e mi rivoluziona sto concetto. No, monsieur Rieno, non rivoluzione, no, evoluzione, non rivoluzione. Continua a fare quel che vuoi, ognuno mangia quel che vuole. Ma mi pensa che soprattutto, dove comprendere che dal 2020 l'estomaco è piuttosto urtego. Ah, Urtega, cioè, ho capito, ok. Sì, mi fa piacere che ha capito. Riuscire a comprendere voi, sì, persone intelligenti. Dall'anno 2020, l'estomaco vuole Urtega da tante situazioni. Allora, si riempie, no, perché quando ti bolla la rabbia dentro, si riempie la pancia di aria, di tol, e sto stomaco si gonfia. Allora, però c'è il vuoto, je suis de vuoto dentro. Allora mi ho pensato, per tutta l'annata, non è stagione, non è mezza stagione, e mi fa l'alimentazione per tutta l'annata. E quindi per riempire l'estomaco e urteghe e gonfie, e dare consistenza, solidità e sostegno all'estomaco, l'alimentazione, anzi ho sentito venire qua la pubblicità del 15 di agosto, la grigliatè, le fagioli, anche qualche cipolla se vogliamo, un po' di pomodoro, no? Così le fettine di polenta, per tutta l'anno, a riempire la pancetta che le vode ma piena di aria, con fasio, cipolla. Le braciole, è buono le braciole, no? E una bella botte di vino rosso, bianco, una birretta, e quel gonfiore, quel vuoto nella stanza si riempie, così che la sovraggiunzione, l'arrivo dell'alimentazione nel vuoto del panzone va a spingere l'aria fuori, e quindi si entra in un movimento eolico e aerofonico, che praticamente te vai via quasi come ad a motorizzazione capito, supersonic, e con questo modo te sempre in allineamento la pancia, non è più pancia, non è più gonfio, perché se solo riempi del cibo, essendo riempito di cibo, non c'è più quella problematica di che male sto, tira di qua, tira di là, che è pieno di aria, da nervoso. Quindi un'alimentazione che vaga a curare il nervosismo. Moi medesimo, se stesso uguale identico, e identico, l'ha provato per 3 anni prima di fare questa cassata, questa cosa qua, e devo dire che mi vede monsieur Rieni, sì, effettivamente, però fammi tastare un attimo, senti che tartarughina, e cioè, e lei, se chef, si alimenta tutto l'anno con fasoi, sioia, grigliatine, polenta, Ma e basta, no? I carboidrati, i carboidrati qua polenta e che anche, ma no, non solo quello. Ogni tanto che introduceva un po' di riso è importante, riso perché integrale naturalmente, non il riso quello da campagnol, no, quello integrale, quello, le chicche di riso, no? E se la vuole, se vuole, le vuole anche un po' di verdure, un po' di frutta, ma non ha importanza, de, siccome non c'è più né stagione né mezza stagione, la frutta e le verdure è quella che ti fa voi. Cioè, la vuoi mangiare 4 anni, te mangi 4 anni. Te vuoi mangiare l'insalata, l'insalata, mangi l'insalata. Te vuoi do fenocetta, te mangi do fenocetta. Quel che ti va, di verdure oppure di frutta. Adesso dovrebbe essere il periodo di frutta, quella a vitamina particolare, cioè le albicocche, le pesche. Ma se ti fa voi una banane, te fa voi, cioè pure c'è il melano, il melonò, l'anguria, e poi se te fa voi magari, non so, che magari qualche pommetta, qualche noisette, castagnetta, ma te mangi, praticamente te riempie lo stomaco ed è quel che te vuole, che te capisci, che così l'aria che sta dentro allo stomaco viene espulsa dall'arrivo incombente siluronico praticamente del cibo che introduce, e come appunto un supersonic aereo te vai e risparmi benzina, risparmi gasolio, fai tanto metano ma poco e tanto GPL, ma così non sei più distinguere, se no che se bisogna andare a fare, te comprende, a fare benzina verde, diesel, e vai a ari praticamente, no? È una continua movimento d'aria che porta a camminare velocemente. Quindi quando vai a camminare, dice camminare veloce per bruciare più calorie, e te credo con quel che ti trovi in corpo e sta arietta che ti esce, come te le cammini, va te cammini che ti sembri parare, te corri, quasi te corro, te capì? Però devo dire, caro chef, che effettivamente adesso uno che sta ascoltando questa sua buttata potrebbe dire, ma che cazzata sta raccontando. Però se noi pensiamo effettivamente quante volte, adesso io sto nell'iconografico conosciuto, no? Quante volte dici, madonna che nervoso, mi sei a gonfiare il stomaco, e sì che non vuoi mangiare niente da ieri sera, sei il nervoso che ti gonfia il stomaco. Se tu lo vai effettivamente, come dice lo chef, pastisse de formenton, no? Lo vai a riempire di qualcosa di concreto e solido, che però contribuisca anche proprio come una spinta forte e consistente a mandar fuori di te quell'aria, ecco che hai voglia di che aria che gira poi intorno a te, però effettivamente ti metti in una situazione di maggior agio che non di disagio, se ci pensate bene, cari gammani e gammane d'ascolto. Più o meno è questo, se non ho capito male, chef pluricostellato dalle costellazioni Michelin. Oh oui, je vous, c'est una persona estremamente intelligente, nell'intelligenza, vous avez capi un po' secondo quel che mi cerca di trasmettere, di compendiare, di far conoscere in tanti anni, e d'esperienza personale, ma anche in diretta, e non solo diretta radio, ma diretta di ristorazione, con questa alimentazione. Per cui non che sia la mezza stagione, non che sia la stagione, che sto là a ciurlare sul manicon, va a mangiare quel che mi va e quel che riempie lo stomaco, da spinge fuori l'aria, e così sto meglio, mi si rilassa le pareti. Le window, la parete del stomaco, mi si rilassa, sì, è tutto quel che deve, sì. Sì, però questo magari può produrre anche uscite solide, magari in momenti particolari non so, che è un Dio camminante. No, no, no, no, no, per carità, merci Barbato, no, no, no, no, no, perché è talmente solide, è talmente solidifica il cibo che introduce che non c'è pericolo, squasquaramento, ma proprio è tranquillo, cammini, cammini. Quando c'è il momento, ti torni a casa, ti vai nel tuo bagno e ti fai quello che ti hai da fare, non c'è problema. Sperimentare su moi, me stesso, medesimo, uguale identico. Cioè, scusi chef, lei però usa delle espressioni che ogni tanto uso anch'io qui in radio e questo mi fa un po' dubitare della sua serietà. Oh, messier Renaud, non sia così cattivo, bam, mal pensato. No, moi l'ascolto spesso, altrimenti non sarei venuto in codesta emittente alla sua trasmissione a parlare di ristorazione, di alimentazione. So che voi siete un personaggio molto intelligente, fantasioso, creativo, è per questo che vengo, se no non sarei venuto. Vengo anche altre volte in altri casi e situazioni, ma in questo caso je me veni qui apposta perché voi e sta radio mi permettete di dire questa cosa, perché se no tanto vorrebbe, no? Va bene, dai, lo prendiamo come un complimento. E soprattutto come un fatto che lei effettivamente, insomma, se dice, caro chef pastissa de Formenton, che e dice anche, usa certe mie frasi, perché vuol dire che per dicendo che mi ha anche seguito e mi segue all'INID e al GVD, chi sono io per contestargliela? Comunque, allora, per diciamo ricapitolare. E, maestro chef pastis de Formenton, pluricostellato, lui e la sua famiglia, i suoi antenati, chissà magari anche gli avi, e di, naturalmente di Constellation Michelon, e dal 1856 che puntualmente sono al mondo della ristorazione, evidentemente se sono da così tanto tempo vuol dire che qualcosa di buono sanno fa, sanno preparare e dare da magnà. Quindi a me incuriosiva sta versione molto particolare, molto ma molto particolare, un'opinione proprio, non so se da considerare o tenere presente, però mi incuriosiva, e questo fatto, questa sua modalità ristorativa e alimentativa, e quindi gli ho chiesto se voleva appunto essere qui presente come ospite e dare questa spiegazione personalmente e direttamente del perché di questa sua versione nel campo della ristorazione e dell'alimentazione. Mi pare che sia tutto chiaro, se qualcosa non vi è chiaro mi smessaggiate o mi whatsappate, perché altre cose, informazioni eventualmente che voi mi possiate, o chiarimenti anzi, ve li darò sicuramente, perché qualcosa naturalmente abbiamo parlato anche privatamente, qualcosa ho letto piuttosto profondamente di Monsieur Chef Pastis de Formenton. Quindi caro chef, caro, fossimo inglesi diremmo big chef, vabbè, comunque caro chef Pastis de Formenton, io la ringrazio di essere stato qui così con noi, con me in particolare, grazie della fiducia naturalmente, perché capisco che lei non vada in tutte le trasmissioni e in tutti e si faccia intervistare da molti, quindi la ringrazio per questa quasi esclusiva che lei mi ha dato e ci ha dato quest'oggi, oggi GVD 9 luglio 2026. Oh oui oui oui, monsieur Renaud, et moi ringrazio vous dell'ospitalità e quindi fraternità e egalità, e do appuntamento a tutti voi alla prossima eventuale intervista, quando magari trovò qualcos'altro di nuovo da proporre per l'alimentazione, per la ristorazione, ma soprattutto per avere una qualità, egalità, fraternità di vita migliore di quanto non si sta fino a oggi, o di, te capi, te compri. Ciao a tutti, buon voyage, au revoir, au revoir. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie, chef, carissimo. Adesso aspetta un attimo che mando, tra poco va la pubblicità, quindi aspettami, ci prendiamo un altro caffettino, facciamo due chiacchiere. Non mi resta che ringraziare ovviamente di cuore lo chef Pastis de Formenton. Ha una domanda che avrei voluto fargli, de Formenton, cioè più che una domanda è una battuta, ma visto che il Formenton è tutto OGM o quasi, come la mettiamo col cognome? Sito OGM anche te oppure sito natural? Ah, vabbè, dai, rispondi qua senza che ti riapra il microfono. Oh, no, monsieur Renaud, j'ai tout naturel, tutto naturel. Quel che esce da qui, dal me corps, dal me stomaco, dal me bus, del cittadino, tutto quel che esce, tutto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: e Baca A, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: J'ai tout comme si comme ça, claro, ou rien si, firmato Lucia. Brava, te che hai capito. Beh, caro Mariano Bastianello, so che se non erro questa persona qua aveva un negozio, mi pare, a Castelfranco, una pastisserie a Castelfranco, che ha il mio stesso cognome, sto barbato che parla dell'arte del buon mangiare. Mi pare che avesse una pasticceria, insomma, a Castelfranco. Dopo non so se l'ha chiusa, ok, ma insomma non sapevo. Massimo da Campalto, secondo me è un pasticcere delle banane. Non lo so, non ho ancora chiesto, però è uno che di ristorazione evidentemente è che ha fatto indigestione. Buongiorno Riansi, te sia il solito Mona, tuo fedele Andrea Andesero Vicentina, se riesco. È scorso in francese, non lo so, neanche a questo. Amico, ho letto qualcosa su sta persona, mega intrippà sovversioni, diciamo, no? Perché si dice che bisogna mangiare frutta, verdura di stagione, cibi di stagione, eccetera, ma se non c'è più mese di stagione e non c'è più neanche di stagione, non ti sei neanche più che cosa che sia durante la stagione de bon da mangiare, perché ormai con scusa dei mercati internazionali arriva di tutto e di più, per cui mi diria, stiamo sul fatto che, stando molto attenti, ognuno mangia quello che piace, che sa che non che fa mai, che è la cosa più importante, e dopo vediamo, insomma, anche se Gesù diceva che non è quello che entra dalla bocca che dà problemi, ma è quello che esce dalla bocca, perché arriva direttamente dal cuore. Ma comunque, vabbè, non stiamo qua a discutere su ste robe. Caro Riano, stamattina col tuo francese, beh, non era mio, scusa, guarda che pastisse Formenton, era qua ospite, adesso se Dio dea io daccio, avete il caffè, ho torso un caffè, se vado a fare compagnia magari, e mi sono svegliato con un incubo e una domanda da che fo in Francia, un abbraccio a tutta la famiglia di Radio Gamma 5, Mauro del Grana, ma che del Grana, che mamma mia, sono tutto petais, tanto per usare una espressione francese, sono tutto petais e sudé e petais. Sì, ma anche l'aria condizionata, sì, ma non mi ha, perché se avverso mi batte in te il copon, ho capito, in te il copin, e dopo mi ciappo la qualcosetta, era meglio che... sì, un po' meno criptico Mauro del Grana, e dai un sbasso alto a Doris da parte mia, vabbè, che volevo dire, preparatevi tra poco, pochissimo, adesso vi mando una canzone, carta e penna, che c'è una manina, se volete, destra o sinistra, dipende se siete destrorsi o mancini, da dare per andare a portofogliare e aiutare una persona che è un momento veramente molto molto molto brutto, ma che comunque, grazie al cuore e all'amore di tante persone, potrebbe diventare un momento molto bello. Per cui, siccome oramai, scusatemi, che te versi a radio, a meno che non sia Radio Gamma 5, che te versi a televisione, va bene, là te dici, stendiamo un velo pietoso, a meno che anche con te versi i giornali, con te vai in giro per strade, insomma va dove che te vuoi, la realtà, la verità unica e sola è che oramai se sbattemo tutti quanti nella solita vecchia canzone. Di stare attenti alle chiappettone.

Ok, ok, dalla vostra macro discoteca, il vostro magico Orion DJ vi propone questo It's the Same Old Song della KPC and the Sunshine Band.

0: questo sing
1: wholesome. È fatto merendina con bel bananon. Allora, carta e penna, perché qua c'è da dare una mano, se volete, a un ragazzo di 57 anni, si chiama Fabio Romanato. Adesso io potrei rileggervi tutto quello che lo sta tediando, fisicamente parlando. Vi dico solo che lui ha fatto un percorso medico, diciamo così, tradizionale, quindi ha utilizzato la chemioterapia, due interventi e anche la radioterapia per riuscire ad uscire da questa situazione. Diciamo che a qualcosa è servito, ma c'è bisogno di un terzo intervento nel tentativo di fermare questa ipotesi, non so a che percentuale, ma comunque di fermare e sconfiggere questo tumore che si ritrova. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, non si capisce, meno capisco perché, visto che se smiliardai de soldi che arriva attraverso le tasse dovrebbero servire per agevolare i meno ambienti, per aiutare chi è in difficoltà, per proporre situazioni di agio e vantaggio per chi ha meno capacità economiche, e invece questo Fabio Romanato non è aiutato. Il costo dell'operazione è sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, quindi se volete, guardate che non dovete sentirvi migliori se lo fate o peggiori se non lo fate o indifferenti. Io come speaker di questa emittente, così come tutti i miei colleghi e le mie colleghe, vi diciamo di questa persona che ha necessità, che ha bisogno di questo aiuto. Poi fate come vi sentite voi nel cuore e siate tranquilli e sereni qualunque cosa decidiate di fare o in qualunque modo decidiate di agire. Comunque, se volete versare qualcosa per aiutarlo, l'IBAN è questo, tutto grande, tutto maiuscolo, IT, I come Imola, T come Torino, 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 0 0 0 0 0 0 0 80 15 15. Va fatto alla Banca Credito Cooperativo di Roma, ma con filiale a Pionca di Vigonza, quindi filiale Pionca di Vigonza della Banca Credito Cooperativo di Roma. E speriamo che vada tutto bene, perché per il fatto di riuscire a racimolare il denaro, guardate, scusatemi il facile ottimismo, ma sono sicuro che ci riuscirà. Quello che invece mi auguro e spero con tutto il cuore, lì dipende sempre dal destino e dalla vita di ognuno di noi, come lassù qualcuno ha stabilito, che sia veramente un esito positivo e definitivo. Questo me lo auguro con tutto il cuore, spero che vada proprio così, perché sul fatto che riesca a racimolare il denaro necessario, là proprio non ho dubbi alcuno che il nostro Fabio Romanato ci riesca. Là, conclusa anche questa, quindi veniamo a noi. Oh yes, Che stupendamente stupenda sta canzone, veramente. Dunque, ma perché i medici dovrebbero consentire un'altra operazione se la reputano inutile, Anna? Allora Anna, io ti faccio una domanda e poi però ti rispondo come ha risposto, e mi trova d'accordo, io difficilmente sono d'accordo con qualcuno, ma in questo caso, sentendo la registrazione stamattina venendo della trasmissione fatta ieri da Rosario e da Alessandro, Perché dovrebbe farla? Allora, intanto il fatto che la reputino inutile i medici è una cosa, il fatto che sia inutile è un'altra. Perché se io personalmente, no, per risponderti, se dovessi reputare l'opinione dei medici e di conseguenza fare o agire, quando mi feci fare la visita al ginocchio, visto che ho interpellato due emerite veramente al tempo, ti parlo era il 1983, e sono andato a interpellare Ego Speso, Schetti, per fortuna lavoravo quel tempo, perché adesso sì, vabbè, ma ti si giovane, sei fissi avere magari un schein da parte da poter fare certo. E me la son pagata le due visite da due eccellenze ortopediche che mi hanno detto: caro Oriani, qua bisogna tagliare destra e sinistra, andare dentro, sistemare il cruciat e te puoi tornare a sugar. Fatalità, questi due medici. Un terzo medico invece, e non smetterò mai di ringraziarlo, non tanto per la versione che mi ha dato, che era quella che magari avrei voluto sentire, ma per l'onestà non economica ma professionale, perché tra l'altro non ho pagato niente, perché quella volta sono andato attraverso la società calcistica che voleva ingaggiarmi, ma per l'onestà proprio professionale che ha dimostrato. È stato l'unico che, senza che io gli dicessi niente, capisse esattamente qual era stata la dinamica dell'incidente e cosa questa dinamica aveva comportato come effettivo problema. Ora, se tanti medici, come tanti medici di una signora che vi ho raccontato, americana, tanti tanti anni fa, gli dicevano non c'è niente da fare per sua figlia che aveva dai 10, 20, 30 attacchi epilettici al giorno, gli dicevano che c'è niente da fare, non c'è niente da fare, reputano inutile tutto quanto. Sta signora mamma, ok, aveva già il diploma, americana, si è acciappata la laurea in medicina, si entra nel mondo medico scientifico ed è sua che trova il farmaco che permette, l'ho letto un po' di anni fa questo articolo, che almeno tutt'oggi non lo so, ma gli ha permesso una qualità di vita alla figlia, che ormai ha oltre i 20 anni, che gli avevano prospettato pochissimi anni di vita oltretutto, e ha trovato un farmaco che era già in uso per altre motivazioni, ma con le giuste dosi gli permetteva al tempo, quindi non so adesso come stiano le cose, di avere da 1, 2, 3 attacchi al mese. Quindi non so se ti ho risposto, Anna, perché per, magari, a parte che non lo reputano inutile, ma se hai ben sentito, qui si dice un'altra cosa: necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Perché gli è stata negata? Per questioni come professionali, medico-scientifiche, questioni economiche, chissà. Però, come mai gli è stata negata in Italia e invece a Malaga, in Spagna, gli hanno detto ok, possiamo provare fare questo tentativo? E quante volte io ho letto, leggo appunto di persone che, pensa Anna, che mi trovavo in disaccordo persino con quella che io reputavo la mia mamma spirituale, che poi purtroppo è morta un po' di anni fa, quando diceva che una malattia, ed è qui che invece mi trovo d'accordo con Rossaro, che una malattia quando diventa cronica non la puoi più gestire, non puoi più guarire, eccetera. Invece io penso che come tutto scorre da A a B, tutto può riscorrere anche da B a A. Quindi una qualsiasi, perché altrimenti non si spiegherebbero quelle guarigioni improvvise e chiamate miracolistiche, che avvengono e sono avvenute nei secoli in tante tante persone. Se quello che è cronico, se quello che è definito cronico oppure definitivo dagli esseri umani così realmente fosse, nessuno potrebbe essere miracolato. Se è miracolato vuol dire che c'è un intervento di qualcosa, ma è un qualcosa che viene veicolato anche attraverso la vibrazione, la frequenza e l'ordine elettromagnetico di un corpo. Perché altrimenti non si spiegherebbe come un essere umano a cui il tumore gli aveva mangiato mezzo bacino si infila dentro le acque del Lourdes e ne esce con il bacino completamente ricostruito. È scritto, è documentato, è avvenuto mi pare nel 1963, non mi ricordo il nome, ma se vai a leggere nei miracoli così riconosciuti dalla medicina e dalla scienza avvenuti a Lourdes, vedrai che troverai anche di questa persona mezzo bacino, parte dell'anca consumato da un tumore osseo, vado a memoria, e si è infilato nelle acque, nelle piscine di Lourdes, e quando ne è uscito, non so se subito, poco dopo, dopo poco, gli hanno trovato il bacino completamente rigenerato, riformato. Quindi Anna, scusami, ma dissentisco. E anzi, non penso che lo abbia deciso un medico, avranno fatto un consulto, ma gli puoi fare tutto quello che vuoi, perché se ti te guardi bene, te l'ho appena spiegato, due eminenze ortopediche mi hanno detto che ero da operare, e un altro invece, che era il primario di Cittadella, il professor Cremonese, quindi posso dirtelo perché è stato di una proprio anche dal punto di vista umano è stato eccezionale, professor Cremonese, che al tempo era il primario del reparto di ortopedia di Cittadella. Allora, come la mettiamo? Un consulto con due eminenze, mi dice bisogna operare perché tese partire il crociato. E il professor Cremonesi invece quella volta mi dice no, qua non usa il crociato, qua c'è un altro problema, mi ha detto qua che ieri, mi ha detto come fare per andarlo a rimediare in qualche modo o comunque a sostenere. Per cui Anna, capisci, no, non bisogna basarsi su perché sennò è ora, basta che te guardi tutto quello che si sta dito da tutti i giornali e TV e radio, o quasi tutte, nel 2020 su una determinata situazione. Solamente questa emittente e pochissimo altro dava informazioni e notizie, diciamo, diverse. A distanza di 6 anni, questa piccola realtà, come siamo noi, ha sì o no dimostrato concretamente che aveva ragione, pur avendo avuto all'interno della stessa emittente dei beteghe? Quanta gente che qui, colleghi, uno arriverà ad esempio alle 12, il beato Paolo Girotto, lui stesso che ha una tegona unica solo per aver espresso un'idea, un'opinione, e detto quello che lui pensava, e che adesso, oggi come oggi, è dimostrato che era realmente così. Oltre, ma cito lui, ma come potrei dirne tanti altri, tanti che hanno perso il lavoro, tanti che sono stati radiati, anche il dottor Cagiano ha avuto problemi, tanta gente che fatalità, che aveva delle notizie, delle informazioni particolari, erca miseria, noi mesendaso de susta in disperazione e se gacopà, oppure se morti all'improvviso de malattia de questo de quello. Capisci, Anna? Se poi capisci quello che è la mia opinione, bene, e decidi comunque a prescindere quello che tu vuoi fare nella tua vita. Sapo, pur capendo, vuoi fare a me mi sta bene qualsiasi cosa, però mi permetto di dirti che dissentisco. Oltretutto. Ho Orian, sì, potresti intervistare Orian DJ, non hai molta simpatia per lui, povero Fabri dell'Est. No, no, insomma, mese simpaticissimo, anche perché capisci che uno che è abituato come Orian DJ a vivere di musica e lasciar parlare la musica è difficile da intervistare, cosa vuoi che ti dica? Potrebbe dirti il perché lui veda la musica a 360 e anche 80 gradi e non specificatamente solo in una certa direzione. Proprio ieri si parlava, si commentava con un'altra persona, prendete i Queen, perché proprio ieri ho avuto l'occasione di rivedere il film sui Queen. Prendete le canzoni dei Queen e prendete, io adesso dico i Queen perché ho visto il film ieri,

però ci penso, dai Fabri, ci penso, d'accordo Fabristico? Merenda fatta, grazie, bene. Allora, eccola qua, questo è il gruppo con lui il quale effettivamente si ritrovò a sentirsi come dichiarazione dire che è stato ed era, almeno nella sezione sicuramente, oltre ad essere un gran gruppo, ma nella sezione Fiati era la migliore in assoluto di tutto il pianeta.

Super Trump. Ciao ciao straniero, ciao, goodbye stranger. Questa è musica illuminata, beh, insomma, anni 70, pensate. Poi qualcuno naturalmente è sempre molto preciso nelle richieste e nelle sue espressioni. Salve Oriano, non si ricorda per caso da chi sono stati dichiarati la miglior sezione fiati del mondo, gli Earth, Wind and Fire nello specifico? Grazie. Guarda, farei un po' difficoltà a ricordarmelo, visto che sono passati 50 anni da quando questa cosa mi è rimasta impressa talmente tanto da avere avuto in questo preciso istante la voglia di riproporre un altro pezzo, un altro brano degli Earth, Wind and Fire. Ah! Ah, yes, eccolo qua. E siccome la fantasia non mi manca, ecco qui che da Radio Gamma arriva anche questa canzone sì tanto cantata.

Allora gli vogliamo dedicare, caro Giovanin Turiaco, al Ghisello, a Stefano e l'altro amico e fratello pastificiari. A proposito, Giovanin, ricordami casomai tu che sei più fresco di mente e di memoria, chi fu Billboard, chi fu che scrisse l'articolo, scrisse sta notizia, diede questa notizia che gli Earth, Wind & Fire al tempo erano una delle migliori band e come sezione fiati la migliore o quasi in assoluto? Che dice Giovanni Turiaco: caro Barbados, non sono fratto indovino, ma sapevo che parlavi degli Earth, Wind & Fire, sapevo che avresti messo i Super Trumpeses. Beh, Giovanin, attenzione, perché adesso arriva una roba che secondo me, spero, fermate se ti sei in macchina, non sta, mettete al sicuro, perché adesso arriva una canzone che ti farà capottare. Non da quanto bea che asebe, ma capotar da ridere, perché ritorneremo con la mente al 1980, in quel del famosissimo Quero come comune, ma discoteca che non mi ricordo mai il cognome, insomma, in cui io diedi atto, diedi esibizione delle mie notevoli, incredibili capacità di ballerino e di coreografo. Giovanin, te la ricordi? Until the Morning Sun. Ah, è vero che sei del... È vero che sei del cancro come segno. Compiesto gli anni il 3 di luglio, vero? No, l'1 luglio. Da 9 giorni l'1 luglio. Quadrifoglio di Quero, e mi conferma il Giovanin Turiaco, per chi voleva saperlo, che lo scrisse Billboard. Thank you. No, perché qua pensano sempre che io dia, capito, robe farlocche, magari te parli, ma dopo non te sei un nazzo di niente. Giovanin, ci speravo che ci fossi all'ascolto, per rispondere in maniera adeguata. Until the morning comes. È il quadrifoglio di Quero per festeggiare l'emittente in cui in quel periodo io trasmettea con tre splendide ragazze e montai una coreografia, ragazzi, a fine del mondo. Ray Parker Jr. and the Radio.

Thank you, Joanine. Thank you, Franco Stop. Bravi che mi avete corretto, ma con amore e con considerazione. Mon fumo e non quero. Però so che sotto il comune de quero, ma non mi sbaglio. So che se dovevi arrivare, vabbè. Passa 50 anni, figura, 40 si è. Ma quanto bravo ero a ballare! Sì, anche se te smettessi di parlare sulla canzone, che se ascoltiamo sarei anche meglio. Vabbè, insomma, per te fa senso.

Il ricordo più bello è che un ragazzo di poco più 20 anni, che era al tempo anche oltretutto un tecnico delle luci che seguiva soprattutto i Pooh e i grandi gruppi anche italiani, tanto era bravo, dopo aver creato, costruito da zero una macchina del fumo apposta per quella giornata, dopo aver girato insieme a me per creare tutto questo e consigliarmi anche nell'abbigliamento mio e delle ragazze, purtroppo in un incidente d'auto ci ha lasciato a poco più di 20 anni. Mi spiace che in questo momento non mi ricordo il suo nome, ma veramente un ragazzo non d'oro, di platino, di platino. Grazie.

È sempre chi se ne intende, come il Giovannin Turiaco, che dice: che dire di un brano, che dire di questo brano da ballare, ascoltare, cantare, raffinato con una bellissima melodia. Altri tempi, già adesso che c'ho feghe che gira, però ce ne sono tanti anche di piacevole all'ascolto. Però per quel che mi riguarda, applauso, perché finalmente mi sto mettendo nei vostri panni, e cioè che sapendo che sono oramai le 9:51 è ora che me ne vada, e quindi voi applaudirete naturalmente felici e contentoni di questa cosa, e a me non mi resta che naturalmente aspetta, cos'è che mi dice qua? Ma lo sai che oggi il platino vale meno dell'oro? Va bene, adesso, ma una volta, una volta va di più dell'oro, no? Non ho sentito tutte le tue melie. Ti dico, dunque, aspetta. Velocemente, Super Trump. Grazie Orienì, mi hai riportato un bellissimo viaggio in Spagna in 4 in una mitica R4. Molto più giovane, ma la spirito giovane rimane. Daniela Padova bis, figurate, dimmi, ragà, come adesso ci passa tant'anni. Siete dei boomer. Oh, Ciccio, anche te tiro le recce, Fabristico, appena che te vedo, occhio, Ciao Oriano, sono fuori tema perché ero fuori casa, non ho sentito tutte le tue omelie. Io dico, ti dico che sono andato ad ascoltare una vera omelia con un vero prete. Vorrei ben vedere. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Forza Oriano, ti saluto Mayra. Ecco, un vero prete. Per cui se io dico un vero prete, mica so invece per usare il termine di qualcuno, proprio un rincoglionio o un monaco, che dice Andrea da Isola Vicentina, e ora vuol dire che qualcosa devo, ogni tanto riesco a dire, non so se anche a farlo, ma comunque va bene. Giovantù, cari gammani e gammane d'ascolto, nonché tigrotti e tigrotte, a Dio piacendo ci risentiremo lunedì dalle 8 alle 10, perché l'appuntamento poi dalle 10 a mezzodì va con le impronte dell'anima, e quindi non mi resta che augurarvi un buon fine settimana, naturalmente un buon GVD, e ricordarvi che vi amo tutti indistintamente. Come si fa a non amare il parterre, il parco di gammani e gammane che ascoltano, indipendentemente dalle commenti più o meno criptici o critici o benevoli che possano uscire dai vostri smessaggiamenti WhatsApp? E intanto vi lascio con le parole del nonno Pio, santissimo nonno Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E siccome Dio ci benedisce e benedirà tutti, non mi resta che aggiungere le parole di questo sacerdote del Quebec: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero.

E in ultima analisi, le benedizioni ai padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E giustamente Salvario dice: non hai fatto il riassunto dei mondiali. Te le riassumo con l'ultima frase benedicente di padre Candido Amantini. Speriamo che nel mondo calcistico, nel cuore e nella testa di allenatori, preparatori e giocatori e dirigenti, ci sia molta illuminazione. Perché per quello che ho visto in questi mondiali, caro Selvarego, ho visto molta oscurità calcistica e poca, pochissima luce, quasi niente. Tanto che spero che la finale sia Marocco-Norvegia. Vara, là te a butto così, capito? Ecco. Bene, giovanotte, statemi bene tutti quanti, come ho detto e ripeto. A Dio piacendo ci risentiremo lunedì dalle 8 alle 10 e quindi pian pianin me ne vado rotolin verso sud in maniera tale che poi così nessuno mi possa fare nessun versut, cioè il verso e il controverso. Ciao e buona mattinata a tutti voi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti. Io sono Alfredo Belluco, siamo in diretta su Radio Gamma 5. Oggi è il 9 luglio 2026, sono le 10:05 e l'ospite, come al solito, la settimana scorsa non c'era, è Stefano Baldo, che saluto.
1: Buongiorno a tutti. Come andiamo? È due volte che salto, Alfredo.
0: Cioè, due volte addirittura?
1: Eh sì, però sono venuti tutti e due i venerdì
0: alle varie, ne abbiamo fatte due proprio in rapida successione, due serate informative sul 9-7-8 2023, che sembra se lo siano infilati in quel posto.
1: Ma hai visto le ultime notizie che si lamentano il tribunale di Vicenza e
0: Padova,
1: Bassano,
0: Milano,
1: perché hanno poca gente?
0: Ma
1: roba.
0: Certo, ma tutti quanti i tribunali,
1: ma secondo te la stanno cioè sono stato sconvolto il venerdì con come si chiamava il dottor il dottore, quello che c'era,
0: professor Trabucco, Daniele Trabucco.
1: Ecco, sono stato stravolto per il fatto che ha affermato, lui che è professore in diritto costituzionale,
0: professore di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Ecco.
1: Sono stato stravolto perché ha detto che l'orientamento dei giudici è non guardare le leggi, ma interpretarle come se fosse il diritto anglosassone.
0: Sì.
1: Il diritto anglosassone è basato in base alle,
0: alle interpretazioni.
1: No, il diritto anglosassone non è scritto. Guardano se
0: le
1: ci sono stati dei precedenti. Cioè stiamo lavorando, che spendiamo soldi per fare le leggi, per tenere aggiornate tutto quanto, e lui dice che i giudici guardano le sentenze, quindi non applicano più la legge, ma applicano le sentenze, cioè prendono a riferimento le sentenze vecchie, quindi non la legge ma le sentenze vecchie, quindi se uno sbaglia continua a sbagliare.
0: Sì. Vabbè, comunque al di là dei diritti anglosassoni o italiani, poi parleremo nella prima parte, parleremo anomalie bancarie, usura, mutui. Perché all'interno dei mutui c'è di tutto, signori, sappiate che specialmente quelli che hanno difficoltà a pagare le rate si devono rivolgere a me, perché bisogna esaminare il mutuo. Molto spesso, quasi sempre, è viziato da tutta una serie di illeciti, non vi sto qui a elencare cosa, e anche dalla pattuizione usuraria. Perché all'interno del calcolo si deve considerare anche la assicurazione quando è stata resa obbligatoria. Quindi molto spesso, quasi sempre, si supera il tasso soglia di usura, e se si supera il tasso soglia di usura è prevista l'applicazione dell'articolo 1815 del Codice Civile, che dice, Stefano, che allora vengono convenuti interessi usurali, il contratto è
1: a tasso zero,
0: invalido, e non sono dovuti interessi proprio a tasso zero.
1: Ecco, questo è, sono dovute soltanto le minime spese?
0: No, sono dovute solo, è dovuto solo la restituzione del capitale prestato, punto. Neanche le cose, cioè tutte le commissioni, remunerazioni, qualsiasi titolo, le spese e anche la commissione, se era obbligatoria, devono essere restituite. Quindi zero interessi, zero commissioni, zero spese e zero assicurazione. Vi rendete conto un mutuo di cosa è gravato?
1: Ecco, quindi vi rendete conto che c'è gente che ha pagato l'assicurazione, se perdeva il lavoro è andato a dirlo in banca, e gli hanno portato via la casa lo stesso?
0: È certo, perché questi sono dei criminali. Come si chiamano questi?
1: Bancancari.
0: Bancancari, tu li chiami bancancari, io li chiamo associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all'usura di stampo bancario. Questo è quello che richiamo io.
1: Ma ti sembra possibile che possano dormire le persone che fanno queste cose qua?
0: Vanno a dormire, ma loro dormono meglio di noi, ma ci mancherebbe altro.
1: No, sì. I tumori, guarda, quello vedo che certi muoiono. Muoiono anche loro e muoiono prima.
0: Ma sì, ma
1: non perché sarà il male, sarà il karma che fanno delle cose
0: ma
1: che
0: no, ma no, non
1: conosco
0: ci sono
1: anche quelli che si sono anche ritirati da fare il mestiere perché si vergognavano.
0: Ma sì, ma ce sono molto pochi, stiamo parlando di 330.000 circa persone, di cui un 30.000 banchieri, va bene. Se fosse stata applicata la legge nel senso di come è scritta, non di come se la sono interpretata i vari pubblici ministeri e giudici eccetera, avrebbero dovuto mettere in galera dal 96 a oggi circa 30.000 banchieri e direttori generali delle banche. 30.000, non uno. Avete capito bene, amici di Radio Gamma 5? 30.000 banchieri. E quindi, cioè, questi signori qui che si sono praticamente arrogati il diritto di depenalizzare un reato gravissimo che si chiama usura aggravata in quanto commessa in ambito bancario, perché c'è l'usura quella normale, ovvero quella commessa da un criminale più o meno organizzato che rischia da 2 a 10 anni di reclusione, e invece quella commessa in ambito bancario finanziario è aggravata, e chi la commette rischierebbe dal 2 anni e 8 mesi e a 15 anni di reclusione. Ecco, ricordo sempre agli amici che se hanno difficoltà a aprire un conto corrente perché non so, sono segnalati al centrale rischi o hanno varie difficoltà, sia se hanno un'azienda e sia se sono persone fisiche, c'è la possibilità di aprire un conto corrente in ambito europeo, va bene, e anche pan europeo. Quindi non è più come una volta che c'erano tutte le grandi difficoltà, adesso non ce ne sono più perché ci sono queste possibilità, come ho detto, dico qualche paese, Bulgaria, Finlandia, Lussemburgo, Inghilterra, ecco. Quindi, e naturalmente con le garanzie, in Slovenia, con le garanzie di non essere pignorati, perché questo è il vero obiettivo, e anche naturalmente di avere una garanzia, insomma, di essere tranquilli che i propri soldi abbiano una tranquillità. Ecco, questo è quello che noi vogliamo. Ecco, detto questo,
1: ricordiamo che chi vuole intervenire telefonicamente, certo, siamo in diretta allo 049 700 700. Per i messaggi 334 7102 672,
0: certo, oppure al telefono 049 700 700, che l'hai già detto. Va bene,
1: come facciamo a tutelarci allora?
0: Per tutelarci bisogna che ci uniamo, perché se noi rimaniamo sparpagliati e non uniti, questi qui già hanno questa grande capacità di fregarci,
1: di sparare sulla folla perché sanno che qualcuno lo becca,
0: di fregarci, ecco. Comunque rimanete all'ascolto, amici, perché nella seconda parte farò fuoco e fiamme su quella questione lì che io mi sto battendo ormai da 8 anni, da 8 anni mi sto battendo contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, schifoso, odioso e soprattutto incostituzionale disegno di legge che, se approvato, speriamo mai, permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti e
1: con lo pignorare, scudo penale, con lo scudo penale,
0: con lo scudo penale,
1: se fanno qualche farfuglio,
0: e pignorare direttamente il presunto debitore, compresa naturalmente la prima abitazione. Su questo abbiamo fatto 4 convegni negli ultimi 40 giorni circa, tra Padova e provincia di Venezia, e l'ultimo l'abbiamo fatto venerdì scorso col professore di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, Daniele Trabucco, professore Daniele Trabucco, che ha fatto un'analisi perfetta sulla incostituzionalità di questa legge, e poi parleremo di vari dettagli. Parliamo ancora di anomalie. Aspetta che leggo un messaggio. Buongiorno, volevo un consiglio: dovendo fare un mutuo per la casa, al momento è meglio farlo a tasso fisso o variabile? Beh, io analisa, dipende dalla durata, perché se è un mutuo di media durata, diciamo breve media durata, vuol dire 10 massimo 15 anni, che è già una durata da considerare breve ormai, io consiglio il tasso variabile. Se invece si tratta di fare un mutuo oltre i 20 anni, 20, 25, 30 anni, io consiglio sempre il tasso fisso, perché c'è la possibilità di fare la surroga in corso di pagamento. Ecco, e quindi non c'è motivo di pensare perché bisogna considerare che il denaro in questo periodo storico, e anche prima, prevalentemente prima del gennaio 2022, non è mai costato così poco il denaro in Italia e anche al mondo. Quindi sappiate che io consiglio sempre il tasso fisso, che fa dormire sogni tranquilli, non è soggetto a modifiche repentine che ti fanno perdere i sogni, perché succede anche questo, e tu stai pagando un mutuo, non so, 500 euro, te lo trovi a 900 o a 1000, come mi è capitato di vedere. E quindi attenzione, per dormire sogni tranquilli ci vuole tasso fisso. Sai che è una rata che magari inizi a pagare 50 euro più di un tasso variabile? Beh, paghi 50 euro, però non sei soggetto a oscillazioni che ti possono portare a pagarne 100, 200, 300 o anche 500 di più. Quindi attenzione, io considero sempre la questione del tasso fisso una soluzione migliore, specialmente oltre dai 20 anni in su del mutuo.
1: Allora, riassumo perché mi sono perso un attimo. Allora, a corto termine, quindi 10 anni, 15, consigli il tasso variabile, certo. E superiore negli anni il tasso fisso.
0: Sì, se è oltre i 20 anni è il tasso fisso, perché non ci sono prospettive temporali che ti diano una certa certezza oltre i 10-15 anni, che già 10-15 anni, se succede qualcosa di veramente importante e di grave, ti puoi trovare il mutuo che schizza al 6-7-8-9%, e cosa fai? Cioè, non è che hai la possibilità di fare e dici no, scusa, ho sbagliato. No, quando hai firmato, sappiatelo signori, quando hai firmato, non so se mi spiego, un mutuo è per sempre, come il diamante è per sempre, insomma, un mutuo,
1: finché scade.
0: Un mutuo ti puoi trovare che lo firmi a 30 anni, hai magari 30 o 35 anni di età e ti trovi all'età della pensione che lo stai ancora pagando. Beh, questo succede, signori, questo succede purtroppo in Italia. I mutui stanno aumentando di lunghezza, perché naturalmente le case costano molto di più, e quindi c'è la necessità di allungare i tempi di pagamento. Ecco, quindi attenzione, e poi naturalmente bisogna fare attenzione alle clausole, bisogna fare attenzione anche alle clausole, però sulle clausole c'è meno margine di sì, insomma, di contrattazione, non c'è nessuna margine di contrattazione, e quindi
1: perché l'assicurazione te la impongono, perché te le impongono per forza il coso,
0: anche se poi non rispondono dal punto di vista di quelle che sono le clausole normative, come hai detto tu prima, ti impongono magari un'assicurazione che ti garantisce il pagamento in caso di perdita del lavoro, e poi ti trovi lo stesso la casa all'asta.
1: Ah, ma ti dicono che no, che non hai attivato il, non hai attivato l'assicurazione, loro non sanno niente e quindi lasciano scorrere, perché bisogna fare una comunicazione formale, non so,
0: sì,
1: dal presidente della, dal presidente d'Italia, dalla...
0: chiamarli criminali è dire poco. C'è un altro messaggio, vediamo. Ciao Alfredo d'ospite, è da un po' che non ho avuto la possibilità di seguirvi per difficoltà familiare. Chiedo, ma Resistere Veneto si sta impegnando con il DDL 978 funesto, nefasto, mafioso eccetera, anche con visibilità a livello nazionale? Grazie per il prezioso e conoscenza della realtà che viviamo con il nostro sangue versato, con vite di lavoro non tutelato dall'articolo 21.2 della Costituzione. Paul, sì, Resistere Veneto ha fatto un documento, ma se io ti dico che non solo non l'hanno messo nei loro 10 punti di rivendicazione questa storia della, della condanna del 978, ma non l'hanno messo neanche nella loro pagina Facebook, né Riccardo Smuschi e né Davide Lovat. Vabbè, stiamo parlando di un documento fatto in aprile, quindi sono passati circa 3 mesi, e loro, io sono andato ad ascoltarlo a Bressanvido in provincia di Vicenza, ascoltarli, c'erano tutti e due, sia Lovat e sia Smuschi, e a Mestre, questo argomento è tabù, non ne parla nessuno. Io ho avuto modo di parlare anche venerdì scorso con un'altra giornalista che si chiama Ileana Sciarra del Messaggero, dopo che ho parlato con Tonia Mastrobuoni, Sara Menafra e soprattutto Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, che ha scritto il libro La Casta, che ha venduto circa 3 milioni di copie. Nessuno sapeva nulla del Folle. Ti ringrazio di avermi inserito anche il termine mafioso, che io aggiungo anche omertoso: folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifoso, odioso, mafioso e omertoso. Ecco, disegno di legge 978. Ti ringrazio di avermi aggiunto queste due cose. Ecco, e nella seconda parte però sarà molto, ma molto più completo.
1: Tu pensa, Alfredo, cosa succederebbe se questo va avanti, anche se in teoria adesso è congelato, in teoria, se già con l'eco bonus 110 i tecnici hanno fatto documenti falsi per fregare i soldi, nel senso che lavori non fatti, soldi recepiti e quindi venduto il credito, quant'altro, crediti fiscali, quant'altro. Puoi immaginarti cosa succederà quando questi qua daranno in mano a degli avvocati la facoltà di prendere loro l'iniziativa. Quindi, a parte i costi che magari li faranno lievitare, non ci sarà più un freno per questo sistema di raccattare i soldi, perché se uno non paga può essere che abbia dei problemi.
0: Ma certo, ecco. Ma tu che sei venuto naturalmente venerdì scorso e anche l'altro venerdì a Ponte San Nicolò, che hai ascoltato le mie due relazioni, va bene, Cioè, se una persona che non ha mai sentito di questa cosa qui, prende paura realmente. Tu hai ricevuto un'intimazione di pagamento di quanto?
1: Di...
0: Tu hai ricevuto un'intimazione da
1: quelle false?
0: Quella falsa.
1: Quelle false? Beh, te ne ho portate 4-5. Ah. Che c'è? Ti ho dato le pagine perché volevo mostrare.
0: Ma pensavo fosse solo una?
1: No, ce n'erano 4-5, tutti media di 2000. 2500, 3000 le suore, domandavano 1800 euro le suore per, ma sono cose fasulle. Il problema è che se trovano, cascano in mano a un avvocato senza scrupoli, sono tutte cose inventate, perché non avendo rapporti commerciali con... Come vuoi che faccia io avere un rapporto commerciale con le suore che devo pagargli 1800 euro e le suore mi chiedono 1800 euro perché hanno fatto un lavoro? Non sta né in cielo né in terra. Cioè, e se qualcuno cavalca queste cose qua, viene fuori che fanno cassa questi.
0: Questi distruggono il paese e poi va tu, devi essere tu.
1: Ma c'è anche il problema che anche il discorso che voglio è tutto di dominio pubblico, dà il consenso per la privacy. Siccome adesso ci vuole anche l'SDI, il codice per la fatturazione elettronica, c'è anche un portale dove te lo fa anche vedere, quindi tu ti prendi una sfilza di nomi con i codici fiscali e la partita IVA e il codice per la fatturazione elettronica, ne mandi a quante imprese saranno qua in Italia?
0: Milioni
1: di imprese, gliele mandi. Chi non risponde, che non si preoccupa,
0: i pignori
1: il conto corrente, perché è successo anche a un conoscente con il discorso dei crediti, quelli fiscali del coso, che erano d'accordo che lui, impresa, si prendeva in corpo i crediti fiscali, e l'altro, che era il geometra che aveva fatto le pratiche, anche lui si prendeva il discorso degli oneri fiscali del 110. Questo qua si è inventato di chiedere i soldi a quello dell'impresa, ma ha detto: ma noi che ci siamo messi d'accordo, hai detto che tu ti arrangiavi a scontarti i crediti dovuti al 110, e adesso mi chiedi i soldi a me? E gli hanno bloccato, gli hanno pignorato tutto. Cioè
0: qui siamo
1: 350.000 euro, uno che è in pensione, che gli ha fatto un piacere a questo qua, perché sennò non aveva nessuno che lo cagava, perché come studio tecnico nessuno lo cagava, aveva organizzato dei lavori, l'altro gli ha dato una mano e si trova con questa sorpresa qua. Si trova tutto pignorato, una persona che è in pensione gli ha dato una mano, ha fatto i lavori del coso, e siamo andati a finire così. Ma poi immaginarti cosa viene fuori.
0: A me, io ne sono certo, io sono 8 anni che sto combattendo contro questa follia giuridica, ecco perché io gli ho dato tutti i vari aggettivi, perché bisogna dare tutti i vari aggettivi. Cioè io mi sembra impossibile, e poi ne parlerò nella seconda parte, ma vi anticipo quello che dirò. Allora, il professor Trabucco, nella sua mirabile relazione, ricordo quello che ho detto prima, il professor Daniele Trabucco è docente di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, docente stabile vuol dire che è a tempo indeterminato, e quindi non è una persona qualunque, va bene. E ha detto chiaramente che la pregiudiziale di costituzionalità avrebbero dovuto sollevarla in commissione in giustizia del Senato, e non c'è stato nessuno che l'ha fatta. Ma gli uffici legislativi che io ho contattato, ne ho contattato una miriade, mi continuano a dire che l'eccezione, cioè che la pregiudiziale di costituzionalità può essere sollevata solo in aula. Non è vero, la pregiudiziale di costituzionalità può essere sollevata o dai gruppi o dai singoli senatori in commissione. E quello che non è vero in Italia si chiama falso. Falso, signori, ci vogliono dare a intendere qualcosa che non è vero. La pregiudiziale di costituzionalità, perché se il professor Trabucco ha detto che si violano tutta una serie di articoli della Costituzione, tu Stefano che eri presente, ha detto che si violano l'articolo 3 sulla parità tra cittadini, l'articolo 24 sul diritto alla difesa, l'articolo 111 sul giusto processo, poi anche altri articoli, il 102 sulla... insomma, viola tutta una serie di articoli della Costituzione, e questi qui, che sono 18 su 25, sono avvocati, non hanno nessuno alzato la manina dicendosi

0: praticamente ha detto, sembra essersi cristallizzata nell'opinione pubblica in alcune associazioni l'idea che questo provvedimento riguarda anche i consumatori. Ma c'è scritto. Non c'è scritto sul provvedimento approvato che riguarda solo le partite IVA, c'è scritto che riguarda anche chi non esercita tale attività, vuol dire tutti. Cioè, questo modo che hanno di fare apparire che siamo noi che non abbiamo capito un cazzo, cioè senatrice Erika Stefani, praticamente il 21 ottobre 2025 in Commissione Ingiustizia del Senato ha detto in parole povere, in parole grezze, che noi delle associazioni non abbiamo capito un cazzo di quello che loro hanno scritto. Ma siccome è tutto documentato, cioè non può la senatrice Stefani dire una cosa del genere, perché è facilmente contestabile da un punto di vista documentale, da un punto di vista documentale, non dal punto di vista delle chiacchiere. Ecco. Quindi io vi invito ad ascoltare, perché ogni tanto devo per forza fare riferimento a questa cosa qui, perché è una cosa di una gravità inaudita. È una cosa di una gravità inaudita che stanno succedendo queste cose qui. E loro abbiamo le prove, non le chiacchiere, abbiamo le prove che sono tutti d'accordo, destra, sinistra, centro, alto, basso, su, giù, quelli che vogliono l'immigrazione che non dicono una mezza parola, e lo sanno i vannacciani, io li ho informati ben bene, e non dicono mezza parola. Cosa vuol dire? Che c'è un tacito accordo su questa cosa qui. C'è un tacito accordo. Va bene? Che poi lo approveranno o non lo approveranno. Se non lo approveranno è perché si vergognano a un certo punto di fare una cosa del genere. Si stanno vergognando. Leggo un altro. Mi dice Pietro, cosa vuoi scardinare quando vedi un banchiere presidente del Consiglio abbracciare il capo dei sindacati? Ma dove ho avuto che andiamo? Un saluto Giuseppe da Belluno. Beh, non sono Pietro, sono Alfredo, va bene. Beppi 300 da Belluno. Ma certo, ma non è solo questo. Non è solo questo, la Meloni non è venuta a Padova e ha parlato all'assemblea dei sindacati la settimana scorsa, giovedì scorso. E cioè, qui c'è un consociativismo, un rapporto incestuoso tra. E poi basta vedere Luigi Sbarra che ha finito il suo mandato di segretario della CISL. Luigi Sbarra ha fatto il sindacalista con la faccia cattiva, non so se lo avete presente, aveva sempre la faccia cattiva. Un minuto dopo che ha finito di fare il sindacalista è diventato vice ministro, vice primo ministro con delega al sud, numero due, insieme a Salvini e Tajani. Si chiama Luigi Sbarra dopo la Meloni, va bene? E questo è diventato, l'hanno decorato sul campo, gli hanno dato un sostanzioso stipendio e in più il potere di avere la delega sul sud. Io mi chiedo cosa potrà fare quello che da sindacalista non ha fatto nulla. Vabbè, vai avanti tu, altrimenti non.
1: Alfredo, sì, qua siamo proprio con le pezze al culo ormai. Poi nella DDL, che non mi ricordo mai il caso, c'è anche il discorso,
0: 978.
1: ecco, che c'è il discorso anche somministrazione di denaro,
0: Ma
1: oltre che
0: certo,
1: dei servizi e cose. Quindi quello là vuol dire che una banca inizia a.
0: inizia attraverso il meccanismo della cessione dei crediti a farli riscuotere a qualcun altro, anche se sono perché

0: Attenzione, perché il provvedimento approvato parla di crediti liquidi. Allora, il credito in base al 633 del codice di procedura civile deve essere certo, liquido ed esigibile. Loro hanno tolto la parola certo per un semplice motivo: che chi fa l'intimazione, ovvero l'avvocato, non può avere la certezza che il credito sia certo. Non lo può avere la certezza, non ce l'ha neanche il giudice, perché adesso, attraverso una sentenza, Sezione Unita della Cassazione, che ha recepito una direttiva europea, il giudice, prima di fare l'ingiunzione, si deve accertare che il contratto non presenta clausole abusive o superamento del tasso soglia di usura. Dove ce l'ha le competenze un giudice per fare una valutazione di questo genere? Non ce l'ha, perché ce l'ha solo un consulente tecnico contabile d'ufficio. Ecco. E allora questi qui cos'è che fanno? Fanno l'intimazione scrivendo: sembra che non ci siano né clausole abusive né clausole usurarie. Ma vi rendete conto?
1: Beh, la cosa bella a me è invece quando con le prime denunce hanno mandato i carabinieri in banca a chiedere se era vero che avevano fatto usura.
0: Ma pensate.
1: Cioè, sono andati a prendere sì gli estratti conti, in banca, però poi per archiviare hanno detto che non c'era usura.
0: Ma sì, ma è
1: Sì,
0: chiaro.
1: i documenti li hanno presi i
0: Ma
1: carabinieri,
0: sì, ma
1: li hanno
0: poi tra
1: guardati i
0: l'altro i
1: carabinieri.
0: carabinieri non hanno la competenza tecnica per fare queste
1: Ma
0: valutazioni.
1: questi qua che danno anche gli ordini alle forze dell'ordine, ma come si può pretendere se già loro hanno le idee confuse che mandano i carabinieri e fare l'analisi ai carabinieri se c'è usura nel rapporto bancario?
0: Ah,
1: Cioè,
0: scusa,
1: stiamo e
0: aspetta.
1: senza mettere il senza e chiedere al ragioniere della
0: Oh,
1: banca.
0: ecco, questo, allora, questo, per una volta Adamo hai scritto una cosa condivisibile. Non so se hai notato anche tu il grande impegno che ci mette lo Stato per mettercelo in quel posto e toglierci i soldi per dargli agli americani e qui aggiungo anche agli ucraini. Ecco, va bene, questa è la verità dei fatti. Hai detto una cosa perfetta, Adamo. Non so se avete notato anche voi il grande impegno che ci mette lo Stato per mettercelo in quel posto e toglierci i soldi per darli agli americani e agli ucraini, perché io aggiungo agli ucraini, perché anche ieri hanno deciso di dare entro il 2027 140 miliardi di euro. Dopodiché, per quello che riguarda la casa, hanno messo a disposizione degli spiccioli. Lo sapete quanti soldi hanno messo a disposizione per ogni famiglia sfrattata, che sono circa 30.000 persone, famiglie? 30.000 famiglie sfrattate, lo sapete quanto hanno messo a disposizione a famiglia? 5,50 euro. 5,50 euro a famiglia. Ecco, questo hanno fatto.
1: Cosa fanno? Vanno bene il caffè e basta.
0: Il caffè, vanno
1: Un
0: bene un
1: caffè in
0: caffè.
1: tre e finché
0: Ecco,
1: corrono mezzo aperto.
0: senza contare naturalmente tutte le famiglie che perderanno la casa per effetto del, anche questo qui, folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, eccetera, eccetera, legge che prevede sfratti veloci per finita locazione e possibilità di buttare in mezzo alla strada famiglie anche se sono in ritardo col pagamento di due rate. Allora si spendono decine di miliardi. Nel 2025 ci sono stati spesi 41 miliardi e 100 milioni di euro, ovvero 41 mila e 100 miliardi e 100 milioni di euro. Va bene? 41 mila e 100 milioni per il quinquennio 2026, 27, 28, 29 e 30, lo sapete cosa hanno messo a disposizione questo governo per la casa? Per la casa 970 milioni di euro, come ho detto praticamente nulla, 0,5 euro e 50, ma cosa succederà? Succederà che loro hanno intenzione di mettere sul mercato, dicono loro a prezzo calmierato, 10-12 mila alloggi all'anno, ma ce ne saranno 40 mila, 50 mila circa, ma saranno anche molti di più, le famiglie che perderanno l'abitazione per effetto della finita locazione e della morosità incolpevole. Lasciamo da parte quelli che rompono la porta, si appropriano della casa che non è loro e commettono un grave reato, ma gli altri non commettono reati, stanno subendo una situazione paradossale, dove i salari sono fermi, le pensioni sono fermi, gli stipendi sono fermi, gli affitti sono alle stelle. Pensate che più o meno le statistiche dicono che al sud bisogna investire circa il 44% del proprio reddito per una casa in affitto, al nord il 73%. Ma questo dato è destinato ad aumentare, perché se tu perdi l'abitazione dove paghi, non so, 500 euro a Padova, per meno di 1000 euro non trovi da nessuna parte e lo devi cercare fuori Padova, al Bignasico, Ponte San Nicolò.
1: Ciao, devi andare più lontano.
0: Ancora più lontano.
1: Devi andare verso Bovolenta, Casalserugo, ecco, quelle zone là, perché Legnaro c'è l'Agripolis, Padova c'è l'Università di Padova. Vai nell'immediato fuori del circuito di Padova, ci sono studenti e c'è tutto il discorso per studentati e quant'altro. Non ne vai mica fuori, devi andare più in là, quindi dopo la gente è costretta a spendere più soldi di benzina, si deve spostare.
0: Tempo di percorrenza
1: E dopo i mezzi pubblici sono quello che sono, dove vogliamo andare con una tecnica così?
0: Sì, no, cioè la politica della casa è una politica solo per chi può pagare. Io ho fatto un paragone, ho detto: signori, voi state facendo la politica della casa per gente che guadagna 5.000 euro al mese. E se uno che guadagna 5.000 euro al mese può permettersi 1.500, anche 2.000 euro al mese di affitto, eccetera. E ho fatto il paragone del generale Vannacci. Il generale Vannacci prende 5.700 euro di pensione, lasciamo stare gli 8.000 euro che prende di come euro parlamentare, 8.200 euro, quindi in totale siamo nell'ordine dei 14.000 euro. Ma allora sì che può permettersi una casa che ne vale 2.000, anche 3.000, forse anche di più. Ma gli altri? A Padova per avere 50 metri quadri ci vogliono 1.000 euro. E a trovarlo? E a trovarlo? E non affittano a famiglie, perché hanno il timore che non paghino. Quindi le famiglie sono destinate a andare sotto un ponte.
1: Devono favorire quello che può essere anche delle maniere di pagamento un po' diverse, tipo anche il rent to buy, cioè se la gente potesse fare una prova e vedere se la sua situazione migliora, paga l'affitto con riscatto. Potrebbe essere una soluzione, perché se inizi a pagare l'affitto non riesci a accantonare i soldi per un eventuale acquisto della casa. Ma dovrebbero anche favorire cose del genere.
0: Ma anche lo stesso, cioè se tu guadagni 2.000 euro al mese, 2.000 euro, non ne puoi mettere a disposizione 1.000-1.200 solo per la casa, perché cioè, qui stiamo parlando di questo.
1: Però se tu fai un contratto rent to buy, tu quello che versi d'affitto te lo riconosci alla fine. È che i contratti attualmente sono per 5 anni e cosa dovrebbero favorire un po' più lunghi, anche perché le banche ti rompono le balle se hai un reddito basso. Di solito più devi avere il 40% può andare, di quello che uno guadagna può andare dentro il, per i finanziamenti che uno può accedere, perché l'altro 60% dovrebbe riuscire a vivere, a pagare le bollette.
0: Certo, come fai?
1: Se uno inizia a pagare l'affitto e paga il 50% di affitto e il 50% gli resta per vivere, non accantona niente. Ma quindi
0: certo, vuoi accantonare, ecco, accantonare delle bestemmie e accantoni. Cioè qui la vita è sempre più cara, le bollette sono sempre più alte, il costo del supermercato, il carrello della spesa è sempre più elevato. Cioè questi qui, e poi naturalmente le spese condominiali, non dimentichiamoci amici che il 75 e anche più per cento degli italiani vive in condominio, con le spese condominiali che lievitano in continuazione, e quindi è gioco forza che la gente perderà l'abitazione per effetto del fatto che non ha la possibilità di pagare. Guardate che ci sono certi condomini che pagano 5, 6, 7 e anche più migliaia di euro solo per il riscaldamento all'anno. Ed chi li ha? Chi li ha questi soldi che poi li devi aggiungere all'affitto, al mutuo, eccetera? Vorrei sapere chi ha la possibilità di pagare. Devi avere una pensione da 3-4 mila euro al mese per avere la possibilità di pagare queste cifre. Cioè qui siamo veramente, cioè, oppure guadagnare quello che guadagnano i politici, 10, 12, 15 mila euro al mese, e allora ti puoi permettere qualunque cosa, allora ti puoi permettere anche la villa, come hanno fatto i nostri cari Meloni, che io chiamo Melona, qualcuno si incazza ma io la chiamo Melona, va bene, e Salvini, che io chiamo Vominale. Lui ha detto che vuole andare al Viminale, beh io ho detto che vada pure al Vominale, perché quello è il posto che lui si merita, perché hanno fatto un sacco di promesse questi qui, hanno fatto un sacco di promesse e non ne hanno mantenuto neanche una. Anche la questione della casa, vabbè, avevano 209 miliardi di euro, 209 mila milioni di euro per investire anche sulla casa, cioè hanno aspettato la fine della legislatura per partorire un topolino che, vi assicuro, con le norme sulla velocità degli sfratti e degli sgomberi, perché non dimentichiamoci ci sono circa 120-130 mila sgomberi all'anno per incapacità della gente di pagare il mutuo, quindi 120-130 mila famiglie che vanno fuori da una parte, 40-50 mila che vanno fuori dall'altra, poi ci sono quelli che hanno occupato abusivamente gli alloggi, ma perché hanno rotto la porta? Ma quelli sono io il primo che dico che devono essere buttati fuori in mezzo a una strada, perché se non hai titolo non puoi essere, ma non perché uno ha finito la locazione, il contratto ha finito la locazione, non perché uno è in ritardo col pagamento di due mesi, perché ci sono una miriade di possibilità, c'è la dilazione di pagamento, c'è di tutto, perché due mesi di ritardo dell'affitto uno può averle accumulati per tutta una serie di motivi, malattie, perdita del lavoro, perdita di un reddito, muore un familiare per esempio, sembra una cosa da poco, ma se muore un reddito familiare e ce ne sono solo due, guardate che non è una cosetta semplice. Amici,
1: anche per i mutui gli fanno anche per i mutui gli fanno sta cosa qua, sta clausola che se uno muore il coso dovrebbe andare avanti, ma a salvaguardare il familiare.
0: Ma certo, ma il problema è che
1: bisogna vedere se la applicano.
0: No, il problema è che non le fanno. Io ho avuto modo di due casi, ma uno a Padova e uno a Adria.
1: Perché ti portano sempre nella, ti promettono una cosa che poi non mantengono?
0: Ma scusa, ma se fanno le assicurazioni contro lo scoppio, contro l'incendio,
1: contro il furto.
0: Ecco,
1: sì. Sai qual è la cosa più bella del furto? È per il furto della casa, non
0: sì,
1: della roba che c'è dentro.
0: Sì, sì.
1: Cioè, allora ti vendono il coso.
0: Ti obbligano a fare delle assicurazioni che praticamente non servono a niente. Oppure per la caduta degli aerei. Ma scusa, se mi cade un aereo sulla mia casa, sarà l'aereo che è assicurato, non io.
1: No, sai che le aziende hanno fatto, hanno obbligavano adesso l'anno entrante qua per il discorso polizze catastrofali. La polizza è catastrofale, cioè tipo in Emilia Romagna che andavano sott'acqua.
0: Certo,
1: allora non lo Stato che non fa le manutenzioni, la gente va sott'acqua e perde tutto. No, le aziende e i privati devono farci le polizze catastrofali. Quindi dobbiamo pagare un'assicurazione che dopo inventerà qualsiasi cosa per non pagare.
0: Ma certo, loro diranno che è un fatto eccezionale. Ma è perché mi è già capitato? A me è capitato. Ma è un fatto eccezionale. Ma è per quel motivo che c'è l'assicurazione? Per i casi eccezionali?
1: Polizza catastrofale per una catastrofe che succede. Arriva il terremoto, la roba, pagherai. Ho pagato l'assicurazione. Sì, avrò qualche risultato.
0: Le assicurazioni sono veloci a incassare ma lentissime a tirare fuori i soldi, e poi bisogna fare la causa, e nel momento stesso che inizi una causa ti devi assumere un avvocato che sia onesto, perché poi si vende la controparte, eccetera. È la solita cosa, la solita storia. Per esempio, su questa intimazione di pagamento emessa dagli avvocati, se tu ti opponi, devi trovarti un avvocato serio che si oppone, e se non riesci a opporti per qualunque motivo, questi ti portano via tutto, e dovrai trovarti un avvocato che fa causa all'avvocato che ti ha rovinato. Ma vi rendete conto, amici, cosa stanno combinando questi qui? Questi ci stanno rovinando la vita, nel vero senso della parola, e non c'è praticamente nessuno che dica nulla. Ecco, leggo un altro messaggio. Quindi nessuna forza politica che si presenta nel 2027, nemmeno quelli di, non dico il nome, abbiamo speranze? Secondo me no. Secondo me non ci sono speranze. Non ci sono speranze, perché sono tutti lì a intingere il biscottino nella stessa scodella. Perché non si fanno male l'un con l'altro.
1: Si fermano, si prendono la sedia e la tengono ben fissa. Difficile che vadano contro il sistema per perdere la sedia. Del resto, vivere inchiodati la sedia è meglio che andarci sporcare le mani in giro lavorando. E quindi è una cosa che quando ci arrivano tutti tacciono, tutti si insediano, restano là. C'è la possibilità, non vanno contro il sistema che gli dà lo stipendio. Loro favoriscono, entrano nel flusso e seguono il flusso, che deve andare così. Hai sentito, hai visto su Facebook Tony Costalunga che parlava di Zaia, che avevano, avevano in maniera premeditata chiesto di
0: votare,
1: e tutti quanti esito favorevole, e c'è stato solo come si chiama?
0: Smuschi
1: che ha detto: ma scusa, ma mi dici di cosa stiamo votando, perché non lo so mica io. E tutti votano a favore,
0: almeno datemi il testo.
1: Il testo, quindi
0: non gli hanno dato
1: d'accordo,
0: non gli hanno dato neanche il testo da esaminare per sapere di
1: però
0: cosa votare.
1: Erano d'accordo, erano entrare in aula, tutti erano d'accordo di votare.
0: È per quello che io sono ho la certezza che sia sulla destra, che sia sulla sinistra, in ogni caso il favore alla compagnia di assicurazione, parlo in senso generale, al sistema bancario, ai grandi gruppi farmaceutici, al lobby degli avvocati e delle società di recupero crediti, la fanno sia se è sulla destra, sia se è sulla sinistra. Ve lo garantisco io, amici. Scusate se ho battuto il tavolo, probabilmente avete sentito a casa
1: le nocche che schioccavano.
0: Ecco, ho le prove di quello che dico, amici. Ho le prove e le ho esposte negli ultimi due convegni che abbiamo fatto a Ponte San Nicolò, in Piazza Liberazione, qualcuno e ho fatto la diretta Facebook. Se c'è qualcuno che vuole avere il filmato, io glielo fornisco, basta che mi faccia un messaggio al mio numero di WhatsApp 3 4 6 3 6 1 4 4 6 9, oppure 3 3 4 7 1 0 2 6 7 2, che è il numero dei messaggi di Radio Gamma 5. Ecco, io vi garantisco, se voi leggete, no, leggete, ascoltate, non serve vedere, è un video, però basta solo ascoltarlo, lo potete ascoltare in cuffia magari, facendo magari i lavori di casa o la cicletta, io faccio tanta cicletta e ascolto, ecco, ve lo potete ascoltare in qualunque situazione o anche guidando, e vi rendete conto che sono d'accordo per approvare questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifoso, odioso, mafioso e omertoso e incostituzionale disegno di legge 978-2023.
1: Alfredo, dobbiamo rifare quell'elenco per fare la mail bombing. Cioè, perché secondo me, siccome non costa niente scrivere una mail, penso che tutti quanti al giorno d'oggi possano dire che hanno l'indirizzo mail, anche perché ti obbligano un po' e quant'altro. Per mandare dei segni,
0: quando hai mezza giornata di tempo, ci mettiamo lì e la facciamo, ecco,
1: che allora
0: anche in agosto, in agosto
1: sì,
0: sarai,
1: sì, tanto non vado da nessuna parte,
0: ecco, cosa, a posto, quindi, io anch'io, allora
1: ecco,
0: ci dobbiamo,
1: quindi vengo, devo venire a fare i lavori anche a casa,
0: ecco, bene, non farglielo dire a tutti,
1: glielo dico, così sanno che se ci vogliono cercare siamo in zona, e quindi se hanno bisogno
0: sì, agli amici, sì. Se avete problemi, casini vari, ricordatevi il mio numero è 3 4 6 3 6 1 4 4 6 9, per tutte le vostre vicende. Vai avanti,
1: ecco. E quindi cerchiamo di fare una cosa che possa essere tracciabile, perché la mail la tracci, e quindi
0: molto interessante,
1: perché è una cosa che secondo me, quando gli intasi la posta elettronica, è utile, secondo me si svegliano, c'è un po' risveglio. Ci vediamo
0: giovedì prossimo, giorno 16.
1: Giorno 16 ci troviamo qui
0: dalle 10 alle 11 e io dalle 11 a mezzogiorno, tutta la tirata. A presto.
1: Dopo con Alfredo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
10: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: te bacaia, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
1: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Rieccomi in diretta su Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Arriva un interessante messaggio di Andrea che dice: un invito a ritirare la legge, che se ne faranno di un invito? Avete fatto esposti denunce di fide ufficiali o via PEC per questa legge nefasta? Allora, io personalmente ho mandato 4 raccomandate con ricevuta di ritorno, ovvero documenti ufficiali, al Ministro della Giustizia Nordio, alla Presidente della Commissione Giustizia Giulia Bongiorno, alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e soprattutto al Presidente della Repubblica Onorevole Sergio Mattarella, e gli ho specificato che qui c'è da buttare tutto nel cestino, ovvero metà nel cesso e metà nel cestino. Allora, noi abbiamo fatto la settimana scorsa, come dicevo, un interessantissimo convegno, era il quarto nell'arco di 40 giorni, uno a Salzano, uno al Civico 40, al Centro Culturale 140 in via Piovese 140 a Padova, e 2 fatti a Ponte San Nicolò, e parlavamo sempre del quello che abbiamo detto prima, del folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifoso, odioso, mafioso, omertoso, ma soprattutto incostituzionale disegno di legge 978, che permetterà, se approvato, speriamo mai, agli avvocati di intimare il presunto debitore con lo scudo penale e pignorarlo di qualunque suo bene, compresa la prima abitazione. Ora, qui ci troviamo di fronte veramente alla follia più follia delle follie, va bene? Alla follia più follia delle follie, perché abbiamo veramente toccato il fondo. Io ho scritto a tutti, cioè questo ascoltatore, vediamo un altro ascoltatore che scrive, no, sempre Andrea, che dice: dunque Draghi faceva esattamente questo gioco che poi è stato riproposto come DDL 978. Come si chiama l'emendamento disfratto prima dell'asta, avvocato Alberto Balboni, e chi ha promosso il DDL 978 2023? Avete approfondito che legami hanno questi signori e con chi dei quali eseguono le richieste? La Fininte arrivava a Lussemburgo e alle Cayman? Vabbè, lasciamo stare la storia delle Cayman, della Fininte, che sicuramente c'è molto da indagare, però è un lavoro da fare da giornalisti. Io posso solo dirti che l'emendamento Balboni, quello che prevedeva lo sfratto prima dell'asta e il disegno di legge 978-2023, che trae origine da un altro disegno di legge del 2018, il 755, nasce da senatore, avvocato della Lega Padovano, ora vice ministro della giustizia e già presidente della commissione giustizia del Senato, Andrea Ostellari, ripeto, Andrea Ostellari della Lega, ripeto, della Lega, ripeto. Ecco, questo stanno facendo. Questo è 8 anni che tenta di fare approvare questa legge, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, negativi, va bene, 8 anni. E quello che è più grave, come ho fatto notare prima, è che nessuno si sia alzato in piedi a sollevare pregiudiziali di costituzionalità. Nessuno, nessuno. E io ho le mie convinzioni da questo punto di vista. Ho la convinzione che, beh, che l'opposizione sia coinvolta. Anzi, non è che ho le convinzioni, ho le prove che l'opposizione è coinvolta. Io la chiamo opofinzione, quindi immaginate. E la maggioranza era legata un po' a doppio filo, ma perché non poteva farne a meno? Perché se Fratelli d'Italia e Forza Italia avesse obiettato sulla approvazione di questa legge, sarebbe caduto il governo. Perché io sono convinto, e sono certo, posso dirlo, che la Lega abbia messo la condizio sine qua non, come dicono gli avvocati, la condizione condizione vincolante che se non passava questa legge qui non passava praticamente il rapporto di governo. Ve lo dico perché ho analizzato in tutte le maniere. Non esagerare, dai Faustino da Cavazze, Alfredo sei un grande, che metà basta per quello che fai, grazie, grazie a te della fiducia che mi dai e di tutti quelli che... Ecco, gradirei che chi la pensa come Faustino da Cavazze mi facesse un messaggio anche privato, non serve che lo mandi in pubblico, mi manda un messaggio privato al 346 36 14469, e dicendo quello che ha detto Faustino, vai avanti a fare quello che fai, perché naturalmente è importante. Ma voglio farvi ascoltare qualcosina dei miei video che faccio, che ho fatto un video, per esempio questo qui, eccolo qua. No, aspetta perché ho inserita la cuffia, un attimo solo signori, perché è inserita la cuffia, eccola qua. Allora, galleria, niente, non vuoi saperne, eccola qua la galleria, e adesso ve la faccio ascoltare tutta quanta, eccolo qua. Eccolo qua.
3: C'è molto di più di quello che lei sta portando avanti in questi giorni da risolvere in questo benedetto bel paese. Perché i problemi della gente sono ben altri. Il problema della casa, le case che hanno previsto di ristrutturare e costruire, sono insufficienti in questo paese. perché le case in affitto a 1.000-1.200 euro non se ne può permettere nessuno, o meglio te le puoi permettere tu generale che prendi 5.700 euro al mese solo di pensione, è chiaro che te lo puoi permettere, ma gli altri, quelli che vivono con 1.000-1.200-1.500-1.800 al mese, che sono la stragrande maggioranza dei cittadini, pensionati, operai e anche impiegati, non se lo può permettere nessuno. Ma il vero nodo, che io so che lei è sensibile a tutto quello di negativo viene fatto da questo governo, si chiama disegno di legge 978, ovvero quello che, se approvato, speriamo mai, permetterà agli avvocati, con lo scudo penale e senza il filtro del giudice, di pignorare direttamente il presunto debitore, compresa la prima abitazione. Dal 1° di luglio il limite sono 30.000 euro, quindi la stragrande maggioranza dei microcrediti, se funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa,
2: mafiosa, omertosa
3: e soprattutto incostituzionale legge, staranno gli avvocati, come ho detto, a riscuotere direttamente i crediti e pignorare compresa naturalmente la prima abitazione. Generale, devi dire qualcosa su questa cosa qui. Io non sento nessuno che dica qualcosa, né di destra, né di sinistra, né di centro, né dell'alto, né del basso, né nell'ambito parlamentare, né nell'ambito extraparlamentare. Non c'è nessuno che dice niente, generale. Non c'è nessuno che dica nulla. E qui siamo avanti coi lavori della Commissione Ingiustizia del Senato, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, presieduta dalla senatrice avvocato della Lega Giulia Bongiorno e vicepresidente, si chiama Ilaria Cucchi, di Alleanza Verdi Sinistra. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Grazie.
2: Ecco, allora, in questo video c'è una piccola inesattezza che ho saputo dopo averlo fatto. Il valore dei crediti riscuotibili che rientrano nell'ambito del giudice di pace sono stati e sono tuttora 10.000 euro. Con la riforma Cardabia era previsto che dal 1° luglio diventassero 30.000, ma questo governo ha spostato l'orologio di un altro anno e dal 1° ottobre del 2027, lo sapete qual è il limite di riscossione dei giudici di pace che vorrebbero far rientrare questo disegno di legge 978? 50.000 euro. Ma lo sapete quanti sono i crediti da 0 a 50.000? Sono la stragrandissima maggioranza. Stiamo parlando di decine di miliardi, se non addirittura centinaia di miliardi di euro, prevalentemente di bollette, di spese condominiali e quant'altro, che se viene data la possibilità di riscuotere, di far riscuotere agli avvocati, diventerà una giungla, un far west questo paese. Avete sentito prima da Stefano Baldo che ha detto che lui ha ricevuto quattro intimazioni false, quattro intimazioni false, addirittura da parte di un asilo di suore che volevano 1.800 euro. Ma vi rendete conto, se passa una legge di questo genere, questi ti fanno l'intimazione e poi ti portano via la casa senza che ci sia stato il filtro di un giudice? Perché questo stanno facendo, signori, stanno facendo questo. è una cosa veramente grave. Allora Max 58 dice: è vero, quello che fai è importantissimo. E poi dice un'altra cosa che però tralascio, insomma. Comunque è vero, quello che fai è importantissimo, e ti ringrazio Max 58. Niente,
4: vivi a Padova, è qualche giorno fa.
2: Niente, e allora rientro nella mia pagina Facebook, voglio vedere cosa ho scritto, perché
4: il giorno presentato,
2: perché il eccolo qua. Norma ad hoc del decreto PNRR. Così Brunetta aggiunge 18.000 euro di stipendio alla pensione e al vitalizio. Lo stesso Brunetta contrario al salario minimo. Ecco, qui ci troviamo di fronte a un personaggio che non fa un tubo, perché non, niente fanno al CNEL, Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che era un ente inutile, dichiarato inutile, resuscitato dal governo Meloni, Branca Meloni, ecco, che gli ha dato a questo signore qui più di 215.000 euro in un anno, lordi, per carità, 18.000 euro lordi al mese, saranno anche 12, 11, non lo so, vabbè, quello che sono, per non fare nulla, anzi per dire che il salario minimo non ci deve essere, ma ci deve essere il salario giusto, come se il salario giusto fosse determinato da un rapporto di forza. No, è determinato dalla bontà dell'imprenditore di applicarlo, dalla bontà dell'imprenditore di applicarlo, e se lo applica naturalmente a suo buon cuore, gli vengono dati degli sgravi fiscali. Questo sta succedendo in questo paese, dove il salario minimo, che ce l'hanno tutti i paesi. Pensate per esempio che la Germania ce l'ha da 11 anni, quindi è una scelta politica recente fatta dalla Germania, ce l'ha dal 2015. La Spagna ce l'ha dal 1963, vuol dire che sono 63 anni che ce l'hanno il salario minimo, e naturalmente aumenta in ragione di quelli che sono gli aumenti del costo della vita. Ma la Francia, lo sapete da quanti anni che ce l'ha il salario minimo? Dal 1950. Da 2 anni prima che nascessi io, dal 1950, vi rendete conto che noi siamo nel loro minimo? Ce l'hanno anche la Bulgaria, la Romania e tutti i paesi tranne Cipro e la Grecia. Ce l'hanno tutti tranne noi, Italia, Cipro e la Grecia. Quindi questa scelta scellerata di questo governo di non volere applicare, ma ce l'ho anche per i governi precedenti, perché i governi precedenti avrebbero potuto legiferare in questa direzione e non l'hanno fatto. Praticamente ci sono gli operai che lavorano anche in campagna con il sole a 40 gradi. Merdosa, grazie Faustin, hai aggiunto Merdosa, bravo Merdosa. Allora stavo dicendo che ci sono operai braccianti che lavorano per 2, 3, 4 euro l'ora sotto il sole cocente, ogni tanto ne muore qualcuno, poveretti. Ecco, e naturalmente, non essendoci il salario minimo, devono andare a soggettarsi e lavorare anche. C'è stato un caso anche in provincia di Prato, dove c'erano degli schiavizzati cinesi che lavoravano per pochi centesimi l'ora. Vuol dire che al peggio non c'è mai fine. come il meglio, come ai stipendi luculliani di Brunetta, Poltronaro, che non fa nulla, va bene, ci sono il rovescio della medaglia, dove c'è gente che non guadagna neanche da mangiare dopo aver lavorato duramente. Ecco, questo è quello che sta succedendo in questo benedetto paese. Purtroppo è così. Vediamo qualche altro posto che ho fatto nei giorni scorsi. Vediamo.
5: Beh, i tre vostri amici.
2: Eccolo qua. Oh, che poi dicono che non ce l'ho. Che non ce l'ho con quelli di sinistra.
6: Buongiorno onorevoli Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, segretari del partito Alleanza Verdi Sinistra. Vi devo informare che i tre vostri rappresentanti senatori all'interno della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo Ingiustizia, Celestino Magni, detto Tino, Giuseppe De Cristofaro e soprattutto Ilaria Cucchi, vicepresidente di questa commissione, abbiano votato a favore del folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifoso, odioso,
2: mafioso, omertoso e merdoso.
6: I senatori all'interno della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo Ingiustizia, Celestino Magni, detto Tino, tutto Ilaria Cucchi, vicepresidente di questa commissione, abbiano votato a favore del folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifoso, odioso, ma soprattutto incostituzionale disegno di legge 978-2023, articolo 656 bis del codice di procedura civile, che prevede che gli avvocati con lo scudo penale possano intimare il presunto debitore e, decorsi 40 giorni, poterlo pignorare di qualunque suo bene, compresa la prima casa, compresa la prima abitazione. Non c'è nessuno che sia opposto a questa legge, signori. Nessuno, né di destra, che non c'è, né di sinistra, che non c'è, niente, nessuno si è opposto, nel vero senso della parola. Quindi vi chiedo di intervenire, di farmi sapere, perché vi ho mandato anche una lettera, se è vero, se corrisponde al vero il fatto che i vostri rappresentanti hanno votato a favore.
2: Pronto?
7: Sì, ciao.
2: Chi sei?
7: Sono Andrea.
2: Andrea di?
7: Di Padova.
2: Sì, dimmi Andrea.
7: Ma guarda, siccome queste leggi che vengono fatte, sì, parlo inerenti a questo obbrobrio di legge che hanno fatto e che stai discutendo, ma dico io, se anche dovessero trovare un antagonista, ma tu pensi che cambino strada se hanno già impostato questo parametro, questo stile di circonvenzione che hanno? Se alla fine non succede nulla e vanno avanti per questo, hanno lo scudo penale, ma non hanno lo scudo vero e proprio.
2: Dai. Sì, sì, ho capito. Senso, va bene.
7: Ecco,
2: va bene.
7: Alla fine è così, insomma,
2: va bene.
7: Che si può venirne fuori, perché non so quanto legittimamente si possa ovviare a una cosa del genere. È un po' come dire in casa tua ti sottrarresti dei soldi per dargli agli altri.
2: Va bene. No, è tutto chiaro, è tutto chiaro. Ti ringrazio.
7: Grazie,
2: ti ringrazio.
7: Grazie. Ciao, ciao.
2: Allora, il fatto che cambino strada su questa folle, eccetera, è già nei lavori, chiamiamolo così, della commissione, perché è dal 21 ottobre che non ne hanno più parlato. Dal 21 ottobre io ho continuato la battaglia perché voglio che la ritirino completamente, perché loro a fine maggio, la senatrice Erika Stefani mi ha risposto dicendo che riguarda solo le partite IVA, come se le partite IVA fossero quattro gatti. Sono 4 milioni e 200 mila soggetti che hanno circa 18 milioni di dipendenti, ma non è vero che riguarda solo le partite IVA, perché io ho sotto il naso, e ve lo leggo, il testo approvato del 656 bis, che dice: il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che

giovani della Lega di Trissino in provincia di Vicenza. Il testo è questo qui. Voi potete dire che noi non abbiamo capito un tubo, o meglio quello che ho detto prima, ma il testo è questo qui. È inconfutabile, incontrovertibile, come dite voi. Non è soggetto a interpretazioni. Qui riguarda tutti. Se poi voi avete fatto una virata a 360 gradi, anzi a 180 gradi, dicendo che volete coinvolgere solo le partite IVA e solo gli imprenditori, eccetera, solo, si fa per dire, è una scelta successiva, ma sia il testo del disegno di legge sia il testo approvato non parlano di partite IVA. Qui non c'è scritto da nessuna parte di partite IVA. Vado avanti nel testo: il cui ammontare rientra nei limiti di competenza del valore dei giudici di pace, può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta nei confronti del debitore un'intimazione di pagamento della somma dovuta. Dove c'è che c'è scritto partite IVA, senatrice Erika Stefani? Dove c'è che c'è scritto? Non è scritto da nessuna parte qua. Non c'è scritto da nessuna parte. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci siamo dentro tutti, tutti, anche perché dicono, cioè dice il testo, anche a persone che non esercitano tale attività. Vuol dire che ci siamo dentro tutti. Ecco, qui c'è un messaggio che mi dice: grande Alfredo, continua così. Andrea da Isola Vicentina, grazie, molto gentile Andrea da Isola Vicentina. Alfredo, ti sia un grande e ti sia un incitamento ad andare contro ai potentati senza paura. Selvarego, non so cosa che è il suo nome, non so, penso che sia. Vabbè. Allora vediamo un po'. Grazie, comunque grazie signori. Possiamo ipotizzare che chi porta avanti tali leggi e progetti atti a sovvertire l'ordine, lo Stato, l'economia, la vita, la salute dei cittadini siano libero paga dei fondi speculativi internazionali? Mi fermo qua. Ma certo che è così. Ma certo che è così, Andrea. Ah certo, è senza dubbio così. È fuori discussione che è così. O se non lo sono, in maniera implicita fanno favore a questi qua. Questi stanno facendo un favore alle grandi società di recupero crediti, alle banche e ai... alla lobby degli avvocati, ovviamente, perché come ho detto in varie occasioni, sono alla fame. La stragrande maggioranza di avvocati sono alla fame, non c'è più contenzioso, non sanno più cosa inventarsi per creare contenzioso, e questo sarebbe un straordinario strumento di aumento del loro volume di lavoro, perché naturalmente intimo un debitore e quindi mi faccio pagare dal cliente che mi fa fare l'intimazione, e quindi i 200-300 euro ci sono sempre, dai 200 ai 1200 euro adesso fino a 10.000 euro di intimazione, e immaginate dopo quando l'intimazione potrà arrivare fino a 49.999,99, va bene, 50.000 euro. Immaginate cosa succederà se viene approvata questa legge. Cosa succederà se viene approvata questa legge? Io non lo voglio neanche immaginare. Vabbè. Comunque ho scritto a questi di Alleanza Verdi Sinistra, come ho detto prima, alle più alte cariche dello Stato, ho scritto alla Schlein, segretario del Partito Democratico, ho scritto un po' a tutti, ci siamo scambiati anche una lettera con la senatrice avvocato della Lega Erika Stefani, che mi ha, lei dice, rassicurato sul fatto che non rientrano i

0: consumatori da questa folle legge. Ma non è quello il problema, il problema è che la legge è incostituzionale, ma non perché lo dico io. Sentite cosa dice il professor Daniele Trabucco in merito. Vi faccio ascoltare qualche minuto dell'intervento che ha fatto a Ponte San Nicolò la settimana scorsa, perché obiettivamente, cioè, se lo dico io, ormai penso che ormai sono una eccolo qua, vediamo di...
1: è un elemento di garanzia, di tutela per la parte debole del rapporto. La mancata opposizione poi sarà sempre attestata dall'avvocato. Però qui nasce la domanda costituzionale, più forte, più alta. Qui nasce il problema che si pone un costituzionalista, un giurista, cioè una persona che studia la Costituzione, che studia la giurisprudenza costituzionale. La domanda che mi sono fatto io quando Alfredo ha avuto la bontà e la gentilezza di sottopormi l'analisi di questo testo. Perché? Perché l'atto, l'intimazione che fa l'avvocato e che se non viene opposta diventa titolo esecutivo e quindi non c'è più il filtro, nasce da chi? Nasce da una parte privata. E questa intimazione, se non si fa opposizione, non si fa opposizione tardiva, può condurre al miglioramento. Senza che ci sia qualcuno che verifichi se quantomeno in via sommaria c'erano i presupposti per procedere a quel miglioramento. Il miglioramento è l'azione con cui lo Stato poi interviene a toccare qualcosa che c'è caro un po' a tutti, che è il patrimonio, che è il frutto dei sacrifici, anche di una storia, di una tradizione, no? Ecco allora che qui entrano in gioco alcune criticità, alcuni problemi di ordine costituzionale. Chi può far valere però queste criticità costituzionali? Innanzitutto si potrebbero sollevare all'interno della stessa commissione. La stessa commissione parlamentare permanente giustizia e i membri della commissione, sapete che le commissioni parlamentari sono diverse a seconda della materia trattata, rispecchiano la proporzione tra i gruppi parlamentari. Alcune interrogazioni state fatte, alcune mi sembrano intelligenti, fate abbastanza bene, tranne qualche sbavatura che tu hai elevato. Insomma, in occasione delle commissioni parlamentari si potrebbe sollevare una, si dice in gergo tecnico, una pregiudiziale di incostituzionalità, per fare in modo che si discuta, visto che il testo è ancora un disegno di legge, visto che il testo non è ancora stato approvato, quindi non è ancora stato promulgato e non è ancora entrato in vigore, si potrebbe sollevare una pregiudiziale, si potrebbe discuterne. Male che a livello di audizioni formali e anche quelle non formali siano stati sentiti solo gli avvocati, mi pare che tu me l'hai confermato, non ci sia stato un interessamento anche da parte dei consumatori, delle categorie poi più esposte, insomma, no? In una logica dialettica pluralistica forse a livello di audizione tutte le parti avrebbero dovuto essere interessate dalla questione. Quindi già all'interno della discussione si potrebbero sollevare delle questioni di pregiudizialità. Perché non è stato fatto? Per mancanza di volontà politica? Perché non ci hanno pensato? Perché non le ravvisano? Non lo so. Non posso ragionare con la testa altrui, questa è una domanda che andrebbe fatta ai membri del Parlamento, che rappresentano la nazione senza vincoli di mandato, come recita l'articolo 67 della Costituzione. Però sarebbe interessante chiedere perché, almeno io non ne ho viste, non sono state sollevate questioni di pregiudiziali di incostituzionalità. Qualora il testo dovesse entrare in vigore invece, e quindi richiederebbe l'approvazione dei due rami del Parlamento, Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione potrebbe fare un tipo di controllo, però al di là del controllo presidenziale, se la legge poi viene promulgata, entra in vigore, quindi poi viene applicata, sarà davanti ai tribunali che si possono sollevare le questioni, cioè il giudice sospende il giudizio perché dubita che quella disposizione ponga dei problemi di costituzionalità, la manda alla Corte Costituzionale, solo che il giudizio è sospeso. Quella situazione, tutti gli altri, cioè la questione non sospende. È vero che la questione si potrebbe chiedere un potere sospensivo alla Corte, ma è stato esercitato pochissime volte, insomma, è fantadiritto. Quindi c'è tutto il problema di tutti altri contenziosi aperti. Questo è un problema. Allora, quali sono, dal mio punto di vista, i problemi di costituzionalità che ci sono in questa proposta di legge, in questo disegno di legge Atti Senato numero 978 del 2023 e che potrebbero essere oggetto di esame anche già all'interno della Commissione a livello di questioni pregiudiziali? Ma innanzitutto una possibile violazione dell'articolo 24 della Costituzione. Voi sapete che l'articolo 24, contenuto nella parte prima, contiene uno dei diritti fondamentali, cioè il diritto alla difesa. Il diritto di agire e di difendersi in giudizio. E attenzione, la Corte Costituzionale ha ribadito più volte che il legislatore non deve mai rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. Potrebbe obiettare, sì, però poi se il debitore fa opposizione si può difendere dopo nel contraddittorio, però è un'argomentazione fragile, debole, se io ricevo l'intimazione mi posso difendere dopo, è vero, però attenzione, la proposta di modifica porta con sé un rischio, perché chi non comprende bene l'atto o non ha neanche un'immediata assistenza legale, non c'è più il filtro, c'è l'intimazione diretta al debitore o la persona anche che teme i costi dell'opposizione, perché fare opposizione costa, non è gratis, costa, e può subire il pignoramento senza però che un giudice abbia verificato in concreto, sia pure sommariamente, la pretesa del creditore. Quindi questo tocca l'articolo 24 della Costituzione. Il diritto di difesa è uno dei diritti fondamentali di un ordinamento democratico e costituzionale. Io vorrei che qualcuno rispondesse a questa domanda. Io, fossi stato in Parlamento, avrei posto la questione di pregiudizialità, avrei voluto delle risposte concrete e avrei cercato di obiettare. Quindi una possibile lesione dell'articolo 24 della Costituzione. Ma c'è una lesione anche dell'articolo 111, adesso al di là dei numeri che forse vi possono dire, il 24 potete giocarlo all'8, il 111 un po' meno, lo spezzato, potete far giocare l'1 e l'11, ma l'articolo 111, che è stato poi novellato, modificato nel 1999, è stato invocato questo articolo, non so se ve lo ricordate, nell'ultimo referendum costituzionale sulla separazione delle magistrature, non so se avete seguito un po' il dibattito. E questo cosa prevede l'articolo 111? Prevede il principio del giusto processo e della terzietà. Ci deve essere un giudice terzo imparziale, un processo giusto che si giochi nella dialettica, in una posizione non di privilegio di una parte all'altra, ma tendenzialmente paritaria tra le parti. Ecco, secondo me c'è una politica. Il disegno di legge Atti Senato numero 978 del 2023 pone un problema proprio perché viene meno la parità delle armi. La parità delle armi c'è, ma risulta prepotentemente indebolita. Perché? Perché come ha sottolineato la grande dottrina processual civilistica, Chiovenda, Calamandrei, Lieberman, Mandrioli, Luiso, ha sempre collegato la trasformazione di una pretesa privata, cioè del credito, in comando giuridico, anche se il decreto ingiuntivo non è ovviamente una sentenza, però intima, dobbiamo ripagare, per la presenza di un organo terzo. E se questo organo terzo non c'è, è vero che ti dicono, ma viene spostato dopo, sì, però resta quel problema che dicevamo prima. C'è poi un problema legato a una violazione anche dell'articolo 102 della Costituzione. Sapete che l'articolo 102 prevede una riserva di giurisdizione, cioè la funzione giurisdizionale appartiene, come sapete, ai magistrati ordinari e in alcuni casi anche ai magistrati onorari. Ma se l'intimazione dell'avvocato restasse una semplice diffida, il problema sarebbe minore, sarebbe anche passabile. Ma se per inerzia del debitore essa diventa titolo per il pignoramento, perché il debitore non si oppone, capite che l'atto privato, cioè l'intimazione dell'avvocato, non è più una diffida, ma diventa un atto paragiurisdizionale. Non è un atto giurisdizionale, se ho detto, ma è un atto paragiurisdizionale. E questo qualche problema di tenuta sulla riserva di giurisdizione lo pone in maniera anche molto, molto seria. C'è poi un problema, secondo me, di violazione dell'articolo 25 della Costituzione. L'articolo 25, come sapete, è la garanzia del giudice naturale. Cioè, quando vengo giudicato, la legge stabilisce prima dei criteri con cui mi viene assegnato il giudice. Non è che scelgo io o le parti scelgono i giudici, ci sono i criteri, competenza per materia, per valore, e la legge stabilisce. E il giudice invece qui non c'è. Il filtro non c'è se si segue il procedimento qualora, questo nuovo procedimento qualora entrasse in vigore. Il giudice appare solo dopo, nella eventuale possibile fase di opposizione. E allora il rischio qui non è tanto la scelta arbitraria di un giudice diverso, perché questo non c'è. Il giudice rimane competente per materia, per territorio e per valore. Ma viene marginalizzata la garanzia giurisdizionale, sia pur sommaria, come dicevamo prima, nella fase genetica, cioè nella fase iniziale del titolo esecutivo. E questo capite che è un problema molto serio. Perché? Perché questo consente a un atto di parte, l'avvocato non è un organo pubblico, non è imparziale e non è terzo. Quindi il problema è che un atto proveniente dalla parte interessata, cioè dal creditore attraverso il suo legale, produce effetti esecutivi senza il vaglio del giudice. Qui adesso non voglio entrare in questioni troppo tecniche, ma qui secondo me si potrebbe invocare anche una violazione della CEDU, della Convenzione Europea dei Diritti Umani, l'articolo 6 della CEDU, che è un trattato che l'Italia ha sottoscritto. Ricordo che l'articolo 117 della Costituzione impone all'ordinamento italiano il rispetto degli obblighi non solo dell'Unione Europea, su cui potremmo aprire un altro capitolo enorme, ma anche gli obblighi internazionali. La CEDU è un trattato di Roma del 1950 che l'Italia ha recepito. Ecco, l'articolo 6 della CEDU prevede l'accesso a un tribunale indipendente, imparziale, al processo equo. Se tu nella fase genetica marginalizzi la garanzia, nel momento in cui però tu poi vai a toccare in qualche modo il patrimonio, è vero, fatta sempre salva l'opposizione, però capite che un filtro preventivo sarebbe fondamentale, indispensabile, quindi un possibile profilo anche della CEDU ci sarebbe. Ma poi c'è una questione di ragionevolezza. Mi spiego cosa vuol dire ragionevolezza in diritto costituzionale. Per ragionevolezza vuol dire che quando io faccio una differenziazione legislativa, cioè prevedo in questo caso procedimenti diversi, la diversità deve essere ragionevole, non deve essere arbitraria, illogica. E quindi ci potrebbe essere una violazione del principio di ragionevolezza che si ricava e mutuato dall'articolo 3 della Costituzione. Perché? Perché si viene a creare, non so se ci avete pensato, abbiamo detto che questo procedimento, qualora dovesse entrare in vigore, non si sostituisce a quello ordinario, ma è uno strumento in più, è una cosa in più. Quindi qualora dovesse essere approvato in via definitiva il disegno di legge della senatrice Stefani, atti senato numero 978 del 2023, io, creditore e il debitore, perché la parte passiva, si trova davanti a due possibili strade da poter percorrere. Cioè si viene a creare una differenziazione tra debitori raggiunti col decreto ingiuntivo, che però hanno il filtro giudiziario, perché c'è il filtro lì, e debitori invece che sono raggiunti dall'intimazione dell'avvocato senza tale filtro. Della serie devi augurarti che tu quantomeno ci sia il filtro. Attenzione, però sia pure limitatamente all'ambito dell'articolo 656 bis delle competenze che ho detto prima, c'è questo rischio. Perché attenzione, che dice la norma, il titolare del credito può conferire all'avvocato, ma può anche dire all'avvocato no, io ti conferisco invece il procedimento ordinario. Quindi c'è quello del decreto ingiuntivo. Quindi si viene a creare un trattamento irragionevole tra il debitore che è raggiunto dal decreto ingiuntivo, quindi dalla valutazione di un filtro preventivo, da chi invece ha seguito l'altro procedimento, la scappatoia. Beh. E quindi quel decreto ingiuntivo non l'ha avuto e quindi non è passato per il filtro.
0: Ancora un paio di minuti.
1: Del credito, attraverso il legame. Voi vi insegnate quello che diceva Orwell, no? Siamo tutti uguali, ma c'è qualcuno che è più uguale di qualcun altro. Però in questo paese sappiamo benissimo come funzionano le cose, no? Quindi capite che i motivi, che il disegno di legge è fragile, è debole dal mio punto di vista. Sarebbe stato interessante in commissione parlamentare permanente giustizia sollevare delle questioni di pregiudizialità, discutere argomentando le ragioni, anche sentendo eventuali obiezioni. Posso anche essere consapevole che molti colleghi non la pensano, non la posso pensare io in questo momento, ci mancherebbe rispetto alle posizioni di tutti, però sarebbe stato interessante un confronto. In mente mi pare, Alfredo ha seguito molto meglio di me il dibattito parlamentare, c'è un appiattimento totale e assoluto.
0: Mi fermo qua.
1: Io insegno ai miei studenti, ai miei ragazzi, che la politica non è l'arte del consenso.
0: Mi fermo qua. Il professore ha argomentato dal punto di vista costituzionale che il disegno di legge è fragile dal punto di vista costituzionale, perché viola, secondo lui, che è un docente di diritto costituzionale, vari articoli della Costituzione, e non c'è stato nessuno, come ha detto, all'interno della commissione, ricordo, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, che né di destra né di sinistra né di centro né dell'alto né del basso abbia detto: scusate signori, stiamo violando la Costituzione. E potevano farlo, contrariamente a quello che mi hanno detto in vari esponenti dell'ufficio legislativo dei partiti. Mi hanno detto che non si può sollevare in commissione la pregiudiziale di costituzionalità. Falso, falso e ancora falso. La pregiudiziale di costituzionalità si può sollevare nelle, come l'ha detto il professore, me l'ha anche ripetuto nei messaggi che ci siamo scambiati, nelle commissioni permanenti, ovvero anche la commissione 2 giustizia del Senato. Ora io mancano 2 minuti circa alla fine della cosa. Mi raccomando, dobbiamo tenere i riflettori su questa questione qui, perché è una cosa di una gravità inaudita. Come avete sentito, adesso vale per i crediti fino a 10.000 euro. A partire dall'anno prossimo, credo ottobre, saranno 50.000 il limite di credito nel quale l'avvocato potrà intimare il presunto debitore, va bene, e pignorarlo anche della sua prima abitazione. E mi fermo qui per oggi. C'è Marco da Marghera, però Marco, ormai siamo a 2 minuti alla fine, ci sentiamo la settimana prossima. Ci sentiamo la settimana prossima, ormai manca 1 minuto e mezzo. Volevo fare i saluti e ricordarvi tutte le mie competenze, nel senso che se avete problemi di mutuo, se avete problemi di mala sanità, infortunistica stradale, apertura di conti correnti, eccetera, che riguardano sia l'attività assicurativa e sia la verità bancaria, e come ho detto prima, per i conti correnti che non hanno, che persone che non hanno la titolarità per poterlo fare oppure si vogliono tutelare in qualche maniera, ecco, chiamatemi 346 36 14469, oppure entrate sul mio sito alfredobelluco.it e lì trovate tutti i miei contatti, scrivetemi, telefonatemi, ecco, anche per fare, come ho detto prima, anche per fare un semplice complimento, perché cioè, io guadagni zero, però questa cosa qui, siccome non c'è nessuno che si oppone, nessuno si oppone a questa cosa qui, ecco, gradirei avere un sostegno anche morale da parte vostra, e ringrazio quindi tutti quelli che mi hanno scritto e facendomi un sostegno morale a questa cosa qui. Io vi ringrazio, ci aggiorniamo per giovedì prossimo, giorno 16, e spero di avere il mio presidente Sergio Bramini alla presenza di questi microfoni. Grazie.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC. escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Mi serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

0: imane.
1: Non si può dire, dai.
0: Non si può dire che la scienza è un brand, fa le ricerche a seconda del trend. Non si può dire che il clima sia business, colpa del caldo se senti lo stress. Non si può dire la lista di Epstein, non

Buona giornata amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 9 luglio 2026. Sono in vostra compagnia e non a caso oggi avevo esordito dopo un po' di tempo con le canzoni naturalmente del nostro Rocco. Per un semplice motivo, semplicemente sono le canzoni che mi rappresentano di più, in modo particolare prendevo spunto dalla canzone Ho paura degli italiani, che poi rimetterò più volte oggi, perché obiettivamente questa canzone va a rappresentare, a dire una delle tante verità che ha sempre, su cui ha sempre puntato Rocco, no? Il fatto che noi ci lamentiamo, e giustamente, perché la condizione generale della società sta peggiorando a una maniera direi velocissima, al di là di quello che ovviamente gli organi del potere, gli organi di disinformazione ufficiale fanno, che dicono che va tutto bene, va tutto bene, insomma, tra mille difficoltà si mantiene il PIL, aumenta dell'1% quest'anno e poi avanti di questo passo, tutte cagate di questo tipo, ma la situazione economica del paese negli ultimi anni ha subito un drenaggio di risorse spaventoso e un passaggio delle ricchezze di questo paese progressivamente all'estero in maniera continuativa. Ci mancava il disastro che io già dissi più volte durante la mia infelice campagna elettorale, durante gli anni tra il 20 e il 25, ci mancava solo il governo Conte, che è stato un vero e proprio disastro in termini economici, perché con quello che ha fatto, a parte le ruberie e le cose folli che sono state fatte tra mascherini e tutto il resto, ma ha bloccato per circa quasi 2 anni, bloccato nei fatti l'economia del paese con la scusa di Green Pass, mascherine e quant'altro. Si sono bloccate le esportazioni, è crollata la produzione, decine di migliaia di persone a casa, e smart working e tutte queste puttanate hanno portato semplicemente a un disastro economico che è stata la ciliegina sulla torta di merda che negli ultimi 20 anni si era ormai evidenziata in maniera chiara. Dal crollo, l'ho detto ripetutamente, dal crollo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi dalle dimissioni anticipate nel 2011, è iniziata una fase di decadenza velocissima che ha portato 10 anni di governi non eletti da nessuno, ha progressivamente svuotato e impoverito perché l'economia italiana, perché mancava ormai completamente una strategia economica, una strategia finanziaria, una strategia industriale, è mancata completamente una guida politica o un arbitraggio politico che potesse tutelare anche le medie e grosse aziende italiane, e quindi il processo di cosiddetta svendita o privatizzazione iniziato nel famoso Yacht Britannia nel 92 ha cominciato a dare i frutti malefici in maniera evidentissima, perché oltre alle grandi aziende che sono state ovviamente la Fiat e tutto il resto, che progressivamente sono passate di mano verso capitali, famiglie e dirigenti stranieri, ma poi è saltata l'IRI, è saltata l'ENI, sono state svendute tutte le grandi strutture industriali a partecipazione statale che riuscivano a tenere una grande quantità della ricchezza prodotta in Italia e quindi poi trasformarla in stato sociale, trasformarla in strutture ospedaliere, in assistenza agli anziani, in pensioni e avanti di questo passo, naturalmente in mantenimento delle strade. Per esempio, noi siamo in condizioni vomitevoli ormai con le nostre strade, e il Veneto non è neanche tra le regioni peggiori, perché sono stato in Emilia Romagna e la situazione è spaventosamente peggiore, incredibilmente, no? E quindi dicevo, tutti questi segnali si sono poi tradotti nella condizione che viene data alle famiglie,
che hanno perso progressivamente reddito, e negli ultimi, ma solo per prendere in mano gli ultimi 10 anni, gli stipendi di fatto sono rimasti bloccati come le pensioni nella sostanza, e salvo ovviamente una esigua minoranza di rotti in culo, figli di puttana venduti e corrotti con pensioni da nababbi, sono le gerarchie ovviamente che hanno sempre servito i grandi dominatori speculatori finanziari stranieri, quindi le grandi gerarchie di politici, dei magistrati, eccetera eccetera eccetera. A parte queste, voglio dire, tutti gli altri siamo a pensioni ridicole e a stipendi da fame, che ormai si evidenzia in maniera chiara. Oggi la gente non riesce più, ma i ristoranti sono pieni. Allora, anche questa è una grande stronzata. Oggi le famiglie italiane sono costrette, nei fatti non riescono più ad accendere mutui, non riescono più ad acquistarsi una casa, che era una delle caratteristiche principali che il popolo italiano aveva a livello mondiale insieme a quello giapponese, che era quella di avere la proprietà. L'80% degli italiani avevano la proprietà di almeno una casa. Oggi progressivamente questa cosa, che sta passando la mia generazione, sta passando i nostri figli, non hanno più neanche la possibilità di accendere un mutuo bancario, perché non hanno neanche, non solo non hanno stipendi che giustifichino o possono fare affidamento su un mutuo, ma hanno contratti di lavoro a tempo determinato spesso, nonostante che dicano che sono aumentati quelli a tempo indeterminato. Ma resta il fatto che gli stipendi reali, tolte le spese, tolte le bollette, tolta l'alimentazione, tolte le spese normali di gestione, non restano soldi per pagare un mutuo nella maggior parte dei casi. Quindi nessuno più accede all'acquisto di una casa, che invece era poi un passaggio praticamente quasi obbligato. Uno iniziava, faceva i suoi studi o iniziava a lavorare, dopo qualche anno poteva tranquillamente sapere che accendeva un mutuo e si comprava un appartamento, una casa o quello che era. Tutto questo sta saltando a una velocità incredibile. Ma la cosa più pesante è che, parlando che nella canzone di Rocco dice "ho paura degli italiani", la cosa più pesante è che questo popolo non ha, naturalmente nella maggior parte dei casi, non sto generalizzando volutamente, so benissimo che ci sono ancora qualità umane e capacità di intelligenza e di cuore incredibili, ma sono sempre più ridotte. La maggioranza, sempre più marcata maggioranza, sta accettando passivamente, piega la testa di fronte alle cose più inaccettabili da un punto di vista sociale, democratico e di libertà. Accetta, pur di non peggiorare ulteriormente la situazione, sta zitto, accetta la situazione. Perché? Perché ha paura che qualunque protesta o altro possa semplicemente peggiorargli ulteriormente quella che è già una situazione estremamente precaria. Anche perché cosa è accaduto nel frattempo? Che la rete sociale, la rete di complicità, solidarietà, fraternità, eccetera, amicizia, che c'era molto che era molto diffusa comunque, almeno tra gli strati popolari, è completamente saltata. Oggi la gente vive in una condizione di sostanziale isolamento, perché hanno in mano questa merda di smartphone, ok? Ci sono anch'io, non è che mi escludo da questo, ma ci sono proprio quelli che sono diventati totalmente dipendenti, e che l'unico modo per rapportarsi socialmente con gli altri attraverso il messaggino, attraverso i social, e si crede che questo possa coprire possa compensare il vuoto esistenziale, cioè il messaggino o il commento sui social è passato come una normale rapporto sociale, ma non siamo nella normalità, siamo nella patologia più completa. Il messaggino o la chat all'interno di un social non è un rapporto sociale, è un'illusione di rapporto sociale. Non hai 5.000 amici, 3.000, 2.000 amici su Facebook, sei solo, perché nessuno mai, quando avrai un problema, ti potrà aiutare anche volendo, salvo rarissime eccezioni, perché tu non hai creato nessun rapporto umano, non hai creato nessun rapporto vero. Perché? Perché era un rapporto vero, devi cominciare da bambino, magari iniziando imparando quali sono i limiti
in cui ti devi muovere, le famose baruffe dei, dei ragazzini e tutto il resto, ma questo ti aiuta un attimino a porti, a renderti conto che ci sono gli altri e a sapere di rispettare gli altri. Non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi, voglio dire, si sa che impari gradatamente a a sapere che ci sono degli altri davanti e verso i quali ti devi trovare sistemi di comunicazione che sono basati su tanti fattori, tra i quali rispetto, amicizia, ma anche incazzature, per carità, ma imparare su questo. In realtà oggi noi abbiamo intere generazioni che non sono più abituate ai rapporti sociali perché sono state profondamente traumatizzati dai rapporti sociali. Nella scuola oggi non abbiamo più insegnanti super partes, ce n'erano di coglioni tantissimi anche una volta, per carità, ma avevano la funzione di arbitri della situazione e diciamo che in linea di massima avevano anche la capacità di tutelare per esempio il più debole nei confronti del bullo della classe, no? Oggi questo non solo non c'è più, ma l'insegnante spesso si tramuta in agente, persona che agisce e fa bullismo nei confronti di alcuni scolari quando questi non si comportano, non dicono, non fanno le cose che l'insegnante si aspetta da loro. Quindi la componente di arbitro della situazione, di educatore, quindi di ex ducere, di capacità di tirar fuori i talenti e le migliori qualità del bambino, sono state perse. Naturalmente sto generalizzando, ci sono bravissimi insegnanti e ci sono che hanno la fortuna di avere ancora la scolari che riescono a rispondere perfettamente e riescono a essere educati e nel migliore dei modi, cioè questo ma in linea generale la situazione è questa. Quindi è un popolo che si è spento e che si è adattato, piegando la testa, per sopravvivere nella propria progressiva miseria anche economica, oltre che morale e intellettuale, ha accettato delegare la diseducazione dei propri figli a un sistema scolastico statale che è sempre più becero e sempre più inadatto ad educare, tenendo poi conto che ti mettono paletti come la vuoi portare il tuo bambino all'asilo nido? Allora, ammesso che tu sia riuscito ad avere un figlio e abbia avuto il coraggio di avere un figlio, devi avere la capacità di cacciare quasi 400 o anche più 400 euro al mese di asilo nido, ma contemporaneamente hai, se non vuoi romperti le palle e cercare soluzioni alternative, devi farlo facendo in modo che tuo figlio sia vaccinato con 10-12 vaccini nei primi 3-4 mesi di vita, che ogni vaccino ha più valenze vaccinali, quindi si arriva addirittura mi avevo calcolato una volta che eravamo a più di 20 valenze di fatto, quindi una iperstimolazione del sistema immunitario con un carico tossico che è spaventoso, perché ci sono i dati, ufficialmente ci sono, che poi questi bambini vengano in qualche modo conseguentemente anche subiscano anche danni di tipo neurologico e tossico, questo è un dato di fatto che però non viene segnalato più da nessuno. E quindi l'educazione che viene fatta nei confronti delle nuove generazioni parte da questo piede sbagliato e tragico, verso i quali i genitori però non hanno più, non vogliono più esercitare quella che è la loro legittima autorità genitoriale, appunto. E siccome sono oberati da 3.000 altre preoccupazioni, non si vogliono prendere quella che una volta era, come si può dire, un elemento indubitabile. Cioè, io la salute di mio figlio me la gestisco a 360 gradi, e se ritengo che quella cosa abbia dei rischi, principio di precauzione, ma non esiste che io debba essere costretto, tra virgolette, a farlo perché sennò il mio figlio non accede alla scuola. Siamo arrivati a dei livelli semplicemente folli, e lo stiamo accettando progressivamente, stiamo accettando tutto, le condizioni di lavoro. Pensate solo, leggevo, mi ha colpito molto, insomma, ragazzi, alla mia età le cose sono cambiate in maniera radicale, purtroppo non sono cambiate in meglio.
Il fatto, guardo, mi capita spesso di guardare alla sera la ruota della fortuna finché arrivo a casa a mangiare tardino, e accendo, pur di non guardare le stronzate che ormai i talk show, che sono una roba vomitevole, dico vabbè, guarda, mi guardo la ruota della fortuna, almeno c'è qualche sputo di divertimento. E al di là di questo, mi colpisce che quasi tutti i concorrenti che non ce la fanno e quindi devono salutare, salutano la famiglia, chi mi vuole bene, e i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di stare qua. Ma che cazzo vuol dire i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di... Ma come ti hanno permesso, deficiente? Ma come ti hanno permesso? Chi ti ha permesso? Chiedi coso di lavoro e questi ti hanno permesso di partecipare a un gioco a premi, e tu li devi ringraziare pubblicamente. Ma a che livelli di servilismo siamo arrivati? Ed è una cosa generalizzata. Ma c'è bisogno di ringraziare il datore di lavoro, ma neanche il datore di lavoro, perché spesso sono su uffici pubblici, no? Di pubblica amministrazione, ci mancherebbe, anche perché altro argomento, dove sono le partite IVA? Come fa oggi un ragazzo di 20 anni ad aprire una partita IVA? È una follia. No, ci vengono richieste tali e tante condizionamenti, regolamenti e altre cose, che si richiede un capitale iniziale che i giovani non hanno. E quindi cosa fanno? I giovani adesso ovviamente trasmigrano, è normale. I migliori, spesso quelli che hanno anche un po' più di iniziativa e quindi anche un po' più di coraggio, non perdono neanche tempo a rischiare in questo paese, quindi un'apertura di partita IVA o quant'altro. E cosa fanno? Vanno direttamente all'estero, dove trovano, c'era un servizio proprio di presa diretta recentemente, dove ragazzi italiani a Berlino in poco tempo hanno trovato un lavoro retribuito al doppio di quello che anche il triplo di quello che normalmente in Italia avrebbero avuto, in poco tempo trovano un affitto di casa e possono anche avere un figlio con tutte le garanzie di asilo nido, nessuna vaccinazione obbligatoria, eccetera eccetera, costo dell'asilo nido pagato dallo Stato naturalmente, eccetera. Ora, e qui c'è un altro argomento che si apre, l'immigrazione senza controllo che sta venendo avanti da circa 30 anni in Italia si giustifica col fatto che gli italiani non fanno più figli. Ma certo, questo è un programma preciso, è un programma stabilito dove non viene più dato nessun aiuto alle famiglie e dove vengono sperperate quantità di denaro mostruoso nelle pensioni minime da dare ai parenti degli immigrati. Basta che un genitore venga qui qualche mese l'anno perché possa andare a casa con una pensione, con un vitalizio di 300 euro, e su questo si stanno spendendo ogni anno non so quanti miliardi, credo siano 200 miliardi di pensioni ai parenti degli immigrati, ed è tanto per dirne una, e naturalmente non ci sono soldi per l'assistenza alle famiglie, per esempio per un lavoro part time che viene adeguatamente retribuito e si consente al datore di lavoro di avere sgravi fiscali molto importanti. Da noi un part time è semplicemente un sogno inarrivabile, in Germania è una cosa che a cui si può tranquillamente accedere con una certa facilità, no? Al di là poi degli stipendi che sono decisamente superiori, lo stipendio medio italiano è oggi uno stipendio da fame, perché non è mai stato indicizzato. Perché? Perché per mantenersi in piedi nella concorrenza all'interno dell'Europa, perché noi abbiamo il debito più alto e tutto il resto, dov'è che si è scaricato? Bloccando gli stipendi, cioè riducendo in maniera vergognosa e incredibile il costo del lavoro, perché era l'unica leva su cui l'impresa poteva diminuire il costo lavorativo, naturalmente per riuscire ad avere un prodotto da vendere a prezzi concorrenziali. Ma questo nell'assenza totale di una struttura politica o statale che potesse fare da arbitro e garantire determinate condizioni, nell'assenza totale di un sindacato che nel frattempo si è venduto a di più. Pensate solo come si è comportato il sindacato quando è stata ora di fare la vaccinazione di massa sperimentale su milioni di persone in Italia, schierato ovviamente totalmente a favore, contro ogni diritto costituzionale e ogni diritto e principio democratico. Si è imposta una profilassi terapeutica sperimentale mai fatta prima, di massa,
senza nessuna prova senza che fosse mai stata fatta nessuna prova sull'innocuità del prodotto. Ma se questo, scusate, e quando si parlava di nazismo, no, che stiamo esagerando, chissà che morissero tutti i Novax, no, e tutte le altre cose, quei quattro figli di puttana super pagati nelle televisioni ufficiali che dicevano queste cose, no? Questo paese progressivamente, quindi dicevo, è andato pian pianino verso il baratro. E poi

qualcosa su cosa ha deciso il vertice NATO? Perché la NATO è quell'entità militare che dovrà affrontare la Russia. È solo questione di cosa? Di uno, due, tre anni, il tempo che gli armamenti che la Meloni ha sottoscritto, che adesso ha battuto il pugno sulla tavola, ha detto io voglio, non voglio dare questi miliardi in più, non li troviamo né per le pensioni, non li troviamo per la sanità, non li troviamo per gli stipendi, non li troviamo per un cazzo, ma per le armi li troviamo. E a Leonardo, eh? A Leonardo viene commissionato adesso il nuovo carro armato, non so bene di che entità, non me ne frega un cazzo, che però deve essere fatto in Italia. Siamo comunque in ampio ritardo con, sui programmi da fare insieme in alleanza con la Germania. Ma perché li facciamo questi nuovi carri armati? Perché stiamo spendendo follie in nuovi armamenti? Perché questi armamenti vanno usati. E vanno usati contro chi, secondo voi? Contro chi? Certo, contro la Russia. E noi stiamo tenendo in piedi un governo neonazista nato da un golpe, né più né meno un golpe ufficialmente detto, antidemocratico, contro un governo normalmente eletto in Ucraina ancora nel 14. Stiamo sostenendo un branco di neonazisti che chiedono armi in continuazione, stanno massacrando il proprio popolo, perché tanto che cazzo gliene frega, poi non è il proprio popolo, tanto Zelensky è un ashkenazita ebreo, quindi figurarsi che cazzo gliene frega del popolo ucraino. E cosa fa? Chiede armi continuamente per tenere la Russia imbloccata e consumandone risorse naturalmente anche umane, psicologiche ed emotive, per poi arrivare alla grande botta fra uno, due anni, tre anni, quello che sarà. Con tireranno fuori ovviamente una false flag, un attacco inventato, mano a mano, intanto anno dopo anno si stanno rompendo e si stanno facendo provocazioni una più pesante dell'altra, con i droni si arriva a bombardare ormai il centro di Mosca, e avanti di questo passo, e hanno fatto saltare anche gli ucraini il gasdotto, non solo il Nord Stream, quello che portava il gas direttamente alla Germania, su naturalmente indicazione americana ed inglese, ma adesso hanno fatto saltare anche quello che passa per la Turchia, che doveva poi arrivare, non so se vi ricordate, attraverso l'Albania a Brindisi, e avrebbe consentito, con gli accordi che Berlusconi aveva preso con Putin, avrebbe consentito all'Italia di avere il rubinetto in cui arrivava il gas per tutta l'Italia meridionale, anche per tutta l'Italia sostanzialmente, e avrebbe potuto mettere un ricarico a metro cubo, un leggero ricarico a metro cubo, tenendo anche dei soldi per darglielo poi alla Francia, alla Germania, all'Olanda e agli altri paesi. Pensate voi, no? Capite? Allora, questo quadro non ne sta parlando nessuno in realtà. C'è stato il vertice NATO adesso e si continua a focalizzare la questione sui cattivi iraniani, che sono tanto tanto cattivi, terribili, il povero popolo iraniano che è sotto una dittatura feroce. Non parliamo delle donne poverine che ne passano di tutti i colori, non sto dicendo che non sia, dico semplicemente è il come si dice, il segno di una arretratezza, di un estremismo islamico che è stato imposto dall'Occidente ancora una volta, perché ricordo a tutti che Khomeini e quei dementi sono stati messi su dagli occidentali per eliminare lo scià di Persia, che aveva deciso di camminare con le sue gambe e di non ascoltare più gli ordini che venivano dall'Occidente, in particolar modo dagli angloamericani e sionisti. Quindi gli hanno creato un golpe interno e hanno messo su questi qua. Questi qua adesso non vanno più bene perché hanno cominciato anche loro a fare di testa loro, perché l'Iran non è il Qatar, anche ha risorse energetiche importantissime e ha 92-93 milioni di abitanti, non è propriamente una cosina, è l'unico paese in questo momento che può impensierire il disegno di dominio sionista in Medio Oriente. E quindi gli Stati Uniti, che sono di fatto ormai sotto controllo del sionismo internazionale, non da adesso ma in maniera evidentissima con il poveretto di Trump, verso i quali i sionisti ce l'hanno per i coglioni, ecco che si sta preparando, ripeto, il vertice NATO che hanno fatto adesso ad Istanbul avrà preparato una strategia per i prossimi anni, e questa strategia è stata confermata, a parte la Spagna.

di Sanchez, che ha rifiutato di aumentare le spese militari al 5%, di portare la spesa militare al 5%, che è una cifra colossale, tutti gli altri hanno accettato, compreso la Meloncina, e si va chiaramente dove? Si va verso la guerra, naturalmente nel silenzio più completo. Poi cosa succederà? Improvvisamente il cattivo russo lancerà una bomba, un missile da qualche parte, magari su una capitale europea. Vedete, vedete, l'avevamo detto, sono anni che vi diciamo che i russi sono cattivi, e si parte con il conflitto aperto verso il quale la NATO si sta preparando. I russi da parte loro lo stanno dicendo in maniera sempre più esplicita: noi siamo pronti al conflitto. Probabilmente aspettano che Putin vada in pensione, perché così hanno una gerarchia magari molto meno capace di quella di Putin, e quindi sarà più facile la vittoria. L'altra questione in questo momento è sul cambio climatico, no? È l'altra questione che stiamo vivendo tutti con accettando le stronzate più immense che ci stanno dicendo. Ora, la pianura padana è un catino, no? È un catino dal punto di vista fisico, geologico, geografico. È un catino aperto solo dal lato dell'Adriatico, venti ne arrivano in modo molto limitato, quindi è poco ventilato. Ovviamente abbiamo le Alpi a nord a ovest, a sud tutto l'Appennino. Resta solo un'apertura con l'Adriatico, che è un poco più che un lago, a est. In questa condizione la pianura padana, negli anni della mia infanzia, quindi parliamo di 50 anni fa, 50-60 anni fa, era semplicemente una foresta di piante. C'era una densità di piante di grande fusto, quindi dai noci ai ciliegi, a tutte le piante da frutto, eccetera, che servivano tra l'altro come supporto alimentare a tutte le famiglie agricole, che era una roba enorme. Tutte le strade principali, le strade statali e le strade importanti erano tutte alberate per decine di chilometri con grandi piante. Le campagne erano foreste. Ora capisco che per un ragazzo che è nato negli anni 80 non può aver visto una minchia e neanche si può rendere conto, ma ve lo posso garantire io, i campi non si riusciva ad avere una vista per più di 150-200 metri, perché il resto erano piante, siepi di ogni tipo. Strade, molte erano ancora a sassi, non asfaltate, le aree artigianali o industriali non c'erano ancora, quindi interi chilometri quadrati di cemento e asfalto dovevano ancora nascere e dovevano essere ancora rubate alla campagna, che era densamente coltivata ed era piena di piante. Poi è arrivata la rivoluzione agraria o la rivoluzione agricola, comandata sempre dal modello americano della massima quantità. Quindi cosa si è fatto? Si è cominciato ad abbattere soprattutto nelle piccole proprietà agricole. L'Italia è caratterizzata da piccole proprietà. Si è cominciato ad abbattere piante di ogni tipo, tutte le piante di confine, le siepi incredibili, tutti i luoghi di rifugio degli animali selvatici, tutto, fare delle spianate chilometriche a monocultura di mais ibrido che veniva dagli Stati Uniti, mi ricordo ancora la DeKalb, interi chilometri di abbattimento, quindi aeroporti, veri e propri aeroporti, con l'eliminazione di tutti i vegetali importanti, piante grandi intendo dire, che erano quelle che poi durante il periodo estivo, con l'evaporazione intensa, creavano il temporale. Ogni 15-20 giorni arrivava il temporale, che di solito non portava giù grandine a sassi, ok? Ma c'era la grandine, per carità, ma non certo ai livelli attuali. Le temperature non superavano mai i 30 gradi, mai. Ma questo non è perché nel frattempo la terra si è surriscaldata per colpa della CO2. Queste sono le solite stronzate che vengono dette ripetizione a ripetizione, e verranno certamente accettate da tutta una generazione di ragazzi che non sanno niente del passato e non hanno visto l'evoluzione e la degenerazione che è stata subita dall'ambiente, no? Non ne sono coscienti e quindi accettano tutto passivamente. E non c'entra niente il movimento. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati sulla Terra, ma l'incidenza dell'aumento della CO2, che sarebbe la grande causa di tutto, no? Secondo i figli di Troia, l'uomo ne produce sostanzialmente il 5%,
il 95% della CO2 è prodotto dall'attività della terra, in particolar modo dall'evaporazione oceanica, del plancton. Ora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il problema del dell'aumento di 10 gradi oggettivo qui da noi è stato fatto da due fattori principali. Quello che vi ho detto, cioè la devastazione ambientale che noi abbiamo provocato nella ricerca disperata dell'aumento della quantità di produzione per ettaro. Perché? Perché nel frattempo il prodotto agricolo era pagato sempre meno al produttore. E anche questa è stata una scelta. Perché? Perché sono arrivate milioni di tonnellate di grano dagli Stati Uniti a un cazzo di prezzo, naturalmente, e questo ha fatto abbattere il valore del nostro grano di qualità che avevamo qui in Italia. Allora cosa ha fatto l'agricoltore e le categorie agricole? Beh ragazzi, dobbiamo produrre di più, e per produrre di più deserto, cazzo. In questo modo abbiamo disboscato come non ci fosse un domani tutta la pianura padana. Nel frattempo è aumentata ovviamente la produzione industriale e le aree artigianali e tutto il resto, le strade, le autostrade, l'asfaltatura, eccetera, e questo è stato l'altro elemento, e in 30 anni abbiamo modificato il clima. E quindi le temperature sono progressivamente salite fino a ben oltre i 30 gradi, fino ad arrivare poi alle punte estreme. Perché le punte estreme di 40? Beh ragazzi, cioè, allora io che sono complottista, ma è certo che c'è l'azione delle scie chimiche che hanno cominciato nel 2004, 2003, 2002 con un accordo tra Berlusconi e quella merda disumana di Bush, veri e propri tecniche di manipolazione climatica che aveva soprattutto uno scopo militare, ovviamente. E quindi le famose scie continue, che sono veri e propri reti. C'era qui un idiota che diceva che erano scie di condensazione, che noi sbagliavamo a dire che erano, cioè, ma capite, trasmetteva da questi microfoni, ma lasciamo perdere. Vere e proprie reti di gas che creano un velo, e quindi il sole in piena estate che irradia ad alta temperatura ovviamente la superficie terrestre, da qui c'è il ovviamente la terra emana calore verso l'alto, che non trova uno sfogo nei piani alti dell'atmosfera e viene bloccato da specie di tenda che viene fatta dalle scie chimiche, no? Questo aumenta enormemente di qualche grado il calore, ok? E andiamo avanti così. C'è qualcuno che, a parte l'idiota che vi sta parlando adesso, che allora tutti quanti, sei pessimista, sai Paolo, e hai anche un tono arrabbiato, pensa a te, ho il tono arrabbiato e sono pessimista. Invece voi che siete ottimisti e andate ogni giorno al centro, ogni domenica al centro commerciale, continuate così, teste di cazzo, cosa volete che vi dica? Continuate così. Franco avrebbe detto in questo momento, e lo ricordo benissimo, e mi voglio fare la rivoluzione con sta gente, voglio fare la rivoluzione, ma cosa sto a fare? Cosa fetto? La gente che si sposta in un cantone, chissà che non mi tocca a me. Ah, se devo morire mio amico, va bene, importa che se tocca a lui, ma intanto speriamo che a me non mi tocca, e mi sta uscito e sbasso la testa. Bravi, questo è il popolo italiano. Ecco perché adesso vi devo faccio riascoltare Ho paura degli italiani di Rocco. Sentite un attimo se è sbagliato qualcosa nel testo di questa canzone.

italiani che denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani

0: Allora, c'era un'altra cosa che volevo dire in conclusione prima della pausa pubblicitaria. Allora, l'altra questione aperta che non viene mai considerata è il fatto che, prendiamo Trump perché è quello ovviamente più famoso in questo momento, ma tutti i cosiddetti Epstein Files, no? Sono prove provate, sono migliaia e migliaia e migliaia di documenti e di filmati che sono venuti fuori, che non vengono resi pubblici se non in minima parte, naturalmente fino a dove qualcuno ritiene utile farlo, non li vengono mai fatti vedere nella completa, dove il presidente americano e la First Lady sono dentro fino al collo, erano dentro fino al collo nel giro di Epstein, ok? Quindi in particolar modo il presidente si è fatto le ragazzine e le bambine minorenni, spero abbia fatto solo quello, che non abbia fatto di peggio. L'altra era una, sostanzialmente una che girava nel giro delle donne di Epstein, no? Quindi ecco, in questa cosa si è arrivati poi a scoprire che non solo lui, naturalmente, c'erano dentro tutte le gerarchie politiche europee, c'era dentro importantissimi, a parte membri della famiglia reale inglese, ma primi ministri e altissimi dirigenti dei governi inglesi, c'erano dentro elementi dei governi francesi, dei governi tedeschi, dei governi olandesi, c'erano dentro tutti erano andati nell'isola di quel figlio di puttana che era uomo del Mossad e che aveva ampiamente registrato tutte le porcate che questi facevano su dei bambini, su dei minorenni, fino ad arrivare in alcuni casi all'uccisione e in alcuni casi pare al cannibalismo vero e proprio, cioè venivano cotti e presentati io ho visto delle foto che non sono certo siano autentiche, che non siano state manipolate, questo non lo so dire, però veramente raccapriccianti. Ora, normalmente all'epoca mia, se fosse uscito uno scandalo del genere, ma immediatamente partivano arresti. Dov'è la magistratura? Dove sono i grandi magistrati, ma dico quelli americani piuttosto che quelli inglesi, che quelli tedeschi, che quelli francesi o anche quelli italiani? Dove sono? Ma è possibile che gente così rimanga al loro posto e non succeda nulla? È possibile? Gente, quindi, qual è il livello morale che una persona come uno che ha vissuto quello che ha vissuto Trump, ma ci sono stati tanti altri che hanno vissuto peggio, è la persona che decide delle sorti del mondo, se fare o non fare la guerra, se bombardare o non bombardare, se avere attenzione per la vita degli altri? Ma di cosa stiamo parlando? Siamo in mano obiettivamente a persone di livello morale infinitesimale rispetto a quello che può essere una persona normale. Tanto è vero che nessuno di noi può avere minimamente ormai accesso a un qualunque incarico di responsabilità politica, sia periferico, sia provinciale, che tantomeno nazionale, perché persone che siano dotate di un minimo livello di moralità non possono essere lì presenti. Perché devi avere la faccia come il culo ed essere disposto a vendere tua madre, è solo questione di prezzo, altrimenti lì non ci puoi stare, altrimenti lì non puoi firmare nulla. E allora questi sono i responsabili del destino di interi popoli occidentali, anzi uccidentali come si dice. E dove volete che si possa andare? Si va verso la guerra, si va verso un ulteriore massacro, si sta riducendo ovviamente da gente così, cosa tipo, la Lagarde è dentro fino al collo. Tutti, sono dentro tutti, come l'attuale presidente della Commissione von der Leyen, eccetera, sono tutti dentro, sono persone depravate di altissimo livello che sono dentro giri mostruosi e che se niente, quei giornali di merda che abbiamo, anziché essere servi schifosi e striscianti del padrone, facessero qualche volta un minimo di giornalismo, come si faceva ancora negli anni 70-80, ma la gente andrebbe a prenderseli a casa questi. Andrebbe a prenderseli a casa. E invece nulla, non sta succedendo nulla. E tutti tranquilli. Cioè, ognuno pensa ai propri cazzi, alla domenica si va al centro commerciale, e si sta lì, la propria vacanzina che è sempre più breve, invece di 7 giorni, 3 giorni, 2 giorni, e magari avanti in Rio a Sottomarina perché non ho neanche a Kiskei, ok, macchinetta sempre più in disuso perché non ho più un cazzo, e andiamo avanti così, va bene? Ora, il governo italiano nel rapporto, stiamo parlando del governo di cosa ha fatto la Meloni. Ma la Meloni, piuttosto che la Schlein, piuttosto che Conte, piuttosto che chiunque altro, il governo italiano oggi sparito Berlusconi. E guardate che vi sto dicendo una cosa che mi viene mal di pancia solo dirla: Berlusconi, che per me era un infame e pensava ovviamente soprattutto ai propri interessi aziendali e personali, ma tuttavia era ancora in grado, perché appartenente a una generazione, a quella dei miei genitori, era ancora in grado di fare anche ogni tanto gli interessi nazionali e trattare l'Italia come un'azienda sua e dire vabbè, ho mangiato per me fino a essere satollo, ho fatto le leggi che convenivano per me, perfetto. Fatto questo, sai cosa c'è? Che mi fa anche piacere fare qualcosa a vantaggio del popolo italiano e della nazione che sto guidando. E quindi accordi personali con Putin, gas e materie prime a bassissimo costo per la nostra industria, eccetera. Dopo di lui, quattro merde incapaci, gente di nessuna levatura, nullità umane, senza né preparazione né cosa culturale, altro, che si sono insediate lì, mandati sempre da qualcuno, e hanno firmato tutto contro gli interessi del popolo italiano. E la Meloni non ha fatto, è stata eletta invece rispetto ai governi tecnici, e sta continuando a fare esattamente questo. Se si legge, se si ascoltano certi discorsi ufficiali che lei ha fatto in momenti di, è venuta nelle parole, si traspare la verità, e lei sta dicendo: io farò tutto quello, tra virgolette, che mi è stato ordinato di fare, non per il bene del popolo, ok? E questo sarà la stessa cosa che faranno quando andrà su la sinistra, quando lei andrà giù, eccetera, eccetera. Allora qual è la soluzione? Ma la soluzione è una e una sola, che è sempre quella che vi ho detto io. Cerchiamo immediatamente di ricreare rapporti e reti sociali vere, rapporti e reti sociali fatti di amicizia, che vuol dire andiamo a trovarci di persona gli altri, conosciamoli, parliamoci insieme, andiamo fuori a mangiare, bere qualcosa, e da lì facciamo qualche azione comune. Cosa può essere un'azione comune? Può essere, per esempio, iniziare a fare un'attività di hobby. Non so, volete fare tutti l'agricoltura biodinamica? Facciamo l'agricoltura biodinamica, facciamo un corso artistico insieme, facciamo qualcosa insieme. E nel momento in cui facciamo qualcosa insieme, allora si creano quei rapporti umani che poi hanno un senso, naturalmente, e possono in qualche modo riuscire a ricreare un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca vera, che non è basato ovviamente sui social di merda. Questo possiamo fare, non è che possiamo fare altro, a meno che uno creda di stare lì a casa sua, grattarsi le palle dalla mattina alla sera, poi alla domenica continua ad andare nel centro commerciale, si compra le cosine nel negozio meno costoso e compra, mi raccomando, tutto online, che è fondamentale. Comprate tutto online su Amazon, che così risparmiate, coglioni, e intanto fate saltare completamente la catena di distribuzione al dettaglio, e quindi fate perdere posti, migliaia di posti di lavoro e tutto il resto. E nel fare questo, quando sarete pronti e solidali nel far questo, vi troverete di fronte a essere atomi impazziti e isolati. Quindi quello che noi stiamo facendo e stiamo cercando di fare da questi microfoni è l'ultima cosa che abbiamo capito finalmente dopo tanti anni, che qualunque manifestazione o mobilitazione è priva di senso, sono solo energie buttate via, perché non hai più un referente che ti può ascoltare, neanche se sei in un milione di persone, e quindi il tempo e l'energia oggi lo dobbiamo impiegare per costruire qualcosa tra noi, qualcosa che si crea naturalmente con un rapporto di amicizia, di solidarietà, eccetera eccetera. Ma questa cosa la si può fare nel momento in cui si è capaci di uscire di alzare il culo dal proprio divano, no? E avere un interesse non economico, un interesse vero per gli altri, perché cioè interesse, a me interessa sapere cosa sta facendo il mio vicino, cosa sta facendo il mio amico, cioè interesse. Se ho interesse per questo, mi muovo verso di lui, cerco di conoscerlo, scambio parole, entro in comunione con i suoi pensieri, con le sue, e anche con le sue azioni o con le sue passioni. Creo di nuovo un rapporto umano vero, basato sul rapporto diretto. Facendo questo si possono creare associazioni, reti di mutuo soccorso, che sono le uniche strade in questo momento percorribili. Altre non ce ne sono, perché tutte le altre sono già bloccate. Ok? Allora adesso andiamo in pausa pubblicitaria e poi ci sentiamo, riprendiamo con, cambiando un po' discorso, così vi ho già rotto le palle abbastanza. Ci sentiamo fra qualche minuto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: ti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

dire che trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta allora adesso e cambiamo completamente argomento, così vi ho già sfracellato i coglioni in questa ora e cambiamo e cerchiamo di dare un taglio un po' più positivo o ottimistico, chiamiamolo come vogliamo, perché ho ospite con grande piacere Silvia Bernardi, architetto, e il suo compagno che è Nicola Rizzo, giusto? Che hanno, dopo devi mettere vicino il microfono comunque Nicola, che hanno una caratteristica molto interessante, che fanno di fatto tra mille cose nella loro vita anche guaritori spirituali, possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo.
0: Possiamo dirlo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Tirati sul microfono un attimino, giratelo più, ecco, grazie, così perfetto. Ciao Silvia, benvenuta, e ciao naturalmente anche Nicola.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiogramma.
0: Allora, io ho conosciuto ovviamente, anzi è stata Silvia che è venuta a conoscere me, giusto?
1: Sì,
0: succede
1: esatto.
0: Così perché evidentemente ha pensato che ne avevo un gran bisogno vista la situazione, giusto?
1: Ma io direi che te la cavi abbastanza egregiamente. Vabbè, anche da solo.
0: Ti ringrazio, però insomma
1: in realtà sono venuta per uno spirito di servizio alla radio, ecco.
0: Esatto, allora Silvia, hai proprio delle caratteristiche tue tra le mille cose che fai, hai sviluppato anche proprio una sensibilità e una capacità di empatia nei confronti delle altre persone.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì.
0: E questo ti ha portato, come premessa naturalmente, e questo ti ha portato a svilupparlo ulteriormente, imparando e di fatto acquisendo delle tecniche.
1: Sviluppando, sì.
0: Sviluppando delle tecniche che aiutano le persone a,
1: sì,
0: star meglio, ovviamente, non a star peggio, questo mi pare,
1: certo,
0: chiaro.
1: A stare meglio.
0: Vuoi magari spiegarlo un po' tu, che così magari,
1: sì,
0: usi,
1: certo,
0: parole più precise delle mie.
1: Certo. Io ho iniziato un percorso di guarigione spirituale, come spesso accade, più di 10 anni fa.
0: Perché cosa ti è successo, Silvia?
1: Avevo cominciato a manifestare una condizione di salute
0: precaria,
1: anche molto, molto grave, e perciò insieme a tutte le possibili terapie ho cominciato a studiare e praticare su me stessa e poi sugli altri la guarigione spirituale.
0: Vuoi spiegarci che cos'è? Perché uno dice che è la guarigione spirituale,
1: esatto,
0: ne parlano in tanti. Quella. Io tra l'altro ieri sera abbiamo fatto una prova, anzi tu Silvia l'hai fatta su di me, infatti non sono più me stesso, ormai sono, sono fuori come, no, sto scherzando.
1: Sei
0: dai.
1: Più te stesso
0: sono
1: adesso.
0: Più me stesso, no, a parte gli scherzi, ne sono uscito con una calma interiore che credo di non aver mai avuto dal momento della nascita, però vai avanti, scusa l'interruzione.
1: La calma interiore di cui parli è uno stato che arriva a noi nel momento in cui ci diamo il permesso di lavorare oltre la nostra personalità. Che cos'è la nostra personalità?
0: Che cos'è?
1: La nostra personalità è l'incarnazione nello spazio e nel tempo. Abbiamo 3 corpi, abbiamo un corpo fisico, un corpo psichico e un corpo mentale, che danno forma alla nostra personalità nello spazio e nel tempo. In questa manifestazione noi abbiamo le nostre storie personali, le nostre eredità, tutto quello che ci succede, e quindi giustamente ci identifichiamo con quello che succede. E in questo processo spesso ci dimentichiamo che noi siamo molto di più della personalità, siamo esseri spirituali, cioè oltre lo spazio e il tempo.
0: E sono assolutamente d'accordo, visto che anche un amico Steiner dice questo
1: e tu sei espertissimo dell'amico Steiner.
0: Sono nato, l'ho studiato, sì, senz'altro.
1: E me lo insegnerai anche magari
0: ben
1: un giorno. Quello che succede è quando ci si apre a fare un lavoro di guarigione spirituale, si va oltre alla struttura della personalità presente in questa incarnazione e si apre un campo, ci diamo il permesso di lavorare nei campi spirituali. Da lì possiamo dire, nel tuo caso, che hai sperimentato uno stato di calma interiore. Lo stato di calma interiore è la consapevolezza del sistema che fa parte di un campo più grande di quello personale. Non è tutto tutto dipendente da noi, non è tutto responsabilità nostra quello che succede.
0: Ed è quello che, siccome io cercavo di capirlo già ieri sera, ti avevo fatto la domanda, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Ed era quello che tentavo di capirlo, ed è quello che in antroposofia Stein definisce, ok, mondo spirituale, va bene, lo dici anche tu ovviamente,
1: sì.
0: Ma potrebbe essere il campo eterico, cioè quel campo attraverso il quale determinate informazioni, pensieri e sentimenti e quant'altro sono in grado di influenzare anche lo stato di salute fisica, per esempio.
1: Certo, allora facciamo una precisazione per comprenderci a livello di linguaggio.
0: Sì.
1: Il campo eterico nel lavoro di guarigione spirituale rappresenta il doppio delle strutture fisiche, cioè rappresenta l'energia fondamentalmente che passa attraverso il cavo di rame, cioè la tua struttura fisica, psichica e mentale, cioè ogni corpo ha il suo doppio eterico.
0: Che chiama, si chiama anche corpo vitale.
1: Esatto, vitalità eterica. Certo. Dal doppio eterico dipende lo stato di salute.
0: Bene.
1: Banalmente, se il tuo corpo eterico è completo, pieno di energia, il tuo stato di salute della struttura dei tuoi corpi è perfetto, idealmente. Quello che tu mi hai appena detto invece riguarda qualcosa di diverso dalla vitalità eterica, che è una componente proprio del sistema psicofisico, che è tutto quello che noi ci succede a livello di emozioni, a livello di pensieri, a livello di interazioni con gli altri e anche a livello di storie familiari, storie incarnazionali o anche tematiche spirituali, cioè che abbiamo al di là della nostra personalità. Questo influenza in modo prioritario la nostra salute, cioè quello che si manifesta nel nostro corpo fisico o nel nostro corpo psichico o nel nostro corpo mentale.
0: Che è quello che tu hai definito anche astrale.
1: Psichico si può definire anche astrale. Per esempio, il corpo psichico è quello che noi prendiamo primariamente quando ci addormentiamo e viaggiamo, abbiamo sogni, viaggiamo nei mondi
0: psichici. Si stacca dal corpo fisico e dal corpo eterico e va nel mondo spirituale.
1: Esatto. Quindi, certo, quando si parla di guarigione spirituale, si parla di campo più grande, cioè ciò che va oltre la struttura della personalità e che influenza prioritariamente il nostro stato di salute. Ascendere, cioè downward in causation si chiama, cioè più la tematica è spirituale, più banalmente, lo spiego, cerco di spiegarlo in termini banali, ha potere sulla nostra struttura
0: fisica,
1: anche biologica.
0: Sì, fisica, quindi.
1: Perché tutto succede contemporaneamente.
0: Certo, detto questo, però va anche detto che tu hai fatto ti sei data un bel da fare nel educarti a questo tipo di percorso, partendo da una base che avevi già tu, chiaramente, però tramite la malattia che hai avuto, eccetera, ti ha portato a conoscere gente pazzesca e sei andata anche negli Stati Uniti. Non so,
1: sì,
0: dove sei
1: ho
0: stata.
1: Avuto la fortuna di lavorare a livello internazionale, nel senso che mi sono formata con un guaritore spirituale americano che lavorava sia negli Stati Uniti sia in America, lavoro ancora negli Stati Uniti comunque. E poi mi sono formata anche comunque con dei medici, tra cui cito per esempio il dottor Klingard, è tedesco ma lavora un po' in tutto il mondo. E poi ho avuto anche altri maestri, cioè per intraprendere questo percorso ci vuole tantissimo studio, tantissima pratica, tantissima disciplina in tutti gli aspetti, spirituale, psichico, mentale e anche biologico, fisico comunque, perché si
0: devi
1: agisce
0: cambiare
1: su tutto,
0: radicalmente in tutti i tuoi aspetti.
1: Devi riorganizzarti in tutti gli aspetti della vita e avere il permesso di entrare in questo percorso ignoto. Devo dire che ho avuto la fortuna sia di lavorare con personaggi internazionali importanti, ma anche con dei maestri del nostro territorio. Faccio solo due esempi. Ho avuto la fortuna di seguire per un periodo un padre francescano del Santo, del Santo di Padova, che è morto nel 2019. Cinque giorni dal suo centesimo compleanno. Si chiama padre Giuseppe Ungaro e ha conosciuto sei santi.
0: Lui
1: ha conosciuto sei santi, era, insomma, si confessava da padre Pio, insomma ha avuto una vita assolutamente straordinaria, questo padre, e ci ha insegnato una catechesi, non quella, diciamo, solita che magari può essere fatta nelle scuole, ma una catechesi, beh, era un personaggio che studiava dalle 4 del mattino tutti i giorni fino a quando è morto, certo, ovviamente, con una base anche ortodossa, perché dovete sapere che chi studia a Venezia ha un po' anche una influenza ortodossa, non orientale. Solo orientale. San Marco fondamentalmente ha una struttura ortodossa. E qui mi fermo, sennò parto chiesa, per la tangente. La sì, la chiesa e anche comunque il patriarcato di Venezia.
2: Bizantina.
1: Esatto, bizantino ortodossa. Abbiamo una tradizione meno cattolica, diciamo, del resto d'Italia.
2: Questo è positivo.
1: Questo è positivo, sì, ci rende anche un po' particolari, insomma, perché come sapete, diciamo. Ci sono varie forme in cui si manifesta la religione. Una di queste forme appunto è la forma cattolica, che nella tradizione è la forma romana, la forma di Pietro,
2: la religione cristiana,
1: la religione cristiana. Mm-hmm. Mentre e si rifà al Vangelo di Matteo, mi pare, che è quello più mm-hmm. dogmatico. Mm-hmm. Mentre la tradizione ortodossa, che è considerata quella, diciamo, più spirituale, nel senso che non c'è un attaccamento, insomma, non c'è una struttura dogmatica che è anche funzionale, e di potere, ma che è anche funzionale all'istituzione, non la giudichiamo,
2: certo,
1: però diciamo che la struttura spirituale si riferisce più al Vangelo di Giovanni e si riferisce più a un rapporto intimo, diciamo, con lo spirituale. E infatti ci possiamo ricollegare anche a questo per quanto riguarda la guarigione.
0: La grande differenza
1: spirituale
0: tra la Chiesa San Pietrina e la Chiesa Giovannita, che sono le due grandi
1: esatto,
0: vie.
1: Esatto, ecco.
0: Una è una via di potere e di controllo temporale sul piano fisico.
1: Esatto.
0: Che è servita e come è servita. Perché quando io dico, presidente, io ci ho passato una vita, pensati, io vengo da una famiglia anticlericale, perché era una famiglia di origine massonica, eccetera. Ma quindi non avevo.
1: Si scoprono gli scheletri nell'armadio.
0: Io ero orgoglioso di questo, figlio, sono ancora orgoglioso, perché in quel momento lì aveva una funzione molto positiva.
1: Certo.
0: Ma la cosa interessante era che io ho passato tutta la vita a vomitare addosso tutto il possibile contro la Chiesa Cattolica, e soprattutto quando a scuola ho studiato tutte le persecuzioni, no? In realtà ho capito tanti anni dopo che per fortuna ci sono state. In realtà è stato un dolore pazzesco, è stata un'ingiustizia, tutto quello che vuoi, ma ha evitato che l'umanità uscisse dai binari, no, imposti, e andasse a sperimentare situazioni molto più pericolose di quello che invece l'imposizione, perché l'umanità era talmente indietro e talmente poco evoluta in quel momento che stava con le eresie, stava uscendo completamente dal seminato e avrebbe impedito una normale evoluzione come quella che l'umanità doveva fare. E la repressione in quel momento cosa facevano? Bruciavano e vai a fanculo e chiuso l'argomento. Con questo non stiamo giustificando,
1: certo,
0: però non puoi valutare,
1: stiamo leggendo,
0: esatto,
1: le cose
0: non puoi valutare
1: dal punto
0: con
1: di vista.
0: Le cose di oggi, quello che è stato fatto,
1: certo,
0: 8 secoli fa,
1: con il metro di oggi.
0: Quindi la chiesa temporale San Pietrina ha avuto la sua funzione, oggi l'ha totalmente persa, non ha più, o noi facciamo un salto di qualità e andiamo verso il piano spirituale, come tu stai dicendo,
1: sì,
0: oppure
1: mi sento di aggiungere comunque che il lavoro sul piano spirituale è una presa di responsabilità da parte nostra, nel senso che, come dicevamo prima, c'è una riorganizzazione importante da fare, ci sono anche dei modi per raggiungerlo, ovviamente, però noi siamo comunque di cultura cattolica, e senza giudicare niente, la cultura cattolica tendenzialmente ci porta a pensare di dover avere comunque degli intermediari, ci porta a pensare di non essere abbastanza, ha delle basi spirituali meravigliose, è il cristianesimo, semplicemente ci sono state nella storia, ovviamente le cose vengono anche storpiate, ci sono state delle situazioni che hanno portato a fare molta confusione su alcune cose, quindi dobbiamo un po' reimparare, darci il permesso di reimparare senza nessun giudizio la nostra relazione con la spiritualità.
2: Certo.
1: Ecco, non buttiamo via tutti gli insegnamenti, ma rivediamoli da un punto di vista di, ok, mi prendo la responsabilità del mio campo, mm-hmm, della mia storia, della mia vita, e comincio una ricerca interiore sincera e responsabile, sapendo che in realtà, nel momento in cui riesco a cominciare un percorso, io ho tutta l'aiuto, la voce interiore, l'autorità di andare a collegarmi direttamente con la sorgente.
0: Certo. Ascoltami, l'aspetto passando, questa è la premessa, diciamo, sì, per cercare di far capire un pochettino, però nel momento in cui una persona viene da te, no?
1: Sì.
0: Con problemi che possono essere problemi di natura sia fisica,
1: sì,
0: sia emotiva, psicologica, dolori, sofferenze,
1: certo, qualsiasi tipo di problema.
0: La gente, tra l'altro, vive in maniera sempre più marcata in questo,
1: certo,
0: ultimo periodo,
1: certo,
0: in maniera, anzi direi veramente esagerata in questo ultimo periodo, no? Perché la gente è bombardata adesso,
1: sì,
0: e anche questo bombardamento doloroso, che possiamo definire un bombardamento di sentimenti, di brame, passioni, eccetera, più o meno sconvolgenti, ha anche una funzione, che è,
1: certo,
0: quella di premerti, di spingerti a un cambiamento. E tu puoi pure star seduto sul divano a guardarti l'ennesimo episodio del cazzo della televisione, puoi anche andare la domenica al centro commerciale e basta, è massimo sottomarina, ti torni nella tua casettina e resti lì, ma la vita non riesce più a continuare come prima.
1: Infatti,
0: perché la pressione che ti si sta facendo addosso per 3000 motivi è enorme. E questo perché ci deve essere una spinta al cambiamento.
1: Infatti,
0: quindi come agisci?
1: Stai toccando un punto veramente fondamentale perché una guarigione abbia la sua evoluzione, e cioè il senso dell'urgenza. Ci sono moltissime persone che magari vogliono sperimentare, vanno a dei corsi, vanno da una persona all'altra. E magari, per esempio, una cosa che diceva sempre padre Giuseppe è padre Pio non era burbero, semplicemente non apriva la porta ai curiosi. Cioè, ci sono degli stati diversi in cui noi ci approcciamo con il mondo spirituale. Hai toccato un punto fondamentale, cioè quando si manifesta una situazione apparentemente molto negativa o difficile, cioè si manifesta una difficoltà, allora noi lì abbiamo l'occasione d'oro per entrare, non voltare le spalle alla difficoltà, ma entrare nel cambiamento, nel nuovo movimento. Per fare questo ci deve essere un senso di urgenza, perché un senso interno di urgenza, perché tantissime persone magari sentono sì che vorrebbero fare qualcosa, ma per qualche ragione di cui possiamo anche parlare non intraprendono un movimento forte. Per esempio, faccio degli esempi: una situazione di urgenza in cui le persone si spingono a cercare le soluzioni sono per esempio le malattie gravi o le situazioni sociali molto gravi.
0: La malattia, sai che dal punto di vista karmico è esattamente la spinta che ti manca.
1: Esatto. Ci sono stati in cui, per esempio, le malattie croniche, che non sono malattie croniche solo fisiche, ma malattie croniche intendo anche stati nostri di crollo emotivo, di ripetizione di abitudini, che è perfettamente umano e normale, a cui noi con la nostra forza di volontà, il senso di urgenza di cambiare questo movimento, dobbiamo uscire. Cioè una malattia cronica in genere non c'è un senso d'urgenza, tu ci convivi fondamentalmente, dici vabbè è così, hai ritorni in queste cose,
0: non hai la forza per fare qualcosa per cambiare, risolverla,
1: non hai neanche l'immagine di te stesso senza quella malattia cronica,
0: sì,
1: ripeto,
0: anzi ti sei affezionato,
1: anzi a volte ti affezioni, ti dà un'identità,
0: una giustificazione,
1: oppure insomma fai anche tanti sforzi, magari vai dai medici e prendi delle medicine, ma diventano tutti delle specie di amori che in un certo senso non ti fanno uscire dalla situazione. Allora in questo caso è un po' più difficile, ma lì avere il senso d'urgenza, perché siamo abituati, e lì entra in gioco il permesso di intraprendere dei nuovi futuri, perché la realtà è che nel momento in cui riusciamo a cominciare un percorso interiore, spirituale, sincero, dove ovviamente uno ha anche delle difficoltà, cioè non è comodo, non è un percorso comodo, perché hai la responsabilità del tuo campo, cioè, da quel punto di
0: vista. Fare il cambiamento.
1: Ma quando intraprendi il cambiamento cominci ad attivare le tue possibilità in un campo di rigenerazione in cui si aprono delle possibilità che tu neanche pensavi, ma che di cui hai diritto, cioè fanno parte della tua incarnazione.
0: Quindi l'azione che tu fai sulla persona che si rivolge a te, che cos'è di fatto? È un in qualche modo può tradursi nel fargli dargli lo stimolo per identificare il punto da dove può iniziare il cambiamento, per
1: sì.
0: esempio. Tu so che hai questa, cioè il fatto che tu metti le persone sul lettino, come abbiamo fatto ieri sera.
1: Quello è uno dei modi, sì.
0: Sì, uno dei modi, vabbè. Lo metti lì, lo metti in rilassamento completo e potendo avvicinarti e toccando alcune parti del suo corpo, tu senti qualcosa, vedi, senti qualcosa. In questo caso cosa agisce?
1: Allora, succede così. Il guaritore spirituale, in questo caso, è come una porta. Mm. Mi spiego meglio. La persona arriva da te e se vuole fare quel movimento, già il fatto che arriva da te è un buon segno, cioè c'è una possibilità di fare un nuovo movimento, di rigenerarsi e prendere altre strade nella vita. In quel momento il mio lavoro è di aprire una porta a questa persona perché si metta in contatto fondamentalmente con la sua parte spirituale, è super consapevole, la nostra parte spirituale è super consapevole, super intelligente.
0: Sì, cioè che noi l'abbiamo ampiamente dimenticata nel nostro vivere.
1: Esatto, in quel momento la persona quando viene da me mi dà il permesso, e sì, dà il permesso, ci sono delle volte in cui ci sono degli ostacoli, ma esatto, se no non verrebbe, di aprire il campo di rigenerazione più profondo per lei. A quel punto
0: resta focalizzata, sì, qui per favore. Cosa intendi per campo di rigenerazione? Aprire un campo di rigenerazione,
1: sì,
0: hai detto,
1: sì,
0: no? E questo, la persona viene da te ovviamente, quindi se c'è una volontà di cambiamento, di trovare una strada nuova,
1: certo,
0: tu in questo senso la agevoli nel trovare questa strada nuova. Ma tu cosa fai nella pratica? Sei veicolo di cosa? Capisci? È interessante questo.
1: Io sono formata e sviluppata per tenere un campo profondo, cioè io in quel momento stabilizzo innanzitutto le radici della terra che fanno parte della nostra manifestazione nello spazio e nel tempo, quindi la vitalità eterica di cui parlavamo prima. Quindi innanzitutto si stabilizza il campo di vitalità eterica in modo che ci sia un sostegno materiale.
0: Yeah.
1: A quel
0: fisico.
1: Punto fisico, sì, perché è molto importante avere il sostegno del campo eterico della terra per far manifestare delle frequenze, sì, molto sottili.
0: Quindi aiuti quello,
1: intanto aiuto quello, cioè stabilizzo, sì, il campo eterico della terra,
0: la componente
1: perché sì,
0: di corporità fisica, perfetto,
1: perché serve.
0: Certo che serve,
1: perché se non lo stabilizziamo noi abbiamo continui alti e bassi, possiamo avere interferenze da altri mondi o

0: Ale,
1: sono le forze della persona stessa, cioè quello che noi abbiamo come forma umana, abbiamo la possibilità di rigenerare il nostro corpo in vari modi, di rigenerarlo e farlo completamente nuovo, e anche apriamo a quelle super intelligenze che lavorano spirituali, che lavorano in quel campo.
0: Perfetto, fatto questo, che è il primo sì. approccio, diciamo così. Lasciando perdere cosa succede alle persone, che poi lo dici, va bene. I passi successivi quali sono? Cioè, cosa accade? C'è bisogno di ulteriore lavoro da parte tua e con la persona, o si innesca un meccanismo di cambiamento già di per sé?
1: Allora, in quel momento, quando facciamo il lavoro, per esempio, sul lettino, quando abbiamo stabilizzato il campo, il sistema della persona comincia a lavorare e comincia a autoguarirsi e a elaborare delle tematiche spirituali delle persone stesse. In quel momento lì, quando finisce, diciamo, il lavoro, la persona è già diversa, cioè nei suoi campi superiori succedono delle guarigioni di cui magari più avanti possiamo fare degli esempi. Comunque succedono
0: fai un esempio adesso.
1: Faccio un esempio. Ci sono una prima cosa che si vede spessissimo, sono dei rilasci di trauma. Qualsiasi cosa traumatica ti sia successa nella vita, incidenti, divorzi, problemi al lavoro, qualsiasi cosa che fa parte della vita, tutti abbiamo dei traumi, chi più chi meno, più o meno profondi, agiscono nel nostro sistema contraendo certe parti di questo sistema. Quindi rimane un imprinting che a volte ci trattiene dall'andare avanti, perché ci condiziona profondamente. Una delle prime cose che succede è che i traumi vengono rilasciati. Magari si lavora su un trauma particolare, oppure viene naturale, insomma, che più cose vengono rilasciate.
0: Nei tuoi esempi, in quello che tu hai potuto vedere, come viene rilasciato questo trauma?
1: Beh,
0: in quale modo? Ci saranno modi diversi, ovviamente, il rapporto alle diverse persone.
1: Dipende. Se si fa il lavoro sul lettino, diciamo che non succede niente, sì. Non ci sono fenomeni che tu vedi, viene tutto internamente nei piani spirituali, certo. E io posso vedere, o il guaritore, insomma, a seconda della sua sensibilità, vede quali sono le tematiche che vengono rilasciate. Si vede anche che nel campo dell'organizzazione, anche se hai la visione interiore, nel campo dell'organizzazione cellulare cambiano delle cose, possono muoversi delle tossine trattenute, per esempio. Certo. Un trauma trattiene tantissimi veleni.
0: L'hai rivisto, Nicola? Hai avuto modo di renderti conto di questa cosa qua? Ho visto che accennavi di sì col capo.
2: Sì, lo vediamo.
0: Stai vicino al microfono.
2: Lo vediamo tutte le volte che si lavora. Fondamentalmente il trauma funziona come una perturbazione, come una perturbazione nel tuo campo di luce. Se immagini una persona come una sorgente luminosa, il trauma funziona come un'ombra,
0: un velo
2: in un punto specifico della luminosità.
0: Certo.
2: Quando lavori su questa tematica, riesci a fare in modo che quell'ombra si dissolva e quindi che il processo di guarigione abbia inizio. Non sappiamo quali siano le conseguenze che succedono immediatamente prima di farlo, ma appena porti questa risoluzione, diciamo, vedi la manifestazione immediata.
0: Sì. E nella persona, intendi
2: nella
0: dire?
2: Persona.
0: Ah, okay. Sì.
1: Possiamo fare anche un esempio pratico. Per esempio, il medico con cui ho studiato, il dottor Klinger, ha fatto un esempio di questa
0: tedesco
1: ha fatto un esempio di questa cosa specifica che stiamo dicendo. Cioè, aveva una persona con delle problematiche, hanno fatto un lavoro nei piani più profondi, è venuto a galla un trauma, perché ricordiamoci che non tutto è evidente, bisogna lavorare. E il sistema ti dice in quel momento cosa può sopportare come cambiamento, perché anche questo è importante. È venuto a galla un trauma, hanno fatto le analisi, lei aveva un problema di intossicazione

0: da Mercurio, hanno fatto le analisi prima di lavorare in quella modalità e diciamo che non davano tutte le migliori medicine, funzionavano sì, però funzionavano
1: fino
0: a un certo punto. Ok, hanno fatto il lavoro sul trauma specifico, hanno rifatto le analisi e immediatamente hanno riscontrato un aumento dell'escrezione di mercurio
1: del corpo,
0: cioè enorme rispetto,
1: l'hanno rilevato con degli esami,
0: con gli esami delle urine, sì. Assolutamente. Cioè ci sono dei riscontri biologici in quello che diciamo,
1: e questo è un danno, cioè in questo esempio che portavi tu è un'intossicazione fisica.
0: Sì.
1: Di fatto era venuto un'intossicazione da mercurio.
0: Sì, però il trauma non è l'intossicazione da mercurio, cioè il lavorare sul trauma che aveva avuto personale, psicologico, di una natura completamente diversa.
1: Ok, quindi
0: cioè era stato un abuso particolare.
1: Sì. Di natura emotiva e psicologica. Aveva portato come conseguenza
0: il fatto di trattenere nel sistema biologico questa tossina, cioè di non riuscire a liberarsi. Questo è un esempio. Ci sono, tanto per dire uno
1: però
0: dei più normali.
1: La base del problema era di natura psicologica emotiva iniziale,
0: sì,
1: lei ha subito un trauma,
0: esatto,
1: di una violenza, sì, eccetera eccetera, che poi gli aveva bloccato anche a livello fisico, gli aveva bloccato il metabolismo in
0: esatto
1: pratica.
0: Ci tengo a dire che quando si parla di questi traumi nella guarigione spirituale sono molto oltre il piano emotivo e psicologico, quella è solo una lo stato emotivo è una conseguenza.
1: Certo, sì, assolutamente, fai bene a ripeterlo, perché vedi, Steiner era molto sottolineava molto il fatto che la natura umana è fatta di tre componenti: la componente fisica, la componente animica o astrale, chiamala come vuoi, e la componente spirituale. Poi la Chiesa Cattolica nell'869 Concilio di Costantinopoli, a tavolino in un concilio, eliminò la componente spirituale e disse che l'uomo è fatto essenzialmente di due nature, una fisica e una animica, quindi astrale, con alcune componenti spirituali, ma aveva negato l'elemento spirituale. In quel convegno, però è interessante dirlo, Steiner dice che aveva la possibilità di vedere le reincarnazioni, c'era un cardinale che nella vita successiva era Karl Marx. Interessante, no?
0: Certo.
1: Il padre di quella che è stata la follia, la deviazione più totale, senza spiritualità, totalmente senza spiritualità dell'uomo. Interessante.
0: Il problema è che la negazione della spiritualità ci toglie dalla nostra autorità più grande. Faccio un esempio.
1: Frase questa che va approfondita. È una bella frase che va approfondita.
0: Vi faccio un esempio pratico, molto semplice, per darvi un'idea. Qui mi riferisco al lavoro del guaritore americano.
1: Sì. Che tu hai conosciuto e ti ha
0: che aiutato. Sì, è stato l'insegnante principale, cioè ha aperto proprio le porte dello sviluppo di questo.
1: Tu mi hai detto che senza di lui saresti morta a quest'ora, o no?
0: Senza aver fatto questo lavoro è molto probabile, sì. Non voglio dirlo in questi termini.
1: No, vabbè, ma insomma,
0: no, senza il lavoro spirituale sarei morta, sì. Diciamo quello che è, senza nessuna paura.
1: Sai quanti morti viventi abbiamo in giro? Che sono già morti senza saperlo. Ma una marea. Non occorre mica morire fisicamente.
0: Certo.
1: Quando sei morto,
0: quello si chiama movimento verso la morte, cioè non sei ancora. È Ellinger, questo è basi di Ellinger.
1: Non è Paolo Girotto che lo dice, non so se lo conosce, un filosofo.
0: Come?
1: Paolo Girotto, un filosofo
0: Che
1: di altissima levatura.
0: Di altissima levatura, sì, che tutti dobbiamo studiare di base, assolutamente. E si chiama movimento verso la morte. Tutti siamo o in movimento verso la vita o in movimento verso la morte. Non c'è tanto da
1: due strade.
0: Non c'è tanto da raccontarsi. E bisogna avere il coraggio di vedere qual è il nostro movimento e di fare una scelta. E qualsiasi sia la scelta, il guaritore farà sempre il possibile per sostenere e rispettare quella scelta. Ma noi abbiamo l'autorità della scelta se vogliamo avere un movimento verso la vita. Ellinger diceva anche un movimento verso il più, quando faceva le visualizzazioni, o un movimento verso la morte, che è un movimento verso il meno, per dire con Ellinger. Ora, non sappiamo poi quando si manifesta. sta veramente la morte della vita. Sappiamo che c'è un costante impoverimento di vitalità, di possibilità, di situazioni, di un impoverimento di tutto. Ora, se noi ci diamo il permesso, perché ci sono tante cose ovviamente che concorrono a dire ok, adesso io prendo la responsabilità della mia vita, cioè nessun altro ha l'autorità che ho io nella mia vita, posso avere molte persone che mi aiutano, ma nessuna di esse ha l'autorità.
1: Certo, perché sono io che lo devo avere.
0: Vi faccio un esempio molto semplice. Si parla moltissimo di costellazioni familiari, che fanno benissimo, sono un lavoro fantastico, che poi si è anche voluto insomma in altre forme. Vi faccio un esempio: ci sono moltissimi casi di malattie che non si possono guarire con le costellazioni familiari. E la cosa è molto semplice: non è perché le costellazioni familiari non vanno funziona. Bene o non funzionano, perché in quella particolare malattia l'autorità o l'origine non è nel campo familiare. Cioè ci sono delle malattie che originano da situazioni di campo familiare, di situazioni avvenute prima, prendi il destino di un'altra persona, insomma un po' tutti sappiamo le basi, ecco, del lavoro di Ellinger. Ma ci sono delle situazioni di malattia grave spesso, ma anche cronica invalidante, che non originano da una situazione di famiglia, originano da altre situazioni, altre tematiche più profonde. Se tu fai una guarigione
1: tipo, lo si può sapere, no?
0: Tipo incarnazionali, tipo di karma, tipo di archetipiche, karma. Archetipiche, per esempio tu puoi essere in un momento in cui stai elaborando qualcosa di estremamente profondo spiritualmente, che è una situazione che riguarda solo te e lo spirito, non te e la famiglia. La famiglia ha la sua spirito anima familiare che si organizza e si riorganizza a seconda delle esigenze che ha la famiglia e lo spirito della famiglia per risolvere dei suoi casi, ma non ha autorità nella tua vita, non ha autorità se tu prendi un movimento verso la morte che riguarda
1: questo
0: i tuoi
1: molto,
0: campi spirituali più profondi, non ha l'autorità.
1: Perché io sono d'accordissimo con te, perché il cammino nel percorso di vita è essenzialmente individuale. Hai la responsabilità, tu ce l'hai vita dopo vita, e quello che fai in una vita te lo porti nella vita successiva come compensazione o come pareggio. Quindi sono d'accordissimo con te. Poi certamente se ti scegli la famiglia, è chiaro che la famiglia non è casuale,
0: è la migliore che ci può capitare,
1: quella più giusta per noi.
0: È un'autorità superiore che ce la dà,
1: direi la più giusta. La più giusta, perché non è detto che sia la migliore.
0: No, beh, no,
1: spesso
0: no,
1: non è fatto la
0: no
1: migliore,
0: ma scherzo.
1: Però era quella giusta per te.
0: Per lavorare sulle tematiche.
1: Quindi le anime che sono nei familiari sono anime con cui tu eri in contatto già in vite precedenti e ti sei preparato a ricuccarle nella vita successiva, perché sono le persone che ti vanno. Però quelli sono i condizionamenti, l'ambiente in cui tu cresci, che è un forte condizionamento, però alla fine, come dicevi tu, la scelta se muoverti o meno in una direzione la puoi fare solo tu.
0: Diciamo che ci sono due cose importanti. Vai. La prima cosa è semplicemente che se tu fai un lavoro di guarigione su un piano da dove non origina la malattia, per esempio un piano energetico, un piano familiare, un piano psichico, e la malattia origina da un piano più profondo, è molto difficile, cioè non trovi la soluzione. Poi magari dici no, quella cosa non vale niente. No, non è quella cosa non vale niente, quella cosa vale tantissimo. Tutti gli strumenti sono buoni, tutte le tecniche sono buone, tutte le medicine sono buone, solo che non è il piano in cui il tuo sistema deve lavorare per guarire. L'altra cosa,
1: aspetta che finisco, però su questo piano tu invece vai a lavorare direttamente sul piano più elevato e più profondo.
0: Grazie a Dio, sì.
1: Capito, non è una cosa di poco, va ripetuto questo. Senti un attimo, per andare a tirare fuori la conclusione, era questa. Allora, tu questa cosa qua la fai anche tu, giusto?
2: Sì, l'aiuto.
1: Sì, mettiti vicino, scusami. Nicola, la fai anche tu, l'aiuti?
2: L'aiuto,
1: senso.
2: Sì,
1: quindi
2: diciamo che
1: spesso potete lavorare anche insieme.
2: Lavoriamo insieme.
1: Certo. Quindi avete caratteristiche, conoscete il percorso.
2: Abbiamo fatto una formazione insieme.
1: Insieme, esatto. Allora, io dicevo, una persona potrebbe può venire da voi e intanto provare sperimentalmente cosa accade nel trattamento. poi può avere necessità di ulteriori passaggi o meno, dipende dalla situazione.
0: Certo, ci sono delle volte che abbiamo la grazia di, se vuoi rispondere tu Nicola, comunque ci sono delle volte in cui la persona ha la grazia di avere una guarigione immediata, cioè nel senso tutto quello che noi potevamo fare si esaurisce in una volta. Perché? Perché la persona aveva già fatto, la persona, il sistema, non la persona, aveva già fatto tutto quello che serviva e ha avuto la grazia.
1: E bastava quella spinta lì.
0: Bastava questa cosa qua.
1: Che
0: esatto.
1: È un ricollegamento delle parti basse con le parti alte.
0: Sì,
1: fine.
0: Sì. Esatto.
1: Sì, sì, invece sì,
0: ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare, cioè bisogna lavorare a step, perché per andare sempre più in profondità non lo fa il guaritore, lo fa la persona. Il guaritore può tenere il campo, sostenere, manifestare le frequenze più alte, ma la persona deve fare il movimento e ci vuole anche pazienza, perché i movimenti veri, seri richiedono molto lavoro e molto sforzo da parte di
1: tempo
0: tutti.
1: Anche
0: e anche tempo, sì,
1: tipo,
0: no,
1: non c'è l'effetto occhi,
0: no, no. E ci deve essere un senso, ci tengo a dire, ci deve essere un senso di urgenza, ci deve essere, cioè non di vabbè proviamo questa cosa, cioè
1: tanto per fare,
0: un senso di urgenza vi apre le porte. Non sono stupido, cioè non è che sì, si sì. può, non, tipo, non ci si prende in giro.
1: Vuol dire
0: perché
1: che quando il tuo livello di saturazione non ne
0: esatto,
1: puoi più.
0: Non ne non puoi, ne puoi più, non ce la fai più. A quel punto, con tutto l'amore di cui l'essere umano è capace, può lasciare andare quello che magari ha portato fino in quel momento e prendere un nuovo movimento.
1: Ascolta, mo, come si fa a provarla sta cosa con te? Con voi.
0: Vi do il numero di telefono.
1: Perfetto, allora
0: mi raggiungete in studio.
1: Silvia Bernardi.
0: Sì.
1: Operi più o meno dove? A
0: Bassano.
1: Bassano, okay.
0: A Bassano, posso fare anche a distanza, posso fare anche online se ci sono delle problematiche di
1: quello
0: che è. E comunque io abito a Bassano e ho lo studio lì.
1: Dammi il numero di telefono, allora.
0: 380
1: Sì.
0: 18
1: Sì.
0: 74
1: Sì.
0: 238
1: 238, allora ripeto 380 1874 238.
0: Scrivetemi, telefonatemi pure.
1: Tu hai
0: se
1: anche,
0: non posso.
1: Limite una mail, non so.
0: Ho anche una mail, posso
1: mandare dei WhatsApp.
0: Mando
1: qui,
0: dei WhatsApp, posso mandare tutte le informazioni che servono o mi fate le domande che volete. Io sono ben felice di darvi tutte le
1: dammi
0: informazioni
1: mail,
0: che
1: anche.
0: SIL. Anzi, do quella che ho scritta anche
1: sì.
0: pubblicamente. Silvia. Punto
1: allora, Silvia. Punto.
0: Pulcra.
1: Pulcra.
0: Con la H.
1: Quindi Pulcra vuol dire Pul C.
0: H-R-A.
1: C-H-R-A. Quindi Silvia Pulcra.
0: Punto. Silvia. Punto Pulcra. Gmail.com.
1: Silvia. Punto Pulcra.
2: Chiocciola.
1: Chiocciola.
0: Gmail.com.
1: Gmail.com. Ok, aspetta che lo ripetiamo. Allora, i punti di contatto per chi volesse conoscere e capire qualcosa di più di questa cosa che comunque di cui abbiamo parlato abbastanza oggi. Allora, Silvia Bernardi la potete cucare al 380 1874 238. Ripeto 380 1874 238 e qui mandate di WhatsApp o altro delle registrazioni e quant'altro. C'è anche la mail eventualmente per cose più silvia.pulcra è scritto P-U-L-C-H-R-A ripeto silvia.pulcra @gmail.com
0: perfetto,
1: no, perfetto. Ecco, questo, quindi da questo punto di vista, ripeto, si fa sia sul lettino, sia addirittura online, lo puoi fare
0: online,
1: tu.
0: Online, faccio costellazioni
1: video,
0: spirituali su video, facciamo costellazioni spirituali con i Playmobil, quindi non è necessario essere in gruppo, sono individuali. E questi sono i due strumenti principali, perché le tematiche e anche le tematiche, gli stati delle persone, ovviamente le esigenze sono diverse, quindi lavoro sul lettino e costellazioni spirituali con i Playmobil individuali.
1: Benissimo, allora una cosa che magari potremo fare in futuro, vieni anche qui, anche se so quali sono i limiti e compagnia bella, si potrebbe fare una serata informativa,
0: vediamo che cosa si può fare
1: eventualmente,
0: sì.
1: Ci pensiamo, ok?
0: Certo.
1: Bene Silvia, bene. Intanto ti ringrazio.
0: Grazie mille di cuore, grazie a tutti.
1: Grazie anche Nicola.
0: Spero di aver dato il massimo servizio, migliore possibile.
1: Beh, hai dato un'opportunità a tante persone di conoscere un sistema terapeutico che io non avevo mai, di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi me l'hai fatto sperimentare ieri sera. Secondo me è una figata. Poi bisogna, naturalmente,
0: aspetta qualche giorno.
1: Sì, beh, se per caso muoio lo dico.
0: Sappiamo cos'è stato.
1: Sappiamo cos'è stato, è stata colpa di Silvia. Ricordatelo, però
0: grazie.
1: La cosa interessante è che tu per fare questo hai fatto un percorso, che è la cosa che mi ha interessato, che tu hai fatto un percorso di conoscenza partendo da caratteristiche tue personali di un certo tipo, no? E questo secondo me è carino, perché il processo di capacità intuitiva e di capacità di sensitiva in un certo modo è un elemento indispensabile a un'azione terapeutica, perché significa che tu hai distinto, in parte ereditato da vite precedenti ovviamente, una forte empatia e interesse per la persona che hai davanti, perché se no non avresti queste caratteristiche.
0: Certo. Mi concedi una precisazione importante?
1: Concedo.
0: Si può?
1: Madonna.
0: Ok, di empatia siamo capaci tutti, nel senso che
1: dipende.
0: Tecnicamente siamo capaci tutti, nel senso che io sento, l'empatia significa che io sono il mio corpo emozionale si sovrappone al tuo e sente che cos'ha. Ecco.
1: Non è così comune.
0: Non è così comune, ma è una caratteristica, è una potenzialità dell'essere umano che hanno tutti.
1: Certo.
0: Okay. I miei maestri, la prima cosa che mi hanno detto è: per essere un buon guaritore non devi essere empatico.
1: Devi avere un giudizio.
0: Perché? Perché noi tendiamo a non avere i confini. Quando te senti le cose, pensi che siano tue, oppure ti identifichi o dici: ah, anche io sono così. Succede questo, succede che io non ho più i confini e penso che tu vedo me stesso riflesso nei tuoi occhi.
1: Sì, non era quello che intendevo io, comunque va bene, ho capito il senso. Per me, io do un altro significato a empatia, ed era, tira via la parola empatia, è reale e vero interesse per la persona che hai davanti, e interesse non certo economico, interesse perché sei concentrato per volere dare un aiuto concreto e non
0: certo
1: per spillargli dei soldi così alla cazzo. Come
0: certo,
1: dice,
0: il campo comune è l'amore.
1: Bravo,
0: è il nostro campo comune.
1: Che è la parola finale che apprezzo molto, è questa, perché poi alla fine
0: l'amore,
1: traduciamola
0: l'amore
1: in tutti i modi che vogliamo, però è questo. E si concretizza non tanto in parole, ma nei fatti.
0: Non significa essere gentili, eh?
1: No, tutt'altro.
0: Vi avviso.
1: Ma è, però è vero interesse per l'altro. Questo
0: assolutamente
1: è.
0: Sì, siamo
1: grazie
0: tutti
1: Silvia e grazie naturalmente,
0: grazie
1: Nicola, e ci aggiorneremo naturalmente per darvi ulteriori evoluzioni. Vi abbiamo dato i contatti. Intanto sentite questo pezzo qui che secondo me mi sfagiola molto. Intanto io saluto i nostri ospiti. Aspetta.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora vi volevo dire alcune cosine. Dunque, prima di tutto ricordo che c'è un interessante la rassegna di Cinegamma 5 ogni martedì sera adesso, e è già cominciata da due martedì, e adesso c'è, vediamo che c'è questo qua, aspetta un attimino, pronto?
1: Sì, Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
1: Io vorrei sentire, so che voi fate delle belle canzoni di Julio Iglesias.
0: Sì, amore, a saperdere, mi sono dovuto fare una trasmissione che di altro genere, e per le dediche bisogna che ti chiami sabato pomeriggio da Ilario, che te dice tutto io. Ciao Bea, ciao. Sacramento di Dio. Allora, Cinegamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale. È un film molto particolare. Sarà martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Chi vuole venire un po' prima si mangia un panino in compagnia, si beve una birra, si sta in compagnia, e il 14 luglio, quindi il prossimo martedì, alle 21:30 vengo anch'io, perché è interessante sto film qua. È Don Costantino, che è un ex prete, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione di ex prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento e quindi non la figura tremenda, no? La mamma Stella è già alle prese con un altro scandalo, perché la figlia Rosa Maria Rossi ha lasciato il marito ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. E vabbè, e il 14 luglio, se vediamo tutti lì, che sarà, ne vale la pena. Il 15 agosto, sabato, invece, l'avete già sentito dagli spot, a Ferragosto si va su in montagna a ispirare un panorama da fiaba a 1250 metri. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana, provincia di Verona, quindi parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana a Verona, e da lì poi si sale su in alto. Alle ore 11 passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo insieme, c'è la grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, euro 20. Naturalmente, per prenotarsi la grigliata dovete chiamare il 329 00 38 988, ripeto 329 00 38 988, lo chiamate entro il 10 agosto, portando naturalmente i 20 euro di saldo. Ecco, questo era quanto volevo ricordare adesso. Poi un attimino solo, che vediamo se riesco a cuccare. Sì, eccolo qua. Bon. Allora, l'altra cosa che vi volevo dire era che è partita l'iniziativa, secondo me bella, di creare edizioni Radio Gamma 5. Ovviamente è partito Fabio Turin con questo, il nostro Fabio, che ha saputo già, vi ha già dato dimostrazione del suo impegno con il libro del 50° della radio. Fabio, con edizioni Radio Gamma 5, sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5, per poter pubblicare naturalmente altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. E ce n'è di tutti, di ogni tipo, perché ognuno di noi, tantissime persone, ascoltatori e quant'altro, hanno piccole o grandi storie da raccontare. E ci potrebbe essere, le competenze riguardano la grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, la correzione e la preparazione del testo, l'impaginazione, la creazione del video, le gestioni di eventi, interviste, presentazioni di opere, comunicati stampa, l'aiuto logistico e l'organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, persone soprattutto che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per questo si manda una mail a questo indirizzo: Turin Fabio, tutto attaccato, turinfabio@hotmail.it, ripeto, turinfabio@hotmail.it, e eventualmente si può anche chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al suo numero, che è il 347 715 9717, ripeto 347 715 9717. Vediamo chi c'è. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Era il mio compleanno e volevo sentire Giulio Iglesias. Quando potete farmelo sentire?
0: Ecco, ciao, stammi bene.
1: Sì.
0: Allora, Paolo Sito diventa leghista visto che era l'inno della Padania Libera. Sì, altro. E dice qua il mio amico Adamo: tu mio caro sbagli tutto, perché le cose vanno male, perché voi italiani non vi fidate più del Partito Democratico, che invece è la salvezza di tutti i poveri e gli operai, e lo criticate sempre invece di sostenerlo e farvi la tessera annuale del PD come dovreste. Ecco, bravo. Allora, ciao Girotto, come avrai sentito, dalle PEN puoi candidarsi, nel caso di vittoria avremo una speranza. Oh, vedremo, vedremo, non sono in grado. Bellissima la nuova di canzoni di Rocco. Ok, e naturalmente Robby L'Alpin si dedica la poesia Il tempo che ci resta. Se osservo il cielo che ogni giorno ci svela la manipolazione delle sue splendide nuvole e della preziosa acqua, creandole cariche di rabbia o cancellandole con il simbolo della gabbia, allora mi chiedo quanto tempo ci resta se l'umanità continua ad abbassare la testa, mentre il potere di pochi ci mangia la pasta asciutta in testa. Un abbraccio a Roby Dalpin. Bello, bella Roby questa. Simpatica. Quanto tempo ci resta? Allora, ce ne resta di tempo, sì, ci sono tanti iebeti che bisogna che si sveglia, sì, pian pianino, tranquillo. Allora, buongiorno, aperto ora. Ho sentito che Conte vuole salvare suo socio, il signor Paladino, dallo scandalo delle mascherine. Vergogna, non si salva proprio nessuno. Per secondo sembra che dentro alle moschee sia pieno di accette, coltelli e resto. Ci siamo dentro, cavallo di Troia, e se qualcuno voleva far uscire questa gentaglia, l'opposizione non ha mai voluto, gli italiani davvero ormai hanno perso la testa, siamo in mano dei pazzi. No, Gabriele, non siamo in mano dei pazzi, tutt'altro, siamo in mano a persone depravate che sono agli ordini di un progetto che si chiama Agenda 2030, Gabriella, vatela vedere. Che poi questo sia a tutti gli effetti sembri una cosa di pazzi, ma non è di pazzi, è di demoni, demoni che hanno un bel preciso obiettivo. Allora, salve Paolo, dopo questa attenta disamina cosa dici si possa fare? Il mio pensiero è ci potrà essere solo un cambiamento solo se ognuno farà la propria crescita personale di conoscenza critica e animica, e per fare questo ci vorrà tempo e non poco. Arrabbiarsi non porta da nessuna parte, basta giudicare gli altri. Vabbè. È quello che penso anch'io, e proprio per questo da circa 28 anni sono su questi microfoni nel tentativo di fare esattamente questo. Ospiti molto molto interessanti, dice Roberta, dove operano, puoi dare i suoi riferimenti, grazie, ciao. Allora io avevo già detto, comunque ve li posso ridare, sono in Silvia Bernardi. L'architetto Silvia Bernardi, che ha questa capacità terapeutica notevole, si chiama al 380 18 74 234, ripeto, Silvia Bernardi 380 18 74 234. Dunque, sì, pronto?
2: sì, però Giulio Iglesias, Paolo, non era poi male,
0: Dio canaglia de Dio, guarda, te a te spacco la testa, vieni qua, vieni qua.
2: ma insomma, sei
0: No, te sei
2: sempre
0: veramente un cancaro comunque, te sai che te sei nato cancaro, ti non ho niente da fare,
2: 9 marzo,
0: eh?
2: mese dei matti,
0: A che non te
2: nel
0: sento?
2: paese.
0: Parla più forte.
2: Aspetta che tolgo il vivo,
0: Oh, finalmente.
2: che sento, no, dico il 9 marzo, marzo è il mese dei matti, e nel paese dei matti, a Mogliano Veneto, ma secondo te uno
0: Poteva
2: che
0: venire
2: viene da
0: qualcosa di
2: fuori,
0: meglio? No, ovviamente.
2: no, ma poi non potevo che finire in un mucchio di matti, no?
0: So, adesso
2: Perché...
0: metto Julio Iglesias, davvero che aumento, io devo compiere gli anni e se che non so neanche come che si
2: Aspetta.
0: scrive Julio Iglesias, come si scrive?
2: Con la I lunga, quella di Juventus,
0: Julio,
2: Giulio.
0: eccolo qua, Julio Iglesias, aspetta cos'è che te vuoi con la
2: Pensami.
0: misma piedra? Se mi lasci non
2: Pensami,
0: vale, se mi
2: no,
0: lasci non
2: pensami.
0: vale.
2: No, no, Pensami quella del pirata, e adesso non le conosco tanto, ma Pensami è bella, se trovi Pensami perché
0: Julio,
2: è di una dolcezza.
0: Julio, aspetta,
2: per una
0: Julio,
2: che compie gli anni, Paolo.
0: Vediamo se che sei Julio Pensami. Sì, sì, Pensami mucho. Sì, sì, sì. Aspetta, ti la dedico con tutto il cuore, sta attento, sta in linea, non sta andare via, aspetta. No, no.

0: Ferma.
1: Se nessuno crede ancora che ti amo.
2: Sì, sì, Zeusi.
1: Perché non mi hai mai visto?
2: Cosa dito? Va bene così?
3: Ah? Va bene così. Ma guarda, signora, se proprio...
2: Dedicato alla signora che compiva quanti anni, secondo te?
3: Ma secondo me ne fa una sessantina, 60, 60.
2: No, mi diria 70, 72, 73.
1: E vorrei poter fermare i tuoi pensieri.
2: Ecco, perfetto, adesso mi fermeria perché ho paura tanto di andare avanti.
3: No, tu vai su con gli anni perché, lo sai perché? Sì. Io ti ho detto 60, 62, tu hai sparato più alto, perché ormai tu ti circondi di quel di
2: quel. Zio Can, è vero, è vero. No, no, ma sei giusto anche perché giustamente sono io a parlare con 45 anni, è vero che sei così, zio Can.
3: Ma no, io ci sono già passato.
2: Ah, ci sei già passato, ho capito, vabbè.
3: Io ho già superato, ma guarda che ogni tanto mi dicono, ma che bella voce che ha, potrebbe far radio. Ho detto guarda, mi stanno fare il chemio
2: bea questa se bea Dio che
3: hai capito
2: potrebbe far radio, ma è importante non fare chemio. Ostia se bea, ascolta, poi se viene a fare un po' che radio comunque, dai, così fermo a radio di pensionati, che ti capio.
3: Eh sì, dopo Gino Ginocchio, dopo tutti quei che se andai, ti dici l'ultimo passo prima del burone.
2: E ciò,
3: programma 5.
2: Sarebbe eccezionale. Va bene, dai.
3: Vabbè.
2: Un abbraccio grande.
3: Comunque, voglio fare la dedica alla signora.
2: Sì.
3: Io ho una bella voce, signora. Ho gli occhi azzurri e sono riccioluto. Non ho tutti i capelli. Sono sul 1,78 m scarso perché ormai a gobba se va in giù. Ma comunque la esorto a pensare a Iglesia. Pensami.
2: Va bene, va benissimo. Ciao Walter, disgraziato. No, ciao.
3: Ciao.
2: Signore di Dio. Allora, dice qua, hai sentito Roger Penrose che riguardo la CO2 fa parte almeno del 50% della composizione di vegetali, alberi compresi. Messaggio dalla fabbrica, parafrasando Arbor & Company, lo diceva Neruda che di giorno si suda. Perfetto, e io mi ho letto anche questa. Grazie Paolo, traduzione interessante, bella musica, Maria Grazia. Beppi 300 dice il campo largo, ecco bravo, il campo largo, c'è quello che ne servono altri, dopo e a Melona, direi che andiamo in campo largo e dopo andiamo in Camporea, a Ciappala in Telcuo però. Come si fa a fare costellazioni familiari online e non in presenza? Tiziana, prova a essere meno zio Can, prova, liberati, lasciati andare, ciamia, parlaghe. E dopo te dai un giudizio come si fa a fare costellazioni online. Pronto?
4: Monsignor Girotto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
2: Che Dio la benedica, figliuolo. Stia pure in ginocchio, sa.
4: Lunga vita sarà, Dio, lunga vita sempre.
2: Sempre, porco zio, sempre.
4: Ti ascoltavo prima riguardo quello che dicevi del discorso dell'e-commerce di Amazon, che la gente purtroppo, ma quasi tutti i giovani comprano su Amazon.
2: Certo.
4: Il problema è che comprando una cosa che costa poco, ok, tra virgolette, lo Stato, tutto quello che non introita tra tasse, tra negozi, tra questo, tra tutto quello che gli gira attorno, lo spalma naturalmente nelle bollette, perché le bollette, se uno sta attento, sono cresciute esponenzialmente ormai, luce, acqua, gas, da qualche parte il gas salta al fuoco.
2: Beh, c'è anche un altro motivo per l'aumento delle bollette, comunque, semplicemente noi non riusciamo più.
4: È anche un altro che comprando la roba del suo famoso Amazon, che a me personalmente non ho mai comprato niente, neanche un spillo, si impoverisce tutto quello che c'è, il tessuto sociale tra negozio, andare dentro un negozio, fare un giro in centro, guardare un attimo come che sia vita fuori, questo c'è.
2: Sì, volevo solo farti riflettere, più, certo, quello che dici è giusto, ascoltami, quello che dici è giusto, volevo solo farti riflettere su una questione, che il vero motivo per cui noi adesso abbiamo le bollette che schizzano, benzina, bollette e tutto, non è tanto l'e-commerce, quanto piuttosto che chiamo di governanti de merda, corrotti e incapaci, che fanno in modo di non procurare più l'energia primaria a basso costo, come si era fatto negli ultimi 60 anni, fino al governo Berlusconi. Adesso hanno venduto il culo e paghiamo il gas dagli americani di peggiore qualità, 4 volte quello che pagavamo a Putin. Te rendi conto? Dai ragazzi, siamo
4: perdi. Una roba.
2: Coraggio sempre.
4: Dopo, ti dico l'ultimo e dopo vi ascolto.
2: Dime.
4: Ogni tanto tua moglie va con messa per dire va bene, andiamo a vedere qualcosa.
2: Fatto bene.
4: E ora che era il prete che diceva preghiamo, insomma sempre preghiamo, dopo si è venuto fuori il discorso, preghiamo alla fine anche per i nostri amici ucraini che sono in guerra.
2: Ecco, bravo. E dico segreto dito.
4: Mica ieri ho attaccato mia moglie perché avrà detto, ma bisogna pregare anche per i nostri amici russi, perché che c'è anche dei russi che ho detto.
2: Direi.
4: Che non ha nessuna.
2: Esatto.
4: Nessuna colpa.
2: Te puoi dire che ho il prete, mio carino, ho detto scusi, per i russi non si può pregare testa da caso.
4: Cazzo, mi guarda tutti come fosse Sam Mephisto dentro in chiesa, Dio cazzo.
2: Bravo, fatto comunque, bene, applausi.
4: Ma certo che l'ho fatto.
2: Ascolta, te mi dai l'orario delle messe, prossima domenica vengo con te e fermo casino, dai.
4: Comunque l'alienazione è a tutti i livelli. Cioè,
2: a tutti i livelli, bravo, a tutti i livelli.
4: Va a messa, va a sentire una roba, è sempre a capochino, sì.
2: Robe da matti, io so. Va bene, dai.
4: Bisogna svegliarsi, è tardi, anche mica ho messo tempo, però bisogna svegliarsi.
2: Assolutamente. Ciao Beo, stammi bene.
4: L'ascolto sempre, arrivederci.
2: Ciao Beo. Allora, Ghemo qua un articolo, dice qua, ciao Paolo, è ovvio almeno per me essere in totale sintonia col tuo pensiero, sono convinto che l'unica via è la solidarietà con una rete di aiuto. Radio Gamma 5 è un dono che dobbiamo sempre più ampliare nei bisogni primari, con un arricchimento culturale, filosofico e politico e con una sana aggregazione. Grazie Vittorio, Ottavio, sì, Vittorio della Vacca, Vittorio di Rastaltro. Grazie Ottavio, grazie mille, un messaggio che condivido, te lo sai benissimo. Ciao Paolo, hai detto giusto, com'è possibile che non vengano puniti questi pervertiti maledetti assassini? Ma che mondo è questo? Non lo riconosco e lo temo, perché il popolo sta facendo finta di niente. Grazie per come sei e quello che fai Paolo, grazie davvero Antonella di Corte. Ciao Antonella, grazie a te. Allora, qua vi segnalo che 8... ha acceso la frequenza 93.8, presumo nella sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona. Vi segnalo che 8FM, proprietà ovviamente di Zanella di Radio Birichina, ha acceso la frequenza 93.8, presumo dalla sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona, ovviamente. Mi vede ora che morivo da un colpo. Max 58 dice viva San Marco. Sì, cosa ho avuto a dire? Cosa te dico uno che dice viva San Marco? Va bene, va tranquillo, viva San Marco. vuol dire essere bloccati e non capire assolutamente nulla di quello che sta succedendo, proprio nulla, ed essere fermi al passato in senso luciferico, privo di senso, anche perché l'osannamento della Serenissima Repubblica è un osannamento assolutamente privo di senso. Noi andiamo a osannare un qualcosa che aveva un senso in quel tempo e che giustamente si è spento ed è passato, perché sono passate le epoche e quella realtà là non può più esistere. Pronto?
0: Buon Girotto.
2: Ciao, dimmi.
0: Te davo una notizia, certo c'è da verificare, perché che ne diciamo tante, basta sapere qualche se è vera o no. Comunque sembra che, concluso il vertice NATO, Erdogan che abbia regalato ai partecipanti una pistola con 6 proiettili.
2: Bene, chi si spara in testa non sarebbe mai.
0: Sarebbe la volta buona, magari.
2: Magari che gara per si spara in testa?
0: Speriamo, che io faccia.
2: Va bene. Ciao Roberto, stammi bene.
0: Ciao
2: Beo, ciao. Allora, le bollette sono aumentate anche perché dobbiamo arrivare al 5% del PIL per le armi nel 2030, certo Enrico, assolutamente d'accordo, sono aumentate per una serie di fattori, però c'è, a me certo è vero anche questo, c'è da dire che comunque l'elemento fondamentale è che noi abbiamo perso, e questo ha dell'incredibile, comunque dal 2011 noi non abbiamo più un vertice politico che abbia un minimo di capacità di fare delle scelte per il benessere del popolo italiano. Questo proprio non c'è più, non parliamo del Conte, non parliamo delle altre, dei Monti e di tutto il resto. La questione fondamentale è che noi ora, chiunque vada su, chiunque, sono dei perfetti e rapidi esecutori di ordini impartiti dai grandi gruppi finanziari speculatori stranieri. E l'Italia, già dal 92, si era deciso di farla a pezzi e ci si è riusciti perfettamente grazie a un popolo di merda. Ed è esattamente per quello che ho messo su con piacere la canzone di Rocco, che ho paura degli italiani, praticamente, ed è a tutti gli effetti una paura che è giusto avere, perché è un popolo che ormai ha perso ogni dirittura. Io ho conosciuto un altro popolo, io sono nato ovviamente negli anni 60 e c'era, ho fatto tempo a incontrare la generazione che era già vecchia in quel momento, ma era nata ai primi del Novecento, e poi la generazione di mio padre, nata tra gli anni 20 e gli anni 30. Ragazzi, era un popolo che aveva un carattere, una cultura, un'identità, una forza che oggi veramente è stata sradicata, veramente. Questo non è per... naturalmente questo è stato tra i motivi, c'è stato ovviamente il lavaggio del cervello devastante della diseducazione scolastica che abbiamo ricevuto, ma questo non è più un popolo, questo è un aggregato umano malato, vecchio e malato, con i giovani che in buona misura, quelli che hanno valore, che hanno ancora valore, scappano, se ne vanno all'estero, non stanno qui, non possono stare qui per 3, 4, 5 anni a 5, 600 euro al mese con lo stage per essere sfruttati e non essere mai messi in regola, perché questo governi di merda ha consentito di fare questo senza che un sindacato dicesse A e B. Ok? In questo modo tu hai uno che arriva a 30 anni senza avere ancora un lavoro stabile, con stipendi da fame e dovendo vivere a casa di genitori che ancora se lo tengono perché hanno ancora due soldi da poter ancora sfruttare, quelli che rimangono. Nel frattempo non resta più niente nel paniere. Non hanno fretta, non hanno fretta. Ti abituano alla fame un po' alla volta, ed è quello che hanno fatto con questo popolo di merda. E purtroppo è così. E io mi rivolgo alla parte di questo popolo che ha ancora una capacità vitale, che ha ancora del coraggio, che ha ancora una forza interiore, che ha ancora una moralità. È a questa gente che mi rivolgo, se no sarei già andato via, che cazzo stavo a fare in radio? A parlare a chi? Ok? Dice Paolo, la magistratura è a libro paga dei potentati, e dice il sito diventa, vabbè, su questo mi sembra via il messaggio, va bene Paolo, il sito diventa leghista visto Padania Libera, va bene, bisogna insegnare che usare le pistole, vabbè, dai, ok, sentiamo questo. Pronto?
5: Ecco qua, ciao Paolo, Simone, ciao.
2: Ciao Simone, dimmi pure.
5: Niente, allora volevo intanto ringraziarti perché hai fatto una disamina perfetta e finalmente qualcuno parla di sti giovani, perché è facile dire non hanno voglia di lavorare, è facile dire mica vogliono fare un cazzo, però è vero quello che hai detto, quei bravi, va via Paolo, non si può più lavorare.
2: Ma dai, ma certo, ma certo, sei evidente.
5: Quando che ti serve per la mammografia per una mamma che ha sede oncologica, che vuoi 10 mesi e ti ordini una pizza per arrivi in mezz'ora. Cioè è uno Stato che ha fallito, è uno Stato,
2: certo,
5: che ha fallito,
2: certo,
5: in questi tempi. E dunque se la merce arriva prima di un servizio, allora vuol dire che non abbiamo più proprio un cazzo. E per fortuna che ci sono questi giovani, anche quelli che non la vogliono fare un cazzo, perché non si piegheranno mai al lavoro di due euro. E come che ti hai detto giustamente te, gli dirà 2 euro? Ma vivo con pochi schede, mia mamma e mia pasta, sono di mamma.
2: Ma guarda te, ma guarda te, finché, esatto, finché gli fa, cos'è il problema? Che nel frattempo dopo si è incapace di fare qualunque altra attività e si troverà come delle amebe che verranno eliminate con una scoresa, non te lo dico mi.
5: Bravissimo Paolo, infatti questo dimostra la nostra veridicità, perché adesso comincia, che c'è un decreto legge, che ogni annuncio di lavoro deve avere il netto praticamente dello stipendio, perché? Perché ha visto che gli va a dire rompersi i coglioni per 2 euro, call center a 10 ore a 3 euro, ma dire che ho fatto tua mamma?
2: Sì.
5: Non vuoi più farlo, e questo cambierà il modo di lavorare.
2: Sì, ma nel frattempo, sai quello che c'è il problema? Nel frattempo a questi non ganeggiava un cazzo, perché stanno con l'intelligenza artificiale, stanno sostituendo tutto con le macchine, con i robot, non c'è problemi. E questi qua.
5: Ecco qua, Giusto, giusto, io devo dire la stessa roba, tanto loro allora, non che i miei problemi, non ti vuoi lavorare a 2 euro, mico chi ti offre gratis.
2: Esatto.
5: Dunque, a posto.
2: Esatto, se, questo, se questa è la roba, ma il, Vito, il problema di fondo, vero, se non c'è più nessuna capacità di rivolta di fronte a questo. Un popolo giovane che si è ancora in ricerca di sé, tipo il popolo albanese, gaffato il degheio per una settimana, 15 di ribaltà tutte le strade, perché gli Dio venda che l'isola, te sai che l'isola a chi quattro luamari degli americani sionisti, per chi controlla l'ingresso in Adriatico in questa maniera qua, no? Scusa del villaggio turistico, anche di questo dobbiamo parlare. In Puglia un altro villaggio turistico soltanto per israeliani, come in Valsesia. Si stanno creando delle colonie e delle comunità che escono da Israele e con veri e propri territori ad uso esclusivo, dato in concessione da uno Stato di merda che non lavora per i nostri interessi, ma lavora per quello dei grandi speculatori stranieri che sono sionisti naturalmente. Il popolo albanese garabaltà l'Albania per 10 giorni e se torna in drio sui suoi passi, per chi è ancora in grado di fare di unirsi, che più come che ieri erano altri negli anni 70-80.
5: È vero Paolo, è vero, perché mi sono dei primi anni 70 e guarda che c'è veramente due Italie, manca mille genitori, vedo veramente che c'è un abisso tra me padre e me, che
2: ma dai, ma scherzito, tutta un'altra roba, va bene, dai,
5: tutta un'altra roba,
2: stamme bene.

di IOTA, che pensava di poter andare a dare un contributo grazie al fatto che avevo quasi 25 anni di radio alle spalle, bene o male conosciuto e quant'altro. Ho detto: ma cazzo, andiamo a dare un contributo e vediamo di poter fare qualcosa di concreto, magari in regione come consigliere regionale o magari come consigliere comunale a Padova. Come è andata a finire? È andata a finire che hanno il totale controllo sul voto per via digitale, quindi tu puoi votare, puoi darmi un milione di voti a me per farmi andare su, basta cavare via Iseri e gli diventa 1000 o gli diventa 100, basta dare in mano al primo hacker dei 25-26 anni il giochetto e ti manipola totalmente il voto. È una presa per il culo. Noi non siamo più in un paese democratico, ma da tanto tempo, ma non solo noi, tutta l'Europa è una farsa. La democrazia che è nata dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, e che per un periodo ha funzionato perché c'era ancora una generazione che aveva vissuto la dittatura, aveva vissuto la violenza della mancanza di libertà e voleva realmente e onestamente applicare finalmente una libertà. Abbiamo vissuto una democrazia per alcuni decenni, è finita, ma è finita da un pezzo, dagli anni 90 è finita sta cosa, sempre di più, se no non si spiegherebbe quello che sta succedendo. Sì, pronto? Capito? Questo è l'elemento fondamentale che va tenuto presente. Vabbè, negli ultimi 20 minuti volevo leggervi un libro bellissimo. Io capisco che può essere un po' tecnico, però il dottor Gino Boriosi, che è veramente un Matusalemme della medicina antroposofica ed è una persona che ha una lunghissima esperienza, persona libera, persona che ha saputo crescere professionalmente moltissimo, che ha provato tantissime vie terapeutiche ovviamente che potessero essere utili ai propri pazienti, quindi dall'agopuntura a tutto, è arrivato naturalmente anche all'antroposofia. Ha scritto un libro bellissimo, Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia, antroposofia come cosmosofia, appunti di medicina cosmologica. E lui inizia, ve lo leggo perché sono alcune parti per concludere in bellezza, diciamo così, dandovi o regalandovi o donandovi dei pensieri un po' meno cupi. E per dirvi che esiste ancora gente che si dà da fare e l'umanità non sarà mai perduta, ve lo dico con certezza, però la maggioranza sì, la maggioranza verrà spazzata via, ve lo posso assicurare. È quello che si diceva prima con la terapeuta Silvia Bernardi, no? 380 18 74 238, questa ragazza che dicevamo esistono i morti viventi, no? Esistono masse enormi di persone già morte. E quali sono quelle che hanno solo un pensiero materialista? Solo. Della serie mi impinisco a panza, faccio una ciavada, mi compro una macchinetta, mi compro un'altra roba, vado a comprarmi dei cinesi perché non coschei 3.000 robe che dopo butto in garage, che ogni tanto vado a svuotare perché tutte bueade che non serve un cazzo, e passo la mia vita a comprare online perché costa meno e avanti, che ho sempre manco schei, ma non importa. L'importante è che la domenica mi gratifichi il mio ego e la mia componente astrale emotiva di brama e passione da fantozzi, che ti ho capito, e intanto compro. Questi sono già morti viventi, incapaci di un atteggiamento di altruismo, di compassione, di fraternità. Sono già merde, camminano, sono già morti. Io mi rivolgo alle persone e continuo perché so che ci sono, ma non sono così tante, e certamente chi ascolta Gamma 5 è tra queste, che sono ancora vive e che non accettano questa merda e che cercano disperatamente soluzioni diverse. In questo libro, ripeto, del dottor Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia, lui è un esperto di medicina antroposofica, inizia il suo libro con l'introduzione e parla del paradigma scientifico e dice: la medicina antroposofica è considerata una pseudoscienza come quella tradizionale cinese o indiana. Ogni disciplina scientifica si basa sull'esperienza, ma l'esperienza dipende da cosa decidiamo di guardare e quindi di sperimentare. In queste pagine ci chiederemo perché le nuvole non precipitano sulla Terra e come mai il nostro corpo, costituito quasi esclusivamente da molecole d'acqua, non si scioglie. Interessante, no?
Ve lo siete mai chiesto perché mai le nuvole non precipitano sulla Terra?

perché noi non ci sciogliamo come dei ghiaccioli al sole, visto che siamo fatti dall'80% di acqua. Quando le scienze attuali si porranno seriamente il problema della natura dell'acqua, tutto ciò che finora si è detto sulla biologia verrà considerato una pazzia o una pseudoscienza. Una semplice riflessione sulle cosiddette medicine tradizionali, che sono operative da millenni, potrebbe farci pensare, per pura ipotesi, che qualche migliaio di anni fa il modo di concepire il mondo fosse diverso da oggi, soprattutto nei confronti della vita. La medicina antroposofica è diffusa in tutto il mondo attraverso l'attività di ospedali, cliniche e studi professionali, ma non viene accettata dalla comunità scientifica proprio per le sue concezioni che ha sulla biologia. I tentativi di dialogo con la scienza ufficiale sono per lo più infruttuosi, in quanto questa, la scienza ufficiale, riconosce esclusivamente l'aspetto fisico-materiale dei fenomeni della vita. Ma che cos'è la vita? Da questo punto di vista non esiste una risposta convincente. Le medicine pseudoscientifiche parlano di QI, di prana, di etere, nomi diversi che indicano un'unica realtà che è caratterizzata da delle forze che sono forze antigravitazionali. Interessante, no? Guardate una piantina di aloe. La piantina di aloe che esce dal vasetto è un unico gambo che viene su a S, che è lunghissima rispetto al vasetto da dove parte, è lunga almeno 7-8 volte. E si dovrebbe chiedere, non avete la foto davanti, ma insomma, come fa a stare in piedi il suo germoglio contro ogni legge di statica? Quando chiedete a un botanico come possa la linfa di una sequoia gigante salire fino a un centinaio di metri contro la forza di gravità, vi dirà che ti darà una pseudospiegazione della risalita capillare o cose del genere, che non spiegano assolutamente nulla, naturalmente, no? La scienza ha bisogno di paradigmi dai confini ben netti, nei quali infilare ordinatamente, come in un cassetto, tutti i fenomeni osservati in modo empirico, in modo che possano spiegarsi tra di loro. Sfortunatamente alcuni fenomeni non entrano nel cassetto e quindi vengono ignorati, semplice. Non ne parliamo, è chiuso l'argomento. Quando però questi diventano troppi, allora bisogna forse cambiare cassetto. La scienza nasce dalla necessità di dare una spiegazione coerente ai fenomeni che colpiscono i nostri sensi e la nostra attenzione, e fin qua. Ma la coscienza umana non è sempre stata la stessa. Alcune migliaia di anni fa le medicine tradizionali sorsero in India come in Cina, perché l'uomo era ancora in grado di percepire direttamente fenomeni della vita diversi dagli attuali e legarli tra loro in una struttura teorica coerente. Se accetto che sia il QI a tenere insieme la struttura dell'organismo e che lo scorrere del QI possa essere percepito attraverso l'esame dei polsi, questo mi fornisce una solida base scientifica per la mia decisione terapeutica. I polsi mi indicano dove mettere gli aghi. Stiamo parlando di medicina cinese ovviamente, ma anche di medicina indiana. Dopo aver inserito gli aghi, rivaluto i polsi e posso sentire che la mia azione terapeutica ha avuto successo. Quindi è un sistema di osservazione assolutamente scientifico, solo che io parto da un presupposto che non posso vedere, che è la presenza di energia QI o forza antigravitazionale o forza eterica, come diceva Steiner. Potreste obiettare che ci vuole una vita per imparare a leggere i polsi e che non vale la pena di dedicare del tempo a una disciplina come l'agopuntura quando quella lombalgia la posso curare col Voltaren. Non è questo il problema. L'apertura verso altri paradigmi mi permette di capire meglio la natura dell'uomo. Qualcuno sa come funziona il Voltaren? Il diclofenac? Sì, d'accordo, inibisce le prostaglandine infiammatorie, eccetera, eccetera. Ma che razza di spiegazione è? Come spiego il sanguinamento gastrico, la colite ulcerosa, lo scompenso cardiaco, il danno renale che ovviamente il Voltaren può provocare? Evidentemente abbiamo una vaga idea dei processi con i quali il farmaco, cioè il diclofenac, interferisce. Il resto lo scopriamo a posteriori, dai danni che produce.
La ricerca farmacologica tiene conto raramente dell'insieme dell'organismo e parte, per così dire, da una concezione periferica e puntiforme dei processi organici. Capite? Se voi prendete qualunque foglietto bugiardino cosiddetto, no, dei farmaci, ma mi dite qual è il letti bene gli effetti collaterali, dovreste buttarlo immediatamente nel cesso quel farmaco, perché è il risultato di un processo chimico, di una sintesi chimica che ovviamente è contro la vita, perché la chimica è un processo inventato dall'uomo e dal processo intellettuale dell'uomo. Ha gli effetti, certo che ha gli effetti, ma inevitabilmente sopprime o elimina un sintomo e ti può dare, no, anzi, senz'altro ti dà altri effetti collaterali pericolosi. E allora, che è un atteggiamento corretto questo? Nel futuro verrà ricordato come un'epoca di pazzi la nostra, che curava con farmaci tossici, cioè, rideranno di noi. La medicina attuale, così come viene insegnata nelle università, è incompleta, in quanto fondata unicamente su sostanze e processi di natura fisica. Nessuna concezione meccanicistica può spiegare la vita all'interno, per esempio, di una foresta, la forma di un gatto o la coscienza di un uomo. L'affascinante scoperta degli acidi nucleici, il DNA, l'RNA, ha fatto sorgere per un breve istante l'illusione che questi spaghettini intrecciati contenessero il mistero della vita, o almeno della forma degli esseri viventi. Ma il DNA non è altro che un riproduttore di proteine. L'intero genoma è meno vivo della tastiera di un pianoforte. Deve continuamente essere sollecitato da qualcosa di vivente per attivarsi. Guardate, questo è un concetto fondamentale. Non ce l'hanno mai spiegato. Il DNA da solo è una sequenza proteica morta, funziona solo se stimolato. Da cosa, zio Billy? Deve essere qualcosa di vivente per attivarsi. Confondere la vita, quindi, con l'insieme dei geni del nucleo cellulare ci porta sempre più lontani dalla comprensione di quella che è la vera fisiologia umana. Un altro errore, tuttavia, è in corso, è pensare che la coscienza sia racchiusa nel cervello. Questo lo diceva San Franco, che sia l'ebete che pensa che il cervello fa i pensieri, no? Come vedremo, esiste anche una coscienza del corpo in continuo dialogo con l'encefalo, ma soprattutto è piuttosto difficile credere che un tessuto grigio e spugnoso come quello del sistema nervoso centrale possa essere in grado di concepire la Divina Commedia o di realizzare gli affreschi della Cappella Sistina. Eh già. Procedendo in questo modo si perde continuamente la visione di insieme, l'insieme di tutto ciò che realmente costituisce un organismo vivente che si mantiene, cresce e si riproduce. Si rischia di perdere inoltre di vista il fattore umano rappresentato dalla storia irripetibile del paziente, considerata nell'ottica e quindi non inseribile in una statistica. La medicina basata sull'evidenza o sulle prove, riducendo l'esperienza del medico ad algoritmi statistici, ha allontanato la ricerca dall'ambito umano. Un ulteriore colpo di grazia è intervenuto dall'orientamento imposto dalle case farmaceutiche. L'emergenza epidemica del 2022 si avrebbe offerto tutto il tempo e le coorti umane, polarizzate in vaccinati e non, per condurre studi in doppio cieco, secondo i criteri dell'evidenza e delle prove, cioè l'EBM. Ma ricerche di questo genere sono state condotte poco e male o per niente, a fronte di infondate dichiarazioni di innocuità ed efficacia dei vaccini puntualmente smentite dall'evidenza quotidiana. In questo periodo storico l'orientamento della ricerca medica è indirizzato da una visione solidamente meccanicistica e purtroppo anche dalle leggi del profitto. Non è sempre stato così. Migliaia di anni fa si poteva ancora percepire la vita al di là dell'aspetto puramente fisico. La millenaria tradizione cinese conserva nel libro Wang di Neijing, l'eco di conoscenze molto precedenti,
al III secolo a.C., epoca in cui il testo fu redatto, già queste regole la guidivano. Oggi è difficile farsi un'idea concreta del Tao, di come si manifesti tra Yin e Yang nei cinque movimenti. Persino la traduzione di questi termini è incerta. Le varie medicine tradizionali fanno capo a dottrine per lo più filosofiche, difficilmente riconducibili ai criteri sperimentali attuali. L'imponente corpus dottrinale della tradizione cinese o indiana stride con l'attuale concezione medica, perché l'uomo non è più in grado di percepire il cui io, il prana o il corpo eterico. La biologia è una scienza più pensata che sperimentata. Ecco perché la biologia oggi studia il corpo morto e non vivo. Il sistema inaugurato da Rudolf Steiner e presentato di volta in volta sotto aspetti diversi è una grandiosa struttura che, illuminando i processi della vita, può gettare luce anche sulle medicine tradizionali. Vedremo tra poco come si possa oggi parlare concretamente dell'agire di forze spirituali. La parola spirito ci mette a disagio proprio perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dai contorni indistinti. Ma lo spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano solo un riflesso. È la forza che dà forma a tutto ciò che vediamo. La parola spirito ci mette a disagio, dice lui, proprio come perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dei contorni indistinti, ma non è così. La parola spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano un riflesso. Quanto bello è una considerazione di questo genere, e quanto bello è che ci siano ancora medici in grado di ragionare in questo modo. Vuol dire tanto questo. Allora, volevo, vediamo un attimo se riesco. Ok, qual è allora a questo punto, e concludo, la natura della malattia? In cosa consiste una terapia? L'indirizzo antroposofico della medicina parte da queste domande. Ovviamente anche la medicina ufficiale, ma è la risposta che distingue le une dalle altre. Forse dobbiamo partire dalla natura dell'essere umano. La sua forza e la sua debolezza consistono in quella facoltà che, con un termine assai sbrigativo, chiamiamo coscienza individuale. La coscienza umana può riflettere il mondo in pensieri e in questo è unica, ma può collegarsi anche al mondo tramite i sentimenti e in questo si accomuna a tutti gli esseri dotati di anima, quindi anche agli animali. Potendo elaborare pensieri posso tentare di conoscere il mondo, però facendo questo in realtà me ne allontano. Io sono qui nella forma del mio pensare e la terra con le sue montagne, i suoi mari, piante e animali è fuori di me. Da questa separazione nasce una debolezza che può essere la causa di malattia, in quanto così non sono più inserito in un tutto, sono un po' alato dell'armonia complessiva del creato. Il manto di vegetazione che ricopre la terra è quanto di più armonico e sano si possa immaginare, ma le piante non sono capaci di provare sentimenti, non odiano e non amano. Per conquistarsi un'anima individuale, l'uomo deve allontanare da sé l'essere vegetale. E gli animali pensano? Sarei più tentato di dire che sono pensieri. Indubbiamente la danza di un'ape può indicare la posizione di un posto di pollini e persino quanto dista. Ho visto vespe fabbricare la carta. Alcuni animali possono pensare a come procurarsi il cibo utilizzando strumenti, ma solo l'uomo può dare forma ai suoi pensieri. E questa forma è così specifica, così nuova per il mondo, così indipendente, che può persino essere sbagliata.
per acquisire la facoltà di essere una fonte di luce autonoma, di pensiero individuale, devo allontanarmi dal mondo animale. Ok ragazzi, io con questo vi saluto, vi lascio con questa canzone che a me piace particolarmente e spero piaccia anche a voi, che sono i Carmina Burana. E per quanto mi riguarda vi do appuntamento a fine mese, perché io mancherò i prossimi due giovedì, cioè sia il giovedì 16 sia il giovedì 23 non ci sono, e sono, quindi metteremo delle registrazioni o quello che vorrete, io sarò con voi giovedì 30, quindi ci vediamo alla fine del mese. Nel frattempo vado nella mia villa alle Seychelles, come sapete bene, e chi vuole è invitato, deve tagliarmi l'erba e mettere a posto il grande parco che ho naturalmente alle Seychelles. Va bene? Statemi bene a tutti, buona vacanza se la fate, se no buona vita. E Carmina Burana, ciao a tutti, un abbraccio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Puente Baccarà, c'era il piatto dei Buoletti, ed essa ristorante, a selvo con dei preti.
1: Puente Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
8: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
12: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
13: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
14: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
12: Con guida.
8: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
12: Fino a sciopare! Boom!
8: Euro 20.
13: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
14: 2 9
15: 0 0
14: 3
15: 8
8: 9
1: 8
3: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10. 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
12: Oh,
1: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
12: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di attualità in questo giovedì 9 luglio 2026. Rubrica di attualità incentrata su temi di attualità, finanza sociale. Questo è un appuntamento quindicinale e saremo insieme fino alle ore 18. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Periodo di saldi, sono scoppiati. Da sabato scorso la nostra regione, come molte altre, ha adottato questo provvedimento, appunto, che va sotto il nome di saldi, perché è un periodo in cui appunto vengono offerte dei prodotti a prezzi scontati, soprattutto nel settore dell'abbigliamento, e qui bisogna come vedere, orientarsi, conviene, non conviene, qualche insidia che si può nascondere, e noi dobbiamo avere l'occhio attento e saper valutare, perché non sempre sono capi di abbigliamento attualissimi, ecco, c'è anche qualcosa che viene da qualche stagione. E allora qui avremo ospite presidente Confcommercio Veneto e Ascom Padova, Patrizio Bertin, che saprà così fornirci dei consigli, delle regole, giusto per non cadere in un facile entusiasmo. Parleremo poi di bonifici, ecco, tutti sarà capitato, capita, bisogna anche pagare, no? Fare qualche bonifico, e vabbè, fin qua insomma è la prassi, ormai hanno preso il posto degli assegni circolari, assegni bancari, ormai sono quasi scomparsi, e si fa tutto tramite bonifico, addirittura sul cellulare si va benissimo, immediato, veloce, bonifico ordinario, bonifico istantaneo, insomma c'è una facilitazione di questa forma di pagamento. Però finché sono bonifici che vanno così a persone terze non si pone nessun problema in genere. Invece quando appunto è un bonifico destinato a familiari, a parenti, ecco che subentrano delle nuove regole e che bisogna anche conoscere, fare un po' di attenzione per non cadere in controlli eccessivi, questo è il nostro parere. E quindi ecco che abbiamo delle modalità nuove per il bonifico tra parenti, tra familiari, appunto come viene indicato. E allora a questo riguardo noi quindi abbiamo interpellato un commercialista che avremo ospite, Gianluca Timpone, questo commercialista noto anche per tante trasmissioni radiofoniche e non solo, molto esperto, molto bravo, e che ci darà così delle delucidazioni su questa materia. Poi teniamo presente che dal 1 luglio è cambiata anche la normativa per TFR, per i neoassunti. Anche qui ci sono appunto delle novità, vediamo in che cosa consistono, come ci si deve rapportare a questa forma di risparmio differenziato, perché TFR è quella somma accantonata ogni anno per il lavoratore che a fine rapporto di lavoro si troverà appunto a suo favore. E allora cosa è cambiato? Quali sono le regole? Non tantissime, non eccezionali, però è bene appunto conoscerle. E parleremo poi di euro digitale, eccolo qua. Allora, ne abbiamo sentito parlare, abbiamo visto in che cosa consiste, grosso modo, vediamo che le forme di pagamento sono sempre più elettroniche, sempre più digitali, per facilità, perché c'è anche una fascia di persone che le trova comode, sicure, veloci, e quindi ecco che insomma hanno anche un certo favore da parte del pubblico, non è detto, però c'è anche chi è legato ancora al contante, è legato così a una forma più tradizionale di pagamento. E allora qui si parla di euro digitale, è un grosso tema questo, un tema importante, si parla di patto sociale, veramente concetti diciamo impegnativi. E allora noi andiamo a scoprire cosa significa euro digitale, come ci si comporta, perché c'è. La domanda che ci poniamo immediatamente è la curiosità che ci viene, no? Perché c'è l'euro digitale? Ecco, allora lo sapremo, perché avremo ospite
Il professore Francesco Pontelli, economista, espertissimo, molto bravo della materia in tutta la sua complessità, e quindi ci spiegherà esattamente che cosa significa appunto questa forma di pagamento, con riflessi ovviamente a livello europeo. E poi per finire, come si fa? Con le stelle cadenti. Eccoci qua, perché andremo a Cittadella. Le mura di Cittadella le conosciamo, ne abbiamo parlato tantissimo e non finiremo mai appunto di arricchire ancora in che cosa consiste il camminamento, la bellezza di questo paesaggio, di questo panorama di Cittadella. Ma c'è anche una manifestazione, un evento, agosto, ci diamo appuntamento al 10 di agosto, stelle cadenti, insomma è un rituale che si celebra in tantissime località, soprattutto turistiche, che insomma siamo nel cuore dell'estate, e quindi anche Cittadella abbiamo visto che ha organizzato questo evento, e noi lo sapremo tramite chi? Tramite la signora Cristina, appunto dell'ufficio di Cittadella, che ci racconterà come fare, come partecipare, in che cosa consiste. Ma nel frattempo è attiva tutta una serie di iniziative per il camminamento, per conoscere Cittadella, per apprezzare il panorama, e altre iniziative insomma connesse a questo periodo. Quindi prepariamoci per le stelle cadenti. Va bene, allora domenica, come ho detto ieri, ci sarà la rubrica del cinema dalle 15 alle 18, condotta da Erika, che saprà illuminarci su quelli che sono i cinema all'aperto, film che si possono vedere tranquillamente in queste serate afose. È veramente piacevole trovarsi appunto in qualche giardino e apprezzare film che magari non abbiamo avuto occasione di vedere, oppure anche rivedere, perché un film, se è bello, si può anche rivedere. E questa direi che è la scaletta di oggi. Strada facendo, il corso della trasmissione, nei ritagli di tempo introduciamo quelle che sono le iniziative per quanto riguarda appunto anche i solisti veneti, per quanto riguarda iniziative qui locali, e quindi ecco che cerchiamo di fornire più notizie possibili in merito sempre a quello che è il mondo culturale dello spettacolo, della musica, del cinema e della danza. Torniamo a noi perché, come dicevamo, partiamo dai saldi. Avremo visto il volto delle città che sono cambiate, negozi allestiti diversamente, negozi appunto con tanti capi di abbigliamento, ma qualche volta insomma non è che siano proprio il top, diciamo. E vengono esposti anche abbigliamenti, abbigliamento non troppo sofisticato, mettiamola così, per non dire che sono anche vecchiotti, ma comunque questo è tutto un discorso magari personale. Ecco che ci sono delle possibilità, delle occasioni di trovare dell'abbigliamento scontato, perché questa è diciamo la parte dominante di tutto questo, chiave di lettura di questi saldi è proprio lo sconto, la scontistica. Ci sono percentuali elevate, meno elevate, allora lì dobbiamo fare un po' di attenzione, perché se sono troppo elevate queste percentuali, io ho visto anche un 80% di sconto, mamma mia, mi sembra quasi regalata, però vediamo sempre anche che cosa c'è dietro il vestito scontato all'80%. E allora adesso noi andiamo proprio a scoprire questa dinamica degli sconti, appunto dal punto di vista della scontistica, dalle regole, perché certi capi di abbigliamento a volte hanno bisogno di essere, non vanno bene, bisogna appunto fare il ritiro, la sostituzione. E ecco, allora valgono ancora queste regole? Come dobbiamo orientarci? C'è sempre il tema dei resi, che è un po' a volte non fastidiosi, però cioè, insomma bisogna perdere un po' di tempo a cambiare la merce. Allora, dicevamo, adesso noi ci mettiamo in contatto con il presidente Confcommercio Veneto, che conosciamo ovviamente, e che ci dirà dei buoni consigli per non cadere in trappole. Eccoci qua. Allora, il tempo per metterci in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere quello che è il periodo dei saldi. Sono scoppiati proprio da sabato scorso, le città hanno cambiato volto, i negozi insomma sono allestiti in modo un po' diverso, con queste scontistiche così interessanti. Allora, per saperne di più abbiamo in collegamento, ritorno ai nostri microfoni, presidente Confcommercio Veneto Ascomo Padova, salutiamo Patrizio Bertin, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, come tutti i negozi insomma sono partiti i saldi e quindi ci sono queste offerte, queste possibilità, e direi che insomma c'è un bel movimento, almeno io parlo per la nostra città, dove vedo appunto famiglie, giovani e anche non giovani che si addentrano in queste opportunità. Allora, presidente, intanto diciamo i saldi un po' cosa sono e perché ci sono, ecco, diamo un po' alla radice del tema.
1: Sì, beh, i saldi sono sempre saldi di fine stagione, quindi diciamo che portano sempre la possibilità di acquistare dei prodotti con delle scontistiche importanti. Stanno andando bene perché diciamo che il tempo ha aiutato parecchio, perché la stagione è partita presto.
0: Sì.
1: E quindi adesso siamo già ormai a metà della stagione, quindi diciamo che il periodo e la qualità meteorologica ci ha aiutato. Stanno andando molto bene, ho sentito i miei anche di Federmola, mi dicono che i saldi stanno funzionando molto bene. Sempre ogni anno viene fuori la polemica se posticipare i saldi, perché insomma si vorrebbe andare veramente a dare il segnale corretto e giusto che sono saldi di fine stagione, quindi saldi che mettono il prodotto a un prezzo vantaggioso però alla sua fine stagione. Però al di là di questa polemica che ormai da anni si discute, io dico che si dà la possibilità a tanti nostri clienti di acquistare un prodotto a un prezzo vantaggioso, e quindi io dico che quest'anno veramente i saldi sono puntuali, sono un momento giusto, e quindi vediamo che la premialità da parte dei nostri clienti è esattamente quello che ci aspettavamo. Quindi stanno andando molto bene, speriamo che continui, perché sappiamo che i saldi durano per un periodo abbastanza lungo, però se il tempo mantiene questo tipo di temperature, diciamo, ne avremo soddisfazione. I nostri associati sono consapevoli che i saldi sono qualcosa di serio, quindi si va a mettere in saldo il prodotto stagionale, quindi non si fanno giochetti di magazzino o robe così.

0: torniamo in diretta. Allora, un po' di qualche problema di collegamento, ma penso che ci siamo. Presidente, mi sente?
1: Sì, sì.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, riprendiamo il nostro discorso. Dicevamo, ecco, questi sconti che ci sono, e vediamo anche percentuali un po' elevate. Io vedo dal 60 al 70, addirittura, non so, qualcuno proponeva 80. Come... Allora, la percentuale dello sconto mediamente quanto deve reggersi, e se c'è una percentuale alta, come dobbiamo comportarci?
1: Sì, adesso di solito si parte dal 30% fino al 50-60%.
0: Sì, sì, sì.
1: Dipende, dopodiché, insomma, queste sono le cose che riguardano i prodotti di stagione. Dopo, se qualcuno attarda allo sconto dell'80%, ecco, lì io starei molto attento, insomma, che...
0: Certo, quindi insomma vediamo un attimo, ecco, la percentuale di scontistica, che è molto molto,
1: esatto,
0: molto importante.
1: Parte da quella, dalla range del 30 e arrivi anche al 50, 55, dipende, 60.
0: Sì, sì, sì. E lì insomma siamo nella normalità.
1: Sì, siamo nella normalità, e quindi lì,
0: certo,
1: si possono fare gli acquisti molto interessanti.
0: Certo.
1: E quindi siamo pienamente soddisfatti di come sta andando.
0: Ma si vede.
1: Specialmente a Padova, ma anche in Veneto, ho avuto un monitoraggio da parte dei miei, e mi dice che insomma la gente ha aspettato i saldi per acquistare. Questo insomma fa bene, diciamo, al nostro cliente, un po' meno meglio, diciamo, per l'azienda, perché chiaramente vendere a prezzo pieno è un discorso, vendere i saldi è un altro, però insomma tutto sommato sta andando bene.
0: Certo, ecco, allora è importante anche che ci sia il prezzo, il cartellino del prezzo originale e poi quello scontato.
1: Esatto, quello che noi sempre comunque diciamo di stare molto attenti, soprattutto, ma anche avvisiamo i nostri di essere molto corretti, perché quando un cliente vede che molto probabilmente tu hai fatto il furbo, diciamo, dopo hai perso il cliente e hai perso la vendita, quindi non va bene. Cerchiamo di essere garantisti facendo rispettare tutte le regole, ma con molta serietà e con molta trasparenza.
0: Certo. Allora, Presidente, abbiamo un po' insomma il successo costante, anzi in aumento, dell'online, e-commerce, eccetera. E vale anche per queste forme di commercio, la scontistica, i sconti, come avviene in questo settore?
1: Insomma, diciamo che ormai si è livellato su un sistema che anche i nostri associati si sono adeguati e stanno venendo molto anche in online, quindi non è più solo un discorso di grandi piattaforme, ma è un discorso che riguarda anche il piccolo negozio, e come lo definisco io ormai l'online è la nostra quarta vetrina. Dobbiamo essere preparati, sempre più innovativi, e soprattutto cerchiamo di dare soddisfazione ai nostri clienti, cercando di agevolarli facendoli acquistare come meglio credono.
0: Certo, però anche noi vediamo, se io parlo sempre della nostra città Padova, ci sono più di qualche negozio che ha chiuso i battenti. Adesso non sappiamo se per quale motivo, però può essere che l'online incide, può essere che impoverisce il negozio di prossimità, perché i giovani, soprattutto questa fascia qui di ragazzi, insomma, sono per l'online, quindi ecco, può essere che c'è uno sbilanciamento con questa forma di acquisto.
1: Da questo punto di vista devo ringraziare la regione, il presidente e l'assessore Bitonci, perché stanno facendo veramente un grande lavoro sul negozio di prossimità. Il negozio di vicinato viene valorizzato sempre di più. Abbiamo visto l'importanza di queste piccole attività, perché animano la città, animano i quartieri e li tengono vivi, e questo è un valore importante. Diciamo che oggi i negozi hanno veramente riassunto il valore che hanno, dopodiché ripeto, c'è anche un problema di cambio generazionale che ci sta mettendo a dura prova, perché difficilmente abbiamo questo tipo di diciamo cambio, e anche questo è un problema, e tanti negozi chiudono. Padova, parliamo, se parliamo di Padova, poi c'è anche l'incognita tram che ha messo a dura prova, sì, le nostre attività, e non solo sulle vie dove passa i lavori del tram, ma anche sulle vie circostanti, e questo è stato un altro serio problema, perché i lavori sono stati lunghi, pesanti, e lavori dove le strade sono state desertificate, sì, completamente dal punto di vista delle auto, e questo porta a diciamo a appesantire i bilanci, e qualcuno ha gettato la spugna in modo definitivo, e questo per noi aspettiamo che finiscano i lavori per tirare veramente una linea, per capire quanto è pesato questi lavori del tram. E certo non ha aiutato minimamente quello che il comune ha cercato di mettere in supporto alle attività, perché quando non si fa cassa è difficile, certo, rimanere aperti e lavorare. Poi, certo, anche qui, diciamo, moralmente hanno dovuto chiudere. Noi abbiamo cercato di aiutarli come associazione, abbiamo cercato di, anche con i nostri confidi, di dare quello che si poteva dare, però ormai non volevo neanche più indebitarsi per colpa degli altri, e hanno detto no, basta, è chiuso.
0: Ma questo, si parla di ristori, Presidente, ci sono stati oppure?
1: Ma i ristori l'assessore lo sa, dei palliativi, tanto per dire, perché magari non erano ristori che uno interveniva nell'attività con il mancato guadagno o con quello che uno subiva come veramente perdita di vendita. Erano ristoro che magari ti facevano pagare l'insegna, la tarima, solo sulle vie del tram, e invece hanno sofferto quasi più le vie periferiche che non quelle centrali, perché bene o male quelle erano vie praticate, e magari uno o a piedi o così arrivava, però quando le macchine non passano più uno evita di magari le vie, diciamo, laterali, non le frequentavi più, e lì c'è stata la moria più importante.
0: Certo. Allora, Presidente, altro tasto dolente, ecco, si vede un po' tanto, anche la stampa ha una certa attenzione, gli affitti. Ma gli affitti centro storico, non centro storico, insomma, nella nostra città, anche nelle periferie, effettivamente in realtà sono cari, sono alti. Si può andare incontro anche a queste situazioni per evitare qualche chiusura?
1: No, gli affitti sono affitti importanti, e tutti i mesi vanno a incidere nei bilanci delle attività, specialmente l'affitto è una spesa fissa, e invece noi abbiamo incassi a volte anche stagionali, quindi ci sono gli alti e bassi. Dopo, ripeto, se vogliamo veramente far fiorire le nostre città dal punto di vista commerciale, dobbiamo anche fare un ragionamento di riduzione un po' degli affitti in certi posti. Perché ritengo che oggi fare impresa sia diventato qualcosa di estremamente importante, e vedere i negozi chiusi non ne guadagna né l'imprenditore né l'impresa, e non ne guadagna neanche il proprietario dell'immobile. Quindi io, secondo me, in certi ambiti dobbiamo trovare la giusta quadra perché ci sia soddisfazione da ambe le parti. Oggi non è più il momento, non si possono più fare speculazioni, ma si deve assolutamente fare dei bilanci dove si cerca di aiutare anche chi esercita l'attività tutti i giorni, perché vediamo gli imprevisti sono tanti. Oggi abbiamo dei costi a fare impresa che sono importanti, non è più come tempo fa, insomma. Adesso i costi sono alti in tutti i sensi, e quindi
0: Certo.
1: È una cosa che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione.
0: Certo. Allora, Presidente, tornando ai saldi, qui abbiamo un ascoltatore che dice: se non si trovo che l'articolo che ho comprato non va bene, c'è la stessa regola, cambio, faccio il reso nella solita norma, è tutto come prima, insomma, ecco, diamo una risposta all'ascoltatore.
1: Sì. Sì, noi insomma i nostri raccomandiamo che se il capo non va bene, perché magari qualcuno non gli va bene come taglia così, lo può cambiare insomma con un altro con la stessa importo insomma. E di solito i nostri commercianti cercano sempre di agevolare il nostro cliente cercando di fidelizzarlo anche su questi ambiti, su queste situazioni insomma.
0: Certo, quindi le regole sono sempre le stesse, se non va bene si cambia dentro le modalità, i tempi, tutto quello insomma, che ne consegue. Quindi ecco, torniamo un po' ai negozi di prossimità che sono presidi sociali anche di sicurezza, c'è sempre movimento, persone, perché quando chiude il negozio c'è un degrado, insomma si vede che la zona diventa un attimino trascurata. E poi quello che è importante, vediamo che con i saldi appunto c'è un bel movimento, parlo sempre della nostra città, ma anche la ristorazione, i bar sono più affollati, insomma c'è tutta una ricaduta diciamo nell'ambito della città.
1: Beh, quando c'è un interesse vediamo la gente si muove, la gente comunque premia anche soprattutto i negozi, quindi questo va a incidere anche magari facendo il giro e acquistando, magari uno si ferma al bar, consuma al bar, uno va al ristorante, consuma al ristorante, specialmente con questi gradi magari si muovono più a certi orari, quindi è tutta una situazione che insomma porta beneficio un po' a tutto il comparto, non è che solo ai negozi, ma bensì un po' a tutto, e poi anche l'opportunità di visitare la città, di vederla la città anche in questi anni, anche se abbiamo delle temperature che sono importanti, quindi c'è un po' di sofferenza almeno nelle ore centrali, però vediamo che la gente comunque apprezza tantissimo i saldi, e i saldi sono un momento di marketing importante sia per i nostri negozi ma anche per le città, e quindi io vedo sempre più positivamente questo tipo di diciamo promozione delle nostre attività.
0: Certo, quindi diciamo ecco, sono appena iniziati, sono iniziati il 4 luglio, poi andranno fino alla fine di agosto, quindi è un bel periodo e possiamo appunto così rinnovare il nostro guardaroba, soprattutto anche per le vacanze, chi va al mare, chi va in montagna, se no qualcosina di nuovo c'è sempre da... E poi diciamo questi negozi di prossimità arredano la città, mantengono viva insomma la città e sono sempre
1: specialmente
0: molto...
1: nelle periferie. Nelle periferie, perché quando si parla di città non si può parlare solo del centro storico, sarebbe riduttivo, ma bensì anche le periferie che sono centro di cultura, di vita, di esperienza, di socialità, sono importantissime le periferie, e stiamo parlando appunto anche con gli assessori per cercare motivo per cui rianimare le periferie sono veramente qualcosa di molto importante. Il centro è bello, la passeggiata è così, però la periferia è dove si vive, dove si anima e dove c'è veramente la vita quotidiana, e questo è un grande importante momento per cui dobbiamo assolutamente essere attenti anche a avere attività commerciali nelle periferie, perché sono, come si diceva, presidi di sicurezza ma soprattutto anche di socialità.
0: Sì, verissimo. Allora, ecco una statistica, mi dicono qua una famiglia media spende con i saldi andiamo dai 200 euro ma anche 150, 100 euro, quindi sono somme a soggetto, mi dicono qui, o a famiglia, non so, ecco, a famiglia o a soggetto, e sono alla fine delle somme interessanti, come diceva lei, insomma, vanno un po' a sostenere questo settore del commercio, quindi ben vengano allora i saldi, possiamo concludere così?
1: Sì, ben vengano i saldi, sono, come dicevo prima, un momento di marketing, di promozione della città e delle attività importanti. Quindi dopo le statistiche io alzo sempre un po' la mano, dico che uno spende quello che gli serve, e quindi è molto, sempre molto difficile fare la statistica, però la cifra che uno spende durante i saldi sono cifre importanti che portano sangue vitale alle nostre attività.
0: Certo.
1: Quindi viva i saldi.
0: Certo, certo, sì, l'ho letta qua l'ultimo proprio aggiornamento, un massimo di 200 fino a una scala, insomma, minimo 70 anche o 100 euro, vabbè, insomma, sono sempre somme interessanti che messe insieme sostengono questo settore dell'economia. Allora noi ringraziamo il nostro ospite, Patrizio Bertin, ripeto, presidente Confcommercio Veneto a Scompado. Quindi grazie presidente. Grazie, alla prossima, grazie presidente, buon pomeriggio. Ecco, allora qui mi danno anche proprio ultimi aggiornamenti, ed è vero, perché insomma dai, un po' qualcosina la cerchiamo anche noi donne, coi saldi insomma abbiamo sempre un rapporto quantomeno di curiosità, se dopo c'è qualcosa che ci colpisce, la camicetta, la maglietta, oppure per i nipotini, i figli, ecco qui, e siamo un po' coinvolti diciamo in questo settore, anche se magari non ce n'è proprio bisogno perché gli armadi sono sempre pieni di abbigliamento, ma ogni tanto insomma si fa anche un po' di sfoltimento, e quindi ecco che i saldi diventano, ecco, fattore economico, come diceva il nostro ospite, e sostengono anche questo presidio, sono anche un presidio sociale, perché dove ci sono aperti i negozi c'è movimento, c'è gente, il malintenzionato è più scoraggiato a sostare in queste zone, quindi ad allontanarsi, perché di malintenzionati ce ne sono tanti, vedete cosa succede, la società è sempre più minacciata da personaggi un po' strani, ma con un presidio di questo genere insomma scoraggia un po' chi ha idee un po' strane, mettiamola così per non dire altro. E allora andiamo, poi ve l'ho detto, il periodo è il 31 di agosto, terminano, quindi ecco c'è tutto questi 60 giorni di possibilità, e sono disciplinati da un provvedimento della regione Veneto, ma ogni regione ovviamente, e presso poco iniziano tutti alla stessa data. Quest'anno c'è una buona osservanza del 4 luglio, quindi sono partite quasi tutte le regioni, a parte qualche regione a statuto speciale che vanno un po' per conto loro. Però insomma normalmente generalmente partono con la stessa data e finiscono con la stessa data, come è giusto che sia. Caccia all'affare? Vediamo, sta a noi se facciamo l'affare o no, sta a noi essere attenti, guardinghi, valutare, controllare il prezzo originario come abbiamo visto, e dopo attenersi a una scontistica ragionevole. Presidente diceva dal 30 al 50%. Siamo più tranquilli e ci stiamo. Quando supera qualcuno ha azzardato magari il 70-80, ma sono casi anche rari, adesso non estremizziamo, lì insomma bisogna stare un po' attenti, perché vuol dire quasi quasi, non so, regalare il capo, regalare l'abbigliamento, e quindi ecco stiamo un po' attenti, e quindi insomma non cadiamo in queste percentuali così elevate. Allora sta per arrivare la pubblicità e cambieremo argomento, perché andiamo con il bonifico. Eccolo qua, dicevamo, chi non ha fatto un bonifico ormai è diventata la forma di pagamento più utilizzata. Gli assegni stanno scomparendo, il blocchetto di assegni una volta era molto presente, invece adesso appunto con queste forme di pagamento domina il bonifico, che adesso vedremo, anche entreremo più nel merito, ha avuto delle regolamentazioni nuove, perché generalmente si compra un oggetto, si compra qualcosa anche con i saldi insomma, oppure con altre forme di pagamento, e si utilizza per pagare una fattura, per pagare magari un importo un po' più impegnativi, ecco. Ma vediamo che cosa è emerso con il bonifico parentale, il bonifico tra familiari, il bonifico tra i parenti, il bonifico ai figli. Qui si è aperta una casistica che è bene conoscere cosa significa.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: E ritorniamo in diretta. Allora, dicevamo, adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. È un commercialista, ovviamente, è un noto perché ha anche volto televisivo e quindi l'avrete visto, o anche radiofonico, perché appunto l'abbiamo sentito anche in altre emittenti, molto chiaro, molto esplicito, ecco, può parlare di economia, un po' parlare di finanza, sembra sempre un tema un po' noioso, pesante, cioè, invece no, se hai l'interlocutore che te lo rende chiaro, comprensibile, diventa una materia interessante con la quale abbiamo tutti a che fare. Ecco, sembra un po' strano, però tutti siamo coinvolti nel mondo della finanza, nel mondo dell'economia, certo in limiti, in proporzioni ovviamente a quello che è il nostro status, però insomma l'economia ci riguarda E come? E dobbiamo diventare bravi economisti, nel senso di amministrare bene le nostre risorse, di mirare a risparmio con la buona qualità, senza cadere magari in errori oppure azzardarci in qualche operazione, e stare attenti. Quindi l'economia è una materia veramente interessante, importante, e che tutti i giorni abbiamo a che fare. Ecco, l'ho detto tante volte, lo ripeto, perché magari può sfuggire questo dettaglio, che tutti siamo dentro nel mondo dell'economia. E allora vediamo adesso questa fattispecie, e dopo dicevamo anche il TFR, trattamento di fine rapporto, che è la vecchia liquidazione, ecco, giusto per capirci magari anche sulla terminologia, che ormai TFR ha preso questa sigla, questo acronimo ha preso il sopravvento, e sappiamo che inizio di un rapporto di lavoro fino alla fine c'è un accantonamento circa di una mensilità l'anno, circa, che l'azienda accantona per il lavoratore, che dopo ovviamente pagherà, liquiderà a fine rapporto. Ed è un tesoretto, ecco, ci troviamo, il lavoratore si trova con qualcosa in tasca, finito il rapporto di lavoro, che ha vari utilizzi per cure, per cambiare la macchina, per aiutare i figli soprattutto, ecco la destinazione c'è sempre, in direzione dei figli c'è sempre, insomma, quasi, e quindi è una bella somma che è lì che ci aspetta. È finito appunto, oppure interrotto il rapporto di lavoro, ancora mica finirlo, ecco, chi cambia lavoro, chi cambia settore, chi è soggetto a un licenziamento, lavoratore dipendente, insomma aspetta il TFR. Oppure appunto ci sono anche, non solo viene accantonato presso il datore di lavoro, ma anche ovviamente ci sono i fondi, e quindi lì parcheggia lì, e dopo alla fine avremo il nostro compenso. Allora vediamo anche come orario, mi pare che ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, il dottor Gianluca Timpone, che ha studio nella capitale, grande esperto di materia fiscale ovviamente, e tratta tanti temi, e adesso nello specifico andiamo un po' al bonifico, vediamo un po' cosa succede con il bonifico, di nuova regolarità.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere una tematica importante che riguarda tutti, perché tutti facciamo un bonifico, tanto poco, ma siamo coinvolti in questa fattispecie, e dopo andremo un po' a sondare quelle che sono le novità che riguardano il TFR. Abbiamo in collegamento, salutiamo e ringraziamo con immenso piacere, dottor Gianluca Timpone. Pronto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, noto commercialista, volto televisivo, radiofonico, esperto fiscale, insomma un volto che conosciamo. Allora, dottore, andiamo un po' al bonifico, che chi più chi meno, insomma, abbiamo a che fare con questo mezzo di pagamento, però si parla di bonifici, parenti, familiari, eccetera, eccetera. Allora, inquadriamo un po' il tema del bonifico appunto in questa fattispecie.
1: Allora, intanto non è una novità assoluta, perché l'Agenzia delle Entrate va a monitorare tutte quelle che sono le movimentazioni finanziarie, quindi lo spostamento di denaro da una persona ad un'altra, soprattutto il fenomeno all'interno dei rispettivi nuclei familiari ultimamente viene visto con maggiore attenzione, perché se effettivamente un familiare trasferisce una somma ad un altro, quindi praticamente il papà trasferisce una somma di denaro al figlio, oppure il figlio la trasferisce ad un nipote, ad un cugino, allora ogni qualvolta c'è un bonifico, quindi c'è un trasferimento di denaro, l'Agenzia delle Entrate fa delle verifiche, potrebbe fare delle verifiche al fine di appurare se trattasi di uno spostamento, quindi a titolo di prestito, a titolo di regalia, a titolo di regalo per effetto di una determinata ricorrenza. Allora, nel momento in cui si verifica questo tipo di situazione e l'Agenzia delle Entrate va a mettere sostanzialmente il naso, il contribuente, in questo caso la persona che ha ricevuto il bonifico, deve dare una idonea giustificazione. Quindi qual è la cosa che bisogna in un certo senso fare? È quella di scrivere in maniera puntuale perché viene trasferita quella somma di denaro. Quindi se io vado ad un matrimonio, quindi trasferisco 2000 euro per il regalo di nozze, io all'interno della causale dovrò scrivere bonifico per regalo di nozze del, mettendo addirittura anche la data, in modo tale che in caso di qualsiasi verifica basta andare ad appurare che quel giorno c'è stato un evento, quindi una festa di nozze, per cui trattasi di un regalo che è stato in un certo senso ricevuto in occasione di quell'evento. Oppure se facciamo un prestito ad un familiare, noi dobbiamo scrivere prestito intrafamiliare. Poi se questo prestito a distanza di qualche mese viene restituito, il bonifico di restituzione dovrà recare come causale restituzione prestito infruttifero del via discorrendo. Quindi la cosa importante è di rendere tracciabile e di dare quante più informazioni possibili, in modo tale che in caso di controllo da parte del fisco, il fisco stesso alza la mano dicendo: alt, siamo di fronte ad un contribuente onesto e non di fronte a contribuenti che hanno trasferito delle somme di denaro che non sono frutto di nessun tipo di tassazione o di risparmi personali.
0: Certo. E allora, dottore, a volte ci viene anche consigliato, perché è successo, scriva pure bonifico infruttifero, ecco, perché se c'è più tranquillità è meglio. Ecco, cosa significa questa causale, dottore?
1: Beh, allora, intanto si mette bonifico infruttifero perché non deve produrre degli interessi, perché l'unico soggetto in grado di poter trasferire somme di denaro e nello stesso tempo guadagnarci è la banca, quindi un istituto di credito. Quando il prestito avviene tra privati non ci possono essere, come dire, degli interessi, quindi se io decido di trasferire una somma di denaro la devo fare senza pretendere che quella persona mi vada a restituire degli interessi, semplicemente perché io non sono in grado di poter ricevere e di fare nessun tipo di attività di intermediazione bancaria, perché spetta esclusivamente agli istituti di credito. Quindi la parolina infruttifero sta proprio a significare questo: ti do 100, mi restituisci 100. perché chiaramente io non sono un istituto di credito che posso effettuare dei prestiti e quindi guadagnarci, quindi quando faccio un prestito lo faccio solo ed esclusivamente a titolo di interesse, non di carattere personale, ma esclusivamente per fare un favore alla persona che riceve questo prestito.
0: Certo, ecco, allora la causale è importantissima per non dare luogo così a dubbi da parte dell'agenzia. Ci sono casi in cui l'agenzia, mi dica, qua la stanno ascoltando, sì, casi in cui le agenzie, il fisco insomma non ti lascia in pace e nonostante abbia scritto regalo, non vorrei correre, qua è un caso, nonostante ho scritto regalo per mia figlia, non vorrei incorrere in queste situazioni. Ecco, regalo allora, può andare bene, stanno chiedendo regalo.
1: No, allora una cosa importante, no, allora il regalo può andare bene, però attenzione, se io regalo a mia figlia 10.000 euro e sono nulla tenente oppure ho un reddito molto basso, paradossalmente l'Agenzia delle Entrate va a chiedere spiegazioni non alla persona che ha ricevuto il bonifico, ma alla persona che ha elargito quel bonifico. Quindi, perché anche chi effettua il bonifico deve essere in grado di poter dimostrare a sua volta che effettivamente quei soldi provengono da un risparmio oppure da un reddito proprio. Quindi attenzione, quindi in alcuni casi l'Agenzia delle Entrate può addirittura andare a verificare chi ha effettuato il bonifico. Poi un'altra cosa a cui bisogna stare attenti, che se effettivamente gli sposi incassano delle somme di denaro, perché chiaramente sono frutto di regali di nozze, se il versamento, diciamo, che avviene solitamente con la celebrazione di nozze, noi riceviamo dei bonifici, basta chiaramente scrivere la data sì, e il tipo di festa di nozze e nessun tipo di problema. Però se invece gli sposi ricevono delle somme di denaro in contanti e queste somme poi vengono riversate, come dire, a distanza di un mese, due mesi, tre mesi, paradossalmente l'Agenzia delle Entrate, è capitata a più di una persona, può considerare quel versamento come reddito e quindi chiedere delle tasse. Quindi qual è il consiglio? Che se per i bonifici nessun tipo di problema, perché è chiaro ed è evidente che sono regali per la nostra festa nuziale. Però se riceviamo le cose famose buste, soprattutto al sud si usa regalare, come dire, dei soldi in contanti, certo, quelle somme devono essere versate nell'immediatezza del matrimonio. Quindi se oggi ci sposiamo, a distanza di 2-3-4 giorni andiamo in banca e andiamo a versare quel denaro contante. Se lo facciamo a distanza di un mese, due mesi, tre mesi, insomma, questa cosa non viene vista di buon occhio da parte del fisco.
0: Qualche sospetto. Ecco. Allora, un altro ascoltatore: mio figlio studia in Spagna, mando dei bonifici, incorro in qualche irregolarità? Devo sempre specificare che è studente? Ecco, qualcuno qua si chiede anche questa fattispecie.
1: Attenzione, se è evidente che mio figlio è iscritto ad un'università spagnola e io mando dei soldi, è chiaro che dovrò scrivere nella causale del bonifico spese universitarie oppure spese per il pagamento dell'affitto. Insomma, bisogna comunque rendere tracciabile e dare delle indicazioni quanto più precise possibile. Se io mando 2.000 euro a mio figlio, di cui 1.000 euro servono per pagare l'affitto e 1.000 euro servono per il mantenimento, noi possiamo tranquillamente mettere come causale generica spese per mantenimento proprio figlio all'università, insomma, quindi certo, mantenimento oppure spese per università.
0: Certo.
1: È evidente, se mandiamo dei soldi a mio figlio che sta in Spagna, ma in realtà non è iscritto a nessun tipo di università e scriviamo per spese universitarie, in quel caso è molto più difficile dimostrare all'Agenzia delle Entrate che trattasi di somme di denaro che servono per effettuare delle spese.
0: Certo, ecco, in caso di controllo dell'Agenzia delle Entrate, se la giustificazione non è così convincente, scatta un controllo, vogliono sapere di più, c'è una multa, ecco, quale multe possono scattare anche in questo caso, qua ci chiedono.
1: Allora, è importante sapere questo, che da un po' di tempo a questa parte l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento, deve convocare il contribuente, lo convoca presso i propri uffici e gli dice: attenzione, dalle movimentazioni bancarie a noi risultano delle, come dire, delle somme anomale che sono transitate sul suo contenente, oppure ha effettuato, attraverso delle segnalazioni che lo possono fare anche direttamente le banche, dei bonifici a soggetti terzi, quindi gli chiede delle spiegazioni. Nel caso in cui queste spiegazioni non vengono considerate tali da parte del fisco, scatta un avviso di accertamento. E l'avviso di accertamento in che cosa consiste? Consiste nel considerare quelle somme non giustificate come un maggior reddito, come se noi avessimo guadagnato, che ne so, non siamo riusciti a giustificare i movimenti per 40.000 euro. Quei 40.000 euro vengono considerati maggior reddito, e come maggior reddito vengono determinate quelle che sono le imposte corrispondenti, a cui vanno aggiunte le sanzioni e gli interessi. Quindi attenzione, è normale che noi dobbiamo comunque, gioco forza, rispettare, come dire, una sorta di decalogo. Nel momento in cui ci imbattiamo nel controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e giustifichiamo tutto quello che ci viene chiesto, nessun problema. In caso contrario, l'Agenzia delle Entrate considera quelle somme non giustificate maggior reddito, applicando quelle che sono le imposte corrispondenti. Quindi se non riusciamo a giustificare somme per 40.000 euro, su 40.000 euro ci verrà applicata, che ne so, l'IRPEF, le addizionali, quindi possiamo arrivare ad una cifra da corrispondere al fisco che supera anche i 20-23.000 euro, 24-25, a secondo chiaramente delle caratteristiche anche della persona che è sottoposta a controllo e a verifica.
0: Certo, ecco, però noi stiamo parlando di cifre un po' rilevanti, perché insomma 40.000 euro sono tanti, 20.000 euro
1: su cifre irrisorie difficilmente l'Agenzia delle Entrate disturba il contribuente. Se parliamo di 6-7.000 euro è molto difficile che l'agenzia apra un controllo. Su cifre e movimentazione di correnti che secondo l'agenzia devono essere giustificate, allora in quel caso può scattare una richiesta. Il primo passo è quello di richiedere da parte dell'Agenzia delle Entrate delle spiegazioni. Poi il secondo passo si chiama schema d'atto, è sostanzialmente un atto amministrativo che serve sostanzialmente per far sì che il contribuente si rechi all'Agenzia delle Entrate per discutere. E nel caso in cui questa discussione non vada a buon fine, poi scatta l'accertamento vero e proprio, e anche dinanzi ad un accertamento vero e proprio noi possiamo difenderci chiedendo al giudice tributario di primo, di secondo grado, possiamo arrivare addirittura alla Cassazione, se ho ragione io, cioè io contribuente, oppure ha ragione l'Agenzia delle Entrate. Essendo un soggetto terzo dovrebbe verificare quella che è la documentazione prodotta e stabilire se ci troviamo di fronte ad un contribuente infedele oppure si è trattato semplicemente di un errore di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
0: Certo, quindi insomma è meglio non usare il contante anche per gli sposi, ecco, prendiamo sempre a riferimento questi poveri sposi.
1: Assolutamente, il contante non viene visto di buon occhio, la famosa banconota di 500 euro è molto difficile trovarla perché man mano viene ritirata. Stesso discorso per quella dei 200 euro, e si sta pensando anche di ritirare quella dei 100 euro. Il motivo qual è? Che maggiore sono le spese che vengono effettuate con strumenti tracciabili e minore è la propensione ad evadere le imposte, quindi con la tracciabilità totale l'evasione si ridurrebbe drasticamente, fermo restando però che l'evasore incallito è un soggetto totalmente sconosciuto al fisco che non utilizza neanche i conti correnti ma utilizza degli strumenti che servono per eludere eventuali monitoraggi fiscali da parte delle singole agenzie, diciamo delle entrate in ciascun paese a seconda di dove, certo, insomma, l'attività viene svolta.
0: Certo, quindi il contante insomma andando avanti verrà sempre meno utilizzato, però dottore, sì, qua mi dicono un po' di contanti, io me lo tengo perché non si sa mai giustamente cosa può succedere, magari un blocco informatico che ne so io.
1: Il contante, diciamo, viene considerato come una sorta di salvagente.
0: Sì. E quindi è sempre avere qualche piccola somma, non lo so, oppure insomma da parte.
1: Ecco. Per alcune piccole spese utilizzare il contante alla fine non comporta nessun tipo di rischio. È solo ed esclusivamente, insomma, quando ci troviamo di fronte a delle movimentazioni che superano anche quelle che sono le soglie previste, diciamo, da ciascuno Stato. Insomma, se noi effettuiamo delle spese superiori a 5.000 euro in contanti lo possiamo anche fare, però siamo soggetti ad una sorta di segnalazione che potrebbe poi comportare una verifica da parte della stessa agenzia delle entrate.
0: Ah, ecco, giusto, dottore, queste segnalazioni sono in automatico, c'è il sistema dell'agenzia, come avvengono le famose segnalazioni? Guardi, perché ecco, si sente parlare di segnalazioni.
1: Le segnalazioni possono avvenire da tutti quei soggetti che sostanzialmente sono coinvolti nell'ambito di movimentazione di denaro, ossia se io vado a fare un atto notarile e dinanzi al notaio incasso delle somme rilevanti in contanti, il notaio in alcuni casi è obbligato ad effettuare questo tipo di segnalazione dicendo: il signor Gianluca Timpone ha effettuato un'operazione di compravendita, ha elargito 50.000 euro tramite bonifico bancario e 20.000 euro in contanti. In quel caso, insomma, questa tipologia di segnalazione può essere vista anche come una sorta di antiriciclaggio, di riciclaggio a tutti gli effetti di denaro, e la persona può essere, il notaio è obbligato a fare questo tipo di segnalazione. Cosa che accade quasi in automatico da parte degli istituti di credito quando vedono transitare delle somme di denaro, ad esempio provenienti dall'estero, senza o prive di qualsiasi tipo di giustificazione, cioè magari arrivano dei bonifici da parte degli Emirati, bonifici dalla Russia, per fare un esempio, dall'America. In quel caso la banca può bloccare il conto e segnalare queste movimentazioni sospette, quindi si chiamano segnalazioni di operazioni sospette, SOS, e vengono effettuate chiaramente alle autorità competenti, che poi immagazzinano queste informazioni e possono eventualmente effettuare delle verifiche più approfondite.
0: Certo, quindi insomma, ecco, questa è un po' la dinamica delle segnalazioni che si sente parlare. Ecco, allora andiamo un po' adesso a altre novità. Dal 1 luglio abbiamo visto che ci sono così delle nuove norme che riguardano il TFR, questo trattamento fine rapporto. Allora, dottore, chi è interessato, chi riguarda, quali sono queste novità?
1: Allora, intanto il trattamento di fine rapporto interessato riguarda solo esclusivamente i rapporti di lavoro di natura privatistica, quindi significa che se io sono impiegato presso il Ministero degli Interni oppure presso il Ministero delle Finanze non sono interessato a questa novità. Quindi solo i rapporti di lavoro, quindi un'azienda commerciale che ha dei dipendenti, dal primo di luglio, se il dipendente entro 60 giorni, magari dalla data in cui è stato assunto, se si tratta di un neo dipendente, non comunica la propria intenzione di lasciare all'interno dell'azienda il proprio TFR, viene attribuito e utilizzato e messo all'interno di fondi per poter effettuare, come dire, degli investimenti. Quindi significa che io vengo assunto ad ottobre, se non comunico al mio datore di lavoro che voglio che quelle somme rimangano in azienda, verranno trasferite alla previdenza complementare. Con la previdenza complementare che cosa accade? Accade che questi fondi di previdenza utilizzano il mio TFR per effettuare delle operazioni di natura speculativa. Quindi da un lato teoricamente può darsi che il mio gruzzoletto venga, come dire, ad aumentare, perché la mia somma viene investita, che ne so, in azioni che poi fruttano, diciamo, parecchi utili. Però può capitare pure che ci sia, come dire, una riduzione rispetto a quello che poi è il valore che teoricamente, insomma, a me spetterebbe. Però in automatico, se io non comunico alla mia azienda entro 60 giorni che voglio che il mio TFR rimanga in azienda, viene trasferita alla previdenza complementare. Tra l'altro, una cosa importante c'è da dire, che se io decido di far rimanere il mio TFR all'interno dell'azienda e l'azienda, attenzione, ha un numero di dipendenti superiore a 50, quel mio gruzzoletto non rimane fisicamente all'interno della mia azienda, ma viene trasferito al fondo INPS, cioè l'azienda prende quei soldi e li trasferisce al fondo dell'INPS, che chiaramente in teoria non effettua nessun tipo di operazione di natura speculativa. Però questo che cosa potrebbe comportare? Potrebbe comportare che la stessa azienda si trova a privarsi di un minimo di liquidità, perché se in passato materialmente quelle somme rimanevano, anche se poi, diciamo, nel salvadanaio gli era zero di denaro, perché poi i conti si fanno al momento del licenziamento oppure nel momento in cui il dipendente non lavora più presso quell'azienda. In questo caso, se l'azienda ha un numero di dipendenti maggiore di 50, fisicamente deve prendere quei soldi e trasferirli all'INPS e quindi si potrebbe privare di un minimo di liquidità. Quindi questo, diciamo, sostanzialmente, soprattutto per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50, potrebbe creare degli squilibri di natura, diciamo, finanziaria. Però, certo, insomma, alla fine questo meccanismo serve solo ed esclusivamente per far sì che le somme, anziché rimanere ferme all'interno di una determinata azienda, vengono reinvestite per far sì che al termine dell'attività lavorativa quel gruzzoletto accumulato, che aveva come base di partenza 10, possa arrivare a 11-12 per il semplice fatto che è stato utilizzato ed investito, insomma, in maniera ottimale.
0: Certo. E dottore, le aziende che hanno meno di 50 dipendenti, allora come si comportano?
1: No, le aziende che hanno meno di 50 dipendenti, se ricevono la comunicazione da parte del dipendente, quelle somme devono essere trasferite alla previdenza complementare, in caso contrario rimangono all'interno dell'azienda, quindi e verranno erogate e trasferite nel momento in cui viene meno il rapporto di lavoro, quindi in caso magari di licenziamento, oppure perché quel dipendente è arrivata alla soglia pensionistica, insomma, quindi...
0: Certo, oppure si interrompe, diciamo, il rapporto di lavoro, ha diritto alla sua liquidazione.
1: Oppure si interrompe il rapporto di lavoro e
0: percepisce la sua somma.
1: Allora, fatto, decide di andare altrove. Infatti, se il dipendente interrompe il rapporto di lavoro con una determinata azienda, il TFR chiaramente gli viene corrisposto e in quel caso non vi è nessun tipo di ulteriore necessità da parte del dipendente di pensare o di trasferirlo al nuovo datore di lavoro, perché lo incassa direttamente nel momento in cui viene eccessa, insomma, l'attività lavorativa. Però, ripeto, riguarda solo ed esclusivamente il settore privato. Il settore pubblico continua ad avere le regole sono sempre state utilizzate. A proposito del TFR, che poi tra l'altro per quanto riguarda il settore pubblico, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro oppure nel momento in cui il dipendente pubblico va in pensione, il TFR non viene corrisposto nell'immediatezza del licenziamento, ma a distanza di qualche mese e comunque in percentuale, quindi questo perché per evitare che chiaramente gravi su quelle che sono le casse dello Stato e direttamente anche
0: a volte si tendono del... settori anche della pubblica amministrazione, della PA, 2 anni ho visto qualche settore,
1: tempo medio sono 2 anni.
0: Allora, dottore, mi chiedono qua, ma se mi dimentico, non lo so, io sono un lavoratore dipendente, entro i 60 giorni non faccio nessuna scelta perché così mi sono dimenticato, ecco, c'è un paragone, una richiesta di un'ascolto.
1: Scatta il silenzio assenso e quelle somme vengono trasferite alla previdenza complementare. Quindi se non faccio nulla va alla previdenza complementare. Se invece dichiaro che quelle somme non devono essere trasferite alla previdenza complementare, rimangono in azienda. Però è il famoso silenzio assenso. Quindi non dico nulla, dopo 60 giorni va direttamente alla previdenza complementare. Che poi i fondi di previdenza complementare dipendono da quei fondi che sono convenzionati in relazione al rapporto di lavoro che viene applicato nei confronti di quel determinato dipendente. Quindi paradossalmente il dipendente non sceglie il fondo a cui trasferire, dice le somme vanno trasferite al fondo di previdenza complementare, ma in realtà è il datore di lavoro che ha più opzioni per poter trasferire la somma di titolarità del dipendente, insomma, quindi dipende, i fondi dipendono da quelli che sono i vari contratti di lavoro ai quali chiaramente hanno sottoscritto, insomma, un'apposita convenzione. Certo. Quindi meccanismo abbastanza preciso.
0: Sì, allora, dottore, andiamo un po' ai vantaggi fiscali. Ecco, allora, deducibilità, non deducibilità per i contributi versati alla previdenza complementare conviene dal punto di vista fiscale?
1: Sì, allora, da un punto di vista fiscale, noi nel momento in cui trasferiamo i fondi alla previdenza complementare e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, noi veniamo tassati nella misura del 26% con il fondo di previdenza complementare. Invece, per quanto riguarda il TFR, accade questo, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro il TFR viene tassato con un'aliquota, chiamiamola così, temporanea, che solitamente è attorno al 23-24%. Poi che cosa accade? Accade che l'Agenzia delle Entrate determini l'aliquota media dei redditi degli ultimi 5 anni e in base all'aliquota media chiederà poi un surplus, che solitamente, insomma, tra l'aliquota in acconto applicato e quella definitiva supera di parecchio, insomma, il 30-33%. Quindi da un punto di vista fiscale la previdenza complementare, con la previdenza complementare si risparmia all'atto della tassazione definitiva poi delle somme che percepiamo quando il rapporto di lavoro viene a
0: e allora conviene la complementazione.
1: Potrebbe convenire da un lato, però dall'altro lato noi non abbiamo la certezza che il nostro TFR nominale sia effettivamente tale, perché se nell'ambito della previdenza complementare sono stati effettuati degli investimenti e quindi c'è stata una perdita, paradossalmente noi potremmo ricevere in meno rispetto a quello che a noi spetterebbe. Ad esempio, a noi spetta un fondo TFR di 100.000 euro, il 100.000 euro rimangono in azienda, se rimangono in azienda vengono tassati con le aliquote che dicevo poc'anzi.
0: Sì, sì.
1: Se quei 100.000 euro li ho investiti a seguito di questi investimenti nella previdenza complementare, da 100 sono diventati 80, il mio TFR non sarà più 100, sarà 80. È vero che pago di meno a livello di tassazione, però non ho la garanzia di avere la stessa cifra che teoricamente a me spettava senza la perdita dovuta agli investimenti in questi fondi speculativi. Quindi è chiaramente una sorta di scommessa. Paradossalmente, se andassi ad investire nei fondi energetici e accade come giustamente sta accadendo in queste settimane, in questi mesi, che c'è un aumento e una riduzione, può darsi pure che sono così fortunato da accrescere il mio valore nominale del TFR, però noi non abbiamo nessun tipo di certezza, quindi noi scommettendo sulla previdenza complementare, stiamo scommettendo anche sul fatto che il nostro gruzzoletto, anziché ridursi, vada ad aumentare.
0: Comunque insomma è un po' rischioso, perché nell'azienda i miei 100.000 euro magari sono sicuri.

0: E anche una maggiore responsabilità da parte di quei soggetti che poi saranno chiamati ad investire quei soldi all'interno della previdenza complementare, cioè verso prodotti che garantiscono comunque la salvaguardia del capitale iniziale, almeno questo è l'auspicio. Poi è chiaro che se utilizziamo una previdenza complementare, la previdenza complementare utilizza dei fondi di natura speculativa, diciamo che vorrebbero teoricamente aggredire il mercato, ma che lo stesso mercato poi non garantisce i rendimenti aspettati, insomma, rischiamo di perdere gran parte di ciò che a noi spetterebbe al termine della nostra avventura lavorativa. E quindi attenzione ad individuare, magari leggere quello che è il proprio contratto di riferimento e quali fondi sono abbinati al nostro contratto di riferimento, giusto per avere una sorta di valutazione iniziale. Capisco che non è semplice, ma non è semplice neanche per gli addetti ai lavori, perché paradossalmente vi sono dei fondi che promettono dei rendimenti importanti, ma che poi per effetto di situazioni che non dipendono direttamente dal fondo, ma situazioni di imprevisti di mercato, provocano delle perdite che poi difficilmente si
1: Eh
0: riescono
1: sì, a
0: a
1: seconda
0: recuperare.
1: certo dell'andamento del mercato di un determinato settore, qui non lo possiamo vedere.
0: Sì. Poi
1: Allora,
0: con l'effetto annuncio che ultimamente sta accadendo, che a mezzanotte c'è un incremento del valore del petrolio, e dopo 15 minuti, a seguito del cambiamento dell'idea di un determinato personaggio,
1: Sì, esatto.
0: quella politica petrolifera si
1: Sì.
0: riduce, e quindi c'è stato un quarto d'ora di impennata e di riduzione. Insomma, capisco bene che chi in quel quarto d'ora ha investito, ha mosso centinaia di milioni di euro, per loro gli utili, diciamo, sono molto ma molto consistenti, ma
1: Certo,
0: questo è
1: a
0: chiaro che
1: seconda di come si
0: dipende.
1: sveglia il personaggio, vabbè, insomma.
0: Esatto.
1: Allora mi chiedono qua, ma io lavoratore, ecco qua il lavoratore che si preoccupa, sono informato di questi andamenti, se perdo, se non perdo, se guadagno, se non guadagno? Un ascoltatore molto preciso, è
0: Sì,
1: informato?
0: no, no, ha ragione, ha ragione. In teoria dovrebbe chiedere alla propria azienda quelli che sono i rendimenti che nel frattempo, insomma,
1: Sì.
0: stanno producendo gli investimenti della propria, diciamo, del proprio trattamento di fine rapporto. È normale che se il trattamento di fine rapporto è come dire, è basso, cioè significa che da poco che stiamo iniziando a lavorare. È chiaro, per quanto possano esserci dei guadagni o delle perdite, insomma, è più o meno irrilevante. E effettivamente per chi ha già accumulato un bel gruzzoletto a titolo di TFR, che dovrebbe preoccuparsi, basta chiedere alla propria azienda di avere un resoconto di quello che è l'attività speculativa da parte del fondo che sta gestendo la previdenza complementare. Questo sì, è un diritto del
1: Certo.
0: lavoratore conoscere l'andamento di quelli che sono i guadagni o
1: Vantaggi, sì,
0: meno
1: positivo o
0: rispetto
1: negativo di
0: all'investimento
1: quello
0: fatto.
1: che è
0: Sì.
1: il gruzzoletto, appunto, giustamente,
0: Sì,
1: che è prezzi.
0: solitamente esistono delle app che laddove si inserisce la somma e a quali fondi fa riferimento l'investimento diciamo, del proprio TFR, per conoscere se c'è stato un aumento, una riduzione, e anche quella che è la percentuale di guadagno proiettata nell'arco di più anni. Insomma, paradossalmente si può fare anche, diciamo, questo, però ripeto, insomma, sono sempre delle valutazioni che potevano essere viste a consuntivo e non durante la vita,
1: Certo,
0: diciamo,
1: perché
0: lavorativa
1: possono
0: nella quale
1: essere,
0: si accumula il
1: sì, si possono
0: TFR.
1: essere alti e bassi, quindi insomma, a seconda
0: Sì.
1: di quelli che è l'andamento del
0: La
1: mercato.
0: perdita viene assorbita da un utile e viceversa, mantenendo inalterato il capitale. Già questo è un valore,
1: Certo,
0: diciamo, da
1: perché il
0: non sottovalutare.
1: TFR è veramente una somma importante, l'aspettiamo per determinati lavori, restauro qualcosa, cambio
0: Sì,
1: macchina,
0: poi
1: che ne so.
0: esattamente, ma poi tra l'altro il lavoratore potrebbe anche diciamo, in maniera autonoma chiedere che anziché continuare ad investire su quel determinato fondo, il proprio TFR venga investito in un fondo diverso, insomma, se si accorge che c'è una perdita consistente, perché non tutti hanno, come dire, delle persone proposte a gestire i nostri risparmi. Spesso dobbiamo farlo, diciamo, in maniera autonoma. e quindi senza avvalerci di

0: persone esperte che conoscono
1: ecco,
0: bene quelli che sono i meccanismi.
1: Tutti andiamo
0: del
1: su internet e magari smanettiamo un po', insomma, vediamo come sta andando il fondo.
0: E ora c'è l'uso spasmodico dell'intelligenza artificiale che sostituisce qualsiasi tipo di professione. Spesso a me fanno delle domande già conoscendo quella che è la risposta. Nel momento in cui la risposta del professionista magari differisce da quella dell'intelligenza artificiale, ecco che scatta un warning. Ma come mai, se l'intelligenza artificiale, perché magari l'intelligenza artificiale non ha considerato alcuni aspetti che difficilmente può conoscere se non gli vengono prospettati, insomma. Quindi spesso attenzione sull'intelligenza artificiale, bisogna andare molto molto cauti, perché non sempre le risposte sono legate ad un aspetto magari specifico che riguarda noi, ma che l'intelligenza artificiale non è in grado di poter conoscere.
1: E quindi abbiamo un'ulteriore insidia, professore, dottore, quindi anche bisogna stare un po' attenti.
0: Tutti, ma in tutte le professioni. Prima c'era il dottor internet, quando uno doveva andare in ospedale, si doveva curare, la prima cosa che faceva andava su un motore di ricerca e scriveva la patologia. E internet dava delle risposte, il più delle volte, errate, perché chiaramente ogni patologia deve essere vista a secondo di quelle che sono le caratteristiche della persona, insomma. Questa cosa accade con l'intelligenza artificiale,
1: che ce l'abbiamo tutti nel telefonino, non la riusciamo a togliere, sempre lì pronta a darci tutti. Però c'è una cosa, dottore, una risposta non ce la dà mai, non dice mai non lo so.
0: Non lo dice mai.
1: Ecco, quindi sembra che sappia tutto, perché intelligenza artificiale, già il nome, vabbè, insomma, però il non lo so non ce lo dice mai. Come mai?
0: Perché poi l'intelligenza artificiale impara e, come dire, si aggiorna attraverso gli errori o le richieste che stesso noi facciamo loro.
1: Esatto.
0: Noi diciamo oggi, un esempio, è morto una persona magari importante. L'intelligenza artificiale è capace che dice no, è in vita. Poi, nel semplice fatto che noi gli abbiamo fatto questa domanda, la stessa intelligenza artificiale, attraverso le informazioni che prende sulla rete, è morto oggi il signor tal dei tali, aggiorna la risposta e quindi si adegua effettivamente a quella che è la realtà. Però non è che l'intelligenza artificiale si aggiorna in automatico, cioè in maniera automatizzata, ma siamo stesso noi, attraverso le domande e le risposte, che la rendiamo quanto più efficiente possibile.
1: La aggiorniamo,
0: la alimentiamo
1: con noi stessi.
0: Esatto,
1: ecco, quindi insomma, di artificiale, sta intelligenza, mi pare un parolone abbastanza infame. Comunque, insomma, stiamo un po' attenti, e quindi ecco, la situazione è sempre nelle nostre mani, ecco, mettiamola
0: dobbiamo... La parola finale spetta all'uomo, quindi spetta a noi, non alla macchina.
1: Esatto, è sempre una macchina che non è capace di dire non lo so.
0: Macchina priva di sentimenti, tra l'altro, quindi attenzione da non trascurare questo aspetto.
1: Certo. Bene, allora, dottore, lei ha fatto una bellissima narrazione, sia per quanto riguarda il bonifico tra parenti o coi figli familiari, definiamolo pure, di stare attenti alla causale. Questo mi pare sia
0: l'aspetto. Speriamo di aver dato qualche indicazione pratica.
1: Molto utile, qua la ringraziano, il suo ospite è stato veramente prezioso. Eccolo qua, un altro messaggio che giro a lei, ovviamente, e anche sul TFR, perché insomma è importante, dottore, dobbiamo sistemare i figli.
0: Siamo in piena attualità, dal 1° luglio è scattata questa importante novità, e quindi è giusto che ne sappiamo un po' di più rispetto a quello che
1: soprattutto
0: accade.
1: Mi pare il passaggio importante, dottore, 60 giorni, non aspettare più 6 mesi.
0: Assolutamente,
1: quindi 60
0: giorni per le aziende superiori ai 50 dipendenti, che in realtà non rimane in azienda ma viene trasferito all'INPS.
1: Certo, bene. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, siamo in contatto col dottor Gianluca Timpone, noto commercialista, volto televisivo, studio nella capitale, perché lei è studio nella capitale, quindi insomma...
0: Vicino Piazza San Pietro, e siamo attaccati al Vaticano.
1: Ma dai,
0: quindi
1: ma che bello!
0: Godiamo della benedizione del Santo Padre, cosa che non è da trascurare.
1: Quindi siete anche fortunati da questo lato. Bene, insomma, le cose vanno bene quando c'è la benedizione del nostro Papa.
0: Sempre,
1: bene.
0: Sempre.
1: Allora, intanto gentilissimo, disponibilissimo, magari la disturberemo un po' più avanti, va bene?
0: Ma con grande piacere,
1: Grazie dottore, grazie, buon pomeriggio,
0: grazie dottore.
1: Grazie
0: a voi, buon pomeriggio a tutti, grazie.
1: Grazie mille. Molto chiaro il nostro ospite, molto anche simpatico, e quindi avete sentito le preziose informazioni che ci ha dato. Attenzione, al TFR ne ho assunti 60 giorni per manifestare l'intenzione di dove destinare il proprio TFR. E poi i bonifici, qui siamo veramente sì, controllati, però penso, come ha detto insomma il nostro ospite, piccole somme più contenute. Adesso i matrimoni, abbiamo visto, indicano gli sposi, l'IBAN. Ecco, allora prendiamo l'IBAN, mandiamo, insomma, non credo che mandiamo grandi somme, però insomma, ecco, mettiamo sempre la giustificazione, la causale, come il punto giusto che sia, in modo tale che non diamo adito a dubbi, ma insomma, piccole somme contenute, ecco, somme contenute, penso che non siano appunto oggetto di controlli. L'Agenzia delle Entrate dovrebbe controllare le grandi somme, i grandi spostamenti. E beh, però stiamo attenti, come ha detto appunto il nostro dottor Timpone, di mettere sempre, ecco, di mettere sempre la causale. Bene, allora adesso noi facciamo uno stacchetto musicale, dopo passiamo ad altro argomento. Allora eccoci qui, un attimino.

Ritorniamo nuovamente in diretta perché abbiamo ancora qualche minuto che ci separa dalla pubblicità. Approfittiamo, inseriamo anche qualche appuntamento musicale, perché i solisti veneti e noi siamo sempre molto affezionati. Ricordo che venerdì 10 luglio, che quindi sarebbe domani, Museo Nazionale Villa Pisani a Stra, c'è questo bellissimo concerto, quindi chi è interessato può assistere, è sempre uno spettacolo straordinario. Poi ricordo domenica 12 luglio 20:30 Villa Maser, anche qui ottimo concerto. Poi la Villa Maser, insomma, patrimonio UNESCO, ma Villa Pisani non è di meno, è assolutamente, è una reggia, come già abbiamo più volte sottolineato. E poi, insomma, spesso sono anche a Villa Vescovi, Torrelli, altro, villa stupenda, insomma, abbiamo veramente delle dimore straordinarie, eccezionali, adatte a questo tipo di interventi, eventi musicali, insomma, e quindi non da non perdere. Allora, approfitto anche per ricordare domenica, altra villa famosa, importante, Villa Badoer, siamo a Fratta Polesine, perché appunto ci sarà l'Orchestra Sinfonica del Veneto con la regia, la conduzione di Christian, il tenore Christian Ricci e di Federica Morello, che appunto sarà intrattenimento con un concerto dedicato agli 80 anni della Costituzione. Poi ricordo ancora, siamo questa volta qua vicino a noi, insomma, cerchiamo anche di far conoscere tutto quello che è vicino a noi, ed ecco, vediamo esattamente, controlliamo anche l'orario, perché l'orario è stato in Villa Casusto, Vigo d'Arzene, Villa Bella, Villa, ecco, non monumentale come quelle che abbiamo citato fino adesso, però insomma la sua bellezza. Quindi giovedì, ecco qua, invece siamo oggi, giovedì, proprio stasera, 21:30, per chi fosse interessato, evento gratuito, ecco, lo precisiamo, perché è giusto anche precisazione. Allora, una band d'eccellenza che celebrerà, scusate, i successi di Zucchero, quindi insomma grande cantante, simpatico, ecco, un cantante sempre divertente. Quindi mi dicono qua, evento da non perdere, ne diamo pubblicità con piacere, perché insomma è bello trovarsi in questo giardino, la villa è bella ugualmente, state tranquilli, anche se non è Villa Pisani, però insomma è molto bella, e ne diamo notizia con immenso piacere, anche perché qua vicino a noi, a due passi, e quindi è sempre un'occasione per trascorrere qualche un'ora in tranquillità e in allegria. Allora, detto questo, adesso noi ci prepariamo appunto per un altro tema impegnativo anche qui, perché non si scherza, perché parleremo, pensate un po', parleremo di euro digitale. Allora, andiamo anche qua nella moneta, questa BCE che insomma non ci lascia in pace. E si forma di pagamento, anche qui, che sarà sempre più elettronico, la Banca Centrale Europea e dalle banche centrali, un valore che poi dovrebbe, comunque sarà il nostro ospite ad essere chiaro su questo tema, equivalente a quello dell'euro contante, quindi con garanzia della stabilità, di una certa sicurezza dei fondi. E vediamo perché c'è la tendenza ad andare verso questa forma di pagamento, a chi conviene, a chi non conviene, questa guerra, se possiamo chiamarla così, insomma, guerra al contante, perché ormai viene sacrificato da tutte le parti, abbiamo sentito anche prima, e c'è appunto l'intenzione, la volontà di un controllo, del controllo dell'evasione fiscale, anche se qua mi avete scritto, vediamo un po' cosa mi avete scritto, qua sono arrivati messaggi anche sull'evasione, sì, i piccoli, eccolo qua, Mauro, i piccoli sono sempre sotto controllo, mentre i grandi su quell'evasione, insomma, spesso la fanno franca. Riassumo un po' anche un altro messaggio, che siamo sempre lì, il controllo
del controllo dove vanno a finire i nostri soldi, c'era un altro messaggio ancora. Ecco, allora vedo che avete ribadito anche il fatto che ne siamo controllati noi piccoli, ecco, perché insomma, non è che spostiamo grandi somme assolutamente, mentre chi effettivamente sposta somme notevoli, impegnative magari, o con elusione o con evasione, che sono due cose diverse, però insomma si avvicinano in qualche modo, ce la fanno. Vabbè, allora, questo è un po' l'argomento che andremo a trattare col nostro ospite, che è il professore Francesco Pontelli, economista, docente, poi lo trovate nei social, molto presente, pubblica molto, tutte, ecco, articoli interessantissimi, leggete cosa ci comunica il nostro professore, anche attraverso ovviamente i social, e ci tiene sempre informati, perché anche oggi c'è un bellissimo articolo appunto che ha scritto. E quindi cerchiamo di essere informati su quello che è l'andamento dal punto di vista dei pagamenti, sempre sotto pressione, e poi vediamo un attimo. Questo è un po' l'argomento che andremo a trattare tra poco. Sta per arrivare la pubblicità e noi diamo spazio alla pubblicità. Eccoci qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a Selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Oh,
2: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Eccoci qui, torniamo in diretta. Allora, mi sono persa qualche messaggio, io mi scuso prima col professor, appunto perché sì, quando a volte non si riesce a seguire tutti i messaggi, però mi scrive qui la nostra, col dottor Timpone, mi scrive se posso mettere come causale regalo per acquisto prima casa, ma insomma non lo so, sarà un po' difficile sostenere un regalo, magari ecco se c'è tutto tracciato penso che non ci siano problemi. Poi ancora il nostro Faustino aveva scritto, quindi tutti i nostri bonifici vengono controllati dove vanno a finire i soldi, agenzia delle entrate, il fisco, sappiamo che all'occhio attento su di noi i contribuenti. Ecco, allora ancora Faustino, grandissimo il professor Francesco Pontelli, numero uno, certo che numero uno, adesso lo chiamiamo subito e quindi sentiamo un po', ecco, la spiegazione e illustrazione dell'euro digitale, che è un'operazione molto sofisticata da conoscere e da seguire, perché insomma siamo in un contesto non tanto futuristico, non so, vediamo che cosa ci racconta il nostro ospite, col quale ci mettiamo subito in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo ad affrontare un altro tema importante che va sotto il nome di euro digitale, patto sociale, un argomento interessantissimo. Tutti siamo coinvolti in queste dinamiche così impegnative e non sempre alla portata di tutti, però insomma noi abbiamo anche gli addetti ai lavori, economista, docente, presente nei social, economista indipendente, così è stato definito. Salutiamo il professor Francesco Pontelli, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, dottoressa, e ai suoi radioascoltatori.
0: Allora, ecco una parola insomma che esprime un concetto profondo, un concetto impegnativo, euro digitale. Ecco, non lei, ma qualcun altro, ecco, l'ha definito guerra al contante, ci riferiamo sempre alla IA. E allora, che cosa significa euro digitale, professore?
1: Ma sostanzialmente è uno strumento che viene dato, secondo la BCE, a titolo gratuito, una piattaforma nella quale poter mettere fino a 3.500 euro di denaro che altrimenti sarebbe depositato presso i conti correnti degli istituti bancari e poter pagare tutte le varie spese che noi facciamo durante la nostra vita quotidiana. Io francamente avevo dei dubbi relativamente a questo tipo di strumento e ho avviato, diciamo così, un po' per ridere, un po' più seriamente dopo, un colloquio con l'intelligenza artificiale, nel senso che io proponevo delle domande e lei mi rispondeva. A un certo punto ho proposto anche degli articoli che avevo scritto ancora nel 2018-19, nei quali intravedevo una decisa lotta al contante, in quanto quando viene fatto un finanziamento, soprattutto viene favorito il pagamento con l'euro, con la moneta digitale, questo non è un principio democratico, perché l'importante è la libertà di scelta che dovrebbe essere data al consumatore. Comunque, andando avanti, a un certo punto con l'intelligenza artificiale siamo arrivati ad un punto in cui abbiamo detto siccome la BCE dice che lo fa per togliere il monopolio agli strumenti finanziari, Visa, Mastercard e compagnia cantante, che è di base americana, e questo favorirebbe l'indipendenza dell'Unione Europea in relazione appunto a questo tipo di strumenti finanziari, abbiamo stabilito con l'intelligenza artificiale che questo non è assolutamente vero, perché se il limite di 3.500 euro viene messo per evitare che ci sia una fuoriuscita completa dei conti correnti dai conti correnti del contante. Due, è evidente che come 3.500 euro non rappresentano uno strumento finanziario, di conseguenza a un certo punto siamo arrivati alla domanda: ma allora qual è la funzione di questo euro digitale? E l'intelligenza artificiale mi ha detto che è la lotta al contante, per cui io ne ero convinto, l'intelligenza artificiale me l'ha confermato, è semplicemente uno strumento che non serve assolutamente a nulla se non quella di combattere il contante, perché non offre nessun tipo di servizio finanziario aggiuntivo, non offre nessuna indipendenza, perché comunque saremo dipendenti dalle circuiti finanziari mondiali, perché non permette di accedere a nessun prestito, a nessun credito, in quanto il limite di 3.500 euro è stato messo per evitare che ci sia una fuga dagli istituti bancari, per cui l'unico obiettivo è quello semplicemente di combattere il contante. Tutto là.
0: Ma allora,
1: ovviamente,
0: sì,
1: e di controllare,
0: sì,
1: ovviamente,
0: sì, certo,
1: tutte le spese che diventano poi un patrimonio da poter vendere a istituti privati.
0: Ma allora, questo contante che è sempre sotto inchiesta, che è sempre sotto oggetto di battaglie, è così, è proprio un cancro, è proprio un male, è proprio il male della vita, insomma, cosa c'è sotto, perché ci nasconde qualcosa questo contante sempre alla ribalta?
1: Ma guardi, i problemi sono semplicemente due, io direi questo: primo, il controllo relativo delle istituzioni è legittimo. L'evasione fiscale va combattuta, però il controllo va fatto a monte, cioè dove la gente guadagni sono di non come li spende, perché se tu controlli la gente come spende, l'unico controllo è quello di vedere come la gente spende i soldi, vuol dire che è già abbandonato la possibilità di controllarli come questi vengono guadagnati, che rappresenta il primo elemento di un'indagine fiscale. Secondo, è altrettanto evidente che questa mania dell'euro digitale o della moneta elettronica è un favore che fanno le banche, perché ormai c'è stata una metamorfosi bancaria, se ne sono accorti in tre, io sono uno di quei tre, ormai il 50%, guardate, tutto il risico bancario, per esempio, sì, tanto sì, per dirne una, ha un unico obiettivo, l'ho detto anche la settimana scorsa a Wall Street Journal, io l'ho scritto due settimane prima attraverso i miei editori, ha un unico obiettivo, quello di arrivare alla gestione del risparmio assistito di Generali. Perché ogni banca che venga assorbita non fa altro che cambiare, soprattutto avendo in pancia delle quote di azioni di Generali, non fa altro che aumentare il peso azionario dell'acquirente rispetto all'asset Generali in generale, che è un gioco di parole. Quindi è evidente che le banche ormai hanno perso quella funzione istituzionale che era quella di finanziare l'economia per creare sviluppo ed occupazione. Le banche ormai il 47-48% è fatto di commissioni che derivano dalla moneta elettronica e dalla gestione del risparmio privato, perché è molto più semplice, perché è una ricchezza che esiste già, tu devi solo gestirla. Tanto è vero che quelle figure competenti che una volta esistevano in banca, che erano quelli che conoscevano l'industria, il mercato, non ci sono più, sono tutti diventati o operatori di cassa o la maggior parte venditori di prodotti finanziari, ed è questa la funzione delle banche, che si è messa in concorrenza con gli istituti finanziari, perdendo però quella funzione istituzionale che la banca aveva, che era quella di finanziare lo sviluppo economico e ovviamente occupazionale.
0: Certo, e questo è un punto veramente importante, ma dobbiamo intenderla, declinarla come una nuova valuta oppure un sistema che cambia nella sua funzione?
1: No, paradossalmente non cambia nulla, nel senso che loro obiettivo è quello di eliminare il contante. Bisogna vedere se gli italiani saranno tanto sciocchi dal trasferire appunto 3.500 euro che potrebbero prelevare al bancomat, ovviamente nell'arco di un periodo, nessuno dice che prendeva 3.500 anche perché sarebbe vietato in un giorno, però sarà agli italiani capire se questo tipo di strumento finanziario possa rispondere alle proprie esigenze. Io personalmente lo trovo, al di là delle dichiarazioni della BCE che rappresenta assieme all'Unione Europea ormai la spectre finanziaria mondiale, è evidente che potrei anche usarlo, non dico meno che non lo potrei usare. Resta il discorso di base che l'obiettivo non è quello di creare un nuovo strumento finanziario, ma semplicemente di eliminare i contanti, visto e considerato che abbiamo una classe politica che è incapace di gestire i controlli a monte delle filiere e invece si accontenta di controllarli a valle, che è la cosa molto più semplice, ma nonostante questo diventa anche la cosa più invasiva, perché nel momento in cui io vengo controllato da come spendo i soldi, automaticamente io dovrei invece dimostrare come li ho guadagnati. E questa sarebbe la democrazia, ma noi non siamo più uno stato democratico.
0: No, assolutamente, e quindi una limitazione alla libertà, perché se voglio usare il mio contante, se voglio spendere come, dove, quando voglio e per chi voglio, sono soggetta a un controllo veramente sistematico, quindi una libertà che si riduce, perché insomma non è possibile che non posso spendere per un regalo, per qualsiasi motivo, per una cosa privatissima, insomma. Assolutamente no, però si racconta.
1: È il principio della rana. Noi stiamo aumentando la temperatura quando la rana adesso sta nuotando, lo aumentiamo di un grado alla volta. Prima abbiamo messo l'euro digitale, poi adesso il Parlamento ha approvato il controllo sulle chat, le fake news. Sono tutti quanti principi che ci fanno sempre più assomigliare al periodo pre-nazista tedesco. Noi abbiamo una decadenza della democrazia effettiva nel nostro paese ed in Europa in particolare, sulla base di un principio etico che è l'anteprima o l'anticipazione di uno Stato socialista. Questa è la realtà. Noi non ci stiamo accorgendo, perché appunto viene ogni passo, ogni aumento di grado non viene percepito, ma noi stiamo regalando quote di sovranità personale, individuale, di singoli paesi all'Europa, e non ce ne accorgiamo. Quando sarà tardi saremo bolliti.
0: Sì, questa è la strada, questo è l'andazzo. Però, professore, c'è anche un'altra osservazione: ci sarà concorrenza, forse no, forse sì, ma si vuole impedire ai grandi aziende, big tech, eccetera, di diventare dominanti. È una finalità, è un pretesto, è una scusa? Come dobbiamo considerare questo concetto, professore?
1: Allora, domando, in che senso 3.500 euro a testa possono togliere il dominio alle big tech americane. Esatto. Io francamente non lo vedo. Secondo, è un modo, siccome non sei in grado di imporre una tassa alle big tech americane, o perlomeno i cinesi sono le due grosse aree geografiche di provenienza di questo tipo di società, allora cosa fai? Crei l'euro digitale? Cioè il fine non è questo. Le big tech comunque rimangono dominanti, appunto perché l'euro digitale non è nessun servizio finanziario, non serve a nulla se non quello di pagare. Questa è la realtà. Il fatto che la gente ancora non se ne sia accorto non vuol dire che non sia così, perché quando a un certo punto ti ritroverai con questo euro digitale, probabilmente il contante sparirà ancora di più, ma sarai comunque controllato ancora di più. Questa è la realtà. Infatti. Cioè non c'è nessuno strumento tecnico che possa anche solamente scalfire la predominanza delle big tech americane, non ce n'è uno. Perché il limite del contante è il primo, 3.500 euro fa sorridere rispetto alle carte di credito che hanno dei plafond molto più alti, possono essere molto più ampi. Questa è la realtà. E sono molto, oppure, e sarebbe la versione peggiore, in BCE e soprattutto i funzionari dell'Unione Europea sono così ignoranti che sono convinti in questo modo di combattere la predominanza americana. Se fosse così, la seconda opinione sarebbe ancora più grave, perché saremmo in mano ad una pletora di incompetenti senza fine.
0: Insomma, pretesti per limitare la nostra libertà. Professore, andiamo un po' anche, insomma, i pericoli, i rischi, violazione della privacy, e poi la funzione, ecco, viene imposta in luce la funzione delle banche commerciali, che sarebbero meno disponibilità di contante e quindi meno soldi per i mutui, per i prestiti, per aiutare la gente che vuole fare qualcosa, investire o nella casa o nelle attività. Ecco, le banche commerciali come ne escono da questa operazione, professore?
1: Tutto sommato le banche, credo, appunto perché è stato posto il limite di 3.500 euro, ne escono sostanzialmente indenni, perché comunque in considerazione dei depositi medi in Italia o in Europa, 3.500 euro in meno non cambierebbe la sostanza. Vede, il problema è purtroppo che noi si fece uno degli errori che portarono poi alla crisi del 2008, fece quello che secondo me è stato uno dei peggiori presidenti degli Stati Uniti, cioè Bill Clinton, quando venne tolta la differenza tra la differenziazione tra banche d'affari e banche commerciali. Ora le banche in America, ora le banche anche quelle europee, stanno facendo esattamente quello che fanno le banche d'affari: cercano occasioni di investimento, ma non finanziano la ripresa. Il fatto che possano venire a mancare 3.500 euro non cambierà l'asset patrimoniale degli istituti bancari. Lo vedranno appunto come non c'è nessun tipo di concorrenza con l'euro, in quanto molto probabilmente nel giro di 6 mesi, un anno, verrà riconosciuto comunque un costo che poi cadrà ovviamente sui cittadini, un costo che poi verrà attribuito alle banche per la gestione dell'euro commerciale, dell'euro digitale, anche se a gestirlo la BCE. Ribadisco, è una stupidaggine, tanto è vero, paradossalmente il disastro di Trump lo ha vietato comunque negli Stati Uniti, è stato vietato il dollaro digitale, per cui per quanto mi riguarda, da un certo punto di vista, gli Stati Uniti, al di là appunto della presidenza Trump, che si sta rivelando disastroso come mai si potesse immaginare, comunque rappresentano un modello economico di riferimento, non sempre giusto, ma comunque loro il loro digitale l'hanno vietato. Come per esempio la Svizzera, altro esempio fondamentale, che ha messo attraverso un referendum popolare il contante, la salvaguardia del contante, della sua circolazione nel sistema economico svizzero, in costituzione. Quindi noi dovremmo prendere delle lezioni dalla Svizzera in relazione alla salvaguardia del contante,
0: Che ce l'abbiamo qua vicino, tra l'altro, e non sappiamo neanche copiare. Questo è il bello. Allora, professore, Banca d'Italia, ecco, se ne parla sempre meno, non so che ruolo abbia, ma potrebbe esercitare una funzione, potrebbe dire qualcosa, potrebbe avere voce in capitolo, oppure la Banca d'Italia ha cambiato posizione, di ruolo, di prestigio, di rilievo?
1: Il fatto che tutti gli Stati membri abbiano trasferito la politica economica e monetaria alla BCE, è evidente che la Banca d'Italia ne è scaridimensionata. Per quanto riguarda il prestigio, dipende sempre dal governatore in rapporto alle sue dichiarazioni. Francamente, trovo che comunque rispetto alla presidente della BCE e Lagarde, il governatore della Banca d'Italia sia sicuramente molto più competente e molto più addentro alle problematiche, anche se ovviamente ha una visione tipicamente bancaria. Lo trovo, il ruolo della Banca d'Italia sostanzialmente è un ruolo di sprone, perché purtroppo perché va bene così, la politica monetaria ormai non la esercita assolutamente più. Posso solo ricordarci di quanto ammonta e di quanto possa crescere il nostro debito pubblico, che ricordo a tutti è arrivato a 3.150. Quando arrivò Monti. Uno dei peggiori governi della storia italiana, il debito italiano era 1.987 miliardi. Questo vuol dire che in 2009-2020, 17 anni, fate voi il conto di quanto sia aumentato.
0: Pazzesco, siamo andati a 3.150, incredibile.
1: L'ultimo dato che ha pubblicato la Banca d'Italia, 3.150 miliardi. Era 3.137 due settimane fa. E noi andiamo avanti così.
0: E stiamo aumentando, galoppando, insomma, con questo debito. Con questo debito.
1: Certamente.
0: Esatto. Allora, ecco, Lagarde, hai nominato Lagarde, insomma, questi aumenti, tasso, ecco, come vede questa politica? Era proprio necessario questo aumento, professore, del tasso di interesse?
1: Il tasso di interesse? Personalmente, vede, tutte le professionalità che io leggo in giro, che rispetto, intendiamoci, non è che stia criticando il loro spessore culturale, sono tutti quanti, hanno studiato sui libri relativi al periodo precedente al mercato unico mondiale, che sia della produzione o che sia finanziario o dei servizi, resta il fatto che noi viviamo in un mercato unico, globale. È evidente che quello che io non posso trovare qua lo posso trovare a Hong Kong, lo posso utilizzare a Hong Kong, in Cina, in Vietnam, come in Groenlandia, non fa nessuna differenza, perché ormai le distanze con la digitalizzazione dell'economia, digitalizzazione dei servizi, automaticamente non servono più, sono state azzerate. Ora è evidente che in presenza di un'inflazione che è di importazione, perché l'inflazione è esplosa dopo il Covid e in parte con la guerra russo-ucraina e poi con lo scellerato attacco degli Stati Uniti all'Iran con la complicità dello Stato di Israele. Questo cosa vuol dire? Che noi importiamo, perché ovviamente il petrolio è andato alle stelle, noi importiamo questa inflazione. Nel momento in cui un'impresa, una famiglia si ritrova a dover affrontare dei costi aggiuntivi, basti pensare al pieno, è evidente che se tu gli aumenti anche il costo del denaro, è evidente che non fai che aumentare ed amplificare gli effetti devastanti dell'inflazione che io ho definito esogena, cioè che viene dall'esterno.
0: Fuori.
1: In questo contesto l'unica soluzione che si potrebbe fare, ma che vede ovviamente la politica completamente contraria, a parte Draghi, che effettivamente lui lo fece, è che era quella di abbassare le tasse. Draghi, secondo me, fu l'operazione più giusta e più corretta del suo governo, ridusse con una spesa di 4 miliardi e mezzo le accise sul gasolio, soprattutto sulla benzina, e ridusse l'IVA di mezzo l'IVA per le bollette elettriche, tanto per le imprese quanto per le famiglie. Perché sennò, se tu aumenti il costo del denaro, il costo dei mutui, il costo dei prestiti, il credito al consumo, automaticamente ha un effetto deflazionante, ha un effetto esplosivo sulla inflazione che noi importiamo. Questo perché? Perché chi gestisce la politica monetaria è preparato ed è competente, ma per mercati diversi che non esistono più. Non esiste più un'offerta di denaro che può gestire l'Unione Europea, perché io il denaro posso andarmelo a prendere a Hong Kong, posso andarmelo a prendere negli Stati Uniti. Cioè ormai l'unica soluzione in questo contesto era quella di abbassare in parte le tasse. Ovviamente tutto il mondo si è dichiarato come no, perché anche chi compra una Ferrari avrà questo vantaggio, dimenticandosi il concetto della progressività marginale del denaro, di conseguenza rinnegando persino le loro proprie competenze che avevano maturato in un mercato diverso. Però tant'è, questa è la realtà, per cui, tornando alla sua domanda, alzare il tasso di interesse è stato un errore colossale.
0: Certo, senz'altro. Allora un flash su quello che è Hormuz, che insomma lì non si capisce bene cosa sta succedendo, però ovviamente non se ne viene fuori. Questa diplomazia che ha governato secoli e secoli, rapporti su rapporti, ma è morta, è finita, non si parla più, non si può più ricorrere a questo strumento, professore, proprio siamo alla fine della diplomazia.
1: Ma guardi, io spero sempre che ci sia un canale che è assolutamente al di sotto dei media, all'interno del quale esistono delle trattative diplomatiche, sia per quanto riguarda la guerra russo-ucraina che per quella degli Stati Uniti e dell'Iran. Io spero sempre questo, perché un conto è la guerra mediatica che noi vediamo sui social con Trump, che ne spara una ogni quarto d'ora, che contraddice quella che ha detto mezz'ora prima, e via di seguito. Un conto invece è la politica reale. Io spero, ribadisco, magari sono un illuso, che esista un canale diplomatico aperto all'interno dei quali ci sono delle persone competenti che hanno un unico obiettivo, non quello di far vincere questo o quello, ma quello di riportare la pace, di portare quantomeno un dialogo tra i contendenti, perché è evidente, questo lo dico anche ai sostenitori, di persone che sono convinte che Putin voglia arrivare a Lisbona, che la pace la fai col tuo nemico, non puoi farla col tuo amico. Per cui di avere una visione che includa anche la possibilità di concedere qualcosa al tuo nemico, perché l'obiettivo principale è quello di stabilire i confini, ma quello di far finire la guerra, perché la guerra, proprio perché siamo un mercato globale, ormai coinvolge tutte le popolazioni del mondo in una crisi economica e politica senza precedenti.
0: Certo, una guerra globale è diventata un fatto. Hormuz verrà aperto, come la vede lei Hormuz? Vabbè, torniamo un po' al discorso di prima, ma lì si gioca l'economia, il futuro del mondo, passa tutto da lì ormai, e l'abbiamo scoperto anche magari recentemente, così importante. Come la vede?
1: Il discorso di base rimane sempre quello: quando tu avvii una guerra pensando di risolverla come pensava Trump, perché è evidente che loro erano convinti di risolvere la questione in 6 giorni, e ti ritrovi dopo un mese che vai a bombardare di nuovo l'Iran durante, tra l'altro, i giorni di
0: trattative.
1: Il paradosso è questo. Allora, io sono sempre stato contrario al fatto che l'Iran avesse una bomba nucleare, per un motivo molto semplice: essendo una teocrazia, è evidente che per loro anche la morte di cittadini o di singole persone possono essere finalizzate al raggiungimento del bene supremo che Dio ci ha indicato. Per cui, nel mio punto di vista, è sbagliato, e ero assolutamente contrario a questo tipo di bomba in mano ad una teocrazia iraniana. È altrettanto vero però che Israele adesso, anche se il governo attuale è arrivato al potere attraverso un metodo differente, cioè attraverso le elezioni, rappresenta lo specchio della teocrazia, della teocrazia iraniana, lo rappresenta Israele nella sua follia totale e assoluta. Per cui è evidente che il problema si pone. Hormuz, appunto, Trump va al summit in Turchia, non dice niente, la sera bombarda l'Iran.
0: Esatto.
1: Cioè, voglio dire, questo è un folle, la realtà è questa. Noi abbiamo un folle al comando, veramente una persona folle, completamente fuori di testa. Io ho letto un'intervista ad uno psichiatra che ne ha analizzato i comportamenti, ha detto che è una personalità sociopatica, per cui io posso credo molto di più al parere di uno psichiatra che non a quello che dicono i media. Per cui è evidente che noi siamo in balia in questo periodo di una persona sociopatica che un giorno dice una cosa, poi mezz'ora cambia idea e poi schiaccia il bottone.
0: Instabilità assoluta.
1: Tornando ad Hormuz, e di conseguenza la libera circolazione del petrolio, l'unica cosa è sperare che appunto si arrivi ad una mediazione attraverso l'Oman, il Qatar o chi altre funzioni, ovviamente non attraverso l'Europa, perché quello che emerge evidente è che noi come Europa continuiamo a stare immobili. Mi permetta il termine, non è assolutamente offensivo, abbiamo delle donnine tipo la Gard, tipo la Mettola, tipo la Callas, tipo Ursula von der Leyen, che sono inadeguate assolutamente, esattamente come lo erano inadeguati precedentemente i maschietti che si sono succeduti alla guida dell'Unione Europea. Per cui è vero, l'Italia e l'uomo e donna sono assolutamente uguali. Il triste è che in questo contesto sono uguali nell'assoluta inadeguatezza che dimostrano nel gestire crisi geopolitiche internazionali così complesse.
0: Certo, e l'ultima di Mesola ha detto investire in sicurezza, e quindi, ecco, l'ho letto qua adesso, ha ribadito,
1: guardi,
0: insomma, questo concetto.
1: Guardi, io ho letto questa mattina un articolo su Sole 24 Ore delirante, fatalità di una giornalista, del quale non dico il nome perché sono una persona corretta, la quale diceva tutto sommato che la reindustrializzazione, l'attore fondamentale della reindustrializzazione dell'Europa, ricordiamoci che siamo in una crisi industriale senza precedenti, perché Volkswagen ha annunciato 140.000 licenziamenti, Porsche 4.000, Bosch ha trasferito una parte delle proprie aziende in Ungheria per con cui licenziamenti in Germania, e sappiamo benissimo che le filiali tedesche rappresentano una dei nostri, delle nostre fanno parte delle nostre eccellenze italiane, Made in Italy fa parte di queste filiere. Quindi, tornando a bomba, in questo articolo si diceva che la NATO, cioè la spesa in difesa, rappresentava il nuovo attore per la reindustrializzazione dell'Europa. Ora io vi dico questo, a parte il delirio di questa persona, che evidentemente io non lo so dove abbia studiato, che corso abbia fatto all'ordine dei giornalisti, il settore degli armamenti in Europa occupa meno di un milione di persone, d'accordo?
0: Sì.
1: Solo quello dell'automotive ne occupa 13 milioni. E questa signora, questa giornalista che scrive sul più importante giornale economico, mi viene a dire che la NATO sarà quella che potrà portare 12 milioni di posti di lavoro? Ma in quale mondo vivono?
0: Sì.
1: Ma come si fa a dire una stupidaggine del genere? E ribadisco, del più importante giornale economico italiano, una cosa del genere, urla vendetta, è una stupidità veramente senza precedenti. Però tant'è, questa è la realtà.
0: Siamo fuori, non abbiamo più il contatto reale. Un'ultima domanda, professore. Allora, Germania, ecco qua, perché andiamo sempre a finire qua con i nostri vicini, automotive. C'è una tesi che dice che come mai la Germania, insomma, è caduta in questa fattispecie, no? Ma sembra che, non so, i proprietari di BMW, di Volkswagen, di Audi, eccetera, siano andati allora all'epoca da Schroeder e abbiano detto: accettiamo questa sfida di cambiare le nostre macchine elettrica, insomma, nuova prospettiva. Può essere valida questa ipotesi oppure è fufa?
1: Allora, guardi,
0: ho sentito dire.
1: Io posso dire per Volkswagen, che Volkswagen aveva appoggiato, ma anche recentemente ha detto che il motore endotermico va superato per il motore elettrico. Il paradosso è questo. Al di là delle competenze del management, che evidentemente delle industrie tedesche hanno dei grandissimi ingegneri, perché le auto tedesche continuano ad essere i migliori, che se ne dica, molto meglio di quelli italiani, di quelli francesi, ma soprattutto di quelli cinesi, però è evidente che loro hanno fatto questa scelta perché? Perché di fronte a loro, perché hanno fatto questa scelta? Non per una sfida, semplicemente perché una eventuale elettrificazione della mobilità privata in Europa, con l'ingresso del motore, col divieto del motore endotermico al 2035, significava per loro 330 milioni di autovetture endotermiche europee da convertire all'elettrico. Quindi un mercato vergine assolutamente per loro, un parco giochi senza precedenti, come se fossimo successivo ad una bomba atomica. Il problema di base sono essenzialmente due. Uno, a parte l'incompetenza assoluta del management, che ancora ad oggi, faccio un esempio, l'amministratore delegato di Volkswagen, che è ancora lì, che si sarebbe dovuto dimettere in rapporto ai risultati di Volkswagen e di Porsche, e che mi domando cosa aspettino gli azionisti a proporre una mozione di sfiducia, diceva 7 mesi fa, quindi quando la crisi era già evidente, perché io parlo di crisi dell'automotive dal 2018, d'accordo?
0: Sì.
1: Io dico, parlava 7 mesi fa che la Volkswagen sarebbe diventata la prima nella guida autonoma, ma ti sembra che la guida autonoma sia una delle priorità dei cittadini italiani che cercano macchine sempre più durature e sempre che consumano sempre di meno, italiane ed europee ovviamente? È evidente che ci sia stata, lei ha citato una cosa intelligente, cioè un accordo con Schroeder. Io non credo che fosse con Schroeder, perché se fosse stato con Schroeder sarebbe stato un suicidio assistito, perché Schroeder è stato quell'elemento da circo massimo che ha avviato la chiusura delle centrali nucleari, per cui nel momento in

0: nucleari, diminuendo l'offerta elettrica, delle fonti elettriche, energetiche, e dandosi in pasto a Putin, diventando dipendenti dal gas di Putin. Ma per cui è evidente che l'inizio nasce da là. Se poi, come è stato, i vertici delle case tedesche hanno accettato questa sfida, sono degli idioti completi, assoluti, perché se io cerco di portare tutti i miei guidatori, i miei acquirenti all'auto elettrica, io aumento l'offerta elettrica, non la diminuisco. Cioè è un suicidio di una stupidità talmente grande che al quale francamente non credo, perché non potevano accordarsi.
1: Lascia molti dubbi questa ipotesi, speriamo questa versione, esatto. Beh, ecco, così era un po', perché si sentono varie versioni, vari commenti, allora ho detto meglio di lei magari su questo punto, che ci può
0: ma
1: non siamo tanto convinti, ecco, vabbè.
0: Allora, che Volkswagen abbia appoggiato la Ursula von der Leyen è fuori di dubbio, convinta di avere di fronte a, perché vedete, mentre BMW e Mercedes hanno dei volumi molto ridotti, cioè molto ridotti, parliamo di milioni, qualche milione di auto, Volkswagen deve vendere 10-11 milioni di auto, per cui è evidente che la possibilità della posizione speculativa, perché qui di questo si è trattato, qualsiasi che sia stata delle tre maggiori case tedesche con Schroeder o sia stata solo di Volkswagen con la Ursula von der Leyen, comunque era la ricerca di una posizione speculativa in rapporto alle elettrificazioni che avrebbe costretto tutti i nostri guidatori a passare all'elettrico.
1: Ok, bene, un passaggio impegnativo ma chiaro, è stato molto chiaro, professore. Bene, allora il nostro ospite, ricordo, professor Francesco Pontelli, economista, docente, grande esperto della materia, che possiamo rivolgere tutte le domande che vogliamo. Noi lo ringraziamo per la chiarezza e per averci illuminato in certi punti che insomma qualche dubbio ce l'avevamo. Allora, professore, grazie e alla prossima e buona serata.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie professore, grazie, sempre gentilissimo. Ecco, allora si sentono tante versioni, ecco, allora a volte insomma quando c'è un professor Pontelli viene spontaneo chiedere anche la sua impressione, le sue idee insomma su queste affermazioni che ci sono. Com'è andata? Chissà, vediamo. Allora adesso noi alleggeriamo come sempre, perché andiamo a Cittadella, andiamo sulle mura di Cittadella, vediamo appunto questo panorama stupendo di questa bella città e poi vediamo cosa significa stella le cadenti, già ce le vediamo davanti, è già uno spettacolo veramente da fiaba. Allora, tutti a Cittadella e intervistiamo la nostra ospite Cristina.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo detto, andiamo a Cittadella sulle mura. Pensate un po', perché appunto ci sono sempre iniziative molto importanti, consigliato appunto il camminamento, come ci dirà adesso la nostra ospite Cristina, che salutiamo. Buon pomeriggio Cristina, mi senti?
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori dall'ufficio turistico di Cittadella e dalle mura di Cittadella.
0: Ecco, eccole qua, le mura le abbiamo davanti, sempre più belle. Allora, diciamo un po' l'iniziativa, il camminamento, un po' così riassumiamo anche gli altri eventi prima di passare alle stelle cadenti.
1: Beh, intanto volevo ricordare agli ascoltatori che Cittadella è una delle città murate medievali meglio conservate in Europa.
0: Sì.
1: Quindi la caratteristica principale è che è l'unico camminamento di ronda di forma ellittica medievale e completamente percorribile. Quindi chi vuole provare l'ebbrezza di un

0: carreggiata a 15 metri di altezza deve venire per forza a Cittadella. Eventi in questa estate, ovviamente tutti i luoghi della cultura sono aperti il sabato e la domenica, c'è la Cittadella Card che si può acquistare all'ufficio turistico, che dà diritto all'accesso a questi monumenti che sono il Camminamento di Ronda, il Museo del Duomo, Palazzo Pretorio, il Teatro Sociale e l'Oratorio del Salvatore. Poi ci sono concerti, sagre, le aperture notturne, ne abbiamo appena fatta una qua a luglio, il 4 luglio per i saldi, e il prossimo mese ad agosto appunto il Camminamento di Ronda è accessibile per vedere le stelle cadenti. Posso anche raccontare delle caratteristiche speciali delle mura di Cittadella?
1: Ma
0: se
1: certo,
0: vuoi.
1: Ma certo, come no?
0: Ecco, sì. Allora, bisogna ricordare che sono state fondate dal Libero Comune di Padova nel 1220 per proteggere il territorio a nord di Padova. Nel 2020, come alcuni ricordano, abbiamo festeggiato gli 800 anni della nostra città, della fondazione delle mura. Le caratteristiche tecniche delle mura sono un po' particolari. Il camminamento di Ronda è lungo 1,5 km ed è di forma appunto ellittica, si trova a un'altezza di 15 metri. Questo forte militare è stato progettato da Benvenuto da Carturo, è rotondeggiante, non ha angoli appunto per controllare a 360 gradi il territorio circostante. E ovviamente ha anche un fossato originale che lo circonda interamente. Abbiamo quattro torrioni di accesso alla città che puntano in quattro punti cardinali: Porta Padova, Porta Bassano, Porta Vicenza e Porta Treviso. Lungo la cortina muraria ci sono 12 torri e 16 torresini. E una particolarità che molti forse non sanno è che le mura di Cittadella erano interamente intonacate di bianco, quindi bisogna immaginarsele tutte bianche, un bel colpo d'occhio direi.
1: Deve stare splendido, tutte bianche, bellissime, bellissime. Ecco. E queste sono le descrizioni delle mura. Ecco, mi raccomando, chi ancora non è salito a 15 metri d'altezza per vedere un panorama di Cittadella unico, ecco, quindi ci vada, perché vale proprio la pena. Però noi aspettiamo, Cristina, il 10 agosto, siamo curiosi.
0: Ecco. Il 10 agosto abbiamo deciso di aprire le mura anche in notturna, perché essendo la notte di San Lorenzo si possono vedere le stelle cadenti da una posizione privilegiata, che è a 15 metri di altezza sul Camminamento di Ronda, sopra le mura. Quindi chi non sa dove andare a vedere le stelle cadenti, venga a Cittadella dalle 21 alle 23. L'accesso al camminamento, che costa 5 euro, è da Porta Bassano. Mentre si passeggia, ogni tanto ci si può mettere col naso all'insù e vedere se si è fortunati, ecco, ed esprimono un desiderio.
1: Certo. Allora c'è prenotazione, non so come...
0: No, non c'è nessuna prenotazione. Non serve, sì. Basta venire qui in biglietteria Porta Bassano, prendere l'ingresso, il biglietto di accesso e salire. L'abbiamo già fatto l'anno scorso ed è stato veramente un successo, tantissime persone sono venute, e quando scendevano ci hanno svelato che alcuni di loro hanno visto le stelle cadenti, quindi è possibile.
1: Ecco, quindi questo è l'obiettivo, è molto molto avvincente. Comunque alle 21 e alle 23, ho scritto, vedo qua, quindi si viene alle 21,
0: 21 alle 23, alle 23, quindi 23, ci sono due ore di tempo per salire con calma quando si vuole.
1: Sì.
0: Alle 23 chiudiamo gli ingressi e si può stare sul camminamento fino alle 24.
1: Ah, ecco, fino alle 24, sì, benissimo,
0: sì, sì, sì.
1: Benissimo.
0: Però l'ultimo accesso è alle 23, quindi dalle 21 alle 23.
1: Ok, benissimo. Ecco, qua mi dicono ci sono misure particolari, possono venire anche le famiglie, mi chiedono qua.
0: Certo, bambini, famiglie. Ecco. L'unica cosa che raccomandiamo è mettersi le scarpe comode, Noi forniamo anche delle torce, quindi è molto avventuroso, anche i bambini saranno contenti, ma mettersi le scarpe comode, quindi niente tacchi.
1: Sì, sicure, mi raccomando, insomma, perché è sempre un camminamento, certo, anche, c'è anche una visita guidata, perché io non ho ancora visto le mura di Cittadella, mi scrivono qua. Allora cosa diciamo?
0: Le visite guidate sono su prenotazione, ma per questo evento non ci sono visite guidate. Le possono prenotare tramite chiamandoci allo 049 940 4485, oppure mandandoci una mail di richiesta a cittadella@historiatravel.it.
1: Perfetto, quindi insomma è un'altra cosa, è questa, è proprio per vedere le stelle cadenti, ecco, precisiamo, si vede questo lo spettacolo, che deve essere veramente bello, di sera, illuminata, Cittadella, bella di giorno, figuriamoci di sera, suggestiva.
0: È uno spettacolo da non perdere.
1: Ecco, bene. Comunque insomma accesso dalle 21 alle 23, si può stare lì fino alle 24 e ammirare le stelle che senz'altro saranno cadenti, diciamo pure. Ecco,
0: benissimo. Sì, beh, quello è il periodo, quindi... Sì. Bisogna essere fortunati.
1: Certo. Bene, allora ecco, questo era importante, perché chi non c'è stato, veramente consigliamo anche soprattutto di vedere le mura di giorno in altro momento, perché ne vale la pena, e dopo la serata sarà particolarmente suggestiva. Come è andata l'anno scorso? Mi hai detto bene, Cristina, è andata benissimo.
0: Sì. E comunque le mura di Cittadella sono aperte tutti i giorni dell'anno dalle 9 di mattina e adesso che è estate l'ultimo accesso è alle 6. Poi d'inverno invece chiudiamo prima.
1: Certo. Avete un successo mondiale, perché io vedo statistiche che avete dai 70.000 a 80.000 visitatori all'anno a Cittadella, che mai penso io non sarebbero venuti se non c'erano le mura, no Cristina? È andata così?
0: Eh sì. Sono delle mura uniche in Europa, quindi il loro successo è dato proprio dalla loro unicità. Anche adesso, in periodo estivo, tantissimi visitatori, anche stranieri da tutte le parti del mondo, vengono a visitarle, non solo gli italiani, quindi siamo molto orgogliosi di questo, soprattutto del successo internazionale che stiamo avendo.
1: E grazie a un restauro impegnativo, perché ne abbiamo parlato, non so se con te o qualche tua collega, qualche anno fa, c'è stato un restauro, diciamo, straordinario. Sono rinate, perché insomma erano messe un po' così maluccio, ma adesso splendono.
0: Sì, il restauro
1: belle.
0: È durato 20 anni, ed è terminato nel 2013, anno in cui le mura sono state di nuovo fruibili completamente. Negli anni prima c'era metà percorso visitabile, poi tre quarti, e infine nel 2013 il camminamento di ronda completo.
1: Perfetto, allora tutti, mi raccomando, il 10 di agosto dalle 21 alle 23 per me è possibile l'accesso, alle 24 si ammira appunto questo spettacolo straordinario e nel cielo e in Cittadella illuminata, questa bellissima città, e da non perdere, ecco, diciamo così, da non 5 euro il costo, vero Cristina, giusto?
0: Sì, esatto,
1: sì,
0: vi aspettiamo numerosi.
1: Ecco, una somma veramente affrontabile da tutti, non ci sono scuse. Bene Cristina, grazie mille per questa iniziativa,
0: te,
1: per
0: Marisa,
1: questa descrizione, e penso che verremo proprio, perché vogliamo vedere la Cittadella di notte, mai vista di notte. Bene, grazie alla nostra ospite Cristina delle Mura di Cittadella. Grazie, alla prossima, grazie. Bene, no, sono spettacoli, veramente Cittadella è bella di giorno, sopra di alto, che ecco, consiglio a chi non ha fatto il camminamento di ronda, vale la pena, ma di notte deve essere particolarmente suggestivo, e poi le stelle cadenti. Allora noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ancora due note e dopo subito preparate carta e penna, e capirete perché bisogna avere carta e penna alla mano. Eccoci qua.

bene, ritorniamo in diretta. Avete tutti carta e penna? Sì, ma avete già capito perché. Bisogna scrivere quel numero magico che è codice fiscale per Radio Gamma 5. L'avremo già comunicato al nostro commercialista o al CAF, ma insomma, se qualcuno ancora non l'ha fatto, allora codice fiscale della nostra radio, appunto, per destinare il 5 per 1000 01 59 80 90 288. Ripeto, 01 59 80 90 288, destinazione appunto il 5 per 1000 per la nostra emittente, che se lo merita, perché è veramente un'emittente che ci permette di raccontare appunto tanti argomenti, tante tematiche, spazio che dà a tutti, perché questa è una radio pluralistica, quindi insomma qua si parla di qualsiasi argomento, di diverso pensiero, perché insomma ognuno poi ha anche una sua concezione, le sue idee, però qui insomma c'è lo spazio della libertà, e quindi questo va valorizzato, va riconosciuto e va anche sostenuto. Ecco, per quello che insistiamo su questo fatto. Poi la nostra radio ha tante iniziative, ci sono gli spot che sono chiarissimi, quindi ecco che sentite tutto nel dettaglio, dove, come si svolgono, e quindi sosteniamo questa nostra emittente e ringraziamo sempre chi, tutto il CDA appunto, che ha un bel peso da portare avanti, perché è impegnativo anche da chi sta dall'altra parte, ecco, da chi sta dall'altra parte, e vediamo insomma che l'impegno c'è, e quindi va bene. Allora noi penso che passiamo ai saluti, perché manca poco, ci lasciamo con una bella musica frizzante qui della nostra, la nostra cantante. Grazie per la partecipazione, soprattutto per i bonifici. Oggi diciamo che i bonifici hanno ottenuto una bella risposta, per la parte anche del professore Francesco Pontelli, che piace sempre tantissimo, vedo, e quindi ecco, grazie ai nostri ospiti, e grazie anche al presidente della Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin, che ci ha dato delle dritte sui saldi, e quindi insomma ecco, sappiamoci un po' regolare su questo momento, che magari un giretto in centro o in periferia, andiamo a vedere cosa consistono i saldi. Ci salutiamo qui, buona serata a tutti, state sintonizzati su questa frequenza 94, che è sempre la migliore. Ciao a tutti da Marisa.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000.
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
10: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
11: Stavolta non farlo scappare.
10: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
12: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
0: AF Energia.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Buonasera, buonasera a tutti amici radioascoltatori. Oggi 9 luglio 2026 riapriamo con la rubrica Miti e Società, perché mi sono accorto che in effetti è importante anche utilizzare il simbolo per poter affermare delle cose, no? Per poter anche dare lustro al farsi parola attraverso il riconoscersi, lo statuto di poeta. E allora, amici radioascoltatori, io vi volevo accompagnare in questo viaggio dentro il mito di Orfeo, il confine e le parole, una storia, un mito che richiede di a voi tutti che siete all'ascolto di prendervi un momento ovunque vi troviate, e se avete la possibilità di abbassare le luci, perché veramente oggi io vi voglio portare in un luogo dove la luce del giorno non è mai arrivata. Io oggi, attraverso il mito di Orfeo, voglio portare alle origini del legame segreto tra la parola e la ferita, e in questo racconto dentro il mito di Orfeo e di Euridice. Orfeo non è semplicemente un uomo, è il canto fatto carne, quando le corde della sua lira, uno strumento meraviglioso, il mondo si fermava, lui poteva suonare, lui era un, per dirla alla De Crescenzo, oggi lo chiameremo un cantautore, era un uomo capace di utilizzare le parole per arrivare lì dove serviva, dove in qualche modo lo sguardo non attento non arriva, e poi riusciva a far risvegliare le emozioni, anche quelle più belle, anche quelle meno accolte nella quotidianità, però con quella grazia che faceva sentire tutti degni di essere vivi. Persino le bestie feroci si accucciavano ai suoi piedi, il vento smetteva di soffiare per ascoltarlo, e la sua vita è armonia pura finché non incontra l'amore, finché non incontra Euridice. Il loro è un amore totale, assoluto. Ma la bellezza nel mito attira sempre la tragedia. Euridice calpesta una vipera nascosta nell'erba, un morso, il veleno e il buio, e viene inghiottita dal regno delle ombre. Orfeo non lo accetta, decide di compiere un gesto mai visto, scendere vivo negli inferi. Immaginate quest'uomo che cammina tra le anime dei morti, armato solo della sua voce, canta la disperazione e accade l'impossibile. Per la prima volta l'inferno si commuove, Ade, il dio della morte, cede e gli concede il miracolo. Riprenditela. Euridice camminerà dentro di te lungo la risalita. Ti andrà dietro, ti seguirà. Tu però non ti dovrai mai voltare a guardarla finché non sarete entrambi sotto la luce del sole. Se ti giri prima, la perderai per sempre.

E qui, amici radioascoltatori, comincia la risalita. La risalita. Un cammino sospeso nel silenzio più totale, perché le ombre non fanno rumore, non respirano, non hanno passi che calpestano il terreno. Orfeo cammina davanti e sente solo il battito del proprio cuore, dietro di lui il nulla. E il dubbio comincia a strisciare: è davvero lì o sono stato ingannato? Manco un soffio. Orfeo vede il primo chiarore azzurro della superficie, ma l'angoscia di non sapere è più forte della pazienza. In un attimo di pura foga si gira, cerca i suoi occhi e in quel millesimo di secondo vede il volto di Euridice dissolversi come nebbia, mentre gli sussurra un ultimo straziante eterno addio.

Allora, per secoli noi abbiamo sempre letto il mito e pensato e accusato Orfeo di debolezza, di impazienza, ma d'altronde che gli costava? Era arrivato alla luce, attraverso gli inferi, aveva attraversato dei posti bruttissimi, mancava proprio un attimo. E il mito ci racconta che Orfeo si gira e lo guarda. E Euridice in faccia fino a perderla. Cosa succede? Succede che un poeta, uno scrittore, una delle pagine più belle della letteratura di Cesare Pavese, i dialoghi di Leucò, ribalta completamente la prospettiva, quella più semplice. Pavese dice: il vuoto. Lo fa dire sostanzialmente ad Orfeo nei dialoghi con Leucò, no? Dice: il vuoto mi prese alla gola, volli cercare il mio buio, pensai a quel freddo, a quel silenzio che avevo attraversato e che lei si portava nel sangue. Il passato non torna. E Euridice, morendo, divenne un'altra cosa. Quel che Orfeo cercava negli inferi non era lei, era il suo proprio dolore, il suo passato. Orfeo non è un uomo che ama, è un uomo che canta. Io mi voltai non per vederla, ma per perderla, per essere finalmente solo con il mio canto.

E vedete, amici, quanto poi questo mito ci apre a tantissime riflessioni, riflessioni importantissime. Un uomo, un poeta incredibile, un musicista straordinario, che trova l'amore, fa di tutto per tenerselo, per goderselo. È un amore totalizzante, che lo cattura, che lo rapisce. Muore la sua amata, lui sfida la vita stessa, lui attraversa praticamente il percorso, il confine tra ciò che è vivo e ciò che è morto, c'è la luce e l'ombra. Incontra anche Caronte. Voi sapete che nella mitologia Caronte era quello che faceva passare il confine tra i vivi e i morti, e quindi sostanzialmente lui in qualche modo voleva sempre un compenso, tant'è che ai morti veniva messa una moneta in bocca, perché era la moneta che sostanzialmente Caronte avrebbe trattenuto per far attraversare il fiume Stige, che era proprio questo fiume che Orfeo aveva oltrepassato per andare a riprendersi Euridice. Aveva utilizzato tutta la sua disperazione, ma con quella capacità creativa, con quell'energia che sa di verità, che è irresistibile, che sa di sostanza, che aveva perfino commosso Ade, e gli restituisce dalla morte la sua amata. Eppure lui si gira a un passo, proprio a un passo dalla luce, lascia dissolvere la sua amata nell'ombra. E qui la poesia incontra la psicanalisi. Orfeo si gira perché l'essere umano ha un legame ambiguo, quasi magnetico, con la perdita. La psicanalisi ci insegna che l'inconscio ha paura della pienezza. Spesso sabotiamo anche la nostra stessa felicità perché abbiamo un terrore sacro dell'assoluto. Quando ci scontriamo con la morte, con il distacco, veniamo assaliti dall'orrore del vuoto. Sentiamo tutto il peso dell'ora, questo tempo tiranno che scorre, e cerchiamo disperatamente di trattenere, voltandoci all'indietro, verso il passato, proprio come Orfeo. Ma quando il tempo ci aggredisce, l'essere umano fa un gesto unico. Cerca una parola, cerca la poesia, perché la poesia non serve a evitare la morte, serve a darsi una ragione del fatto che si muore. È l'alchimia segreta che trasforma il fango del dolore nell'oro del significato. Orfeo, tornato sulla terra da solo, lacerato, non smette di suonare. Al contrario, il suo canto diventa immortale proprio perché nasce da una mancanza. Ha dovuto perdere Euridice come corpo per ritrovarla per sempre come musa. Allora la poesia, in questa prospettiva, è quel voltarsi indietro inevitabile, ma fatto con l'arte. È l'atto di coraggio di chi guarda dentro le proprie tenebre personali, accetta il vuoto e decide di riempirlo con un canto, per trasformare l'ora che fugge e l'orrore che spaventa nell'oro di una parola che non morirà mai.

Ed è proprio di questo bivio che stasera io voglio aprire il dibattito qui con voi, con i radioascoltatori, ai numeri 334-7102-672 per gli sms, 049-700-700, 049-700-838. Il dibattito qui è dentro i flussi dei fiumi di Jane. Allora, perché i fiumi di Jane? Pensiamoci un attimo. Innanzitutto chiediamoci chi è Ade. Nella mitologia greca è il dio degli inferi, certo, ma nella struttura della nostra mente Ade rappresenta il confine, è il custode del costrutto di realtà che ci siamo creati per proteggerci, quel muro invisibile che ci dice che contro la fine, contro la morte, contro il tempo che scorre, l'essere umano non può nulla. La realtà ci impone una resa, ci dice che tutto scorre verso la foce e che la foce è il nulla. Ma è qui che scatta il cortocircuito. È qui che Ade incontra la poesia. La poesia non è un passatempo per anime gentili o un esercizio narcisistico. La poesia è un atto di insubordinazione. È l'unica forza umana che osa sfidare il confine che ci siamo costruiti. Quando Orfeo canta davanti ad Ade, non sta solo chiedendo un favore, sta violando la legge della realtà. Sta dicendo alla morte: tu puoi anche prenderti il corpo, ma non puoi nulla contro il senso che io ho dato a quel corpo. E allora io vi chiedo e chiedo a tutti gli amici radioascoltatori che ci ascoltano: se la realtà ci dice che siamo impotenti di fronte alla fine, perché continuiamo a cercare la parola? E allora la mia sostanzialmente posizione è questa, che la risposta è racchiusa proprio nel nome di questa trasmissione, nei fiumi di Jane. Cioè, curare l'anima non significa evitare il dolore o fare finta che la morte non esista. Curare l'anima significa accettare di navigare, esplorare le nostre emozioni, anche quelle più torbide, fangose, spaventose. Significa dare un senso a noi stessi, significa percorrere i fiumi della nostra consapevolezza, sapendo che quei fiumi scorrono anche nel buio, sottoterra, nei territori di Ade. La poesia diventa così la mappa di questa navigazione, è la cura, perché ci permette di nominare l'innominabile, ci concede il lusso di guardare in faccia il limite e di spostare questo limite un millimetro più in là.

E allora, amici, sarebbe questa la riflessione forse più importante, una riflessione da portare anche al Parco Vita, oltre che diciamo qui in radio con voi ai microfoni. Bisognerebbe chiedersi se la poesia è un'illusione consolatoria per non impazzire di fronte alla morte o alla fine, o è l'unico strumento reale che abbiamo per spezzare le catene del costrutto in cui viviamo, dell'idea che ci hanno appioppato. Quali sono i fiumi dell'Ade

E allora, amici radioascoltatori, questa riflessione è anche per dire che quello che noi chiamiamo lutto, quello che noi chiamiamo separazione, in realtà è un ponte verso noi stessi più autentico, verso un'evoluzione. Eppure rimaniamo lì incastrati, rimaniamo lì a resistere, a tenere, rimaniamo lì a non accogliere la novità di noi stesso. E la separazione non è solo una morte, non è solo una perdita, è anche un cambio di status, è il coraggio di affermare una nuova condizione, è il coraggio di guardare la realtà a volte in faccia per dirsi sostanzialmente che c'è un tempo di vita che merita di essere vissuto in condizioni anche diverse, anche nuove, che c'è una novità di noi stessi che merita di essere accolta. E questo non voler lasciare, non voler cedere il passo a ciò che muore, a ciò che dovremmo perdere, a ciò che dà sostanza al nostro bisogno di desiderare, a volte ci tiene bloccati, ci tiene fermi, ci tiene costretti. E il mito di Orfeo ci ricorda tantissimo queste cose, ce lo ricorda anche Pavese con la sua riflessione importantissima.

E allora, amici radioascoltatori, non ci siamo soffermati molto sul mito, perché vorrei un pochettino andare sul senso profondo di questo racconto. Noi, vi ricordate, forse l'anno scorso abbiamo già parlato nella nostra rubrica di miti e società di due grandi motori invisibili della cultura e della psiche umana. Due forze opposte che si contendono il nostro equilibrio da millenni, Apollo e Dioniso. Noi avevamo presentato Apollo come il dio del sole, della luce, della ragione, della misura, della forma perfetta e del limite ben definito. Apollo è quel costrutto di realtà, come dire, geometrico e razionale, in cui ci rifugiamo per sentirci al sicuro. È l'intelletto che cerca di spiegare tutto e di addomesticare persino l'ignoto. Ma avevamo anche visto che se rimaniamo troppo a lungo da soli con Apollo, rischiamo di anestetizzarci, diventando rigidi e incapaci di sentire davvero. E poi avevamo parlato anche del suo opposto, no? Di Dioniso, il dio del caos, dell'ebbrezza, dell'istinto selvaggio, della passione che travolge ogni argine, non conosce confini. Lui è emozione pura, quella forza sotterranea che ci squassa dentro, il dolore incontenibile del lutto o il vortice di un desiderio totale. Ma se ci lasciamo possedere da Dioniso, che succede? La nostra mente naufraga, rischiamo di affogare nel fango senza fondo dei nostri stessi fiumi interiori, impazzendo davanti all'orrore della fine. Ecco allora perché stasera abbiamo evocato Orfeo. Perché Orfeo non cammina da solo. Orfeo è come una fune tesa sopra l'abisso tra queste due divinità. È il miracolo in cui Apollo e Dioniso finalmente si stringono la mano, convivono, collaborano. Orfeo prende tutta l'incandescente materia dionisiaca, la disperazione della perdita, la paura cieca della morte, le correnti torbide della psiche, e invece di farsi distruggere, scende addirittura negli inferi, abita quel caos, lo attraversa e gli dà una forma apollinea attraverso le corde della sua lira, attraverso la poesia. E la poesia allora che cosa rappresenta utilizzando questi miti? È l'unione perfetta di Apollo e Dioniso, perché non nega il dolore, cioè non resta dionisiaco profondo, ma lo trasforma in una struttura universale, eterna, salvifica. E qui c'è, amici radioascoltatori, il miracolo, no? Navigare nei fiumi di Gene significa esattamente questo: accettare il crollo dionisiaco della ferita e percorrere le proprie acque sotterranee fino nei territori di Ade, ma avere la forza apollinea di riemergere con un canto nuovo tra le labbra, no? La poesia è la nostra cura, perché tiene insieme, come dire, la lacerazione e la parola, il buio dell'inferno e l'oro della luce. E contro la fine non possiamo nulla nella carne, la realtà ci impone questo confine. Ma finché avremo il coraggio di cantarla alla fine, noi non avremmo mai, cioè, se noi veramente ci prendiamo questa posizione e ci teniamo il coraggio di cantarla, la fine non avrà mai l'ultima parola. Assolutamente.

È andata così. Salivamo il sentiero tra il bosco delle ombre. Erano già lontani Cocito, lo Stige, la barca, i lamenti. Si intravedeva sulle foglie il barlume del cielo. Mi sentivo alle spalle il fruscio del suo passo. Ma io ero ancora laggiù e avevo addosso quel freddo. Pensavo che un giorno avrei dovuto tornarci, che ciò che è stato sarà ancora. Pensavo alla vita con lei, come era prima, che un'altra volta sarebbe finita. Ciò che è stato sarà. Pensavo a quel gelo, a quel vuoto che avevo attraversato e che lei si portava nelle ossa, nel midollo, nel sangue. Valeva la pena di rivivere ancora? Ci pensai e intravidi il barlume del giorno. Allora dissi: sia finita, e mi voltai. Euridice scomparve come si spegne una candela. Sentii soltanto un cigolio come di un topo che si salva. Strane parole, Orfeo, quasi non posso crederci. Qui si dice che fu amore. L'Euridice che ho pianto era una stagione della vita. Io cercavo ben altro laggiù che il suo amore. Cercavo un passato che Euridice non sa. Ho capito che i morti non sono più nulla. La stagione è passata. Io cercavo, piangendo, non più lei, ma me stesso.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a Selmo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con due B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

E bentornati in onda, amici radioascoltatori. Voi sapete che adesso potete chiamare, potete dire la vostra anche rispetto a questi temi, e ne abbiamo attraversati parecchi e bisogna un pochettino capire qual è l'eco dentro di voi di ciò che abbiamo parlato, e se avete sostanzialmente voglia anche di condividere la vostra esperienza, la vostra posizione rispetto a quello che abbiamo detto. I microfoni sono aperti, sono tutti e due aperti. Io lascio la musica e voi sapete che potete intervenire quando volete e sarò lieto di passare in onda, in diretta, le vostre telefonate.

0: Pronto? Vediamo chi abbiamo.
1: Pronto, mi sentite?
0: Sì, adesso sentiamo benissimo.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Grazie soprattutto di questo viaggio incredibile che ha cambiato la dimensione del nostro vivere di adesso, un'altra prospettiva, perché secondo me questa prospettiva è molto interessante della scelta, perché alla fine ogni scelta ci porta di pagare un prezzo per un qualcosa e poi ci porta un dono nell'invisibile che rimane in eterno. Questo pensiero è molto toccante, va al di là di questo modo razionale magari in quale siamo abituati a pensare, che di Orfeo, anche della figura di Orfeo, perché secondo me tutte queste figure che abbiamo dei miti, tutte queste personalità che noi conosciamo tramite i miti abitano tutti dentro di noi e da qualche parte nel nostro percorso della vita ci troviamo ad incarnare uno o l'altro e averli come esempio, oppure di fare diversamente di come hanno fatto loro. È un po' come un manuale di come hanno vissuto, con certe prospettive, se non come un manuale di vita, ma come un manuale di sentire, a secondo una paradigma molto più ampia di quello che può essere la nostra vita. E in questo senso io, ascoltando questo viaggio, sono stato immerso in questo momento di silenzio e volevo condividere un pensiero che parla proprio del silenzio.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora dice così: il silenzio cura, il silenzio distrugge, toglie il fiato, il sonno. La notte si fugge, si fa lunga. Un musicale tormento, di pausa senza tempo, un buco nero che tutto assorbe. E poi si fa il giorno col canto. Silenzio gelo, una predisposizione, un atto di creazione. Ho scelto di camminare per vedere il domani.
0: Grazie, grazie, bellissima. Amici radioascoltatori, lei è Maria Terzieva, fotografa, vincitrice anche di un premio internazionale, poetessa e anche sostanzialmente pittrice. Insomma, lei ha anche una sua collezione di quadri che ha sviluppato negli anni, oltre a essere, come dire, il motore e una delle colonne portanti dell'associazione Fiumi di Igiene. Grazie davvero, Maria, per l'intervento. Grazie davvero, buonissima serata, ciao.

E allora, amici radioascoltatori, continuiamo con le vostre telefonate. Potete chiamare lo 049 700 700 o lo 049 700 838.

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Buonasera, mi carissimo sento. Professore, qui oggi cosa le sembra di questo racconto del mito per parlare di altro, eh?
1: Sì, introduzione. Sento che si è messo un po' con difficoltà tutti quanti qua, mica può pretendere ad essere dei poveri miseri mortali come noi, piccole prebelle, sia prebaglia sia al suo livello, ah. Scusi, ho sorpreso lei, non è soltanto un tiranno, è inutile che cerchi di estrapolarsi adesso. Comunque, prima che mi dimentico, che poi intervengo.
0: Sì.
1: Ha guardato per caso su YouTube il film Inceneritore, lei, di Boscaro Pierfrancesco?
0: Ha guardato, non si sente bene, Raff, non si sente benissimo, ha guardato?
1: È il film Inceneritore, bisogna mettere film Inceneritore di Pier Francesco Boscaro.
0: No, non l'ho guardato, non l'ho guardato.
1: Ah, mi delude qua. Vedeva l'eccellenza, scusi, nel sottoscritto. Sì. Pensi che Flavio Bucci ha preteso che mi levassero 10 minuti dal film perché l'attore principale era lui e io sì. Superavo di 10 minuti avendo sostituito una parte di una comparsa praticamente, capito? Pertanto pretendo che mi levassero quei 10 minuti in più che avevo fatto di lui perché lui era l'attore principale comunque.
0: Sì.
1: Ma è bello che lei non si degna coi piccoli mortali e peccatori come è stato scritto.
0: Ne parleremo, Naf. Ma invece per quanto riguarda appunto questi temi che abbiamo sollevato, anche il significato della poesia, che cosa ne pensi?
1: Scusa,
0: visto che tu sei anche un poeta, no?
1: Come?
0: Visto che tu sei anche un poeta, uno che scrive,
1: Cosa ne penso di un poeta e uno che scrive?
0: No, dico, visto che tu sei, parli da poeta, da persona che scrive, che ama la poesia, cosa ne pensi di questa riflessione?
1: No, ma guarda che questo mi ha messo in difficoltà, te l'ho detto. Guarda, anche il cagnolino che mi disturba oltre alla radio disturbata. Quello che volevo dire, ma era la Maria, ma prima che mi dimentico ancora, non mettere musica per una cortina, perché già impazzisco magari che la radio è disturbata. Se c'è musica in sottofondo è ancora peggio, si sente ancora più male magari la poesia.
0: Si distorce, sì.
1: No, te l'avevo già chiesto poi se ti ricordi questo.
0: Sì, no, però qua in regia si sente bene, Naf. Non so come mai il tuo telefono, perché ho proprio verificato questa cosa, ma mi pare che è una cosa proprio del... Perché in realtà in regia non c'è questo problema che dici tu. Anche riascoltando le registrazioni, poi in realtà non c'è questo problema, non si verifica. Forse è proprio.
1: Che in questo punto, come mi metto col telefono, sarà perché ho anche il computer vicino che
0: è forse un problema proprio del tuo apparecchio, sì.
1: Forse che sì. Poi tra l'altro lo sto aspettando quello nuovo perché appunto. Quello adesso ho un computer che è dal 2004, fa conto se ancora il Pentium del 2004, ma prima che si è bruciato avevo quello del 2011 praticamente, sì, cos'era, l'11 praticamente, va bene, non importa, lasciamo perdere.
0: Sì.
1: Comunque era quella Maria che conosco anch'io, questa qua che ha letto la poesia, no?
0: Sì.
1: Salutiamola allora intanto. Però se ripete ancora magari dopo la poesia senza che metti la musica sperando che non abbia disturbo o il cagnolino che mi disturba qua, lo senti?
0: Ma quanto è bello quel cagnolino, Naf, eh? Tu quella è la tua musa, quel cagnolino lì, no?
1: Puoi dirlo chiaro.
0: Mamma mia, che bello, che bel rapporto che avete. Voi, amici ed ascoltatori, dovete sapere che io e Naf ci siamo anche abbracciati e conosciuti perché lui è venuto al Parco Vita di Ponte San Nicolò, ha ascoltato tantissimi interventi in poesia, in riflessione, insomma è stato per esempio, tra l'altro lui è anche uno dei nostri soci dell'associazione, veramente grazie Naf, io ho apprezzato moltissimo.
1: Porca miseria, là si aveva tutto da mangiare, da bere, da fare quello che si voleva praticamente.
0: Sì. No. Cioè, esatto. Adesso Naf, se ritornerai.
1: Io ero anche disposto, ti ho detto, ma anche la prossima volta, se uno vuol fare così, lasciarla a 10 euro, non dico 50, ma se uno vuole lasciare 10 euro in più, scusa, tanto per. non tanto per me, perché tanto io non devo neanche farmi per la sera presente, sarà perché ho fumato, va bene, non importa, ma se uno vuole lasciare anche 10 euro così, anche perché un'organizzazione del genere non è facile. Capisco anche il tuo lavoro che puoi fare, che per tenere così in piedi la situazione, capisci? E poi anche deve essere anche stressante, come, cioè io ho trovato anche un po' stressante, perché ti ripeto, quando sono venuto ero un po' già, vedi, nelle mie condizioni uno non si sente libero, ma tantomeno vuole dare la libertà altrui, capisci il ragionamento?
0: Sì, sì, no, è stato un bel momento per tutti, anche e poi e le persone che chiamano qui, no, i radioascoltatori che ti hanno conosciuto, soprattutto Marco da Marghera mi chiede sempre che peccato non aver potuto conoscere Naf, no, perché lui è uno che è sempre venuto e guarda caso quella volta non c'era, non ho detto ma che peccato, avrei voluto conoscerlo dal vivo, perché poi dopo è anche questa la bellezza, no, cioè quando una radio poi come dire permette anche alle persone di trovarsi, diciamo, attraverso questi canali e poi di dare continuità a questa amicizia, che sono scienza anche fuori, a questo rapporto, e voglio dire, questo è comunque un salto di qualità e nel rapporto tra speaker e radioascoltatore, no? È qualcosa che va oltre, no? E come è oltre anche l'associazione, cioè l'associazione è una realtà indipendente che nasce comunque da queste frequenze e che comunque ha vita propria. Questa è la bellezza, no? Di una radio quando viene sfruttata in tutto il suo diciamo potenziale, no? Perché poi la libertà partorisce comunque, cioè crea, no? Crea altre realtà, e questa insomma è proprio una peculiarità di Radio Gamma 5, assolutamente. Naf, allora noi ti aspettiamo il 18, va bene? Tu sai che sei sempre il benvenuto, se hai voglia, se hai possibilità.
1: Sì, ma detto, quando riesco vengo, perché no, sì. Adesso con sto caldo qua mi sa che mi sia molto problematico per il sottoscritto, capisci?
0: Sì.
1: Cioè, insomma, ho anche dei piccoli problemi personali, però ti ho detto anche, oltre che al discorso delle mie condizioni, sì. Oltre che sentirmi privato, qua a casa mi muovo come voglio. Mentre là, oltre che
0: quando vuoi Naf, se te la dovessi sentire non ti preoccupare, insomma,
1: no,
0: se
1: no, ma sentirmi, ti ripeto, già con la mancanza della mia libertà e levare anche
0: è
1: la
0: più stressante, va bene,
1: una seconda persona, capisci il discorso?
0: Ma benissimo Naf, va benissimo.
1: Comunque guarda che ti hai messo in difficoltà qua, porca miseria,
0: sì.
1: Se per ricordare me la ripeto dopo, speriamo che non ci sia disturbo qua sul telefono, sul coso, la poesia che ha citato la Maria là.
0: Sì. E allora diciamo che diamo alla Maria, che se poi in coda vuole ritelefonare per far sentire la poesia a Naf sarebbe contentissimo. Naf, allora io direi lasciamo il microfono anche agli altri e poi magari in coda ci risentiamo tutti di nuovo, va bene?
1: Devo fare un intervento anche su quello che hai detto su Orfeo, comunque dopo lo faccio dai.
0: Sì, sì, sì, che così magari vediamo più interventi brevi e poi alla fine tanto abbiamo il tempo anche per interventi più lunghi, va bene?
1: Ok,
0: a dopo carissimo, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

Allora, amici radioascoltatori, siccome vedo che non chiama ancora nessuno, se volete possiamo fare un piccolo o una piccola riflessione anche sul mito che abbiamo letto, no? Possiamo per esempio leggere tutto ciò parlando, riflettendo sul significato del concetto di follia, no? Perché questo mito, il mito di Orfeo, è intrinsecamente legato a questo concetto. Ma non è una follia distruttiva in senso clinico, no? In senso psicologico, bensì una follia d'amore, d'arte, di disperazione. Orfeo ha sfidato le leggi della natura e del cosmo per un'ossessione che era totalizzante.

0: E l'incapacità radicale che lo investiva di accettare il limite della realtà. Pensateci, no? La sua prima vera follia, veramente cosa ha fatto? Una tracotanza dettata da un amore cieco. Quando Euridice muore, lui non accetta il lutto, non accetta la separazione di cui parlavamo poco fa. Decide di compiere un gesto mai tentato da un mortale vivente. Che cosa fa? Scende negli inferi, portandosi solo la sua voce, la sua autenticità. E cosa succede? L'incantesimo funziona. La sua musica a Amalia Caronte e poi gli stessi soprani del buio, Ade, Persefone, che commossi praticamente gli concedono questo miracolo. Questa è una cosa insperata. Lui fa un atto di follia, segue il flusso e sostanzialmente sfida gli inferi, fa l'impossibile, entra nella follia. E qual è il patto? Non voltarsi. E cosa succede? Cosa fa Orfeo? Fa un colpo di testa, quello che i latini chiamavano furor, arrivato quasi alla fine del percorso, a un soffio della luce del sole. Che cosa fa? Si volta. E se noi abbiamo letto Pavese, Virgilio nelle Georgiche invece definiva questo gesto una subita demenzia. Cioè lui che cosa diceva? Lui diceva che era una follia improvvisa. Cioè un impulso incontrollabile di vedere il volto della persona che amava. Quando l'irrazionalità, ed è esperienza comune, amici ed ascoltatori, vince sulla disciplina rigorosa, da ciò che vogliono gli dèi, da ciò che vuole il nostro Dio in questa società qui. E in quel millesimo di secondo perde l'amore, svanisce Euridice. Cosa succede? Succede che da quel momento in poi Orfeo cade nel delirio del dolore. La sua follia gli fa rifiutare il mondo, lui si ritira sui monti della Tracia, lui rifiuta la compagnia umana, non tocca cibo, non dorme e lui suona, si esprime, emette accordi strazianti, esprime la natura, il lato spietato della natura. Cosa succede? Alla fine voi sapete come muore. Muore perché sostanzialmente le menadi si sentirono offese dal fatto che lui rifiutasse altre donne. Cosa fanno? Anche loro, invasate dal fur dionisiaco, quindi da questa follia improvvisa, vanno su e con un rito lo fanno a pezzetti. E qui accade un miracolo pazzesco, il paradosso poetico più grande del mito. Anche dopo essere stato fatto a pezzetti e decapitato, cosa succede? Loro avevano preso questa testa di Orfeo, l'avevano buttata nel fiume Ebro e la testa continua a cantare. E sapete cosa canta? Il nome di Euridice. Cioè, il significato simbolico è che la sua arte e la sua ossessione erano sopravvissute alla sua stessa distruzione fisica. Il fiume trascinò il canto esattamente come i flussi che abbiamo navigato noi, come questo percorso che abbiamo fatto noi. E qualcosa, il fisico non uccide il senso profondo di quell'emozione, quell'energia pazzesca. E la follia di Orfeo, se ci pensate, rappresenta un po' la fragilità della condizione umana di fronte all'assoluto. Orfeo è l'artista che può tutto con lo spirito, può persino incantare la morte. Ma cosa succede? Fallisce per colpa della sua carne, delle sue emozioni, della sua incapacità di accettare la fine. Ed è proprio questa follia che mi piacerebbe mettere nel dibattito stasera. Per questo mi piacerebbe che voi con le vostre telefonate ne parlaste, perché altrimenti diventa, come dire, una lezione. E invece qui c'è bisogno di un confronto, c'è bisogno anche di un feedback da parte vostra. Quante volte dietro una nostra separazione, dietro un distacco che non riusciamo ad accettare, si nasconde questa stessa subita demenza, no? Questo colpo di testa. Quante volte ci siamo voltati indietro distruggendo tutto solo per l'ansia di non saper stare nel vuoto, di stare in quell'angoscia. E questo è, amici, la riflessione che vorrei che voi faceste con me. Quindi vi lascio la possibilità di intervenire. I numeri li conoscete: 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Ciao. Io sono... Ho sentito solo l'ultima parte in realtà della trasmissione.
0: Sì. Ciao, non ho capito il tuo nome, scusami.
1: Federico.
0: Ah, Federico. Ciao, Federico, sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ho sentito solo l'ultima parte, però il mito lo conosco abbastanza bene.
0: Sì, sì.
1: Volevo fare una riflessione. Io l'ho sempre associato come mito a quello di Amore e Psiche, che li trovo molto simili anche nel finale, in realtà, quando anche Psiche si gira per guardare Amore alla fine del mito e lei sparisce, no?
0: Sì.
1: E io l'ho sempre visto un po' come la simbologia di quello che è l'anima, sì, e la missione la nostra missione dell'uomo, diciamo, quindi di cercare l'amore, questo amore puro che è l'anima, che viene chiamata amore o Euridice o Beatrice in Dante, no? L'ho ritrovato anche in quei testi là. E appunto, per trovare l'anima, forse la chiave di lettura è accedere alla follia, in un certo senso, all'arte.
0: Assolutamente. E l'anima in che momento la ritrova, secondo te, Federico?
1: L'anima, secondo me, è sempre, tra virgolette, dentro di noi, ma va cercata, perché se non la cerchi, no, resterà solo il corpo morto, diciamo, come no?
0: Assolutamente, assolutamente. No, mi piace questa lettura, perché poi dopo in questi miti, in effetti, l'anima sopravvive alla morte, sopravvive al corpo, no?
1: Sì. Sì, secondo me i miti greci hanno tantissimo da trasmettere. Forse si studiano ancora poco.
0: Assolutamente, grazie tantissimo, Federico, per questo intervento. Assolutamente, grazie, grazie davvero.
1: Grazie a te e a tutto quello che fate.
0: Grazie, ciao Federico, buon ascolto. Grazie.

Lì si levò un albero, o puro sovrastare. Orfeo canta, grandezza dell'albero in ascolto, e tutto tacque, ma proprio in quel tacere avvenne un nuovo inizio, cenno e mutamento. Animali di silenzio irruppero dal chiaro, bosco liberato da tane e nascondigli, e si capì che essi, non per astuzia o per terrore in sé, si erano sì sommessi, ma per l'ascolto.

apparve piccolo nel loro cuore, e dove quasi non v'era che una capanna al suo ricetto, un anfratto delle più scure brame ortito, con un adito dagli stipiti sconnessi, tu creasti per loro un tempio nell'udito.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E allora adesso aspettiamo ancora qualche altra telefonata. Intanto c'è Daniele che ci dice: Paolo, bella puntata anche oggi, e fa una battuta sulla canzone preferita di Trevisan e l'abbiamo rubata. E poi manda i saluti da un'amica in comune. Grazie Daniela, Daniele. E poi Davide, poeta pazzo, che dice: ciao poeta Paolettone, agghiaggiacco sul castoro, tende la rarezza fedina di fidate su di un cacciacuoto a doppia curva che tornolegge i nodi, spara fuori un coyote con la lacca, selvaggino alla gioiella cercante un forcanasso, la fianca scorena, i calcoli animati dietro le tracce al venturietto metropolinano che tropazio la gorilla via. Ma in quell'ictus di Folegnone, dai geni nabazzici e dalla balba trebisonta, accennò un dislessio accurato. Da Raffanelle alla cetra, la funesta foresta si applomba su di un forcipe terreno che digestir sapore umano. Davide 625, poeta pazzo. E poi abbiamo una telefonata, un attimo di pazienza, perché c'è anche Marco da Marghera che ci chiede proprio di mandare un brano dei Dick Dick, Viaggio di un poeta. E vediamo, accontentiamo anche Marco da Marghera.

0: E allora, Naf, ci sei?
1: Sì, sono.
0: E allora, carissimo, come possiamo concludere questa serata?
1: Beh, però scommettere si può sempre desiderare, compreso la moglie Monica, la Lesiano la Maria, che avevo chiesto se mi citavo di nuovo quella poesia.
0: E allora, se Maria è in ascolto, Naf gradirebbe una poesia, la poesia che aveva letto Maria, perché col sottofondo non è riuscito a ascoltarla.
1: Non mettere per fuori la musica che già impazzisco, ma sono i treni che mi interrompono, compreso.
0: Sì, sì, adesso se Maria chiama te la faccio ascoltare senza sottofondo.
1: Come?
0: Sì, adesso appunto. Se Maria chiama te la faccio ascoltare senza sottofondo, però non so se Maria è all'ascolto.
1: Anche quel Marco da Paolo che non si fa mai sentire, la porca miseria. Daniele, salutiamolo, che l'ho sentito anche. Lo sai chi mi piacerebbe? Cioè, che per sapere anche il cognome di un certo Spartaco che ti ha telefonato, poi Andrea che ti ha telefonato, poi non ha più telefonato, ma porca miseria, sta gente ha paura di te. Non sei mica un mostro o un orco, Dio. Al limite mi hai solo mangiato un braccio.
0: No, ma beh, sai, a volte sai, la radio è anche così, puoi chiamare, a volte no, a volte riesci a sentirla, a volte no, anche a me capita a volte di sentirla in macchina. Ecco qua, c'è una chiamata, vediamo. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì? Un attimo,
2: buonasera.
0: Vediamo. Sì, buonasera Maria, vediamo se riusciamo a mettervi in comunicazione tutte e due. Maria e Naf, ci siete?
1: Sì.
0: Ecco, adesso Maria. potete parlare tra voi.
1: No, appunto no, volevo sentire quella poesia, porca miseria, smettila. Basta, no. Porca miseria, cagnolino, è geloso quando mi sente parlare, e se si mette a sbagliare, quando mi sente parlare, vabbè. Maria, mi provi a ripetere lentamente quella poesia senza musica, per favore, sotto.
2: Certo, no, un pensiero che è venuto pensando del silenzio, no? Perché parlando all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di questa scelta, no? Del Morfeo, che è una scelta che affrontiamo anche noi molto spesso. Di fare scelte difficili e ascoltare il silenzio, e appunto mi è venuto questo pensiero abbastanza spontaneo che dice: il silenzio cura, il silenzio distrugge, toglie il fiato, il sonno, la notte ti sfugge. No, inizio dall'inizio. Il silenzio cura, il silenzio distrugge, toglie il fiato, il sonno. La notte ti sfugge, si fa lunga. Un musicale tormento, di pause senza tempo, un buco nero che tutto assorbe, poi si fa il giorno, col canto, silenzio gelo. Una predisposizione, un atto di creazione. Ho scelto di camminare per vedere il domani.
1: Non mi pare, ma vada, però sentite una volta, non posso dirti è bello o non è bella. Non mi piace, ma lo sentite anche abbastanza bene. Lo sai cosa, forse anche? Che quando ti metti con vicino al telefono, il telefonino, se ti allontani un momentino o ti avvicini, ecco che distorce un po' la parola, capisci? Tra l'altro questa bischera qua che non vuole smetterla. Comunque mi fa piacere, che speriamo adesso sentire qualche altro. Vuoi che faccio un piccolo intervento su quello che hai detto prima, caro dottore Paolo?
0: Sì, assolutamente.
1: No, vedi, è che qua è anche interpretativo, capisci? Perché mi è venuto in mente, per esempio, questa massima di Dante, no? Or ti piazza gradir la sua venuta, libertà va cercando, che si cara come sa che per lei la vita rifiuta. Però è un po' potrebbe sembrare un po' in contraddizione, e mi è venuto in mente anche con la mia poesia che dice: pragmatica, ammirabile compagna della vita, implacabile e segusa, paziente e strisciante sei, tutto sai, al tuo ergo coercibile convertirai, lusinga, enigma, libertà riavrai. Ma che cosa avrà libertà? L'anima, l'amore, la vita, che cosa? Vedi che qua lascio in sospeso proprio quello che praticamente diceva che Orfeo, il secondo poi mette Virgilio e poi mette Orfeo. Poi c'è con gli altri, due non me li ricordo, di Dante là. Vabbè, quello che volevo dire è che appunto sembra che Orfeo in questo caso cerchi di liberare la sua anima prigioniera, sì, d'accordo, dell'amore che ha per, ma anche liberarsi di quell'amore che magari è quel vuoto che forse gli ha lasciato la sua come hai detto prima, Baccana Menide, hai detto prima, no? Giusto?
0: Sì.
1: Che equivale a Baccana, che sarebbe un'altra che è adoratrice adesso non mi ricordo con esattezza, insomma, che è una passionale dell'amore praticamente. E appunto secondo il mio punto di vista appunto voleva anche forse quella libertà, come ripeto, che di sentirsi prigioniero dell'amore, ma anche aveva non so, cercare quella forse morte anche lui praticamente, per liberarsi di questa, di questo corpo che è prigioniero, non so se avete un'idea. Ma è un po' che te l'ho detto, sono un po' in difficoltà anch'io a interpretare quel concetto là, però vedi, siccome non vorrei rubare troppo tempo neanche alla cosa, alla Maria qua, che qualche volta magari dica, legga qualche altra poesia e io metto giù, e magari se c'è qualche altro che chiama, tanto per lasciare spazio, cosa dici?
0: Naffo, un attimo che ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati per te. Allora, Faustino da Cavarzere scrive: ciao Paolo, saluto il mitico Naf numero 1. Poi anche i cani di Naf vogliono dire una poesia baocchiata. Davide il poeta da pazzo. Poi c'è Davide D'Alesiano che scrive: Naf, la tua voce è la vera poesia. E poi Naf, l'Arthur Rimbaud del 2026. Davide D'Alesiano,
1: cos'è che ha detto l'ultima che non ho qua?
0: Che sei il Rimbaud del 2026. Rimbaud, cioè un simbolista, un poeta francese.
1: Ah, Rimbaud, sì, sì, Rimbaud, sì. E l'altro che era coso, Arco Cran, mi sfugge, va bene, io non ricordo, mi sfugge l'altro, che sarebbero i due poeti maledetti, no? Rimbaud,
0: sì,
1: e altro che era, mi sfugge, va bene, sono troppo in confusione, ti ho detto, è la Maria qua che mi mette in confusione. Maria, la colpa è tua che mi metti in confusione.
2: E poi grazie, Naffi, chiami. Io sono sempre in ascolto a sentire la tua riflessione, il tuo pensiero, e a questo punto volevo chiederti, secondo te può essere che questa morte di cui si parla...
1: Aspetta, ripeti, parla lentamente, ripeti per favore. Adesso sono mezzo sbagliato.
2: Può essere che questa morte fisica che noi ascoltiamo, no? Che può essere proprio questo atto che rende immortale quello che non è il fisico, che poi diventa l'ispirazione per eternità.
1: Non è che io sai, li ho tanto, non sono certo un professore, come dice qua, illuminare, che cerca di prendere anche in giro professore di cosa. Comunque, ecco che adesso mi sfugge anche il concetto di col cagnolino che mai a tutto mi disturba. Mi è sfuggito il pensiero, neanche io che parlo, perché mi è sfuggito, non mi torna. Sono in sclero oramai, capisci? Non è che. Stavamo dicendo che avevi citato anche l'uno, no? Anche cosa che ha detto l'uno. Guarda che, come ho detto, guarda che uno, nessuno 100.000, diceva Pirandello, sì. E avevo citato anche quello che diceva, che aveva detto un certo gran fratello che telefonava a suo tempo, siccome qualcuno non capiva, perché ovviamente anche io non capisco la prima volta che sento una cosa, ovviamente, e aveva detto, no, per difendermi praticamente, ma non lui, senza rendersi conto, per difendere me ha detto: nessuno è meno di uno quando la sommatoria di tutti è inferiore a meno di uno. Come ho detto anche l'altra volta, che ho fatto anche un elogio qua al dottore e anche all'altra poetessa, ovviamente. Ma guarda come mi sfugge questa catatonia, cosa dite che sia così, Paolo Russo? Che ho questa forma che mi sfugge. Come?
2: Ma fai, hai piacere di condividerci qualche tua poesia, perché ti ascolto molto attentamente, anche se devo ascoltare più volte, perché sono molto interessanti per me. Avresti il piacere di condividere qualche tua poesia, perché io sono sempre in ascolto da sentire la tua voce.
1: Le mie poesie? Le mie poesie? Hai detto le mie poesie? Beh, guarda, quella che mi piace più di tutte, anche se l'ho trovata al suo tempo quando l'ho fatta, no? La più stupida di tutte, assurda, una pletora praticamente di parole. Ma è questa quella che mi piace di più di tutte, perché trovo che sia in ognuno di noi, e anche entra nel contesto qua che ha parlato, da quello che posso capire, perché ovviamente non sempre abbiamo con l'acutezza il pensiero da comprendere il tutto, capisci? Comunque questa è la poesia che mi piace più di tutte e che rientra nel contesto di quello che diceva stasera anche Paolo Russo qua. Attenta, quale, che tutti lo siamo, e anche il padre stesso lo è, se guardiamo bene. Quale una lugubre ombra, esasperata nell'amorevole vuoto, che connette anche con quello che hai detto tu sul tuo pensiero là della notte che hai letto prima, più se stai attenta. Riparto da capo. Quale una lugubre ombra? Tenete presente anche questo. Pensate che ognuno di noi, quando si è giovani, ci si sente scoppiare dentro dall'energia che si ha. E pensate al Big Bang del Padre Eterno, o quello che ha detto Einstein, nulla si crea, nulla si distrugge, insomma, al famoso Big Bang di Einstein, pensate. Riparto da capo. Quale una lugubre ombra, esasperata nell'laborevole vuoto, all'incoercibile, intrinseca, contorta, farreticante e paradossale esplosione, nell'angosciante ricerca, nell'angosciante ricerca dell'utopico, mi sfugge, nella disperata ricerca dell'utopico spazio-tempo. Sembrava il più bello che... Niente, devo rimembrare un pochettino. A quale volevo proprio l'altro riconoscibile, intrinseco, contorta, farenticante, paradossale, esplosione, l'angosciante tetro, brobbia, scellerata, sciagurata, disperata ricerca dell'utopico spazio-tempo. Che è un po' anche quello che ha detto, forse adesso l'ho detto anche troppo in fretta, non si è compresa bene, ma questa la ritengo che, malgrado la pletora di parole, che quasi lo stesso significato, ti dà il senso di quello che è ognuno di noi, di questa pienezza, perché nell'umero immenso di Ungaretti si sa, ma anche del vuoto mi espere di Hegel, massimo filosofo contemporaneo, non di Hegel, insomma, che ha detto il vuoto mi espere, insomma. Non so se mi sono spiegato, se ho parlato troppo in fretta o sono stato confusionale, dirti la verità, anche l'altra volta quando ho fatto l'elogio ho sbagliato in ultima a dire appunto che non badate a questa sciocchezza che dico, perché è solo, sarebbe solo tarlerie quello che dico, o cosa ho detto, garrire sarebbe come sminuire o sminuire una seconda persona, o sgridarla, o parlare per niente, diffamarla, insomma, la persona, e tarleria appunto chiacchiere per niente praticamente. Ma non è che, scusatemi, ma sono stasera mi sembra di non essere l'acume di pensiero, tanto per dare un'idea, mi sembra di essere, sarà che ero stato disturbato anche prima. Comunque va bene, adesso senti, se stai su te e leggi te qualche altra poesia tua, magari Maria, vedi che ho questi lapsus, che porca miseria, non so, sarà il caso, sarà che sono in sclero, ti ho detto, vabbè. Comunque se metto giù, perché non è giusto anche che parli sempre io, dite anche voi qualsiasi monata, anch'io non sono mica padre eterno, porca miseria, sono ho detto che sono, ma almeno illuminare qua Paolo Russo e l'altra cosa, hanno preso il premio, io non ho preso nessun premio, per cui ti ho detto, non è, come ho detto l'altra volta, da sentirsi inferiore, perché come ho detto, la peggior cosa per un genio che possa capitare a un genio è di essere compreso, capito? Loro sono stati compresi, non sono più geni. E come ho detto anche l'altro mio aforisma dell'altra volta, come?
2: Volevo dirvi solo questa cosa, secondo me non è questione di comprensione, ma questione di ispirazione, perché quando qualcuno ti ascolta, qualcosa delle tue parole rimane nell'altro, E questo qualcosa fa conoscere un'altra cosa, secondo me quello è il bello della condivisione, perché comprendersi secondo me è impossibile.
1: Scusa, salvati, quello hai detto del bello, da là ho perso un pochettino. Ripeti,
2: secondo
1: quello...
2: me il bello di...
1: Non ti allontanare dal telefono, non ti spostare dal telefono quando parli.
2: Secondo me il bello di condividersi, di condividere un nostro pensiero, è proprio nel fatto di non comprendersi, però di lasciare qualcosa nell'altro, perché quell'altro quando ascolta un pensiero magari nasce qualcosa dentro quell'altra persona. Perché io
1: Disturbata adesso, porca miseria. Ma 3-4 parole qua in ultima venivano disturbate, ma sei te che ti sposti al telefono, perché spaccherei anche il telefono, che tra l'altro funziona anche più il registratore su questo telefono, su questa radio a memoria che ho.
2: Oh, così mi senti meglio, Naf? Così
1: sì, adesso
2: sento
1: meglio.
2: Ecco, dai. Dicevo che secondo me il bello del condividere i pensieri,
1: sì,
2: la bellezza sta in quello che quando per esempio tu reciti una poesia, in me che ti ascolto oppure negli altri che ascoltano rimane un qualcosa, e quel qualcosa può far nascere in me un qualcos'altro che prima non esisteva. E in questo senso il condividere senza pretesa che qualcuno deve fare una cosa straordinaria, ma condividere quel suo profondo sentire, per quanto impossibile da comprendere l'altro, sempre rilascia un qualcosa di nuovo nell'altro che ci ascolta, perché secondo me...
1: Ma è per questo, scusami se interrompo, ma è per questo che dico, guarda, che qualsiasi... Guarda, al limite anch'io mi do dall'ignorante, no? Perché tutti siamo ignoranti, ma nei limiti della tolleranza presta maggiore attenzione all'ignoranza, se non altri parlerai a non commettere quei madornali errori, però anche dall'ignoranza si impara, capisci il ragionamento? E anch'io non credo, pensi che non sono... Beh, però ho pensato che anche cosa che diceva Socrate, che diceva appunto, io so perché so di non sapere, è innato in noi il sapere, è innato, dico, basta solo cercare di spremere un po' le meninzi, tutti è per tutti questo, che appunto io dicevo appunto, Socrate ha detto, io che diciamo la stessa cosa, poi tra l'altro, lui dice io so perché so di non sapere, io dico io so perché so che non so di sapere, cioè ritengo innato che ognuno di noi ha il suo sapere. Certo bisogna un pochettino, se cominciamo come qua, onomatologia mi pare che sia quella parola che dà l'idea, o qualsiasi parola, frase o locuzione che venga detta, scatena, come dicevi te, magari idee su altre persone o sensazioni su altre persone, su seconde persone, anche se uno ritiene di aver detto delle stupidaggini. Capisci? È per quello che ripeto che questa frase qua mi piace, questo aforisma qua che ho fatto io, ti ripeto, che dice appunto, attento che è collegata a quella quale ombra, alla ricerca dell'utopico spazio, insomma in ultima dice, alla disperata ricerca dell'utopico spazio praticamente. Anche l'aforisma ti stavo dicendo, che avevo detto anche l'altra volta, nello spazio temporale, dal microbico al macrobico, non c'è, dico, e non ci sarà cosa scoperta o essere grande conosciuto se non immanente, cioè perenne, cosa scoperta o essere grande conosciuto se non immanente, cosa scoperta o essere più grande sconosciuto. Pertanto ognuno di noi può essere qualcosa non pretendo che siamo magari a livello di Orfeo, Virgilio, Dante o via via, ma magari sai com'è, stimola la psiche comunque, o onomastologia, vero si dice, mi pare, vero Paolo Russo? Paolo Russo?
0: Sì, vi ascolto.
1: No, adesso non mi ricordo più la parola esatta, onomastologia. Ma è così, insomma, che stimola, se dalle idee, dalle parole che esce da un'altra persona, insomma, stimola altre persone, capito?
2: Un po' come
1: quello che hai detto prima te, praticamente, Lucia. Maria, dai, Lucia, chi è Lucia? Te, no, Maria Lucia, non so se...
2: Maria Lucia, ma secondo me un po' questa, io adesso quando tu parli ho questa immagine di un lago e di un piccolo sasso che uno lancia dentro il lago che crea tantissime piccole onde, però se non c'è qualcuno che lancia il sasso queste piccole onde non si creano, un po' anche la parola fa questo effetto sugli altri che noi non conosciamo, però fa qualcosa e questo è il bello.
1: Questo verbo, caro, fa che tu esti, diceva ha dato latino, è la parola fu fatta carne praticamente. Comunque va bene, se tu mi stai qua e leggi qualche poesia, io ascolto attentamente, per cortesia, però non allontanarti dal telefono se leggi poesia o quando parli, perché io quello fisso, ma tu devi avere probabilmente il cellulare, chiami col cellulare.
2: Il cellulare che ho con la cuffia, che questo non si sente.
1: Se levi la cuffia forse si sente meglio.
2: Adesso l'ho tolto, forse si sente adesso meglio perché ha tolto.
1: Sì, sì. Si sente meglio adesso che hai tolto le cuffie. Io metto giù, leggi qualche poesia, se si chiama italiano qualche altro, se no io vado a paranoiare anche le persone. Poi ripeto sempre, se guardi anch'io, ripeto sempre le stesse cose da 50 anni. Cioè, da 50 anni avrò fatto un po' più cultura, ma però ti ho detto, praticamente, per quello dico, è nato anche in noi il sapere, secondo me, dopo ovviamente viene anche da esperienze e appunto le parole di altre persone, il sapere, capito? Stimola proprio. Vabbè, guarda, ora sul vocabolario con la parola, perché
2: Com'è? Ti saluto con un piccolo pensiero e poi...
1: No, stai su te che metto giù io, dai. Parla lentamente e dire due o tre poesie finché non entra qualcun altro, che fanno tutti qua i uccelli di bosco, Dio, non è possibile, non è neanche giusto. La radio, bisogna aiutare anche il conduttore un pochettino, perché anche Paolo Russo qua spreme le meningi, non è mica facile neanche per lui spreme le meningi in quel modo e tirarti fuori un Orfeo che ci ha messi tutti in difficoltà, compreso me, non sa credere. Va bene, metto giù io.
0: Grazie davvero per l'intervento. Allora guarda, c'è Marco da Marghera, grazie anche a te Maria, c'è Marco da Marghera che dice grazie davvero a tutte e due per l'intervento, che dice: ciao caro Paolo, buona trasmissione, ti ringrazio che mi hai esplicitato la mia richiesta musicale dei Dick Dick riguardo alla canzone Il viaggio del poeta, che è proprio inerente al programma che avete condotto. Saluto tutti i poeti che si raccontano di quello che per cui esternano interiormente. No, dunque, i narcisisti non siamo tutti super poeti e grandi letterati, ma quello che conta maggiormente è la nostra integrità spirituale, per cui possiamo mandare messaggi di positività e di virtuosità. Grazie a Naf, sempre in gamba, alla cara Maria con le sue perle preziose, Miki, Monica e tutti quanti, Marco da Marghera. E allora, amici radioascoltatori, gli ultimi 10 minuti...

0: sono Andrea di Vicenza, mi è molto familiare.
1: Ah.
0: E se sei la stessa persona che dico io, ci conosciamo da molti anni. Il tuo cognome comincia con G di Genova, R di Roma?
1: No, il mio cognome è Russo, Russo.
0: Ah, ho capito. Allora ti chiedo scusa perché c'è un mio amico napoletano che vive a Vicenza e ha la tua stessa identica voce. Si chiama Paolo.
1: Ah, incredibile, incredibile. Visto, ho scoperto stasera di avere una persona che parla come me. Insomma, voglio dire, poi questa cadenza napoletana, io sono molto affezionato a Napoli, anche se non sono di Napoli, però ogni tanto ci vado e mi piace comunque. È un caro amico questo?
0: Sì, lo conosco da molti anni. E tu dove vivi, a Padova o a Vicenza?
1: No, io vivo a Padova, sì. Però sono nato in Sicilia, ecco, perché della cadenza.
0: Va bene Paolo, grazie, scusa.
1: Grazie a te, grazie per l'ascolto. Buona serata, buona serata. Allora, aspettiamo ancora qualche altra telefonata, ancora 5 minuti. Intanto è venuta Anna, tutta vestita di rosso, elegantissima. E adesso lasciamo. Devo stare attento ai tori. E i tori, sì, ma qua in radio tori non mi pare che ce ne siano tanto, no? L'ho già preso, grazie, grazie. Allora, vediamo un attimino. Ancora di chiudere, 2 minuti. Vediamo innanzitutto di vedere anche le iniziative della radio, perché tra una cosa e l'altra ci siamo scordati che il 5 per 1000 quest'anno è possibile destinarlo alla radio attraverso la dichiarazione dei redditi. I numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159809028. Poi ricordiamo anche che è possibile sostenere la radio attraverso il vostro contributo economico al conto corrente postale numero 25 38 64 59, tramite la banca di credito cooperativo di Campodarsego, Libano, trovate sul sito della radio, oppure portando il contributo direttamente agli incaricati preposti, che sono solo i membri del consiglio di amministrazione. Poi Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa meridionale martedì 14 luglio ore 21:30 del sede radio. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in un paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo: sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. E possiamo immaginare, a proposito di tori qua, Anna. E poi andiamo avanti con: a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobby a 1250 metri. Sabato 15 agosto, tutti in malga. Per info e prenotazione chiamate il 329 00 38 988. Poi creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizione Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano la grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazione opere, supporto vendita, opere, comunicati stampe, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per inviare una candidatura potete mandare un'email a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 714 717. Lo ripeto: 347 71 59 717. E allora c'è un radioascoltatore che ci scrive un attimino se è possibile riascoltare le puntate. Sì, sì, si possono riascoltare le puntate. Allora, poi

0: sul mio sito, che è www.drpaolorusso.it, alla sezione radio, cerchi Fiumi di Jane e poi uscirà la puntata tra qualche giorno. Oppure su Telegram trovi Associazione I Fiumi di Jane, lì uscirà pure la puntata. Oppure cerca Associazione I Fiumi di Jane su Facebook. Comunque sul sito www.drpaolorusso.it, alla sezione radio trasmissione I Fiumi di Jane, uscirà la puntata, anche questa insieme sarà messa lì insieme a tutte le altre. E poi chiudiamo con AF Energia, che sospende una visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. E poi urgentemente una persona cerca una casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, euro 300-400 euro al mese. Per info chiamate Franco al 334-3201-392, 334-3201-392. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2006, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto e Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Chiamate Valentino al 349 77 80 167. Quindi se volete info e prenotazione, Valentino vi risponde al numero 349 77 80 167. E poi Fabio Romanato, 57 anni, un operaio con carico, moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante, la mandibola destra, ha già subito due interventi, necessita un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, deve rivolgersi a Malaga, il costo dell'operazione è spropositato e lui chiede aiuto. Potete aiutarlo con un bonifico al Liban IT 94Y 08327629670 80 15 15. Quindi IT 94Y 08 32 76 29 6 70 80 15 15, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Fionca di Viconza. E chiudiamo così. Cosa abbiamo qua? Se avete considerato la sezione, una proposta di legge, le firme, e poi voglio dire, abbiamo l'ultima qua, che cerca casa nel mancato rinnovo locazione dato o da lasciare libero appartamento il 31 agosto, cerca appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marossica, Bassano e dintorni. Contattatemi 338 99 46 575, quindi 338 99 46 575. Allora, amici radioascoltatori, anche stasera abbiamo chiuso. Ho il piacere di lasciare il microfono ad Anna, vi do appuntamento. Anna, anzi, l'ultima cosa ti volevo dire, messo che sei qua, Marco da Marghera mi ha detto che tu e Thomas volete fare il giorno 18 sabato la diretta del nostro incontro di poesia a Parco Vita. Mi ha chiesto se in qualche modo
1: domenica
0: questa, sì.
1: Io non trasmetto perché ho trasmesso.
0: No, sabato.
1: Anche sabato.
0: No, questo è il prossimo.
1: È il prossimo, si può fare sia il sabato che la domenica.
0: Che la domenica, vabbè, quindi sabato.
1: Ma non questo
0: sabato. No, il prossimo, è il 18.
1: L'altro, allora sì, o il sabato o la domenica.
0: Ma da che ora? Perché mi pare che Thomas fa l'introduzione, no?
1: Sì.
0: Dopo l'introduzione, dove, a che ora si potrebbe?
1: Lui fino alle 10.40 fa la sua introduzione.
0: Fino alle 10.40?
1: Alle 10.40, dopo è...
0: Quindi, ma Thomas è pure d'accordo, siete d'accordo di tutto dopo le 10.40?
1: Sì, Thomas, non posso...
0: Allora no, siccome Marco da Marghera mi ha detto...
1: Domenica?
0: Sì.
1: La trasmissione è mia, quindi se è di pomeriggio l'angolo delle poesie, no. Oppure la sera che faccio il cantagiro, si può fare?
0: Sì, no, ma...
1: Quindi dalle 9 in poi si
0: era un feedback del radioascoltatore, ma diciamo che eventualmente se sentiremo Thomas, se è possibile, vediamo se si può fare un piccolo collegamento, anche perché poi alle 10.30 in teoria potrebbe essere anche tardi, no? Però insomma, bella questo spunto anche di Marco da Marghera. Va bene, allora amici radioascoltatori, un abbraccio a tutti, buona, buonissima serata e alla prossima. Amen.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: pesca.
1: Mo fa una suonato con pari Giovanna. Mo fa una suonato con

0: come di consueto anche oggi giovedì alle ore 6, ogni 15 giorni.
1: Siete sicuro di avere il microfono, sa?
0: Certo!
1: Boh, boh.
0: Gente, mi confermate se il microfono è alzato? Io è all'altezza della bocca, non lo so il tuo.
1: Io posso dire di che?
0: Ecco perché non mi senti. Quindi, gente, anche oggi, giovedì, siamo qua a farvi compagnia. Oggi 9 luglio, ore 21:15. E diciamo, cos'è oggi 9 luglio? Cosa abbiamo in scaletta oggi? E abbiamo i consueti saluti, belli, buoni, brutti e cattivi, dalla A alla Z alla X, Y, saluto tutti. Un abbraccione anche al nostro pupetto, come dice Giorgio, perché Thomas stasera non sarà con noi, insomma è in castigo. Quindi non può uscire già tanto, che ha fatto la trasmissione ieri, però insomma è in castigo, deve stare a casa, non si deve muovere. Bene, lo salutiamo caramente, sperando che se riuscirà a mettersi in contatto con noi, gli faremo tanta, almeno spero di fargli compagnia, se saremo un toccasana o meno. Dai, facciamo parlare anche e salutare il carissimo maestro, dai Giorgio.
1: Hola, buonasera a tutti. È il nostro programma del giovedì e siamo andati in onda alle 9 questa sera, mentre le altre volte una sera alle 9 e un mercoledì alle 10. E di conseguenza salutiamo tutti cordialmente, indistintamente tutti. Io mi avanzo un saluto in particolare ai miei tre amici non vedenti, ma non perché siano meglio degli altri, per l'amor di Dio, ma perché appunto sono come me, diciamo, non vedenti, e di conseguenza abbiamo bisogno di un attimo, diciamo, di comprensione, ecco, tutto lì. Bene, dopo aver salutato tutti con un bel bacione alle signore, una stretta di mano alle signori, mi perdo un attimino con l'amica Carla e l'amica Nadia, che sono le donne, diciamo, della mia triste esperienza, della mia esperienza non visiva, diciamo, e di conseguenza gli voglio un bene veramente particolare, in particolare alla Nadia, che purtroppo con la Nadia abbiamo dovuto un attimino staccarsi, perché abbiamo due mentalità completamente differenti, e allora diventavamo un attimino un po' noiosi uno nei confronti dell'altro, e allora ha detto: Giorgio, fai un attimino di stand by, finalmente prenderà le sue decisioni in santa pace, senza avere, diciamo, gente che la scilla al telefono, se non i propri figli, insomma, ecco, tutto lì. E dunque, mentre come si chiama lui?
0: Fabio,
1: carissimo Fabio, io ieri ho telefonato, fatalità, non c'eri, e comunque io domani sera comincio a avere la settimana corta, diciamo, perché finisco la scuola, e così possiamo anche risentirci, diciamo, con più energia, con più tutto, perché sai, purtroppo quando che si è impegnati le cose non sempre le trovi col telefono, la gente li trovi liberi, ecco, tutto lì. Bene, allora un bel bacione alle mie due signore che ho detto, Nadia e Carla, e naturalmente un bel bacione da parte mia, ma veramente di cuore, ma dato con proprio veramente con l'animo in pace, diciamo lei. Bene, allora cominciamo di preparare qualcosa.
0: Ho visto già che hanno mandato dei messaggi. Abbiamo Davide D'Alessiano che ci dice: carissima Anna, buona serata, saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica Corrade, Anna Maria, Davide D'Alessiano. E Davide sembra i primi coi saluti, ti ringraziamo, andiamo avanti. Qui tre basele che si sente forte e chiaro, capito? Che ti non sentivi, non sentivi con le orecchie, come al solito. Abbiamo Luca di Mandria che dice: ciao Anna, Giorgio, Thomas, Davide, Adriano, Marco, mamma Mary, Edmea, Bea, Beatrice. E salutiamo anche Luca di Mandria. Poi abbiamo Faustino che ci dice: sì Giorgio, Anna, il microfono alza, non sta attaccare, pronto?
1: No, io non la sentivo, non la sentivo in cuffia, non la chiedevo, no?
0: Faustin, carissimo Faustino di Cavarzere, caro. Bene, andiamo avanti ora. Abbiamo letto almeno i messaggi che sono arrivati velocemente. E come di consueto, dai, facciamo la trasmissione in base a voi. Se telefonate, se ci dite qualcosa, noi siamo qua,
1: parliamo di carne, parliamo di pasta asciutte, parliamo di politica, parliamo di religione, parliamo un po' di tutto. Noi siamo così, ecco, aperti a tutte. Aspettiamo il carissimo RDM, che lui sai che fa, adesso ha cominciato, diciamo, con la nuova trasmissione a fare il suo passaggio, diciamo, dicendo le cose che gli piace a lui. È logico, come tutti noi diciamo quello che ci piace a noi, non è che dobbiamo accontentare chi sia, almeno da parte mia è così. Dopo non so. Io questa sera non avrei un ragionamento, diciamo, specifico, però parlerei dei bambini, di gente che maltratta i bambini, che poi dopo alla fine, insomma, non è che sia una cosa giusta.
0: Quello è guaio, addirittura una mamma, sì, un bambino, come se una mamma è indesiderata e via discorrendo, e allora lo porti alla ruota, come che si dice in...
1: sì, una volta che c'è, adesso
0: almeno viene adottato e trova delle persone che veramente lo possono amare, lo possono accudire.
1: Cioè, lo avete sentito che anche
0: riescono, li buttano nei bidoni,
1: anche l'Islam ha cominciato a maltrattare i bambini. E questa sera, oggi, ho sentito sul telegiornale che hanno messo agli arresti domiciliari un imam che picchiava i bambini perché non erano attenti, perché così, perché colà. I bambini devono crescere, è come una pianta. Se tu rimpianti una pianta che dopo poco che è venuta fuori pensi che sia già un albero, ti sbagli. E stesso il bambino nasce, ha bisogno del suo tempo e dei suoi studi, diciamo, per progredire, e poi dopo alla fine hai una persona che può ragionare, capito il discorso? O pro o contro che possa essere. Adesso io dell'Islam non ci voglio neanche mettere bocca, per amor di Dio, perché non me ne intendo, e di conseguenza io parlo dei nostri che vengono così maltrattati dai genitori, che vengono maltrattati. E poi cosa vedete che in Maranza è questo e quello e quell'altro, vedete esattamente cosa c'è che non va in Italia. Adesso chi è colpa di chi? Diamo sempre la colpa a Meloni, benissimo, diamo la colpa a Meloni, tanto per me, io vi accontento, non ho problemi. Io per me sono i giudici che non vogliono appropriarsi del loro compito di perseguire, diciamo, quelle persone là. Poi dopo c'è un'altra cosa, non abbiamo carceri, non abbiamo carceri, e i carceri sono tutte piene e strapiene, a meno che non aprano qualche altra carcere che è stata chiusa, non so dove, ma so che anche dove che abita l'Ana c'è una carcere che non hanno mai adoperato, tanto per dirne una. Possono mettere dentro un po' di persone là, gente che merita di andare in carcere, che ha fatto del male, merita di andare in carcere. E in Maranza sono, sai perché sono diventati così? Perché vedono che non c'è la punibilità, vedono che non vanno in galera e di conseguenza se ne approfittano. Hai capito il discorso? E adesso cominciano a fare anche del male, perché fanno coltellate, perché uccidono la gente, feriscono la gente e via via discorrendo. A un certo momento, non lo so, io so di chi dargli la colpa, perché diciamo la politica ne ha un sacco di colpa, però io dico che se noi quel 60%, 50-60% di carceri che sono affollati, diciamo, da extracomunitari, li mandiamo al loro paese, e loro non metterli in galera o metterli alla gonna o buttarli in mare e via via correndo, no, gli dai un passaggio e li porti a casa. Li porti a casa e hai le carceri e il 50% di meno di posti occupati. Hai capito il discorso? Poi dopo cerca di mandare fuori anche quelli innocenti che non hanno ancora avuto, diciamo, la condanna e sono in carcere. Allora io odio uno che non sappiamo nemmeno se è innocente o se è un colpevole e non grave, che stia in carcere, ecco, tutto lì, e metterlo agli arresti domiciliari, metterlo con questo, con quello, con quell'altro, in modo da poter, diciamo, vivere tranquillamente quelli che sono in carcere. Allora i farabutti, veramente i farabutti, non possono più dire che non c'è posto, non possono più dire che le carceri sono affollate. I ben pensanti, sappiamo quali sono i ben pensanti, di quale partito sono, io non mi interessa, non faccio colpa a nessuno, però non meritano nemmeno di vivere a questo mondo. E sono quelli che ci comandano, hai capito? Ecco, tutto lì. O tentano di comandarci, ecco, tutto lì. Poi dopo fate quello che volete, pensatela come che volete, però ditemi voi che vita che è, diciamo, anche a Napoli, che ho visto sul telegiornale, che si sono scagliati contro la Schneider e tutto il gabinetto, diciamo, di ben pensanti, erano convinti di andare là a vedere Napoli che applaudiva, e si hanno preso un sacco di legnate, ecco, tutto lì. Poi dopo vediamo le famose mascherine hanno combinato un sacco di danni, hanno combinato un sacco di gente che ha intascato milioni, non so, centinaia di euro, milioni, e in ultima non è successo nulla e nessuno paga. Questo è il discorso, che nessuno paga. Allora quello che era al governo, sappiamo chi era, ma non va a farsi interrogare, capito il discorso? Dice che non ha tempo, che sta facendo altre cose e via via discorrendo, e i giudici aspettano. I giudici aspettano che lui, no, io ti mando ad arrestare e vieni o io ti mando a prendere con i carabinieri, ecco, tutto lì. Perché chi sei? Che puoi essere un deputato, puoi essere un senatore, puoi essere qualsiasi roba, a me non mi interessa. La legge è dello Stato e devi diciamo difenderti con la legge, e se dopo hai ragione vedrai che però da quello che ho capito ragione non ne ha neanche un pelo, di conseguenza, capito? Ecco, di conseguenza se ne approfittano, dicono che possono stare benissimo fuori perché hanno da lavorare, hanno da fare, hanno da brigare, da lavorare, capito il discorso? Poverini, sono sudati, fanno 8 ore al giorno di Montedison, di qualsiasi altra parte, capito il discorso? Ecco, tutto lì. Comunque io la penso così: se uno sbaglia è giusto che venga processato in tempi brevi, venga processato e venga eventualmente condannato, perché gli innocenti nostri, diciamo, Tortora, Alemano e via via discorrendo, hanno pagato. Per loro la galera c'era, per loro c'era il posto libero, non c'era affollato. Capito il discorso? Perché non fai parte della schiera politica dei giudici, e allora vabbè, mettiamola così, insomma, dai, se a voi vi va bene così, a me personalmente non ho nulla da obiettare, a me mi fa solo che schifo che ci siano queste cose qua, ecco, tutto lì. Io sono una persona sincera, dico quello che penso, non ho fatto nomi, cognomi e sacramenti vari, ma ognuno di voi sa chi, di chi sto parlando e che è sacramenti vari. Di conseguenza, senza nessun tipo di problema, dico che si vergognino a essere, diciamo, sia del governo o dell'opposizione italiana. Ecco, tutto lì. Tutto. I soldi non sono vostri, i soldi sono del popolo italiano, perché il popolo è sempre quello che la prende indietro là, in quel posto là. Non è giusto che sia così, non è giusto che sia così. Perché adesso abbiamo visto che ultimamente i giudici fanno quello che vogliono, sono diventati diciamo il secondo stato, diciamo, no? Perché c'è la prima camera, la seconda camera, c'è il senato, c'è il governo, c'è l'opposizione e ci sono anche i giudici. I giudici non dovrebbero essere padri perché sono impiegati. Voi sapete che.
0: Vediamo un po' la telefonata, pronto?
2: Buonasera a tutti, Andrea da Vicenza.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
2: Ecco, allora se mi permettete, volevo esprimere la mia opinione sul fatto di Alemanno, visto che Giorgio ha parlato di Alemanno.
0: Vai.
2: Ecco, io mi sono documentato. Alemanno aveva preso gli arresti domiciliari, essendo stato ex sindaco di Roma, politico e quant'altro, ha abusato, non li ha rispettati e hanno fatto bene a metterlo in galera perché non ha rispettato, come fanno tutti, orari eccetera, e quindi ecco. Poi per quanto riguarda la certezza della pena, io mi considero una persona buona, non litigante, non prevaricatore, non prepotente, adoro la natura, ho rispetto per gli animali, le piante eccetera, ma di fronte a fatti come il marocchino che con premeditazione ha fatto una strage a Modena un mese e mezzo fa, due, io sarei per il ritorno della pena capitale, in quanto ho capito che il carcere deve essere rieducativo eccetera, ma allora tutti quanti dobbiamo, cioè, mettere in carcere e fare un percorso di rieducazione. Da far notare che una persona in carcere costa una barca di soldi ogni giorno a collettività. Ecco, e sono d'accordo sul fatto che gli stranieri che sono in carcere dovrebbero essere rispediti a casa loro, così esattamente le carceri si svuoterebbero di metà, ma soprattutto quando uno fa perché è matto o perché è un frustrato, perché non si è inserito, cioè che va a combinare una strage di persone innocenti, questo proprio no. Vi ascolto.
1: Ok.
0: Grazie Andrea.
1: Allora, guarda, io quello di Alemano l'ho tirato fuori così perché mi è venuto in bocca. Ho fatto dei nomi di quelli che mi sono venuti in bocca. Però io credo che la magistratura si sia tranquillamente abbia fatto bene da una parte, ma male dall'altra. Allora mi spiego, perché se uno non si spiega non può fare, non può cercare di farli capire alla gente, perché Alemano era di un partito contrario a loro, ha sbagliato, certo, ma quanti errori fanno gli altri? Quanti errori fanno gli altri e nemmeno li processano? Allora prendiamo quello che ho detto prima del fattore, diciamo, di delle famose mascherine. Perché Conte non va in tribunale a dire quello che deve dire? Se ha ragione, ha ragione, e se ha torto, ha torto. Ma siccome che ha paura e non va, allora mi sorge qualche dubbio. Però loro non lo chiamano, lo lasciano fuori tranquillo, beato, contento. Ma io ti dico di no, no, perché sono contrario ai 5 Stelle, per l'amor di Dio, per me fa parte della Costituzione italiana, e beh, mi sta più che bene. Se ho rispetto per uno, devo avere rispetto per gli altri. Però quello dei giudici, ho i miei dubbi che c'è parte politica sì e parte politica no. Ecco, io ho detto la mia opinione, voi dite la vostra.
0: Ecco qua, abbiamo Faustino che ha mandato un messaggio. Un saluto anche da parte mia a Davide D'Alessiano e Marco da Marghera. Giorgio, come sta il tuo amico generale Roberto Faustino? Speriamo che si metta in contatto.
1: No, io non sono per il generale, perché penso che sia una meteora, lo penso io, e io posso pensare quello che ognuno di noi pensiamo, quello che vogliamo, quello che vogliamo, e di conseguenza penso che sia una meteora, penso che sia una catastrofe o per la destra o per la sinistra. Vediamo alle votazioni cosa succede, con chi si allineerà. Vediamo. Perché se si allinea con la sinistra è un traditore, perché è stato eletto con la destra. Se si allinea con la destra non è così, perché è il contrario a quella destra che c'è adesso. Perché lui ha tutto un altro tipo di idea. Allora non lo so, non lo so. Per me è una cosa che non passerà, però c'è quel problema di dove può fare con Marella, con la destra o con la sinistra, e si affari suoi. Chi lo accetta se ne assume le responsabilità. Chi ha visto la televisione questa sera ha visto che a Napoli c'è stata una mezza sommossa contro, diciamo, che c'erano tutti là, quelli di sinistra, dalla Schneider a Conte e gli altri due, era senza tetto, io li chiamo senza tetto, però vanno al governo, non so cosa faranno, vabbè, comunque chi li vota avrà la loro responsabilità. E dice, per me no. Io non li voto quella gente là e non ho quella responsabilità, non mi sento in grado di dare una responsabilità né positiva né negativa, Di conseguenza io mi lavo le mani, perché la mia età e il mio modo di vivere, il mio modo di pensare, ormai per me la politica è finita, non voglio più parlare di politica, pensare seriamente alla politica. Io prima ho parlato, diciamo, di quel poco che dico, perché quando che parlo dei giudici, e non sia mio, non sono contro i giudici nel modo più assoluto, loro devono fare il loro mestiere, tutto lì e basta. Quando hanno fatto il loro mestiere e hanno fatto il loro mestiere seriamente, a me mi sta più che bene, a me mi sta più che bene.
0: Ma dove stanno i giudici che fanno il loro mestiere seriamente?
1: Ecco, questo è il problema, Anna, che non ci sono i giudici che fanno, cioè ce ne sono metà, una parte che

0: del popolo hanno dato ragione ai giudici. Capito il discorso? Questo è il discorso. Tutto lì. Io perché sono del parere che sono state, diciamo, sono state truccate, diciamo, con i politici contro, hanno fatto di tutto perché la gente votasse in quella maniera là. Ecco, di conseguenza addirittura anche tanti di Forza Italia ho sentito che hanno votato, diciamo, a favore dei giudici. Capito il discorso? Ecco, allora, se pensano così e sono lì al governo, spiegami cosa stanno a fare al governo. Spiegami cosa stanno a fare al governo. Perché io posso capire, quelli che sono contro i giudici, che hanno votato a favore dei giudici, che sono la parte che dà comunione ai giudici, lo posso capire. Posso capire, diciamo, tutta quella gentaglia brutta là, io la chiamo gentaglia brutta, ma non è gentaglia brutta, per me è anche qualcosa di peggio, anche qualcosa di peggio, ma non mi voglio esprimere con tutta la mia naturalezza, ecco, tutto lì. Perché quando che uno non fa il suo dovere, per me fuori delle scatole. Ecco, tutto là. Fino a che fai il tuo dovere, bravo, per l'amore di Dio, cerco di aiutarti, cerco di mettere soldi se non ce ne sono. Ecco, basta che noi andiamo un po' indietro. Cosa hanno fatto i giudici contro chi ha buttato via i pronti soccorsi dagli ospedali? Cosa ha fatto che hanno ucciso gli ospedali? Hanno chiuso gli ospedali. Ne hanno fatte di tutti i colori. Adesso, se vuoi avere una, devi andare a pagare. Devi
1: pronto?
0: Andare a...
1: pronto?
2: Ciao Anna, ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Ciao Roby.
2: Non sta a rovinarti il fegato per niente.
0: No.
2: Tanto ormai i Gaza preso la decisione finale. Con il discorso che si riunì i gruppi della NATO e per adesso che c'è ancora l'America dentro la NATO, che ha già deciso tutto, neanche potremmo solo fare due robe: o aspettare di essere annientati o reagire nel modo dovuto. Quello che dico sempre a me da 7 anni, da quando che conosco sta radio, dove c'è altra via. Danarsi il fegato, come che adesso ti sei ancora devo farti ricordo, è inutile, fatica e dolore sprecati. Ciao Giorgio, se sarà sentiamo più tardi.
0: Ok, sì.
1: Ciao.
0: No, beh, io sono con te, la penso anch'io così, e di conseguenza lascio che la gente faccia, perché parlo che la gente faccia, perché la mia età, con la mia salute cagionevole, i miei occhi che non ci vedono, dove posso andare a fare qualcosa contro? Io l'ho fatto ai miei tempi, nel 68, io ero un bandito, ero uno di quei, diciamo, che non faceva sciopero, che andavo a prenderli proprio dentro, quelli che non facevano sciopero. Ma non avevo 20 anni, nel 68 avevo 20 anni, e adesso sono 80 quasi, e di conseguenza con la mia cecità e il mio ormai deperimento organico che va sempre peggio, perché è logico che più avanti che vai quegli anni e peggio vai, mica vai meglio, non si può mica pensare di andare meglio. E ho smesso di lottare perché non ho neanche più voglia di lottare, perché se avessi voglia lotterei anche adesso, anche se sono cieco lotterei a modo mio, lotterei, ma non ho più voglia, che vadano i giudici, che vadano i ragazzi che abbiamo qui in Italia col coltello in tasca, che vadano loro a protestare. Protestano sì, ma contro i carabinieri, mica contro i

0: politici, perché loro vogliono che i politici restano così come sono, cioè una parte politica resta così come sono e che le prossime votazioni vada su bene. E a me personalmente, io sono ricoverato là dove mi ha ricoverato mia moglie, che faccio
1: ricoverato, vai all'asilo, capito,
0: faccio il giornaliero.
1: Vai all'asilo, vai a fare le tabelline.
0: Ecco, sto bene, sono assieme agli altri miei colleghi, anche se oggi ho assistito a un litigio che non mi è piaciuto.
1: No, litigate pure.
0: Ma una donna ha preso un uomo, lo voleva massacrare, perché era la terza volta, perché io sono andato a parlare con lei, mi ha detto: Giorgio, è la terza volta che mi manca di rispetto. E allora ha detto: hai fatto bene, la prossima volta tirali un bel ciaffone e via, fine del palo. E adesso, da quello che ho sentito, sembrerebbe che la capa, che è sempre la Anna, che si chiama Anna, che sì, lei, è venuta a saperlo, lo hanno detto, penso che prenderà qualche posizione, diciamo, sai, perché dentro là non può muoversi le cose come vogliamo noi. Noi dobbiamo muoversi come vogliono loro. Questo è il discorso. Noi siamo sul collegio e la gente non ha ancora capito, e io cerco di farglielo capire con le mie buone, che io sarei il contrario, ma a casa mia sarei contrario, ma mi dentro là io sto bene, io rispetto le regole, e quando uno ha rispettato le regole, che io ho imparato a militare dei paracadutisti, ho fatto una naia che è stata molto ma molto bella, diciamo, senza problemi, senza litigi, senza qua, senza là, e ho fatto, diciamo, il mio dovere, però mi ha forgiato.
1: Ma tu al militare tanto ti rispettavano perché eri un padre di famiglia, eri sposato.
0: Ma cosa c'entra?
1: E ciò gente, ti rispettavano di più, i giovani che non sono sposati ne fanno di caramelle.
0: A militare, sei un militare là, quando hai a che fare con i capitani, con i colonnelli, con quella roba lì, hai a che fare con roba superiore, e quando ti dicono di stare fermo, tu devi stare fermo, capito il discorso?
1: Se non vai in GPR,
0: e se vai in GPR,
1: GPR o GPS?
0: GPS e non è che dormi la notte dentro.
1: Ah, perché lo sentivo dire.
0: No, sulla GPR sei carcerato, diciamo.
1: La GPR? Cioè sarebbe la cella di rigore.
0: Cella di rigore?
1: Io lo sentivo dire dal fratello, dallo zio, no? Dal fratello della mamma, da zio Sebastiano, che è quello lì, mamma mia, e la sai, avevo fatto il militare e io ero ragazzina e lo sentivo in GPR, ma non capivo, poi parlando, sai.
0: No, ma vedi, noi paracadutisti, Anna, eravamo una troupe setta, eravamo tutti volontari. E volontari, sì, diciamo che facevamo delle prove di coraggio e via via discorrendo per poter montare in aereo e buttarti giù. Pertanto non sei obbligato a buttarti giù, devi buttarti giù. Devi andare in aereo con la voglia di buttarti giù. Capito? Di conseguenza eravamo preparati al massimo per farlo e via via discorrendo.
1: Però volevo vedere quando eravate proprio per fare sto lancio, se vi cagavate sotto e non lo volevate
0: no,
1: fare.
0: Se tu mi dici quanti, come era il culo, non ci passava neanche un ago. Beh, Anna, ma vedi,
1: ma però, però, l'esperienza però, militare,
0: però,
1: no?
0: Però vedi Anna, io sono sincero, il primo lancio e il secondo lancio è stato bruttino, diciamo, con paura. Capito? Con
1: sì,
0: paura.
1: Perché so che l'esperienza.
0: Dopo era l'aria, era il tuo, quando che ti lanciavi, ti dispiaceva che il paracadute si aprisse. Capito di cosa? Perché quando è che io a Treviso e a Codroipo, prima di Udine, che c'era le frecce tricolori, il campo delle frecce tricolori a Codroipo, ho fatto, diciamo, dall'elicottero, che i miei colleghi graduati hanno fatto lancio di apertura ritardata. Cioè se lo aprivano il ruolo e paracadute, capito?
1: Sì, sì.
0: Quando c'era un spazio poco, eravamo anche noi, diciamo.
1: Sì, sì.
0: Che andavamo a fare dei lanci. Però dall'elicottero anche là è stata un'avventura nuova. Perché dove che l'aereo prende l'elica che gira. In pratica e fai una parabola, diciamo, mentre dall'elicottero viene giù a candela.
1: Sì.
0: E difatti fai più alto, e posto di farlo a 400 metri lo fai a 500 metri più o meno.
1: Con l'aereo?
0: No,
1: o con l'elicottero?
0: Con l'elicottero 500-600 metri. Perché c'è appunto questo...
1: Che si va per perpendicolare.
0: Esatto, anche perché se non si apre hai la più possibilità di aprire anche il secondo paracadute. Mentre se sei basso e fai tanto spazio prima che si apra il paracadute, non fai più ora aprire. Sì, perché sono attimi, non è che...
1: Ciao.
0: Però c'era scritto un bigliettino che se per caso il paracadute non si apre, torna indietro e te lo cambi. No, sono tutti scarsi che ti fanno quelli che piegano i paracadutti, no? È bello, eh?
1: Non so, ma è anche l'esperienza militare.
0: Sì.
1: Non si mangiava bene?
0: No.
1: I paracadutisti non mangiavano bene, no?
0: No, noi abbiamo mangiato veramente bene.
1: Appunto.
0: Avevamo la cioccolata, avevamo tutto.
1: Però... Ti trattavano bene? Vediamo un po' la telefonata. Pronto?
2: Oh, ciao Severo, ciao
1: Gaglio. Ciao carissima, e ti hai fatto il militare?
2: Mi no. Ne faveo, sì. E mi piove più giovane.
1: Lo vedi?
2: Sì. Ma beh, cosa andare fra lei o gli stai via 2 anni? Cosa andare in Napoli, stai via un anno?
0: Un anno e mezzo?
2: No, un anno gli sta via, se andavi in settembre, il mio caro a settembre l'anno dopo.
0: Ora è dopo di me, insomma, è più giovane di me.
2: Cioè, sei più giovane, sì, che ha 48 anni, muore.
0: Di fatto sono io di Dio che a me.
2: E mi dice che qui un più vecchio che fa 89 anni un culo, gli sta via 2 anni.
0: Continuo a fare.
2: Va bene, dai.
1: Ah sì, intanto... oggi compie gli anni.
2: Chi?
1: Tuo fratello.
2: Sì, oggi che ha fatto 89 anni.
1: Però, guarda.
2: Sì.
1: 89 anni. Bene.
2: È del 36, del 37, fai il conto, amore.
1: Cioè,
2: purtroppo. Ecco, qui ho dal 37 e uno dal 48, ma con quello del 48 ho tanti anni che non parliamo neanche più insieme, pazienza!
0: E quello del 48 deve essere Fabì?
2: Sì, ciò che ti fa in maggio, io li fa in gennaio.
0: Vabbè, sempre l'anno.
2: Sempre del 48, dai.
0: Certo.
1: Sì.
2: Intanto io volevo salutare voi due, le vostre famiglie, tutti quanti, con tanto un abbraccio, tanta salute. Un bacione particolare a Giorgio e uno particolare a Anna. Saluto a Paola e Monte Belluna, a Ada, a Gianna Cantierina.
1: La salutiamo caramente, cara la Paolotta.
2: Da tanto che ne sento, e a Ugolina, a Clara della Gazzara. E poi saluto anche la Leda del Chirignavo.
1: Se l'è passata male, è stata in ospedale che veramente stava...
2: Stava per
1: il cuore. Sì, l'hanno presa veramente per i capelli. Da,
0: quando arrivi a una certa età, prima o dopo.
1: Oltre a gli hanno messo anche il pacemaker.
2: Comunque siete assenti, Anna, ti fa tanti auguri, tanta salute con questo bacione.
1: Ma guarda, tu l'hai vista al pranzo, no? Ecco, sì. Se la vedi adesso non la riconosci, è diventata la
2: Guarita.
1: Metà.
2: Mamma mia.
1: È diventata
2: signore.
1: La metà.
0: Ma forse perché non aveva soldi e ha lasciato la metà all'ospedale.
2: Amore, potete che mai non ti grazie mia, certo. O anche che ti trovi pastiglie come che tu mi che ti manda in giro avanti ogni settimana a fare i prelievi, non è che ti ringrazi.
0: Certo.
2: Lo che anche a me abbastanza, ma sono un amico che ha in due anni e sono, ma comunque. Allora, saluto
1: quando ci sono gli anni che avanzano e le malattie aumentano.
0: Quando hai passato i 70 anni, almeno così dicevano, che vai verso la vecchiaia e vai verso il giorno che morirai.
2: Va bene, amico, passare i 70 anche gli 80, Giorgio.
0: Sì, no, ho capito.
2: Va bene, anche mi piace anche scherzare, amore.
0: No, ma che lei è da Daniati, che lei è anche due donne, una da 103 anni e un'altra da 100 anni. Mi sono messo attaccato a me.
2: Ecco, così ti vedi anche tu tanti anni come ore.
0: Oh, Guido, te capi che cosa?
2: Ah sì, che te chiami tanti anni.
0: E
2: saluto
0: che
2: anche
0: me.
2: I sposi che non ha più sentito. I cari Hermes e Elisa che non ha più sentito.
1: Gli sposini! Gli sposini!
0: Hai altro da fare, no?
2: I sposini, dove ti sei avuto i sposini?
0: Cari. Che prima mi saltava qualche sera. Adesso avanti.
2: Adesso
0: vado io.
2: Dai, saluto anche a Thomas con i suoi genitori e un bacione anche a Beatrice.
1: Caro.
2: E quando che tieni tempo, che tieni voglia, se tieni tempo ti metti una canzone per tutti.
1: Certo.
2: Ma e quando vuoi venire a trovare, porta ti ho sempre detto.
1: Amore, ho trovato lavoro.
2: Da me appunto mi fa piacere.
0: Pensa a casa mia che sono vecchio. E lui è insieme con un altro che sono ancora più vecchio.
2: Ti dice che ti sei vecchio, Giorgio. Giorgio, finché te va all'asilo non ti sei vecchio.
0: Insomma, che va a 90 anni, se c'ho tutto.
1: Domenica compie gli anni. Il giorno 12 il nonno compie gli anni 90.
2: Ah, fai tanti auguri da parte mia, Anna.
1: Sì.
2: Mi domando alle 8:30 qua a Milano, perché adesso mi ha fatto il prelievo caro del sangue. Ma dottoressa, vuoi vedere se queste piastrine se dai un poco giù. E avanti col Cristo che è precisione si gruma. Che ho visto anche l'altro giorno a Milano, Giorgio, che se la pazienza fosse buona da mangiare, mi saria 200 quintali.
1: ma veramente, se fosse da mangiare la pazienza.
0: Che oggi ho visto quasi bella partita di box fra una donna e un uomo.
2: Sì. E chi sei che ha vinto, amore?
0: No,
2: qui che te parlavi prima, insomma.
0: Sì, mi sei arrivato.
2: Che mi seguo sempre, non dico fia fine perché a volte dico una bugia perché il sonno mi prende. Ma mi seguo fin quasi mezzanotte, 12 e mezza, sempre.
1: Ma stasera a mezzanotte andiamo via, Thomas non c'è, per gli allarmi e tutto, a mezzanotte mettiamo in...
2: Stai a capire, posso domani che andare anche a lavorare, tesoro, se giusto...
1: Sì, ed è quello, poi sai, un insieme di tante cose, va bene, dai.
2: Va bene, amore, comunque saluto anche al nonno, fa gli auguri a parte mia,
1: certo. Certo.
2: Ecco, vi saluto con tanta salute a voi e a tutti gli ascoltatori e tutti i speaker.
0: Ciao Stella.
2: Un bacione, ciao Giorgio, ciao Anna e grazie che siete là.
1: Ciao Gabri, ciao caro.
2: Ciao amore, ciao.
1: E salutiamo anche la carissima Paolotta.
0: Ecco, facciamo un po' di riassunto. E finora è stato parlato poco che niente. Io ho parlato di Alemano, ma perché no? Perché sono per Alemano, ma perché mi è venuto in mente Alemano. E abbiamo trovato uno che ha detto che ha fatto bene a metterlo dentro, diciamo, in carcere. Io la penso un po' differentemente, anche se lui ha sbagliato è giusto che paghi, perché credo, non so perché lo hanno rimesso dentro, ma perché è uscito dai domiciliari, quella roba lì, penso, vabbè. Però dopo ho detto che Conte, diciamo, non trovano un sistema per processarlo, perché parlano di soldi, tanti soldi. Parlano che abbiamo comprato delle mascherine che non funzionavano e sono state pagate a peso d'oro. E ora penso che, visto che lui è come che Alemano è stato condannato, da quello che io so, dopo, per l'amor di Dio, posso anche sapere una cosa sbagliata, ma è stato condannato, diciamo, non tanto colpevole, insomma, lei, ecco, è stato condannato appunto perché è di un partito che purtroppo i giudici non lo possono sopportare. Tutto lì. Poi dopo non lo so perché, per cosa e per come, perché io non sono mai stato per Alemano e di conseguenza si arrangiano fra di loro. Dico che i giudici dovrebbero avere, diciamo, la stessa solerzia, diciamo, con tutti e due i contingenti. Se sbaglia uno lo metti dentro, sbaglia quell'altro non va nemmeno sotto processo e deve andare a processarsi, deve andare, diciamo, a rispondere, e non va perché ha tanto lavoro, ha tanto di qua, tanto di là. Pensate, ha tanto lavoro e non fa niente ed è pagato da noi, ecco, vabbè. Comunque sono tutti quanti uguali, però quello dei giudici dico che sbagliano, perché come che hai messo dentro alle mani è giusto, devi mandare i carabinieri ad arrestare anche, diciamo, quell'altra parte, e poi dopo fanno tutti gli accertamenti del caso. Se è innocente basta, torna indietro, via, tranquillo, nessun tipo di problema. Capito il discorso? Ecco, tutto là. Cioè, io penso, democraticamente siamo tutti quanti uguali, però per certa gente no, c'è un posto di più e un posto di meno, e io questo non lo posso sopportare, questo non lo posso veramente sopportare. Mentre adesso ho detto qua cosa parliamo, di cos'altro, se non c'è altra gente che vuole tirare fuori.
1: Sì, abbiamo parlato anche dei maltrattamenti dei bambini, c'è da poter parlare.
0: Abbiamo sentito RDM che anche lui ha qualcosa da dire con quel raduno che hanno fatto
1: a Napoli.
0: No, a Napoli, quelli del G8 lo hanno fatto da Erdogan, non mi ricordo più come si chiama quella nazione là. Poco importa. adesso vediamo cosa decideranno, cosa non decideranno, e via via discorrendo, insomma, vai. Anche là, vedrai che in galera non va nessuno. Su questo poco ma sicuro. Perché quelli che devono andare in galera, abbiamo visto che anche che la signora, chiamiamola signora, perché sono una persona sincera, diciamo, che ha picchiato brutalmente qualcuno, è stata processata, tentare di processarla, mentre i nostri politici hanno fatto già con Suma Oro, poi dopo lo hanno mandato via, intanto prendi i soldi del governo, prendi i soldi che è stato eletto, hai capito di cosa? E l'hanno rimessa all'estero, come si chiama quella vabbè, dai, dopo mi viene in mente, è la comunità europea, è diventata che sgrida un po' tutti di qua e di là, e non ha il coraggio di dire che non può andare da Erdogan, io dico Erdogan per non dire sua nazione, a farsi processare, capito il discorso? Suo padre dice che ha ragione, hai capito? Ha massacrato una persona e ha ragione, vabbè, adesso è così. Sai, i figli ormai hanno, i padri sono diventati come i figli, se non peggio.
1: Ecco qua. Salutiamo Antonio da Ferrara che ci ha mandato i saluti. Ciao Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Spero che vada bene, perché qua di problemi ce ne sono tanti. Ed è quello.
0: Poi dopo, cosa dite di questo tempaccio che comincia a far rompere le scatole? Io lì sto bene, dove vado, in collegio, perché abbiamo l'aria condizionata, un fresco da matti, anzi tante donne ci mettono il giubbino, se no il giubbino, un golfetto di lana.
1: Una giacchina.
0: È una giacchina. Mentre io proprio godo al massimo, me lo voglio godere, perché dopo quando che vengo a casa
1: il pulmino non c'è l'aria convenzionata, no?
0: No, non c'è niente,
1: no, non c'è l'aria convenzionata, no. Devi arrangiare
0: e la pago.
1: Sì, va bene, dai.
0: Oggi è stato anche il viaggio più lungo, perché sono sceso per ultimo.
1: Sì, difatti erano le 4:15 quando sei arrivato. Ieri no, erano le 3:30.
0: Ma no, come...
1: Va bene, poi da domani ti porto a me. Sei il primo ad arrivare e il primo a prenderti.
0: Va bene.
1: Alle 3:30 ti vengo a prendere.
0: E poi venire anche alle 3. Puoi venire anche alle 3.
1: Ma sì, va bene.
0: Perché tanto il pomeriggio non facciamo niente.
1: Ah, bene, allora, dai.
0: Perché già alle 2:30 arriva qualcuno a prendere.
1: Vediamo un po' la telefonata. Pronto?
3: Buonasera, Ada.
1: Ciao Giancarlo, questo no. È il vigile.
3: Ascolta, alla che vi davo una comunicazione. Fra qualche mese, ho più 90 anni.
1: Dai, che giorno?
3: No, febbraio 28.
1: Ah, il 28 febbraio? Beh, fra qualche mese ci vogliono 6 mesi.
3: Sì, prima ora vedi se venire a trovare.
1: Almeno andiamo a festeggiare.
3: Ma amico, ho fatto sempre servizio a Venezia, perché sono stato a Maresciallo di Vimini.
1: Dai!
3: A Canarico, 10 anni, prima sono da San Marco, Canai.
1: Bravo, e siccome i vigili... Oh, Giancarlo!
3: Non si vede più, nessuno.
1: No che non si vedono più! E io vedo che si prendono le borseggiatrici, non li arrestano mica, se li inchiudono in ufficio!
3: Alla che sono da in pensione 34 anni fa.
1: Meno male.
3: 55.
1: Se no dovevi sentire quante parole ti dicevo.
3: Ma scusa una cosa, mami, quando che l'ufficio personale 55 anni mi aveva andato in pensione, mi ha chiamato e ha detto ti sei vai dopo che ho fatto 10 anni a capo a Canareggio e sei grande, detto no. Ti conosci Giorgio?
0: Sì,
3: no?
0: Sì.
3: E ora che ho detto? E ha detto, potremmo stare altri 5 anni. Cosa ho detto? Mi vado in spiaggia, perché sono maestro del nuoto. Giocavo il tennis. Sono subacqueo e guarda, dico cosa andava a fare.
0: E ormai, via.
3: Come anche il Covid, perché avevo 83 anni.
1: Ad
3: ogni modo, volevo dire Giorgio, che si può una compagnia, dai. Che abbia fiducia, fiducia.
0: Sì.
3: Però capì, posso dire che c'ero del direttivo socialista. Però c'erano altre cose, che c'erano altri uomini, altra
0: no,
3: roba.
0: Altra gente.
3: Che c'era De Michele, che c'era Rico, che
0: guarda,
3: c'era.
0: Guarda io fino.
3: Che c'era Craxi. Sì. Che gli tostraie, però sta bravo a buttare fuori gli americani. No, non aveva paura.
0: Io vado un po'.
1: Ma intanto è stato anche umiliato dagli italiani, Crax è stato anche umiliato dagli italiani, italiani!
3: Sì. No, no, brava Anna, ti ha ragione. Anna che mi non voglio essere parte roba. Vedo le robe che non va. Come detto che dice Snai a me ogni fuori, non la fare. Con un po' di soggetto. È vero Giorgio?
1: Ciao.
0: Purtroppo siamo sulle mani di Dio.
3: No, ma anche sto qua. E fai quello, dopo c'è cava, dopo le fa da lungo.
0: No, la casa persa è quella.
3: Sì, dite che ha vinto, cosa che ha vinto?
0: No, l'ha vinta perché i signori io li voglio mandare gli aerei. I disfa. Però non ti puoi occupare la gente perché ti ha una forza micidiale.
3: Ma vai giù fra 2 anni, sa. Mi si penso che vada fuori.
0: No, da fuori sì.
3: Ascolta, Anna, mia figlia abita. Sì, dal circo ti va da lì. Ti persegui, ti prosegui. Che via abita mia figlia? Di casa propria però.
1: Dai!
3: Mi piace tanto a lì, però l'altro giorno sono andato in mangiare fuori a Cittadella, non so, domenica. Però se andai a Lausanne, de Lausanne, nave de vero, è fine del mondo. E invece a Castello, che c'è da Coppa, che non si che sta neanche dentro.
0: Purtroppo.
3: I via Garibaldi, c'è giorno,
0: sì, sì, sì, sì, sì, i via Garibaldi,
3: Ecco tutto qua. Non rivolgo
0: via
3: a
0: Garibaldi del Castello. Ti sa mia prima moglie dove che abitava?
3: Dove?
0: I cani di Corone.
3: Ah, i cani di Corone, che svino, è venuto che non sono russa. A parte che c'è il mio mestiere. Ma go abita sempre a Venezia.
0: Sì, sì, sì.
3: Adesso mia moglie però se non c'è dura.
0: Peggio.
3: Se che spacca il febbro, Anna.
1: Dai.
3: Dai, non ce li prende, si da metà ottobre.
0: Aspetta, è avuto che si riprenda come?
3: No, sì, a Capeneo. E che avevo messo provvisoria per non andare a fare per i fratelli. A casa del Rosario, Però non ce li prende le robe da fare.
1: Purtroppo.
3: E mi sono trovato solo. E perché era male, perché il figlio abita bene. E ha il noto, e ha 7 macchine. E io arrivo sempre, mamma mia, arrivata a Benal, a Carpeneo, mi vuole, il motoscafo, il tram, è tutto.
0: È certo, certo.
3: E poi vedo la cucina,
0: Ma sei i paesi di Dovecchi?
3: Domandi?
0: I paesi, dove che sei tua moglie ricoverata, sei di Dovecchi?
3: I preti?
0: Dovecchi?
3: No.
0: No, perché non che sei case, che sei case di Dovecchi?
3: No, non so.
0: Sì,
3: non,
0: sì.
3: Non so, perché... Non so. Però so che paghi abbastanza.
0: Sì, sì, beh.
3: Non mi basta neanche la pensione. Se non mi aiuti i figli è dura.
0: Ciao.
1: Ma ciao, perché è a lunga degenza là, la si paga.
3: Sì. No, che ho messo a provvisoria, perché il cammino che ha fatto c'è della. Poi non mi ha fatto mai fare niente. E della parrucchiera, era tutto, abbiamo detto.
0: Ah, fare tutto via.
3: Sì, no, tutto via. E mi davo i cartelli, davo insegnare nuoto, roba, tutto.
0: Sì, te fai.
3: Va bene, dai. Un piacere sentire.
0: Okay.
3: E buona trasmissione.
0: Grazie.
3: Ci sentiremo ancora, dai.
0: Grazie, arrivate, siamo qua.
3: Però anche, però c'è bello anche se devi comprare da lì, vabbè, c'è qualcosa in più, però è una bella roba, dai. È vero, Giorgio?
0: Sì,
3: va, vai.
1: E come fa ad andare se non vede?
3: Come non vede?
1: Guarda, che Giorgio è cieco,
0: No, cieco, miope.
3: Non vede. Vada, sì che va a fare spesa.
0: Sì, so che hanno. Basta Anna per fare gli schi.
3: O ti va in altra parte che c'è altre cose?
0: No, va bene, dai.
1: Una volta, Giancarlo, una volta era il re dei supermercati, se li girava tutti. Sì. Tutti se li girava, poi non ti dico quando c'era un'inaugurazione, non aprivano se non andava Giorgio.
3: Però aveva detto che era una bella cosa di aiutare i studenti, i figli dei suoi.
0: Sì,
3: e dopo
0: sì,
3: che ha toccato a capo, a Giorgio.
1: Sì.
3: Mi dispiace proprio. Perché ciò che ti ho fatto con i colmi, mi seguo anche sulla radio cooperativa, roba. Mi piace, insomma, praticamente sei di nostri, insomma.
0: Sì.
3: Veneziani, no?
0: Un fatto tanto volontariato.
3: Però, come ti dico, che ti spieghi? Ti dici, chi è tua, mi dico è mia, basta.
0: Certo.
3: Non sei che mi cambia un figlio a favore vostro, perché forse sì. Però, capisco che stai. Perché è anche Conte, e ho concluso, e fa bravo, e ma che dite, è roba, è dentro di cittadinanza, è critica Santi.
0: Cioè, adesso, da quello che ho sentito,
3: è il processo adesso, che sei roba.
0: Vabbè, ma signor, se uno va...
3: meglio, chiama.
0: Mentre in Europa... il processo che ha fatto in Europa e che ha condannato, diciamo, è cittadinanza, è reddito di cittadinanza e via discorrendo, diciamo, de Conte. Io ho rovinato, bisogna rovinare un uomo del genere. E che rovina l'Italia,
3: adesso lo vuoi tutte ragione. No, ora che non faccio mica favoritismi,
0: ma no, ma non mi
3: fa
0: sbagliare qualcosa,
3: perché forse che gente povera può arrivare che fa peccato.
0: Vabbè, ma se uno sbaglia è giusto che paga, no?
3: No, ma dico, anche forse a Peroni non ha fatto tutte le robe bene.
0: No, anche io. Bisogna vedere finché ha fatto, che non ha fatto, o quello che dice che sa che ha fatto.
3: Io vedo anche da che pubblico che vi predica,
0: esatto,
3: no? Bravi a dire robe, però io vedo anche.
0: Perché guarda, e metteva gli esteri, riportava Dea, e i giudici degli attori.
3: Ora, scusa, non mi chiudo, vi saluto perché non voglio fortunato che avevo costruito un ristorante a Campanella 4 e vi porto a bevere il caffè, la
0: grazie. Grazie.
1: Ok, Giancarlo.
0: Ciao Giancarlo.
1: Ciao, ciao.
3: A che ora sei che sei a casa del pomeriggio, se passo?
1: Beh, no, sabato siamo sempre a casa.
3: Sabato sei a casa, nel pomeriggio?
1: Sì, anche la mattina.
3: No, ma sono sabato che sei sider, che sono qua. Sono innamorato dei tennis, di calcio, roba. Per mettergli in forma, no? Vi saluto.
1: Ciao, ciao Giancarlo. Ciao,
3: ciao. Ciao Giorgio.
0: Ciao, ciao Edmio.
3: Non fa niente.
1: Ciao,
3: sei duro.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao, grazie a tutti.
1: Ciao. Ecco qua. E salutiamo il nostro carissimo Giancarlo. C'era un'altra telefonata che squillava. Se vuoi riprovare a mettere il gettone, vediamo, dai, che così chiacchieriamo anche un po' con te, sentiamo cosa hai da dire. Riprova a mettere il gettone, Teresa, prova, prova. E come stavamo dicendo, dai, speriamo, ecco qua, dai che la riprendiamo. Pronto?
4: Anna?
1: Sì.
4: Ciao.
1: Ciao Teresa.
4: Sento. Andami a sentire.
1: Ciao.
4: No, ma non sto attenta. No, adesso mi vuoi contarti un fatto, no?
1: Dimmi, sento, dimmi.
4: Tutti quanti parlo di tarde qua e là, sento mi alzerà, sento sempre perché gli altri non tutti mi va, sono sincera. Ecco, allora amico Tichetti, sento che te da parlare. Allora parlavo la sera prima che mi, il giorno dopo dovevo andare, ho fatto il contratto con l'ospedale con Vicenza.
1: Hey.
4: Il contratto di tutto, va bene, dai, non importa, 89 anni di... E io adesso sto sentendo. E allora dopo, per solito, lì che andavo, tutti giovani, tutti i dottorini, dottoresse, tutti giovani. E l'ultima volta mi era venuta qua una roba qua sull'occhio, cioè per fora, e allora vado dentro e vedo un dottore strano, un po' anziano, no? Con l'infermiera. E allora mi ha fatto quello che ha fatto, così. E allora mi dico, oh, finalmente, per me sono sincera, così. Finalmente che vedo un medico un po' di una volta, che aveva un po' di una età non giovanile, no? E allora mi fa, perché stanotte ho sentito proprio la trasmissione su Gamma 5, così, che gli ha detto che i giovani oggi non sono più come i mesi una volta. E ora mi ha detto, aveva 15, 16, 17, perché mi sto in Castellino, Fumo, provincia di Treviso, che vado in grappa e piave. Stavo. E allora dopo, era mio dito, ah, tu noi, i dottori di destra, era mio dito. Sa cosa che dico, dottore? Mi ricordo che avevo 17, 18 anni, sono stata con la mia amica, poi non stavo bene in ambulatorio, bisognava andare lì. E come che lui mi ha visto entrare, aveva tutta la tiroide. Adesso, i dottori di adesso, ecco, non capisce niente, e ti mette nella tavola un coro molto impegnative e basta.
1: Teresa, i dottori di adesso, per scoprire una malattia, vedono sulla mente artificiale, vedono sul cellulare.
0: L'intelligenza
1: artificiale, loro lo vedono là sopra e ti dicono quello che hai.
4: Perché mi vuole una parte per parte, detto qua un mese fa, che non era, però 4 punti anche lì, che ho già detto una volta. Ma è piena di tutto. Però sono stata contenta di avergli detto, i giovani di adesso, il contrario, e quindi una volta entravi in ambulatorio e sapeva già cosa che
1: già cosa avevi, cioè sono qua. Solo quando ti tastavano, perché ti sentivano i polmoni e il cuore, ti dicevano già così.
4: Ho tanti problemi, ma adesso mi ho avuto fatto una serie
1: di accertamenti.
4: No, di accertamenti, tutte robe, mamma mia. Comunque, perché io ho detto, mamma, se ti vuoi andare, se le notte puoi anche fare meno, ma mi sono sempre cascato e andato. E che era, comunque non era tanto, però tutte robe dell'età, che no, no. Ecco, questo è il discorso. I dottori di adesso, il mio, quante cose andare, gli dico Daniela a mia figlia, con le carte che ti dà responso l'ospedale, mando via. Perché mi aiuta il dottore con qua, con là, gnacca gnacca come dà la risposta, perché i cavi ha cambiato tutti, no? Se sai che entra tutti i giovani.
1: Eh sì.
0: Posso farti una domanda?
4: Non si capisce, sì.
0: E ora, spiegami perché quando che va dentro un uomo, io tasta poco. E quando che va dentro una donna, io tasta di più.
4: No. posso dire che con questo, con quello, non mi ha mai, da quando che ho 3 anni,
0: ma sapere di
4: mai ti merito, mai dito niente.
0: Va bene, ma
1: di
0: non fermo un caso singolo,
4: fare la risonanza nella testa e i raggi di Astena e dopo la di tutto di più.
0: No. Io avevo un amico che era medico. Quando che andava dentro una donna e provava dappertutto, e provava da qua, e provava
4: no,
0: da là.
4: No,
0: da lì ha detto un uomo che guardava attorno a me e tanto popolare.
4: No, Giorgio, non parlare così perché mi sono...
1: Sta scherzando, Teresa! Sta scherzando!
4: Non scherza, ma mi stavo dicendo solo che cosa che vuol dire da me, mi sento offesa. Quando che vado là, che ho detto, qua con la mare che dico che siego, e dopo ti dice mare ci deve andare rosa, che qui lo so, è tanti anni, lo so operare, c'è una che ti ho detto, 2 o 3 diverse, ma a me dire la verità non ho mai avuto grande soddisfazione, perché mi avevo un cavallo di cuore, non è pronto soccorso, un bel momento quando che vedeva che mi presentavo lì. O la pressione alta, al battito del cuore, cosa succedeva? Mi accettava e stavo 5-6 ore sotto il computer, e cioè c'è quello che guarda cosa mastè il monitor, finché andava a basso tutte queste robe. Ma al momento questa signora che è mi ho tutto un cardiologo a pagamento, ecco perché bisogna avere quei, perché lui dice, ma viela qua, se mi ho la pressione 200 e il battito del cuore, non è che sto distante, ma forse venire da e non si obbliga a mandarmi via. Ecco, è tutto così, sistema nervoso e basta, tutto là. Fatto per dire cosa che si è detto, i giovani, che adesso che la squadra dei giovani che abbiamo di bisogno di quei personaggi, dei dottori, però non lo so. Non so se ci è sicuri di quello che non ritengo.
0: Ascolta.
4: Io ti mando a fare per essere sicuri, radiografie e tutte quelle robe lì.
0: Ma ti posso fare una domanda? Quanti anni sei che ti ha?
4: Mino, a Befana io ne ho 89.
0: Ah, e ora ti metto sotto le macchine?
4: Assolutamente.
0: Invece se mi ha detto una figlia da 20 anni a tasta.
4: Ecco, io non sono mia di chi ha che pensa che le robe là, no, mi penso solo...
0: Non sei che ti diami da pensarlo, io lo fa.
4: È il rispetto che deve avere di fronte a una persona, perché poi mi imbruttisco e gli dico, ma sono venuto qua per fare.
0: Oh, se io ti visita, perché... se io ti visita...
4: No, mai. L'ultima volta mi dà tutte queste impegnative e poi dico Daniela guarda che andiamo a fare questo e tutte le cardiogramma di tutto di più, perché bella, da quando mi c'è un anno comincia a entrare nell'età dei 90 e mi sono pure tutte le robe, tutte.
0: Scusa, ma se ti trovi un dottore che di qui che c'è più manuali, che non diciamo che li mette soltanto sotto i macchinari, e ora te tasta, diciamo, perché è da visitarti o no?
4: No, a me no, perché ora la risonanza, i raggi, quella roba là, è l'unica che vede, dopo l'unica che dà risposta, no. Quello che mi sto dicendo.
0: Ah, ho capito, va bene, dai, non ti dà fiducia dal medico.
4: Ah, beh, mi sto dicendo solo che avevo detto, aspetta, avevo detto questo, ma finalmente un medico l'ultimo martedì passato. Finalmente che c'è un medico un po' che mi soschietta così. E allora lui che fa contro l'infermiera, no? Aspetta, se dico, contro l'infermiera che fa. Ciao! Parla, anche questo ascolta che il programma là, e ci ho detto quando che uno non dorme tanto di notte ascolta il programma. E ora stavo dicendo che il dottore c'è una anche lui che ascolta il vostro programma tutto lì, insomma, ecco.
0: Vabbè.
4: Che, ecco, comunque questa è la realtà della vita. E sì, dai, sì. E di Giorgio dai ne ben matiti ne
0: 78
4: mi pare,
0: no, 78,
4: ecco, e mi no, manca 4-5 mesi per fare 90,
0: ecco, ho capito,
4: che
0: sta
4: bene, lo so,
0: no, mica che ne ho diverse, diverse 3-4 che sono solo i 90 anni e donne ricoverai,
4: ci offrirai.
0: No, dove che vado mi...
4: Ah, sì, mi sta parlando che roba lì, perché mi spiego, dice, come se mamma, ma chi è che c'è San Diego, che sto perché sta in centro Vicenza, e mi sto con il laghetto un po' fuori, e allora fa, chi è che c'è San Diego, e mi mette il pensiero qui, perché io qua adesso che tutti badanti, badanti, badanti.
0: Ma che voschei? Badanti voschei?
4: Ma paga anche per prendere un punto, una ricascata e non cammina più, non hanno meno di me, ma gara bravissima badante. Schei che vuoi e basta, schei. Ecco. Ti saluto, Giorgio, okay. E Anna, tutti e due. Ho contato una pinna, non so quanto mi magagne. E il medico che mi ha detto, guarda, sta signora qua, ha detto, la guarda che è, ascolta che è, sto radio, sì, gamma 5, ancora
0: la di gamma 5, dire. Gamma 5.
4: E anche lui, ascolta tutto anche lui, per questo che mi stavo dicendo.
0: Bene, bene.
4: E allora con l'infermiera ha detto, guarda, c'ho che questa. E ora sto contento, ciao,
0: stavi
4: bene, ciao tutti e due, ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, così sapevo,
1: ciao Teresa,
0: ciao Teresa,
4: ciao.
0: Sapevo che sotto che avevo qualche dottore che mi ascolta.
1: Ecco qua, vediamo un po', c'è la Ada di Asolo che dice... Ciao Anna, Giorgio, contraccambio i saluti della Gabriella e un saluto circolare agli amici tutti. Anna, quando avrai spazio mi faresti ascoltare Total Eclipse. Oi, di Bonnie Tyler. Madonna, il ricordo perché è venuta a mancare questa mattina. Dai, grazie, buonanotte a Dadias. Oh, ma è giovane, insomma... sui 70 anni e non è che però
0: grazie Anna, vuol dire che siamo giovani a 70 anni
1: appunto. Giorgio, mi pare un po' malizioso Dunia.
0: No dai, ho scherzato un attimino.
1: Stavo scherzando, so. Dunia, era giusto per
0: drammatizzare. Perché non possono essere qualche medico che se va una giovinotta e che fa qualche palpatina di più. E non può essere.
1: Ma tu perché non hai fatto il dottore?
0: perché non avevo le mani da palpo.
1: Ah sì? Cosa?
0: No, beh,
1: no, si stava scherzando tu.
0: Sì,
1: a proposito, la mia cucciolotta come sta? La mia cucciolotta, che avevo provato a dargli un colpo di telefono, però forse era un orario sbagliato che non riuscivo, non riuscivo
0: a rispondere. Ma non aveva problemi.
1: Poi non lo, io sto chiedendo come sta. Poi non ho più provato, adesso sto chiedendo notizie della mia cucciolotta. Sì, sì, vediamo un po'. Ecco, l'Antonio abbiamo salutato. Ebbene, noi fra i giudici, fra le punizioni che non esistono, o quelli che esistono non li fanno, e via discorrendo, quello che abbiamo predetto prima, che tante mamme al giorno d'oggi, quelli che partoriscono e seppelliscono i figli, perché sai, si fanno le bravate, come la prima esce incinta e partorisce in casa.
0: Sì, ma uccide due figli, perché uno, posso capire, sei postpartum, può farti fare tante cose di brutto.
1: Va bene, ma perché figli? Non parlare col moroso e via discorrendo, e poi possibile che uno non se ne accorge,
0: ma neanche con la mamma.
1: Ed è quello, non so, addirittura li ha partoriti o se li ha fatti morire, basta non legare l'ombelico e muoiono, e addirittura li seppellisci in giardino della casa, non so cosa, ma vabbè, va. Questa è una di tanti, ne abbiamo nominato, sì, uno di tanti, sì, sì. Perché quanti,
0: ma sai che no, non la condannano mica tanto, sai. Io gli darei 3 ergastoli.
1: Ma se quell'altra anche, che è per andare col moroso, la bambina gli ha lasciato un biberon per una settimana,
0: era già adulta quella lì. Era già tutta.
1: 2 anni, ma dimmi, no, che due anni aveva la bambina.
0: No, la donna era adulta.
1: Perché quell'altra che aveva 21 anni non era mica minorenne, è solo che va bene così. Insomma, io non lo so, una mamma, una donna, fare una cosa del genere, non lo so, io non riesco, guarda la carissima, mi ha risposto la Dunia, mamma mia, insomma, povera figlia, come cavolo, è sacrificata, vabbè, dai. Vediamo un po' la telefonata, Pronto? Pronto?
5: Donna.
1: Oh, ciao Roby.
5: Dodo.
0: Ehi.
5: Questo dei fiori morti, autorie morti. È solo un 0, di esempi che si può fare.
0: No.
5: Se rendiamo conto o no? Internet da servire esclusivamente per incoglionire la gente.
1: Cosa tocchi là, che non è là?
5: Io capisco spiegare.
1: Senti.
5: L'ospite del Tiroto oggi lo avete detto. La stragrande maggioranza, almeno dei italiani, posso parlare degli italiani, dice cadaveri, dice morti, viventi, zombie. Non c'è neanche più quello che fa o quello che ne sa più niente, noi si accorge di niente. Ti vuol dire, Giorgio, che una donna come qualche anno fa l'avevo sentito, e va a mettere la macchina parcheggiava sotto il sole col filo sul sedio lì dentro in macchina.
0: Sì, più di una.
5: E ella va in bar, due o tre ore a giocare in macchinette. Pochi anni fa l'avevo sentito anche questa. Ma se può essere più rincoglionite così.
0: Ma più di una, che è successo quel lavoro, anche qualche

0: adesso noi altri subiremo la parte finale, quale sarà, beh, ognuno vedrà quale sarà. E dopo però non stiamo lamentando, chi vuole sommare il piano a se stesso, a manco all'inizio era sempre questo. E per questo, Anna, appena sarà possibile, metti l'Ave Maria de Albano.
1: Ave Maria de Albano?
0: Che è Albano.
2: Ok, va bene.
0: Va bene.
1: Ciao, okay.
2: Giorgio. Ciao Roby.
0: Come ti ho detto prima Giorgio, ti ripeto, assa perder tutto, pensa a partire, pensa a tua piazza e assa star zitto.
1: Sì, no, ormai, ma, cioè, visto quanto
0: ormai è finita, Giorgio, è finita. Visto qua, senta su un letto.
1: Scusa Roby, mi qua.
0: Aspetto, aspetto che mi casca dopo.
1: Non posso
0: qua,
1: aspetto
0: che a me casca il tosso, non aspetto niente altro, non aspetto più niente, nessuno. Fine della discussione, Giorgio. Ciao Giorgio, abbi cura di te, Anna, e ti, Anna, abbi cura di Giorgio.
2: Ciao Roby.
1: Ciao Roby.
2: Ciao. Cosa dobbiamo dire? Anche quello, purtroppo. Ecco, si è parlato anche della sanità, un po' delle cure, ci sono ancora dottori coscienti, ci sono ancora dottori coscienti e ci sono dottori...
1: No, ma anche quello che diceva, per adesso Roby, che c'è tanta gente che col SOE e grazie al fio in macchina, perché proprio non si era proprio ricordato come si
2: fa, quando i bambini col caldo sono anche morti in macchina,
1: ma qui ho capito anche un dottore che ha intervistato un dottore, mi ricordo anni che fu, che dice che purtroppo il cervello tante volte che ti va in desmentica, che ti ha da fare una roba, capisci il coso? Col caldo soprattutto, col caldo, perché col freddo no, a parte che col freddo il fiero muore mica, muore solo che col caldo. E vabbè, succede un po' di tutto. Però purtroppo quelle che avevamo parlato prima sono proprio donne che uccide l'uomo, che uccide il figlio.
2: E
1: dopo che assotterà i fiori, invece i giovani.
2: Effettivamente. Quindi
1: quell'altra che era una donna per andare a fare sesso col moroso, è stata via 2-3 giorni e è morta via. Quello è tanta roba.
2: Insomma, c'è. Non lo so.
1: Perché fare morire la figlia, perché ti hanno a fare sesso, non c'è una dimenticanza.
2: È proprio un sudiciume.
1: Va bene.
2: Dai, mettiamo un po' in memoria di Bonnie Tyler. Dai, Total Eclipse. Certo, dopo vediamo anche quella del Bano. Vai.

0: Bellissima, bellissima, venduto, ha venduto tantissime copie, 30 milioni di copie,
1: Oh,
0: ma si sente un
1: io non ho capito il tubo.
0: ritmo. Va bene, se vuoi.
1: Io sono tradizionale. Io gli americani, gli inglesi li lascio là.
0: E di fatto è una cantante britannica. Ebbene, allora continuiamo un po', vediamo che cosa. E c'è una cantante per quando sono canzoni famose, bellissime.
1: Ma famosa, scusa Anna, come faccio a sapere io che è una canzone famosa se non la capisco?
0: Ma non c'entra capire, ma anche il motivo, la musica, orecchiabile, blu blu, la
1: Anna, mi dispiace, ma mi non so di già. Se tu sei orecchiabile, sono affari tuoi.
0: dai, specialmente il ballo della mattonella, si mettevano quando andavo in discoteca, o si ballava in casa, ma. Almeno dei, e anche della, sei tu che non sei tirato per la musica. Sei tirato per la musica?
1: No.
0: No! va bene, dai. Cosa dobbiamo fare? Boh, abbiamo fatto un paragone, abbiamo fatto una scissione riguardo anche ai bambini che vengono massacrati, trucidati. Ma io dico la coscienza delle mamme,
1: Ma non esiste la
0: la
1: coscienza, Anna.
0: coscienza delle
1: Ma tu
0: donne.
1: dimmi dove c'è la coscienza adesso. Se tu vedi i genitori che vanno a picchiare, ma le maestre si hanno fatto un brutto voto, e i ragazzi che vanno via con il coltello in tasca. Dimmi dove trovi la coscienza oggi come oggi.
0: Ma io per me non, i genitori di adesso non imprimano più quella educazione, quel rispetto, quelle regole. Una volta c'erano delle regole da seguire, o
1: Sì,
0: no? E guai se
1: però,
0: sgarrapita.
1: sì, ecco bravo, guai se sgravi, i papà ti davano una pedata in culo, la mamma ti dava un ceffone. Adesso cosa succede? Che vanno al telefono azzurro e vai a finire in galera, vai sotto processo, vai sotto processo. Capito di cosa? Ecco, tutto là. Perché il figlio non è tuo. Ho sentito anche questa che hanno detto che i figli non sono nostri, sono dello Stato, però li devi mantenere tu. Capito il discorso? Sono dello Stato, ma lo Stato non li mantiene. Li devi mantenere tu. No, ci sono tante cose che non vanno, Anna, è proprio. Io non lo so che periodo micidiale stiamo vivendo, i prezzi vanno alle stelle, e il petrolio un giorno cala e 2 giorni cresce, e tutto il resto è fatto così, e la gente non sta più in famiglia, e gli uomini abbandonano le mogli. E i bambini poi dopo vengono su come vengono su e via via discorrendo. Dai, adesso diciamoci la verità. Quando che vedi che l'Iban e il suo, come si chiama, il suo prete, diciamo, bastona i figli,
0: L'Islam.
1: bastona i figli, spiegami dove vai a finire con questa legge.
0: Questa legge islamica, pronto!
2: Ciao Anna, sono Gina da Rosario.
0: Ciao
1: Ciao.
0: Gina!
2: Mi stavo ascoltando. Comunque quelle mamme là sono menti malate. Poco da fare. Quale mamma ucciderebbe il figlio? secondo me sono proprio menti malate.
1: Sì, sì, beh, penso anch'io.
2: È come la stessa cosa del papà che dimentica il figlio in auto. In quel momento là ha un vuoto di
1: memoria.
2: Qualcosa. Succede qualcosa nella persona, hai capito?
1: Sì, sì, sì. E ha detto anche il dottore che ha intervistato un dottore.
2: È impossibile, insomma, dimenticarsi il figlio in macchina. Hanno avuto ragione adesso a fare la legge col seggiolino che se ti lasci dentro il figlio quando scendi suona, perché non si sa mai con lo stress che hanno oggi. Corri corri e non si ricordano neanche di essere
1: sì,
2: al mondo.
1: Adesso hanno fatto le culle, i passeggini, diciamo, che suonano, si tornano le, capito?
2: Hanno fatto bene a far quella legge là.
1: Purtroppo è così.
2: Perché veramente talmente stressati la gioventù di oggi, contenti di nulla, hanno tutto, per carità. Io ho 70 anni, ma beata la mia vita che ho fatto di aver allevato i miei figli come li ho allevati e di continuare la mia strada, basta. Per carità, sono nonna. Però adesso non sentono più ragioni, più niente, hanno sempre ragione loro.
1: Ah, sì, sì, sì. C'è diventato un calvario adesso per i nonni.
2: Veramente, veramente. Cioè, si sta male perché si sta male, perché noi non abbiamo allevato i nostri figli così. Però adesso devi stare zitta e fare la nonna, perché i genitori siamo noi, ti rispondo.
1: Certo, certo.
2: Beh, cioè. Che tempi proprio, guarda.
1: Ecco, è i tempi che bisogna vedere, perché guarda, se tu guardi quello che sta succedendo in giro per il mondo, allora una maestra mette un brutto voto e il papà va là e gli spacca la testa.
2: Bravo, già.
1: Ecco, i bambini vanno via col coltello in tasca. E via via discorrendo, vuol dire che c'è un qualcosa che non so, ci sarà no,
2: ma una volta, se facevamo noi così, cosa succedeva? Hai preso un castigo a scuola? Bene, ne prendevi due a casa dopo.
0: È vero, invece adesso no, vanno a bastonare i professori.
2: Ma guarda che gente, che persone nel mondo della scuola, dello sport. Cioè veramente mi dicesse, vorresti tornare giovane quei tempi di adesso? No, neanche 10 minuti, per carità.
1: Certo.
2: No. Guarda, state bene, vi sento, vero?
1: State
2: abbastanza bene, mi pare, no?
1: Sì.
2: Sto ascoltando voi e guardando la partita della Francia. Sta giocando la Francia e come si chiama l'altro? Madonna mia.
1: Sì, quell'altro paese arabo.
2: Sì, sono ancora 0-0. Ecco, è così già. No, non vorrei più tornare indietro con gli anni, per carità. No. Ecco. Io ho tutti i nipoti giovani, il più grande ha 17 anni, e dopo un altro ne ha 13, 14, proprio le età peggiori, hai capito?
1: Sì.
2: Però per fortuna ho i figli che tengono botta, che tengono duro.
1: Però adesso c'è anche un decadimento delle famiglie, perché ci sono troppe separazioni. Sì. Quando che si andava d'accordo fra marito e moglie con tutte le varie cose che possono nascere, perché non è una vita proprio liscia.
2: Ho festeggiato 50 anni 3 mesi fa di matrimonio, cioè non è tutto facile.
1: Certo.
2: Ecco, bisogna sopportarsi a un certo punto. Tanto anche se cambio Giorgio trovo un altro uguale, no grazie. Mi tengo il mio ormai che conosco.
1: Sì, beh, io mia moglie ce l'ho qua, ma è la prima è morta, poverina. Ma adesso se muore anche lei, speriamo di no, che muoia prima io.
2: No, per carità, hai bisogno tu di lei, va.
1: Fammi non mi sposerei più.
2: Per carità, no. Adesso tante volte non so che torto dare comunque anche ai coppie che non si sposano più e convivono, non so mia che torto dargli, perché e sta insieme un anno e dopo basta, ognuno va conto suo.
1: Beh, in principio dove che vado io con sulla sala?
2: Là, l'asilo, là.
1: Sull'asilo, ti chiamo asilo. Sono tutte donne, sono 25 donne e 5 uomini.
2: Ma tutte vedove. Ma sì, si lavorano, penso, cioè hanno lavorato, non è che avranno fatto niente, però vedi, non vuol dire neanche.
1: No, ma l'uomo si sfrutta di più. Una volta, quando andava sulle fabbriche, c'era anche tanto smog, c'era tanti dottori, c'erano tanti
0: sacramenti. L'amianto.
1: Invece la donna che lavorava a casa era sana, diciamo, no?
2: Sì, erano quasi tutte lavoravano ai miei tempi, no? Io ho sempre lavorato e ho avuto i figli e anche il marito. Il marito è della tua classe, Giorgio, mio marito. Ecco. E che però sì, adesso saltano fuori tutti gli acciacchi, cosa vuoi? Anche se benché lui ha sempre fatto, ha lavorato in ufficio, però adesso l'età porta fuori di tutto, hai capito? Cosa vuoi
1: fare? Sì, dopo dipende uno che lavoro fa.
2: Sì, no, lui lavorava in ufficio.
1: Però sai, lavorare in ufficio è differente che lo fa lavorare in fabbrica.
2: Sì, ma vedi anche lui, lavorando in ufficio, da seduto, che se veniva fuori 7 ernie sulla schiena, capito? Per star seduto. E ancora è da indosso, che adesso le è costretto a camminare tutto storto, perché la spina dorsale si è storta tutta quanta. Ecco.
1: Certo, purtroppo è così.
2: L'altro giorno sono andata a visitare la dottoressa, mi fa: ma lo sa, signora, che ha una nuova patologia? Mi ha detto: bene, ancora un'altra. Ho detto: cos'è che ho? L'età, mi ha detto. Vuol dire, ma vai in mona? Scusa, quando si arriva ai 70, vabbè, adesso cos'è l'età, basta. Ecco, e avanti. Guarda qui che da 80, ma che gente forte, che sento che telefono, ma che brave, mamma mia. Anche la signora di prima, 80, 90 anni quasi. Bravissime proprio, ecco. A tener duro.
1: Certo.
2: Dopo adesso te il pensiero che se teniamo tanto duro i fiori non sa neanche come fare a venirti dietro, chissà che vengono fuori e mi fanno una punturetta e ciao, ecco.
1: No, beh, non credo, quella roba lì non è bello dirlo, perché
2: no, ma si pensa, Giorgio, com'è che fanno, lavorano tutti e due, come fai a venirti dietro, ti trovano una badante?
1: Qualcosa faranno,
2: sì, beh, neanche che penso adesso, ecco, perché spero di magari tirare il più lungo possibile e dopo fare il ciocchetto, tac.
1: Vedi, ai nostri tempi i nostri genitori morivano a casa,
2: sempre a casa, io me li sono tenuti quanti
1: adesso...
2: E dopo, una volta morti i miei genitori, mi sono presa qui da mio marito e li ho fatti morire tutti in casa nostra, tutti. Ecco, adesso no, sei matto, la prima cosa che fanno intermedio su una struttura e stop, ecco. E va bene, d'altra parte così è la vita adesso, i tempi si cambiano, bisogna che si adattemo e beh, che finiamo.
1: No, io ho osservato i genitori che hanno dei figli vengono più rancurati che non, diciamo, dei mariti, dei padri che hanno figli, perché le nuore sono quelle che si oppongono.
2: A me ne ho due nuore, ma però mi vogliono bene, non posso dire niente.
1: Sì, no, no, beh,
2: ho adesso... bisogno di sempre pronte.
1: Adesso non si parla.
2: Sì, sì, in generale, ecco, è vero.
1: Sì, in generale, sì.
2: Sì, perché anche perché Giorgio, la mamma è sempre la mamma, c'è poco da dire.
1: Certo, certo.
2: Con la mamma c'è una certa confidenza, con la suocera c'è un'altra ancora.
1: Ovvio.
2: Beh dai, sono contenta che vi ho sentito. Mi raccomando, fatti bravi. Siete senza Thomas, l'ho sentito ieri sera.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E difatti lui ha fatto la trasmissione perché aveva un sacco di ospiti, però è arrivato distrutto e difatti non deve stare in una certa cura che per 10 giorni non si deve muovere da casa.
2: Oh,
0: e
2: mamma
0: tutto.
2: Mia.
1: È impegnato col suo cuoio capelluto.
2: Uffa, cosa raro. Ma ascolta, ma è caldo, a voi non lo sentite? No?
0: Noi qua abbiamo l'aria confezionata.
2: Ah, beati voi. Beh, a parte che io non esco proprio, non ce la faccio, mi
0: e quando molto. Siamo fuori che c'è no, l'aria sfusa.
1: Ma stamattina?
2: No, ma è a casa, Anna.
0: No, a casa abbiamo solo i ventilatori.
2: Aiuto, mamma, come fate?
0: Eppure, fimo.
2: E tocca far. No, io ho detto, vabbè, no, piuttosto, perché non so. Mi sento morire se devo star fuori, morire mi sento.
1: Purtroppo
2: non l'ho mai sopportato neanche da giovane caldo, mai.
1: Lo so, ma purtroppo c'è non so quanti, ma è più o meno oltre il 50% di gente che i soldi non ne ha in tasca.
2: Sì,
1: almeno così dicono,
2: Sì,
1: che
2: sì.
1: Parlano.
2: Ma guarda che mi se gonfia tutte le gambe, allora mi riempio di liquidi, bisogna prendere diuretici, allora vado a pressione. Ma Dio santo, che vai in Monaco, al caldo va. Curi. Beato l'inverno. Per me.
1: Certo.
2: Ecco. Va bene.
0: Purtroppo. Dai, ok.
2: Buona trasmissione, sapete.
1: Ok,
0: grazie. Gina.
2: Ciao Anna, ciao Giorgio.
0: Ciao. Ecco qua, questa è la Gina di Rosà. Cosa dire, Giorgio? Purtroppo, vedi, si è parlato anche delle malattie e il caldo. Ma adesso lo sentiamo di più il caldo, perché abbiamo tantissimi condizionatori, ma sai quanta aria calda fanno fuori?
1: No, ma non è quello il discorso è quello che la temperatura, perché io ho ascoltato quelli che si intendono, no, quelli che parlano,
0: ma non c'è da adesso, li abbiamo avuti anche tantissimi anni. Perché bene o male, sto cambio di temperature.
1: Da ogni tot numero di anni c'è questo cambio.
0: Hai capito?
1: Perché?
0: Vediamo un po' la telefonata. Pronto?
3: Pronto?
0: Graziella.
1: Ciao, Graziella.
0: Ciao, Graziella da Treviso.
3: Ciao, cari. Come state? Bene.
0: Dai, ce la caviamo. Col caldo, con l'aria sfusa, con l'aria confezionata.
3: Ascolta.
0: Dimmi, Graziella.
3: Aspetta che abbasso, perché qua no.
0: Ti rimbomba.
3: Volevo parlarti dei nonni intanto. Ma non è vero.
1: Dei
0: nonni.
1: Ah.
3: Dei nonni che mi quando mi sono sposata, sono venuta in famiglia e ho trovato quattro cognate e una suocera.
0: Ah.
3: Non sono stata brava, mi ero più giovane di tutti. Ma come, cosa vuoi da fare qua per non sentire?
0: Sentici solo per telefono, allontanati dalla radio. Allontanati dalla radio, vai in un'altra camera, ci senti per telefono.
3: Sono lontana. Devo abbassare la radio per mamma che...
0: Sì!
3: Che bella che sono in nuova. Ecco. Non capivo dove che avevo andato. Allora sono venuta qua e dopo avevo subito una bambina e dopo tre insomma bambine, ma le bambine perché gli era un maschietto, ma andava a dormire con sua nonna e che portava il caffè più grande. E metteva gli occhiali quando che alleseva perché sua nonna che piaceva lesa. Adesso mandi in letto qui nonni, Anna.
0: Non vogliono, guai se un bambino viene a dormire con i nonni.
3: Me bambini, adesso se nonne, no bambine. E ora mi sempre andai con suo nonno, mi diceva andai a dormire con, perché gli era vedova mia nonna. E andava a dormire con suo nonno, che contente che gli era, vada Anna, gli era contentissima. Adesso no, perché siamo vecchi, perché qua, perché...
1: Purtroppo il mondo si cambia.
3: Guarda, amico, a me figlia fa i nostri d'oro fin questo anno qua che viene. Mia figlia. E ho un nipote che sono bisnonna, che ha 19 anni.
0: Dai!
3: Sì, è il mio pronipote, che sono la bisnonna, da 19 anni.
0: Ti vedi, ciao,
3: grazie. Sarò l'unica. Comunque, fino adesso è un bravo ragazzo. Fino adesso, vediamo bene.
0: E chissà.
3: Sono fatto, Anna, dell'ospedale dei dottori che parlava prima. Posso,
0: sì.
3: La tua telefonare, posso parlare?
0: Certo.
3: Questo, te lo dico, che avevo 17 anni, sono andata a farmi una visita al naso. E il dottor al poliambulanza una volta che gli era, e mi ha detto, ti hai tiroide. E mi ha guardato questo dottore che ha detto, ti hai tiroide. Mi ha detto, sei matto, qui era così tanto per il tiroide, detto, non mi sento niente. E mi ha visitato il naso e mi ha detto così. Va bene, non ho neanche badato, avevo 17 anni. Sato che a 35 anni, 36, ero diventata magra, stanno andando tanto dal dottore, e ho perso la vista. E sono venute fuori le tiroide.
1: Te pare?
3: E mi aveva detto che avevo 17 anni che avevo le tiroide, ma solo che guardandomi.
1: Ci erano dei bravi dottori che intivavano.
3: Dopo sul fatto, Anna, che sono stata oncologica per 9 anni, mi va da Treviso, non posso dire manca solo che ben, però gli ultimi 2 anni che gli era, non gli era più. Era stanchetoso perché non gli era più quel che affratellante che gli era. Dopo non gli era più, gli era in poche, gli era stufe, Anna, gli era, non gli era più quella dei primi anni che mi che chiamavo etose infermiere, perché io ero più vecchia di tutte e tenevo come mie figlie, per modo di dire.
0: Sì, sì,
3: era un rapporto proprio, e anche per la malattia ti aiuta tanto quel rapporto che ti ha con ore.
0: È molto importante. Adesso sono fredde, fanno il loro lavoro e via.
3: Ma ascolta, Anna, mi te dico, forse mia ho capito così, e ultimamente si fredde, ma è stato perché? Perché intanto sono poche,
0: sì.
3: Se ne vorrebbe di più. l'ambiente è quello che è, che non è più quello di una volta. È cambiato tanto, Anna.
1: Certo, io, l'ospedale sì.
3: È cambiato, perché prima ho accompagnato una signora da Treviso che faceva la chemioterapia. Era un'amica di mia nipote e ho detto dai zia, vai tu a farle fare la chemio. E era una cosa tutta proprio, come si dice, tutte coccolone, tutte affettuose, ti cavavano il male, Anna, da quanto erano. E dopo sempre manco, ultimi mesi qua sono nervose, sono poche, e non c'è più che fratellanza.
0: Quell'empatia che deve stare fra l'ammalato, diciamo, e l'assistente, ecco.
3: Ma perché anche mia Anna, magari una voleva stare vestita a finestra, testa dopo che se, o a poltrona, che non andava bene a letto, mi diceva dai Graziella vieni, mi diceva mamma metteme me che sono vecchia, metteme dove che vuoi. L'altro più cercavo sempre di dargli il posto se una non andava, perché certe volte una non va al posto. Comunque non sapeva, negli ultimi 2 anni non era più la stessa cosa, mi non posso dire niente, anzi.
1: Ma anche la vita dei nostri ospedali non è più uguale. Per semplice fatto perché hanno chiuso un sacco di ospedali, hanno fatto che devi dare a pagamento, fare le visite mediche e via via discorrendo. Hanno rovinato la sanità.
3: No, manca adesso, ma le ultime visite che ho fatto, facevo l'antiimmunitaria e quando questo veniva via che ho detto adesso basta. Ma non mi è neanche guardare in faccia il dottor, e gai al computer, e vai al computer, ti dai carta e via.
1: Certo.
3: Ho detto che andare da dottoressa, da babare, che sei adesso, con tutte le carte, che a me spieghi, tutto, insomma, ecco.
1: Sì.
3: Per cavarmi, anche a dire va fuori così, senza sapere cosa e come. E ora sono andata da un'altra e comunque mi non posso lamentarmi neanche dell'ospedale del Treviso per l'oncologia, i fa quel che
1: sì, no, ma si parla in generale, non è che si parla
3: sì,
1: di un ospedale,
3: no, ma in generale è una certa cosa che manca gente, si stanchi, però i fa per me, se che adesso se ti ha bisogno, quando chi ti butta fuori anche qua a Canisano, che sei più il dottore, bisogna andare tutto mandare per computer, mi adesso come dire bisogno di parlare col dottore, non te poi perché mi aspetta mesi e ricambia tutto, Giorgio.
1: Certo,
3: ricambia tutto.
1: E gli altri poveri disgraziati che avevamo pochi, diciamo, le nostre pensioni e quelle della volta, diciamo, che avevamo dei grossi problemi andare a fare le visite a pagamento, che c'è il 60% di persone che non si cura più.
3: Mi adesso con gli occhi che su un mese, 2 mesi, mese, perdo la vista continuamente, sempre di più, adesso bisogna che ho telefonato, e ho detto che non c'è posto, bisogna che vado a pagamento. Allora mi tocca andare a pagamento.
1: È logico, no? Il domanda a pagamento.
3: Ma avevo una roba come veniva fuori la sua fronte, come un poro, una carne cresciuta, tipo. E sono andata alla dottoressa ancora 3-4 mesi fa, che ho detto meglio cavarlo. Ma la dermatologia qua in Treviso, non bisogna aspettare tanto, sono andata a pagamento. Allora, 140 di visita e 72 volte mi ha fatto con l'asere, l'acido uronico e a far bruciarmi questa roba. Guarda, un secondo 70 euro. Due volte 70 euro più 140 della visita. Per farmi, mamma, ho detto, neanche messo il tiro via.
1: Sì, ma ti prova a pensare. Qui che noi ga, chi arriva giusto. Hai capito? Se chi paga a una visita medica ne paga più a luce. E chi sta la luce ne paga più il che dell'affitto. E ora o ti bagni e ti curi.
3: Io pago affitto, non pago affitto.
1: Sì, va bene.
3: E ora pensione, insomma, non è tanta, però non pagando affitto, mi dico, come fai qui che paga affitto?
1: Esatto.
3: Non so come ti fai.
1: Esatto.
3: E adesso non so poi più neanche cosa sui fiori, perché bisogna che ne demono altri fiori, perché ha bisogno che siano altri. Sì, insomma, voglio dirvi questa, Anna, non altro sapremo. In ospedale, è un brutto clima adesso dell'ospedale, non lavora più ben come una volta.
1: Per chi vuole che ti vai sui cliniche private?
3: Sì, sono stati i soldi.
1: Purtroppo, neanche fra poco cavaremo una cosa all'americana. All'americana, se non ti dà, è assicurazione. Temori nella sala.
3: E non manca tanto, no?
1: Non manca tanto, no.
3: Comunque, te l'ho detto, per l'oncologia, a 9 anni mi ha curato e sono una delle uniche che si guaria. Sono guarita, adesso sono fuori dell'oncologia, mi seguo bisogno, bisogna che mi fai tutte le carte da nuovo, ma insomma intanto stavo bene dopo.
1: Certo.
3: Comunque mi mega fatto quel che aveva da farmi. Va bene, vi saluto.
1: Ok.
3: Ciao Anna.
0: Ciao. Graziella.
3: Ti ha sentito cosa che ho detto?
0: Certo. E purtroppo
3: neanche, mi te dico Anna che ho visto anche come che lavora, a parte che abbiamo anche altre figlie che lavorano e sappiamo come che è. E mia figlia Laura che lavora, era un amore, qua lavorava in casa del ricovero, era solare, ma sapete come che si è cambiata?
0: Guarda,
3: ha ricambiata, non si più, nervosa, più cattiva, più sogna cammina.
0: Sì, perché la vita è talmente stressante che non lo so, non stiamo più al passo.
3: No, perché era proprio una natura, non so che. Anche un po' che era in casa del ricovero, andava a fare un periodo di aria. Qui non è, ma era una roba tutti voi ahi, e adesso è stufa, morta, ma stufa.
1: Hai fatto che dove che serve 10 infermiere e gliene mette 7 e che 7 anche a lavorare per 10.
3: D'altra parte cosa fai? Quese?
1: Certo.
3: Che noi siamo famiglia in doppio.
1: Certo.
3: Dopo, mi pare anche quando che ero anche in ospedale, anche infermieri, a una certa ora va a beversi anche un caffè, anche a ore, perché è a notte che c'è da fare.
0: Non lo dico.
3: Perché a mia figlia, dico, anche se non fosse a... Ma se le vede, sentai un attimo, che beve il caffè, ecco, non fa niente, beve il caffè, non è giusto neanche a quello, non è giusto, perché... A una certa ora penso che possa anche bere un caffè.
1: Certo, no. È poco voglia che riposo, anche per il cervello stesso, per il cervello.
3: Va bene, aspetta che non parlo massa, che dopo mi dire.
1: No.
3: Va bene, Anna.
0: Ok, ciao. Graziella. Ciao, carissima.
1: Ciao, Graziella.
3: Sono andata a trovare la Vittorina.
0: Sei andata?
3: Sei tu andata a trovarla?
0: No, non mi sono potuta muovere, mo che ho ripreso a lavorare, guarda. Se riuscirò a spostarmi domenica, perché domenica sono a casa, vedo se domenica riesco ad andarla a trovare.
3: Ma mi vorrei andare perché mia sorella sta proprio vicino, mia sorella sta vicino.
0: Ah sì?
3: E ha detto vieni qua che ti porto io, ma non so come che sia qua testa.
0: No, beh... per la testa, insomma, ti riconosce, è il fisico che non sta più in piedi. Ma volevo, chissà, fare un giretto.
3: Beh, non lo posso farmi sapere se vai, come
0: certo, fa. Certo.
3: Vi saluto, buonanotte.
0: Ok, okay. Ciao, Graziella.
3: Ciao. Saluto tutti quelli che ascoltano le mie chiacchiere.
0: Ciao, certo, le salutiamo tutte.
3: Ciao.
0: Chiaramente.
3: No, ma se non arriva stasera.
0: No, non viene stasera, anche lui è in castigo. Per 10 giorni non può uscire di casa.
3: Oh, Madonna Santa. Ma ieri sera gli era? O
0: sì,
3: fatto...
0: sì, però è stato... non dove, perché lui quella trasmissione al mese che ha, che è il secondo mercoledì del mese... E aveva tanti ospiti e doveva essere presente, però non lo poteva fare, non lo poteva fare perché insomma
3: un cura anche io.
0: Eh sì. E va bene, sì. Dai, speriamo la settimana prossima, così.
3: Ma sì, che si cure prima.
0: Adesso passerà tutto, sì, sì.
3: Se
0: sì,
3: manca
0: sì.
3: Lui, no, che sei tutti validi, ma...
0: No, beh, ma è diverso, ormai ma quando si diversa, nasce in tre, un gruppo in tre, e deve andare avanti così.
3: Studia il computer e sta tutto...
0: Certo. È così.
3: No, però è bravissimo, eh.
0: Assolutamente
3: è bravissimo.
0: Bravo, è vero.
3: Intelligente, è andato a scuola.
0: Ok, va bene, Graziella.
3: Va bene, ciao.
4: Ciao.
3: Mi raccomando, l'asilo, non disturbare le bambine.
4: No,
3: dopo piango,
4: devo andare piano perché se no rimangono incinta.
3: No, per carità. Dopo Anna che tocca far rianina nanna.
0: Ciao. Sì, dovremmo far rianina nanna prima lui.
3: No,
0: stato. Ok.
3: Le impermoiose, se te chiedi qualcosa.
4: No, parliamo. Certo, okay. Che sì.
3: Sempre quieta, sai, quando che siamo vecchi, magari capiamo una roba per un'altra.
0: Sì, è vero. Poi ognuno ha il suo carattere, ecco.
4: Ecco, là che sei diversi caratteri.
3: E dopo sappi vecchi che sei bien e ti...
4: Sì, ma amico, capire una roba, che per andare d'accordo bisogna che pensa di essere, non mi... ma di essere una persona che ha bisogno cadevole.
3: Sì, quello sì.
4: Ecco, e ora ti
3: la medicina giusta.
4: Ora ti vedi, è giornata bea e ti acciappi come che sei.
3: Perché sa che il italiano te poi mia che come siamo come i bambini,
4: E stamattina abbiamo giocato a tomboy. E ora là ogni 2 minuti ti tira fuori il lotto, stata ti tira fuori il 3, cioè, perché è memoria anche vista di quello che è, no?
3: E così intanto se passa in più il tempo, dai.
4: Certo, ma ti sa che mai cose che è. Non si paga niente, più c'è un premio.
0: Ecco.
3: E no, altre donne siamo peso degli uomini.
4: Non stiamo a far pensare.
3: Va bene, Giorgio, dai.
0: Ok.
3: Vi saluto.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, Graziella.
5: Saluto la Giuseppina di Montebelluna qui a Tessà che faceva a Mistra
0: quei
5: bacchi da seta che a me canta la canzone Voglio amarti così, perché a me cantava mio marito e a sa.
0: Dai.
5: E ora che dico Giuseppina vada che in settembre fa 89 anni in settembre
4: dai.
5: Però perché a me ha detto che ne aveva 90. E ora che a me canta la canzone quando che si sente che a me è forte.
0: Certo, adesso la mettiamo perché poi arriviamo alla chiusura, chiudiamo a mezzanotte. Ok.
5: Il mio numero di telefono dai che ho sette ugà, che tanto mi piace anche a
0: certo, certo.
4: Certo.
0: Ok, va bene,
5: ciao,
0: Graziella.
5: Ciao, Anna.
0: Ciao, ciao, Graziella, ciao.
5: Ciao.
0: Ecco qua, qua c'è l'Ada di Aso che dice: Anna, dico alla signora Gina che io amo il caldo e sono sempre sopravvissuta senza condizionatore, rare volte il ventilatore, per evitare dolori di cervicalgia eccetera. In estate basta o una canottiera o e pantaloncini, d'inverno maglia, maglioni, giubbotti e cappotti e anche a coperta. Dico io, comunque il mondo è bello perché è vario, o meglio ha variato. Hai ragione, Ada, cara. Sì. Adesso abbiamo anche il nostro Fabio Pollice Verde che è ritornato a casa. Buonasera, Cangarosi. Eccoci in ascolto. Questo l'abbiamo trovato in radio e lui è adesso andato a casa, ci ha salutati. Poi abbiamo anche il carissimo signor Michele di Venezia.
4: No,
0: buonasera signor Giorgio, buonasera signor Anna. Vorrei andare a ritroso formulando una domanda: come mai da molti anni la mamma, la donna, ha abdicato la carriera più bella del mondo, e cioè essere la prima e la più importante maestra dei propri figli? La risposta è complessa ed è responsabile anche la politica, ma a mio parere c'è una buona sorta di egoismo. Andare a lavorare e lasciare l'educazione dei propri figli a delle ragazzine sitter e farle andare a prendere a scuola dai nonni, non per bisogni primari, ma per concedersi superfluo e armadi pieni. Mi sembra una scelta seppur rispettabile, ma poco amorevole nei confronti di chi si dice di amare di più. Meno esteriorità e stracci, ma mamma e bambino uno accanto all'altra. Chiudo con Alemanno e qui sono in linea col signor Giorgio, due pesi e due misure. Se Alemanno è stato indagato e condannato per i rapporti con la municipalizzata quando era sindaco di Roma e non fece peggio degli altri, anzi gli altri dovrebbero avere di gran lunga il medesimo trattamento, compreso il sindaco attuale, cioè il PD Mandolino Gualtieri, che ricorderete come maccheronico ministro dell'economia, visto che di questa materia il buon Gualtieri non ne capiva granché. Sempre spaesato a ogni domanda, anche adesso. Grazie Michele di Venezia.
4: È vero Michele, è vero, è vero, è vero. Io ho cercato di non pompare e che ho detto appunto che su Alemanno i giudici hanno usato mano pesante, ecco tutto lì, e perché non è stato
1: peggio, diciamo, di tanti altri sindaci, magari della parte opposta. Ecco, tutto lì.
0: Vediamo un po' la tre. Pronto?
6: Ehi là, sono
0: io. Oh, la Giuseppina!
6: Vorrei tornare indietro.
0: Per un momento. Ma il tempo non si vede, corre lontano.
6: No, non sta a fare fa Thomas che ne vendri io con canti. No, capito.
0: Io stringo forte a te la piccola mano.
6: Sì, ma no, Graciela, voglio amarti così. Abbiamo amato, non mi ricordo più le parole che si diceva una volta come moroso, come marito. E che mi assò l'aria, ma sbagli le parole perché è passato, no, può dismentirarlo. Ah, tu capito? E ora canta questa, e tardi il momento, che dopo va in argomento, perché cos'è? Basta parlare dei vecchi, non sono vecchi. Ma sono i giovani di gamma 5 di una volta, ma cosa mi insegna gamma 5 da 50 anni, che non ho messo in pratica? Perché è una vecchiaia, no? È proprio brutta come che si dice. Basta stare attenti, anche a me sono vecchia un anno di manco della Graciela, perché so, ecco, aspetta, perché adesso va ieri in letto, adesso sono qua sul divano. E vabbè che a salute, che per farle tante dei medici, bisogna farsi a noi altri adesso. Perché i medici ha bisogno che non siano altri a curar loro. Perché certi medici, adesso mi non fai nome qua e neanche le patologie, però quando chi parla come che bisogna essere altri a parlare perché loro non, cioè è nel metodo diverso, però i fai taser per il fatto che dice mi cosa chi ha da fare con me, perché è vero che però bisogna stare anche attenti come che si fa adesso, nutrirsi queste vitamine, stare allegri quando che nel giorno no. Bisogna cantare, bisogna aspettare che venga il momento giusto. E i pensieri brutti non tutti. Mi ascolti tu?
0: Sì, ti ascolto, ti ascolto.
6: No, ma no, perché mi fa rabbia? Perché gamma 5 non mi ha insegnato così, adesso sono le vecchie che sono assiste con gamma 5. Bisogna insegnare a quei giovani che a parte che adesso invece non so onde che sia.
0: I giovani non sappiamo dove si trovano.
6: No, no, e ora sta attenta, non vuoi scherzare su queste robe qua, perché so che ce ne tante che adesso non mi viene in mente i nomi che vorrete, ne viene piso, ma qui che ha fatto il gamma 5 ce ne tante che manca. Però gli argomenti bisogna cambiarli, se ho un problema a casa con ogni radio conto anche bene, ma no ben il ben della vita che si fa, perché che aveva di 106 anni o 108 che sia, che era da parte vostra, quando ti ha domandato che era sulla televisione cosa che vuoi per arrivare a chi anni ha, dimmi, se ti guarda, dimmi ti cosa che hai detto, due parole sole. Ed è vero, perché la medicina è qui, no, di star contenti che i problemi, d'accordo, ecco, e di non arrabbiarsi. Lei ha due robe che bisogna mi metti in pratica, sa, queste robe qua,
0: certo,
6: che mi vuoi... No, Anna, amico, ho problemi in cammino, ma problemi chi è qui che ha tutti, ma bisogna sorpassarli, se non è proprio come Sorea che è morta natosa e insomma è diverso perché non desmentirà mai, però anche là bisogna pensarla, avere fotografie in casa non è giusto, d'accordo, ma vita, se non si affondano altre anche della salute al giorno d'oggi è difficile andare avanti, perché mi non ti dice gli anni soltanto che se te sa qui e Graciela mi viene uno di manco, ecco.
0: Sì, vero.
6: Però mi e ora mi varia diverse che tu le mi ha portato tutto l'anno passato, che ho una cartella piena di robe, ho tanti problemi di aver fatto anche interventi, però mi non sono studiata, non sono psicologa, però mi è il modo che vede il dottor, come che è vero che ne ha appena gite come 15 anni mi ha sentita e sono andata in ospedale, mi ha operata perché mi ha palpato, che adesso mi fai papire, mi sollevo la sentenza, se non è una roba proprio, a te capio, mi dici no, 5, avrei fatto 5-6 interventi, e se un anno passa, cerchi di curarmi, ma no, come si dice, quelle vitamine...
0: sì, già, dei ricostituenti.

0: fatta me, mi pensi sempre a me vita di una volta, a te capiana. E dopo vai avanti con la vita di un cuo, perché se no non lo te puoi avere il pensiero di una volta era una volta, e adesso li des. Però non vi, non vuoi, ecco, è come dire, cioè la pastiglia per la pressione. Ma se mi metti in cura col mangiare, con qua, con anche adesso col caldo, ecco, ma che ho da ciò la pastiglia? Le mie pastiglie ho in casa e metto se sei convinte che a ciò è, tutte e tre, a mia dottoressa anche. No, preferisce non farmi la ricetta e mi pare se vai per modo di dire ciorli. Ma meno ciorli, ho cambiato anche del posto, vengo più insieme quelle vitamine che ciorli. Perché mi mette l'impegno di dire che se una mi fa arrabbiare, e nel modo di dire, a me fa una sua pressione, quei problemi di medici, quei problemi di un'amica, quei problemi di fiori, meno ciorli a pastiglia, perché mi rende conto che se mi mette calma, tranquilla e mi guarda me, perché se sono fatta per gli altri è meglio che mi vada di me, ecco, mi non c'ho, perché gli effetti collaterali di una pastiglia perché specialmente qui per pressione, no? Perché sono la terza elementare, non sono
1: diciamo,
0: però che ne persone, perché mico va in cimitero, si canta da parlare con i, e parlando delle vecchie, di medicina, mi studi come essa una psicologa che vuoi studiare per farmi una cultura, e mi fa dentro di me, sbaglia che era. Cosa ne andrei a fare? Ecco, perché c'ho la pastiglia, e ora cosa succede? Dopo 15 di che ho la pressione non vado, e corre dal dottore, e no, sul posto dei 20 che vuoi il 40, il numero che, no, che ha le pastiglie, e c'ho le 40, e 40 che fa, come si dice, che viene stornare, la pressione non va dove, va alta e bassa, e che ne diverse persone, intanto se vive ma ne si pifa prima, il modo di parlare, ecco. E tante si inca mancare con i corassi, perché? Perché non è la fiducia del medico di condotta che ti segue bene. Mi quando ti guarda la sua faccia, che vede il dottore che non fa per il mio bene, e mi fa manco di andare, adesso è analisi di sangue, sarebbe ora che andasse, le un anno passa. Ma dice, stai benissimo, se succede, succede, perché non mi aiuta che mi ho comprato la vita. Non capisco, però Anna, bisogna rendersi conto di star contente, e quando che sei fioi che ha problemi, perché gli dico un po' lì in generale, non occorre neanche dire a qualità, perché ognuno ha tutti uguali famiglie che cambia vita da una volta ad essa. Bisogna che se ciò è il suo impegno, parli male.
1: No, no, no, ma sai qual è?
0: Ma è cascata la linea?
1: No, ti mi senti?
0: Anna?
1: Non mi senti mica, sa.
2: Come non ti senti?
1: No. E se dovrei che ho scritto di parlare insieme non vuoi?
3: Ben, dai, mi senti?
0: Ho visto dare una santa di coraggio, perché mi fa anche pena sentir dire così. Dai fastidio.
1: Ma domani
3: no, Giuseppina!
0: E ora anche questo che ne è già.
3: No, siccome Giorgio sta tentando di parlare, ma tu lo ascolti a Giorgio o no? Lo senti?
0: No, adesso no, perché vuoi andare a senso unico al momento.
3: Ho capito.
0: Ecco, no, non ti ha capito niente di te, ho capito che ti te. Giorgio, non mi ha detto niente.
1: No, ho detto ho capito che ti vuoi andare a senso unico.
0: Ecco, tutto, No, anche perché ti dire solo che questo, mi sono vecchia e so che ho bisogno, non so che fine che fai. Però come che bisogna che aveva non morti sul caregone in cucina, che una volta era sul caregone che stava drio a ste vecchie senza dentiera, queste e quelle, morì a casa come che le vero. Adesso è cambiata, ecco, ma non è l'amore che non vedeva i fiori, è il sistema che ne des, che se non si pensa, se mette l'impegno a una certa età, i fiori vien torni e ritorni per portarmi a far visite che... per qua parlea. Ma a nostra fine, dov'è a nostra fine? Ricoveri chi fa casa di riposo a tutto andare? Mi ha tu capito? Dai parla Giorgio che vuoi sentire.
1: No, certo, ti ha perfettamente ragione, voi dite proprio che

0: Hai perfettamente ragione. E volevo
1: Sì,
0: dirti.
1: perché a mio sentista, mi non vuoi far nome, che ne è un po' di menefreghismo, perché io, e ora che ne so che ne mame che dice, ah, me tosa, ma me porta in palmo a man, e a me fio, e a così, è vero, anche a mia ne però non le pifa una volta, in caso di malattia, dice, perché mi piuttosto, cioè non vuoi il cocco, il bacio, e vieni qua a bere il caffè, qui biscotta, d'accordo, e accetti. Ma in fase di malattia, in fase della nostra, come si dice, fine vita, è diverso qui fiori. La nostra fine vita, è diverso. Ecco,
0: Certo.
1: e ora mi dice che te, cioè, che stai io i fiori qua a mentalità se vuoi ascoltarmi. Ecco, però mi lavori tanto su me stessa, sarà perché sono misura adesso ancora, certo che vuoi dire... Metto è quel che lui, non sono magari in famiglia, quietosi che magari mi sono costretta a fare quel che volore. Ecco, non vorrei mai pensarmi. Però mi ho seguito tanto e non smente che sebbene che Gamma 5, cioè il fatto di legge, di giustizia, io ho ragione politica qua e là, ma dopo manca che altra roba che era tanta anche una volta. Ecco, che adesso è ridotto Gamma 5. Che nel mondo che va male e parla 24 ore su 24, che è vero, e che robe ha, e tutto il resto non venne come una volta, perché è vero che era anche Franco che parlava, si vera tutto quanto, ma quegli anni sono
2: No, ma
1: passati.
2: è cambiato proprio l'educazione, è cambiato proprio il clima, è cambiato l'abitudine della famiglia.
1: Esatto. Però siccome che non sono, come si dice anche come Mario, non sono proprio di qui, sono affettuose, mi vuoi fatti, non lavoro, no, vuoi pratica, no teoria, Maria Vergine, c'è un vaso da Natosa, adesso va a posto per tutta la giornata, no, no, è che gli era un detto che mio nonno diceva sempre, non viene più, una volta si diceva anche adesso. Tutti invece te verrà che te verrai tutt'ose che te porta il gotto d'acqua, che sarebbe il gotto d'acqua prima di morire, se
2: Ma
1: parli in
2: che?
1: cavalia. Ecco, era il mio suocero che era allora, che era l'idea così, ma in realtà era chi stava io, ai vecchi, sebbene non c'era quel che era che ne oggi in medicina. Ecco, perché non, mi sta fuori la pellicinina dopo, beh, insomma, era l'idea mio suocero. Mi sono in letta, che so che non mi muove più, mi metti una damigiana in parte e mi tira l'acqua quando che vuoi. E questo cosa significa? Che non me ne più il fiol e sta io a mamma.
2: È vero,
1: Capito?
2: è vero, è
1: No, no,
2: vero,
1: mi vuoi essere forte e quando che fai, che sia a me ora, sperando più tardi che possa, le volte dice. Ma non è il caso adesso perché mi sento il capennino, insomma. La riletta e non svegliarsi più a mattina e lei.
2: ok, va bene, Giuseppina, e noi qua a
1: Va
2: mezzanotte
1: bene,
2: dobbiamo
1: comunque.
2: chiudere, quindi.
1: No, non ti ho cantato, se che ti mi hai interrotto prima, se che canti la canzone a Graciela. Vorrei tornare indietro per un momento. Ma il tempo non mi aspetta, corre lontano, io stringo forte a te.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao Giuseppina.
0: In alto i cuori.
2: Ecco. Ciao. Sempre.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Forte, forte.
2: Cara la mia Giuseppina. E allora dai, noi signori siamo, sono, mancano 10 minuti a mezzanotte e io purtroppo a mezzanotte devo uscire, sono qua, partono gli allarmi e quindi grazie della vostra compagnia. Guarda, c'è l'ultima telefonata, proprio sentiamo velocemente. Pronto?
3: Buonasera carissima.
2: Oh Penny, ciao Penelope.
3: Ciao carissima.
1: Ciao.
3: Tutto bene, ciao. Ciao caro ragazzo.
2: Certo.
3: No, allora sarò breve. Solo proprio, ma non per ribattere a quanto si dice in generale. Allora io dico solo una cosa. Ogni persona è fatta alla propria maniera. Mi è piaciuta l'ultima signora, ma mi sono piaciute anche le precedenti. E vorrei ricordare a me stessa per prima di beccare e di dire quello che ognuno dovrebbe fare, che siamo fatti ognuno alla propria maniera. Beata chi ha ancora la forza di combattere, di sentirsi attiva, eccetera. Beata lei. Ma non può entrare nella psicologia delle altre persone, non può negli stati d'animo. Ognuno vive alla propria maniera le proprie situazioni di salute, e parliamo di salute, malattie e anche di problematiche familiari. Quindi vorrei, per quello cercherò di essere breve e non mi addentro su questi discorsi, ma mi avete già capito quello che intendo dire. Stiamo attente quando parlo per me stessa, parlo a me stessa per chiedere scusa se qualche volta inavvertitamente ho offeso o non ho capito bene che la persona diceva, eccetera, perché non possiamo sapere nella mente di ogni persona e nel vissuto di ogni persona cosa è capitato. C'è chi ha la forza di combattere, chi ancora riesce psicologicamente a farlo e chi no. E allora bisogna avere tanta più come si dice, partecipazione nel capire anche gli altri e chiedere scusa se certe volte ci sentiamo tanto forti, siamo noi le prime di io faccio così, io mi tengo forte, non bisogna fare. No ragazzi, attenzione, ognuno è un caso a sé. E la famosa frase, carissimi, sia te Anna e sia te Giorgio, parlo per tutti ovviamente, la famosa, mi piace quella frase in cui si dice, quando incontri una persona o senti una persona, tu non mettiti nei panni o nelle scarpe dell'altro prima di parlare. Non so se mi sono espressa bene.
1: Sì,
3: qualcosa.
1: Sì,
3: cioè, è facile. Non so se mi sono espressa bene, Giorgio.
1: Sì,
3: hai capito quello che intendevo dire?
1: Sì.
3: Ecco, volevo dire, attenzione ragazzi, noi chi incontriamo non sappiamo cos'è il suo vissuto. E mi fermo qua per stasera. Volevo solo aggiungere un piccolo, se si può, se no chiudo. Volevo solo, c'è stato, credo quel signore che ti saluta sempre, signore, oh mamma, come Michele mi pare.
1: Michele di Venezia, sì.
3: O sbaglio?
1: Michele di Venezia.
3: Che ha mandato un messaggio, adesso non ricordo.
1: Sì.
3: Che ha detto che ormai le persone, parlo delle donne, ma non per, sai, per fare la femminista, perché non sono neanche mai stata gran femminista, parteggio per le donne se c'è da parteggiare, come parteggio per l'uomo, che hai da rispettare tutti, ti rispetta. Però quando, se ho capito bene, ribadisco e chiedo scusa se non ho capito bene, e quando ha parlato che la donna non fa più non vuol più fare la madre, vuole andare a lavorare, vuole andare così, ho capito forse male, chiedo scusa. No, carissimo, se ho capito così, signor Michele, non è così la realtà. Il mondo è cambiato, come lo dicevate poc'anzi voi. La donna va a lavorare per due ragioni. Perché ha bisogno, prima di tutto, di lavorare sia marito e moglie al giorno d'oggi. E anche perché sono cambiati i tempi. La donna o un marito una volta poteva, con le spese che c'erano, lo stesso, con lo solo stipendio anche mantenere bene sia la moglie e sia anche i figli. Ma non solo mantenerla per dire mantengo mia moglie e basta, perché faceva la casalinga, penso a mia madre mentre dico queste cose, si poteva fare. Poi c'è lo studio, c'è l'interesse di avere il lavoro, il piacere, e anche le esigenze sono cambiate. Ne avete parlato prima, cosa costa la vita, cos'è la vita, oppure anche eravamo meno esigenti. O sbaglio?
1: Certo.
3: Però la vita d'oggi...
1: Scusa, dobbiamo chiudere.
3: Ah, scusa, scusatevi tanto, vi saluto, una bella serata, piacevole, e vi saluto con affetto. Buona serata. Ma come mai a mezzanotte adesso?
1: Perché non c'è il pupetto?
2: Allora, non c'è Thomas, che... E poi parte subito l'allarme. Noi non abbiamo il codice e...
3: Ah, scusate, non sapevo. Ma è malato Thomas?
2: Diciamo, deve stare 10 giorni a casa, non si deve muovere.
3: Lo abbiamo chiuso sotto chiave?
2: Sì.
3: Sì. Mettiamo la serratura. Ragazzi, buona serata e un abbraccio a tutti gli ascoltatori, anche criticatemi pure, a me piace essere criticata, e non che mi dicano che sono cosa dite, no, io critico, io da criticare dico quel che penso.
1: No, noi non critichiamo nessuno, chiudiamo.
3: No, non mi sono spesa bene. Quelli che ascoltano ovviamente, ma è ovvio che, ma è giusto anche, perché se io non sono d'accordo con quello è anche giusto che dica la mia. Buona serata.
2: Ciao.
3: Buona vita, come dice qualcuno. Arrivederci, statemi bene. Statemi bene. Ciao ragazzi, ciao. Arrivederci. Ciao.
2: Ecco qua la carissima Penelope, purtroppo noi qua andiamo di corsa e vabbè, vedo già che anche Francesco, il nostro, ciao Anna, ciao Giorgio, a voi e a tutto il mondo di Gamma 5. Guarda carissimo, è il nostro Francesco Dondo Speaker. Mi facciamo tanti.
1: Ciao Francesco.
2: Guarda, un abbraccione Francesco. E poi il carissimo Michele di Venezia, guarda, saluto, brava la signora Giuseppina, sia nei ragionamenti sia nel cantare. Claudio Villa, e non se la cava per niente male, così il Reuccio mi ha allietato anche stasera. Brava signora Giuseppina, continui così. Grazie Michele di Venezia. Saluto la signora Penele, poi ho evidenziato la complessità della situazione. Buon ritorno a casa. A cosa devo chiedere?
1: No, dobbiamo andare via.
2: Ho letto i messaggi. Sì, via.
1: Se non salutiamo,
2: e dai, forza.
1: È inutile, Anna. Tu lo so che vorresti stare ancora qua, però mai è tardi. E fra poco tacca l'allarme e noi non siamo quei
2: vuoi via. Salutare?
1: Ecco, ciao a tutti, buonasera, e io ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Sono stato contento di quello che abbiamo fatto.
2: Bene, io qua sto eliminando tutto, mettendo tutto a posto, dai, Carolina inizia ad uscire, io faccio i miei saluti, saluto chiaramente tutti quelli che hanno partecipato alle telefonate, come Andrea, il nostro carissimo RDM, la Gabriella Dell'Olmo, Giancarlo, il vigile urbano, la Teresa di Vicenza, la Gina di Rosala, Graziella di Treviso, la Giuseppina, la carissima Giuseppe e Pina, la Penelope, Davide Poeta Pazzo, Michele di Venezia, Fabio della Pianta, Antonio di Ferrara, Faustino di Cavarzare, Luca della Mandria, Ada di Asolo, la Dunia, Marco da Tre Baseleghe, Davide D'Alessiano, il nostro Francesco Dondo Speaker, carissimo, e tutti ascoltatori e ascoltatrici che ci avete ascoltato, che ci avete sostenuti, anche quelli che non ci hanno ascoltato, li salutiamo caramente. Quindi buonanotte, buonanotte gente, buonanotte a tutti, a giovedì prossimo. E vai con, diamo la nostra sigla notturna, così poi metto tutto. Opla.

0: dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

andata a casa col negro, la troia non si può dire, però Vasco lo poteva dire. C'è un cartello di ricchioni, non si può dire, però Elio lo poteva dire. Che i politici vogliono la capitale per le poltrone, non si può dire, gliela do io.

Buona giornata amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 9 luglio 2026. Sono in vostra compagnia e non a caso oggi avevo esordito dopo un po' di tempo con le canzoni naturalmente del nostro Rocco. Per un semplice motivo, semplicemente sono le canzoni che mi rappresentano di più, in modo particolare prendevo spunto dalla canzone Ho paura degli italiani, che poi rimetterò più volte oggi perché obiettivamente questa canzone va a rappresentare, a dire una delle tante verità che ha sempre, su cui ha sempre puntato Rocco, no? Il fatto che noi ci lamentiamo, e giustamente, perché la condizione generale della società sta peggiorando a una maniera direi velocissima, al di là di quello che ovviamente gli organi del potere, gli organi di disinformazione ufficiale fanno, che dicono che va tutto bene, va tutto bene, insomma, tra mille difficoltà si mantiene il PIL, aumenta dell'1% quest'anno e poi avanti di questo passo, tutte cagate di questo tipo, ma la situazione economica del paese negli ultimi anni ha subito un drenaggio di risorse spaventoso e un passaggio delle ricchezze di questo paese progressivamente all'estero in maniera continuativa. Ci mancava il disastro che io già dissi più volte durante la mia infelice campagna elettorale durante gli anni tra il 20 e il 25, ci mancava solo il governo Conte, che è stato un vero e proprio disastro in termini economici, perché con quello che ha fatto, a parte le ruberie e le cose folli che sono state fatte tra mascherini e tutto il resto, ma ha bloccato per circa quasi due anni, bloccato nei fatti l'economia del paese con la scusa di Green Pass, mascherini e quant'altro. Si sono bloccate le esportazioni, è crollata la produzione, decine di migliaia di persone a casa, e smart working e tutte queste puttanate hanno portato semplicemente a un disastro economico che è stata la ciliegina sulla torta di merda che negli ultimi 20 anni si era ormai evidenziata in maniera chiara. Dal crollo, l'ho detto ripetutamente, dal crollo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi dalle dimissioni anticipate nel 2011, è iniziata una fase di decadenza velocissima che ha portato 10 anni di governi non eletti da nessuno, ha progressivamente svuotato e impoverito perché l'economia italiana, perché mancava ormai completamente una strategia economica, una strategia finanziaria, una strategia industriale, è mancata completamente una guida politica o un arbitraggio politico che potesse tutelare anche le medie e grosse aziende italiane, e quindi il processo di cosiddetta svendita o privatizzazione iniziato nel famoso yacht Britannia nel 92 ha cominciato a dare i frutti malefici in maniera evidentissima, perché oltre alle grandi aziende che sono state ovviamente la Fiat e tutto il resto, che progressivamente sono passate di mano verso capitali, famiglie, dirigenti stranieri, ma poi è saltata l'IRI, è saltata l'ENI, sono state svendute tutte le grandi strutture industriali a partecipazione statale che riuscivano a tenere una grande quantità della ricchezza prodotta in Italia e quindi poi trasformarla in stato sociale, trasformarla in strutture ospedaliere, in assistenza di anziani, in pensioni e avanti di questo passo, naturalmente in mantenimento delle strade. Per esempio, noi siamo in condizioni vomitevoli ormai con le nostre strade, e il Veneto non è neanche tra le regioni peggiori, perché sono stato in Emilia Romagna e la situazione è spaventosamente peggiore, incredibilmente, no? E quindi dicevo, tutti questi segnali si sono poi tradotti nella condizione che viene data alle famiglie,
che hanno perso progressivamente reddito, e negli ultimi, ma solo per prendere in mano gli ultimi 10 anni, gli stipendi di fatto sono rimasti bloccati come le pensioni nella sostanza, e salvo ovviamente una esigua minoranza di rotti in culo, figli di puttana venduti e corrotti con pensioni da nababbi, sono le gerarchie ovviamente che hanno sempre servito i grandi dominatori speculatori finanziari stranieri, quindi le grandi gerarchie dei politici, dei magistrati, eccetera eccetera eccetera. A parte queste, voglio dire, tutti gli altri siamo a pensioni ridicole e a stipendi da fame, che ormai si evidenzia in maniera chiara. Oggi la gente non riesce più, ma i ristoranti sono pieni. Allora, anche questa è una grande stronzata. Oggi le famiglie italiane sono costrette, nei fatti non riescono più ad accendere mutui, non riescono più ad acquistarsi una casa, che era una delle caratteristiche principali che il popolo italiano aveva a livello mondiale insieme a quello giapponese, che era quella di avere la proprietà. L'80% degli italiani avevano la proprietà di almeno una casa. Oggi progressivamente questa cosa, che sta passando la mia generazione, sta passando i nostri figli, non hanno più neanche la possibilità di accendere un mutuo bancario, perché non hanno neanche, non solo non hanno stipendi che giustifichino o possono fare affidamento su un mutuo, ma hanno contratti di lavoro a tempo determinato spesso, nonostante che dicano che sono aumentati quelli a tempo indeterminato. Ma resta il fatto che gli stipendi reali, tolte le spese, tolte le bollette, tolta l'alimentazione, tolte le spese normali di gestione, non restano soldi per pagare un mutuo nella maggior parte dei casi. Quindi nessuno più accede all'acquisto di una casa, che invece era poi un passaggio praticamente quasi obbligato. Uno iniziava, faceva i suoi studi o iniziava a lavorare, dopo qualche anno poteva tranquillamente sapere che accendeva un mutuo e si comprava un appartamento, una casa o quello che era. Tutto questo sta saltando a una velocità incredibile. Ma la cosa più pesante è che, parlando che nella canzone di Rocco dice ho paura degli italiani, la cosa più pesante è che questo popolo non ha, naturalmente nella maggior parte dei casi, non sto generalizzando volutamente, so benissimo che ci sono ancora qualità umane e capacità di intelligenza e di cuore incredibili, ma sono sempre più ridotte. La maggioranza, sempre più marcata maggioranza, sta accettando passivamente, piega la testa di fronte alle cose più inaccettabili da un punto di vista sociale, democratico e di libertà. Accetta, pur di non peggiorare ulteriormente la situazione, sta zitto, accetta la situazione. Perché? Perché ha paura che qualunque protesta o altro possa semplicemente peggiorargli ulteriormente quella che è già una situazione estremamente precaria. Anche perché cosa è accaduto nel frattempo? Che la rete sociale, la rete di complicità, solidarietà, fraternità, eccetera, amicizia, che c'era molto che era molto diffusa comunque, almeno tra gli strati popolari, è completamente saltata. Oggi la gente vive in una condizione di sostanziale isolamento, perché hanno in mano questa merda di smartphone, ok? Ci sono anch'io, non è che mi escludo da questo, ma ci sono proprio quelli che sono diventati totalmente dipendenti e che l'unico modo per rapportarsi socialmente con gli altri è attraverso il messaggino, attraverso i social, e si crede che questo possa coprire possa compensare il vuoto esistenziale, cioè il messaggino o il commento sui social è passato come un normale rapporto sociale, ma non siamo nella normalità, siamo nella patologia più completa. Il messaggino o la chat all'interno di un social non è un rapporto sociale, è un'illusione di rapporto sociale. Non hai 5.000 amici, 3.000, 2.000 amici su Facebook, sei solo, perché nessuno mai, quando avrai un problema, ti potrà aiutare anche volendo, salvo rarissime eccezioni, perché tu non hai creato nessun rapporto umano, non hai creato nessun rapporto vero. Perché? Perché era un rapporto vero, devi cominciare da bambino, magari iniziando imparando quali sono i limiti
in cui ti devi muovere, le famose baruffe dei, dei ragazzini e tutto il resto, ma questo ti aiuta un attimino a porti, a renderti conto che ci sono gli altri e a sapere di rispettare gli altri. Non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi, voglio dire, si sa che impari gradatamente a a sapere che ci sono degli altri davanti e verso i quali ti devi trovare sistemi di comunicazione che sono basati su tanti fattori, tra i quali rispetto, amicizia, ma anche incazzature, per carità, ma imparare su questo. In realtà oggi noi abbiamo intere generazioni che non sono più abituate ai rapporti sociali perché sono state profondamente traumatizzati dai rapporti sociali. Nella scuola oggi non abbiamo più insegnanti super partes, ce ne hanno di coglioni tantissimi anche una volta, per carità, ma avevano la funzione di arbitri della situazione e diciamo che in linea di massima avevano anche la capacità di tutelare per esempio il più debole nei confronti del bullo della classe, no? Oggi questo non solo non c'è più, ma l'insegnante spesso si tramuta in agente, persona che agisce e fa bullismo nei confronti di alcuni scolari quando questi non si comportano, non dicono, non fanno le cose che l'insegnante si aspetta da loro. Quindi la componente di arbitro della situazione, di educatore, quindi di ex ducere, di capacità di tirar fuori i talenti e le migliori qualità del bambino, sono state perse. Naturalmente sto generalizzando, ci sono bravissimi insegnanti e ci sono che hanno la fortuna di avere ancora la scolari che riescono a rispondere perfettamente e riescono a essere educati e nel migliore dei modi, cioè questo ma in linea generale la situazione è questa. Quindi è un popolo che si è spento e che si è adattato, piegando la testa, per sopravvivere nella propria progressiva miseria anche economica, oltre che morale e intellettuale, ha accettato delegare la diseducazione dei propri figli a un sistema scolastico statale che è sempre più becero e sempre più inadatto ad educare, tenendo poi conto che ti mettono paletti come la vuoi portare il tuo bambino all'asilo nido? Allora, ammesso che tu sia riuscito ad avere un figlio e abbia avuto il coraggio di avere un figlio, devi avere la capacità di cacciare quasi 400 o anche più 400 euro al mese di asilo nido, ma contemporaneamente hai, se non vuoi romperti le palle e cercare soluzioni alternative, devi farlo facendo in modo che tuo figlio sia vaccinato con 10-12 vaccini nei primi 3-4 mesi di vita, che ogni vaccino ha più valenze vaccinali, quindi si arriva addirittura mi avevo calcolato una volta che eravamo a più di 20 valenze di fatto, quindi una iperstimolazione del sistema immunitario con un carico tossico che è spaventoso, perché ci sono i dati, ufficialmente ci sono, che poi questi bambini vengano in qualche modo conseguentemente anche subiscano anche danni di tipo neurologico e tossico. Questo è un dato di fatto che però non viene segnalato più da nessuno. E quindi oggi l'educazione che viene fatta nei confronti delle nuove generazioni parte da questo piede sbagliato e tragico, verso i quali i genitori però non hanno più, non vogliono più esercitare quella che è la loro legittima autorità genitoriale, appunto. E siccome sono oberati da 3.000 altre preoccupazioni, non si vogliono prendere quella che una volta era, come si può dire, un elemento indubitabile. Cioè, io la salute di mio figlio me la gestisco a 360 gradi, e se ritengo che quella cosa abbia dei rischi, principio di precauzione, ma non esiste che io debba essere costretto tra virgolette a farlo perché sennò il mio figlio non accede alla scuola. Siamo arrivati a dei livelli semplicemente folli, e lo stiamo accettando progressivamente, stiamo accettando tutto, le condizioni di lavoro. Pensate solo, leggevo, mi ha colpito molto, insomma, ragazzi, alla mia età le cose sono cambiate in maniera radicale, purtroppo non sono cambiate in meglio.
il fatto, guardo, mi capita spesso di guardare alla sera La ruota della fortuna finché arrivo a casa a mangiare tardino, e accendo, pur di non guardare le stronzate che ormai i talk show, che sono una roba vomitevole, e dico vabbè, guarda, mi guardo La ruota della fortuna, almeno c'è qualche sputo di divertimento. E al di là di questo, mi colpisce che quasi tutti i concorrenti che non ce la fanno e quindi devono salutare, salutano la famiglia, chi mi vuole bene, e i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di stare qua. Ma che cazzo vuol dire i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di... Ma come ti hanno permesso, deficiente? Ma come ti hanno permesso? Chi ti ha permesso? Chiedi un coso di lavoro e questi ti hanno permesso di partecipare a un gioco a premi, e tu li devi ringraziare pubblicamente? Ma a che livelli di servilismo siamo arrivati? Ed è una cosa generalizzata. Ma c'è bisogno di ringraziare il datore di lavoro, ma neanche il datore di lavoro, perché spesso sono su uffici pubblici, no? Di pubblica amministrazione, ci mancherebbe, anche perché, altro argomento, dove sono le partite IVA? Come fa oggi un ragazzo di 20 anni ad aprire una partita IVA? È una follia. No, ci vengono richieste tali e tante condizionamenti, regolamenti e altre cose, che si richiede un capitale iniziale che i giovani non hanno. E quindi cosa fanno? I giovani adesso ovviamente trasmigrano, è normale. I migliori, spesso quelli che hanno anche un po' più di iniziativa e quindi anche un po' più di coraggio, non perdono neanche tempo a rischiare in questo paese, quindi un'apertura di partita IVA o quant'altro. E cosa fanno? Vanno direttamente all'estero, dove trovano, c'era un servizio proprio di presa diretta recentemente, dove ragazzi italiani a Berlino in poco tempo hanno trovato un lavoro retribuito al doppio di quello che anche il triplo di quello che normalmente in Italia avrebbero avuto, in poco tempo trovano un affitto di casa e possono anche avere un figlio, con tutte le garanzie di asilo nido, nessuna vaccinazione obbligatoria, eccetera eccetera, costo dell'asilo nido pagato dallo Stato naturalmente, eccetera. Ora, e qui c'è un altro argomento che si apre, l'immigrazione senza controllo che sta venendo avanti da circa 30 anni in Italia si giustifica col fatto che gli italiani non fanno più figli. Ma certo, questo è un programma preciso, è un programma stabilito, dove non viene più dato nessun aiuto alle famiglie e dove vengono sperperate quantità di denaro mostruoso nelle pensioni minime da dare ai parenti degli immigrati. Basta che un genitore venga qui qualche mese l'anno perché possa andare a casa con una pensione, con un vitalizio di 300 euro, e su questo si stanno spendendo ogni anno non so quanti miliardi, credo siano 200 miliardi di pensioni ai parenti degli immigrati. Ed è tanto per dirne una, e naturalmente non ci sono soldi per l'assistenza alle famiglie, per esempio per un lavoro part time che viene adeguatamente retribuito e si consente al datore di lavoro di avere sgravi fiscali molto importanti. Da noi un part time è semplicemente un sogno inarrivabile, in Germania è una cosa che a cui si può tranquillamente accedere con una certa facilità, no? Al di là poi degli stipendi, che sono decisamente superiori. Lo stipendio medio di italiano è oggi uno stipendio da fame, perché non è mai stato indicizzato. Perché? Perché per mantenersi in piedi nella concorrenza all'interno dell'Europa, perché noi abbiamo il debito più alto e tutto il resto, dov'è che si è lavorato, dov'è che si è scaricato? Bloccando gli stipendi, cioè riducendo in maniera vergognosa e incredibile il costo del lavoro, perché era l'unica leva su cui l'impresa poteva diminuire il costo lavorativo, naturalmente per riuscire ad avere un prodotto da vendere a prezzi concorrenziali. Ma questo nell'assenza totale di una struttura politica o statale che potesse fare da arbitro e garantire determinate condizioni, nell'assenza totale di un sindacato che nel frattempo si è venduto a di più. Pensate solo come si è comportato il sindacato quando è stata ora di fare la vaccinazione di massa sperimentale su milioni di persone in Italia, schierato ovviamente totalmente a favore, contro ogni diritto costituzionale e ogni diritto e principio democratico. Si è imposta una profilassi terapeutica sperimentale mai fatta prima, di massa,
senza nessuna prova senza che fosse mai stata fatta nessuna prova sull'innocuità del prodotto. Ma se questo, scusate, e quando si parlava di nazismo, no, che stiamo esagerando, chissà che morissero tutti i Novax, no, e tutte le altre cose, quei quattro figli di puttana super pagati nelle televisioni ufficiali che dicevano queste cose, no? Questo paese progressivamente, quindi dicevo, è andato pian pianino verso il baratro. E poi la guerra con la Russia, ragazzi, cioè una cosa di cui non si parla. Cioè, noi, la Meloni e tutti i principali si sono trovati adesso al vertice NATO in Turchia. E di cosa hanno parlato, secondo voi? Tutta la questione, pensate quanto merda è la nostra informazione. Tutta la questione era se Trump aveva perdonato la Meloni, e la Meloni cosa avrebbe fatto, se Trump cosa gli ha detto. Cioè, sul piano personale, no? Come se io e Tony fermo una baruffa e ora tutte le televisioni aspetta, vediamo se Paolo si è messo si è ancora arrabbiato Tony, o se Tony che ha detto a Paolo, ma se siamo a sti livelli qua, no? E lì è venuto fuori qualcosa su cosa ha deciso il vertice NATO, perché la NATO è quell'entità militare che dovrà affrontare la Russia. È solo questione di cosa? Di 1, 2, 3 anni, il tempo che gli armamenti che la Meloni ha sottoscritto, che adesso ha battuto il pugno sulla tavola, ha detto io voglio non voglio dare questi miliardi in più, non li troviamo né per le pensioni, non li troviamo per la sanità, non li troviamo per gli stipendi, non li troviamo per un cazzo, ma per le armi li troviamo. E a Leonardo viene commissionato adesso il nuovo carro armato, non so bene di che entità, non me ne frega un cazzo, che però deve essere fatto in Italia. Siamo comunque in ampio ritardo sui programmi da fare insieme, in alleanza con la Germania. Ma perché li facciamo questi nuovi carri armati? Perché stiamo spendendo follie in nuovi armamenti? Perché questi armamenti vanno usati. E vanno usati contro chi, secondo voi? Contro chi? Certo, contro la Russia. E noi stiamo tenendo in piedi un governo neonazista nato da un golpe, né più né meno un golpe ufficialmente detto, antidemocratico, contro un governo normalmente eletto in Ucraina ancora nel 14. Stiamo sostenendo un branco di neonazisti che chiedono armi in continuazione, stanno massacrando il proprio popolo, perché tanto che cazzo gliene frega, poi non è il proprio popolo, tanto Zelensky è una schenazita ebreo, quindi figurarsi che cazzo gliene frega del popolo ucraino. Cosa fa? Chiede armi continuamente per tenere la Russia imbloccata e consumandone risorse naturalmente anche umane, psicologiche ed emotive, per poi arrivare alla grande botta fra 1, 2 anni, 3 anni, quello che sarà. Tireranno fuori ovviamente una false flag, un attacco inventato, mano a mano, intanto anno dopo anno si stanno rompendo e si stanno facendo provocazioni una più pesante dell'altra, con i droni si arriva a bombardare ormai il centro di Mosca, e avanti di questo passo, e hanno fatto saltare anche gli ucraini il gasdotto, non solo il Nord Stream, quello che portava il gas direttamente alla Germania, su naturalmente indicazione americana ed inglese, ma adesso hanno fatto saltare anche quello che passa per la Turchia, che doveva poi arrivare, non so se vi ricordate, attraverso l'Albania a Brindisi, e avrebbe consentito, con gli accordi che Berlusconi aveva preso con Putin, avrebbe consentito all'Italia di avere il rubinetto in cui arrivava il gas per tutta l'Italia meridionale, anche per tutta l'Italia sostanzialmente, e avrebbe potuto mettere un ricarico a metro cubo, un leggero ricarico a metro cubo, tenendo anche dei soldi per darglielo poi alla Francia, alla Germania, all'Olanda e agli altri paesi. Pensate voi, no? Capite? Allora, questo quadro non ne sta parlando nessuno in realtà. C'è stato il vertice NATO adesso e si continua a focalizzare la questione sui cattivi iraniani, che sono tanto e tanto cattivi, terribili, il povero popolo iraniano che è sotto una dittatura feroce. Non parliamo delle donne poverine che ne passano di tutti i colori, non sto dicendo che non sia, dico semplicemente è il segno di una arretratezza e di un estremismo islamico che è stato imposto dall'Occidente ancora una volta, perché ricordo a tutti che Khomeini e quei dementi sono stati messi su dagli occidentali
per eliminare lo scià di Persia, che aveva deciso di camminare con le sue gambe e di non ascoltare più gli ordini che venivano dall'Occidente, in particolar modo dagli angloamericani e sionisti. Quindi gli hanno creato un golpe interno e hanno messo su questi qua. Questi qua adesso non vanno più bene perché hanno cominciato anche loro a fare di testa loro, perché l'Iran non è il Qatar, anche ha risorse energetiche importantissime e ha 92-93 milioni di abitanti, non è propriamente una cosina, è l'unico paese in questo momento che può impensierire il disegno di dominio sionista in Medio Oriente. E quindi gli Stati Uniti, che sono di fatto ormai sotto controllo del sionismo internazionale, non da adesso ma in maniera evidentissima con il poveretto di Trump, verso i quali i sionisti ce l'hanno per i coglioni, ecco che si sta preparando, ripeto, il vertice NATO che hanno fatto adesso ad Istanbul avrà preparato una strategia per i prossimi anni. E questa strategia è stata confermata, a parte la Spagna di Sanchez, che ha rifiutato di aumentare le spese militari al 5%, di portare la spesa militare al 5%, che è una cifra colossale, tutti gli altri hanno accettato, compreso la Meloncina, e si va chiaramente dove? Si va verso la guerra. Naturalmente nel silenzio più completo. Poi cosa succederà? Improvvisamente il cattivo russo lancerà una bomba, un missile da qualche parte, magari su una capitale europea. Vedete, l'avevamo detto, sono anni che vi diciamo che i russi sono cattivi. E si parte con il conflitto aperto verso il quale la NATO si sta preparando. I russi da parte loro lo stanno dicendo in maniera sempre più esplicita: noi siamo pronti al conflitto. Probabilmente aspettano che Putin vada in pensione, perché così hanno una gerarchia magari molto meno capace di quella di Putin e quindi sarà più facile la vittoria. L'altra questione in questo momento è sul cambio climatico, no? È l'altra questione che stiamo vivendo tutti con accettando le stronzate più immense che ci stanno dicendo. Ora, la pianura padana è un catino, no? È un catino dal punto di vista fisico, geologico, geografico. È un catino aperto solo dal lato dell'Adriatico, venti ne arrivano in modo molto limitato, quindi è poco ventilato. Ovviamente abbiamo le Alpi a nord e a ovest, a sud tutto l'Appennino. Resta solo un'apertura con l'Adriatico, che è un poco più che un lago, a est. In questa condizione la pianura padana, negli anni della mia infanzia, quindi parliamo di 50 anni fa, 50-60 anni fa, era semplicemente una foresta di piante. C'era una densità di piante di grande fusto, quindi dai noci agli ciliegi a tutte le piante da frutto eccetera, che servivano tra l'altro come supporto alimentare a tutte le famiglie agricole, che era una roba enorme. Tutte le strade principali, le strade statali e le strade importanti erano tutte alberate per decine di chilometri con grandi piante. Le campagne erano foreste. Ora capisco che per un ragazzo che è nato negli anni 80 non può aver visto una minchia e neanche si può rendere conto, ma ve lo posso garantire io, i campi non si riusciva ad avere una vista per più di 150-200 metri, perché il resto erano piante, siepi di ogni tipo. Strade, molte erano ancora a sassi, non asfaltate, le aree artigianali o industriali non c'erano ancora, quindi interi chilometri quadrati di cemento e asfalto dovevano ancora nascere e dovevano essere ancora rubate alla campagna, che era densamente coltivata ed era piena di piante. Poi è arrivata la rivoluzione agraria o la rivoluzione agricola, comandata sempre dal modello americano della massima quantità. Quindi cosa si è fatto? Si è cominciato ad abbattere soprattutto nelle piccole proprietà agricole. L'Italia è caratterizzata da piccole proprietà, si è cominciato ad abbattere piante di ogni tipo,
tutte le piante di confine, le siepi incredibili, tutti i luoghi di rifugio degli animali selvatici, tutto, fare delle spianate chilometriche a monocultura di mais ibrido che veniva dagli Stati Uniti, mi ricordo ancora la DeKalb, mi ricordo, interi chilometri di abbattimento, quindi aeroporti, veri e propri aeroporti, con l'eliminazione di tutti i vegetali importanti, piante grandi intendo dire, che erano quelle che poi durante il periodo estivo, con l'evaporazione intensa, creavano il temporale. Ogni 15-20 giorni arrivava il temporale, che di solito non portava giù grandine a sassi, ok, ma c'era la grandine, per carità, ma non

tutto, no? Secondo i figli di Troia, è l'uomo ne produce sostanzialmente il 5%. Il 95% della CO2 è prodotto dall'attività della terra, in particolar modo dall'evaporazione oceanica, del plancton. Ora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il problema del dell'aumento di 10 gradi oggettivo in qui da noi è stato fatto da due fattori principali. Quello che vi ho detto, cioè la devastazione ambientale che noi abbiamo provocato nella ricerca disperata dell'aumento della quantità di produzione per ettaro. Perché? Perché nel frattempo il prodotto agricolo era pagato sempre meno al produttore. E anche questa è stata una scelta. Perché? Perché sono arrivate milioni di tonnellate di grano dagli Stati Uniti a un cazzo di prezzo, naturalmente, e questo ha fatto abbattere il valore del nostro grano di qualità che avevamo qui in Italia. Allora cosa ha fatto l'agricoltore e le categorie agricole? Beh ragazzi, dobbiamo produrre di più, e per produrre di più deserto, cazzo. In questo modo abbiamo disboscato come non ci fosse un domani tutta la pianura padana. Nel frattempo è aumentata ovviamente la produzione industriale e le aree artigianali e tutto il resto, le strade, le autostrade, l'asfaltatura, eccetera, e questo è stato l'altro elemento, e in 30 anni abbiamo modificato il clima. E quindi le temperature sono progressivamente salite fino a ben oltre i 30 gradi, fino ad arrivare poi alle punte estreme, perché le punte estreme di 40, beh ragazzi, cioè, allora io che sono complottista, ma è certo che c'è l'azione delle scie chimiche che hanno cominciato nel 2004, 2003, 2002 con un accordo tra Berlusconi e quella merda disumana di Bush, veri e propri tecniche di manipolazione climatica che aveva soprattutto uno scopo militare, ovviamente, e quindi le famose scie continue che sono veri e propri reti. C'era qui un idiota che diceva che erano scie di condensazione, che noi sbagliavamo a dire che erano, cioè, ma capite, trasmetteva da questi microfoni, ma lasciamo perdere, vere e proprie reti di gas che creano un velo, e quindi il sole in piena estate che irradia ad alta temperatura ovviamente la superficie terrestre, da qui c'è il riscaldamento, ovviamente la terra emana calore verso l'alto che non trova uno sfogo nei piani alti dell'atmosfera e viene bloccato da specie di tenda che viene fatta dalle scie chimiche, no? Questo aumenta enormemente di qualche grado il calore, ok? E andiamo avanti così. C'è qualcuno che, a parte l'idiota che vi sta parlando adesso, che allora tutti quanti, sei pessimista, sai Paolo, e hai anche un tono arrabbiato, pensa a te, ho il tono arrabbiato e sono pessimista. Invece voi che siete ottimisti e andate ogni giorno al centro, ogni domenica al centro commerciale, continuate così, teste di cazzo, cosa volete che vi dica? Continuate così. Franco avrebbe detto in questo momento, e lo ricordo benissimo, e mi voglio fare la rivoluzione con questa gente, voglio fare la rivoluzione, ma cosa sto a fare? Cosa affetto? La gente che si sposta in un cantone, chissà che non mi tocca a me. Ah, se devo morire mio amico, va bene, importa che se tocca a ma intanto speriamo che a me non mi tocca, e mi sta uscito e sbasso la testa. Bravi, questo è il popolo italiano. Ecco perché adesso vi devo faccio riascoltare Ho paura degli italiani di Rocco. Sentite un attimo se è sbagliato qualcosa nel testo di questa canzone.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani,

Allora, c'era un'altra cosa che volevo dire in conclusione prima della pausa pubblicitaria. Allora, l'altra questione aperta che non viene mai considerata è il fatto che, prendiamo Trump perché è quello ovviamente più famoso in questo momento, ma tutti i cosiddetti Epstein Files, no? Sono prove provate, sono migliaia e migliaia e migliaia di documenti e di filmati che sono venuti fuori, che non vengono resi pubblici se non in minima parte, naturalmente fino a dove qualcuno ritiene utile farlo, non li vengono mai fatti vedere nella completa, dove il presidente americano e la First Lady sono dentro fino al collo, erano dentro fino al collo nel giro di Epstein, ok? Quindi in particolar modo il presidente si è fatto le ragazzine e le bambine minorenni, spero abbia fatto solo quello, che non abbia fatto di peggio. L'altra era una, sostanzialmente una che girava nel giro delle donne di Epstein, no? Quindi ecco, in questa cosa si è arrivati poi a scoprire che non solo lui, naturalmente, c'erano dentro tutte le gerarchie politiche europee, c'era dentro importantissimi, a parte membri della famiglia reale inglese, ma primi ministri e altissimi dirigenti dei governi inglesi, c'erano dentro elementi dei governi francesi, dei governi tedeschi, dei governi olandesi, c'erano dentro tutti erano andati nell'isola di quel figlio di puttana che era uomo del Mossad e che aveva ampiamente registrato tutte le porcate che questi facevano su dei bambini, su dei minorenni, fino ad arrivare in alcuni casi all'uccisione e in alcuni casi pare al cannibalismo vero e proprio, cioè venivano cotti e presentati io ho visto delle foto che non sono certo siano autentiche, che non siano state manipolate, questo non lo so dire, però veramente raccapricciante. Ora, normalmente, all'epoca mia, se fosse uscito uno scandalo del genere, ma immediatamente partivano arresti. Dov'è la magistratura? Dove sono i grandi magistrati, ma dico quelli americani piuttosto che quelli inglesi, che quelli tedeschi, che quelli francesi o anche quelli italiani? Dove sono? Ma è possibile che gente così rimanga al loro posto e non succeda nulla? È possibile? Gente, quindi, qual è il livello morale che una persona come uno che ha vissuto quello che ha vissuto Trump, ma ci sono stati tanti altri che hanno vissuto peggio, la persona che decide delle sorti del mondo, se fare o non fare la guerra, se bombardare o non bombardare, se avere attenzione per la vita degli altri? Ma di cosa stiamo parlando? Siamo in mano obiettivamente a persone di livello morale infinitesimale rispetto a quello che può essere una persona normale. Tanto è vero che nessuno di noi può avere minimamente ormai accesso a un qualunque incarico di responsabilità politica, sia periferico, sia provinciale, che tantomeno nazionale, perché persone che siano dotate di un minimo livello di moralità non possono essere lì presenti, perché devi avere la faccia come il culo ed essere disposto a vendere tua madre, è solo questione di prezzo, altrimenti lì non ci puoi stare, altrimenti lì non puoi firmare nulla. E allora questi sono i responsabili del destino di interi popoli occidentali, anzi uccidentali come si dice. E dove volete che si possa andare? Si va verso la guerra, si va verso un ulteriore massacro, si sta riducendo ovviamente da gente così, cosa tipo la Lagarde è dentro fino al collo. Tutti, sono dentro tutti, come l'attuale presidente della Commissione von der Leyen, eccetera, sono tutti dentro, sono persone depravate di altissimo livello che sono dentro giri mostruosi e che se niente, quei giornali di merda che abbiamo, anziché essere servi schifosi e striscianti del padrone, facessero qualche volta un minimo di giornalismo come si faceva ancora negli anni 70-80, ma la gente andrebbe a prenderseli a casa questi. Andrebbe a prenderseli a casa. E invece nulla, non sta succedendo nulla. E tutti tranquilli, cioè ognuno pensa ai propri cazzi, alla domenica si va al centro commerciale e si sta lì, la propria vacanzina che è sempre più breve, invece di 7 giorni, 3 giorni, 2 giorni e magari avanti in Rio a Sottomarina perché non ho neanche a Kiskei, ok, macchinetta sempre più in disuso perché non ho più un cazzo, e andiamo avanti così, va bene? Ora, il governo italiano nel rapporto, stiamo parlando del governo
di cosa ha fatto la Meloni. Ma la Meloni, piuttosto che la Schlein, piuttosto che Conte, piuttosto che chiunque altro, il governo italiano oggi sparito Berlusconi. E guardate che vi sto dicendo una cosa che mi viene mal di pancia solo dirla: Berlusconi, che per me era un infame e pensava ovviamente soprattutto ai propri interessi aziendali e personali, ma tuttavia era ancora in grado, perché appartenente a una generazione, a quella dei miei genitori, era ancora in grado di fare anche ogni tanto gli interessi nazionali e trattare l'Italia come un'azienda sua e dire vabbè, ho mangiato per me fino a essere satollo, ho fatto le leggi che convenivano per me, perfetto. Fatto questo, sai cosa c'è? Che mi fa anche piacere fare qualcosa a vantaggio del popolo italiano e della nazione che sto guidando. E quindi accordi personali con Putin, gas e materie prime a bassissimo costo per la nostra industria, eccetera. Dopo di lui, quattro merde incapaci, gente di nessuna levatura, nullità umane, senza né preparazione né cosa culturale, altro, che si sono insediate lì, mandati sempre da qualcuno, e hanno firmato tutto contro gli interessi del popolo italiano. E la Meloni non ha fatto, è stata eletta invece rispetto ai governi tecnici, e sta continuando a fare esattamente questo. Se si legge, se si ascoltano certi discorsi ufficiali che lei ha fatto in momenti di, è venuta nelle parole, si traspare la verità, e lei sta dicendo: io farò tutto quello, tra virgolette, che mi è stato ordinato di fare, non per il bene del popolo, ok? E questo sarà la stessa cosa che faranno quando andrà su la sinistra, quando lei andrà giù, eccetera eccetera. Allora qual è la soluzione? Ma la soluzione è una e una sola, che è sempre quella che vi ho detto io: cerchiamo immediatamente di creare, ricreare rapporti e reti sociali vere, rapporti e reti sociali fatti di amicizia, che vuol dire andiamo a trovarci di persona gli altri, conosciamoli, parliamoci insieme, andiamo fuori a mangiare, a bere qualcosa, e da lì facciamo qualche azione comune. Cosa può essere un'azione comune? Può essere, per esempio, iniziare a fare un'attività di hobby. Non so, volete fare tutti l'agricoltura biodinamica? Facciamo l'agricoltura biodinamica, facciamo un corso artistico insieme, facciamo qualcosa insieme. E nel momento in cui facciamo qualcosa insieme, allora si creano quei rapporti umani che poi hanno un senso, naturalmente, e possono in qualche modo riuscire a ricreare un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca vera, che non è basato ovviamente sui social di merda. Questo possiamo fare, non è che possiamo fare altro, a meno che uno creda di stare lì a casa sua, grattarsi le palle dalla mattina alla sera, poi alla domenica continua ad andare nel centro commerciale, si compra le cosine nel negozio meno costoso e compra, mi raccomando, tutto online, che è fondamentale. Comprate tutto online su Amazon, che così risparmiate, coglioni, e intanto fate saltare completamente la catena di distribuzione al dettaglio, e quindi fate perdere posti, migliaia di posti di lavoro e tutto il resto. E nel fare questo, quando sarete pronti e solidali nel far questo, vi troverete di fronte a essere atomi impazziti e isolati. Quindi quello che noi stiamo facendo e stiamo cercando di fare da questi microfoni è l'ultima cosa che abbiamo capito finalmente dopo tanti anni, che qualunque manifestazione o mobilitazione è priva di senso, sono solo energie buttate via, perché non hai più un referente che ti può ascoltare, neanche se sei in un milione di persone, e quindi il tempo e l'energia oggi lo dobbiamo impiegare per costruire qualcosa tra noi, qualcosa che si crea naturalmente con un rapporto di amicizia, di solidarietà, eccetera eccetera. Ma questa cosa la si può fare nel momento in cui si è capaci di uscire, di alzare il culo dal proprio divano, no? E avere un interesse non economico, un interesse vero per gli altri, perché cioè interesse, a me interessa sapere cosa sta facendo il mio vicino, cosa sta facendo il mio amico, cioè interesse. Se ho interesse per questo, mi muovo verso di lui, cerco di conoscerlo, scambio parole, entro in comunione con i suoi pensieri, con le sue, e anche con le sue azioni o con le sue passioni. Creo di nuovo un rapporto umano vero, basato sul rapporto diretto. Facendo questo si possono creare associazioni, reti di mutuo soccorso, che sono le uniche strade in questo momento percorribili. Altre non ce ne sono, perché tutte le altre sono già bloccate. Ok? Allora adesso andiamo in pausa
pubblicitaria e poi ci sentiamo, riprendiamo con, cambiando un po' discorso, così vi ho già rotto le palle abbastanza. Ci sentiamo fra qualche minuto.

Dire che trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta allora adesso e cambiamo completamente argomento, così vi ho già sfracellato i coglioni in questa ora e cambiamo e cerchiamo di dare un taglio un po' più positivo o ottimistico, chiamiamolo come vogliamo, perché ho ospite con grande piacere Silvia Bernardi, architetto, e il suo compagno che è Nicola Rizzo, giusto? Che hanno, dopo devi mettere vicino il microfono comunque Nicola, che hanno una caratteristica molto interessante, che fanno di fatto tra mille cose nella loro vita anche guaritori spirituali, possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo.
0: Buongiorno a tutti. Tirati sul microfono un attimino, giratelo più, ecco, grazie, così perfetto. Ciao Silvia, benvenuta, e ciao naturalmente anche Nicola.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiogramma.
0: Allora, io ho conosciuto ovviamente, anzi è stata Silvia che è venuta a conoscere me, giusto?
1: Sì,
0: succede,
1: esatto.
0: Così, perché evidentemente ha pensato che ne avevo un gran bisogno, vista la situazione, giusto?
1: Ma io direi che te la cavi abbastanza egregiamente anche da solo.
0: Ti ringrazio, però insomma.
1: In realtà sono venuta per uno spirito di servizio alla radio, ecco.
0: Esatto. Allora, Silvia, hai proprio delle caratteristiche tue tra le mille cose che fai. Hai sviluppato anche proprio una sensibilità e una capacità di empatia nei confronti delle altre persone.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì.
0: E questo ti ha portato, come premessa naturalmente, e questo ti ha portato a svilupparlo ulteriormente, imparando e di fatto acquisendo delle tecniche.
1: Sviluppando
0: delle tecniche che aiutano le persone a star meglio, ovviamente, non a star peggio. Questo mi pare
1: chiaro. Certo, a stare meglio.
0: Vuoi magari spiegarlo un po' tu, che così magari sì, usi parole più precise delle mie?
1: Certo, io ho iniziato un percorso di guarigione spirituale, come spesso accade, più di 10 anni fa.
0: Perché cosa ti è successo, Silvia?
1: Avevo cominciato a manifestare una condizione di salute
0: precaria,
1: anche molto, molto grave, e perciò insieme a tutte le possibili terapie ho cominciato a studiare e praticare su me stessa e poi sugli altri la guarigione spirituale.
0: Vuoi spiegarci che cos'è? Perché uno dice che è la guarigione spirituale,
1: esatto.
0: ne parlano in tanti. Quella. Io tra l'altro ieri sera abbiamo fatto una prova, anzi tu Silvia l'hai fatta su di me, infatti non sono più me stesso, ormai sono, sono fuori, come no, sto scherzando.
1: Sei più te stesso adesso.
0: Sono più me stesso, no, a parte gli scherzi, ne sono uscito con una calma interiore che credo di non aver mai avuto dal momento della nascita, però vai avanti, scusa l'interruzione.
1: La calma interiore di cui parli è uno stato che arriva a noi nel momento in cui ci diamo il permesso di lavorare oltre la nostra personalità. Che cos'è la nostra personalità? La nostra personalità è l'incarnazione nello spazio e nel tempo. Abbiamo 3 corpi, abbiamo un corpo fisico, un corpo psichico e un corpo mentale, che danno forma alla nostra personalità nello spazio e nel tempo. In questa manifestazione noi abbiamo le nostre storie personali, le nostre eredità, tutto quello che ci succede, e quindi giustamente ci identifichiamo con quello che succede. E in questo processo spesso ci dimentichiamo che noi siamo molto di più della personalità, siamo esseri spirituali, cioè oltre lo spazio e il tempo.
0: E sono assolutamente d'accordo, visto che anche un amico Steiner dice questo
1: E tu sei espertissimo dell'amico Steiner.
0: Sono nato, l'ho studiato, sì, senz'altro.
1: E me lo insegnerai anche magari
0: ben
1: un giorno. Quello che succede è quando ci si apre a fare un lavoro di guarigione spirituale, si va oltre alla struttura della personalità presente in questa incarnazione e si apre un campo, ci diamo il permesso di lavorare nei campi spirituali. Da lì possiamo dire, nel tuo caso, che hai sperimentato uno stato di calma interiore. Lo stato di calma interiore è la consapevolezza del sistema che fa parte di un campo più grande di quello personale. Non è tutto dipendente da noi, non è tutto responsabilità nostra quello che succede.
0: Ed è quello che, siccome io cercavo di capirlo già ieri sera, ti avevo fatto la domanda, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Ed era quello che tentavo di capirlo, ed è quello che in antroposofia Steiner definisce, ok, mondo spirituale, va bene, lo dici anche tu ovviamente,
1: sì.
0: Ma potrebbe essere il campo eterico, cioè quel campo attraverso il quale determinate informazioni, pensieri e sentimenti e quant'altro sono in grado di influenzare anche lo stato di salute fisica, per esempio.
1: Certo, allora facciamo una precisazione per comprenderci a livello di linguaggio.
0: Sì.
1: Il campo eterico nel lavoro di guarigione spirituale rappresenta il doppio delle strutture fisiche, cioè rappresenta l'energia fondamentalmente che passa attraverso il cavo di rame, cioè la tua struttura fisica, psichica e mentale, cioè ogni corpo ha il suo doppio eterico.
0: Che chiama, si chiama anche corpo vitale.
1: Esatto, vitalità eterica. Certo. Dal doppio eterico dipende lo stato di salute.
0: Bene.
1: Banalmente, se il tuo corpo eterico è completo, pieno di energia, il tuo stato di salute della struttura dei tuoi corpi è perfetto, idealmente. Quello che tu mi hai appena detto invece riguarda qualcosa di diverso dalla vitalità eterica, che è una componente proprio del sistema psicofisico, che è tutto quello che noi ci succede a livello di emozioni, a livello di pensieri, a livello di interazioni con gli altri e anche a livello di storie familiari, storie incarnazionali o anche tematiche spirituali, cioè che abbiamo al di là della nostra personalità. Questo influenza in modo prioritario la nostra salute, cioè quello che si manifesta nel nostro corpo fisico o nel nostro corpo psichico o nel nostro corpo mentale.
0: Che è quello che tu hai definito anche astrale.
1: Psichico si può definire anche astrale, per esempio il corpo psichico è quello che noi prendiamo primariamente quando ci addormentiamo e viaggiamo, abbiamo sogni, viaggiamo nei mondi.
0: Si stacca dal
1: psichici.
0: Corpo fisico e dal corpo eterico e va nel mondo spirituale.
1: Esatto. Quindi certo. Quando si parla di guarigione spirituale si parla di campo più grande, cioè ciò che va oltre la struttura della personalità e che influenza prioritariamente il nostro stato di salute. A scendere, cioè downward in causation si chiama, cioè più la tematica è spirituale, più banalmente, cerco di spiegarlo in termini banali, ha potere sulla nostra struttura
0: fisica.
1: Anche biologica.
0: Sì, fisica quindi.
1: È perché tutto succede contemporaneamente.
0: Certo, detto questo, però va anche detto che tu hai fatto ti sei data un bel da fare nel educarti a questo tipo di percorso, partendo da una base che avevi già tu chiaramente, però tramite la malattia che hai avuto eccetera, ti ha portato a conoscere gente pazzesca e sei andata anche negli Stati Uniti.
1: Sì, ho avuto la fortuna di lavorare a livello internazionale, nel senso che mi sono formata con un guaritore spirituale americano che lavorava sia negli Stati Uniti sia in America, lavoro ancora negli Stati Uniti comunque. E poi mi sono formata anche comunque con dei medici, tra cui cito per esempio il dottor Klingard, è tedesco ma lavora un po' in tutto il mondo. E poi ho avuto anche altri maestri, cioè per intraprendere questo percorso ci vuole tantissimo studio, tantissima pratica, tantissima disciplina in tutti gli aspetti, spirituale, psichico, mentale e anche biologico, fisico comunque, perché si
0: devi
1: agisce
0: cambiare
1: su tutto,
0: radicalmente in tutti i tuoi aspetti.
1: Devi riorganizzarti in tutti gli aspetti della vita e avere il permesso di entrare in questo percorso ignoto. Devo dire che ho avuto la fortuna sia di lavorare con personaggi internazionali importanti, ma anche con dei maestri del nostro territorio. Faccio solo due esempi. Ho avuto la fortuna di seguire per un periodo un padre francescano del Santo, del Santo di Padova, che è morto nel 2019. A cinque giorni dal suo centesimo compleanno. Si chiama padre Giuseppe Ungaro e ha conosciuto sei santi. Lui ha conosciuto sei santi, era, insomma, si confessava da Padre Pio, insomma, ha avuto una vita assolutamente straordinaria, questo padre, e ci ha insegnato una catechesi. Non quella, diciamo, solita che magari può essere fatta nelle scuole, ma una catechesi. Era un personaggio che studiava dalle 4 del mattino tutti i giorni fino a quando è morto, ovviamente, con una base anche ortodossa, perché dovete sapere che chi studia a Venezia ha un po' anche una influenza ortodossa, non orientale. Solo orientale. San Marco fondamentalmente ha una struttura ortodossa. E qui mi fermo, se no parto per la tangente. La Chiesa e anche comunque il Patriarcato di Venezia.
0: Bizantina.
1: Esatto, bizantino ortodossa. Abbiamo una tradizione meno cattolica, diciamo, del resto d'Italia.
0: Questo è positivo.
1: Questo è positivo, sì, ci rende anche un po' particolari, insomma, perché come sapete, ci sono varie forme in cui si manifesta la religione. Una di queste forme appunto è la forma cattolica, che nella tradizione è la forma romana, la forma di Pietro,
0: la religione cristiana.
1: Mentre e si rifà al Vangelo di Matteo, mi pare che è quello più dogmatico. Mentre la tradizione ortodossa, che è considerata quella, diciamo, più spirituale, nel senso che non c'è un attaccamento, non c'è una struttura dogmatica che è anche funzionale, e di potere, ma che è anche funzionale all'istituzione, non la giudichiamo, però diciamo che la struttura spirituale si riferisce più al Vangelo di Giovanni e si riferisce più a un rapporto intimo, diciamo, con lo spirituale. E infatti ci possiamo ricollegare anche a questo per quanto riguarda la guarigione
0: spirituale. La differenza tra la Chiesa Pietrina e la Chiesa Giovannita, che sono le due grandi
1: esatto,
0: vie.
1: Ecco,
0: una è una via di potere,
1: avuto,
0: e di controllo temporale sul piano fisico,
1: esatto,
0: che è servita e come è servita. Perché quando io dico, presidente, io ci ho passato una vita, pensati, io vengo da una famiglia anticlericale, perché era una famiglia di origine massonica, eccetera. Ma quindi non avevo.
1: Si scoprono gli scheletri nell'armadio.
0: Io ero orgoglioso di questo, figlio, sono ancora orgoglioso, perché in quel momento lì aveva una funzione molto positiva.
1: Certo.
0: Ma la cosa interessante era che io ho passato tutta una vita a vomitare addosso tutto il possibile contro la Chiesa Cattolica, e soprattutto quando a scuola ho studiato tutte le persecuzioni, no? In realtà ho capito tanti anni dopo che per fortuna ci sono state. In realtà è stato un dolore pazzesco, è stata un'ingiustizia, tutto quello che vuoi, ma ha evitato che l'umanità uscisse dai binari, no, imposti, e andasse a sperimentare situazioni molto più pericolose di quello che invece l'imposizione, perché l'umanità era talmente indietro e talmente poco evoluta in quel momento, che stava con le eresie, stava uscendo completamente dal seminato e avrebbe impedito una normale evoluzione come quella che l'umanità doveva fare. E la repressione in quel momento cosa facevano? Bruciavano e vai a fanculo, è chiuso l'argomento. Con questo non stiamo giustificando,
1: certo,
0: però non puoi
1: stiamo
0: valutare,
1: leggendo,
0: esatto,
1: le cose da un punto di vista,
0: le cose di oggi, quello che è stato fatto
1: con il metro di oggi.
0: Quindi la chiesa temporale San Pietrina ha avuto la sua funzione, oggi l'ha totalmente persa, non ha più, o noi facciamo un salto di qualità e andiamo verso il piano spirituale, come tu stai dicendo, oppure
1: mi sento di aggiungere comunque che il lavoro sul piano spirituale è una presa di responsabilità da parte nostra, nel senso che, come dicevamo prima, c'è una riorganizzazione importante da fare, ci sono anche dei modi per raggiungerlo, ovviamente, però noi siamo comunque di cultura cattolica, e senza giudicare niente, la cultura cattolica tendenzialmente ci porta a pensare di dover avere comunque degli intermediari, ci porta a pensare di non essere abbastanza, ha delle basi spirituali meravigliose, è il cristianesimo, semplicemente ci sono state nella storia, ovviamente le cose vengono anche storpiate, ci sono state delle situazioni che hanno portato a fare molta confusione su alcune cose, quindi dobbiamo un po' reimparare, darci il permesso di reimparare senza nessun giudizio la nostra relazione con la spiritualità. Ecco, non buttiamo via tutti gli insegnamenti, ma rivediamoli da un punto di vista di ok, mi prendo la, la responsabilità del mio campo, della mia storia, della mia vita, e comincio una ricerca interiore sincera e responsabile, sapendo che in realtà nel momento in cui riesco a cominciare un percorso io ho tutta l'aiuto, la voce interiore, l'autorità di andare a collegarmi direttamente con la sorgente.
0: Certo. Ascoltami, l'aspetto passando questa è la premessa, diciamo, sì, per cercare di far capire un pochettino, però nel momento in cui una persona viene da te, no?
1: Sì.
0: Con problemi che possono essere problemi di natura sia fisica,
1: sì,
0: sia emotiva, psicologica, dolori, sofferenze,
1: certo, qualsiasi tipo di problema.
0: La gente, tra l'altro, vive in maniera sempre più marcata in questo,
1: certo,
0: ultimo periodo,
1: certo,
0: in maniera, anzi direi veramente esagerata in quest'ultimo periodo, no? Perché la gente è bombardata adesso,
1: sì,
0: e anche questo bombardamento doloroso, che possiamo definire un bombardamento di sentimenti, di brame, passioni, eccetera, più o meno sconvolgenti, ha anche una funzione, che è,
1: certo,
0: quella di premerti, di spingerti a un cambiamento. E tu puoi pure star seduto sul divano a guardarti l'ennesimo episodio del cazzo della televisione, puoi anche andare la domenica al centro commerciale e basta, è massimo sottomarina, ti torni nella tua casettina e resti lì, ma la vita non riesce più a continuare come prima.
1: Infatti,
0: perché la pressione che ti si sta facendo addosso per 3000 motivi è enorme. E questo perché ci deve essere una spinta al cambiamento.
1: Infatti,
0: quindi come esisci?
1: Stai toccando un punto veramente fondamentale perché una guarigione abbia la sua evoluzione, e cioè il senso dell'urgenza. Ci sono moltissime persone che magari vogliono sperimentare, vanno a dei corsi, vanno da una persona all'altra. E magari, per esempio, una cosa che diceva sempre padre Giuseppe è padre Pio non era burbero, semplicemente non apriva la porta ai curiosi. Cioè, ci sono degli stati diversi in cui noi ci approcciamo con il mondo spirituale. Hai toccato un punto fondamentale, cioè quando si manifesta una situazione apparentemente molto negativa o difficile, cioè si manifesta una difficoltà, allora noi lì abbiamo l'occasione d'oro per entrare, non voltare le spalle alla difficoltà, ma entrare nel cambiamento, nel nuovo movimento. Per fare questo ci deve essere un senso di urgenza, perché un senso interno di urgenza, perché tantissime persone magari sentono sì che vorrebbero fare qualcosa, ma per qualche ragione di cui possiamo anche parlare non intraprendono un movimento forte. Per esempio, faccio degli esempi: una situazione di urgenza in cui le persone si spingono a cercare le soluzioni sono per esempio le malattie gravi o le situazioni sociali molto gravi.
0: La malattia, sai che dal punto di vista karmico è esattamente la spinta che ti manca.
1: Esatto. Ci sono stati in cui, per esempio, le malattie croniche, che non sono malattie croniche solo fisiche, ma malattie croniche intendo anche stati nostri di crollo emotivo, di ripetizione di abitudini, che è perfettamente umano e normale, a cui noi con la nostra forza di volontà, il senso di urgenza di cambiare questo movimento, dobbiamo uscire. Cioè una malattia cronica in genere non c'è un senso d'urgenza, tu ci convivi fondamentalmente, dici vabbè è così, hai ritorni in queste cose,
0: non hai la forza per fare qualcosa per cambiare, risolverla,
1: non hai neanche l'immagine di te stesso senza quella malattia cronica,
0: sì,
1: ripeto,
0: anzi ti sei affezionato,
1: anzi a volte ti affezioni, ti dà un'identità,
0: una giustificazione,
1: oppure insomma fai anche tanti sforzi, magari vai dai medici e prendi delle medicine, ma diventano tutti delle specie di amori che in un certo senso non ti fanno uscire dalla situazione. Allora in questo caso è un po' più difficile, ma lì avere il senso d'urgenza, perché siamo abituati, e lì entra in gioco il permesso di intraprendere dei nuovi futuri, perché la realtà è che nel momento in cui riusciamo a cominciare un percorso interiore, spirituale, sincero, dove ovviamente uno ha anche delle difficoltà, cioè deve non è comodo, non è un percorso comodo, perché hai la responsabilità del tuo campo, cioè, da quel punto di
0: vista.
1: Ma quando intraprendi il cambiamento, cominci ad attivare le tue possibilità in un campo di rigenerazione in cui si aprono delle possibilità che tu neanche pensavi, ma che di cui hai diritto, cioè fanno parte della tua incarnazione.
0: Quindi l'azione che tu fai sulla persona che si rivolge a te, che cos'è di fatto? È un in qualche modo può tradursi nel fargli dargli lo stimolo per identificare il punto da dove può iniziare il cambiamento, per
1: sì.
0: esempio. Tu so che hai questa, cioè il fatto che tu metti le persone sul lettino, come abbiamo fatto ieri sera.
1: Quello è uno dei modi, sì.
0: Sì, uno dei modi, vabbè. Lo metti lì, lo metti in rilassamento completo e potendo avvicinarti e toccando alcune parti del suo corpo, tu senti qualcosa, vedi, senti qualcosa. In questo caso cosa agisce?
1: Allora, succede così. Il guaritore spirituale, in questo caso, è come una porta. Mm. Mi spiego meglio. Mm. La persona arriva da te e se vuole fare quel movimento, già il fatto che arriva da te è un buon segno, cioè c'è una possibilità di fare un nuovo movimento, di rigenerarsi e prendere altre strade nella vita. In quel momento il mio lavoro è di aprire una porta a questa persona perché si metta in contatto fondamentalmente con la sua parte spirituale, è super consapevole, la nostra parte spirituale è super consapevole, super intelligente.
0: Sì, solo che noi l'abbiamo ampiamente dimenticata nel nostro vivere.
1: Esatto, in quel momento la persona quando viene da me mi dà il permesso, e sì, dà il permesso, ci sono delle volte in cui ci sono degli ostacoli, ma esatto, se no non verrebbe, di aprire il campo di rigenerazione più profondo per lei. A quel punto
0: resta focalizzata, sì, qui, per favore. Cosa intendi per campo di rigenerazione? Aprire un campo di rigenerazione,
1: sì,
0: hai detto.
1: Sì.
0: No? E questo, la persona viene da te, ovviamente, quindi c'è già una volontà di cambiamento, di trovare una strada nuova.
1: Certo.
0: Tu in questo senso la agevoli nel trovare questa strada nuova. Ma tu cosa fai nella pratica? Sei veicolo di cosa? Capisci? È interessante questo.
1: Perché io sono formata e sviluppata per tenere un campo profondo, cioè io in quel momento stabilizzo innanzitutto le radici della terra che fanno parte della nostra manifestazione nello spazio e nel tempo, quindi la vitalità eterica di cui parlavamo prima. Quindi innanzitutto si stabilizza il campo di vitalità eterica in modo che ci sia un sostegno materiale.
0: Yeah.
1: A quel punto fisico, sì, perché è molto importante avere il sostegno del campo eterico della terra per far manifestare delle frequenze, sì, molto sottili.
0: Quindi aiuti quello,
1: intanto aiuti quello, cioè stabilizzo, sì, il campo eterico della terra,
0: la componente
1: perché
0: sì, di corporità fisica, perfetto,
1: perché serve.
0: Certo che serve,
1: perché se non lo stabilizziamo noi abbiamo continui alti e bassi, possiamo avere interferenze da altri mondi o pensiamo che dei pensieri o delle storie siano nostre invece sono di qualcun altro. Partiamo da stabilizzare il campo eterico in modo che quello che facciamo non venga sostenuto e non ci siano interferenze. Dopodiché apriamo insieme. Io tengo il campo, però lavoro insieme alla super consapevolezza, super intelligenza dei sistemi della persona. Apriamo un campo spirituale che in gergo sarebbero, appunto, come abbiamo detto, oltre alla personalità presente, sarebbero i cieli, cioè la terra che ci sostiene. Possiamo aprire le forze spirituali, sono le forze della persona stessa, cioè quello che noi abbiamo come forma umana, abbiamo la possibilità di rigenerare il nostro corpo in vari modi, di rigenerarlo e farlo completamente nuovo, e anche apriamo a quelle super intelligenze che lavorano spirituali, che lavorano in quel campo.
0: Perfetto. Fatto questo, che è il primo approccio, diciamo così, lasciando perdere cosa succede alle persone, che poi lo dici, va bene, i passi successivi quali sono? Cioè, cosa accade? C'è bisogno di ulteriore lavoro da parte tua e con la persona, o si innesca un meccanismo di cambiamento già di per sé?
1: Allora, in quel momento, quando facciamo il lavoro, per esempio, sul lettino, quando abbiamo stabilizzato il campo, il sistema della persona comincia a lavorare e comincia a autoguarirsi e a elaborare delle tematiche spirituali delle persone stesse. In quel momento lì, quando finisce, diciamo, il lavoro, la persona è già diversa, cioè nei suoi campi superiori succedono delle guarigioni, di cui magari più avanti possiamo fare degli esempi. Comunque succedono dei...
0: Fai un esempio adesso.
1: Beh,
0: così
1: per esempio, faccio un esempio. Ci sono una prima cosa che si vede spessissimo, sono dei rilasci di trauma. Qualsiasi cosa traumatica ti sia successa nella vita, incidenti, divorzi, problemi al lavoro, qualsiasi cosa che fa parte della vita, tutti abbiamo dei traumi, chi più chi meno, più o meno profondi, agiscono nel nostro sistema contraendo certe parti di questo sistema. Quindi rimane un imprinting che a volte ci trattiene dall'andare avanti, perché ci condiziona profondamente. Una delle prime cose che succede è che i traumi vengono rilasciati. Magari si lavora su un trauma particolare, oppure viene naturale, insomma, che
0: e
1: più cose vengono rilasciate.
0: Nei tuoi esempi, in quello che tu hai potuto vedere, come viene rilasciato questo trauma?
1: Beh,
0: in quale modo? Ci saranno modi diversi, ovviamente, in rapporto alle diverse persone.
1: Dipende. Se si fa il lavoro sul lettino, diciamo che non succede niente, sì. Non ci sono fenomeni che tu vedi, sì. Viene tutto internamente nei piani spirituali,
0: certo.
1: E io posso vedere, o il guaritore, insomma, a seconda della sua sensibilità, vede quali sono le tematiche che vengono rilasciate. Si vede anche che nel campo dell'organizzazione, anche se hai la visione interiore, nel campo dell'organizzazione cellulare cambiano delle cose, possono muoversi delle tossine trattenute, per esempio.
0: Certo.
1: Un trauma trattiene tantissimi veleni.
0: L'hai rivisto, Nicola? Hai avuto modo di renderti conto di questa cosa qua? Ho visto che accennavi di sì col capo.
2: Sì, lo vediamo.
0: Stai vicino al microfono.
2: Lo vediamo tutte le volte che si lavora. Fondamentalmente il trauma funziona come una perturbazione, come una perturbazione nel tuo campo di luce. Se immagini una persona come una sorgente luminosa, il trauma funziona come un'ombra,
0: sì, un velo
2: in un punto specifico della luminosità.
0: Certo.
2: Quando lavori su questa tematica, riesci a fare in modo che quell'ombra si dissolva e quindi che il processo di guarigione abbia inizio. Non sappiamo quali siano le conseguenze che succedono.
0: Chiaro.
2: Immediatamente prima di farlo, ma appena porti questa risoluzione, diciamo, vedi la manifestazione immediata.
0: Sì. E nella persona, intendi
2: nella
0: dire?
2: Persona.
0: Ah, okay. Sì.
1: Possiamo fare anche un esempio pratico. Per esempio, il medico con cui ho studiato, il dottor Klinger, ha fatto un esempio di questa
0: tedesco
1: ha fatto un esempio di questa cosa specifica che stiamo dicendo. Cioè, aveva una persona con delle problematiche, hanno fatto un lavoro nei piani più profondi, è venuto a galla un trauma, perché ricordiamoci che non tutto è evidente, bisogna lavorare. E il sistema ti dice in quel momento cosa può sopportare come cambiamento, perché anche questo è importante. È venuto a galla un trauma, hanno fatto le analisi, lei aveva un problema di intossicazione da mercurio, hanno fatto le analisi prima di lavorare in quella modalità diciamo che non davano tutte le migliori medicine, funzionavano sì, però funzionavano
0: fino
1: a un certo punto, ok? Hanno fatto il lavoro sul trauma specifico, hanno rifatto le analisi e immediatamente hanno riscontrato un aumento dell'escrezione di mercurio
0: del corpo,
1: cioè enorme rispetto, cioè,
0: l'hanno rilevato con degli esami,
1: con gli esami delle urine, sì, assolutamente, cioè ci sono dei riscontri biologici in quello che diciamo,
0: e questo è un danno, cioè in questo esempio che portavi tu è un'intossicazione fisica.
1: Sì.
0: Di fatto era venuto un'intossicazione da mercurio.
1: Sì, però il trauma non è l'intossicazione da mercurio, cioè il lavorare sul trauma che aveva avuto personale, psicologico, di una natura completamente diversa.
0: Ok, quindi
1: cioè era stato un abuso particolare.
0: Sì. Di natura emotiva e psicologica. Aveva portato come conseguenza
1: il fatto di trattenere nel sistema biologico questa tossina, cioè di non riuscire a liberarsi. Questo è un esempio. Ci sono, tanto per dire, uno
0: però
1: dei più normali.
0: La base del problema è era di natura psicologica e emotiva iniziale,
1: sì,
0: lei ha subito un trauma,
1: esatto,
0: di una violenza, sì, eccetera eccetera, che poi gli aveva bloccato,
1: sì,
0: anche a livello fisico,
1: sì,
0: gli aveva bloccato il metabolismo in pratica.
1: Esatto, ci tengo a dire che quando si parla di questi traumi nella guarigione spirituale sono molto oltre il piano emotivo e psicologico, quella è solo una lo stato emotivo è una conseguenza.
0: Certo, sì, assolutamente, fai bene a ripeterlo, perché vedi, Steiner era molto sottolineava molto il fatto che la natura umana è fatta di tre componenti: la componente fisica, la componente animica o astrale, chiamala come vuoi, e la componente spirituale. Poi la Chiesa Cattolica nell'869 Concilio di Costantinopoli, a tavolino in un concilio, eliminò la componente spirituale e disse che l'uomo è fatto essenzialmente di due nature, una,
1: certo,
0: fisica e una animica, quindi astrale, con alcune componenti spirituali, ma aveva negato l'elemento spirituale. In quel convegno, però è interessante dirlo, Steiner disse, se che aveva la possibilità di vedere le reincarnazioni, c'era un cardinale che nella vita successiva era Karl Marx. Interessante, no?
1: Certo.
0: Il padre di quella che è stata la follia, la deviazione più totale, senza spiritualità, totalmente senza spiritualità dell'uomo. Interessante.
1: Il problema è che la negazione della spiritualità ci toglie dalla nostra autorità più grande. Faccio un esempio.
0: Frase questa che va approfondita. È una bella frase che va approfondita.
1: Vi faccio un esempio pratico, molto semplice, per darvi un'idea. Qui mi riferisco al lavoro del guaritore americano.
0: Sì. Che tu hai conosciuto e ti ha
1: che aiutato. Sì, è stato l'insegnante principale, cioè ha aperto proprio le porte dello sviluppo di questo.
0: Tu mi hai detto che senza di lui saresti morta a quest'ora, o no?
1: Senza aver fatto questo lavoro è molto probabile, sì. Non voglio dirlo in questi termini.
0: No, vabbè, ma insomma,
1: no, senza il lavoro spirituale sarei morta,
0: ricordo,
1: sì. Diciamo quello che è, senza nessuna paura.
0: Sai quanti morti viventi abbiamo in giro? Che sono già morti senza saperlo. Ma una marea. Non corre mica a morire fisicamente.
1: Certo.
0: Quando sei morto,
1: quello si chiama movimento verso la morte, cioè non sei ancora. È Ellinger, questo è basi di Ellinger.
0: Non è Paolo Girotto che lo dice, non so se lo conosce, un filosofo.
1: Come?
0: Paolo Girotto, un filosofo di altissima levatura.
1: Di altissima levatura, che tutti dobbiamo studiare di base, assolutamente. E si chiama movimento verso la morte. Tutti siamo o in movimento verso la vita o in movimento verso la morte. Non c'è tanto da
0: due strade.
1: Non c'è tanto da raccontarsi. E bisogna avere il coraggio di vedere qual è il nostro movimento e di fare una scelta. E qualsiasi sia la scelta, il guaritore farà sempre il possibile per sostenere e rispettare quella scelta, ma noi abbiamo l'autorità della scelta. Se vogliamo avere un movimento verso la vita, Ellinger diceva anche un movimento verso il più quando faceva le visualizzazioni, o un movimento verso la morte, che è un movimento verso il meno, per dire con Ellinger. Ora, non sappiamo poi quando si manifesta veramente la morte e la vita, sappiamo che c'è un costante impoverimento di vitalità, di possibilità, di situazioni, di un impoverimento di tutto. Ora, se noi ci diamo il permesso, perché ci sono tante cose ovviamente che che concorrono a dire ok, adesso io prendo la responsabilità della mia vita, cioè nessun altro ha l'autorità che ho io nella mia vita. Posso avere molte persone che mi aiutano, ma nessuna di esse ha l'autorità.
0: Certo, perché sono io che lo devo avere.
1: Vi faccio un esempio molto semplice. Si parla moltissimo di costellazioni familiari, che fanno benissimo, sono un lavoro fantastico, che poi si è anche voluto insomma in altre forme. Vi faccio un esempio: ci sono moltissimi casi di malattie che non si possono guarire con le costellazioni familiari. E la cosa è molto semplice: non è perché le costellazioni familiari non vanno bene o non funzionano, perché in quella particolare malattia l'autorità o l'origine non è nel campo familiare. Cioè ci sono delle malattie che originano da situazioni di campo familiare, di situazioni avvenute prima, prendi il destino di un'altra persona, insomma un po' tutti sappiamo le basi, ecco, del lavoro di Ellinger. Ma ci sono delle situazioni di malattia grave spesso, ma anche cronica, invalidante, che non originano da una situazione di famiglia, originano da altre situazioni, altre tematiche più profonde. Se tu fai una guarigione
0: tipo... Lo si può sapere, no?
1: Tipo incarnazionali, tipo di karma, tipo di archetipiche, archetipiche. Per esempio, tu puoi essere in un momento in cui stai elaborando qualcosa di estremamente profondo spiritualmente, che è una situazione che riguarda solo te e lo spirito, non te e la famiglia. La famiglia ha la sua spirito anima familiare, che si organizza e si riorganizza a seconda delle esigenze che ha la famiglia e lo spirito della famiglia per risolvere dei suoi casi, ma non ha autorità nella tua vita, non ha autorità se tu prendi un movimento verso la morte che riguarda i tuoi campi spirituali più profondi. Non ha l'autorità.
0: Perché io sono d'accordissimo con te, perché il cammino nel percorso di vita è essenzialmente individuale. Hai la responsabilità, tu ce l'hai vita dopo vita, e quello che fai in una vita te lo porti nella vita successiva come compensazione o come pareggio. Quindi sono d'accordissimo con te. Poi certamente ti scegli la famiglia, è chiaro che la famiglia non è casuale,
1: è la migliore che ci può capitare,
0: quella più giusta per noi.
1: È un'autorità superiore che ce la dà.
0: Io direi la più giusta. La più giusta, perché non è detto che sia la migliore.
1: Ma scherzo.
0: Però era quella giusta per te.
1: Per lavorare sulle tematiche.
0: E le anime che sono nei familiari sono anime con cui tu eri in contatto già in vite precedenti, e ti sei preparato a ricuccarle nella vita successiva, perché sono le persone che ti vanno. Però quelli sono i condizionamenti, l'ambiente in cui tu cresci, che è un forte condizionamento. Però alla fine, come dicevi tu, la scelta se muoverti o meno in una direzione la puoi fare solo tu.
1: Diciamo che ci sono due cose importanti. Vai. La prima cosa è semplicemente che se tu fai un lavoro di guarigione su un piano da dove non origina la malattia, per esempio un piano energetico, un piano familiare, un piano psichico, e la malattia origina da un piano più profondo, è molto difficile, cioè non trovi la soluzione. Poi magari dici no, quella cosa non vale niente. No, non è quella cosa non vale niente, quella cosa vale tantissimo. Tutti gli strumenti sono buoni, tutte le tecniche sono buone, tutte le medicine sono buone, solo che non è il piano in cui il tuo sistema deve lavorare per guarire. L'altra cosa,
0: aspetta che finisco, però su questo piano tu invece vai a lavorare direttamente sul piano più elevato e più profondo.
1: Grazie a Dio, sì.
0: Capito, non è una cosa di poco, va ripetuto questo. Senti un attimo, per andare a tirare fuori la conclusione, era questa. Allora, tu questa cosa qua la fai anche tu, giusto?
2: Sì, l'aiuto.
0: Sì, mettiti vicino, scusami. Nicola, la fai anche tu, l'aiuti?
2: L'aiuto,
0: in senso,
2: sì, diciamo che...
0: Spesso potete lavorare anche insieme.
2: Lavoriamo insieme.
0: Certo. Quindi avete caratteristiche, conoscete il percorso.
2: Abbiamo fatto una formazione insieme.
0: Insieme, esatto. Allora, io dicevo, una persona potrebbe può venire da voi e intanto provare sperimentalmente cosa accade nel trattamento. Poi può avere necessità di ulteriori passaggi o meno, dipende dalla situazione.
1: Certo, ci sono delle volte che abbiamo la grazia di... se vuoi rispondere tu, Nicola.
2: No,
1: comunque ci sono delle volte in cui la persona ha la grazia di avere una guarigione immediata, cioè nel senso tutto quello che noi potevamo fare si esaurisce in una volta. Perché? Perché la persona aveva già fatto, la persona, il sistema, non la persona, aveva già fatto tutto quello che serviva e ha avuto la grazia.
0: E bastava quella spinta lì.
1: Bastava questa cosa qua.
0: È
1: esatto.
0: Un ricollegamento delle parti basse con le parti alte.
1: Sì.
0: Fine.
1: Sì. Esatto.
0: Sì, sì, invece
1: ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare, cioè bisogna lavorare a step, perché per andare sempre più in profondità non lo fa il guaritore, lo fa la persona. Il guaritore può tenere il campo, sostenere, manifestare.

0: può lasciare andare quello che magari ha portato fino in quel momento e prendere un nuovo movimento.
1: Ascoltamo, come si fa a provarla sta cosa con te? Con voi.
0: Vi do il numero di telefono.
1: Perfetto, allora
0: mi raggiungete in studio.
1: Silvia Bernardi.
0: Sì.
1: Operi più o meno dove? A
0: Bassano.
1: Bassano, okay.
0: A Bassano, posso fare anche a distanza, posso fare anche online se ci sono delle problematiche di
1: quello
0: che è. E comunque io abito a Bassano e ho lo studio lì.
1: Dammi il numero di telefono, allora.
0: 380.
1: Sì.
0: 18.
1: Sì.
0: 74.
1: Sì.
0: 238.
1: 238, allora ripeto, 380 18 74 238.
0: Scrivetemi, telefonatemi pure.
1: Tu
0: e
1: hai
0: se
1: anche,
0: non
1: al
0: posso
1: limite una mail, non so.
0: Ho anche una mail, posso
1: dei WhatsApp,
0: mando dei WhatsApp, posso mandare tutte le informazioni che servono o mi fate le domande che volete, io sono ben felice di darvi tutte le informazioni che
1: anche
0: SIL. Anzi, do quella che ho scritta anche
1: sì.
0: Pubblicamente. Silvia. Punto.
1: Ah, allora Silvia. Punto.
0: Pulcra.
1: Pulcra.
0: Con la H.
1: Quindi Pulcra vuol dire Pul C.
0: H R A.
1: C H R A. Quindi Silvia Pulcra.
0: Punto. Silvia. Punto. Pulcra. Gmail.com.
1: Silvia. Punto. Pulcra.
2: Chiocciola.
1: Chiocciola. Gmail.com.
0: Gmail.com.
1: Ok, aspetta che lo ripetiamo. Allora, i punti di contatto per chi volesse conoscere e capire qualcosa di più di questa cosa che comunque di cui abbiamo parlato abbastanza oggi. Allora, Silvia Bernardi la potete accucare al 380 1874 238. Ripeto, 380 1874 238 e qui mandate di WhatsApp o altro delle registrazioni e quant'altro. C'è anche la mail eventualmente per cose più. Silvia.pulcra è scritto P-U-L-C-H-R-A, ripeto.
0: Perfetto,
1: Silvia.pulcra @gmail.com.
0: Perfetto.
1: Oh, perfetto. Ecco, questo, quindi da questo punto di vista, ripeto, si fa sia sul lettino, sia addirittura online, lo puoi fare
0: online,
1: tu,
0: faccio costellazioni video, spirituali su video, facciamo costellazioni spirituali con i Playmobil, quindi non è necessario essere in gruppo, sono individuali. E questi sono i due strumenti principali, perché le tematiche e anche le tematiche, gli stati delle persone, ovviamente le esigenze sono diverse, quindi lavoro sul lettino e costellazioni spirituali con i Playmobil individuali.
1: Benissimo, allora una cosa che magari potremo fare in futuro, vieni anche qui, anche se so quali sono i limiti e compagnia bella, si potrebbe fare una serata informativa.
0: Vediamo che cosa si può fare.
1: Eventualmente
0: sì.
1: Ci pensiamo, ok?
0: Certo.
1: Boh. Bene Silvia,
0: bene.
1: Intanto ti ringrazio.
0: Grazie mille di cuore, grazie a tutti.
1: Grazie anche Nicola.
0: Spero di aver dato il massimo servizio migliore possibile.
1: Beh, hai dato un'opportunità a tante persone di conoscere un sistema terapeutico che io non avevo mai, di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi me l'hai fatto sperimentare ieri sera. Secondo me è una figata. Poi bisogna, naturalmente.
0: Aspetta qualche giorno.
1: Sì, se per caso muoio, lo dico.
0: Sappiamo cos'è stato.
1: Sappiamo cos'è stato, è stata colpa di Silvia. Ricordatelo. Però
0: grazie.
1: La cosa interessante è che tu per fare questo hai fatto un percorso che è la cosa che mi ha interessato, che tu hai fatto un percorso di conoscenza partendo da caratteristiche tue personali di un certo tipo, no? E questo secondo me è carino, perché il processo di capacità intuitiva e di capacità di sensitiva in un certo modo è un elemento indispensabile a un'azione terapeutica, perché significa che tu hai distinto, e in parte ereditato da vite precedenti ovviamente, una forte empatia e interesse per la persona che hai davanti, perché se no non avresti queste caratteristiche.
0: Certo. Mi concedi una precisazione importante?
1: Concedo.
0: Si può?
1: Madonna.
0: Ok, di empatia siamo capaci tutti, nel senso che
1: dipende.
0: Tecnicamente siamo capaci tutti, nel senso che io sento, l'empatia significa che io sono il mio corpo emozionale

0: si sovrappone al tuo e sente che cos'ha. Ecco,
1: Non è così comune.
0: non è così
1: Sì.
0: comune, ma è una caratteristica, è una potenzialità dell'essere umano che hanno tutti.
1: Certo.
0: Ok. I miei maestri, la prima cosa che mi hanno detto è: per essere un buon guaritore non devi essere empatico.
1: Devi avere un giudizio.
0: Perché noi tendiamo a non avere i confini. Quando te senti le cose, pensi che siano tue, oppure ti identifichi o dici: ah, anche io sono così. Succede questo, succede che io non ho più i confini e penso che tu vedo me stesso riflesso nei tuoi occhi.
1: Sì, non era quello che intendevo io, comunque va bene, ho capito il senso. Per me io do un altro significato a empatia ed era, tira via la parola empatia, è reale e vero interesse per la persona che hai davanti. E interesse non certo economico, interesse perché sei concentrato per volere dare un aiuto concreto e non per
0: Certo,
1: spillargli dei soldi così alla cazzo
0: il
1: come
0: campo
1: succede spessissimo.
0: comune è l'amore,
1: Brava, adesso
0: è il
1: mi
0: nostro
1: chiedi.
0: campo
1: Ok, che
0: comune.
1: è la parola finale che apprezzo molto, è questa, perché poi alla fine
0: L'amore, l'amore.
1: traduciamola in tutti i modi che vogliamo, però è questo, e si concretizza non tanto in parole, ma nei fatti.
0: Non significa essere gentili, eh?
1: No, tutt'altro, tutt'altro.
0: Vi avviso.
1: Ma però è vero interesse per l'altro, questo
0: Assolutamente sì,
1: è.
0: siamo
1: Grazie
0: tutti ai nostri.
1: Silvia e grazie naturalmente
0: Grazie.
1: Nicola, e ci aggiorneremo naturalmente per darvi ulteriori evoluzioni. Vi abbiamo dato i contatti, intanto sentite questo pezzo qui che secondo me mi sfagiola molto, intanto io saluto i nostri ospiti. Aspetta.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora, vi volevo dire alcune cosine. Dunque, prima di tutto ricordo che c'è un interessante la rassegna di Cinegamma 5 ogni martedì sera adesso, e è già cominciata da due martedì, e adesso c'è, vediamo che c'è questo qua, aspetta un attimino, pronto?
1: Sì, Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
1: Io vorrei sentire, so che voi fate delle belle canzoni di Julio Iglesias.
0: Sì, amore, a perdere, mi sono dovuto fare una trasmissione anche di altro genere. Per le dediche bisogna che ti chiami sabato pomeriggio da Ilario, che te dice tutto io. Ciao Bea, ciao. Sacramento di Dio. Allora, Cinegamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale. È un film molto particolare. Sarà martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Chi vuole venire un po' prima si mangia un panino in compagnia, si beve una birra, si sta in compagnia, e il 14 luglio, quindi il prossimo martedì, alle 21:30 vengo anch'io, perché è interessante questo film qua. È Don Costantino, che è un ex prete, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione di ex prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento e quindi non la figura tremenda, no? La mamma Stella è già alle prese con un altro scandalo, perché la figlia Rosa Maria Rossi è andata, ha lasciato il marito ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. E vabbè, e il 14 luglio, se vediamo tutti lì, che sarà, ne vale la pena. Il 15 agosto, sabato, invece, l'avete già sentito dagli spot, a Ferragosto si va su in montagna a ispirare un panorama da fiaba a 1250 metri. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana, provincia di Verona, quindi parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana a Verona, e da lì poi si sale su in alto. Alle ore 11 passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo insieme, c'è la grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, euro 20. Naturalmente, per prenotarsi la grigliata dovete chiamare il 329 0038 988, ripeto 329 0038 988, lo chiamate entro il 10 agosto, portando naturalmente i 20 euro di saldo. Ecco, questo era quanto volevo ricordare adesso. Poi un attimino solo, che vediamo se riesco a cuccare. Sì, eccolo qua. Boh, allora, l'altra cosa che vi volevo dire era che è partita l'iniziativa, secondo me bella, di creare edizioni Radio Gamma 5. Ovviamente è partito Fabio Turin con questo, il nostro Fabio, che ha saputo già, vi ha già dato dimostrazione del suo impegno con il libro del 50° della radio. Fabio, con edizioni Radio Gamma 5, sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5, per poter pubblicare naturalmente altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. E ce n'è di tutti, di ogni tipo, perché ognuno di noi, tantissime persone, ascoltatori e quant'altro, hanno piccole o grandi storie da raccontare. E ci potrebbe essere, le competenze riguardano la grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, la correzione e la preparazione del testo, l'impaginazione, la creazione del video, le gestioni di eventi, interviste, presentazioni di opere, comunicati stampa, l'aiuto logistico e l'organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, persone soprattutto che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per questo si manda una mail a questo indirizzo: turinfabio, tutto attaccato, turinfabio@hotmail.it, ripeto, turinfabio@hotmail.it, e eventualmente si può anche chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al suo numero, che è il 347 715 9717, ripeto 347 715 9717. Vediamo chi c'è. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Era il mio compleanno e volevo sentire Julio Iglesias. Quando potete farmelo sentire?
0: Ecco, ciao, stammi bene.
1: Sì.
0: Allora, Paolo, sei diventato leghista visto che era l'inno della Padania Libera? Sì, niente che altro. E dice qua il mio amico Adamo: tu mio caro sbagli tutto, perché le cose vanno male, perché voi italiani non vi fidate più del Partito Democratico, che invece è la salvezza di tutti i poveri e gli operai, e lo criticate sempre invece di sostenerlo e farvi la tessera annuale del PD come dovreste. Ecco, bravo. Allora, ciao Girotto, come avrai sentito, da Le Pen puoi candidarsi, nel caso di vittoria avremo una speranza. Oh, vedremo, vedremo, non sono in grado. Bellissima nuova di canzoni di Rocco, ok. E naturalmente Robby L'Alpin si dedica la poesia Il tempo che ci resta. Se osservo il cielo che ogni giorno ci svela la manipolazione delle sue splendide nuvole e della preziosa acqua, creandole cariche di rabbia o cancellandole con il simbolo della gabbia, allora mi chiedo quanto tempo ci resta. Se l'umanità continua ad abbassare la testa, mentre il potere di pochi ci mangia la pasta asciutta in testa. Un abbraccio a Robby L'Alpin. Bello, bella Robby questa. Simpatica. Quanto tempo ci resta? Allora, ce ne resta di tempo, sì, ci sono tanti iebeti che bisogna che si sveglia, sì, pian pianina, tranquillo. Allora.